0: che questo eventuale scandalo non travolgerebbe a livello formale le figure di Roberto Mancini e Claudio Ranieri, perché i loro contratti non verrebbero toccati da questi eventuali cambiamenti. La sensazione è che il CT, quindi, al di là di cosa possa accadere in federazione ai vertici, comunque rimanga ben saldo al suo posto.
1: L'indicazione è un po' questa, lo ha fatto capire Malagò dicendo che a prescindere da quello che sarà il suo destino, e Malagò si è detto particolarmente tranquillo in questo senso, lo ha fatto capire anche il ministro Abodi, ecco, che la posizione di Mancini è comunque salda, a prescindere da quello che succederà in FIGC, a prescindere da quello che succederà con Malagò e a prescindere dall'eventuale commissariamento. Insomma, il lavoro di Mancini è apprezzato, ecco, quindi le polemiche sul suo ritorno dopo l'addio un po' burrascoso di 3 anni fa sono di fatto oramai alle spalle. Il lavoro di Mancini è ben visto dalla federazione, è ben visto dai giocatori, quindi in questo momento non mi sento, ecco, di vedere un Mancini a rischio, nonostante questi problemi più grandi, più alti che ci sono in federazione.
0: Probabilmente la stessa cosa si può dire di Claudio Ranieri, che ha da pochi mesi preso il timone della direzione tecnica e che molto probabilmente resterà fermo nel suo incarico.
1: Assolutamente sì, sta già lavorando in modo profondo sul rifondare un po' il sistema calcio dalle basi, quindi sta lavorando con le scuole, sta lavorando con i settori giovanili, sta cercando un po' di capire adesso quali sono le dinamiche e quali sono le dinamiche che non funzionano, soprattutto, ma anche su di lui, insomma, non mi sembra ci siano, particolari dubbi in ottica futuro, anche perché anche in questo caso il suo lavoro è riconosciuto e apprezzato un po' da tutti, dai vertici, sia sportivi che della politica.
0: L'ultima domanda e poi salutiamo Simone Bernabei che ci ha dato mano a fare un punto sulla nazionale. Riguarda gli infortunati che sono attualmente a Coverciano, comunque la gestione degli acciaccati da parte di Mancini. Siamo nel bel mezzo di una sosta lunghissima, mancano una decina di giorni al rientro delle partite. Quali sono i club che possono avere un pochino più di timore o di preoccupazione per le condizioni dei loro calciatori?
1: Vediamo come starà Zaniolo nei prossimi giorni, che si era presentato, ti dico, in forma smagliante a Coverciano, era stato veramente uno dei più positivi, dei più propositivi nelle prime sedute di lavoro, poi un contrattempo fisico, vediamo Zaniolo come evolverà la sua situazione, quindi l'Udinese è molto attenta. Un problema ce l'ha avuto l'Atalanta recentemente, perché appunto Giacomo Raspadori si è fatto male, un problema di natura muscolare, 2 o 3 settimane di stop, quindi difficilmente ci potrà essere alla ripresa del campionato, però insomma, tempo nel giro 2 o 3 partite credo che possa rientrare. Comunque, ecco, le situazioni un po' da monitorare sono principalmente queste.
0: Grazie a Simone
1: A
0: Bernabei.
1: te.
0: E l'assist che ci ha fatto Simone ora parlando di Raspadori e dell'Atalanta lo raccogliamo perché volevamo fare un punto nel corso di questa trasmissione del TMV News nel bel mezzo della sosta anche sulle varie squadre di Serie A che stanno portando avanti una sorta di simil preparazione avendo tanto tempo a disposizione. Facciamo un punto allora non solo su Raspadori ma su tutto il mondo Atalanta, su come sta la squadra di Sarri col nostro corrispondente da Bergamo, Filippo Davide Di Santo.
2: L'Atalanta contro il Venezia dovrà riscattare questa falsa partenza, 6 punti in 5 partite e soprattutto la consapevolezza di dover lavorare e anche tanto. La Dea dovrà affrontare i Veneti senza Jack Raspadori, l'attaccante infatti è ritornato dalla nazionale anzitempo per una distrazione al bicipite femorale della coscia destra e quindi vorrebbe dire saltare campartita contro il Venezia e anche la gara di Conference League, quindi almeno 2-3 settimane di sopra, nella speranza per i nerazzurri che possa recuperare in vista della gara in trasferta contro il Milan. Per il resto, un Atalanta che ha bisogno di lavorare, recepire ovviamente quelli che sono i nuovi dettami, e dall'altro ovviamente anche un Maurizio Sarri che dovrà capire bene un po' il modus operandi di questa squadra, perché nel mezzo ci sono i nuovi concetti, c'è questo 4-3-3 che ovviamente da quando è arrivato Mister Sarri ha, diciamo, diventato un po' il capostipite di questa nuova Atalanta, però dall'altra parte Maurizio Sarri, riprendendo le parole dette dopo la brutta sconfitta contro la Juventus. È chiaro che sì, ci sono dei dettagli da non sottovalutare e da imparare, però è anche vero che comunque questa squadra deve migliorare sotto il profilo dell'iniziativa e soprattutto della personalità. Ci sono dei leader che sono andati via per tutta una serie di ragioni, ci sono dei nuovi leader che devono essere formati. Già Ederson in questo momento è capitano, c'è una parte di vecchia guardia con Pasalic, Kolasinac, Zappacosta e dall'altra tutta quanta una serie di leader che l'Atalanta dovrà sicuramente formare e dall'altra parte, insomma, sarà necessario perché puoi anche avere tutto il talento del mondo, però senza delle guide, come puoi andare avanti o quantomeno come puoi farti aiutare in un contesto dove l'Atalanta deve cambiare completamente metodo a distanza di 10 anni? Tanto per citare qualcuno, Frank Kessié è ritornato in quella che ha sempre definito casa sua, oppure addirittura Marco Carnesecchi, autore non soltanto di una grandissima stagione l'anno scorso, ma anche di essere uno dei giocatori in questo momento più forti della rosa attuale, uscito praticamente quasi sempre come migliore in campo. La squadra in questo momento si allena al centro Bortolotti di Zingonia, primi sprazzi di allenamento, aspettando ovviamente il rientro dei vari nazionali, in ottica infortuni oltre a Dzeko e Raspadori. Giro di terapie per Yen, Kamaldin Sulemana e Odilon Kosunu con delle tempistiche molto molto molto larghe. Stiamo a vedere come si evolverà la situazione e chissà, magari se Maurizio Sarri potrebbe tentare un nuovo metodo, un qualcosa di innovativo per cercare anche di far metabolizzare di più il suo modus operandi nei confronti di Ederson e compagni. Un gruppo che sicuramente ha come obiettivo quello di ritornare in Europa, alias Europa League, al netto della rincorsa Champions, dove l'Atalanta sicuramente potrebbe ritornare, ma non in questa stagione. Nel mezzo anche un venerdì abbastanza particolare con Ederson e Gianluca Gaetano, che saranno ospiti del meet and greet insieme ai tifosi all'Atalanta Store in centro Bergamo.
0: E dopo aver fatto un punto sull'Atalanta, chiudiamo con le tematiche che riguardano la nazionale e più in particolare la federazione, come abbiamo fatto in precedenza con Simone Bernabei. In queste ore è stato ospite della Lega di Serie C Giovanni Malagò, il presidente appunto della Federcalcio, che ha parlato delle dimissioni di Diana Bianchetti e dei temi principali che riguardano tutte le notizie fuoriuscite sul suo conto in questi giorni. Ce l'ascoltiamo allora, Giovanni Malagò.
3: Presidente, partirei dalle dimissioni di Diana Biancheri, le chiedo se è una scelta che lei condivide, se ne avevate parlato prima.
4: Una scelta che ovviamente non posso che condividere. Chi conosce Diana e chi conosce la storia, la vita, non è solo la carriera, insomma, il suo modo di pensare, giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che il ministro dello sport, il titolare dello sport, che entra nel merito di quello che sono i comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua che da parte dell'altro vicepresidente, certamente è un'entrata assolutamente, siccome è una persona di trasparenza è troppo evidente, cari signori, non è un problema di Coni, è un problema di Anac, è un problema di Federcalcio. Avanti con i miei lavori, credo che è possibile dare un torto. Poi, mi sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro. Quindi i fatti mi sembra che sono molto chiari. Ecco,
5: ma in base stiamo susseguendo troppe sgrammaticature legate.
4: Ma mi sembra stamattina non c'ho mai tempo anche di leggere le cose che voi scrivete, le cose che vengono riportate anche da sulle media, dell'informazione, quantomeno diciamo, quelli che fanno parte di un certo contesto, non magari la singola opinione che va sempre rispettata, ma mi sembra che il giudizio sia abbastanza unanime se vai a guardare, insomma, è un dato di fatto quello che sta succedendo. Qui non si tratta di essere amici di Mario, di Carlo, di Giovanni o di Luciano, insomma è evidente che c'è questo, diciamo, palese intervento. Secondo me è proprio in assoluto sbagliato, direi che poi è una posizione ovviamente che riguarda non tanto la mia persona, ma la federazione che ovviamente la devo difendere, ma proprio in nome di quello che sono le le dinamiche dello sport, che sembra sono state molto chiaramente raccontate.
6: E per quanto riguarda la sua persona invece, le posso chiedere?
4: Però dopo parliamo un minuto della Lega Pro, certo. Gentilmente, se no io so, per educazione.
6: Se teme seriamente che possano essere i suoi ultimi giorni da Presidente federale, o è sereno sul punto?
4: Guarda, l'ho detto non a te e ai tuoi colleghi, io sono molto molto tranquillo, sbaglierò, non lo so, non credo, è perché io approccio a questa materia con qualche cosa che ogni tanto forse si dimentica. Primo, lo faccio da volontario. Secondo, lo faccio perché sono stato eletto e ci ho avuto il consenso dei voti. Terzo, addirittura in questo caso non ho neanche deciso io un giorno, scendo in campo e vedo quello che riesco a combinare. No, sono stato chiamato dagli altri, ma tu al posto mio, sinceramente, con questi presupposti, perché non dovrei essere sereno? Scusa se te lo dico.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa trasmissione del TMV News. Grazie per essere stati con noi e buona serata.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Benvenuti a una nuova puntata di Motor Valley dedicata alla Formula 1, perché si è disputato il Gran Premio d'Azerbaigian a Baku con la vittoria di George Russell davanti a Verstappen e a Charles, le Ferrari invece con Leclerc in quarta posizione, sesto invece Lewis Hamilton, in mezzo alle due rosse Kimi Antonelli, che ha vissuto un weekend abbastanza complicato. Alla fine comunque non è andata a esagerare ed è riuscita a rimontare fino alla quinta piazza, si è visto recuperare il terreno proprio in classifica iridata proprio da George Russell, che ha portato a 66 le lunghezze proprio di ritardo nei confronti del pilota italiano. Però ormai mancano sostanzialmente praticamente 8 gare più una sprint race sostanzialmente, e quindi adesso veramente comincia a entrare anche in modalità gestione. Di questo, insomma, tanto altro ne parliamo proprio in questa puntata con il collega di formulapassion.it Marco Belloro. Ciao Marco.
2: Ciao Daniele.
1: E allora, cominciamo innanzitutto da quello che è stato il risultato di questo Gran Premio, con un weekend che ha visto comunque George Russell davvero concreto. Ha detto lui stesso che comunque è riuscito a trovare finalmente il ritmo giusto e comunque il feeling adatto con la Mercedes, ha portato a casa il risultato pieno e ne ha approfittato sostanzialmente di quello che è stato l'errore in qualifica di Kimi Antonelli, che poi si è piazzato in quinta posizione. Ecco, dobbiamo dire da questo punto di vista, ecco, Antonelli è andato anche in gestione, Russell quanto lo vedi pericoloso da qui in avanti? Perché ecco, comunque è questo il tema che poi ci accompagnerà da adesso in poi.
2: Beh, è difficile, perché è vero che 66 punti sono tanti, però ci sono ancora tante gare da disputare,
1: sì,
2: e possono succedere ancora tante cose. Per Antonelli potrebbe essere forse un vantaggio scendere in pista subito questo weekend, per mettersi alle spalle l'Azerbaigian, per insomma vedere se appunto questo trend, che lo ha sempre visto davanti a Russell praticamente per tutto l'anno, improvvisamente è svanito con il weekend di Baku, o se si è trattata di un'eccezione, perché a Baku è la prima volta che Russell ha guadagnato così tanti punti per un errore di Antonelli e non per un problema magari di affidabilità, come è successo a Barcellona e a Silverstone. E diciamo che quanto accaduto a Baku ridà un pochino di pepe a questo finale di stagione, e insomma già la Malesia e poi Singapore saranno due weekend abbastanza importanti per vedere se bisognerà iniziare a fare il conto alla rovescia per il titolo di Kimi, cioè quando è che diventerà campione del mondo, con quante gare d'anticipo, oppure se è appunto anche per un po' di sano braccino, un po' di sana pressione che un ventenne può sicuramente un po' sentire, se si andrà un po' più per le lunghe. E vedremo, insomma. Però il trend prestazionale fino a Baku vedeva Antonelli nettamente davanti a Russell, e non sapremo mai se senza quell'errore in Q1 come sarebbe poi andato il resto del weekend, insomma.
1: Sì, è vero, tra l'altro ecco, era cominciato in salita, perché comunque anche durante le prove comunque aveva avuto dei problemi sostanzialmente Kimi Antonelli. Credo, ecco Marco, che però ecco, come abbiamo sottolineato proprio all'inizio, forse ecco proprio la qualità di Kimi Antonelli che è uscita fuori proprio in questo Gran Premio è stato il fatto appunto di essere più calmo rispetto per esempio a quando l'abbiamo visto a Monza. Qui non è andata a recuperare subito nettamente posizioni e aveva l'opportunità di farlo, soprattutto anche nel lungo rettilineo che portava sul traguardo. Ci è andato più cauto e alla fine si è accontentato comunque del quinto posto, non ha mai esagerato, e questo credo che sia proprio un tentativo di far vedere anche proprio al proprio compagno di squadra che comunque ci sta cominciando a mettere la testa proprio in vista di quello che è l'obiettivo fondamentale, ed è questo credo che sia anche un segno ulteriore proprio di maturità che sta comunque acquisendo proprio Kimi Antonelli in questa stagione.
2: Sì, sicuramente Antonelli ha diciamo questo vizio, che è anche il suo pregio, di cercare il limite in queste famose linee bianche, e il punto è che in un circuito cittadino la linea bianca culmina poi, come ha potuto esperire in Q1, con un muro che ti demolisce tutta la sospensione. Quindi ovviamente dopo quanto è successo sabato, domenica è stato molto accorto e molto cauto nel recuperare senza darsi un obiettivo, nel senso, se fosse arrivato ottavo o nono si sarebbe preso i punti di quel piazzamento, con le safety car è riuscito a spingersi fino al quinto e quindi a ridotto a soltanto 15 punti il passivo nei confronti di Russell, e ha ancora 66 punti di vantaggio, che sono tanti, nel senso che se Russell arrivasse sempre primo e se Antonelli arrivasse sempre immediatamente alle spalle di Russell, comunque Antonelli si laurerebbe campione del mondo. E insomma, vedremo appunto dalla Malesia questo duello che all'inizio dell'anno, alla vigilia, non doveva, tra virgolette, non doveva esserci
1: Vero,
2: partita in
1: sì.
2: favore di Russell. Poi durante l'anno invece improvvisamente non c'è stata partita in favore di Antonelli, e vedremo se in questo finale ci sarà più un equilibrio che servirà eventualmente soprattutto a Russell in vista del 2027 a livello psicologico. E Antonelli in questo momento non deve lasciarsi sfuggire questa grandissima opportunità di conquistare un campionato del mondo di cui è assolutamente padrone e può appunto anche permettersi di correre con la calcolatrice in mano.
1: Infatti, e vedere magari che ruolo può avere in questa lotta anche per esempio la Red Bull, che esce fuori comunque alla grande da questo Gran Premio di Baku. Aveva sofferto in qualifica, in particolare Max Verstappen, invece in gara comunque si è ritrovato veramente molto molto vitale e ha sfiorato addirittura anche nel finale con la safety car addirittura di riuscire nel colpaccio. Però Verstappen secondo, Hajar incredibilmente terzo perché rientrava ed ha ottenuto veramente un grandissimo risultato. Ecco, una valutazione appunto in generale su quello che è stato il Gran Premio di Verstappen e Hajar, è proprio su quello che può essere appunto il ruolo della Red Bull in questa ultima parte di stagione, chissà, magari ecco proprio nel ruolo di arbitro da questo punto di vista in casa Mercedes per il mondiale.
2: Beh, sicuramente il weekend di Baku per la Red Bull è stata una grande iniezione di fiducia e ce n'era bisogno
1: Vero.
2: perché insomma, poi è stato un po' come una favola, no? La perfezione. Rinnovi Hajar, confermi Hajar a scatola chiusa prima del weekend, dopo l'infortunio e poi ti ripaga con una prestazione straordinaria appunto con due Red Bull sul podio che non capitava dalla Cina del Gran Premio di Cina 2024. E sicuramente per Verstappen è sempre importante vedere di avere una macchina che in determinate condizioni, con anche qualche assist della debandata, come appunto questo finale un po' matto, gli dà l'opportunità di essere lì, di giocarsela, di insomma, di poter anche cullare il sogno di chiudere l'anno con una vittoria di tappa. Non sarà facile perché
1: Vero,
2: lo
1: sì. È
2: strapotere della Mercedes è
1: evidente.
2: evidente, in più la Mercedes sta per portare aggiornamenti, introdurrà anche la Power Unit dotata di Aduo, quindi insomma non vorrei essere nei panni degli avversari,
1: Vero.
2: però sicuramente gli aggiornamenti portati dalla Red Bull a Baku hanno funzionato. Adesso c'è subito un test molto probante e molto anche indicativo come il tracciato di Sepang e vedremo appunto se anche lì e poi a Singapore la Red Bull continuerà ad essere, insomma, ovviamente non a livello della Mercedes, però alla pari della McLaren e vedremo anche appunto questa Ferrari che attende gli aggiornamenti di Austin in Texas, perché in questo momento la Ferrari sembra proprio essere relegata al ruolo di quarta forza.
1: Infatti, perché adesso naturalmente parliamo proprio della casa di Maranello, perché comunque ecco, esce fuori anche qui di nuovo, manca il podio con Leclerc che addirittura poi gli è stato chiesto un po' su questa questione del motore e ha confermato che aveva comunque il motore con l'Auto 2, insomma con gli aggiornamenti. Hamilton che ha spiegato sostanzialmente, non andando nello specifico, rimanendo sempre sul vago, che i problemi in questo momento sono in diverse aree. Ecco, una Ferrari in sottotono già da diverso tempo e naturalmente adesso ci si chiede di nuovo si è arrivati probabilmente in una situazione dove sì, si lotta, si è guadagnato i punti in chiave ritata nei confronti della McLaren, però ecco, secondo te cosa sta accadendo in casa Ferrari? Perché ormai è da diverse gare che stiamo vedendo una rossa che sta comunque perdendo terreno non solo dalla Mercedes, ma addirittura da Red Bull. Ecco, credo che sicuramente quelli che sono stati i sorpassi della Red Bull a Baku nei confronti della Ferrari debbano far riflettere proprio su quella che è la questione un po' in generale anche del progetto di quest'anno.
2: Beh, io penso appunto che in Ferrari in questo momento ci sia della naturale disillusione e disincanto nel momento in cui aspettavi di valutare a Monza se la tua Power Unit aggiornata ti permetteva di, insomma, sognare qualcosa, anche solo competere nel mondiale costruttori con la Mercedes. il risveglio da questa speranza è stato brusco, veramente brusco e pesante, quindi è naturale dal mio punto di vista che in questo momento ci sia un po' di scoramento a Maranello. Non sarà facile dare senso a questo finale di stagione, bisogna insomma appunto cercare di... Beh, intanto magari gli aggiornamenti appunto attesi in Texas potrebbero dare una spinta, però nell'attesa di arrivare ad Austin bisogna insomma cercare di stringere i denti e di cercare di far esprimere al meglio comunque la SF26 che si è dimostrata un'ottima macchina.
1: Certo.
2: È evidente che a questa macchina manca il motore, mancava la cavalleria e bisogna attendere speranzosi e fiduciosi il 2027 quando arriverà appunto un motore nettamente rivisto rispetto agli aggiornamenti che hanno potuto fare in corsa sulla power unit attuale, che comunque deve rispettare tutta una serie di ingombri e di alloggiamenti con l'attuale vettura progettata. Quindi, nel senso, non mi sorprende questo ruolino di marcia senza podi, anche perché comunque il quarto posto di Leclerc a Baku è anche un po' favorito dall'errore di Piastri e da quanto accaduto a Norris, perché magari a livello di prestazione pura la Ferrari sarebbe potuta
1: Stata
2: arrivare
1: più
2: ancora
1: indietro.
2: più indietro. Mentre a Madrid invece chissà se appunto se con una qualifica migliore si poteva quantomeno salire sul podio e quindi spezzare questa, diciamo, serie di gare senza podi.
1: È vero, è vero. Tra l'altro,
2: Vedremo a
1: ecco,
2: Sepang, che è un
1: vedremo
2: tracciato,
1: infatti, no?
2: scusa se ti ho parlato sopra,
1: No, no, vai.
2: che è un tracciato molto simile a Barcellona e a Silverstone per certi versi, come tipologia di raggi di curve a media alta velocità. Quindi vedremo se in Malesia la Ferrari tornerà a recitare un ruolo, diciamo, da protagonista, che potrebbe essere un buon viatico per il finale di stagione. Detto che arrivare secondi o arrivare terzi nel mondiale costruttore non credo che cambi granché.
1: Troppo, infatti.
2: Ovvio, ci sono in ballo dei soldi, dei premi, c'è in ballo comunque il prestigio del secondo posto, però ecco, non ne farei una questione di vita o di morte. Cioè, Mercedes ha dominato, dominerà e bisogna pensare all'anno prossimo.
1: Eh sì, ecco proprio questo, insomma, perché comunque le stagioni finora della Ferrari è stato proprio questo, parecchie stagioni ormai da diverso tempo, nel quale si pensa poi a un certo punto alla stagione successiva. Ovviamente dopo questo weekend, non solo sui media, ma in generale, appunto anche sui social, i tifosi della Ferrari, ma in generale si è parlato tanto di quello che è il ruolo di Frédéric Vasseur, perché si è arrivati insomma sostanzialmente a 82-83 Gran Premi da quando lui è team principal. Abbiamo visto i confronti anche con i suoi predecessori, in particolare Mattia Binotto, Maurizio Arrivabene, che aveva ottenuto più vittorie. Con Binotto siamo lì come risultati e naturalmente è finito nell'occhio del ciclone per una riorganizzazione che in questo momento sembra non essere andata proprio pienamente proprio all'obiettivo, che è quello poi di riportare la Ferrari a lottare per un mondiale. Si è parlato in questa settimana tanto dell'intervista di Chris Horner, che sostanzialmente ha aperto a un futuro in Ferrari, dovesse capitare in futuro. Si è parlato appunto di voci che vorrebbero addirittura Frédéric Vasseur in uscita proprio a fine stagione per Horner, anche se questo poi non è detto, anche perché voci vogliono che Chris Horner invece stia trattando per entrare in un altro team. Si è parlato anche da questo punto di vista della Williams. Però ecco, come dobbiamo spiegarci questa situazione, questa tensione che si è creata comunque dopo il Gran Premio di Baku nei confronti di Frédéric Vasseur? Perché ovvio le critiche ci stanno se è in Ferrari e comunque i risultati contano, però ecco, ti aspettavi che si potesse aprire così in maniera forte proprio quello che è un dibattito su quello che è il futuro proprio dell'attuale team principal della Ferrari?
2: No, devo dire che sinceramente mi ha un po' sorpreso, perché comunque di luci in questa stagione ce ne sono state. E sono arrivate due vittorie, nel senso, non mi sembra, è logico che in questo momento la situazione non è assolutamente promettente.
1: Certo.
2: Però, nel senso, come non erano fenomeni ieri, non sono neanche completamente da assicurare oggi, secondo me. Appunto, la Ferrari, tra l'altro, ha confermato la fiducia in Vasseur, proprio chiamata quasi in causa, cioè con la giacchetta tirata da questo ciclone di voci, questa insomma voglia di ghigliottina, di forche, di. Però in Formula 1, quando cambi il team principal, devi attendere 2 o 3 anni per, diciamo, valutare poi l'operato del nuovo che arriva. Quindi, nel senso, non mi sembra al momento proprio, cioè, no, non vedo quale possa essere in questo momento il vantaggio di cambiare radicalmente il team principal, quando insomma comunque il progetto dell'anno prossimo è già sostanzialmente avviato, se non addirittura chiuso.
1: Infatti.
2: Quindi io credo che l'anno prossimo sarà effettivamente quello della verità per Vasseur e per il suo gruppo di lavoro. Ovviamente i riflettori sono puntati sulla Power Unit.
1: Infatti volevo chiederti proprio di questo, perché in effetti, ecco, abbiamo sempre saputo in passato qual era il pensiero di Enzo Ferrari, che diceva sostanzialmente il cuore della macchina e su quello su cui si doveva puntare di più era sempre il motore, su quello la Ferrari in generale poi si è fatta le proprie fortune. La Ferrari, ecco, come abbiamo detto prima, a Baku comunque c'è stata anche la dimostrazione addirittura di una Red Bull che comunque sì, viene da un trascorso con la Honda, però ha cominciato adesso come, tra virgolette, costruttore di motori e arriva proprio a Baku a sorpassare in quella maniera. Credo che sia evidente che proprio, ecco, il problema Power Unit è quello principale. E secondo te è un gap che da questo punto di vista può essere già colmato nella prossima stagione, proprio alla luce di tutto quello che ci siamo detti, anche di quella che è stata la campagna acquisti, se così vogliamo chiamarla, proprio di Vasseur a fine dell'anno scorso e a inizio di quest'anno?
2: Ma io penso che stiamo parlando proprio di una scelta concettuale relativa alla turbo, alla turbina, che la Ferrari ha scelto un turbo più piccolo per avere più spunto, mentre evidentemente un turbo di dimensione più generosa si sta rivelando la scelta corretta. E per questo io non vedo perché non si possa essere ottimisti sul prossimo anno, nel momento in cui tu ti allinei alla soluzione della concorrenza, quantomeno dovresti arrivare al loro livello.
1: Vero.
2: Tant'è che appunto i responsabili di questa scelta sul motore in Ferrari sono stati allontanati, nel senso hanno pagato il loro errore. Serrà ha diretto un gruppo che a livello di macchina, di meccanica, di aerodinamica, insomma, i dati sono sotto gli occhi di tutti. La Ferrari è una buona macchina, le manca il motore, che non è assolutamente
1: Infatti,
2: una
1: non è
2: questione da
1: partita da poco,
2: poco,
1: sì.
2: non è una questione da poco, nessuno vuole sminuire, però non è che sia tutto negativo, tutto nero e tutto quindi cioè, se il fallimento fosse completo, non avrei modo di difendere, a parte che non è che sono qui per difendere o per colpevolizzare, però se fosse tutto appunto negativo, la conferma di Vasseur sarebbe difficile da spiegare.

0: io penso che una volta compreso qual è stato l'errore concettuale a livello di motore o di power unit, è possibile correggerlo e mettersi alla pari con la concorrenza il prossimo anno.
1: Vedremo, perché in effetti, ecco, è uno dei grandi temi, appunto, come dicevamo, in casa Ferrari. E allora ringraziamo proprio per questo punto, proprio sul Gran Premio di Baku, il collega di FormulaPassion.it, Marco Belloro. Grazie ancora, Marco, alla prossima!
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: E allora andiamo a sentire invece poi le voci dei protagonisti, perché abbiamo parlato appunto di una Ferrari che sicuramente esce delusa anche da questo Gran Premio, e ci andiamo a sentire inizialmente quelle parole che sono del team principale, Frédéric Vasseur.
2: It's not really the race that you
3: Non è
2: expected,
3: proprio la gara
2: Fred.
3: che ti aspettava,
2: No, from
3: vi
2: the
3: aspettavate,
2: starting grid
3: Fred?
2: that
3: No,
2: we need
3: fin
2: before to come
3: dalla
2: to
3: griglia
2: Baku
3: di
2: that it's going to be
3: partenza
2: difficult
3: sapevamo,
2: handling the straight
3: prima
2: line
3: di
2: and
3: venire a
2: the
3: Baku, che
2: situation
3: sarebbe
2: on the
3: stato
2: hill.
3: difficile per via della
2: Now
3: velocità
2: starting
3: rettilineo, della
2: P2
3: situazione del
2: that I
3: motore.
2: was expecting better for sure, but I think
3: Partevamo
2: coming up
3: dal
2: to the
3: secondo
2: pace
3: posto, ci aspettavamo
2: was not
3: di
2: too
3: meglio,
2: bad
3: di sicuro, però
2: yesterday,
3: sul
2: so we
3: giro
2: were able
3: secco il
2: to
3: passo
2: fight
3: non
2: with
3: era
2: Red Bull.
3: Male
2: Had the fight on
3: sul giro
2: during
3: secco,
2: the race,
3: potevamo lottare con
2: but
3: la Red Bull,
2: we were
3: però
2: in one position
3: fin
2: where of
3: dall'inizio
2: course
3: della
2: luck is
3: gara
2: too
3: perdevamo una
2: much,
3: posizione per
2: and
3: giro,
2: at the
3: era
2: end,
3: troppo.
2: even if the pace was
3: E alla fine,
2: still
3: anche
2: decent,
3: se il
2: but
3: passo era
2: you
3: comunque
2: can't overtake,
3: discreto,
2: you
3: non
2: have to
3: potevamo
2: defend, and
3: superare, dovevamo
2: you
3: solo
2: are already on my
3: difenderci,
2: foot,
3: per
2: but
3: cui eravamo
2: race as
3: sempre
2: you can now,
3: sulla
2: the next
3: difensiva
2: two
3: e in
2: fight time are
3: difficoltà,
2: easy to
3: per cui è stato
2: defend,
3: un
2: that
3: weekend difficile. Ora,
2: could be an
3: per i
2: opportunity for
3: prossimi
2: us, but
3: due, la velocità di rettilineo
2: you
3: avrà un peso
2: expect to
3: diverso, per
2: be
3: cui sarà
2: better
3: un'opportunità
2: in
3: migliore per noi.
2: Malaysia, and deficit in straight line will be
3: Ti
2: much lower for
3: aspetti
2: sure in
3: qualcosa di meglio in
2: Malaysia
3: Malesia?
2: and
3: Beh,
2: Singapore,
3: sicuramente la velocità di rettilineo sarà molto meno importante in Malaysia e Singapore. Ma ora dobbiamo capire anche cosa avremmo potuto fare meglio questo weekend, perché penso che avremmo potuto fare un lavoro migliore. Però abbiamo comunque fatto più punti della McLaren per il campionato, e questo non è male, anche se l'obiettivo è vincere gare e lottare per il campionato.
1: Abbiamo sentito le parole appunto del team principale Ferrari e ci andiamo ad ascoltare invece poi in sequenza invece il parere dei piloti. Anche qui abbiamo visto sicuramente molto deluso Charles Leclerc, ma ancora di più Lewis Hamilton, che è uscito fuori comunque con un sesto posto e, come sentirete, insomma, ha parlato di una SF26 che ha diversi problemi. Andiamo a sentire due piloti Ferrari.
4: Il motore vi sta condizionando troppo, poi siete stati, diciamo, un pochino misteriosi, perdonami la battuta, in questo weekend sul cambio o non cambio. Ora non so se ce lo puoi svelare, A2-1 o A2-2 in macchina.
5: Ah no, io ho l'ultima spec, non lo so se sto dicendo qualcosa che non devo dire, però pensavo che si sapesse. No, come abbiamo detto, tutti i motori sono nel pool da usare, dopo basta, noi abbiamo fatto il possibile, però purtroppo sì. In rettilineo non c'era poco da fare per difendersi, e dopo anche su tutti i giri normali perdiamo troppo sui rettilinei. Detto questo, anche nelle curve gli altri adesso stanno arrivando e sono anche loro molto veloci, quindi c'è da lavorare e non c'è da aspettare. Non è che abbiamo aspettato a qualsiasi punto della stagione, ma lì bisogna reagire, perché una volta che prendiamo un distacco negli upgrade, dopo è difficile riprenderli.
3: A un certo punto sembrava che potesse essere una stagione diversa per te e per la Ferrari. Ora qual è il problema più grande? L'esecuzione, la strategia oppure semplicemente il motore? Non c'è un problema solo. Ci sono vari aspetti diversi che vengono a coincidere. Le prossime gare in Malesia e Singapore, pensi che possano essere migliori per voi? Al momento non ho questa sensazione. Però in Malesia ci saranno delle circostanze un po' diverse. Sarà magari difficile, potrebbe essere un problema minore far funzionare le gomme, però anche lì ci sono rettilinei abbastanza lunghi, per cui se vediamo la potenza che avevano gli altri questo weekend non è semplice. A Singapore ci sono meno rettilinei e magari potremmo essere più forti lì, però lo vedremo.
1: E concludiamo invece con Kimi Antonelli, che abbiamo detto ha vissuto sicuramente a Baku un weekend abbastanza complicato, già a partire da un problema durante le prove libere, poi l'errore in qualifica che lo ha costretto a partire ovviamente dalla sedicesima posizione, è riuscito a recuperare fino alla quinta, è riuscito comunque a limitare i danni nei confronti di George Russell, perché adesso comunque non ha più 82 punti di vantaggio, ma ne ha comunque 66. E andiamo a sentire appunto cosa ha detto a Sky Sport proprio Kimi Antonelli su questo weekend, proiettandosi poi a quello che è il prossimo Gran Premio.
6: E che cosa si impara da un weekend?

0: Del genere, perché hai preso anche un jolly nella ripartenza.
1: Sì, oggi, cioè, alla fine questo è stato uno di quei weekend dove è andato un po' tutto storto, dall'FP1, poi dal mancare metà dell'FP2, poi dall'errore in qualifica. È stato un weekend dove, sai, sì, è andato tutto storto e oggi bisogna essere contenti con la P5, soprattutto anche dopo la ripartenza col danno che avevo.
2: In una gara lineare, perché noi pensavamo che questo era il massimo, no? Avevi in testa qual era il massimo che potevi raggiungere come risultato?
1: Oggi il massimo era P4, quindi credo che sì, abbastanza vicini. Sai, in gara il mindset è cambiato subito, perché comunque non avevo tanta confidenza anche dopo l'errore di ieri, e quindi ho cercato solo di sfruttare gli errori degli altri e cercare di arrivare il più avanti possibile.
0: E adesso per la Malesia invece come si prepara un weekend così differente invece a pochi giorni da questa gara?
1: Beh, sicuramente farò in modo di ritornare a livello solito, però sono sicuro che sì, in Malesia si potrà far molto bene.
0: Tu non ci hai mai corso in Malesia?
1: Mai corso, però...
2: E nel simulatore l'hai provata?
1: Sì, ho fatto
2: tanti giri. Ti piace come pista?
1: Molto bella, molto molto bella, quindi poi vedremo come funzioneranno gli aggiornamenti, però credo che sia una bella opportunità per ristabilire un po' l'ordine, ecco.
0: C'è una domanda di chi arriva da Mara, da Milano.
3: Ciao Kimi, dato che stavi parlando della Malesia...
1: Mara, sei mancata questo weekend?
3: Ti preoccupare. Ci vediamo settimana prossima. Dato che stavi parlando della Malesia, quante aspettative ci sono sul nuovo pacchetto di aggiornamenti che avrete in macchina e se è necessario per ridarvi un po' di respiro, considerando anche gli avversari?
1: Beh, allora, il team è confidente nel pacchetto, l'ho provato al simulatore, quindi sembra funzionare, però ovviamente finché non lo metti in pista non sai mai. Poi Singapore è una pista molto dura sulle gomme, un asfalto abbastanza vecchio, quindi sai, McLaren lì è sempre molto forte su quei tipi di asfalti, anche Lando è molto forte, si trova sempre bene, quindi sarà interessante vedere come andremo, però si spera che gli aggiornamenti funzionino e che ci diano un po' di performance in più, non che ne avevamo bisogno questo weekend, ecco.
3: Grazie Kimi, grazie,
0: ultima
3: ci vediamo.
0: Domanda.
3: Ah, vai Ivan, scusami.
0: No, volevo fare un'ultima domanda su un sorpasso che mi ha colpito, per come l'hai trattato, perché sei arrivato dietro a Lewis e c'è stato un po' di timore reverenziale nei confronti di un 7 volte campione del mondo questa volta?
1: Beh, allora, diciamo che sapevo che avrebbe tirato la staccata. Sinceramente potevo frenare un pochino più tardi, però non è, sai, oggi ho cercato di prendere il minor numero di rischi, perché sì, diciamo che, sai, non avendo anche così tanta confidenza in macchina, diciamo che oggi ho guidato più l'85% che al 100%.
4: Bene, queste le parole di Kimi Antonelli. Allora, io vi do appuntamento alla prossima puntata, si parlerà appunto di Formula 1 ma anche di MotoGP. Ringrazio Andrea Magliocca dall'altra parte del vetro e quindi prossimo appuntamento di nuovo qui a Motor Valley. Ciao!
5: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Maracanã.
1: L'ho detto anche più volte proprio queste frequenze, secondo me in questo momento la sosta ci sono tre squadre che ne hanno più di altre e sono Inter, Roma e Como. Secondo me queste sono le tre squadre che hanno qualcosa in più rispetto a tante altre. Non è secondo me nemmeno troppo casuale che siano tre formazioni che abbiano lo stesso allenatore della passata annata e non è neanche casuale che siano tre delle squadre che hanno raggiunto gli obiettivi lo scorso anno.
2: Sì, penso anch'io questa cosa. La cosa più, secondo me, fondamentale è stata dare grandissima fiducia all'allenatore, a Gasperini, sia sul campo, ma soprattutto fuori dal campo, e su chi deve prendere i giocatori, su quali giocatori andare a trovare, perché oggi la Roma, rispetto agli anni passati, ha una rosa molto più ampia e ha quasi tutti i settori coperti con doppi ruoli, e penso che questa è stata la grande svolta della Roma.
3: Il discorso è che molte proprietari di squadre, quando c'è da mettere i soldi, se ne vanno e la società più o meno può anche fallire, voglio dire. No, credo che non sia valga questo discorso per la Juventus, perché è da sempre proprietario di Agnelli, però gli esborsi annuali o biannuali ci sono sempre.
4: La Roma è corta ma non è cortissima, intendiamoci, è arrivato De Ron, è stato via Elanaoui, ma comunque anche con Elanaoui secondo me sarebbe stata corta, quindi secondo me il termine di paragone non è quello. Alla Roma manca ancora qualcosina, non tantissimo, per avere veramente una rosa completa.
5: Non solo il fatto che qualcuno debba dire Mancini non è in discussione dopo due partite e il nuovo mandato mi fa pensare che siamo calcisticamente un paese poco serio, ma questa non è una grossa novità, cioè lo siamo effettivamente un paese calcisticamente poco serio, e basta andare a leggere le critiche, le stroncature che per esempio ha ricevuto Romano dopo la prestazione d'esordio contro il Belgio. Maracanã.
6: Bentrovati, buon pomeriggio da Marco Piccari
7: e Lucio Marinucci.
6: Ciao Lucio, bentrovato, benvenuti a questa anteprima di Maracanà. Poi proseguiremo io e Lucio oggi anche nell'intero.
7: Spiace per voi.
6: Ma no, ma ci mancherebbe, anche nell'intero pomeriggio. Non c'è Stefano oggi, lo risentiremo domani, quindi ogni tanto, insomma, qualche giorno, no? Uno lo prende per necessità proprio. Allora,
7: turnove.
6: E quindi intanto chiedo in regia se è visibile tutto qui, in modo tale che
7: diamo la prova.
6: Aspetta, vediamo, forse sì. Forse
7: attendere
6: no.
7: Il responso.
6: Dicevo, ci siamo. Saluto Andrea Magliocca come sempre in cabina di regia, perché ci aiuta tantissimo in ogni cosa, insomma, un pilastro di questa trasmissione. Allora,
7: abbiamo le indicazioni.
6: Qualche indicazione, forse. Oh, ecco, no, ha dato l'ok.
7: Affermativo, affermativo. Dalla
6: allora,
7: stanza
6: ci siamo,
7: dei bottoni.
6: Ci siamo perché dobbiamo trattare un po' di argomenti oggi che riguardano praticamente sempre il nostro calcio, e non solo, perché poi andremo anche a trattare altre vicende, situazioni che stiamo seguendo. Ce n'è una che poi a me mi fa terribilmente arrabbiare. Ne parleremo tra poco, e poi anche un avvicinamento a quello che sarà poi la ripresa del campionato, perché è vero che c'è la nazionale che gioca venerdì, ma insomma siamo di fronte alla ormai manca una settimana,
7: Beh, una settimana
6: poi riprende il campionato dopo questa sosta lunghissima di 3 settimane che non abbiamo mai vissuto, non ha vissuto nessuno dei protagonisti del calcio, e quindi sarà bello anche capire la ripresa, che cosa succederà, che effetto avranno queste 3 settimane, se tutte le squadre riusciranno a riaccendere la spina immediatamente,
7: perché poi gli impegni sono tanti e serrati sin da subito,
6: ci saranno 29
7: quindi
6: giorni, 9 partite, si gioca veramente sempre, e quindi lì vedremo
7: Mamma
6: e capiremo
7: mia.
6: Tante cose dal punto di vista della condizione fisica, mentale, tutto, insomma, le squadre saranno soprattutto quelle che fanno le coppe impegnate appunto in tantissime partite, e non avremo un attimo di respiro, e commenteremo sempre gli eventi, e questo
7: ne avremo
6: anche,
7: tanti, non mancheranno mai, no, Marco,
6: assolutamente,
7: quindi
6: assolutamente.
7: Commentare ce ne sarà sempre.
6: Allora, 3318200213 per i vostri messaggi, perché insomma, situazione in federazione delicatissima.
7: Oh, beh, ci sono anche qui.
6: Anche qui adesso andiamo a leggere gli aggiornamenti, poi tra l'altro dopo faremo sentire anche le parole di Malacò che ha parlato, e quindi situazione veramente, posso dire, imbarazzante. Perché
7: è un grande caos,
6: no,
7: Marco.
6: Ma non se, ma questo
7: forse
6: è
7: eccessivo.
6: No,
7: eccessivo.
6: Ci direi. Stiamo facendo male ancora una volta da soli. Io continuo a dire questo. E adesso è tutti contro tutti, praticamente. Ricordiamo
7: stallo alla messicana, come si suol dire.
6: Ricordiamo che ci sono le dimissioni del capodelegazione, esatto, molto importanti, sono arrivate ieri.
7: La Bianchetti,
6: dopo le parole di Abodi, poi è arrivata la risposta di Malagò, che andremo tra poco a sentire. Ed è un caos totale, un caos totale. Ripeto, noi siamo bravissimi a farci male da soli. E quindi tutto questo con una nazionale che ha fatto un passettino con la Turchia, ma proprio un passettino, sapete quando i bambini cominciano a fare i primi passi,
7: il primo passo.
6: E da lì tutta una bufera clamorosa. Vabbè, vediamo quello che succede.
7: Diventerà capodelegazione, poi chissà quando lo scopriremo. Altro ruolo che resta al momento una sede vacante, una poltrona vacante. Grande confusione, poca chiarezza.
6: Bianchetti
7: è stata in carica 12 giorni, se non sbaglio, quindi neanche due settimane. Poi effettivamente nell'atto pratico ci sono state quelle dichiarazioni di Abodi. Sapevamo, Marco, che la Bianchetti e Di Paolo, i due vicepresidenti, avevano espresso il loro dissenso rispetto a Bonfiglio, e poi ci sono state le parole di Abodi.
6: Le parole di Abodi che hanno fatto praticamente fare una bufera clamorosa, e quindi vediamo adesso quali saranno le altre conseguenze che arriveranno, perché devono arrivare. Vediamo. Ripeto, per me siamo molto bravi a farci sempre degli autogol clamorosi, però andiamo avanti così. La politica voglia fare entrata prepotentemente nel mondo del calcio, ma io dico non da oggi, e quindi tutta una serie di situazioni che dobbiamo capire come si evolveranno. Ieri, tra l'altro, vi dico, stiamo seguendo anche la situazione del Manchester City, e ieri abbiamo avuto un bellissimo approfondimento, ci ritorneremo nei prossimi giorni perché abbiamo un collega preparatissimo che ieri ci ha sviscerato un sacco di situazioni, dove poi alla fine, tra l'altro, ho letto che lo sponsor del City, proprio di queste ore, vuole intraprendere un'azione legale nei confronti della Premier.
7: Mamma mia, qui parliamo di colossi, Marco.
6: Sì, parliamo di colossi, perché insomma questo danneggerebbe l'immagine, eccetera, quindi di conseguenza sarà una battaglia durissima e lunghissima, dove io ho detto ieri non coinvolge solo il City, ma coinvolge l'intera Premier League. Ho sempre pensato, amando, diciamo così, la Premier, divertendomi nel vederla, che qualcosa di strano c'è, e continuo a pensarlo. E credo ieri addirittura Armanini ci ha detto si sono dati una spallata da soli, e quindi vediamo quello che succede, perché va a coinvolgere l'intero movimento calcistico della Premier, che noi abbiamo sempre giustamente sottolineato come bello, bellissimo
7: calcio, bellissimo,
6: tutto molto
7: campo.
6: Bello, ma insomma cifre iperboliche che sono fuori da ogni logica e da ogni realtà. E quindi adesso vediamo, perché sono curioso di capire che cosa succede. Ieri il collega ci ha detto che il 90% dei tifosi della Premier League chiede la radiazione del City.
7: Non solo, anche tanti giornalisti, sai, la stampa inglese, Marco, è molto dura, molto netta.
6: Adesso
7: ho letto dei titoli veramente di fuoco.
6: Vediamo, perché ripeto, è una vicenda che seguiremo, anche per capire, perché per me questa è una vicenda che coinvolgerà la Premier, ma io azzardo a dire che potrebbe andare anche oltre la Premier.
7: Se la Premier è il massimo campionato,
6: vediamo. Sono veramente curioso di capire come andrà a finire.
7: 900 milioni comunque le cifre per falsare contratti. Anche a proposito, ecco, prima parlavi di partnership commerciali, sono stati falsati dei bilanci anche lì. Quindi sì. 900 milioni, parliamo di quasi un miliardo. Cambia tutto, tantissimo.
6: Cambia tutto, Lucio, e vediamo che cosa. Naturalmente seguiamo tutta la vicenda, perché sarà interessante, proprio, ripeto, vedere e capire l'evolversi di questa situazione, perché per me si potrà allargare anche riguardando altri. Però vediamo, sono curioso.
7: Attenderemo
6: il finestra,
7: corso, ecco, anche qui.
6: Bene, e poi ci avviciniamo a quella che è la partita di domani, ma domani avremo poi tutta la giornata per andarci molto più da vicino. Certo è che abbiamo già delle esclusioni importanti, come quella di Romano.
7: Pensiamo come quella di Ronaldo.
6: Su Ronaldo ci arriviamo, un capitolo a parte, lo apriamo.
7: Anche lì un bel marasma.
6: No, ma lì veramente, vabbè, ci arriviamo. Però dicevo, Romano
7: con calma.
6: Romano, che alla fine era stato fatto esordire nella prima partita, ieri è stato escluso da questa partita, e quindi diciamo
7: sì, non è in panchina, non è a disposizione,
6: panchina, non andrà in panchina. E su questo ragazzo, dove si è parlato un gran bene, si parla anche di mercato. Oggi leggevo che addirittura l'Inter, come abbiamo detto ieri, ha messo nel mirino Romano, e ci sta, perché poi l'Inter insomma già aveva pescato bene dal Cagliari in passato con Barella,
7: con Barella,
6: ma
7: certo.
6: Ci sta anche perché poi l'Inter deve rinnovarsi lì in mezzo al campo, c'ha la è in scadenza e non so se verrà rinnovato o meno, e allora l'Inter potrebbe anche pensare di puntare sui giovani, anche perché ha un allenatore che secondo me punta molto sui giovani, cioè li sa valorizzare, lo sta dimostrando.
7: Sì, ma la strada è quella giusta, secondo me peraltro è già stata intrapresa, Marco, perché Sucic comunque è un ragazzo, non sono dei ragazzini, ma comunque ancora relativamente giovane, perché comunque parliamo di un classe 2003. Jones è un classe 2001, Stankovic è un classe 2005, quindi già quella opera secondo me preventiva di ringiovanimento l'Inter la sta facendo. Romano bisognerà valutare che tipo di palcoscenici possa essere pronto alla fine della stagione, però ragazzo interessante, sta facendo vedere cose positive, secondo me nel complesso può fare un buon percorso. Ora attenderemo, non giocherà questa partita, le scelte sono già state insomma diramate per le convocazioni. Siamo tutti molto curiosi di capire che tipo di risposta avremo contro la Francia.
6: Sì, sì, poi qualcuno dice, nella probabile dice Maldini titolare. No ragazzi, non c'è nessuna certezza che Maldini sia titolare in questo momento. Ci sono delle probabili formazioni, c'è chi lo mette e chi non lo mette, quindi non abbiamo...
7: C'è ancora ballottaggi in corso.
6: Ci sono dei ballottaggi altro. In corso, quindi è inutile commentare qualcosa.
7: Tutto Mercato Web lo inserisce.
6: Sì, sì, però c'è, dire, chi però non, chi, c'è anche ancora... chi non lo mette, quindi
7: sì, sì,
6: io credo che
7: riportato nel pezzo.
6: Sono delle probabili formazioni, si può mettere uno l'altro. Io spero invece che ci possa essere Vergara dall'inizio, mi piacerebbe molto vederlo in una partita così, il giocatore del Napoli.
7: Sì, invece pare possa rigiocare Sebastiano Esposito.
6: Sono contento perché credo che abbia fatto molto bene ed è giusto anche provarlo in uno scenario più complicato, quindi fa bene se fosse Mancini a metterlo dal primo minuto. Dovrebbe ritornare dal primo minuto anche Barella, quindi ci saranno dei cambi giustamente per fare altre prove, perché questo è quello che serve.
7: Sì, poi abbiamo altre due partite, non solo una, ci sarà quella contro la Turchia, quindi poi sì. Anche lì giusto ridistribuire i minuti fra i giocatori.
6: Bene, e su Ronaldo.
7: Oh, arriviamo al
6: su
7: punto.
6: Ronaldo, su Ronaldo, inaccettabile. Inizierei così.
7: Questo è l'aggettivo che utilizzi.
6: Bisogna prendere atto che è un calciatore finito. Quando tu sei alla fine devi prendere atto che c'è un inizio e una fine. E lui non ne ha preso atto perché ha fatto un comportamento scorretto. Potrà spiegare e dire quello che vuole, ma
7: ha promesso il suo punto di vista.
6: A me non me ne frega niente. Potrà pure dire tante altre cose, eccetera. Ma questo è chiaro, fa parte del suo ego talmente forte, della sua presunzione talmente forte. Parliamoci chiaro: Ronaldo in campo è indiscutibile, ma è terribilmente antipatico. Questo certifica proprio, no, questo suo modo di fare, irrispettoso nei confronti dei compagni, irrispettoso nei confronti del CT, irrispettoso nei confronti della nazione, perché un grande campione alla fine non si comporta così, non può mettere sempre ed esclusivamente lui davanti a tutto come ha fatto. E quindi è finito il suo rapporto con la nazionale, è finita malissimo. Pensate che tra pochi giorni ci sarà l'addio a Messi della nazionale.
7: Ma
6: il paragone è giusto,
7: è
6: perché
7: inevitabile.
6: Da una parte c'è un giocatore e anche secondo me dal punto di vista umano una persona diversa. Cioè, ci sarà un saluto con veramente grande affetto. Di qua invece c'è stata una separazione bruttissima. C'è stata la fuga all'aeroporto, dove addirittura ho letto che il CT della nazionale, il presidente della federazione, hanno tentato di inseguire per fermarlo, ma qui veramente siamo ad un film proprio. Tutto questo perché è stato messo fuori nella prima partita, nell'ultima partita, secondo me anche giustamente, perché mi sembra un giocatore, ripeto, finito. Noi dobbiamo dire le cose come stanno, perché bisogna avere il coraggio. È finito.
7: Beh, a quel livello nel grande
6: è
7: calcio,
6: finito,
7: ma Marco, anche 41
6: poi,
7: anni.
6: Esatto, quindi ti ripeto, ha dato tanto, ha fatto tanto, ma non averla è questa la cosa grave.
7: Quello è il problema.
6: E non avere la consapevolezza che si è arrivati all'ultima pagina e dovresti stare magari in quel gruppo perché ci sei, ti hanno convocato per dare una mano a tutti, per far capire che cosa vuol dire vestire la maglia della nazionale, per dare un esempio che sei stato un grande campione anche in questo senso. Siccome io non l'ho mai sopportato, lo dico chiaramente, è insopportabile proprio. Ma no, ma si può dire, è insopportabile. Lui e Ibrahimovic sono i due giocatori più insopportabili della storia del calcio. Ma nell'atteggiamento, nel modo di essere, poi in campo nessuno gli può dire nulla, ci mancherebbe. Però chiudere così è veramente uno schiaffo anche agli appassionati di calcio, a quei bambini che ancora indossano la maglia numero 7. Insomma, veramente voltare le spalle, andarsene via da bambino viziato, perché sicuramente anche un bambino viziato, perché poi quando cresci con tutti quei soldi, no, pensi di poter possedere tutto, ma non puoi diciamo avere anche cose che non hai dentro, quindi si è rivelato per quello che è, dai, parliamoci chiaro. È sempre stato così, da tanti gesti che ha fatto durante la sua carriera, non soltanto quelli in campo ma fuori, quindi si è rivelato per quello che è veramente. Peccato, perché insomma, ripeto, un grande campione dovrebbe chiudere in maniera differente, soprattutto con la nazionale, perché ha dato tanto al Portogallo, ma anche il Portogallo gli ha dato tanto, perché il Portogallo è esistito prima di Ronaldo, esisterà anche dopo. Quindi non è che è finito il Ronaldo, il Portogallo sparisce.
7: Anzi,
6: come nazionale.
7: Marco, il Portogallo ha una generazione di giocatori interessanti già da qualche
6: molti
7: anno.
6: Molti di questi sono stati anche frenati da lui perché
7: un pochino magari
6: era difficile
7: hanno
6: giocare,
7: trovato meno spazio. Ronaldo è stato Ronaldo, però Marco, peraltro le parole di Jesus, ma io non sono sembrate neanche così assurde. Ha detto lo status di un giocatore non gli garantisce diritti diversi rispetto a quelli dei compagni.
6: Ma ci mancherebbe.
7: Ho le mie idee, nessun giocatore o presidente me le farà cambiare.
6: Ma fa bene, fa bene.
7: Sono parole nette. Ronaldo, ripeto, è stato trascinatore anche del Portogallo, ha permesso al Portogallo di vincere un europeo, anche da grande protagonista. Però poi bisogna anche avere la decenza e si può anche non essere d'accordo, secondo me Marco, con le parole del commissario tecnico o non essere d'accordo con il rimanere in panchina. Però si può uscire in maniera diversa, secondo me.
6: Ma è quello che dico io.
7: Perché poteva anche finire questa sosta nazionale, parlare con il CT e dire «Mister, io in panchina non ci voglio stare». Quindi chiudiamo dopo questa finestra nazionale, io mi ritiro anche con poco preavviso.
6: Ma guarda, hai detto
7: ma
6: tutto.
7: Così scappare,
6: così
7: mezzo,
6: scappare, prendere l'aereo.
7: Non è stato un bel gesto, Marco. È una macchia.
6: Una macchia assolutamente
7: sgradevole.
6: Ma ripeto, rivela il personaggio che è, perché è sempre stato così. Però prima lo poteva fare perché giustamente il campo lo supportava. Ma quando finisce il campo, arriva la persona. E se la persona non vale, si vede da queste cose. Sono netto, ma è così.
7: Sai, Messi ha
6: un
7: capito
6: grande campione
7: che...
6: deve essere grande campione anche alla fine, anche negli atteggiamenti. E quindi, ripeto, si è rivelato per quello che è sempre stato. Però quando tu hai il campo che ti supporta, allora puoi fare quello che ti pare.
7: È parzialmente giustificato.
6: Esatto. Adesso il campo non ti supporta più e giustamente un CT della nazionale deve pensare all'interesse di tutti, non all'interesse di un individuo alla fine di una carriera, perché Ronaldo, bisogna prendere atto, è finito. È inutile stare a girare intorno a tante parole.
7: Ma anche
6: così
7: normale,
6: come
7: 41
6: Messi.
7: Anni, Marco.
6: Esatto.
7: Sono
6: così
7: giocatori vecchi, ormai sono arrivati alla fine. Messi ha 39 anni, ha vinto un mondiale, ha vinto due Coppa America, ha capito anche lì che c'è una generazione di calciatori che deve andare avanti anche senza Messi. E quindi fa un passo indietro, ma ripeto, lo fa a 39 anni, Ronaldo a 41, è anche lì normale iniziare a lasciare spazio anche agli altri.
6: Capisco che non è facile prendere atto che la carriera finisce per un calciatore.
7: Certo, figurati.
6: E quindi capisco che è difficile, no, dire devo appendere gli scarpini.
7: Però il grande campione si vede anche lì.
6: Certo che si vede.
7: Nella conoscenza anche di se stessi.
6: Giustamente Jacopo dice, Maradona è stato criticato tanto nella sua carriera, ma una cosa del genere non l'ha mai fatta.
7: Beh,
6: assolutamente.
7: Purtroppo, cioè... è così.
6: Ma un altro spessore, stiamo parlando di un'altra cosa. Noi possiamo non condividere le sue cose personali, questo è un altro discorso, ma stiamo parlando... Ecco, Maradona era uno che pensava agli altri prima. E l'ho sempre fatto, eh. Poi,
7: poteva essere un leader, ma era un leader in mezzo.
6: I suoi difetti li conosciamo, li abbiamo conosciuti, i suoi difetti dell'uomo, però metteva sempre in campo gli altri, perché lui sapeva che faceva la differenza. Non c'era bisogno che lo ribadiva in altro modo, però si metteva sempre, era proprio un leader carismatico di un gruppo, e esaltava sempre il gruppo, sempre.
7: ma veniva eletto altra leader cosa. Dagli altri, esatto. Non altra aveva cosa. Bisogno di altra autosaltarsi
6: cosa. Poi la cosa che voglio sottolineare invece, che mi ha lasciato perplesso, sono le 20.000 persone che hanno seguito il volo di Ronaldo. 20.000
7: persone. Ah, questo me l'ero perso,
6: vai a vedere.
7: No, me l'ero avevo approfondito.
6: Vai. 20.000 persone.
7: Il volo di Ronaldo.
6: Hanno seguito il volo di Ronaldo. Io ho 20.000 persone che seguono il volo.
7: Sì, perché sai, ci sono dei programmi che permettono...
6: Sì, ma questo è peggio dei... Cioè, è una cosa, cioè, ma
7: sì, è vero, 20.000 persone,
6: 20.000 persone a seguire il volo di Cristiano Ronaldo. Ma io mi domando, che civiltà siamo?
7: Vabbè, per seguire,
6: ma per seguire che cosa? Dai, ma non mi trovare una giustificazione a sta enorme cazzata, proprio enorme. Cioè, ma ti rendi conto, 20.000 persone
7: me
6: che
7: perso,
6: seguono
7: devo mettere
6: il
7: questa
6: volo
7: notizia.
6: Di uno che fa una cosa scorretta, maleducata. 20.000 persone che seguono il volo, 20.000 persone!
7: Volo più seguito del mondo, riporta Marta.
6: Cioè, non leggere oltre perché è una roba proprio... Cioè, vorrei tanto vedere in faccia... cioè, ma poi immagino, guarda, aspetta, Ronaldo sta qui... Ma che cacchio, ma io veramente, ma dico, ma ti rendi conto?
7: Sì, ma figurati. Peraltro poi purtroppo in questo momento storico abbiamo visto dei voli.
6: Dobbiamo estinguerci, lo dico sempre.
7: Vabbè,
6: no, ci dobbiamo, no, ma è così.
7: Un po' forte come
6: ci dobbiamo estinguere prima o poi.
7: Questa è un po'
6: perché
7: forte.
6: Questo è, capito, se 20.000 persone stanno a guardare il volo di un ma è una roba veramente, io non c'ho parole, dai.
7: No, diciamo, purtroppo tante, abbiamo vissuto proprio nelle ultime settimane dei voli, ecco, che potrebbero spostare degli equilibri geopolitici,
6: sì,
7: pesanti,
6: sarebbe
7: magari
6: meglio seguire quelli, no?
7: Esatto,
6: che forse avrebbe, no, uno che va via dalla nazionale e 20.000 persone seguono il volo di Cristiano Ronaldo.
7: Vabbè,
6: a ci dobbiamo estinguere, ma lo sto dicendo da tempo.
7: Li ha trascinati,
6: dai,
7: a seguire,
6: ma dai,
7: l'evolversi,
6: ma per
7: della
6: cortesia,
7: vicenda in tempo reale.
6: Per cortesia, va bene, caro Magliocca, mi faccia sentire un audio. Forse
7: arriva.
0: Ciao Marco, Antonio Staminato. Allora, sulla FIGC non mi esprimo perché sennò mi censurate. E su Ronaldo penso che te dici una questione ti fa arrabbiare, credo sia Ronaldo, conoscendoti, perché sta diventando un po' ridicolo. Così si sta un po' da solo rovinando il fine carriera. E poi per quanto riguarda Romano, io credo che siano tutte di bolle giornalistiche o del procuratore che lo spinge, perché io credo che l'Inter c'ha Stankovic, che è un anno più grande, un giocatore che ha fatto due campionati da titolare, uno in Svizzera e uno al Bruges, nonché 10 partite di Champions. Non capisco perché l'Inter dovrebbe prendere Romano come vice Çalhanoğlu.
6: Ma perché, scusa, l'Inter già in passato si era mossa su dei giocatori... non ci vedo niente perché non si dovrebbe muovere e andare,
7: no,
6: a prendere.
7: Però devo dire, tra
6: Romano,
7: i due, se devo scegliere tra Romano e Stankovic in questo momento, se devo scegliere un nuovo,
6: se devono, io
7: questo... Noglu, ad ora prenderei Stankovic, considerando che c'è solo un anno di differenza di età. Secondo me è più pronto Stankovic, peccato che l'abbiamo visto poco finora. Però quelle sono,
6: vabbè,
7: valutazioni,
6: però, insomma,
7: del
6: sono
7: tecnico.
6: Valutazioni, io non ci troverei niente di così.
7: Dipende anche dall'investimento.
6: Allora, andiamo a sentire un altro audio. Voglio urlare questo grande amore. Ah, hai volo. Ah, vabbè, dai. Andiamo a sentire un altro.
7: Questa era la chicca, il volo.
6: Vabbè, dai.
8: Ciao Marco, caro La Perugia. Ma riguardo a Ronaldo, se è vero, come ho sentito, che hanno dato la maglia sua numero 7 a Leao, questo per lui sarà il più grosso smacco che potrà subire dalla sua nazionale.
6: Sì,
8: dare,
6: ma
8: la maglia,
6: un altro.
8: Io pensavo la ritirassero, no? Perché uno come Ronaldo è un fenomeno, no? E invece dice che l'hanno data a Leao la maglia numero 7. Questo per lui sarà veramente un grande smacco. Ciao.
6: Allora, Bonfiglio convoca la giunta per martedì 6 ottobre, ordine del giorno, l'eleggibilità di Malagò alla presidenza della FIGC, quindi questa è l'ultima 6 ora.
7: 6 ottobre.
6: 6
7: 5
6: ottobre.
7: Giorni.
6: Eh beh, era quello che era nell'aria, insomma, si sapeva, e quindi vediamo che cosa succede, è una situazione veramente pesante ed ingarbugliata, vediamo come ne escono fuori, insomma, ma mi sembra abbastanza chiaro lo scenario che si sta, diciamo così,
7: delineando.
6: Quindi siamo sempre noi a complicarci il tutto. Va bene, andiamo avanti, sentiamo un altro audio.
9: Buonasera Maracanã, saluti al direttore Piccari e a Lucio. Allora, io sto dicendo Manchester City, la trovo veramente un po' pacchiana, nel senso che sembra quasi il segreto di Pulcinella, cioè lo sapevano tutti. Io mi ricordo più di 10 anni fa parlavo con degli amici che loro dicevano: ma come fanno queste società col fair play finanziario? Io dissi: basta gonfiare delle sponsorizzazioni. E io non sono un economista, quindi se una persona normale come me riesce a fare un ragionamento del genere e poi si viene a sapere che per mezzo di un hacker è venuto fuori tutto, che Infantino sapeva, magari qualcun altro della Premier League sapeva, e tutto tace, allora a questo punto quello che noi abbiamo tanto sannato come modello è meglio guardare in casa nostra.
6: Oddio, pure a casa nostra.
7: Sì, qualcosina che non funziona o che nostra. Non è stato pulitissimo.
6: Cioè, non ci guardiamo tanto fino in fondo, perché sennò pure qui esce. È meglio.
7: Diciamo che lì adesso lo fanno in maniera più gonfiata perché hanno più soldi di
6: guardiamo
7: noi.
6: Guardiamo quindi con superficialità, perché ci approfondiamo pure qui, lasciamo stare. Vabbè.
7: Già. È meglio. Di certo non sarà interessante, poi dobbiamo andare in pausa, Marco. Però sì, anche l'equilibrio con geopolitici del calcio, che c'è, sai, la nuova ECA, l'FC, il Paris Saint Germain.
6: Sì.
7: Che un po', non voglio dire l'avversario, ma il competitor sostanzialmente del Manchester City, beh, questo arricchisce e rende ancora più potente la posizione del Paris Saint Germain. L'FC punta ad espandersi, vediamo, ancora perché... lì sarà interessante.
6: Attenzione, perché pure il Paris Saint Germain, sai, no, che in questo momento mi sembra che ha una posizione un po' più di vicinanza al City per tanti motivi. Io ripeto,
7: però,
6: anche
7: grande
6: lì
7: potere, Marco. L'FC mi pare sono 920 club dentro l'FC ormai.
6: Beh, vediamo. Parliamo, vediamo, perché pure il Paris Saint Germain dovrebbe spiegare tante cose. Ci fermiamo un attimo, break.

0: Bene, siamo ritornati, Lucio.
1: Eccoci
0: qua.
1: Ciao, allora, Marco.
0: Mentre tu prepari qualche news, io invece vado a leggere al volo qualche messaggio. Ad esempio, Enrico scrive: Marco, giusto il tuo commento su Ronaldo, ma non si può dimenticare che lo sportivo. Che è lo sportivo al mondo numero uno, penso, un miliardo di seguaci. Noi facciamo parte di un'altra generazione, difficile capire. Ma guarda, al volo proprio, non è che io valuto le persone perché vengono seguite o meno sui social. Siccome questo ormai è uno sport che pratichiamo tutti, cioè valutare un giornalista, un influencer, il numero di seguaci, non è così, non funziona così. Quindi per me può avere tutto il seguito del mondo, ma rimane quello, il comportamento non... è quello, quindi non cambia nulla. Vado avanti. Salvatore dice: su CR7 una cosa va detta, già con Fernando Santos era diventato un peso nell'ultimo europeo, poi con Martinez, nonostante durante il mondiale si vedeva che non ne aveva, non poteva permettersi di sostituirlo perché altrimenti avrebbe bottato. Ora Jesus, nuovi problemi. Ad un certo punto si deve avere l'umiltà di accettare un'esclusione o un minutaggio misurato. Conta il team, non il singolo. Mi spiace perché è stato un grande, ma fare un passo indietro ti rende più grande in certi casi. Credo che il messaggio di Salvatore sia completo. C'è poco da aggiungere. Marco, ti meravigli che 20.000 persone hanno hanno seguito il volo di Ronaldo. Prova ad entrare su OnlyFans. Io non ci vado e io sinceramente ho un utilizzo dei social che sia molto limitato a quello che poi è il lavoro più o meno che faccio, ma non è che sto sempre davanti ai social. E mi meraviglia che 20.000 persone seguono il volo, e questo mi fa anche capire che in che mondo siamo, insomma. Quindi pensate che il Portogallo sarà più grande di Ronaldo? Ma questo io non lo so, credo che il Portogallo come nazionale sia sempre esistita, e mi sembra che il Portogallo in precedenza abbia avuto un altro grande calciatore che ha fatto vincere qualcosa al Portogallo, no? E quindi andiamo a leggere un po' la storia. Io non credo, è più seguito della nazionale ed è ancora l'idolo di tanti, soprattutto di più piccoli, anche con mio figlio di 6 anni. Staremo a vedere, credo cadrà in piedi. Non so il CT del Portogallo. Il CT del Portogallo secondo me non lo toccano. Lui è già caduto, e quindi sai, il fatto che lo seguono i bambini mi fa piacere, però i bambini è chiaro che tutti hanno, cioè, fino ad una certa età, dei loro idoli, no? Quindi lasciamogli rivivere perché capiscono poco. Non è che il bambino oggi di 6 anni sa quello che fa Ronaldo, il comportamento è in grado di valutarlo,
1: no,
0: lo conosce per quello che è stato poi il campo, poi ad un certo punto magari crescendo
1: ha fatto grandissime cose sul
0: nessuno,
1: campo,
0: nessuno non, diciamo non lo nega questo.
1: Ha fatto vincere il primo vero grande trofeo al Portogallo, l'europeo. Però ecco, ora sì, forse Ronaldo è stato più grande della storia del Portogallo, però il Portogallo è nella miglior generazione, una delle migliori generazioni della sua storia, quindi è giusto secondo me che prosegua anche oltre Ronaldo, è naturale, semplicemente si poteva finire in maniera differente, si poteva concludere in maniera differente questo rapporto, e Ronaldo ha piantato insomma una scenata secondo me sbagliata. Perché le parole di Jesus e gli atteggiamenti di Jesus sono stati illegittimi, in quanto parliamo di un commissario tecnico, quindi è lui che fa le scelte, e soprattutto parliamo di un calciatore che, come detto anche nei messaggi, ma era sotto gli occhi di tutti, non è che fosse più il Ronaldo che abbiamo conosciuto anni fa. Quindi un conto era un calciatore che decideva e trascinava il Portogallo e che quindi non poteva essere lasciato fuori. Adesso è giusto invece che lasci spazio anche ad altri. È normale, è naturale, il cambio generazionale è naturale, non mi sembra che sia stato bistrattato Ronaldo da Jesus.
0: Assolutamente.
1: O se ci sono stati dei dialoghi privati, questo noi non lo possiamo sapere. Però
0: andiamo allora, per certi campioni sul campo di questo sport il loro ego è stato aspetta, non si capisce il messaggio.
1: Aspetta, me lo sono perso.
0: A fare sempre meglio, ma a fine carriera inesorabilmente gli si rivolge contro, quindi l'ego, va bene, ok. Ciao Marco Lucio, pensi che il caso City possa arrivare anche in Italia? No, non lo so, non credo, però penso che sia un caso che può far venire fuori tante cose a livello europeo, vediamo.
1: Può spostare degli equilibri,
0: sì. Sentiamo anche qualche audio, vai.
2: Ciao Daniele da Palermo, d'accordissimo su tutte le critiche a Cristiano Ronaldo per il gesto, niente da dire, assolutamente esecrabile. Però una postilla la voglio fare. Jorge Jesus, allenatore del Portogallo, è diventato allenatore del Portogallo solo ed esclusivamente grazie a Cristiano Ronaldo, perché il suo allenatore all'Al Nassr. quando è scaduto il contratto o è stato allontanato il precedente allenatore, è stato Cristiano a portare Jorge Jesus a farlo diventare allenatore nazionale.
0: Che vuol
2: quindi
0: dire?
2: Lui, primo, non si aspettava questa esclusione da parte del CT.
0: Quindi si aspettava di aspettare campare
2: non rendita, si sarebbe insomma mai aspettato che il CT non lo dicesse a lui, ma alla stampa. Perché Jorge Jesus l'ha detto alla stampa.
0: Ma gli hanno fatto la domanda, ha risposto.
2: Non a lui. Lui l'ha saputo dopo. Ecco tutto.
0: Beh, gli hanno fatto la domanda e ha risposto, ti replico io. Poi che vuol dire? Che se, allora, se io porto uno da qualche parte, io ho praticamente una sorta di bonus a vita, insomma, posso fare quello che mi pare. Non funziona così. Invece bisogna riconoscere che il tecnico è stato onesto dal punto di vista intellettuale. Ha fatto una scelta di campo, quindi l'ha detta pubblicamente. Hanno fatto una domanda e ha risposto. Ma credo che poi questa cosa la sapeva benissimo anche lui, perché bisogna accettare ad un certo punto quello che si diventa, sennò io pure ho 54 anni e vorrei correre ancora a 4 al chilometro, ma non ci riesco. E quando incontro uno più giovane di me che mi supera e mi lascia dietro, mi incazzo, però devo accettare che ho 54 anni.
1: Un tempo eri te che lasciavi indietro
0: è così, e quindi anzi avrebbe potuto dare una grande mano all'allenatore proprio perché l'aveva portato lui. Io ti rigiro la cosa: visto che l'ha portato lui, ha fatto lui il suo nome, non è che tu vivi di clienterismo, sei un cliente, no? E quindi dici, siccome tu, ma io ti porto, te mi fai fare quello che mi pare a me, no? No, invece doveva aiutarlo e dire: guarda, io sono qui anche quando non potrò dare più il 100%, però ti do una mano con i ragazzi, li sprono, poteva fare questo e avrebbe potuto aiutare l'allenatore.
1: No, ma più che altro, Marco, sono state giocate finora due partite dal Portogallo in questa sosta nazionale. Una contro il Galles, vinta con Cristiano Ronaldo titolare, una contro la Norvegia, dove Jesus ha ritenuto di farlo partire dalla panchina. E lo ha detto in conferenza, ha detto, l'ho fatto scaldare, sì, nessuno è contento quando si scalda 20-30 minuti e non entra, lo avrei voluto far entrare, ma il tipo di partita e il momento ha fatto sì che io dovessi prendere altre scelte. La bravura dell'allenatore è anche saper leggere la partita e prendere le scelte migliori per arrivare ad un risultato. Dai. E il Portogallo ha anche vinto quella partita. Sono scelte secondo me legittime.
0: Mi sembra che Daniele si sia arrampicato un po' sugli specchi per giustificare Ronaldo.
1: Ma poi non sappiamo se Jesus gli ha detto: allora ti prometto che se divento il CT del Portogallo ti faccio giocare tutte le partite 90 minuti. Ci può stare che il calciatore sia un po' indispettito, ma comunque una volta che un allenatore diventa tecnico di una squadra o di una nazionale, le scelte vanno prese per il bene della squadra e in questo caso della nazionale. E ha avuto ragione a livello di risultato.
0: Recuperare se c'è ancora un altro audio,
1: sì,
0: chiedo.
1: Poi ti riporto qualche piccolo aggiornamento.
0: Sì, vai.
3: Ciao ragazzi, Alex a Dublino. Allora, il caso Ronaldo secondo me è una roba veramente patetica da un giocatore che comunque secondo me sta facendo una brutta fine per quello che ha dato al calcio, ma poi fa una figura veramente brutta, cioè da bambino viziato, come avete tutte le cose che avete detto, io non posso aggiungere nient'altro. Io penso solamente che lui sia sempre circondato da persone che gliele danno tutte vinte, tipo la sorella che poi ha postato quello che ha postato, sai, dicendo cose che ha già fatto anche in passato, e nulla, cioè lui è una persona così, pensa solo a se stesso. E niente, poi le 20.000 persone che hanno seguito il suo volo, di cosa ci meravigliamo? Ci sono quelli che c'hanno l'aereo che sta per cadere, che fanno i video invece di cercare di salvarsi, fanno i video che l'aereo sta cadendo. Cioè, siamo arrivati veramente alla deriva. Ciao, grazie.
0: Va bene, dicevi adesso andiamo su tutto Mercato Web, dai, vediamo anche qualche approfondimento. Vai.
1: Sì, innanzitutto ti riporto delle notizie di oggi sulle condizioni di alcuni giocatori, perché il Bologna comunque ha diramato poi il comunicato ufficiale sulle condizioni di Holm, di Emil Holm, l'esterno destro del Bologna. Nel comunicato viene riportato che in seguito all'infortunio subito con la nazionale svedese in Svezia-Romania dello scorso venerdì 25 settembre, questa mattina Emil Holm è stato sottoposto ad intervento chirurgico di sutura del tendine.
4: Momenti che rimangono scritti, no? nel proprio cuore. Senti, ma sognavi di fare l'attaccante tu?
5: Sempre, anche perché mio padre era un difensore, quindi quando ero piccolo giocavo sempre contro di lui e non lo saltavo.
1: Nel mondo del calcio, la presenza del medico sociale del Bologna FC, dottor Luca Bini. In pratica, Marco, i tempi di recupero sono lunghissimi, purtroppo sappiamo che quando si parla di tendini sono infortuni molto gravi, da 4 a 6 mesi sarà l'assenza del giocatore dai terreni di gioco, e non a caso infatti il Bologna si sta monitorando.
6: Bene,
1: e
6: si sta... male per il giocatore.
1: Sì, male per il giocatore, male per il Bologna, si pensa adesso, si pensa adesso a Darmian.
6: Sì, ho letto.
1: A prendere
6: letto.
1: Darmian, ci sono delle alternative, leggevo anche di Isai. Eventualmente.
6: Vabbè.
1: Sono gli svincolati, sai, peraltro adesso è impegnato anche con la nazionale, con l'Albania. Sono gli svincolati per cercare di trovare una toppa ad un ragazzo sfortunato, gli facciamo l'in bocca al lupo, è un infortunio molto serio.
6: Andiamo su tutto mercato web perché c'è il focus che riguarda Malagò e la FIGC a rischio commissariamento. Tutto quello che serve di sapere potete trovare appunto nel pezzo di approfondimento di Ivan Cardia. Da dove nasce la vicenda del tesseramento, cosa prevede l'articolo 29 dello statuto FIGC e qual è il problema, quindi tutta una serie di argomentazione che potete trovare sul sito. Ricordiamo che appunto sul caso Malagò è possibile il commissariamento della FIGC. Bonfiglio ha convocato la giunta per martedì 6 ottobre.
1: Sì, un aggiornamento direi doveroso, viene riportato ancora sull'ultima ora del CONI. Mentre per delle dichiarazioni ti riporto delle parole di quello che non è stato finora un protagonista in assoluto della stagione della Fiorentina, ma che punta a fare meglio, Gnonto, che ha rilasciato delle dichiarazioni, vengono riportate anche su tutto Mercato Web. Ha detto: bisogna essere pronti a fare molte cose, non penso sia un problema per me, a volte può essere difficile, sono aperto. Poi ha parlato bene di Vanoli, devo dire non è il primo giocatore che parla bene di Vanoli da quando è arrivato. Ha detto: ci ha chiesto di dimenticare ciò che era successo prima, di partire da zero, da una pagina bianca, ho tantissima voglia di dimostrare, ho entusiasmo e sono felicissimo di essere qua, voglio lavorare duramente e divertirmi. Quindi si respira già un'aria molto differente rispetto all'avvio di stagione con Fabio Grosso. Leggevo anche degli approfondimenti interessanti poi sui quotidiani con l'utilizzo di alcuni giocatori di attacco, può diventare sempre più centrale nel 4-2-3-1. Insomma, la qualità e l'intraprendenza non manca alla Fiorentina, poi bisognerà trasporla sul campo nelle prossime settimane.
6: No, vado, mi incuriosisce questo altro pezzo di tutto Mercato Web prima di andare a recuperare altri messaggi, perché Amatucci è la grande sorpresa della la Liga. Si candida come acquisto top del Deportivo. Andiamo un po' all'interno di questo approfondimento. Una carriera che sta prendendo la giusta direzione è quella di Lorenzo Amatucci, che dopo la gavetta negli scorsi anni in Serie B tra Ternana, Salernitana e Las Palmas è approdato nel massimo campionato spagnolo, diventando titolare inamovibile del Deportivo. La nobile decaduta che però sta cercando di riacquisire blasone. Dunque, da un'occhiata, riuscirà a convincere Mancini il prossimo giro di convocazione? Il problema agli adduttori lo ha tenuto fermo nell'ultima partita contro il Betis, togliendogli lo status di staccanovista. Di fatto il tecnico Hidalgo non se n'è mai privato nelle precedenti 6 partite, lasciandolo sempre in campo per tutti i 90 minuti. Si è presentato appunto in campionato servendo un assist finalizzato ad Aubameyang dopo 20 minuti e quindi sta facendo molto bene. Eccole qui, poi ci sono i dati: 6 presenze, minuti 540, un assist per lui, per Amatucci, e chissà che non diventi poi un giocatore così che possa rientrare nell'orbita di Roberto Mancini in chiave nazionale.
1: È uno dei tanti, Marco, che ormai abbiamo imparato a conoscere all'estero.
6: Meno male.
1: Questi ragazzi che sono andati a cercare poi più spazio altrove. Peraltro, ecco, a proposito di Fiorentina, lui era del settore giovanile della Fiorentina. Finora sta convincendo, già dall'anno scorso. Io mi ricordo il primo anno da titolare con la Salernitana, era il 2024-2025, fu una sorpresa, non se l'aspettava nessuno, fece già una grande stagione. Poi parliamo di un calciatore molto dinamico, baricentro basso, grande intensità, corre veramente ovunque, tu lo trovi in ogni zona del campo. Quest'anno è partito bene, anche il Deportivo, devo dire, è partito bene, seppur con un calendario non impossibile. Forse se dovesse continuare così sarebbe giusto magari chiamarlo in Nations League per fargli fare qualche presenza. Perché devo dire sta facendo veramente bene.
6: Allora, 2004, poi lui. C'è Salvatore che risponde al telespettatore che critica Jesus, che è stato uno che ha vinto sia in Portogallo che in Sud America, è arrivato in nazionale dopo un'onesta carriera.
1: Grande esperienza, parliamo di un allenatore decenni sulle panchine di nazionali, ma soprattutto, anzi no, di nazionali mi pare no, questa è la prima, se non sbaglio, di Jorge Jesus. Per il resto ha girato ovunque, un giramondo, ma l'esperienza non gli manca. sicuramente.
6: Allora, poi aspetta che vado pure qui, che c'è quest'altra pure che possiamo approfondire al volo, sempre da Tutto Mercato Web, la nuova vita brasiliana di Arthur. Te lo ricordi Arthur?
1: Beh, certo, ce lo ricordiamo. In Italia non Santos ha lasciato grandi ricordi.
6: Dunque, al Santos sono molto felice, meglio per lui. Coutinho impressionante, dice il centrocampista. Insomma, sono molto felice al Santos, dove ho trovato una grande squadra e uno spogliatoio con un ottimo rapporto. Quindi vuol dire che non stava in una grande squadra e non aveva un ottimo rapporto, non lo so, questa adesso è stato il primo, poi parla di come è arrivato il contatto, è stato decisivo il compagno Neymar, è stato il primo contatto che ho avuto, mi ha chiesto se volessi venire al Santos e poi ho parlato con il presidente e il direttore sportivo, ho un rapporto con Neymar da tanti anni, è un amico personale. Sì, pure lui, insomma.
1: Peccato che non giochi, perché poi c'è stata quella
6: disputa. Si ritira pure lui, che fa?
1: Non lo so, di sicuro al momento non gioca da più di un... No, circa
6: quanti
1: un mese.
6: Quanti anni c'ha Neymar?
1: Neymar mi pare 34.
6: Pure lui, insomma, mi sembra bello arrivato. Insomma, il mondiale mi sembra...
1: Sì, 34 anni.
6: Io sono più veloce a 54 anni di lui.
1: Diciamo, lui è stato anche sfortunato con gli infortuni, bisogna dire. Sì, però è un calciatore già Marco da tanto, nella fase calante. Ecco. La longevità di Messi e Ronaldo non... Non l'ha vista neanche lontanamente.
6: Sai che non l'ho mai ritenuto come uno dei più grandi in Brasile.
1: Sì, me lo ricordo. Beh, forse noi eravamo quelli della mia età un po' impressionabili, però mi ricordo il primo Neymar anche in Europa. Ci sapeva stare in quel Barcellona.
6: Sì, sì, però ci sono stati giocatori, secondo me, brasiliani molto più forti di Neymar, senza dire tra i più grandi al mondo. Per esempio, io, la mia generazione, penso che a Zico sia stato nettamente superiore a Neymar.
1: Beh, lì c'erano grandissimi giocatori, Falcao, Zico, la qualità non mancava anche a quel Brasile.
6: Mi sembrava più un giocoliere Neymar. Che...
1: Però poi i primi anni al Barcellona furono anche incisivi, faceva
6: non
1: delle cose.
6: Non so perché non sono mai rimasto così impressionato fino in fondo da questo calcio.
1: Lui sbagliò
6: Ronaldinho, assolutamente. Più
1: sbagliò,
6: forte
1: lui Ronaldinho. Decise di andare al Paris Saint-Germain con quella cifra monstre, oltre 200 milioni. Divenne sì un uomo immagine, poi giocò poco, mi ricordo, iniziarono gli infortuni uno dietro l'altro, si è perso, peccato, perché però era un ragazzo di talento indiscusso e indiscutibile.
6: Va bene, 331-8200-213, c'è un altro audio, vai.
7: Marco, io da anni te lo dico, ci vuole l'asteroide che colpisce la Terra, colpisca la Terra e basta.
1: Addirittura,
7: ma guardate cosa c'è nei social. I 20.000 che seguono Ronaldo sono niente in confronto. Max Nerazzurro Pavia, ciao.
1: Critica sociale,
6: beh, insomma, dovremmo dire tante cose. Però,
1: molto duro,
6: veramente. Vabbè. Poi purtroppo è che poi vengono coinvolte anche le giovani generazioni in questo tipo di situazioni, dando vita a comportamenti veramente allucinanti. Quindi. Basta vedere quello
1: ampio,
6: che succede anche nelle scuole da parte di ragazzini di 13-14 anni e io rimango veramente molto preoccupato, perché poi quando succedono queste cose pensate, vi racconto una cosa. Questa mattina a scuola di mia figlia, a seguito di una, diciamo così, minaccia che è arrivata alla preside, questa mattina c'è stata una sorta di mobilitazione delle forze dell'ordine per far entrare i ragazzi a scuola con controllo di metal detector per vedere se ci avevano addosso.
1: Caspita.
6: Cioè, vi rendete conto a che punto siamo arrivati? Quindi è una roba proprio impressionante. Allora, sì. dopo i guasti combinati in Serie B, a Bodi viene nominato ministro dello sport per incomprensibili motivazioni. Adesso deve impallinare Malagò, il quale è stato eletto senza che fosse sollevata alcuna pregiudizio. Le barzellette dalle occupazioni di tutti i pazzi possibili da parte di una politica malata. Gaetano, che ti devo dire? Approvo quello che scrivi, perché c'è poco da aggiungere al tuo messaggio.
1: Lui è stato tanti anni in Serie B, sette anni. Discutibile l'operato,
6: no, io per
1: si
6: carità,
1: può avere un'opinione.
6: Onestamente mi sembra che stia prendendo a picconate la federazione.
1: Beh, è chiaro
6: momento.
1: Che c'è un...
6: Evidentemente c'è un disegno, no?
1: No, perlomeno una volontà di avere le posizioni molto diverse.
0: poi questo Silvio dice grandissimo Ronaldinho, avrà fatto l'80% dei gol con lo scavino, penso, no? Scaletto. Lo
1: scaletto, scavetto avrà detto, sì, gli è partita la L, la però L, sì, scavetto.
0: Scavetto, dai.
1: Vabbè, ma sì,
0: allora c'è un altro audio, vai, vai.
1: Impressionante.
8: Non ho detto di, non ho parlato di nessun bonus, ho anzi detto che il gesto è assolutamente da condannare, perché anch'io penso che sia un giocatore finito a certi livelli. Ho detto semplicemente che nella sua testa, nel suo ego smisurato, è scattata questa reazione in quel momento per quel motivo. Il CT tu dici che è stato onesto, io dico che prima doveva dirlo a lui, metterlo al corrente, poi dirlo alla stampa. Secondo me andava così. Daniele da Palermo.
0: Vabbè, per questa è una tua diciamo lettura, perché se poi vai in conferenza e gli fanno la domanda, il CT risponde. Non vedo perché deve nascondere un eventuale diciamo ma risposta.
1: Avrebbe anche potuto dirglielo prima magari, però credo che ad ogni modo non è giustificabile, non rende giustificabile quell'atteggiamento lì, insomma. Comunque ti do un aggiornamento anche di tennis dall'ATP di Tokyo. Berrettini va avanti, battuto Davidovic Fochina in rimonta, devo dire non facile, anche perché Davidovic Fochina comunque un tennista di assoluto rispetto, quindi Berrettini coglie una bella vittoria. Aveva perso il primo set 6-1, poi ha vinto 7-6, 6-4 gli altri due set, quindi avanza anche Matteo Berrettini al prossimo turno dell'ATP di Tokyo. C'è anche già Darderi, Arnaldi, non c'è Sinner che ha dovuto dare forfè per via del ginocchio, però anche gli altri tennisti italiani si stanno difendendo, quindi complimenti a Matteo Berrettini che passa il turno. Devo dire, partita complicata, ripeto, Davidovic Fochina è un avversario fastidioso, dai.
0: Bene, andiamo a sentire un altro audio.
9: Ciao Maracanà, buonasera. Non sono né contrario né favorevole a Malagò, perché l'importante sarà vedere le modifiche che apporterà lui o un altro presidente, non fatte da Gabriele Gravina. Ma il ministro dello sport e dei giovani, Abodi, ministro senza portafoglio, cosa ha fatto da quando è ministro? Domanda, a parte parlare o dare dei pareri, cosa può fare, cosa ha fatto? E chi lo ha seguito in Serie B? Si ricorda cosa è successo in Serie B quando era lui a gestirla? Bene, e quindi per un tafferuglio di non amicizia stiamo diventando veramente non di fascia B in National League, di fascia B come prese di BIP a livello europeo.
1: Fascia C. Poi
9: il 6 di ottobre cade Malagò e poi...
1: Sì, poi speriamo va bene, più avanti possa anche ripresentarsi, insomma, questo sarà un discorso futuro. Di va certo, bene. L'instabilità non ci va bene.
0: Assolutamente, ci dobbiamo fermare perché poi arrivano anche gli ospiti. Iniziamo, diciamo così, Maracanà a tutti gli effetti dopo l'anteprima con i primi ospiti che arriveranno. Riparteremo anche dal caso Malagò. Abbiamo, se non erro, chiedo regia anche un estratto, forse possiamo sentirlo l'audio. Va bene, vediamo se riusciamo a sentirlo. Ci prendiamo un break e torniamo tra poco.

0: assolutamente il quarto posto, quindi la zona Champions, almeno la zona Champions. Inter romano nel mirino, lo mette fuori Mancini, ma l'Inter invece lo mette nel mirino per il futuro. Amorim, Allegri, tempo di scelte. Proveremo un po' a capire quali scelte faranno i due allenatori per, diciamo così, proseguire la stagione ed essere protagonisti. Figi, altra bufera, abbiamo già accennato, tra poco apriremo e sentiremo anche le parole di Malagò. Il fatto del giorno, CR7 lascia il Portogallo, naturalmente sentiremo l'opinione anche dei nostri ospiti. Ci siamo, un saluto in cabina di regia come sempre ad Andrea Magliocca, un saluto anche a tutti coloro che ci seguono con la nostra app ma anche in TV sul canale 61 Club TV per la diretta di tutti i giorni da lunedì al venerdì. Ricordiamo anche gli appuntamenti con A Tutta C della mattina alle 9.45 e poi delle 17 dopo Maracanà. Se volete conoscere però l'intero palinsesto della radio basta andare nel nostro sito, sezione appunto palinsesto, e lì conoscerete gli appuntamenti giornalieri. Oggi vi ricordo anche 18.30 l'approfondimento sui motori con Motor Valley, tutto sulla Formula 1. Lucio, ci siamo, adesso stanno per arrivare gli ospiti, naturalmente io vorrei aprire subito.
1: Da
0: anche...
1: dove partiamo, Marco?
0: Ma io direi di sentire un po' il pensiero di quello che sta succedendo in ambito FIGC e quello che è tutta la vicenda. Abbiamo parlato delle dimissioni del capo della delegazione, la Bianchetti, poi c'è anche, c'è stata l'ultima ora. Magari la riprendiamo così diamo subito l'aggiornamento, caro Lucio, perché il 6 ottobre insomma sarà un giorno importante per quanto riguarda appunto il commissariamento.
1: Esatto, sì, l'ho appena detto Bonfiglio, sarà l'ordine del giorno, la discussione poi riguardante appunto le vicissitudini che poi capiteranno sul fronte Malagò, quindi sul possibile commissariamento, sarà il tema inevitabilmente all'ordine del giorno, era chiaro, quindi ribadiamo che se ne discuterà il 6 di ottobre, quindi tra 5 giorni ne sapremo sicuramente di più.
0: Bene, allora diamo il buon pomeriggio intanto subito a Franco Ordine. Ciao Franco, ben trovato, buon pomeriggio.
2: Eccoci,
1: ciao, Franco.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio Franco, insieme a noi lo ringraziamo anche, c'è Giovanni Capuano, ciao Giovanni, ben trovato.
1: Ciao Giovanni.
3: Ciao, buon pomeriggio.
0: Allora, se è pronta in regia, chiedo, pronta, io vi faccio sentire questo estratto di Malagò, inizierei da questo tema e lascio a voi, diciamo, il pensiero. Sentiamo la dichiarazione di Malagò su quello che è successo appunto in queste ultime ore con le dimissioni della capodelegazione. Sentiamo un attimo.
4: Non posso che condividere chi conosce Diana e chi conosce la storia, la vita, non è solo la carriera, insomma, il suo modo di pensare. Giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport, quindi con la delega dello sport, che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, sia da parte qualche da parte dell'altro vicepresidente. Oggettivamente insomma, è un'entrata assolutamente, diciamo, non è solo non convenzionale, sgrammaticata, fuori luogo. Siccome la persona la cui trasparenza è fin troppo evidente, ho detto, cari signori, quindi non è un problema di CONI, non è un problema di ANAC, non è un problema di Federcalcio, ma diciamo, ma davanti con i miei valori, credo che è impossibile dargli torto. Poi insomma, non mi sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro, e quindi i fatti mi sembra che sono molto chiari.
0: Ma in base
4: una volta
5: stiamo susseguendo un po' troppe sgrammaticature legate.
4: Ma mi sembra guarda, io stamattina non c'ho mai tempo anche di leggere le cose che voi scrivete, le cose che vengono riportate anche in assoluto dai media, insomma di organi di informazione, quantomeno diciamo quelli che fanno parte di un certo contesto, non magari la singola opinione che va sempre rispettata, ma mi sembra che il giudizio sia abbastanza unanime se vai a guardare, insomma è un dato di fatto quello che sta succedendo. Qui non si tratta di essere amici di Mario, di Carlo, di Giovanni o di Luciano, insomma è evidente che c'è questa, diciamo, palese

0: intervento che secondo me è proprio in assoluto sbagliato, al di là che poi c'è una posizione ovviamente che riguarda non tanto la mia persona ma la federazione, che ovviamente la devo difendere, ma proprio in nome di quello che sono le dinamiche di autonomia dello sport, che mi sembra che sono state molto chiaramente raccontate.
1: E allora, abbiamo sentito questo passaggio.
2: Così non poteva
1: esatto,
2: essere.
1: Parto da Franco Ordine, diciamo così, botta e risposta tra Abodi e Malagò. Franco.
3: Molto francamente, io in questa vicenda Abodi ha commesso una imperdonabile invasione di campo. E lo dico sulla base del fatto che sullo stesso argomento, con identica valutazione, si erano espressi in pubblico Gianni Petrucci, presidente della Federbasket, e in privato Franco Carraro al termine dell'ultima riunione. Ma loro fanno parte della giunta del CONI e quindi hanno titolo a intervenire. Abodi, che sventolava il fatto che non era sua competenza, non era sua materia, che se ne doveva occupare lo sport, doveva lasciare allo sport il dibattito su questo argomento. Il fatto che lui abbia rilanciato questo giudizio, tra l'altro sull'esercizio del voto dei due vicepresidenti nella giunta del CONI, io l'ho trovato francamente un errore imperdonabile.
1: Giovanni Capuano.
4: Ma no, ma io, a me sembra tutto abbastanza chiaro e surreale al tempo stesso. Ora, esiste un errore, un vizio formale e ogni tanto la forma e sostanza nel processo di elezione di Giovanni Malagò? La risposta è sì ed è innegabile. Esiste anche la possibilità che questa porta lasciata aperta conduca a un commissariamento rapidissimo per rinviare le elezioni, perché di questo si tratta. La federazione funziona bene o male, ognuno ha la sua opinione, ma è nel pieno del suo funzionamento, e quindi si tratta di sanare questo errore. La risposta è può essere, poi ci sono giuristi che si sono espressi e quindi fa fede ciò che dicono. La politica non si sta interessando del calcio e dello sport? La risposta è no, ma non soltanto perché Abodi ieri si è messo a discutere la posizione espressa in giunta da due vicepresidenti. Evidentemente ad Abodi manca il concetto dell'assenza di un vincolo di mandato, ma esiste anche in Parlamento. Uno viene eletto, poi va lì e esprime il suo giudizio, e mica deve andare via perché vota a favore o contro un provvedimento della sua maggioranza o della sua opposizione. È tutto sbagliato. Abodi parla tutti i giorni della questione della Federcalcio. Ieri ci ha anche fatto sapere che Mancini deve restare commissario tecnico,
1: esatto,
4: come se competesse.
1: Lo ha confermato, Giovanni.
2: Ha dato lui la conferma,
3: sì,
2: praticamente.
3: Sì, ha già parlato da super commissario.
1: Sì.
4: Ecco, quindi insomma, ci sono delle evidenze tali che non servono per distribuire torti o ragioni, servono per dire che cosa servirebbe al calcio italiano. Al calcio italiano servirebbe un commissariamento per il minor numero possibile di giorni, cioè quelli che servono per indire un nuovo turno di elezioni, e poi al calcio sia restituita la possibilità di andare avanti, visto che male o bene la federazione funziona. Secondo me però il grande tema non è più questo. Noi abbiamo capito che il 6 ci sarà il commissariamento, e se non dovesse succedere ci sarà una resa dei conti sanguinosissima che coinvolgerà a quel punto la figura del presidente Bonfiglio del CONI, e non è che ci accadiamo meglio, tanto per
3: esatto. Questo è il rischio, Giovanni,
4: perché è una colpa dolorosissima.
3: No, perché se per caso, perché intanto giustamente tu hai citato il parere dei giuristi del CONI, ma adesso ci sarà anche il parere dei giuristi della Federcalcio, che sarà nettamente opposto a quello dei giuristi del CONI, e dinanzi a uno schieramento di giuristi che alcuni dicono sì commissario, altri dicono no commissario, io presidente della federazione della bocciofila, che non ho preparazione giuridica, come faccio a dire hanno ragione questi o hanno ragione quelli?
4: che mi è stato notificato, ne rispondo anche penalmente, perché questo anche, no, è stato spiegato con dovizia di particolari.
3: È un'altra pressione indebita.
4: Nelle veline fatte passare. Però io torno, la domanda è questa, ma Malagocci ha fatto capire che se viene commissariato è pronto ad andare per gradi di giudizio, di ricorsi,
3: certo,
4: e così via.
3: Certo.
4: E io credo che questa sia un'estrema posizione di debolezza di Malagò e del mondo del calcio, perché se Malagò avesse in tasca, e credo che non abbia in questo momento, la certezza che 5 minuti dopo il commissariamento lui viene ricandidato dalla Serie A e a cascata dalle altre componenti, lui a Natale mangia il panettone da presidente della Federcalcio, essendosi sbarazzato di quell'imbarazzante problema formale, che è grave, perché insomma è surreale, però insomma è alla fine un problema formale, e tutta questa operazione cadrebbe nel vuoto, esattamente come è caduta dopo la trasferta a Zenica, quando già si tentava di arrivare al commissariamento della Federcalcio. Lì non esisteva nessun presupposto, e quindi Bonfiglio aveva respinto al mittente tutti i tentativi e tutte le pressioni. Io ho l'impressione invece, e anche per qualcosa insomma che mi pare di aver raccolto, che alla domanda ad esempio posta oggi alla Lega di Serie A, ma voi domani mattina ricandidate Malagò, non c'è né un sì né un no, c'è una non risposta.
1: E allora e questo cosa ti fa pensare, Giovanni?
4: Mi fa pensare che evidentemente Malagò è consapevole che probabilmente quella ricandidatura non arriverebbe, e quindi oggi si gioca la partita su un piano diverso, che è un piano sanguinoso per tutto il sistema, perché significa perdere mesi su mesi su mesi. E la nazionale è l'aspetto più evidente di questa vicenda. Ci mancherebbe che Mancini debba essere mandato via. Tra l'altro vorrei sapere quale CT può chiamare il commissario, che non può evidentemente impegnare la federazione a contratti, certo, importanti con un allenatore di primo piano, quindi al massimo potrebbe chiedere una cortesia al solito Baldini, o a quello dell'Under 20, o a quello dell'Under 18, fate voi, non lo so, ok? Ma più in generale significherebbe paralizzare per mesi, mesi e mesi l'attività della federazione.
1: Prego, vai.
3: No, in materia di, visto che stiamo parlando di forma, e quindi è indiscutibile che ci sia stato una carenza nella formulazione dei requisiti per essere per presentare la candidatura, ed è altrettanto documentato che la colpa non può ricadere sul candidato, ma eventualmente sugli uffici che hanno tra virgolette, certo, richiesto la documentazione e approvato la documentazione a sua volta. Guardate che c'è di mezzo anche un notaio, a sua volta dal capo della dal responsabile della regolarità elettorale, il notaio Lombardo, Salvatore Lombardo, ex arbitro internazionale.
1: Sì.
3: È evidente che qui Malagò come persona non c'entra niente, e quindi c'entrano anche gli uffici. Ma vi dico e vi chiedo in maniera molto semplice ed elementare, agli uomini della strada e soprattutto ai professionisti dell'informazione: ma secondo voi un componente del Comitato Olimpico Mondiale, e cioè internazionale, cioè componente del CIO, Giovanni Malagò, è da considerare un non tesserato? Cioè, se
4: no,
3: tu
4: aggiungo, Franco, viene fatto in questo momento Malagò viene fatto passare come una sorta di abusivo improvvisato.
1: Sì, è roba da matti.
2: Sì, ma addirittura qualcuno ha parlato indirettamente di malafede. Quante volte anche qui abbiamo avuto Antonello Valentini, dice l'ultima cosa che possiamo pensare,
4: vecchio,
2: dai.
4: Malagò ha 66 anni, Malagò non è ancora pronto per andare in pensione da dirigente sportivo, poi non deve andare avanti fino a 80, 75, 80, per carità, quello è un vizio tutto italiano, ma è una stortura che in Italia si pensi di mandare in pensione Malagò, con quello che è stato e che è significato per lo sport italiano, a 66 anni, perché ha i capelli bianchi e sta sulle palle a qualcuno.
2: Detto molto chiaramente.
4: Ragazzi, Malagò non ha potuto fare le Olimpiadi di Milano Cortina da presidente del CONI in proroga per un anno,
5: evidentemente perché non era simpaticissimo.
3: Per l'opposizione, altrimenti... per l'opposizione.
1: Ma certo.
5: Ecco, perché altrimenti, per logica, considerato tutto, ma tu dici, sai, è un cialtrone, è incapace,
2: esatto,
5: lo mandiamo via,
2: esatto,
5: e finalmente mettiamo qualcuno capace. Oh, io penso che Buonfiglio sia capacissimo, eh. Però diciamo che Malagò non è stato male,
2: no, no,
5: presidente del CONI, poi non è tutto merito suo, perché non
2: però
5: è
2: lui era presidente, CONI, insomma, quindi,
5: noi viviamo 10 anni di straordinari risultati più o meno in tutte le discipline tranne il calcio, però insomma, se noi diciamo che i dirigenti sono colpevoli quando le cose vanno male, dobbiamo per coerenza dire che i dirigenti hanno qualche merito quando vanno bene, e nel caso di Malagò sono andate molto bene. Così come è andata molto bene, lo so, poi mi farete i conti, l'extra budget, eccetera, ma è stato comunque un momento straordinario di visibilità, di crescita per tutto il paese, l'Olimpiade di Milano Cortina, che in Italia ci è arrivata,
2: certo,
5: perché poi Malagò ha speso tutta la sua credibilità personale al CIO, e poi dopo è venuto dietro il governo e tutto il sistema si è mosso.
2: È
5: quindi
2: vero,
5: i meriti sono di tanti, non è che sono solo di Malagò.
2: Però...
5: ma insomma, trattarlo come un improvvisato abusivo che sta lì semplicemente perché va a giocare a tennis al Circo Laniene a calcetto, io trovo che sia un'operazione profondamente scorretta.
1: Applausi, io condivido tutto.
2: È una sintesi troppo facile, Marco,
1: Giovanni,
2: troppo
1: sì,
2: facile,
1: sì,
2: non veritiera.
1: No, condivido molto. Sentite, prima di salutarvi, due velocissimi argomenti, vi chiedo al volo, Franco, questa, diciamo così, iniezione di Elkan di ieri, no, che abbiamo letto, insomma, questa predisposizione a mettere a
2: l'ennesima,
1: ancora, è l'ennesima. Porta una pressione a Spalletti per raggiungere un obiettivo, cioè lo mette nella condizione, adesso tocca a te, fai qualcosa sul campo, qui bisogna prendere sta Champions League, almeno la zona Champions, sì o no?
3: Eh beh, certo che sì, perché voglio dire, lui se l'è cavata in maniera obiettivamente molto acrobatica, dicendo da quando sono entrato io a novembre i risultati dicono che avremmo meritato la Champions. La verità è che
5: una grande
3: Juventus...
5: stagione, ha detto.
3: Sì, una grande sì, stagione, sì. È come quello che dice che hanno fatto una gara in due e lui è arrivato terzo. E così è stato Spalletti.
5: Ma non mi risulta che alla Juve nessuno abbia alzato il sopracciglio di fronte a questa
3: per forza cosa. Per forza nessuno alza il sopracciglio, perché obiettivamente è stato l'uomo scelto da Elkan, adottato da Elkan, si è seduto in panchina fianco ad Elkan e lui faccia il suo secondo. Poi Elkan ha voluto il rinnovo contrattuale biennale prima ancora che si conoscesse l'esito della stagione, e quindi allora, siccome lo vuole lui, nessuno lo discute. Ma da oggi in avanti, soprattutto con l'avvento di un amministratore delegato che comunque arriva dal calcio come Giovanni Carnevale, è evidente che adesso a questo punto dovrà rispondere dei risultati,
2: certo.
3: E scusate, aggiungo, così come non valevano l'anno scorso per Antonio Conte il numero degli infortunati che hanno deciso,
2: non vale nemmeno per Spalletti.
3: Non vale per nessuno.
1: Sono d'accordo. Non vale per nessuno.
3: Vale,
1: bravo.
3: Per nessuno.
1: Sono d'accordo.
2: Beh, diciamo che incide chiaramente,
1: sì, ho capito, però
2: non
1: è che possiamo sempre
2: nel calcio
3: no,
2: e nello sport.
3: Non vale per nessuno.
1: No, nel calcio e nello sport gli infortuni sono parte praticamente di una stagione, di un
3: e
1: percorso.
3: Il numero esagerato deve essere messo nel conto di preparatori,
1: esatto,
3: staff atletico, staff tecnico,
1: che lavorano con l'allenatore, non è che sono estranei praticamente allo staff. Esatto.
3: Perché a Napoli c'è una questione che deve essere risolta un giorno o l'altro. Medici.
1: Esatto. Giovanni, vengo da te, aggiungo solo, è in grado di ottenere questo piazzamento la Juve? Può pensare anche a qualcosa di più in questo campionato?
5: Non è in grado di pensare a nulla di più, secondo me, e ci mancherebbe che
2: sono
5: fosse in grado di puntare al quarto posto. Però torno alla domanda prima, io penso che la pressione su Spalletti c'era pure l'anno scorso, a 5 giornate dalla fine era ampiamente dentro le prime 4, poi è finito che lui ha raccontato di aver fatto una grande stagione, ma sì, evidentemente il danno è stato grave e di quel danno è stato compartecipe. A me sembra che questo ennesimo mettere soldi nella Juventus da parte di Elkan metta pressione ad Elkan e in parte a Carnevali, perché non è possibile che dal 2019 ad oggi la proprietà abbia buttato 1,2 miliardi, 1,3 miliardi di aumenti di capitale, poi vedremo quanto sarà chiamato di questi 250 milioni di euro, ma comunque siamo sopra il miliardo. Nella Juventus fondamentalmente per non vincere quasi niente, perché sono arrivati uno scudetto, una Coppa Italia, esatto. Una Coppa Italiana, ma era la coda, quindi quelli di Sarri e Pirlo, era diciamo la coda del ciclo prima. E poi è arrivata una Coppa Italia, che è quella famosa di Allegri, ed è troppo poco. E a me la cosa impressiona per due versi. Il primo, ma questo lo lega la Juventus alla Ferrari, l'incapacità di questo proprietario estremamente innamorato comunque dei suoi due gioielli di famiglia di creare progetti sportivi competitivi. E però mi impressiona ancora di più l'incapacità di un'azienda da 500-600 milioni di fatturato, da centinaia di dipendenti, di mettere a terra un piano industriale che si avvicini alla sostenibilità, certo. Perché negli ultimi 9 anni, quelli chiusi con bilanci in perdita, la Juve ha accumulato perdite per 1 miliardo di euro, facciamo pure la tara che sono stati in mezzo i 2 anni devastati dal Covid, che quelli sono stati un problema anche per chi produceva coltelli e forchette, non soltanto per chi faceva calcio,
1: certo.
5: E però significa che c'è questa incapacità non solo sportiva ma anche industriale di creare un business che stia in piedi, e sta in piedi solo perché Ekan, e questa è la buona notizia per i tifosi della Juve, che pure lo contestano, non si fa problemi ogni anno, ogni due anni a attaccare assegni come questi. L'unica cosa che posso aggiungere è che però secondo me sarebbe improprio se Carnevale dovesse rispondere del miliardo che sono stati spesi inutilmente e molto male dai suoi predecessori, rispondere per quello che farà lui.
1: Certo, questo sì, sono d'accordissimo. Non so se Giovanni vuole replicare o meno, però penso che siamo
5: sono d'accordo. Io penso che il calibro giusto di valutazione sia tra i due e le tre stagioni. La prima, questo valeva anche per Comolli, poi Comolli si è fatto male da solo in mille modi, compreso quello comunicativo, però è vero che Comolli nel primo anno ha passato molto tempo a cercare di mettere a posto i casini giuntoli, quindi onestamente non è neanche tutta farina del suo sacco il male della Juventus, la mala gestione della Juventus dell'anno scorso, così come non sarà tutta farina del sacco di Carnevali cosa succede quest'anno, e ha bisogno almeno del secondo e secondo me anche del terzo anno. Però detto questo, guardate che l'esperimento Carnevali, la scelta di Carnevali è una sorta di all-in dal punto di vista concettuale.
1: D'accordissimo, è chiaro.
5: Perché Ekan è tornato all'origine, tutto nasce dallo strappo di Andrea Agnelli con Marotta e tutto finisce nella scelta di rimettere la Juventus in mano a uno come Marotta.
1: Esatto.
5: Che viene da quella formazione lì, che ha quella conoscenza del calcio italiano lì, che è un manager che interpreta il ruolo esattamente come l'interpreta Marotta, poi meglio o peggio non lo so.
1: Però c'è questo legame, cioè, assolutamente.
5: Però c'è un cerchio che si chiude, ma dopo quel cerchio, se fallisse Carnevale, io non so che cosa c'è.
1: Giustissima come osservazione.
5: Il commissariamento
2: anche alla dirigenza, all'amministrazione della Juventus.
1: Assolutamente. Sentite, vi saluto così, però vi do 30 secondi per un pensiero velocissimo. Che cosa pensate di quello che del gesto di Ronaldo, insomma, di abbandonare la fuga di Ronaldo da nazionale? E poi ci salutiamo. Franco Ordine, parto da te.
6: No, è una fuga molto invereconda, perché tu non puoi fare come se tu fossi il padrone della nazionale del Portogallo. È la prima volta che ti incroci con un CT che dice decido io con la mia testa, tu non puoi fare come facevamo noi. Io ero uno di questi che si comportava così, siccome ero molto scarso a giocare a pallone, però per giocare a pallone portavo il pallone. Allora quando gli altri mi dicevano tu però adesso esci, fai entrare quello che sa giocare, io prendevo il pallone e me lo portavo. No, non si fa.
2: È vero, questo è un classico. È il potere di chi porta il
1: Giovanni
2: pallone.
1: Giovanni Capuano, e poi ci salutiamo. Giovanni.
5: Poi 30 secondi, questa cosa succede a 4 giorni dall'ultima partita di Messi, esatto, con la nazionale argentina, e succede nei giorni in cui un altro quarantunenne come Modric accetta di mettersi al servizio della Croazia, e quindi abbiamo visto gioca, non gioca, secondo me gioca anche tanto, però diciamo in ogni caso non mi risulta che lì si sia creato il problema di come gestire il fatto che ogni tanto si siede ed è lì da capitano, sì, non giocatore.
6: E vogliamo parlare, scusa Giovanni, questo. dell'accoglienza del pubblico di Siviglia a Modric.
1: Bravissimo.
6: Mamma mia, bellissimo, mamma mia.
1: Bellissimo. Da brividi. Hai ragione, Franco.
2: Un giocatore che infatti non ha giocato quasi per nulla in quella partita.
1: No, però è stato accolto.
2: Perché non può giocare ogni tre
1: giorni, diceva
2: 80,
1: prima Giovanni, no?
2: 41
1: cioè,
2: anni.
1: Uno che accetta che a questa età c'è anche questo che bisogna accettare.
2: In centrocampo titolare c'era Mišić della Dinamo Zagabria, fuori
1: sì,
2: Modric.
1: Non c'è dubbio,
2: è normale, ragazzi.
1: Ci dobbiamo fermare, voglio ringraziare tantissimo Franco Ordine e Giovanni Capuano per essere stati con noi. Grazie ragazzi, grazie mille. Bello, abbiamo un po' affrontato un po' di temi con spunti. Noi adesso ci fermiamo perché arriva un altro terzetto, andiamo su altri temi. State con noi 331 8200 213. Rispondo al volo a Christian che chiede, insomma, sarebbe il caso di fare una contestazione lunedì quando giochiamo in casa contro questo sistema politico.
2: Servirebbero contestazioni
1: piace
2: anche per cose ancora più
1: però, importanti, insomma, dai, vediamo un po'. Vabbè, break.

0: Bene, ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari e Lucio Marinucci, in questo pomeriggio. Allora,
1: ciao,
0: Lucio, andiamo avanti perché abbiamo ancora tante cose da affrontare. Diamo un'occhiata naturalmente sempre a quelle che sono le ultimissime, quindi sì. Tra poco vengo anche da te, però diamo il buon pomeriggio intanto a Paolo Pacchioni, RTL. Ciao Paolo, ben trovato.
2: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao Paolo.
0: Buon pomeriggio anche ad Andrea Cocchi, ciao. Mediaset. Ciao Andrea.
1: Ciao Andrea.
3: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Allora, siamo in attesa anche dell'arrivo, credo, di tra poco di Bonan dalla redazione di Tutto Mercato Web, però voglio chiedervi subito una cosa che riguarda Romano, no? Che tra l'altro non farà parte, non è stato escluso nella partita.
1: Non per questa gara, non per questa gara, però
0: ha giocato la prima,
1: trovato,
0: ha fatto l'esordio, poi
1: un'altra partita.
0: Sì, sì, ha fatto l'esordio, qualche critica secondo me anche un po' eccessiva per la prima di questo giovane in mezzo al campo. Adesso però è anche, diciamo così, un al centro, no, di alcuni interessi di mercato. Si parlava ieri di Juventus, oggi invece nel vino dell'Inter. Io voglio sapere che cosa ne pensate. È il caso veramente di mettere in evidenza in questo modo questo calciatore, oppure è meglio lasciarlo lì? È prematuro, però se aspetti troppo arriva la Premier che prende e te lo soffia via, come è successo con, ad esempio, con Palestra. Che ne pensa Paolo Pacchioni?
2: Che comunque, se la Premier vuole, anche se lo tiene nascosto per un po', te lo soffia in 3 giorni, perché hanno possibilità economiche che noi ci sogniamo. Mm-hmm. Detto questo, è chiaro che
0: sì,
2: la
0: poi
2: posizione...
0: bisogna vedere se è tutto regolare, perché pure lì, vabbè.
2: Sì, peraltro, esatto, peraltro c'è la vicenda
1: pure,
2: dei siti che si
1: pure piccolo lì, inciso.
0: Pure lì, insomma, bisogna capire un po' di cose, però
1: inciso
0: dai.
1: Da 900 milioni.
0: Dai, vai.
2: Detto questo, poi è chiaro che la regola del buon senso vorrebbe un po' di equilibrio, cioè questo ragazzo è passato, nel giorno prima della partita col Belgio era il nuovo Mazzola, il giorno dopo no, basta, si giovani non valgono niente, prematuro, non è da nazionale. Allora, un pochino di calma e di equilibrio. È chiaro che dobbiamo concedere, come ha detto anche Mancini, a questi giovani la possibilità di sbagliare, di fare un po' di esperienza. Poi la grande differenza rispetto a qualche anno fa, tanti anni fa ormai, è che prima si arrivava in nazionale avendo giocato 2-3 stagioni in Serie A. Adesso arrivi in nazionale che hai fatto 5 presenze col Cagliari. E quindi a maggior ragione bisogna avere un pochino di pazienza e un pochino di prudenza. Io credo che questa gestione di Mancini, titolare la prima partita, quindi ti do fiducia, in qualche modo ti metto anche sotto pressione, poi in panchina la seconda, adesso ti tolgo proprio dai convocati per la terza, magari la quarta la giocherà, mi sembra un modo corretto di gestire il ragazzo per fargli arrivare il messaggio: puntiamo su di te, guardiamo a te, ma non ci sei soltanto tu, quindi non ti sentire garato di gestire responsabilità, e diamogli, ripeto ancora una volta, la possibilità di crescere con calma, anche sbagliando, senza aspettarsi troppo, perché poi ci sono anche quelli che vanno in nazionale a 16 anni, a 17 anni, come la Lamine Yamal, e già incidono. Però vanno ascritti al,
0: sì, sono un'altra categoria. Credo che ci sia anche Tommaso Bonanne, penso, in collegamento della redazione di Tutto Mercato Web. Lo saluto subito. Ciao Tommaso, ben trovato.
1: Ciao Tommaso,
0: buon pomeriggio.
4: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio. Arrivo subito anche da te, faccio rispondere a Cocchi. Ho chiesto, insomma, se su Romano ci sono adesso delle voci di mercato, sono giusto, diciamo così, metterlo sotto osservazione e quindi diventare oggetto anche di interesse di club come Juventus, Inter, oggi si parla di Inter, ieri di Juve, ma si è parlato anche di attenzione da parte della Premier League, quindi è prematuro, oppure è giusto andare a fondare il colpo, arrivare prima degli altri, se ci si riesce? Cocchi.
5: Allora, da un lato c'è sempre appunto il rischio, come diceva prima Paolo, di che arrivi un club della Premier, tu non ti sei neanche accorto di chi sia il giocatore che cercano e te lo trovi già in Premier League, è già successo parecchie volte, no? Poi te lo scopri improvvisamente, dici ma come, gioca nel Brentford, non ce ne siamo mai accorti. Cioè, questa è la situazione attuale. Da un lato c'è quello, dall'altro c'è anche però il fatto che prima di dare una patente di campione o di grande giocatore, insomma, bisognerebbe anche aspettare. Romano ha debuttato alla stragrande, cioè ha fatto un grandissimo gol a Parma, comunque è il fulcro del centrocampo di una delle squadre di rivelazione del campionato, sicuramente sarà un ottimo giocatore, però bisogna comunque dare il tempo anche ai giocatori di crescere. È chiaro che nella ricerca ossessiva della qualità, che è un problema attuale del calcio italiano, esatto, di giocatori italiani, è chiaro che tu subito ti fai prendere dalla, ricordate anche il caso Pafundi, sempre con Mancini, comunque CT, cioè è chiaro che quando vedi un giocatore tecnico, un giocatore con qualità particolari, subito cerchi di dargli, perché non hai tante alternative. Io sono abbastanza vecchio da ricordare quando in nazionale venivano convocati 11 giocatori, cioè 18 giocatori, e l'11 titolare era sempre quello. Magari si facevano esperimenti, si chiamava uno o due per qualche amichevole infrasettimana. Adesso sono 35 convocati, si scelgono a seconda dei momenti. È chiaro che è completamente diverso.
0: Certo, certo. Però guarda, ti voglio dire una cosa, Andrea, eccezione fatta di Lucio, che è il più giovane, qui siamo tutti abbastanza, diciamo così, tra Pacchioni, vabbè, dai, Bonanno su. E Piccari, insomma, non è che sono giovanissimi.
1: Esageriamo.
0: No, ho voluto precisare.
2: Però, sì, ci ricordiamo tutti di Berzot, cioè noi non è che è uno che abbiamo visto nei documentari, Berzot, l'abbiamo vissuto, insomma.
0: Apposta, no, volevo confortare Cocchi, insomma, non l'ho voluto lasciare solo in questa sua, in questa sua, diciamo, tornare indietro. Ecco.
3: Non voglio fare i conti con voi, però vabbè.
0: Vado da Bonanno, ma Tommaso, questo ragazzo al centro di questo, diciamo così, eventuale interesse di mercato, giusto lo ritieni? Oppure, per esempio, ieri mi ricordo, non mi ricordo chi ha detto, in altri tempi, che erano un po' i nostri tempi, un calciatore, insomma, rimaneva, che ti posso dire, al Cagliari, faccio l'esempio del Cagliari perché sta lì, un paio d'anni, faceva belle presenze, ma poi veniva preso da, veniva opzionato prima la squadra, rimaneva lì due anni e poi passava
1: parcheggiato in un'altra piazza.
0: Adesso certo, questa cosa non avviene. Tommaso?
4: No, non avviene, anche perché ci sono più opportunità anche per le squadre cosiddette minori, passatemi il termine minori, perché poi a volte si fa un po' di confusione, però diciamo così, squadre che non competono ad alti livelli con continuità, mettiamola così sono tutti contenti, c'è più possibilità da parte di queste squadre di magari coltivare e far giocare dei talenti che fino a qualche anno fa, e con qualche anno fa mi rendo conto che ormai si parla di tanti anni fa, però insomma i giocatori migliori giocavano nelle migliori squadre, talenti di questo tipo, diciamo così, era più difficile vederli giocare con continuità in squadre di media bassa classifica. Io credo che Romano paghi un po', tra virgolette, la sovraesposizione che per forza di cose ha in questo momento per la convocazione nazionale, un po' per l'hype, ma per quello che dicevate giustamente prima, cioè è un giocatore di 20 anni che per noi è giovane, ma come sappiamo benissimo 20 anni all'estero spesso un giocatore ha anche due, se non tre.
0: Noi vorremmo avere 20 anni, Tommaso, però insomma è
1: però calcisticamente
4: hanno già due o tre stagioni, a volte tre stagioni intere nei campionati, però chiaramente quando vediamo un giocatore di 20 anni che per noi è un giovane giocare in un ruolo così delicato dove c'è di fatto anche un po' carenza, no, di talento, ovviamente ci balza subito agli occhi. È un giocatore sicuramente che ha un futuro, non siamo noi a dire se dovrà diventare il nuovo Pirlo, però io credo che gli interessi di mercato siano leciti, nel senso che appunto è un giocatore che gioca in un ruolo che è abbastanza delicato. Se voi pensate che Palestra è andato al Chelsea, pagato il fior di milioni dopo una stagione clamorosa, ma comunque non in una big, dopo un apprendistato tra virgolette nell'Atalanta, penso che Romano possa ripercorrere la stessa, diciamo, lo stesso cammino, no? Lo
0: cioè voi ci vedete delle potenzialità in questo calciatore?
1: Mostrato, dai, qualcosa di positivo, Marco, c'è.
0: No, no, io chiedevo, se ci
1: poi va valutato nel lungo periodo, 5 partite non possono essere...
0: Ho fatto 7 partite in Serie A, insomma.
1: Sì, 5 in Serie A, 2 in Coppa Italia, è poco.
4: Per
1: però
4: quello,
1: è chiaro che...
4: cioè, Palestra è andato in Premier dopo un campionato da...
1: Dopo un anno intero.
4: Lasciamolo crescere.
0: Potrebbe certo però fare lo stesso percorso Romano, ragazzi, perché chiedo, nel senso, adesso sta al Cagliari, fa un buon campionato al Cagliari.
1: Ma Cagliari sicuramente, Marco, è il
0: arriva
1: il
0: Chelsea o l'Arsenal, l'equipe, insomma, queste squadre qui via se lo prendono. Il rischio c'è, Tommaso.
4: Sì, il rischio c'è, ma intanto ci puoi far poco, no? Perché se voi pensate che non abbia, cioè la Premier non ci ha dato nemmeno il tempo ora è stato sfortunato con l'infortunio, ma la Premier League non ci ha dato nemmeno il tempo di poterci godere in Serie A per un campionato intero Leoni,
1: esatto, sì. È vero,
4: è arrivato il Liverpool che indubbiamente, come tutti noi, aveva visto le sue indubbie qualità,
0: potenzialità,
4: e potenzialità, ha detto sai cosa, io intanto metto il Firmino, me lo prendo e poi vediamo, capito? Quindi siamo di fronte a questi scenari, quindi è ovvio che un giocatore più si mette in mostra e meno grip, passatemi il termine, hanno le società di Serie A di poterci arrivare. Per Leoni è stato per Palestra, potrebbe essere anche per Romano, senza dubbio. È stato anche per Caiote. Caiote
0: sì,
4: non
0: sì,
4: era
0: sì, assolutamente.
4: È
0: arrivato il Brentford. Hai ragione. L'avevi detto io. Sì, sì.
4: Non il City, ora a parte il City lasciamo stare. Non il Chelsea o un'altra potenza, il Brentford che in due minuti ha sbaragliato la concorrenza. Quindi sì, certo.
0: Ci vedete queste potenzialità, Pacchioni, su questo calciatore, al di là adesso di tutte le eventuali situazioni
2: di mercato? Sì, sicuramente le potenzialità ci sono, perché comunque ha dimostrato, insomma, di avere i numeri. Poi, ribadisco, siamo a 5 partite in Serie A, quindi io credo che un giudizio un pochino più completo debba essere dato almeno dopo una stagione intera.
0: Cocchi?
5: Credo che faccia molto ruolo, perché...
0: Esatto.
5: Noi abbiamo una carenza nel regista classico, cioè quello che un tempo, sempre per ritornare al discorso dell'età, era il regista, una figura che comunque non si nomina più, il giocatore davanti alla difesa che organizza il gioco, anche a uno, due tocchi, eccetera, capace di trovare il lancio al momento giusto. Cioè è un ruolo che sinceramente manca in Italia, perché Locatelli lo fa in un modo, a parte che appunto sarebbe il titolare della nazionale teoricamente, ma ha caratteristiche molto diverse. Avere trovato un elemento di quel tipo qui, è chiaro che uno subito si fa prendere l'entusiasmo, perché comunque è una categoria che non rientra più nel nostro calcio, ecco, non ce l'abbiamo, non abbiamo i Rodri, ecco, per fare un esempio proprio esagerato.
0: No, è vero quello che dice.
2: Scusatemi, prego. Di là del ruolo, ed è giustissimo quello che dice Andrea, abbiamo anche un disperato bisogno di giovani promettenti, nel senso che ormai da anni ci sentiamo dire non ci sono più Totti, Baggio, Del Piero, tutti questi qua, l'Italia non cresce talenti, se ci sono non li individuiamo. Allora, nell'istante in cui la nazionale prova a puntare su un paio di ragazzi interessanti, c'è una gran voglia che queste promesse diventino realtà, che può essere una spinta positiva, ma può anche essere magari un eccesso di pressione per loro. Cioè, probabilmente 15 anni fa un ragazzo come Romano avrebbe avuto più tempo di crescere, perché tanto
0: è vero, no, è chiaro,
2: che giocava al posto suo in nazionale, quindi lui aveva tempo di fare il suo percorso. Adesso invece abbiamo un disperato bisogno,
0: certo,
2: e quindi
0: così.
2: Insomma, un'azienda che prendiamo il neolaureato lo buttiamo subito dentro, perché
0: ma è così, è l'esigenza emergenza che ti porta a fare questo.
1: È il paradosso
0: adesso.
1: Marco, Romano ha quasi tante presenze in nazionale quante ne ha in Serie A,
0: è un paradosso,
1: però è paradosso proprio perché nei club da molto giovani non riescono a trovare spazio, esatto. Quindi paradossalmente devono essere lanciati quasi in nazionale.
0: Per esempio, giorni fa, di Maldini, che nell'84 fa l'esordio col Milan, nell'88 va in nazionale. Sì, però quando arriva in nazionale c'aveva già un sacco di presenze col Milan, quindi già ne aveva accumulate
1: parecchie.
0: Ed era
1: comunque molto giovane, era 19enne, perché lo ha esordito a 16 anni.
0: No, sentite, una curiosità però, in questo scorcio di campionato, in queste prime 5 giornate, ci sono dei giovani che insomma si sono messi in evidenza. Mi viene in mente così, vi chiedo quale secondo voi, al di là di Romano, ne abbiamo parlato molto bene, quindi non so, inseriamoci anche lui, ma chi secondo voi può fare veramente un percorso, diciamo così, importante in questo campionato? Mi riferisco a Raimondo del Frosinone, che ha impattato subito
1: bene.
0: Come inizio di campionato.
1: Ha avuto piccoli guai in questa sosta.
0: Lulli della Roma, che si è messo in evidenza da subito. Vero. Romano ne abbiamo parlato. Nel Frosinone mi viene in mente anche Palmisani, il portiere, che sta facendo molto bene. Nella Lazio Floriani, che ha preso il posto, è vero che era infortunato a Marusic, però insomma è entrato bene e ha una media voto abbastanza positiva in questa prima parte. Chi secondo voi, su chi ritenete si possa puntare in questo campionato e possa fare un intero campionato, diciamo, mettendosi in luce? Parto da Tommaso Bonan. Ce n'è uno in particolare, Tommaso?
4: Ma allora, io penso che il Bologna in questo momento stia sorridendo. Stia sorridendo perché...
0: Il Bologna?
4: Il Bologna, sì. Perché sì, Raimondo è di proprietà del Bologna. E quindi, secondo me, tra questi nomi che mi hai fatto, che sono tutti ottimi, proprio per quello che dicevamo, no? Prima parlavamo del centrocampo e della carenza, no? È vero che i numeri 9 in questo momento, diciamo, siamo coperti tra virgolette con Pio Esposito, no? Che sta rappresentando un po' la nuova il nuovo corso dell'attacco come punta centrale. Raimondo, pur con caratteristiche differenti, resta comunque un 9, no? Nella categoria dei 9, ecco. Secondo me, quest'anno, al netto di questi problemi fisici che lo terranno un po' lontano, che ha accusato con il ritiro dell'Under 21.
1: Sì.
4: Penso che un campionato a Frosinone, cioè in una realtà chiaramente che si deve salvare, comunque in cui non ti regalano nulla, lo sappiamo, cioè una cosa scontata, credo che possa formare un giocatore come questo, che ha delle indubbie doti, al di là dei 4 gol segnati in 5 sì. partite. E quindi se mi devi... Tutti i nomi che hai fatto, Marco, sono...
1: Tu indichi lui, tu indichi lui.
4: Io devo dire che lui okay. mi sta piacendo, mi piacciono tutti, hanno fatto ottime cose finora, ma Raimondo secondo me ha fatto un qualcosa.
1: Questo
4: più,
1: lo,
4: perché non è
1: lo...
4: facile segnare.
1: No, assolutamente, l'attaccante poi... E Cocchi?
5: Allora, secondo me è molto, diciamo, aiutato dallo stile di gioco del Frosinone.
1: Sì.
5: Nel senso che è una squadra che gioca a calcio veramente costantemente, lo faceva in Serie B, lo continua a fare adesso, ha due esterni come Gedemis e Kvernaz che ti servono cross a tutto spiano, e anche Palmisani è esaltato da quel calcio lì, perché giocando spesso in avanti ti trovi anche tante volte a dover fare i miracoli, come è capitato contro Como. Però Lulli io direi, perché comunque arrivare subito a fare il titolare in una squadra come la Roma, una squadra che è in testa alla classifica, una squadra che gli esterni ce li ha, insomma è anche forti,
1: è
5: insomma non è male.
1: Quindi, ha relegato in panchina giocatori con più esperienza in questo pio.
5: Merita da campioni del mondo.
1: Ha avuto veramente un bel impatto questo ragazzo. Mi manca Pacchioni.
2: E no, sono d'accordo, volevo appunto fare io questa osservazione, perché è vero quello che abbiamo detto sul Frosinone, su Raimondo che è bravissimo, ha fatto già 4 gol se non sbaglio in queste prime 5 giornate di campionato, però giocare a Frosinone in qualche modo è un aiuto, no? Perché non hai pressioni eccetera. Giocare nella Roma come giocare nell'Inter, nel Milan, nella Juve è un altro sport, e il fatto che uno come Lulli stia trovando spazio alla Roma sicuramente gli assegna mezzo tutto in più. Detto questo, Raimondo a me piace molto, adesso peraltro si è lievemente infortunato, credo, quindi credo che debba stare fuori qualche settimana. Speriamo insomma che non sia nulla di, insomma, che ne comprometta il percorso di crescita.
1: Sì, sì, poi vabbè, c'è chi indica Sissé del Milan,
2: che
1: può fare un campionato
6: tra gli italiani, però.
1: Sì, assolutamente. Io ho messo questi 4, ma poi siete liberi di inserirne altri.
6: Per esempio,
1: altri.
6: A me del Cagliari l'ho detto, a me piace tanto Rodriguez, difensore centrale. Secondo me è un ragazzo di prospettiva, non è un ragazzino perché è un 2005, però mancino, di struttura, prova ad impostare, bravo in fase di marcatura, devo dire mi ha colpito molto. Poi il Cagliari secondo me è la zona giusta per crescere per questi ragazzi, anche perché Pisacane è molto bravo con i giovani, quindi...
1: Sentite, vi fanno anche la domanda: che cosa ne pensate? Che è un po' la cosa che stiamo anche chiedendo, no? Una sorta di sondaggio. Però arriva Alessandro, dice: che ne pensate di CR7? Non sta facendo un po' troppo bizze? Chiami bizze. Bonanne, che cosa ne pensa di CR7? Di quello che questa fuga dalla nazionale?
4: Io penso brevemente che sia le tempistiche siano molto sfortunate, perché come sappiamo, no, tra pochi giorni assisteremo all'addio ufficiale di Leo Messi con la nazionale argentina, quindi evidentemente questi due differenti, ora vedremo se sarà definitivo, addio alla nazionale, stridono, no? Si è messo a confronto a distanza di pochi giorni da parte
1: chi è?
4: Di due campioni così. Io penso soltanto che un giocatore di 41 anni con le cose che ha fatto Cristiano Ronaldo non lo fai scaldare tutta la partita, o comunque non lo fai scaldare nemmeno 10 minuti se poi non lo fai entrare. Io penso questa cosa.
1: Però ciò non toglie che non puoi fare dopo quella.
4: Ciò non toglie che non sei Dio, non sei un Dio, e quindi devi... Per la tua professionalità che ti ha sempre contraddistinto nel corso degli anni, che è stata la tua forza, anche volare alto su certe cose, secondo me poteva uscirsene di più da signore.
1: Assolutamente.
4: Mi ricordo la levata di scudi, l'alzata di testa anche quando successe casino al Manchester United, vi ricorderete, no? Che
1: come no.
4: Si interrompe bruscamente il rapporto.
1: Non è la prima volta, insomma, che fa.
4: Non è la prima volta, però che gli vuoi dire? Vabbè, che gli vuoi dire a Cristiano? No. Marco, che gli vuoi dire?
0: Ma io non lo sopporto, quindi figurati, grande giocatore.
6: Ah, no, beh, a livello di carriera
0: non lo sopporto proprio, quindi
6: sì, l'ho detto, ha fatto coming out prima,
0: rispetto la sua, diciamo, grande forza sul campo, ma non l'ho mai digerito, quindi figurati, da calciatore
6: ti sei
0: nulla.
6: Schierato, Marco, ti sei
0: quindi,
6: schierato, dai.
0: Si è rivelato per quello che è sempre stato, insomma, non è che oggi lo conosciamo per la prima volta, ecco.
6: Dilettata in punta di fioretto,
0: Cocchi.
6: Marco,
0: che tu che dici? Rispondi anche tu alla domanda CR7.
5: Guarda,
0: che
5: io, la grande fuga, ma molto brevemente, penso che i miti si vedono anche nel momento in cui la carriera va verso la fine, cioè finisci da mito e basta. Cioè, i Rolling Stones a 80 anni possono ancora andare avanti a continuare a suonare, ma giocare a calcio è un po', forse un po' più complicato, certo, voglio dire, è impegnativo anche fare dei concerti a quell'età lì. Poi non entro nel merito delle possibilità che vengono date dal punto di vista chimico per aiutare a certe performance, però
6: soprassediamo,
5: esiste l'antidoping per cui non puoi farlo. E a un certo punto, insomma, uno dice: ho 40 anni, 41 anni, ho fatto tutto, ho vinto tantissimo col Portogallo, più di così, ha vinto pure il campionato europeo col Portogallo, cioè più di così poteva vincere solo il mondiale, che col Portogallo direi che era abbastanza difficile. Direi che ha fatto tutto, ha battuto tantissimi record, grazie, e basta così, non c'è bisogno di fare scene.
0: La penso come te. La penso come te. Pacchioni,
7: visto che citavate cantanti, io ieri sera sono andato a un concerto di Roberto Vecchioni a 83 anni e devo dire che regge ancora, però bisogna, secondo me, una delle cose più difficili della vita di un giocatore, di un artista, di un professionista, è capire 5 minuti prima quando è il momento di dire basta. Esatto. E quindi fare in tempo a uscire di scena quando ancora tu sei in grado di incidere e non hai ancora proprio raggiunto il livello di parabola di discendenza.
0: Ma lì lo capisci solo se non metti sempre il tuo io davanti a tutto.
7: Lo so, però è una cosa difficile, ragazzi, cioè, ricordiamoci Totti. Cioè, Totti fece fatica ad accettare l'idea che Spalletti lo metteva in panchina.
0: È vero.
7: E a Spalletti è toccato l'ingrato compito. Poi possiamo discutere sulle modalità, sui comportamenti, eccetera, però arriva il momento in cui tu devi dire basta. Se non lo dici tu, ci deve essere qualcuno che lo dice al posto tuo. Esatto. E questa non è una cosa semplice. Cristiano Ronaldo è uno che ha basato, credo, tanto della sua crescita su questa ossessione per la performance, per i numeri, per i record, la rabbia agonistica, e purtroppo poi quella roba lì, che è stata la forza, poi diventa il tuo limite quando ti mette il paraocchi e non si fa rendere conto del fatto che per star lì a fare sto casino per una partita inutile di Nations League, ma perché?
0: Ma perché?
7: Ma
0: esatto,
7: voglio dire,
0: esatto.
7: Ma vogliamo parlare di colleghi giornalisti che in pensione a 75 anni andavano in treno a fare la Serie B perché non erano in grado di mollare? Purtroppo, ragazzi, è una malattia.
0: È una malattia, c'ha ragione, pure questo è vero, e magari ci colpirà pure a noi tra qualche tempo.
6: Però, insomma, appunto, c'è sempre questione di stile.
0: No, vabbè, noi siamo più vicini, te Lucio sei più lontano. Io e Cocchi siamo più vicini,
6: vabbè,
0: a questa situazione.
6: Dai, non esageriamo.
5: Tanto comunque dobbiamo aspettare parecchio per la pensione.
0: No, ma se che ci andiamo proprio, chiaro Cocchi, ho questa sensazione.
6: La gestualità di Tommaso mi sembra quello
0: esatto,
6: più...
0: scuote la mano come per dire, sai che non ci andate, cari miei. Va bene, è stato un piacere come sempre, grazie a Paolo Pacchioni, buon lavoro Paolo, un abbraccio.
6: Ciao,
0: a presto.
7: Ciao a tutti, un abbraccio.
0: Grazie anche ad Andrea Cocchi. Andrea, grazie.
5: Grazie a voi.
6: Ciao, ciao Andrea. Ciao.
0: Tommaso, ti saluto perché domani non ti trovo, vero?
4: Domani c'è il bravissimo e affidato collega Bernabei, quindi
0: Bernabei, certo.
4: Vi saluto, ci rivediamo nei prossimi giorni.
0: Ci sentiamo presto,
4: vedete,
0: dai, prestissimo.
4: Se vedete la pensione, salutatemi, eh?
0: Sì, anche da parte
6: credo
0: tua. Va bene.
6: Non ci siano problemi.
0: Ciao Tommaso, buon lavoro a te e a tutta la redazione di Tutto Mercato Web. Allora, noi adesso ci fermiamo.
6: Prima una news, se vuoi, rapidissima, perché ormai Matteo Darmian è praticamente fatta al Bologna. Quindi torna in Serie A Matteo Darmian, che sostituirà, come dicevamo, Holm, che resterà fuori dai 4 ai 6 mesi.
0: Bene, ci fermiamo, break, torniamo tra poco.

0: Siamo tornati, Lucio, di nuovo nel pomeriggio.
1: Ci siamo.
0: No, ci sono delle domande interessanti ai nostri ascoltatori al 331-2200-213. Per esempio Salvatore scrive, a proposito di Romano, dice: ma una domanda, se il giocatore è così potenziale, perché Juve e Inter non hanno anticipato il Cagliari e la Roma non l'ha tenuto?
1: Potrei rispondere perché la Juventus non ha creduto in Calliope quando era un ragazzino, perché la Fiorentina l'ha lasciato andare presto per neanche 20 milioni alla fine al Brentford. Non è facile valutare i giovani, Marco,
0: sì.
1: Però poi se li riesci
0: invece a
1: valutare...
0: Però la domanda è legittima, cioè nel senso, noi stiamo parlando adesso tutti
1: quanti
0: di questo centrocampista,
1: ecco, dice, allora, forse non si sono viste così a pieno delle qualità.
0: Perché la Roma poi ce l'aveva, insomma.
1: Beh, certo, della Roma... è andata al Cagliari, il riscatto arriverà, perché poi è un prestito, ma di fatto è un giocatore del Cagliari.
0: Tu dici che non è facile valutare un giovane, può scappare anche qualcuno,
1: però fa la differenza poi chi invece sta a valutare bene. Si ritrova in casa dei ragazzi pagati poco, che possono diventare una pedina in campo o in caso una pedina economica in fase di rivendita. Ripeto, non è facile, però bisogna essere competenti.
0: Ci sta come valutazione da questo punto di vista. Allora diamo subito il buon pomeriggio intanto a Federico Bertone di Netwick. Ciao Federico, ben trovato.
1: Ciao Federico.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ben trovato. Eccoti qua, ti vediamo anche. Poi c'è anche il match analyst Michele Tossani. Ciao Michele, ben trovato.
1: Ciao Michele.
3: Ciao, un saluto a tutti.
0: Puoi rispondere tu a questa domanda del nostro ascoltatore, Michele. Lui dice, stavamo parlando di Romano, così concludiamo un attimo il discorso, e dice una domanda, se un giocatore è così potenziale, come stiamo dicendo appunto Romano, perché Juventus e Inter non hanno anticipato il Cagliari e la Roma non l'ha tenuto? Quindi dice, come mai questi tre grandi club poi alla fine non ci hanno puntato subito?
3: Ma io sono d'accordissimo con la risposta che avete dato voi. Non è facile, ci vuole anche un po' di fortuna, e poi i giocatori non esplodono tutti allo stesso momento. Insomma, De Rossi negli allievi non giocava mai, e poi è diventato uno delle bandiere storiche della Roma. Ci sono tante storie, Signori scartato dall'Inter, non è facile valutare i così giovani. Caiode, avete citato prima, un altro esempio ottimo. A volte ci sono questioni economiche, come Huijsen, che è stato dato via troppo presto, secondo me anche su lei, e a volte ci sono i giocatori che non sono ancora sviluppati o errori di valutazione, come sbagliamo a scrivere un articolo o a valutare un allenatore, si può sbagliare a valutare un giocatore.
0: Sì. Vado anche da Federico, però do il buon pomeriggio anche ad Angelo Forgione. Ciao Angelo, ben trovato.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Angelo.
4: Ciao, ben trovati. Buon pomeriggio.
0: Arrivo anche da te perché c'è una curiosità che è legata un po' ai giovani, anche su un calciatore del Napoli, Angelo. Però voglio sentire anche Federico, così rispondiamo tutti insieme all'ascoltatore, via.
5: Ma sai, purtroppo, lo diciamo sempre, non c'è tanto tempo. Non c'è il tempo di aspettarli i giocatori. Quindi i grandi club cosa fanno? O li usano per fare plusvalenze, quindi come ha fatto la Roma, lo ha messo sul mercato, ha incassato 6 milioni che oggi poi sembrano pochi, perché è chiaro che se il ragazzo continua così ne varrà molti di più, ma all'epoca però erano 6 milioni che servivano per sistemare i conti, sì, in vista, sì, del fair play finanziario, di tutte quelle cose lì. E poi cosa fanno i grandi club? Li guardano giocare in provincia, se fanno bene a quel punto ci vanno. Altrimenti dovrebbero aspettarli, dovrebbero farli giocare loro, ma voi sapete benissimo che questo è impossibile. Oggi per esempio vedo che si parla di Romano all'Inter al posto di Çalhanoğlu, ma io voglio vedere se, non dico un anno fa, ma se 3 mesi fa qualcuno avesse scritto questo articolo, che cosa avremmo detto? Ci saremmo messi tutti a ridere. Quindi purtroppo non c'è la pazienza e il
0: però
5: tempo,
0: sai, Federico,
5: di aspettare
0: l'Inter in passato
5: all'Inter, al Milano, alla Roma.
0: Sì, però è anche vero che l'Inter in passato è andata su Barella subito. Mi ricordo che ci fu Conte che disse: beh, ma avete,
5: sì,
0: portato uno del Sassuolo e uno del Cagliari in mercato,
5: sì,
0: ti ricordo?
5: Però Marco hai ragione, ma allora, Barella però veniva da un anno da titolare.
0: Sì, no, sì, è vero,
5: Italia,
0: no,
5: giù, fatto molto
0: è
5: verissimo,
0: bene. No, no, verissimo, il paragone...
1: Dura 2 anni da titolare, già.
0: No, aveva fatto molto
5: due
0: bene.
5: 2 anni, bravo, hai ragione, sì. Scusami, 2 anni da titolare,
0: ma guarda, io
5: se ne parlava, lo volevano,
0: sì,
5: tutti,
0: sì,
5: quindi...
0: No, ma hai ragione, era soltanto, diciamo così, un fatto che già...
1: Dobbiamo ancora valutarlo, semplicemente.
0: Sì, sì, no, ma
1: sono
0: d'accordo su questo. Angelo e Forgione, così ti coinvolgo subito anche a te, magari sento anche il tuo pensiero, e aggiungo anche, ad esempio, adesso si parla di Vergara, però Vergara non è proprio più giovanissimo.
1: No, 2003, dai.
0: Quindi, diciamo
1: anni.
0: Così, forse è sfuggito a qualcuno in passato, no, questo giocatore.
4: Sì, è sfuggito a qualcuno, sappiamo che è venuto fuori per delle situazioni contingenti, delle defezioni che gli hanno schiuso le porte della prima squadra o perlomeno della formazione titolare, perché poi era stato comunque cooptato con la prima squadra, ma aveva fatto comunque dei buoni campionati altrove e prometteva, si vedeva che era un buon elemento, un buon ragazzo, e poi ha avuto la fortuna, ma diciamo che siamo un po' al limite per considerarlo giovane, quindi
0: esatto,
4: se non esplode adesso, se non lo facciamo esplodere adesso, non lo facciamo esplodere più. Questi sono calciatori che hanno bisogno.
0: Beh, a Napoli dipende molto da Allegri.
4: Sì, ma infatti sì. Allegri lo sta centellinando troppo rispetto a quello che ha fatto e ha fatto bene, per quello che ho detto prima, ma poi aveva capito Conte che il ragazzo era bravo, quindi Vergara si è caricato sulle spalle il Napoli in un momento critico l'anno scorso, quindi ha dimostrato di avere carattere, spalle larghe, valori di personalità interessanti. Questo deve contare al di là delle questioni tecniche e della qualità del calciatore. Il calciatore si vede anche in quelle che sono le qualità, certo, umane, e quindi io penso che lui abbia già dimostrato di essere in grado di reggere a certi livelli, quindi perché non lanciarlo anche in nazionale?
0: Eh sì, vediamo se nella prossima partita di venerdì magari ci potrebbe essere spazio o meno per lui. A proposito, mi hai dato un assist, caro Angelo, per una cosa volevo chiedervi adesso, mettendo un po' insieme Milan e Napoli su questo discorso, per capire un po' qual è il vostro punto di vista, quali scelte, partiamo dal Napoli visto che abbiamo toccato la situazione di Vergara,
1: partiamo da Allegri.
0: Allegri, che scelte vi aspettate debba fare al rientro, quando c'è la ripresa del campionato? Quindi un Napoli che ha tardato, magari parto con Tossani, il nostro match analyst, e gli chiedo: che scelte ti aspetti possa fare per, diciamo, attivare questo Napoli, farlo partire come si deve? Ecco, che tipo di scelte ti aspetti dal punto di vista tattico, di uomini? Ecco.
3: Ma io mi aspetterei di vedere un Napoli un po' più propositivo e un po' più continuo in partita. E questa è una squadra che comunque quando segna tende ad abbassarsi per gestire il risultato. E non ha una difesa per fare questo tipo di gioco. Secondo me la maggior parte del talento è dalla metà campo in su, quindi non è che è una squadra e deve attaccare alla Zeman e tutti in avanti, però non dovrebbe cercare di passare in modalità gestione del risultato così presto come invece troppo spesso ha fatto e come faceva anche il Milan dell'anno scorso di Allegri.
0: Quindi ti aspetti una
1: baricentro più alto,
0: un baricentro più alto, per capirci, ecco.
3: Me lo aspetto, no, cioè lo vorrei, però mi aspetto
1: lo auguri.
3: Fare il solito, però ecco, secondo me il Napoli rischia di essere se no una grande corazzata che però non riesce poi a produrre quello che potrebbe. Abbiamo visto insomma la concorrenza per la Champions, per la qualificazione in Champions, insomma con la Roma, il Como, la Juventus, insomma comincia ad esserci diverse squadre in lizio.
0: Federico, cosa ti aspetti da Allegri e dal Napoli in questa

0: perché magari il ruolo di De Bruyne piuttosto che di McTominay quando tornano potrebbe essere un po' ibrido, ma lui vuole un difensore in più perché vuole più solidità e soprattutto lui vuole fare quello che conosce. Lui conosce questo 3-4-2-1, questo 3-5-2, lo fa ormai da 10 anni, perché è tanto tempo che fa quel calcio. Non ho mai creduto e non credo tuttora che lui cambi per il Napoli. L'ha fatto perché la rosa è costruita per giocare 4-3-3. Però voi lo vedete che non è il suo calcio. Lui vuole una squadra più solida. Se mette un difensore in più, nella sua testa è convinto di averla. Poi non è mica matematica la cosa,
1: No, ma
0: perché non è
1: anche
0: che se
1: perché
0: metti più
1: Federico,
0: difensori.
1: io non vedo un movimento da 4-3-3, che è diverso. Cioè, tu li puoi pure
0: No, ma
1: mettere 4-3-3, però i movimenti da
0: infatti. Ma
1: 4-3-3 non ci
0: infatti.
1: stanno.
2: Ma sì, ma sai da
1: No,
2: che cosa te ne
1: vedi.
2: rendi conto, Marco? È che il Belgio è chiaro che è tutta un'altra realtà, le nazionali sono tutta un'altra realtà, ma quando ho visto De Bruyne nel Belgio era un 4-2-3-1, ma con De Ketelaere falso 9, c'erano dei movimenti differenti di De Bruyne, ha calcato delle zone di campo che al Napoli non calca in un
0: Mai,
2: modulo
0: mai.
2: comunque non troppo remoto, quindi è l'interpretazione poi secondo me che fa la differenza. È stato lampante proprio il
1: Assolutamente.
2: coinvolgimento anche nelle
1: Vado.
2: zone del
1: No,
2: campo di De
1: De
2: Bruyne.
1: Bruyne ha detto quelle cose di Conte, ma in confronto era l'Olanda de Cruyff, quella dove
2: Sì, lo
1: giocavano l'anno
2: dicemmo tutti che
1: scorso, insomma,
2: insomma forse
1: rispetto
2: non
1: a
2: era molto
1: era meglio
2: preparato
1: stare, era
2: a.
1: meglio che insomma non stare zitto. Vado da Forgione, Angelo.
3: Sì, ci sta tutto, ci sta il cambio di modulo, ci sta un Allegri più fedele a se stesso, ci sta però anche in questo anche una contraddizione che deve attuare Allegri, quindi quella di essere più propositivo perché si ha delle risorse in squadra. Napoli è costruito per attaccare, non è costruito per difendere, quindi se da una parte magari può inserire un difensore in più, però il DNA di questa squadra è quello di proporsi, non di difendere. Il Napoli non sa difendere. Lo ha dimostrato in queste partite, va in difficoltà. È vero che mancano elementi, ma lo mancheranno a lungo. Buongiorno, lo rivedremo nel 2027, quindi non è neanche un buongiorno che dà affidamento. È stato un buongiorno disastroso l'anno scorso, quindi magari sta trovando qualche sicurezza in più in Rafa Marin, che non ci si aspettava arrivasse. Ma deve essere anche più onesto rispetto ai calciatori e quindi. Senza guardare in faccia a nessuno, perché se in questo momento ci sono calciatori che non si capisce in che
2: Certo.
3: direzione vogliono andare, mi riferisco ad Anguissa, che veramente non si comprende se vuole allungare il contratto, se ha ancora motivazioni, se vuole restare, se vuole andare via. E allora se tu in squadra hai gente come i vari Vergara di cui abbiamo parlato prima, i vari Papastu, che sono
1: Falli
3: persone,
1: giocare.
3: ragazzi che hanno voglia di
1: Sì,
3: giocare,
1: sono
3: di
1: d'accordo.
3: mangiare l'erba, quindi li devi mettere dentro, li devi spostare. Questa è
1: Sì, sì, sì,
3: un'operazione
1: sì.
3: che fece Lippi nel 94, forse lo ricorderete.
1: Sì.
3: Con Napoli in difficoltà, lui buttò dentro i vari Pecchia, Cannavaro, insomma, ne venne fuori alla grande e andò a conquistarsi un posto in Europa con quella squadra lì. Poi è successo quello
1: Sì,
3: che è
1: sì, sì.
3: successo. Però, comunque, un'altra cosa che deve fare Allegri, deve trovare la chiave per servire Højlund, perché Højlund è una risorsa troppo importante per la squadra e in questo momento è totalmente disinnescato. Deve trovare la maniera per farlo rendere, per metterlo in condizione di tirare in porta, perché ogni partire in porta e trova lo specchio, facilmente la mette dentro.
1: Abbiamo qualche ogni tanto problema
2: I
1: con
2: numeri
1: Angelo.
2: comunque su
1: Magari
2: Højlund.
1: lo riproviamo a ricontattare al volo se è possibile, chiedo in regia, perché ogni tanto abbiamo qualche strappetto sulla linea. Michele, proprio velocemente, ma per attivare Højlund, che mossa vedresti tu?
4: Quello di cui stavamo parlando, intanto va a alzare il baricentro, mentre io sono d'accordo che è più probabile che si veda a un certo punto
1: La difesa 3.
4: la difesa a 3,
1: Sì,
4: tutti
1: pure io sono
4: dietro
1: d'accordo con
4: e la
1: Bertone.
4: solita pallata in avanti. E poi anche, come avete detto, c'è anche il fatto che lui mette Højlund per ora con 2-4-3-3, come hai detto tu, cioè sono disposti 4-3-3, però non fanno
1: No, no, no, non
4: 4-3-3,
1: ci
4: perché
1: sono i
4: l'idea è
1: movimenti.
4: sempre quella di dare la pallata lunga a Højlund, che se la sbrighi lui, oppure diamo la palla a uno di questi ragazzi sulle fasce,
1: E
4: a
1: vediamo che
4: qualche esterno, e
1: succede.
4: speriamo
1: Certo.
4: se anche inventi qualcosa,
1: Sì,
4: e se
1: sì,
4: non
1: sì.
4: ce la fa, e se non le cose vanno male, lui, qualsiasi partita, qualsiasi sia stato il risultato, va in conferenza e dice dovevamo essere più puliti tecnicamente, che lo potrei dire anch'io.
1: Massa, Tossani, bello, eh?
2: Dato anche lui
1: Molto
2: di
1: diretto e chiaro,
2: stilettata.
1: con Bertone che
2: Di
1: annuisce,
2: classe,
1: insomma, mi
2: però,
1: sembra
2: dai, di
1: che è
2: classe.
1: d'accordo, no? No, volevo chiedere, però, facciamo il giro sul Milan, che cosa invece vi aspettate da Amorim? Perché pure qui dobbiamo capire, no? Ad esempio, Diego Moreira, Bertone.

0: arrivato il momento di farlo giocare con continuità, sì o no?
1: Io direi di sì, però devo anche dirti una cosa: se il rendimento di Moreira da subentrato è questo,
0: Dici meglio metterlo da subentrato?
1: no, dico che comunque quello che conta alla fine è il prodotto finale. Se lui entra e fa gol, vuol dire che
0: Ok, però
1: funziona molto. No,
0: Federico, però a
1: però
0: Mourinho
1: sono
0: gli
1: d'accordo,
0: sono state
1: Moreira.
0: rimproverate le scelte, no, che aveva fatto, ti ricordi, nelle
1: Sì,
0: prime
1: è
0: 5 partite,
1: vero,
0: nonostante poi il Milan non è
1: certo.
0: che in classifica stia malissimo, ecco.
1: No, diciamo che lui fino adesso ha sbagliato le due partite Lazio e Benfica, io credo, perché quelle prima, secondo me, non le aveva sbagliate. In quella settimana le due formazioni Lazio e Benfica le ha sbagliate, le cose sono andate male, anche se non così male come è stato detto. Poi con Lecce, però, con la formazione, diciamo, quella imboccata un po' da tutti, le cose sono andate decisamente meglio. Ora vediamo dopo la sosta. Io credo che un posto a Moreira vada trovato e credo che l'infortunio di Salmacher potrebbe forse aprirgli uno spiraglio lì come trequartista, perché fino adesso l'abbiamo valutato esterno di centrocampo. Però con Lecce lui è entrato da trequartista, ha fatto anche gol. Chissà se adesso che non c'è Salmacher lui può, non possa giocare vicino a Pulisic, dietro a Gonzalo Ramos. Potrebbe essere un'idea. È chiaro che sono tutti esperimenti. Il Milan, a differenza delle squadre più rodate come l'Inter, la Roma, sta imparando adesso a conoscersi e a memorizzare certi meccanismi. Però proprio per questo noi le potenzialità di Milan le possiamo ancora, potrebbero anche stupirci.
2: Ecco, il ruolo secondo me è quello lì. Io lo vedo,
0: Trequartista.
2: io l'ho detto sin dall'inizio, anche perché sostenere Chukwueze e Morera come esterni a tutta fascia non è un
1: È
2: esercizio
1: tanto.
2: agevole. È vero che bisogna puntare a un calcio di proposta più che giusto, però
0: Però
2: poi
0: dopo ci sono
2: serve,
0: gli
2: beh,
0: equilibri,
2: anche l'equilibrio è
0: assolutamente.
2: necessario.
0: Vado da Tossani, voglio sentire che cosa ne pensa, mi lascio Angelo dopo, vai.
3: Sì, il problema è quello, non puoi reggere 3 punte più Moreira a sinistra e Chukwueze a destra. Quindi o
2: Complicato.
3: li tieni in alternativa, se lui è convinto che Moreira sia un quinto, deve essere considerato in alternativa a Chukwueze, cioè metti Moreira a sinistra, perché poi lui tiene di quinti uno più offensivo e l'altro però più difensivo. Quindi o
0: Esatto.
3: Bartesaghi Chukwueze, oppure se al posto di Bartesaghi ci metti Moreira e dalla. Secondo me l'ideale sarebbe avere come quinto Saelemaekers, però è chiaro, ora c'è questo problema dell'infortunio e quindi ragionare. Terzo è se lo mette trequartista, allora a quel punto le cose cambierebbero. Io credo che il problema sia relativo solo al posizionamento e ai compiti che vengono dati ad alcuni uomini. Perché comunque lui non cambia, conosce quel calcio, lo ha conosciuto da giocatore, lo ha proseguito da allenatore, lo stesso calcio che faceva allo Sporting, lo stesso che faceva al Manchester, solo che al Manchester non aveva l'interprete che aveva allo Sporting. E qui bisognerà vedere se riusciranno ad adattarsi i giocatori, però ecco, secondo me qualcosa va rivisto, perché Saelemaekers trequartista, lui è convinto che sia questa la soluzione, io non credo che sia lui un trequartista, così come sono contento e a un certo punto ha rimesso Rabiot in mediana, perché lui era partito
0: Eh
3: anche con
0: sì.
3: Rabiot trequartista. Rabiot deve giocare nei due centrocampo. Loftus-Cheek trequartista, ecco un'altra cosa, secondo me non sta andando
0: No,
1: all'interno.
0: si può vedere, dai, siamo
2: Beh, un
0: sinceri.
2: giocatore che, insomma, a prescindere dalla collocazione, purtroppo
0: Non
2: non ha
0: si può
2: fatto vedere grandi
0: vedere.
2: cose in Italia.
3: Nemmeno che mai poi.
0: Chiedo anche a Forgione che cosa ne pensa. C'è Daniele che scrive: meglio questo Amorim incerto che l'Allegri certificato dell'anno scorso al Milan.
1: Confermo.
0: Bertone proprio,
2: Non ha perso un attimo, Federico.
0: È proprio entrato a gamba tesa, in scivolata proprio.
2: Netto, non aspettava
0: Forgione.
2: altro.
4: Beh, intanto bisognerebbe chiedere a Allegri cosa ne pensa di questa situazione, perché è chiaro che la stagione di Allegri va anche paragonata a quella del Milan, la rivincita si gioca anche su quello. Ma detto questo, per aggiungere qualcosa a quello che è già stato detto, a livello tattico mi pare sia stato detto tutto. Io credo che poi il Milan abbia anche problemi di approccio alla partita, quindi problemi di forse presunzione, non lo so, insomma, più volte ha approcciato male, ha dovuto poi recuperare nel secondo tempo troppi errori difensivi, maglie larghe, quindi credo che ci sia forse un problema, ecco, di presunzione che l'allenatore o trasmette alla squadra o probabilmente, in caso contrario, inverso, non riesce a far capire ai calciatori che bisogna entrare dal primo minuto in campo, perché poi sono dolori rimontare nel secondo tempo è sempre un po' difficile per tutti, non solo per il Milan.
0: Assolutamente.
4: Solo l'Inter in questo momento è capace
0: di l'Inter le rimonte le fa, è garantito, insomma, ormai ad oggi
2: è un'abitudine.
0: In queste prime cinque partite questa è una certezza, diciamo, al momento, poi vediamo che succede. Mattia al 331-8200-213 chiede, vorrebbe sapere da voi quale difesa secondo voi è più preparata per lo scudetto, cioè quale ritenete la difesa più
2: come reparto,
0: quindi non so, Michele Tossani.
4: Ma io credo quella dell'Inter, comunque,
0: anche se prende gol
4: mi sta un po' sorprendendo, però vediamo come starà nel lungo periodo Stones e come verrà utilizzato Pavard, perché comunque alla fine Stones è un giocatore di livello superiore, cioè è il classico giocatore, ne abbiamo visti tanti in questi anni, che magari non è considerato più buono per la Premier, perché in Premier si fa un altro calcio, però viene qui e in ciabatte può dominare il campionato. Guardiamo McTominay, che era un buonissimo giocatore al Manchester, ma non un fenomeno, è arrivato qui e diventato
0: il
4: campionato.
0: Sì.
4: Quindi io credo così.
0: Quella dell'Inter, ok.
4: La squadra, teniamo conto che l'Inter prende tanti gol, comunque prende dei gol anche perché gioca un calcio più di proposta e perché non ha un portiere che è proprio una certezza.
0: Anche questo è vero. Bertoni.
1: Infatti io volevo proprio dire questo, cioè l'Inter sicuramente ha dei grandi difensori, se ragioniamo sui singoli ce li ha, devo dire che secondo me anche la difesa della Roma è molto forte, però io non sottovaluto il portiere, cioè il portiere è un'incognita grossissima in casa Inter, per me Martinez non è all'altezza di giocare nell'Inter e secondo me neanche Provedel, quindi io vi dico, c'è questo punto di domanda, perché sinceramente una stagione intera con due portieri non del tutto all'altezza, poi è chiaro che se sei tanto più forte degli altri è dimostrato, puoi vincere anche con un portiere che non è un fenomeno, questo nel calcio è già
0: però
1: successo
0: alla
1: tante
0: lunga
1: volte.
0: Potrebbe essere
1: però sai, io sto vedendo delle incertezze, degli errori di Martinez, cioè non è che Martinez è un portiere da 6 mentre magari gli altri hanno il portiere da 8, io sto vedendo Martinez che finora ne ha sbagliate tante di cose.
0: No,
1: Madrid,
0: hai ragione.
1: Con l'Udinese. Poi è vero, con la Roma, per esempio, ha parato quel tiro a Malen, anche se secondo me più che pararlo è Malen che lo centra in faccia da 2 metri. Però sta di fatto che lì ha salvato la partita. Quindi non sottovaluto del tutto questo aspetto.
0: No, assolutamente. Tra l'altro, vado a Borgione, dobbiamo dire che la Roma, oltre ad avere dei difensori, c'ha pure un gran portiere.
2: Lì non è discretamente coperta. È discretamente, il miglior portiere degli ultimi 2 anni della
0: molto
2: Serie A.
0: Bene. Borgione.
4: Ma il campionato è solamente alla brivio, insomma, iniziale, quindi quello che ci sta dicendo è che al momento, al di là della difesa, ovviamente la Roma sta dimostrando di essere molto ermetica, ma chiaro che la domanda è molto molto specifica, però io la allargherei poi all'equilibrio di squadra. Se hai una difesa come quella della Roma, che magari può continuare così su questa falsa riga su tutto l'arco del campionato e contiene e mantiene questo equilibrio anche a centrocampo e soprattutto offensivo, dove sta facendo molto bene, e in chiave scudetto io la vedo molto bene la Roma.
0: Quindi tu vai per la difesa della Roma, dai,
4: può lottare, però poi tra un mese magari staremo a parlare di altre situazioni, quindi il calcio è molto molto fluido.
0: Questo è vero, va bene. Bertone, c'è Alessandro che ci scrive: non prendetemi per Allegriano, ma senza Allegri il Milan lo scorso campionato sarebbe arrivato all'ottavo posto, i problemi del Milan sono l'organico, hai capito?
1: Ma chi lo dice?
0: Ho capito, te lo dice, te lo sottolinea, caro Bertone.
1: Ma a me fa sorridere che ci siano ancora gli Allegriani, perché dopo l'anno scorso una squadra che riesce ad arrivare quinta nonostante sia stata tutto l'anno senza coppe, di rippa o di rappa chiude il girone d'andata al secondo posto, riesce ad arrivare quinta perdendo in casa col Cagliari, già salvo, e però c'è ancora chi dice queste cose qua, quindi vuol dire che anche di fronte all'evidenza dei fatti ci si schiera un po' più per ideologia, secondo me. Cioè ci sono gli estimatori di Allegri, di quel tipo di calcio, e va bene. Però i fatti ci dicono altro, ragazzi. I fatti ci dicono che Allegri gli ultimi 3 anni alla Juve, l'anno al Milan e questo inizio al Napoli è un allenatore che non ottiene più i risultati che otteneva prima. Questo ci dicono i fatti.
0: Sono d'accordissimo io su questa cosa.
2: Poi vedremo che cosa combinerà. Vabbè, vediamo, io sono convinto che un pochino più questo Napoli possa dare e darà, però da verificare.
0: Vediamo un po'. Allora io mi devo fermare, ringrazio Federico Bertone, come sempre dico, un abbraccio a te, a tutti i ragazzi di Netweek. Ciao, grazie.
1: Ciao.
0: Grazie al match analyst Michele Tossani. Ti troviamo, magari ti ritorneremo a disturbare. Ciao,
2: ciao
0: Michele, un abbraccio.
5: Quando volete, ciao. Grazie,
0: grazie Michele, grazie anche Angelo Fergione. Grazie Angelo, come sempre.
2: Ciao Angelo.
5: Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio anche a te. Break per noi, c'è una news volante? No, mi sembra, vero?
2: Non dell'ultima ora. Abbiamo ribadito prima di Darmian, okay. Contratto fino al 2027 con opzione fino al 2028. Certo, non è più un ragazzino, però c'è un'opzione, quindi anche per un'ulteriore stagione.
0: Bene, break, torniamo tra poco.

0: Siamo tornati.
1: Ci siamo, Marco.
0: Non vi lasciamo
1: ci siamo,
0: soli.
1: Ci siamo.
0: In questo pomeriggio che corriamo velocemente, caro Lucio, vi ricordo sempre il 331-8200-23 per i vostri messaggi, per appunto sia vocali che scritti. Allora, vado a dare il buon pomeriggio subito a mister Moreno Longo. Ciao, mister.
1: Salve, mister.
2: Buongiorno a tutti voi. Buongiorno.
0: Ben trovato, mister. Con noi ci sono anche il professor Pino Capua. Ciao, Pino, ben trovato.
3: Ciao, buonasera a tutti. Ciao.
1: Ciao, Pino.
0: E anche Guido De Carolis. Ciao, Guido.
1: Ciao,
0: ben trovato, Guido.
4: Ciao, buonasera a tutti. Buon pomeriggio a tutti.
0: Ben ritrovato, Guido. Posso chiedervi subito una cosa così? Mi dite un vostro pensiero che oggi ci ha diviso molto questa faccenda così. Diviso. Insomma,
1: qual è
0: abbiamo
1: il
0: raccolto un
1: caso?
0: Po' di. Il caso di Cristiano Ronaldo che scappa via, se ne va via, lascia il Portogallo e tutto quanto.
1: Promette la sua versione.
0: E poi dice, parlerò più avanti, però intanto se n'è andato. Voglio chiedere subito a Guido. Guido, che diresti?
4: Ma guarda, secondo me sbaglia sempre chi se ne va. È vero che Ronaldo è un suo status, però Ronaldo deve anche capire che ha una certa età, ecco. Quindi, insomma...
0: Dice, a una certa età uno dovrebbe essere più maturo, insomma.
4: Beh, sì, 41 anni dovrebbe essere un po' più maturo, ha uno status mondiale Ronaldo, non è che può pretendere adesso, sta lì probabilmente perché appunto si chiama Ronaldo, non certo per le prestazioni, perché ultimamente quelle sono molto molto calate, quindi insomma si deve anche non farei insomma la stella capricciosa all'età che hai, ecco, perché probabilmente ti tengono lì solo perché ti chiami Cristiano Ronaldo, perché insomma in campo non sei più Cristiano Ronaldo da tempo, ecco.
0: Sì. Professor Pino Capua?
3: Ma guarda, io credo che sia una parabola, è una parabola nella quale lui si trova nella fase discendente e ovviamente essendo stato abituato sempre ai massimi livelli non l'accetta più. Secondo me però ha sbagliato anche l'allenatore, perché io ho sentito delle dichiarazioni dell'allenatore che sinceramente non erano molto simpatiche nei confronti di un campione straordinario qual è ancora Cristiano Ronaldo. E hanno sbagliato tutte e due, perché prendere cappello ovviamente fa parte di un ragazzo tra virgolette viziato o comunque trattato sempre in maniera particolare, che adesso improvvisamente si vede mancare la terra sotto i piedi, prende e se ne va, sbaglia, ma nello stesso tempo sbaglia pure il mister, che uno lo critica per questo, due secondo me non lo doveva proprio convocare.
0: A proposito di mister, noi abbiamo qui mister Longo, voglio sentire proprio il punto di vista dell'allenatore, perché poi questo giustamente è un giocatore che sul campo ha fatto non tanto di più, però anche è anche vero che magari proprio come diceva prima Guido, sei alla fine della carriera, potresti anche, non so, io ho detto potrebbe anche dare una mano all'allenatore comportandosi in maniera diversa, mister.
2: Ma io credo di sì, innanzitutto bisognerebbe avere i dettagli per capire effettivamente, ricostruire poi quello che è successo internamente. Io credo che in linea di massima sia sempre una sconfitta per entrambi, perché sicuramente qualcosa c'è stato che ha fatto scaturire una scelta del genere. Io sono sempre a mettere davanti il club, quindi in questo caso parliamo del Portogallo, possiamo parlare della società singola, e quindi credo sempre che ci vada buon senso e che questo non giovi a Ronaldo, non giovi al CT, ma possa ledere oggi quello che è il Portogallo in sé. Quindi lo trovo sempre spiacevole arrivare a questo tipo di reazioni. Secondo me, come ho detto prima, i dettagli ci potrebbero far capire di più, però in qualsiasi modo non bisogna mai arrivare a questo tipo di scontri, a questo tipo di scelte, perché poi dopo, ribadisco, si fa parte di un club e bisogna anche saperci stare al proprio interno, indipendentemente dallo status di ognuno. Bisogna sempre capire che si fa parte di una società, di un club, e va rispettato fino in fondo.
0: A lei mi è capitato una cosa del genere, mister? Cioè di un giocatore con un po' di esperienza che non ha accettato determinate scelte e quindi l'ha manifestato in maniera un po' plateale?
2: Ma sicuramente sì, anzi gli scontri e i diverbi succedono, capitano, però poi bisogna avere la bravura di riuscire a farli rientrare nella maniera più normale assoluta. Lo spogliatoio è un po' come la famiglia, come casa. i diverbi succedono, capitano, ce ne sono, ce ne sono stati e ce ne saranno, però poi dopo secondo me la maturità sta nel riuscire a far rientrare in una situazione sempre di rispetto e di decenza sempre quello che si va a fare, perché ribadisco, siamo sempre noi allenatori cambiamo, i giocatori cambiano, le società, i club rimangono, e secondo me in questo caso, adesso qua si parla di nazionale, però lì deve essere poi brava anche la società, il club, a gestirlo con la figura del direttore piuttosto che del direttore generale, perché poi dopo se no si diventa, secondo me si va al lancio degli stracci e non va più bene.
0: Voglio chiedere un'altra cosa, cambio un attimo argomento, voglio andare un po' sulla Juventus e chiedervi questa, diciamo così, iniezione economica che ha fatto
1: Erika. Un'esima iniezione di capitale.
0: È importante, no? Guido, parto un attimo da te. Porta, diciamo così, sicuramente pressione a Spalletti, cioè adesso questa Juve quest'anno deve raggiungere assolutamente la zona Champions, non può sbagliare, perché già l'anno scorso questo non è stato raggiunto. Deve dare una risposta in questo senso, e ti chiedo se vedi una Juve che di Spalletti sia in grado di dare questa risposta, o addirittura pensare di puntare a qualcosa di più del quarto posto.
4: Allora, parto dalla fine. È chiaro che la Juve secondo me è in grado di puntare al quarto posto, se poi mi dici è tra le favorite, no, forse no, non c'è, ma se la gioca fino alla fine sicuramente sì. Detto questo, il ripianamento della società, che è ingente, dimostra che comunque hai sbagliato tanto negli anni prima, perché se continui a mettere vuol dire che gli introiti, se sei costretto tutti gli anni a mettere tanti soldi, vuol dire che gli introiti sono pochi, e vuol dire che non sei andato in Champions League, e vuol dire che hai fallito gli obiettivi che dovevi raggiungere, secondo me, e vuol dire che hai sbagliato anche i mercati che hai fatto.
0: Assolutamente.
4: Perché hai anche venduto male quel poco che hai venduto, perché purtroppo la realtà dei nostri club in Italia, e quasi di tutti i club, è che ti vengono a pizzicare sempre quelli più bravi. È chiaro che la Juventus, l'Inter, la Roma è un altro tipo di discorso, non è ormai così scontato, cioè Napoli, vi ricorderete tutti Kvara che a un certo punto prende, fa le valigie e se ne va. Insomma, diciamo che la Juve ha sbagliato tanto e sta pagando adesso, nel vero senso della parola, gli errori che ha fatto.
0: Pino, vengo anche da te. Prima faceva un conteggio, mi sembra Lucio, di quanto hanno investito in questi anni, e hanno praticamente portato a casa niente. Se andiamo a fare un
1: rapporto, è deludente, dai.
0: Pino.
3: Io dico che a prescindere dal movimento che ha fatto la società, Spalletti lo sapeva da prima che aveva delle responsabilità.
0: Esatto.
3: È chiaro che adesso teoricamente diventano maggiori, ma non è così. La Juve deve arrivare sempre, ogni anno, tra le prime quattro. Il fatto che l'anno scorso non ci sia arrivata ovviamente è una sconfitta. Gli errori li abbiamo sentiti prima, ce ne sono stati probabilmente tanti da parte di tutti, da parte della società, da parte di chi è ai ruoli tecnici. Però Spalletti secondo me lo sa da prima che cosa deve fare con la Juve, non è una novità, che gli obiettivi della Juve sono sempre molto più ambiziosi.
0: Mister Longo, questa Juve qua dove deve migliorare a suo giudizio?
2: Io naturalmente ne faccio un discorso generale, ne faccio un discorso globale a 360 gradi, un po' avete detto voi di quello che si riesce poi a poter incidere, non solo sotto l'aspetto della proposta tecnica, perché io poi dopo dico sempre che la proposta tecnica ha poi bisogno della qualità dei giocatori singoli. Io credo che oggi la Juve abbia sicuramente speso molto, però allo stesso tempo non è riuscita secondo me in questo momento a mettere dentro quei 3-4 giocatori che possano davvero fargli fare il salto di qualità, perché poi l'idea, l'identità dell'allenatore sono importantissime, però poi dopo vanno messe in pratica dai giocatori, e quindi questo io vi posso fare l'esempio della Roma, no? Io dico, io ero a vedere Torino-Roma nella prima partita di Malen,
1: sì.
2: Lo dissi dopo 20 minuti, ma perché mi trovai proprio in quella partita, è un giocatore che gli ha cambiato completamente la squadra, ma è stato preso un profilo funzionale al gioco di Gasperini.
0: Però può darsi pure che Gasperini ha cambiato proprio il destino del giocatore, mister, perché non segnava tutti questi gol.
2: Ma infatti la differenza a volte la si fa proprio nelle scelte, no? Di trovare giocatori funzionali a quelli che sono le idee tecnico-tattiche. Un altro esempio che si può fare oggi è il Como. Il Como, io ci sono stato e so che potenzialità hanno, però non era scontato che spendessero i soldi così bene, perché sono tutti giocatori molto funzionali. Se oggi voi vedete anche gli ultimi tre che hanno inserito sulla fase difensiva, Valle, Iancouto e Cialoba, sembra che abbiano sempre giocato nel Como. Cioè io li sto seguendo dall'inizio del campionato adesso, sono tre giocatori che potenzialmente conoscevamo tutti, forse molto poco, no? Tranne Cialoba, che è un giocatore di livello più internazionale degli altri. Però se avessimo detto prendiamo all'inizio per andare in Champions i Dudikas, i Nicopat, i Baturina, che buoni, però nessuno ci avrebbe puntato. Però sono giocatori funzionali al contesto.
0: Giocatori funzionali che poi sono entrati in connessione con l'allenatore, mister, perché poi devono essere funzionali
1: con il resto della squadra.
0: Penso
1: a Miglia, Marco, veniva dal Getafe, una discreta carriera, esordito in Champions League. Finora sempre partecipe, un giocatore valido.
2: Riuscire a collocare i giocatori di qualità all'interno di un contesto organizzato con un'identità data dall'allenatore e creare la giusta alchimia è un lavoro complesso che naturalmente alla Juventus devi fare, perché ti chiami Juventus e devi per forza di cose riuscire a centrare gli obiettivi e i risultati. Però credo che in questo momento, secondo me, alla Juventus manchi quella qualità necessaria per essere giudicati da Juventus.
0: Sì, diciamo così, che forse quel problema lì che c'era l'anno scorso non è stato risolto quest'anno. Cioè la qualità in mezzo al campo, una squadra che...
1: Sì, poi ci sono gli infortuni, eccetera, però anche nonostante gli infortuni, quelle caratteristiche forse mancano un po' all'interno del pacchetto mediano in mezzo al campo.
0: Vabbè, poi ci sono dei messaggi che prendo al volo. Federico, insomma, ve lo riassumo, che è un po' lungo. Lui dice che il CT portoghese deve chiedere scusa a CR7. Deve chiedere scusa. Poi penso invece che...
1: Beh, però non credo sia partito prevenuto, come viene scritto.
0: No, penso che pure il CR7 che scappa via così, tra insomma, non è che sia proprio bellissimo.
1: Il Cesso ha provato anche ad inseguirlo per parlarne.
0: Ha provato inseguimento,
1: esatto, stile James Bond. Capito, però non ha funzionato, perché Ronaldo non è stato disposto al confronto.
0: Allora, vi chiedono, Mattia vi chiede anche se questa Lazio può giocarsela con Juve e Milan per un quarto posto, perché ha un ottimo centrocampo, un buon attacco, dice lui, e una difesa tutto sommato che in questo momento sta funzionando. Rispondete voi, dai, parto da Pino. Pino?
3: Ma sai, il calendario lo vediamo, no? Che nella prossima partita c'è il Monza, la prova secondo me importante sarà a Torino, appunto con la Juve della quale abbiamo parlato prima, e poi ci stanno altre due partite che non sono così, diciamo, problematiche, però il campionato è lungo anche in un contesto difficile che sta vivendo la Lazio in questo momento, che sembra non risolversi. È bravissimo Gattuso a isolare i giocatori o comunque a farli pensare solo al campo. I giocatori rispondono secondo me in maniera straordinaria. E ci sono degli infortuni purtroppo che stanno un po'...
0: Gudmundsson adesso hai visto?
3: Sì, l'infortunio di Gudmundsson è, secondo me, è pesante, perché lui era un giocatore che poteva, è un giocatore...
0: Tre settimane, Pino, ti risulta?
3: Non ho capito.
0: Tre settimane di stop,
1: la lussazione alla spalla.
3: Allora, se è quello che io penso, allora si chiama in gergo ortopedico la lesione del tasto da pianoforte. Adesso è inutile che vi spieghi.
0: La lesione di che? La lesione
1: tasto di pianoforte.
3: Hai presente il tasto da pianoforte? Tra l'articolazione, in quel punto c'è un distacco tra l'acromion e l'omero, acromion omerale.
0: Okay.
3: C'è un distacchetto che dà una specie di scalino di qualche millimetro, non è una cosa lunghissima. Allora, se è solo quella, secondo me non è una cosa gravissima. Il problema è sapere se c'è una frattura o comunque se l'articolazione è recuperata oppure no. Quindi io se fossi io valuterei bene la funzionalità, lo farei giocare lo stesso, dico sinceramente, però è una responsabilità che poi va confrontata con la volontà del giocatore, con il procuratore, con tutto quello che concerne un orologio di precisione qual è il giocatore di calcio che è oggi. Quindi sono cambiati un po' i tempi, dove uno stiramento magari non troppo grave si faceva giocare ugualmente, o una lesione come questa, tasto da pianoforte, lo potete andare a guardare tranquillamente su Google,
0: bene,
3: è una lesione che ti fa giocare uguale.
0: E De Carolis, che ne pensi di questa Lazio, per rispondere alla domanda del nostro ascoltatore?
4: Io credo di sì, credo che se la possa giocare per due motivi. Intanto la Lazio è una squadra molto equilibrata, che ha cambi in tutti i reparti, ha un buon centrocampo ma non solo, ha una buona difesa, perché la Lazio è tra le migliori difese del campionato finché, e io credo che lì ha anche, ripeto, cambi giusti, è una squadra costruita con cervello la Lazio, è una squadra che fino ad ora Gattuso ha fatto giocare in modo semplice, proficuo e anche gradevole all'occhio, perché a vederla io la Lazio l'ho viste tutte quasi anche da vivo, e quindi vi dico ragazzi che secondo me è una squadra ben costruita, poi se arriva quarta questo lo sa, però non ha neanche le coppe, è vero quello che diceva Pino, che insomma ha quella situazione che tutti conosciamo. Però anche lì la situazione ambientale, la squadra al momento non sembra risentirne per niente, anzi, dirò di più, che forse proprio il fatto di essere isolato, non avere questa pressione sempre addosso, non ha nessun tipo di pressione, per cui la Lazio non deve arrivare per forza, perché certo, partita certo, dove certo. arriviamo. Secondo me la Lazio può fare un bel campionato e sarei felice anche per Gattuso, a livello tecnico, perché secondo me non è un buon allenatore più di quello che ha potuto far vedere finora.
0: Mister Longo.
2: Ma secondo me non ha una rosa da quarto posto, dalle prime quattro. Vedo sicuramente Roma, Inter, Milan, Juventus e Como con degli organici superiori. Sicuramente una buona squadra, sicuramente ha dimostrato anche di saper stare nelle difficoltà quando inizialmente non lo era, in attesa anche di giocatori che poi sono arrivati strada facendo. Mi sta piacendo come gioca, per solidità, per praticità, per efficacia, però credo che oggi impiccare nelle prime quattro, dovesse farlo, secondo me sarebbe un risultato straordinario, sarebbe un andare veramente oltre le aspettative.
1: Sì,
2: quindi
1: sì, sono d'accordo.
2: Io credo che possa fare sicuramente un buon campionato. Rino Gattuso lo conosciamo, è un giocatore che è un allenatore che, come lo era da giocatore, oltre all'organizzazione riuscirà a dare anche, secondo me, un'anima alla propria squadra. Però credo che additargli l'organico da poter entrare nelle prime quattro, secondo me sarebbe sbagliato.
0: Un po' complicato. Ripeto,
2: qualora dovesse farlo, veramente chapeau, perché sarebbe davvero un risultato incredibile.
0: Sono d'accordo anch'io un po' con questa chiave di lettura. Poi è chiaro che adesso sta lì e giustamente deve stare lì
1: ha
0: e pensare a fare
1: un po' il calendario.
0: Sì,
1: non
0: però
1: scontato, però diciamo però, che poi gli impegni sì, probanti arriveranno più.
0: Poi vediamo, il campionato è lungo. No, l'ultimissima cosa che vi voglio chiedere, c'è in queste cinque partite, prima le stavamo parlando con Lucio e gli altri, un giovane che secondo voi può fare veramente un campionato con un rendimento importante? Ve ne viene in mente qualcuno? Noi prima abbiamo fatto un po' l'elenco, abbiamo citato Lulli della Roma che ha avuto subito un buon impatto, Raimondo del Frosinone, Romano del Cagliari, Palmisani anche del Frosinone, il portiere
1: come
0: che sta
1: no,
0: facendo
1: molto
0: bene. Floriani della Lazio che ha una media voto comunque interessante e non pensavamo potesse partire così titolare nelle prime partite. Poi non so, Sissé del Milan, cioè, ce ne sono un po', no? In giro, c'è qualcuno che secondo voi può fare veramente un campionato di livello? Parto da De Carolis.
4: Ma di quelli che hai detto, secondo me Lulli e Sissé. Floriani lo vedo ancora un po' indietro, ma Lulli e Sissé mi hanno abbastanza stupito. Anche Romano è un buon prospetto. Io direi questi due.
0: Questi due. Capua?
3: Io sono dell'idea che Floriani può crescere ancora. Non è ancora arrivato ovviamente alle condizioni migliori, però
0: ha iniziato bene.
3: Sta dando, gli sta dando delle possibilità importanti. Non era partito titolare, è partito titolare per l'infortunio di Marusic, però si sta facendo vedere, e quindi io lo vedo come un ragazzo che crescerà molto.
0: Mister Lungo, e poi c'è una domanda qui di Lucio per lei.
1: Sì, sempre più o meno sui giovani.
0: Vai.
2: Ma a me è piaciuto molto l'impatto che ha avuto con la categoria Raimondo. Adesso leggevo in queste settimane che ha avuto un problema
0: al termine, sì.
2: Spero per lui che non sia un infortunio grave, perché davvero mi è piaciuto proprio per come ha impattato sulla categoria, in una squadra come il Frosinone che comunque sta facendo un calcio aggressivo, di tanti duelli, di profondità, e lui lo interpreta molto bene. Poi mi piacerebbe anche citare due giocatori, che uno è Cacciamani del Torino, che comunque sta crescendo molto. Io l'ho visto l'anno scorso in Serie B, e in Serie B faceva veramente la differenza, quindi se si adatterà bene alla categoria potrà fare ancora molto bene. E Favasulli del Napoli, che io ho avuto a Bari e l'anno scorso è stato a Catanzaro, è un giocatore che secondo me potrà solo che crescere, quindi dovesse avere la fiducia necessaria per ritagliarsi uno spazio importante, potrebbe essere anche lui una bella sorpresa per i giovani italiani.
0: L'ultimissima di Lucio.
1: È partito molto bene, però a proposito, ecco, non di giovanissimi, perché è un 2001, quindi ha 25 anni, però ancora relativamente giovane.
0: Cioè,
1: mister...
0: sì, io ho 25 anni, caro Lucio, ho capito. Ma pure il mister, ma pure Pino
1: si parla
0: Capo,
1: di età calcistica,
0: per non parlare di
1: Carolis,
0: vale, insomma.
1: Ma
0: quindi,
1: dai, si parla di età calcistica e null'altro. Però ecco, mister, dicevo, ha esordito con la Francia, non da poco, peraltro da titolare contro il Belgio, da Cugna. Lei è stato, andando a memoria, il primo che ci ha potuto lavorare a Como. Quindi volevo chiederle che tipo di soddisfazione le lascia vedere un ragazzo che, peraltro, è diventato una certezza in Serie A. Poi Zidane lo ha lanciato, ecco, dal primo minuto con la maglia della Francia.
2: Ah, guardate, sicuramente sono davvero molto felice per lui, perché se lo merita tutto. È un ragazzo che è arrivato... anche, devo dire, con qualche difficoltà, perché il primo periodo è stato difficile, un ragazzo un po' introverso, un po' timido, ancora poco consapevole del grande potenziale che lui aveva a disposizione, però poi lo vedi crescere giorno dopo giorno, un ragazzo che ha una pulizia tecnica veramente straordinaria. Veramente ha una proprietà di palleggio che ho visto poche volte, così da vicino e così da testare con mano, e umanamente ribadisco, un giocatore che è stato un piacere poterlo allenare, perché sono quei giocatori che hanno anche quel pizzico di umiltà che dove si mettono spesso e volentieri a disposizione senza troppe remore, quindi ti danno veramente il 100%, quindi poteva solo che crescere e secondo me sotto la gestione Fabregas ha fatto veramente un salto di qualità pazzesco.
0: Bene, è stato veramente un piacere stare con voi. Guido, ti ricordi i tuoi 25 anni? Ti ricordi pure tu, no?
4: No, mi ricordo, ero giovane e bello e magro soprattutto.
0: No, perché io non è più giovanissimo, cioè avessimo noi 25 anni,
4: Madonna,
0: vorrei dire, insomma. Vabbè. Grazie Guido, grazie, un abbraccio ragazzi. A Guido De Carolis,
1: ciao, Guido.
0: Al professor Pino Capua. Professore, grazie come sempre.
1: Ciao Pino.
0: Mister, è sempre un piacere, io l'aspetto per fare un bel ritratto della sua storia, si ricordi, facciamo una bella cosa insieme, va bene?
2: Volentieri, grazie a voi e buon proseguimento.
0: Grazie a mister Moreno Longo. Dunque, c'è qualcosa da dire, da aggiungere?
1: Sì,
0: e poi andiamo in chiusura.
1: Rapidissimamente,
0: sì,
1: due cose,
0: dimmi.
1: Magari recuperiamo alcune delle parole di Gilardino, appena stato presentato, quindi è ritornato a Parma, ci sono dei bei passaggi, mentre sull'ultima ora ti riporto delle novità per l'Inter, perché il primo aggiornamento riguarda Çalhanoğlu, ha lavorato in parte con il gruppo, quindi sono delle buone notizie. Per i nerazzurri anche Federico Di Marco ha svolto parte dell'allenamento con i compagni, quindi viaggiano spediti verso la convocazione già per la gara contro il Parma del 10 di ottobre. Buone notizie, sono titolarissimi, a parte resta solo Stones, che si sapeva che avrebbe avuto dei tempi di recupero un po' più lunghi.
0: Esatto. Allora, noi ci siamo per fermare, però vi invito a preparare le domande per Massimo Brambati, che sta per arrivare, quindi se avete delle curiosità in questo tratto di trasmissione tra poco che condividiamo con Super Massimo Brambati, vi aspetto come sempre subito dopo la pausa. Tra poco.

0: Eccoci qua, siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanà, in quest'ultima ora di Maracanà con Lucio Marinucci qui con me in
1: studio. Ciao Marco, allora, ben ritrovati.
0: Hai visto, appena ho detto fate le domande a Massimo Brambati, già sono arrivati.
1: Pioggia di domande.
0: Prima che lui arrivasse, hai capito che roba?
1: L'attesa.
0: Massimo Brambati, buon pomeriggio.
1: Con la O maiuscola. Ciao Massimo.
2: Ciao Lucio, buonasera a tutti.
0: Ho detto preparate le domande.
2: Buone o domande cattive?
0: No, domande buone.
1: Anche perché se non sono guai.
0: Intanto guarda, se vuoi te la faccio, c'è subito quella di Paolo che ti chiede: Brambati, volevo sapere, con il ritorno di Casadei sarà un nuovo Toro? Ti chiede Paolo, quindi il tifoso del Torino.
2: Difficile che un giocatore solo dell'importanza poi di Casadei possa cambiare questo Toro. È certo che noi tifosi granata ci sogniamo un Toro che in questo momento non c'è. Teniamo presente che secondo me, al contrario di quelli che dicono tanti tifosi del Toro, Cairo è una garanzia, perché ricordiamoci che il Toro era fallito senza Urbano Cairo. Quindi speriamo di ritornare a quelli che sono i fasti splendori. Purtroppo non, in questo momento non posso dire che sia così, perché il Toro è, anche quest'anno è partito con delle difficoltà notevoli.
0: Sì. Eppure lo sai che io ho fiducia in Abate. Ho questa sensazione.
1: Di certo bisogna dargli pazienza, bisogna lasciarlo lavorare.
0: Se lo lasciano,
1: anche perché Torino non è che abbia obiettivi impellenti di alta classifica, quindi quantomeno un po' di gioco. Alcuni ragazzi interessanti ci sono. Non giovanissimi, non dei ragazzini, però ecco, Cacciamani è un ragazzo che può crescere, Ghinetis ha qualche anno più, ma può crescere. Per me
0: certo,
1: è una scelta
0: si vuole di più questo.
1: Beh,
0: è chiaro,
1: l'ambizione dei tifosi è giusta, però è difficile con questa squadra, con tutto il rispetto.
0: Altra domanda per
2: Anche perché poi su Sky fanno vedere ancora oggi il vecchio Toro,
1: capisci.
2: 76
1: paragone è complicato,
2: ragazzi.
1: Anche il grande Torino della Coppa UEFA,
0: assolutamente. Domanda ancora per te da parte di Stefano, ti chiede: buon pomeriggio, vorrei un parere di Massimo Brambati su Pio Esposito, e poi, visto che lui di difensore se ne intende, quanto può crescere ancora Bissek? Quindi una domanda dove ci sono
1: impegnati in nazionale.
0: Vai.
2: Allora, a me Pio Esposito piace tantissimo, giocatore completo. Tra le altre cose, proprio lo capisci che ha voglia anche di crescere. Io sono sicuro, anche se non lo conosco, che in allenamento vuole migliorarsi, perché lo si legge da come interpreta le gare, da come approccia le partite, dalla voglia che mette, dall'umiltà anche che ha nell'affrontare quello che noi vediamo tra virgolette la domenica. E quindi mi immagino che durante gli allenamenti apprenderà tantissimo dai campioni con cui divide il reparto. Io credo che giocare con Lautaro significa anche imparare tantissimo da un giocatore esperto e bravo come l'argentino. Quindi io lo vedo con tantissimi margini di miglioramento, e lo vedo come il centravanti futuro non solo dell'Inter ma anche della nazionale italiana.
1: Sì.
2: Per quanto riguarda Bissek, ti dico la verità, a me non ha mai fatto impazzire come difensore, perché a me piacciono i difensori un filino più concentrati dietro e magari meno propositivi davanti. Secondo me dovrebbe un filo migliorare nella concentrazione quando ci sono le palle in aria. Io credo che il difensore bravo e vero lo vedi in area di rigore quando ha davanti dei centravanti bravi. Insomma, lui ogni tanto mi ha dato da pensare in alcune circostanze, quindi sicuramente potrà migliorare, però insomma l'Inter poi peraltro dietro non è partita benissimo.
1: No,
2: perché 8 gol. Ha preso tanti gol. In Italia parti da 2-0, fai magari un po' fatica ma la recuperi. In Europa, come abbiamo visto, poi se è andato sotto 2 gol non l'hai recuperata. E se trovi squadre di livello dove l'asticella si alza, fai fatica se vai sotto di 2 gol a recuperare.
0: Sì. Quindi, È verissimo. Però ti chiedo una cosa su tuo Esposito, su Pio. Pensi che possa, cioè, quando può diventare titolare, secondo te, dell'Inter?
2: È una bella domanda.
1: Dipende da Durama,
2: Io, ma
1: forse.
2: allora, io per esempio, se dovessi fare il mercato, io punterei su. Per me Pio è già uno che considero un titolare.
1: Sì.
2: Quindi io comincerei a puntare. Certo, magari ancora un anno, e poi uno dei due io lo darei via, perché puoi fare ancora cassa. Poi io non so la situazione economica dell'Inter, non la conosco. Ma quando quest'anno hanno detto che Lautaro è stato attenzionato dal Barcellona, io vorrei ricordare che il Barcellona era già la squadra di Lautaro Martinez se non scoppia il Covid. Quando
1: È
2: scoppia il
1: vero.
2: Covid, il Barcellona si era già messo d'accordo col Barcellona per un contratto di 4 anni, perché io conosco la gente che stava facendo, poi scoppia il Covid, il Barcellona va nei guai finanziari anche e soprattutto per l'epidemia, e quindi lì crolla tutto e crolla naturalmente anche il sogno di avere Lautaro al Barcellona. Però in quel momento, dove se non sbaglio c'era ancora la proprietà cinese, l'Inter aveva già impacchettato Lautaro. Quindi io valuterei bene, perché tutti sono importanti, nessuno è indispensabile. È vero che Lautaro è importantissimo, però se fai cassa o con uno o con l'altro, io comincerei a dare più importanza a Pio Esposito e monetizzerei probabilmente uno degli altri due. Questo naturalmente non adesso, ma in
0: Certo,
2: futuro.
0: certo. Allora, c'è un audio per te, mi dicono in regia, quindi domanda vocale, vai.
3: Ciao Marco Luigi. Allora, vorrei fare una domanda a Massimo
0: Eccolo qui,
3: Brambati, che
0: ce l'ha.
3: sembra banale, però non lo so, io ho la curiosità di fargliela.
0: E vai.
3: E la domanda è questa: ma che cavolo ci fai a Miami? Perché non torni in Italia? Voglio
0: Sta
3: dire,
0: bene a
3: come mai?
0: Miami.
3: Sei rimasto a Miami e non vuoi tornare più in Italia?
0: No,
3: Qual è
0: ma
3: il motivo? Ciao.
2: No,
0: no.
2: sono in Italia. Sono in Italia io adesso.
0: Diciamolo,
2: No, ho
0: Massimo
2: casa.
0: Brambati è in
1: È il
0: Italia.
1: titolo del giorno.
2: Esatto, bravo. Ho casa a Miami perché mio sogno era comprare casa a Miami, sono riuscito a esaudire questo sogno. Quindi poi a un certo punto, quando vedo che qua cominciano a venire i primi freddi, preferisco stare a caldo.
0: È vero,
2: Tutto qua.
0: assolutamente. Era preoccupato per te. Allora, no, tra l'altro, Luigi è un nostro fedelissimo
1: Sì, grande
0: ascoltatore
1: Luigi, lo
0: che ti segue
1: salutiamo.
0: sempre con grande affetto, Massimo. C'è una domanda per te che riguarda, aspetta, per Brambati da parte di Daniele su Zidane. Quando lo vedeva da giocatore, considerando il suo carattere un po' chiuso, se pensava poi sarebbe diventato
1: Hai
0: allenatore?
1: visto però come esulta, eh? Quando segna
0: Ammappa, ha
1: l'ultimo
0: dato un
1: un
0: calcione al
1: calcione, ma ancora
0: pallone.
1: discretamente elastico,
0: Porca
1: il buon
0: miseria.
1: Zizou.
0: Massimo.
2: No, dico la verità, no, non mi sarei aspettato che potessi diventare un allenatore e anche un allenatore bravo. E anche un allenatore cocciuto, perché devo dire che credo, non so se c'è un altro caso, dove lui vince 3 Champions League di fila con il Real Madrid e poi sta fermo 5 anni solo per aspettare la nazionale francese. Questa è una cosa che, insomma, dovrebbe far pensare alcuni allenatori in Italia, non faccio nomi, però che a volte si siedono su delle panchine tanto per insomma, andare a fare
1: Lavorare
2: stipendio esatto,
1: per un
2: e per
1: contratto,
2: allenare. E
1: eh?
2: invece lui, vabbè, anche perché probabilmente la sua situazione economica anche glielo permette,
1: Certo.
2: però è logico che ha avuto veramente la perseveranza di aspettare che Deschamps alla fine fallisse, perché così è quello che è successo, e che gli venisse consegnata la panchina della nazionale francese. Questo vuol dire essere anche con un carattere,
1: Ah, sì.
2: con un forte carattere, perché insomma sta fermo 5 anni dopo aver vinto la Champions League di FIA. Io non mi ricordo un altro allenatore, forse qualcuno che ha messo, ma non ho ricordanze di allenatori che hanno fatto questi successi, e poi sono stati fermi 5 anni, nonostante poi tutte le richieste che ha avuto, perché non è che è stato fermo perché non lo voleva nessuno.
1: No, mi viene in mente, ecco, giusto Klopp, un po' paragonabile, ma non 5 anni, è stato fermo 2 anni.
0: Sì, 2 anni.
1: Comunque tanto per uno bravo come lui, però...
0: Però l'aveva deciso di stare fermo.
1: Sì,
0: lui,
1: però peraltro lui non pianificava di tornare ad allenare, anzi aveva detto che praticamente si era ritirato. Poi la Germania, la chiamata della Germania, non si può dire di no.
0: Certo.
1: Però sì, sono cose differenti.
0: Ma Massimo, altra domanda per te da parte di Federico, che ha queste due curiosità. Allora dice, da difensore, quale tu sei stato, con le tue caratteristiche, quanto avresti guadagnato oggi? Nel calcio di oggi, e poi ti dice se ti rivedi in certe caratteristiche nel Mancini della Roma, Federico. Io la prima non so come risponderesti, perché boom, ha capito.
2: No, la prima ti rispondo molto di più rispetto all'ora. Sicuro.
1: Te ne saresti fatto una ragione.
2: Perché vedo che anche un calciatore medio in Italia
0: guadagna bene, insomma.
2: Guadagna bene. Devo dire che comunque non è che ho guadagnato poco o male, ho avuto anch'io dei buoni contratti, poi ho avuto anche delle chance che però non ho sfruttato dal punto di vista economico, ma tutto quello che è passato e lo dimentichiamo. No, non mi rivedo in Mancini, non ho ricordanze di un difensore in modo particolare, anche se devo dire che Mancini è comunque un giocatore che è bravo sull'uomo, è arcigno, però ha magari delle caratteristiche un po' diverse dalle mie dal punto di vista fisico, quindi no, devo dirti di no, non mi rivedo Mancini.
0: Non ti rivedi Mancini?
2: Poi, io avevo nel mio armadietto, quando ero nelle giovanili del
0: Toro. Chi era il tuo idolo?
2: Era Claudio Gentile, ma io lo nascondevo perché essendo della Juve,
1: certo.
2: Gentile, e io essendo del Toro non potevo far vedere che avevo un idolo della Juve, se no mi ammazzavano.
1: La ragion di Stato, no? La ragion di Stato.
2: Esatto.
0: Vabbè, però era un modello di difensore che ti piaceva.
1: Vabbè, ma caspita, dai.
2: Tantissimo. Io penso che le due partite con Zico e Maradona nei mondiali del 82 siano... Secondo me,
0: solo chi l'ha viste può capire, caro Massimo.
2: Bravi, e poi l'ho viste dal vivo io, peraltro. Ma ti dico la verità: quelle due partite, se vuoi insegnare oggi a un difensore come si marca uomo, perché oggi è vero, magari sono tutti bravi con uscire palla al piede, ma se marcano uomo veramente bene, non lo so se ce n'è ancora. Se ce n'è, ma ce ne sono pochi, pochissimi, marcare uomo significa quello. Quello che ha fatto Gentile in quelle due partite contro due extraterrestri come erano Zico e Maradona, io penso che sia veramente un insegnamento da far vedere nelle scuole calcio.
0: È anche vero una cosa, però
2: bisogna vergognarsi di far vedere anche come si marcava. È vero che le regole adesso sono cambiate, ma non ci sono neanche più tanto Zico Maradona,
0: questo è verissimo.
2: Quindi non è che devi proprio metterti lì a fare quello che ha fatto Gentile.
0: Però è anche vero che adesso è anche vero, Massimo, che adesso un po' queste regole qui hanno limitato il lavoro del difensore. E forse esaltato oltremodo quello dell'attaccante, perché ci sono degli attaccanti delle volte che tu li vedi, ci segnano, ma insomma non è che so tutta sta grande qualità, no? Quindi penso che queste regole hanno...
1: Sì, chi lo sa che magari stavo pensando questo nuovo corso un po' del VAR, dove si interviene un po' di meno possa anche valorizzare la marcatura fa parte del calcio,
0: Il contatto è sempre stato parte del calcio, non lo puoi togliere, insomma, dai.
2: Sono d'accordo con Marco, il contatto fisico è un qualcosa che io ti dico, a me quello che ha detto Orsato l'altro giorno nella riunione che è stata fatta, a me è piaciuto tantissimo. Preferisco un calcio così, preferisco gli interventi del VAR limitati a quelle che sono le situazioni, diciamo così, gravi. Logico che ci possono ancora essere degli errori, ma preferisco la percezione del campo. Io preferisco che l'arbitro abbia la percezione di una spinta lì in campo perché io sono il sostenitore che, ribadisco, in alcuni casi no, ma in tanti casi ci sono delle situazioni che dal campo tu le percepisci in un modo e l'immagine te la storpia.
1: Sì, per non parlare di quello del rallentatore rispetto a velocità normale.
2: Bravissimo, perché se tu ti appoggi con la mano non è una spinta, ma l'immagine non ti fa vedere se ti sei appoggiato, c'è stata la spinta.
1: Dopo diventa moviola, no?
2: Se sei in campo, primo. E secondo, voglio vedere gli arbitri che si allenano. Sì, perché oggi l'arbitro deve correre, deve allenarsi e deve essere vicino all'azione e vorrei vedere ritornare anche il guardialine a fare la figura di quello che stava facendo prima del VAR. Anche lui, se no, cosa lo teniamo lì a fare? Sono in due.
1: Esatto. Se no, c'è quasi più senso che stia lì. Insomma.
2: Esatto.
1: È vero. Altra domanda per te, da parte di Silvio, ti scrive: chi potrebbero essere due difensori da nazionale tipo Chiellini, Bonucci? Magari. Magari scelti due da poco.
2: Appunto.
1: Vabbè, allora nessuno.
2: Oggi, allora nessuno.
1: Siamo onesti.
2: Sono onesto. Ho avuto all'inizio. Pensavo che Comuzzo all'inizio, sto dicendo quando ha iniziato a giocare la prima partita, ho detto questo viene fuori bene, invece poi si è perso. Ma io ne ho visti due o tre, lo stesso Buongiorno quando era al Toro. Poi
1: Scalvini?
2: A Napoli e si sono capiti.
1: Scalvini, Massimo?
2: Scalvini, devo dirti, ha avuto problemi fisici.
1: Sì, sfortunato.
2: Che l'hanno sicuramente, ne hanno rallentato la crescita. Quindi vorrei vedere se questi infortuni poi hanno influito in modo decisivo sul suo rendimento, sulla sua crescita. È certo che ha delle grandissime qualità, però insomma, poi sappiamo anche che veniva anche impiegato a centrocampo. Io su questa roba qui del difensore che poi viene impiegato a centrocampo o il contrario, tu sai, per esempio Gabbia è nato come centrocampista nel Milan delle giovanili. Poi è stato diciamo forzato. Io conosco l'allenatore che l'ha cresciuto, che lo aveva centrocampista e l'ha convinto a fare il difensore, quindi è stato anche una forzatura. E difatti poi un buon difensore, ma non possiamo certo paragonarlo a Chiellini e Bonucci.
1: Assolutamente. Senti, l'ultima da parte mia, te la faccio io da parte mia. Come giudichi il comportamento di Ronaldo con la nazionale, che ha preso e se n'è andato?
2: È un bellissimo esempio. E credo che, insomma, non fa piacere leggere certe cose che sono state dette da questo campione, che dovrebbe essere un esempio e che invece in questo caso non lo è stato. Quindi abbiamo sempre visto e abbiamo sempre elogiato quello che è la professionalità di questo giocatore, ma hanno detto alcuni agenti che sono andati a vedere gli allenamenti di quando si allenava in Arabia che lui era il primo veramente a arrivare al campo e l'ultimo a andare ed era già al finire della carriera.
1: Certo.
2: Quindi vuol dire che è sempre stato così. Anche Allegri mi ha sempre detto che Ronaldo era di una professionalità incredibile. Poi però queste cose, è vero

0: No, sto vedendo le parole di Gilardino, poi magari dopo ci torniamo, c'è questa presentazione, torna a Parma. Ma che ti aspetti tu, Massimo, da Gilardino? Perché è un allenatore di cui si parlava bene qualche anno fa, poi ha vissuto l'avventura alti l'anno scorso con il Pisa. Secondo me il Pisa, con tutto il rispetto, era una squadra scarsa per la Serie A e Gilardino non avrebbe potuto fare troppo di più. Però che ti aspetti? Può, secondo te, rilanciare un po' il Parma, che si è separato del resto anche a sorpresa da questa?
1: Spero di sì. Io credo che Gilardino abbia fatto un errore. Credo che Gilardino abbia fatto un errore nel momento in cui aveva fatto bene, se non sbaglio, a Genova.
0: Sì.
1: E poi è voluto rimanere. Io penso che certe volte gli allenatori, soprattutto con i giovani, ora stiamo vedendo De Rossi, forse ha fatto la stessa cosa. Ha fatto lo stesso errore, esatto.
2: Pure per me, lo sai, lo volevo dire.
1: Bene, in una squadra del genere
2: te ne devi andare.
1: Te ne devi andare.
2: Via, te ne devi andare.
1: Sì, te ne devi andare, ti devi mettere via e aspettare una situazione anche durante l'anno di un qualcosa magari di più prestigioso, perché credo che, io penso Gilardino sia bravo, sia capace, e spero che rimedia quell'errore di scelta che fece quando mi sembra rifiutò il Torino per rimanere a Genova, perché ricordo questa cosa, che lui volle rimanere a Genova rispetto all'offerta che aveva avuto dal Torino. E lì invece era il momento proprio di prendere e andare al Torino e non stare più a Genova,
0: perché aveva fatto un biennio ottimo col Genova,
1: vero.
0: Prima promozione, quindi, poi salvezza, ma tranquillamente.
1: Esatto, mi auguro che possa riprendere, perché secondo me ha delle idee valide ed è un bravo allenatore.
2: Vediamo. Massimo, siamo arrivati al termine di questa piacevolissima chiacchierata. Ci sentiamo più avanti, anche per noi, Massimo.
1: Un abbraccio.
0: Ciao Massimo.
2: Grazie ancora a Massimo Brambati e grazie anche alle vostre domande che ci avete mandato nel momento con Massimo Brambati. Adesso stiamo abbiamo finito. Allora, stiamo per chiudere. Stavo dando un'occhiata se c'era qualche aggiornamento da riportare.
0: Ah, vedevo su Leoni, proprio ne abbiamo parlato prima.
2: Vai.
0: Coincidenza, no? Su questo ragazzo gli auguriamo il meglio. Comunque ormai sembra che buona parte del calvario sia alle spalle, vicino al rientro in allenamento. Martedì viene scritto su tutto il mercato web, si è visto nella foto ufficiale della prima squadra. Iraola inizio settembre ha fatto sapere che un suo rientro col gruppo era previsto durante la pausa nazionale, quindi lo stesso giocatore aveva detto di sentirsi finalmente a posto. Speriamo, Marco, che possa poi finalmente riprendersi quello che ha perso l'anno scorso, anche perché parlavamo di difensori. Leoni aveva dimostrato di avere delle belle doti, forse
2: veramente,
0: anche come Magliocca Junior.
2: Veramente. Allora,
0: difensore in ascesa.
2: Vado su tutto mercato web, perché Supercoppa Italiana adesso ufficiale, Inter-Lazio gioca a San Siro il 22 dicembre. Ci sono poi i dettagli del pezzo a cura di Tommaso Bonanni, che appunto ospiterà martedì 22 dicembre 2026 la partita a Milano tra Inter, la finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Lazio, e quindi la data è ufficiale. Quindi ripeto, 22 dicembre.
0: Eh sì, che è un martedì.
2: Proprio prima della... Insomma.
0: Vabbè, quindi ci siamo lasciati alle spalle, Marco.
2: Proprio a metà vigilia partita.
0: La formula con la semifinale e finale. Insomma, l'abbiamo dimenticata già, no?
2: Meno male.
0: Supercoppa d'Arabia.
2: Perché non l'hanno messa alla vigilia? Prima del cenone.
0: Ah, il 24. Beh, non credo l'avrebbero 22. Gradito molto gli addetti ai lavori.
2: 22,
0: devo
2: 24,
0: dire.
2: Che cambia.
0: Vabbè, dai, 22.
2: Va
0: ancora.
2: Bene, dai, ci fermiamo e poi ritorniamo per l'ultimissima parte di Maracanà con voi, con i vostri messaggi, con qualche approfondimento. Insomma, ma entriamo nell'ultimo atto. A tra poco.

0: Allora, siamo tornati di nuovo con voi in questo pomeriggio. C'è Arturo.
1: Ultimo blocco.
0: Sì, molto arrabbiato, ci manda un messaggio. La Supercoppa si è sempre giocata all'Olimpico, dice. Ora, guarda caso, si gioca a San Siro. E poi dice, vabbè, il potere dell'Inter è talmente enorme che ormai fanno qualunque cosa alla luce del giorno. Sono onnipotenti. Forza Francia. Che c'entra però Forza Francia? Non ho capito.
1: Dice perché gioca contro l'Italia, quindi tifo vabbè. Anche contro la nazionale. Vabbè, opinione legittima di Arturo.
0: Vabbè.
1: Nulla da dire.
0: Allora, va bene niente, cioè ogni cosa è...
1: Marco, allora che vuol dire? Quando è capitato che squadre romane abbiano giocato Supercoppe all'Olimpico è perché il potere era delle romane? Non penso, dai. Mi sembra un discorso un po' fuori luogo.
0: Allora, ci sono anche le parole dell'agente di Carlos Augusto che molto sono incazzato con l'Inter. Loro lo sanno.
1: Tutti con l'Inter
0: già
1: ce l'hanno.
0: Beppe Riso, insomma, non è uno. Beppe Riso lancia due frecciate all'Inter. La gente si esprime sulle nuove motivazioni di Frattesi da neo giocatore della Lazio. Aggiunge il suo risentimento velato sul tema Carlos Augusto. Andiamo un po' all'interno, vediamo un attimo. In tempi non sospetti, Giuseppe Riso tanto è a più riprese di convincere Frattesi a lasciare Milano. E quindi tentò. Mezzala, dimostra se. E il diretto interessato di recente aveva spiegato anche il perché. Amavo con tutto il mio cuore l'Inter, diceva Frattesi, ammise l'incursore appunto. Sono andato via perché desideravo prendermi delle responsabilità che lì non avevo. Vedendo il risultato fino ad ora è stata una scelta azzeccata. Tre reti appunto con la Lazio e una in nazionale, a testimonianza che Frattesi non ha mai perso il vizio. Aveva solo bisogno di giocare. Garanzia che Simone Inzaghi prima e Christian Kivu poi non potevano assicurarli. A elogiare la scelta estiva di Frattesi è stato il suo agente, il format colpi da maestro di Marco Nosotti. Nel format. Che è stato lì. Il trasferimento alla Lazio nasce dal fatto che giocando poco non riusciva a stare più all'Inter. Lui è un ragazzo con un cuore incredibile, una passione enorme. Non lo vedevo felice e quindi ha fatto questo passo. No, però volevo capire la cosa di
1: non viene molto approfondita.
0: Eccolo qui, forse a conclusione della chiacchierata è stato chiesto al procuratore di piazzare dal primo al decimo posto i trasferimenti di calciatori della sua scuderia. Nominato Carlos Augusto, Riso ha replicato in maniera criptica: lo metto al decimo posto perché sono incazzato con l'Inter, ma loro lo sanno già. Vabbè, quindi vabbè.
1: Non si capisce se sia arrabbiato con l'Inter per Carlos Augusto o se sia arrabbiato per l'Inter separatamente.
0: Vabbè.
1: Carlos Augusto comunque sì, non è un titolare, ma è difficile chiedere all'Inter di togliere Di Marco per Carlos Augusto. E comunque Carlos Augusto poi sta anche giochicchiando. È vero che ora Di Marco non c'era, però mi sembra anche un giocatore coinvolto, no? Nell'Inter.
0: Dunque, la Juve ha giocato nove scudetti, ha vinto 9 scudetti, mai giocato la Supercoppa allo Stadium, e chissà perché adesso a Milano.
1: Vabbè, ragazzi, quindi ripeto, se è giocato per una vita all'Olimpico, allora le romane erano favorite perché giocavano all'Olimpico.
0: Dunque, le prime Supercoppe si giocavano nello stadio della vincitrice dello scudetto, che secondo me era anche giusto.
1: Ah sì, ci poteva stare, sono motivi logistici. Non ci vedo, non è una dietrologia, Marco, su, dai.
0: Ma manco per me, ma io li leggo perché mi fanno sorridere. Vai, andiamo a sentire anche un audio, al 331-82-00213.
2: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. No, solo un punto primo, quello lì che ha mandato il messaggio, la Supercoppa si è sempre giocata all'Olimpico, non so Arturo come si chiama. Ah, oh, non di fregnacci, si è sempre giocata in casa della squadra campione d'Italia, qual è la Coppa Italia, è un'altra cosa. Comunque non chiamavo per questo, io chiamavo solo per un'altra cosa. Io spero che l'UEFA comunque usi il pugno duro con la storia del Manchester City, perché al di là dei trofei eventualmente che gli tolgono in ambito premier, no? Quindi in ambito loro nazionale. Ma scusate, le loro vittorie nel campo europeo sono frutto di 10 anni che loro hanno truffato e hanno rubato, hanno fatto questi bilanci praticamente falsi. Questo è un doping amministrativo. Dove era il Manchester City se in 10 anni prima le hanno lasciato fare tutto quello che hanno voluto? Quindi insomma io gli toglierei tutti i trofei comunque.
0: Intanto andiamoci piano perché aspettiamo gli sviluppi,
1: sì,
0: della,
1: esatto,
0: situazione, e non facciamo subito le sentenze prima del tempo, insomma, perché non c'è una sentenza, quindi andiamoci piano e aspettiamo, insomma. Credo che personalmente, insomma, non mi torna qualcosa dal discorso Premier League, però andiamoci piano prima di fare le sentenze, insomma.
1: Sì, poi bisogna vedere tra revoca, riassegnazione, sono sempre... ovviamente discorsi differenti, abbiamo detto, l'aveva detto anche Stefano ieri, le parole di Rooney, secondo me ha ragione,
0: sì,
1: no. Avere in bacheca un trofeo che però non è alzato sul campo,
0: no, a me non mi piace, è qualcosa non ho mai condiviso, quindi figurati,
1: allora, non sportivo.
0: Dunque, la finale di Coppa Italia e la Supercoppa si giocavano nelle città capitale, ovvero Roma. Non sono laziale, sono juventino, non ho mai avuto niente da ridere quando la Juve ha fatto le finali di Champions e di Coppa Italia contro Lazio e la Roma all'Olimpico, ma con questa mossa ribadisco l'Inter dimostra la sua onnipotenza. Butti di chi era? Dipendente, quindi va bene. Allora, vi scrivo solo per farvi complimenti per come svolgete il vostro lavoro, vi abbraccio, Silvio da Milano, grazie. Continuo, ragazzi, ma che di Marco?
1: Molto sopravvalutato, nonché le sue ultra performance sono lo specchio del livello basso da Moviola che aveva raggiunto il calcio italiano. Come Immobile, ogni volta che c'è stato ad alzare il livello è sparito. Tutta la vita un signor giocatore come Carlos Augusto. Carlos Augusto è un ottimo giocatore, però Di Marco sì, non è il calciatore perfetto, secondo me ci sono elementi più forti, però in quel ruolo secondo me rappresenta un'eccellenza. Negli ultimi anni è stata un'eccellenza del campionato italiano, ma in generale anche in Europa non è che ce ne fossero così di più forti nettamente. Nuno Mendes probabilmente sì, nel Paris Saint-Germain, però dai, da qui a dire che Di Marco è un po' che è sopravvalutato, molto sopravvalutato,
0: no,
1: secondo me ce ne passa, non parliamo di un fenomeno ma di un ottimo giocatore.
0: No, a me piace come giocatore. 3-1-8-2-0-0-2-1-3, andiamo con un altro audio.
3: Allora, riguardo a questa questione della finale della Supercoppa che si gioca a Milano, in realtà che io ricordi, io non voglio fare nessuna dietrologia, però che io ricordo il principio è che si giocava a Roma perché era nello stadio del CONI, una cosa del genere, e che tutte le partite, fin quando poi non si giocava all'estero, si erano sempre giocate a Roma, all'Olimpico, indipendentemente da chi avesse vinto lo scudetto e da chi avesse vinto la Coppa Italia, che si giocava a Roma perché era la sede, ripeto, se ricordo me bene, ma ovviamente posso essere facilmente smentito, la sede dello stadio del CONI, della FIGC, non mi ricordo.
1: Sì, però questo è un discorso, non bisogna confondere Coppa Italia e Supercoppa Italiana. La Supercoppa Italiana era quasi sempre a Roma, la Supercoppa Italiana ha variato tanto, Marco, perlomeno negli ultimi decenni, sempre ha variato tanto. Posso andare a riprendervi cronologicamente le sedi, insomma, tra Italia, ora escludo quelle della Supercoppa in Arabia Saudita, francamente, prendo, ecco, Milano, Reggio Emilia, Roma, Milano, Torino, insomma, ha un po' spostato la sede in Italia a seconda dei momenti, così. Il discorso dell'Olimpico è la Coppa Italia, ma insomma, queste sono...
0: A Tripoli si è giocato.
1: Sì, terre straniere, abbiamo visto addirittura Stati Uniti.
0: Diciamo che sto vedendo che è stata un'alternanza tra Roma, Milano, Torino per quanto riguarda le grandi città. Poi ci sono delle sedi anche all'estero, Milano molte volte appare, così come anche Napoli nel 1990. E quindi possiamo dire che state scrivendo una merita cazzata.
1: Vabbè, cioè, perché l'abbiamo detto prima,
0: dirlo,
1: Marco,
0: cioè,
1: a lungo
0: grande
1: si è
0: rispetto,
1: giocata la Supercoppa.
0: Perché io dopo sto zitto, aspetto, però se dopo vado a vedere...
1: Nello stadio della squadra che vinceva il campionato.
0: Quindi possiamo dirla...
1: È così, chi
0: diciamo
1: vinceva
0: così.
1: Il campionato sono giocava molto... in casa la Supercoppa italiana.
0: Scriviamo cose serie, dai, se dobbiamo perdiamo tempo a scrivere stupidaggini. Allora, andiamo a prendere un altro audio, dai.
4: Ciao Maracanà, i giocatori si valutano per quello che valgono, non per le maglie che portano, perché se Inter, Juventus, Milan e tutte le altre hanno bravi giocatori, bisogna dire la verità se sono bravi, non dire che non valgono perché non giocano con una certa maglia. Ciao a tutti.
0: Ma chi ha detto questa cosa? Vabbè.
1: Non so chi fosse riferito.
0: Non capisco
1: il nesso, no?
0: Il nesso.
1: Vabbè, comunque no. Non è il nostro caso, non
0: poi
1: ci interessa.
0: Per rispondere, per chiudere la faccenda di prima, basta andare sull'albo d'oro della Supercoppa e vedere le sedi. E potete
1: Marco,
0: vedere
1: a lungo
0: che
1: sono state le sedi della squadra che vinceva il campionato.
0: E che vengono spostate casa continuamente, che non c'è. Quindi basta leggere, non è difficile come esercizio, ecco. Allora, che altro dobbiamo recuperare?
1: Poi ti riporto un po' le parole di Gilardino?
0: Vai, sì, andiamo.
1: Che comunque si è presentato pur sempre al Parma, è stato anche intervistato, lo vedevo prima, ai microfoni di Sky Sport. Ha parlato chiaramente del ritorno, c'è grande emozione da parte mia, grande entusiasmo, ringrazio la proprietà e la dirigenza, sono carico e desideroso di far bene, di trasmettere le mie emozioni negli allenamenti. Il mio passato a Parma è una dote di sentimenti, di passione e di senso di appartenenza. Mi sento di dire che devo essere un grande maestro d'orchestra. Beh, lui da violinista, quindi Marco passa a maestro d'orchestra, dice torno in altre vesti. Poi su anche gli allenatori del passato, ho imparato molto, dice, da Prandelli, da Carmignani, anche come idea di calcio gli è stato chiesto che idea ha, detto dovrò avere una visione completa al rientro di tutti gli effettivi, ma ci sono diversi momenti all'interno della partita e noi dovremo essere bravi a capirli, ci saranno momenti in cui potremo andare forti, altri in cui dovremo difenderci a metà campo e nell'ultimo terzo. Nella proposta c'è la volontà di fare qualcosa di propositivo per cercare di esaltare i giocatori che abbiamo, che poi Marco era una delle richieste della società, quindi c'è entusiasmo. Il Parma comunque può risalire in classifica, non ha una squadra imbattibile, però con Gilardino secondo me può fare bene. Io continuo a ritenerlo un allenatore capace nonostante tutto, secondo me quell'esperienza
0: vediamo
1: di Pisa ha un po' cambiato i giudizi su di lui.
0: Vediamo. Allora 3318200213 e c'è ancora un altro audio, vai.
5: Salve, per me Malagò andrà avanti all'infinito, è immortale.
0: Addirittura.
1: Così proprio, così trascende le categorie temporali.
0: Allora,
6: buon pomeriggio, sono Ivano. Allora, il mio parere in merito a Ronaldo, che ne abbiamo già fatto tanto ormai, mi sembra che abbiamo già un po' esagerato. Comunque, la mia idea, il mio parere è che l'allenatore ha sbagliato, perché se lo convochi devi dargli anche lo spazio di giocare. Se non lo convochi, viene fuori magari il problema, però non l'hai convocato perché non lo ritieni più facente parte della nazionale e finisce lì. Ma convocarlo e poi non
0: ma
6: lo permetti di giocare nemmeno uno scampo di partita,
1: sì,
6: ovviamente si crea il problema. Questo è quello che penso.
0: Ma l'ha fatto giocare ad una partita titolare, non l'ha fatto giocare all'altra. Non ho capito.
1: Che voleva farlo entrare nella seconda partita, ma nel momento contro la Norvegia e Norvegia non era il momento di farlo entrare, non avrebbe aiutato la
0: poi,
1: squadra.
0: Se dobbiamo essere sinceri, io non avrei convocato per niente,
1: questo è un altro discorso.
0: Però l'ha convocato, l'ha fatto giocare.
1: Immagina però che cosa sarebbe successo se non l'avesse convocato, anche come avrebbe risposto Ronaldo. Quindi
0: però vabbè, questo per dire.
1: Tra l'altro, poi curiosità, questa sera ci sarà anche la partita del Portogallo contro la Danimarca. Sarà anche un tema interessante per domani, perché sarà Højlund contro Gonçalo Ramos. Due attaccanti che per un motivo o per un altro non stanno finora
0: Che abbiamo parlato l'altro giorno poi. Allora,
1: quindi sarà anche un bello scontro fra i due.
0: Andiamo, penso che ci sia ancora un altro audio, abbiamo ancora 7-8 minuti da condividere, vai.
7: Buonasera ragazzi, buonasera.
1: Buonasera.
7: Se non sbaglio, la prima Supercoppa d'Italia a vincere è stata il Milan.
1: Sì.
7: 80. E dicevano è la coppetta d'ombrello, una coppetta d'ombrello. Mi sa adesso è una bella coppa, via. Un abbraccio a tutti, buona serata.
0: Ma che c'entra però la Coppa Italia?
1: Ma credo volesse, no, la Supercoppa.
0: No, lui ha detto Coppa Italia.
1: Anche credo il riferimento, penso fosse un lapsus.
0: Che c'è?
1: Vabbè. Credo.
0: Non ho
1: perché
0: capito,
1: la prima Supercoppa l'ha vinta il Milan. Sì, è un trofeo, trofeo normale, Marco. Non è il trofeo più importante, anzi è il trofeo meno importante tra quelli nazionali. Però pur sempre una Coppa, ti metti in bacheca un trofeo, è una partita che giochi e cerchi di vincere. Punto.
0: Vabbè, c'è un altro audio, chiedo Reggio, vai via.
8: Luigi da Novara,
2: Ciao ragazzi, Luigi Novara. No, volevo dire,
1: ciao Luigi.
2: Diciamo, riguardo il discorso adesso commissariamento della PCC, no? A me è la cosa che farebbe proprio ridere, perché io non ho capito bene una cosa, ma secondo voi se si va alle nuove elezioni Malagò sembrerebbe che non ha i voti per essere rieletto. Vabbè, quindi in teoria questo sarebbe il motivo, diciamo, il fine, lo scopo per cui si è fatto tutto sto casino col Cavillo. Vabbè, dai, lo accetto. Ma io dico una cosa, ma se rifacciamo le elezioni e Malagò viene rieletto, io dico, abbiamo fatto tutto sto casino per niente. Io dico, a questo punto Bonfiglio e tutta quella gente lì veramente dovrebbe essere ricoperta di ridicolo proprio, dovrebbe proprio andare via. Vabbè, io voglio, guarda, voglio sperare per loro che Malagò non venga rieletto, sennò veramente è una farsa, eh. 3 mesi buttati via.
0: Sì, sì, ma no, ma questo rallenta sempre il tutto, no?
1: No, perderesti tutto l'abbrivio iniziale.
0: Stavo leggendo quando mi piace sempre andare a vedere quando la Juve vinceva tutti quegli scudetti di fila sulla Supercoppa, le sedi erano ci sono state molte sedi all'estero, tra cui Pechino,
1: sì,
0: Doha,
1: in Cina, ci
0: Shanghai,
1: fu il periodo cinese, il Bird's Nest di Pechino, mi ricordo, lo
0: e poi Riyadh, poi Reggio Emilia, addirittura.
1: Come no,
0: Reggio Emilia.
1: Prima, al
0: Mapei quindi Stadium. Si sono scelte tante sedi diverse, mentre in passato la Juventus ha anche giocato le finali di Supercoppa allo Stadio Torino delle Alpi, quindi a casa. Questo per dire,
1: perché vinceva il campionato, Marco.
0: Per dire che però guardando, no, dall'albo d'oro delle sedi ci sono dei cambiamenti continui, quindi non so, magari ogni anno c'era, sì, una squadra che aveva più potere rispetto a un'altra.
1: Ma no, quindi, Marco, no, la formula,
0: dai,
1: era
0: allora
1: chiara.
0: Andiamo, non so se c'è ancora, no, ci siamo arrivati praticamente quasi al termine,
1: un aggiornamento sull'allenamento del Napoli, perché è appena uscito su tutto Mercato Web il report, le ultime, insomma, sugli indisponibili. Giovane ha effettuato parte della seduta in gruppo personalizzato, poi in campo però si sta avvicinando al rientro. Marianucci, Meret e Spinazzola hanno svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo, personalizzato in campo per McTominay, mentre Alisson, Santos e Anghissa si sono allenati in palestra continuando il loro iter riabilitativo, quindi ancora non c'è nessuno in realtà di recuperato veramente, poi vedremo le prossime settimane, magari daranno indicazioni ulteriori soprattutto su McTominay e poi sugli altri. Io ho detto Marianucci, Meret e Spinazzola prima o poi rientreranno, più prima che poi, prossime settimane.
0: Assolutamente, bene, ancora qualche altro minuto ce lo abbiamo, ce lo prendiamo proprio per andare a chiudere. Che dice questo Bruno? Sono un tifoso dell'Inter, un allenatore del settore giovanile, non ho mai capito perché a Frattesi hanno attaccato l'etichetta di incursore. Secondo me l'Inter con la sua cessione e quella di Sebastiano Esposito sono due peccati mortali, vorrei un vostro parere. Bruno, te lo diamo subito. Sono due giocatori molto bravi, che ti devo dire, non hanno trovato spazio evidentemente, o poco spazio per scelte dell'allenatore. Io personalmente penso Sebastiano Esposito, a me piace tantissimo,
1: lo ritengo un buon giocatore,
0: sì, un buon giocatore in
1: l'Inter lì davanti altri elementi secondo me più forti, non lo definirei un peccato mortale secondo me.
0: Però
1: lo si poteva lasciare
0: che
1: andare,
0: sì.
1: Sta facendo un buon percorso, però un attaccante. Sì, si è destreggiato bene in nazionale, di medio fascia, medio-alta fascia forse. Su Frattesi, sai che l'ha detto anche lui in un'intervista, ha detto tutti mi chiamano incursore, ma in realtà io so fare anche tante altre cose. Poi certo, in realtà, tempi di inserimento,
0: ragazzi, era
1: ce
0: chiuso.
1: L'ha sempre avuti,
0: era,
1: dai.
0: Era chiuso, c'era poco da fare, insomma, non è facile, lì ci sono delle scelte, giusto o sbagliate, però comunque era una squadra che vinceva, sì. C'era un giocatore che entrava e dava il suo contributo e poi Frattesi meritava di giocare, cioè nel senso è un giocatore che deve giocare, quindi è anche giusto che adesso sia andato via, se non ha uno spazio lì che glielo garantivano continuo, anche il giocatore poi si deprime, non riesce,
1: sì,
0: più a dare, è giusto pure che
1: talvolta è meglio giocare ma in una squadra di livello leggermente inferiore che non giocare in una squadra di livello superiore. È una scelta anche di carriera.
0: Allora, gli audio sono terminati, mi dice Andrea in cabina di regia. Buonasera, onestamente Ronaldo, sono 3 anni che è deleterio per la sua nazionale. Basta, è un manichino fermo. ma Massimiliano la penso come te, poi adesso magari sì, Manichino forse, un po' esagerato però ti devo dire che è un giocatore che ha finito, che è arrivato insomma al termine del suo percorso, e quindi sono d'accordo, è un pensiero che si può condividere.
1: Ma sì, al Mondiale ha segnato qualche gol, ma nelle partite meno importanti. Ricordo l'europeo del 2024 era stato un europeo abbastanza deludente. Secondo me, a livello nazionale, di nazionale, l'ultimo Ronaldo competitivo neanche nel 2022 addirittura, secondo me ancora prima, l'europeo. Ma l'europeo del 2021 che abbiamo vinto, veramente competitivo ad alto livello.
0: Dunque, ci siamo arrivati al termine. Noi naturalmente ritorneremo domani, caro Lucio, a partire dalle ore 13 come sempre Maracanà.
1: Torna anche Stefano poi.
0: Sì,
1: non
0: sta
1: disperate.
0: Parlando Pulisic in questo momento a Sky. È stato un inizio di stagione strano, gol con il Lecce, bello segnare in questo modo, mi sono sempre sentito bene, adesso spero di ritrovare la giusta forma, giocatore importante per Amorim e per il Milan. Ci siamo, Lucio, come sempre grazie.
1: Grazie a te,
0: domani.
1: Marco.
0: Grazie,
1: ci vediamo domani.
0: Regia ad Andrea Magliocca, a tutta la squadra tecnica, in redazione come sempre a Daniele Petroselli e a Francesco Tringali. Noi ritorneremo domani a partire dalle ore 17. Adesso vi lasciamo a tutta Cipo il Tembo News e quindi Motor Valley alle ore 18:30 come sempre. A domani, ciao.
8: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e bentrovati a un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione alla vigilia di Francia-Italia, terza giornata della Nations League. Gli azzurri di Mancini arrivano al big match in casa dei francesi dopo il successo netto e convincente in casa della Turchia. In queste ore hanno svolto la rifinitura a Coverciano e sono partiti alla volta della Francia, dove appunto domani affronteranno la nazionale di Zinedine Zidane. Per tutto Mercato Web ha seguito l'Italia in quel di Coverciano Simone Bernabei, che è con noi in studio. Simone, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Come sono state queste ore che precedono la sfida alla Francia? Come sta l'Italia e come è trascorsa la giornata di vigilia a Coverciano?
1: Ma ti dico, da parte della squadra, grande serenità, grande entusiasmo, ho visto facce rilassate, facce serene, ho visto gioia nell'essere ancora a Coverciano in questa lunghissima sosta per le nazionali, nonostante insomma qualche scossone che c'è stato all'interno della FIGC nelle ultime ore. Ecco, la squadra sembra essersi isolata bene, c'è voglia, c'è tanta voglia di replicare quanto di buono ho visto con la Turchia.
0: C'è qualche indicazione di formazione che è trapelata dalla rifinitura delle ore scorse?
1: Ma da quanto sembra, insomma, Mancini ovviamente sta continuando a lavorare su quel 4-3-3 che abbiamo visto nelle prime due uscite di Nations League, e così sarà anche contro la Francia. Da capire se sarà riproposto Kayode, la sensazione è quella dopo l'ottimo impatto avuto in Turchia. A centrocampo Tonali, probabilmente, nonostante le due partite da titolare, sta bene, viaggia quindi verso la conferma, e vediamo chi giocherà al suo fianco. Sicuramente rientrerà Barella, poi c'è Fagioli che ha fatto bene, c'è Frattesi che però scalpita, abbiamo visto cosa può dare in termini di contributi offensivi. Davanti, possibile turno di riposo per Pio Esposito con Moise Kean che sta scaldando i motori.
0: Mancini, che ha optato anche a questo giro di trasferta per la separazione del gruppo, se così si può dire, c'è una parte dell'organico della nazionale maggiore che rimane a Coverciano e non parte per la Francia, ben 9 calciatori. Si può dire, Simone, che la gestione del CT in queste due trasferte è stata più o meno la stessa e che l'orientamento di Mancini in queste ore è quella di forse non voler ingolfare il gruppo, di voler preservare forze fresche perché gli impegni sono tanti?
1: La sensazione è proprio quella. Ha provato dei giocatori nelle prime sfide, penso ad esempio a Romano del Cagliari, lasciato a casa per questa sfida contro la Francia. Guarda, ti dico, un profilo che mi aspettavo in realtà di vedere contro la Francia, ma che in realtà non ci sarà, è quello di Samuel Inacio, il talento del Borussia Dortmund, che deve ancora di fatto mettere piede in campo con la maglia azzurra. Non ci sarà con la Francia, molto probabile a questo punto il suo impiego nell'ultima, nella quarta sfida, la gara di ritorno contro la Turchia.
0: Ed è proprio un bel banco di prova anche quello contro la Turchia, nonostante il successo importante dei giorni scorsi a Bursa. Da chi ha seguito come te la nazionale in questi giorni, la sensazione è che veramente sia stata voltata pagina dopo gli ultimi tre disastri mondiali. La domanda viene soprattutto dal fatto che la gestione di Malagò, e poi apriremo anche il caso a cui sta per andare incontro il presidente federale, è stata quella di un ritorno al passato, alla fine, con Mancini tornato sulla panchina azzurra. Ecco, trapela la sensazione di aver veramente aperto un nuovo capitolo, o si fa un po' fatica a pensare questo?
1: Ma sai che io parto un po' dal presupposto che i giocatori, anche parlandoci così nei momenti morti, diciamo, di Coverciano, sono tutti molto, molto felici, sono tutti entusiasti del ritorno in panchina di Roberto Mancini nel ruolo di CT, e ti dico, questa gioia, questa felicità la si nota negli allenamenti. Poi il campo ovviamente dice cose a sé, nel senso, contro il Belgio abbiamo visto un'Italia molle con poche idee, contro la Turchia abbiamo visto una bella Italia, abbiamo visto l'Italia che vogliamo vedere, abbiamo visto l'Italia che potrebbe portarci finalmente a questa benedetta qualificazione al mondiale. Però ecco, la sensazione, guardando soprattutto gli allenamenti di Coverciano, è che sì, l'Italia abbia voltato pagina, che questa nuova linea verde, questa linea giovane scelta da Mancini possa veramente dare i frutti sperati, i frutti che tutta Italia si aspetta, e possa portarci finalmente al mondiale.
0: È certamente questa la speranza, il mondiale che comunque ancora è molto lontano, le qualificazioni apriranno fra qualche anno, prima c'è l'Europeo che è l'obiettivo attuale della nazionale di Mancini, che rischia di andare incontro a un altro scossone, perché Simone in queste ore tiene banco il caso Malagò, il rischio di commissariamento della FIGC, ne abbiamo parlato in una puntata del TMV News dei giorni scorsi con Ivan Cardia. Il presidente rischia di essere appunto sostituito da un commissario e nelle scorse ore ha rassegnato le dimissioni da capo delegazione della nazionale Diana Bianchedi, che alla fine è durata nel suo incarico neanche 2 mesi all'incirca. Da chi è stato come te a Coverciano in queste ore, c'è stata la sensazione di tumulto, di problematiche interne? È traparato qualcosa in tal senso?
1: Sai, io credo che l'esperienza di Diana Bianchedi da capo delegazione della nazionale fosse iniziata un po' con il piede sbagliato. Ci sono state polemiche veramente fin dalla prima ora con il CONI che aveva, insomma, espresso fin da subito i propri dubbi in merito al suo doppio ruolo, quindi capo delegazione della nazionale, ma anche vicepresidente vicario del CONI. Ecco, visto che questi dubbi, queste polemiche sono andate avanti nel tempo, dopo neanche 2 mesi, ha scelto lei di fare un passo indietro anche un po' per preservare questo gruppo che si stava creando, questo gruppo azzurro, non intendo soltanto la squadra, ma anche quello che gli ruota attorno. Quindi ha scelto di fare questo passo indietro con totale serenità. Ti dico, ieri c'è stato anche un saluto della stessa Bianchedi ai giocatori, al gruppo squadra, c'è stato un saluto molto emozionato da parte sua con il gruppo azzurro che ha ricambiato l'affetto, soprattutto tramite il capitano Gigio Donnarumma, sempre più leader dentro il campo, ma come si vede da queste cose anche fuori dal campo.
0: Dicevamo nei giorni scorsi, proprio nella puntata con Ivan Cardia, che per noi di tutto il mercato web è sempre molto attento alle situazioni legate alla nazionale e alla FIGC, che questo eventuale scandalo non travolgerebbe a livello formale le figure di Roberto Mancini e Claudio Ranieri, perché i loro contratti non verrebbero toccati da questi eventuali cambiamenti. La sensazione è che il CT, quindi, al di là di cosa possa accadere in federazione ai vertici, comunque rimanga ben saldo al suo posto.
1: L'indicazione è un po' questa, lo ha fatto capire Malagò dicendo che a prescindere da quello che sarà il suo destino, e Malagò si è detto particolarmente tranquillo in questo senso, lo ha fatto capire anche il ministro Abodi, ecco, che la posizione di Mancini è comunque salda, a prescindere da quello che succederà in FIGC, a prescindere da quello che succederà con Malagò e a prescindere dall'eventuale commissariamento. Insomma, il lavoro di Mancini è apprezzato, ecco, quindi le polemiche sul suo ritorno dopo l'addio un po' burrascoso di 3 anni fa sono di fatto oramai alle spalle. Il lavoro di Mancini è ben visto dalla federazione, è ben visto dai giocatori, quindi in questo momento non mi sento, ecco, di vedere un Mancini a rischio, nonostante questi problemi più grandi, più alti che ci sono in federazione.
0: Probabilmente la stessa cosa si può dire di Claudio Ranieri, che ha da pochi mesi preso il timone della direzione tecnica e che molto probabilmente resterà fermo nel suo incarico.
1: Assolutamente sì, sta già lavorando in modo profondo sul rifondare un po' il sistema calcio dalle basi, quindi sta lavorando con le scuole, sta lavorando con i settori giovanili, sta cercando un po' di capire adesso quali sono le dinamiche e quali sono le dinamiche che non funzionano, soprattutto, ma anche su di lui, insomma, non mi sembra ci siano, particolari dubbi in ottica futuro, anche perché anche in questo caso il suo lavoro è riconosciuto e apprezzato un po' da tutti, dai vertici sia sportivi che della politica.
0: L'ultima domanda e poi salutiamo Simone Bernabei, che ci ha dato mano a fare un punto sulla nazionale. Riguarda gli infortunati che sono attualmente a Coverciano, comunque la gestione degli acciaccati da parte di Mancini. Siamo nel bel mezzo di una sosta lunghissima, mancano una decina di giorni al rientro delle partite. Quali sono i club che possono avere un pochino più di timore o di preoccupazione per le condizioni dei loro calciatori?
1: Vediamo come starà Zaniolo nei prossimi giorni, che si era presentato, ti dico, in forma smagliante a Coverciano, era stato veramente uno dei più positivi, dei più propositivi nelle prime sedute di lavoro. Poi un contrattempo fisico, vediamo Zaniolo come evolverà la sua situazione, quindi l'Udinese è molto attenta. un problema ce l'ha avuto l'Atalanta recentemente, perché appunto Giacomo Raspadori si è fatto male, un problema di natura muscolare, 2-3 settimane di stop, quindi difficilmente ci potrà essere alla ripresa del campionato, però insomma tempo nel giro 2-3 partite credo che possa rientrare. Comunque ecco, le situazioni un po' da monitorare sono principalmente queste.
0: Grazie a Simone Bernabei. E l'assist che ci ha fatto Simone ora parlando di Raspadori e dell'Atalanta lo raccogliamo, perché volevamo fare un punto nel corso di questa trasmissione del TMV News nel bel mezzo della sosta anche sulle varie squadre di Serie A che stanno portando avanti una sorta di simil preparazione avendo tanto tempo a disposizione. Facciamo un punto allora non solo su Raspadori ma su tutto il mondo Atalanta, su come sta la squadra di Sarri, col nostro corrispondente da Bergamo, Filippo Davide Di Santo.
2: L'Atalanta contro il Venezia dovrà riscattare questa falsa partenza, 6 punti in 5 partite e soprattutto la consapevolezza di dover lavorare e anche tanto. La Dea dovrà affrontare i Veneti senza Jack Raspadori, l'attaccante infatti è ritornato dalla nazionale anzitempo per una distrazione al bicipite femorale della coscia destra e quindi vorrebbe dire saltare campartita contro il Venezia e anche la gara di Conference League, quindi almeno 2-3 settimane di sopra, nella speranza per i nerazzurri che possa recuperare in vista della gara in trasferta contro il Milan. Per il resto un Atalanta che ha bisogno di lavorare, recepire ovviamente quelli che sono i nuovi dettami, e dall'altro ovviamente anche un Maurizio Sarri che dovrà capire bene un po' il modus operandi di questa squadra, perché nel mezzo ci sono i nuovi concetti, c'è questo 4-3-3 che ovviamente da quando è arrivato Mister Sarri ha diciamo è diventato un po' il capostipite di questa nuova Atalanta. Però dall'altra parte Maurizio Sarri, riprendendo le parole dette dopo la brutta sconfitta contro la Juventus, è chiaro che sì, ci sono dei dettami da non sottovalutare e da imparare, però è anche vero che comunque questa squadra deve migliorare sotto il profilo dell'iniziativa e soprattutto della personalità. Ci sono dei leader che sono andati via per tutta una serie di ragioni, ci sono dei nuovi leader che devono essere formati, già Ederson in questo momento è capitano, c'è una parte di vecchia guardia con Pasalic, Kolasinac, Zappacosta, e dall'altra tutta quanta una serie di leader che l'Atalanta dovrà sicuramente formare, e dall'altra parte insomma sarà necessario, perché puoi anche avere tutto il talento del mondo, però senza delle guide come puoi andare avanti, o quantomeno come puoi farti aiutare in un contesto dove l'Atalanta deve cambiare completamente metodo a distanza di 10 anni. Tanto per citare qualcuno, Frank Kessié è ritornato in quella che ha sempre definito casa sua, oppure addirittura Marco Carnesecchi, autore non soltanto di una grandissima stagione l'anno scorso, ma anche di essere uno dei giocatori in questo momento più forti della rosa attuale, è uscito praticamente quasi sempre come migliore in campo. La squadra in questo momento si allena al centro Bortolotti di Zingonia, primi sprazzi di allenamento, aspettando ovviamente il rientro dei vari nazionali in ottica infortuni, oltre a Jack Raspadori. Giro di terapie per Yen, Kamaldin Sulemana e Odilon Kosunu, con delle tempistiche molto molto molto larghe. Stiamo a vedere come si evolverà la situazione e chissà, magari se Maurizio Sarri potrebbe tentare un nuovo metodo, un qualcosa di innovativo per cercare anche di far metabolizzare di più il suo modus operandi nei confronti di Ederson e compagni. Un gruppo che sicuramente ha come obiettivo quello di ritornare in Europa, alias Europa League, al netto della rincorsa Champions, dove l'Atalanta sicuramente potrebbe ritornare, ma non in questa stagione. Nel mezzo anche un venerdì abbastanza particolare con Ederson e Gianluca Gaetano, che saranno ospiti del meet and greet insieme ai tifosi all'Atalanta Store in centro Bergamo.
0: E dopo aver fatto un punto sull'Atalanta, chiudiamo con le tematiche che riguardano la nazionale e più in particolare la federazione, come abbiamo fatto in precedenza con Simone Bernabei. In queste ore è stato ospite della Lega di Serie C Giovanni Malagò, il presidente appunto della Federcalcio, che ha parlato delle dimissioni di Diana Bianchetti e dei temi principali che riguardano tutte le notizie fuoriuscite sul suo conto in questi giorni. Ce l'ascoltiamo allora, Giovanni Malagò.
3: Presidente, partirei dalle dimissioni di Diana Biancheri. Le chiedo se è una scelta che lei condivide, se ne avevate parlato prima.
4: Scelta che ovviamente non posso che condividere. Chi conosce Diana e chi conosce la storia, la vita, la sua carriera, insomma, il suo modo di pensare, giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che il ministro dello sport, il titolare dello sport, che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua che da parte dell'altro vicepresidente, è un'entrata assolutamente, siccome è una persona di trasparenza è troppo evidente, cari signori, non è un problema di Coni, è un problema di Anac, è un problema di Federcalcio, davanti con i miei valori, credo che è possibile dare torto, poi, insomma, mi sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro. Quindi i fatti mi sembra che sono molto chiari.
5: Ecco, ma quindi stiamo susseguendo proprio per sgrammaticature legate.
4: Ma mi sembra, ad esempio, stamattina non c'ho mai tempo anche di leggere le cose che mi scrivete, le cose che vengono riportate anche da sud, dai media, dall'informazione, quantomeno diciamo, quelli che fanno parte di un certo contesto, non magari la singola opinione che va sempre rispettata, ma mi sembra che il giudizio sia abbastanza unanime se vai a guardare, insomma, è un dato di fatto quello che sta succedendo. Qui non si tratta di essere amici di Mario, di Carlo, di Giovanni o di Luciano, insomma, è evidente che c'è questo, diciamo, palese intervento che secondo me è proprio in assoluto sbagliato, direi che poi è una posizione che riguarda tanto la mia persona, ma la federazione, che ovviamente la devo difendere, ma proprio in nome di quello che sono le dinamiche dello sport che mi sembra sono state molto chiaramente raccontate.
6: E per quanto riguarda la sua persona, invece, le posso
4: Però
6: chiedere?
4: dopo parliamo un minuto della Lega Pro, gentilmente, se no io so per educazione dico
6: Se teme seriamente che possano
4: ancora.
6: essere i suoi ultimi giorni da presidente federale, o è sereno sul
4: Guarda,
6: punto?
4: l'ho detto non a te e ai tuoi colleghi, sono molto molto tranquillo, sbaglierò, non lo so, non credo, è perché io approccio a questa materia con qualche cosa che forse si dimentica. Primo, lo faccio da volontario. Secondo, lo faccio perché sono stato eletto e ci ho avuto il consenso dei voti. Terzo, addirittura in questo caso non ho neanche deciso io un giorno, scendo in campo e vedo quello che riesco a combinare. No, sono stato chiamato dagli altri, ma tu al posto mio, sinceramente, con questi presupposti, perché non dovrei essere sereno? Scusa se te lo dico.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa trasmissione del TMV News. Grazie per essere stati con noi e buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che, come ormai sapete, potete seguire non solo sulle frequenze di TMV Radio ma anche sul canale 61 del digitale terrestre. Un giovedì che ci fa iniziare il mese di ottobre, e beh, un mese di ottobre che inizia subito con tante novità, non solo per quel che riguarda la categoria, la Serie C, che a differenza di A e B sta proseguendo nel proprio cammino, non osserverà la sosta per le nazionali, ma anche situazioni che riguardano più in generale la federazione, perché nella serata di ieri, a seguito delle parole del ministro Abodi, Diana Bianchetti si è dimessa da capo della delegazione della nazionale italiana, che sarà impegnata domani nella sfida di Nations League contro la Francia. E allora, proprio da questo io vorrei partire, e non posso partire, beh, da chi questa situazione la conosce bene. Mi collego quindi con la redazione di TuttoC.com e con il direttore Ivan Cardia. Ivan, buongiorno.
2: Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Ma che combini?
2: Vabbè, maledetto quello che ho fatto con la domanda da Bodi, visto che poi ha fatto nascere questo polverone fondamentalmente. Ma era una domanda molto innocente, evidentemente, e come pure la risposta di Bodi. Vediamo, si è dimessa Nadia Bianchetti, non è mai stata una scelta particolarmente fortunata, va detto. L'ha fatta arrabbiare un po' tutti, quando anche in modi in cui la gola aveva annunciata. La cosa particolare è che proprio anche era attiva.
1: Ivan, scusami, ti sentiamo a scatti.
2: Sì, forse ora mi senti meglio.
1: Ecco, adesso sì, adesso sì.
2: Dicevo, nel caso erano un'invasione di campo sulla vicepresidente del CONI, non sulla capodelegazione, però. Cosa, una sottigliezza non così sottile, però vabbè. Vediamo oggi, tra l'altro, insomma, Malagò sarà protagonista, ma non ti voglio bruciare la scaletta, non so dove vuoi.
1: No, assolutamente, andare. Prego. No, questo puoi dirlo, prego.
2: Bene, no, Malagò oggi sarà in assemblea di Lega Pro, incontrerà i club di Serie C. Diciamo, passerà un po' anche l'umore della categoria. Ricordiamo, la Serie C è l'unica componente, oltre ovviamente alla Serie dalla Lega Nazionale Dilettanti, che aveva il suo candidato, che non ha esplicitamente appoggiato Malagò alle elezioni. Poi molti l'hanno votato comunque, altrimenti non prendeva il 70% dei voti, però è una categoria che non si era sbilanciata in suo favore, e forse aveva fatto bene, visto poi quello che sta succedendo.
1: Sì, è effettivamente un momento abbastanza delicato, non solo per la Serie C, però è chiaro che anche la Serie C poi viene toccata da certe situazioni.
2: Sì, viene toccata nella misura in cui ognuno si può fargli una sua idea di quello che sta succedendo. Noi che la seguiamo proviamo a raccontare quello che sta succedendo e anche a dare qualche istruzione per come, cioè, di dire, pensiamo, sto dicendo, si può fare a come siamo a te, che
1: no. Ivan, scusaci, ma ti continuiamo a sentire male. Allora, non so se magari possiamo un attimo ripristinare il collegamento. Ecco, sì, Gabriele Latini in regia mi dice che riproverà un attimo a sistemare il tutto. Insomma, intanto ci sarà appunto questa riunione qua in Lega Pro con Malagò. Se riusciamo a riavere Ivan ne parleremo meglio, e comunque domani nell'ultima puntata settimanale della nostra trasmissione Affronteremo anche questo argomento. Come sapete, a tutta ci tornerà live a partire da domani. Intanto, appunto, Gabriele proverà a ripristinare il collegamento con Ivan. Intanto c'è però da dire che ieri ci sono state parecchie novità anche sulle panchine di Serie C. È una Serie C che non sta pensando ovviamente solo alle situazioni federali e comunque di Lega, alle situazioni più politiche. Ecco, no, mi dice che Ivan è di nuovo con noi. Ivan, eccoci.
2: Sì, dicevo, scusa, stavo completando il ragionamento. È evidente che da questa vicenda si perderà sicuramente, l'unica certezza è che si perde un sacco di tempo che non abbiamo, anche per la Serie C, perché comunque se diciamo sempre che ci sono dei problemi, il calcio italiano ha bisogno di riforme, tante altre cose belle che diciamo, stiamo perdendo mesi importanti, comunque vada a finire.
1: Sì, credo anche io, ma Ivan, ti porto invece insomma più sul campo, su altre questioni non meno spinose, ma ecco, sembra che il tempo forse stia stringendo un po' anche per la San Benedettese. Nei giorni scorsi, dopo l'esonero di Boscaglia, la formazione rossoblu ha richiamato in panchina Filippo D'Alesio, allenatore che era sotto contratto, un allenatore che non aveva fatto particolarmente bene nella sua prima esperienza nelle Marche. Viene quindi da chiedersi se la scelta non sia dovuta al fatto che magari c'è una situazione societaria ancora da dover chiarire bene, e D'Alesio fosse, cioè D'Alesio essendo sotto contratto permetteva al club di risparmiare. Sono ancora in corso i contatti con possibili nuovi investitori per il club, spunta il nome del presidente del Trapani, Valerio Antonini.
2: E a volte ritornano, l'abbiamo anticipato ieri su tutto C questa possibilità. La trattativa che ci viene raccontata essere anche abbastanza avanzata, poi vedremo se andrà a Dama. Cinema San Benedetto sarebbe nel caso, perché insomma abbiamo visto Antonini quanto sa essere particolare, vogliamo usare questa parola, nel suo modo di comunicare.
1: Particolare ci piace Ivan, sì, particolare ci piace.
2: Qualche volta anche inaccettabile, va detto, perché a volte diciamo, sono state delle uscite consone al ruolo, però poi ognuno ragiona e comunica come vuole.
1: Ma infatti Ivan, scusami se ti interrompo, pensando proprio ad Antonini, mi ha fatto molto strano, no, quell'indagine della Procura Federale su Cristiano Lucarelli, ne avevi scritto anche in un editoriale. Si è punito una persona che non ha detto niente di trascendentale, quando poi non sono state magari sanzionate altre dichiarazioni, secondo me, molto più gravi di quella detta dal tecnico del Livorno.
2: Sì, sì, sono d'accordo. Poi diciamo che poi Lucarelli non è stato nemmeno deferito, quindi alla fine era stata aperta solo l'indagine, ma per fortuna non ci sono stati provvedimenti, perché mi sarebbe sembrato assurdo su quella vicenda. Quanto ad Antonini, l'anno scorso è stato protagonista di una stagione ai limiti dell'assurdo. Secondo me, a livello, se uno prende la squadra, le squadre che ha costruito, in quello che abbiamo visto del suo percorso al Trapani, ti dirò, in realtà spesso ha anche fatto dei colpi interessanti, ha costruito anche delle squadre potenzialmente competitive, quindi io non voglio togliere all'imprenditore, diciamo al presidente, la capacità anche di valutare, di saper valutare nel mondo del calcio, dello sport, delle quella anche spero che torni Ricci, come stiamo andando via, ci sono diciamo delle regole, aspettare poi comunque
1: Ivan, scusami, ma ti stiamo di nuovo perdendo. Ti sentiamo ancora a scatti.
2: Ah, no. Qua non posso io.
1: Allora, no, sentiamo, ci sono probabilmente... Ivan, ci senti?
2: Sì, sì, io mi sento bene.
1: Ecco, perfetto, ora ti sentiamo anche noi.
2: Sì, sì, no, diciamo, insomma, l'anno scorso comunque si è conclusa con un sacco di penalizzazioni, quindi spero che se torna in Serie C abbia fatto tesoro di quell'esperienza. Ho i miei dubbi, però vediamo.
1: Infatti, beh, anche io, insomma, qualche dubbio ce l'ho. Ivan, chi invece non ha avuto dubbi sembra essere stato il Novara, che ieri ha sciolto anche il nodo panchina. Mimmo Toscano era uno dei nomi favoriti, invece, beh, forse anche qua un po' a sorpresa, ecco, Manuel Iori.
2: È una scelta diversa, sicuramente, insomma, avranno fatto anche i loro ponti, come si suol dire, da tutti i punti di vista nel fare una valutazione di questo tipo. È un tecnico che secondo me, insomma, è più giovane, ha trascorsi meno lunghi, sappiamo meno di quello che può fare nella sua carriera. L'anno scorso secondo me Cittadella poteva anche far meglio, però non ha fatto male. Vediamo, insomma, Novara ha bisogno sicuramente di una scossa. Toscano probabilmente per il nome dava un'altra indicazione, però poi ciò non toglie che possa farlo far bene anche Iori, nessuna preclusione, ecco.
1: No, assolutamente, è che, ecco, appunto, si parlava di un nome di comprovata esperienza, ma anche per un discorso anagrafico, banalmente. E insomma, è stata anche quella una scelta che ha un po' sorpreso, anche se poi, vabbè, Ivan, rimango dell'idea che il ritorno di D'Alessio alla Samb, almeno per me, è stata la cosa più sorprendente, dai, diciamo così.
2: Sì, però lì la spiegazione ce l'hai data tu, secondo me, lì è... È abbastanza chiaro che la spiegazione sia legata ad una fase che vive la società marchigiana e che potrebbe portarla a cambiare proprietà, quindi evidentemente chi la guida ora insomma, ha ritenuto di non fare una scelta diciamo più pesante per le casse e anche più impegnativa sotto il punto di vista contrattuale, e semmai di lasciare queste valutazioni a chi arriverà. E, insomma, io fossi in D'Alessio non penserei di poter avere un lungo percorso in questo ritorno. Poi fermo restando che c'è il campo, perché poi, insomma, bisogna anche vedere come risponde la squadra. Se c'è una scossa, nulla vieta che un allenatore scelto da un'altra proprietà possa essere confermato anche da quella successiva, per carità.
1: Quello assolutamente, no, è già magari anche ricapitato, beh, raramente, quindi insomma vedremo un po' quello che sarà. Allora, Ivan, intanto grazie mille per essere stato con noi in questo giovedì 1 ottobre, abbiamo iniziato insieme questo nuovo mese.
2: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Grazie mille di nuovo a Ivan Cardia e alla redazione di tuttoc.com. Insomma, queste erano un po' le tematiche del giorno, ma non è stato solo il Novara che recentemente ha annunciato anche il nuovo allenatore. Anche la Gian Erminio ha comunicato di aver affidato a Mario

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C. Vi avevo detto che avremmo ascoltato le parole del neo allenatore della zona Erminio, Mario Tacchinardi. Proprio ieri si è tenuta la sua prima conferenza stampa di presentazione, in attesa poi dell'esordio in campionato che sarà domenica contro il Treviso. Una partita sicuramente non facile per i biancocelesti, ma intanto spazio alle parole di Tacchinardi.
1: No, vorrei ringraziare Albe Colombo che mi hanno scelto, mi hanno dato questa opportunità. Per me è sicuramente un'opportunità da sfruttare. Reputo la Gianerminio, un punto di riferimento in Serie C. È una squadra che è una società che ha lavorato sempre molto bene in questi anni, soprattutto valorizzando ragazzi del territorio. Quindi veramente per me è un grande orgoglio, è un grande onore essere qua. So che è un percorso difficile, è un percorso duro, però non mi spaventa lavorare. Anche l'anno scorso era una sfida molto impegnativa, molto difficile. Secondo me, se io sono qua e ho accettato, perché sono convinto che la squadra abbia, secondo me, un bel potenziale. Naturalmente in questo momento qua abbiamo qualche problemino e quindi sono qua apposta per risolvere i problemi, per sistemarli, però... per me è una bella opportunità e ho accettato soprattutto perché sono convinto del potenziale della squadra. Detto questo, ringrazio ancora la società e ho trovato veramente una società molto organizzata, fatta di persone competenti, quindi sono molto contento di essere qua. Partiamo con le domande.
2: Mister, innanzitutto buongiorno e benvenuto. Volevo chiederti, come hai già introdotto te, un po' cosa ti aspetti in questa squadra, se hai già delle idee prefissate, se pensi di continuare sul modulo utilizzato fino adesso.
1: Sì. Allora, naturalmente questa settimana sarà una settimana di conoscenza. Naturalmente io ho visto tutte le partite, però fin quando i giocatori non li alleni, non li conosci bene, quindi prima di prendere delle decisioni su come indirizzare comunque la squadra, voglio aspettare un attimo. E la prima domanda cos'era, scusa? Che mi hai detto?
2: Cosa ti aspetti da questa squadra?
1: Beh, sicuramente è una squadra che nonostante le difficoltà l'ho vista con un bel grado di spensieratezza e secondo me questa è come se non avesse consapevolezza della difficoltà del momento e questo può essere sia negativo che positivo e io la prendo come una cosa positiva perché vorrei lavorare cavalcando l'onda di questa spensieratezza dovuta probabilmente anche alla giovane età della squadra, perché secondo me, indipendentemente dal sistema di gioco, sarà una squadra che proverà a giocare a calcio. Proverà a fare un calcio propositivo perché secondo me è una squadra con quelle caratteristiche. Poi naturalmente c'è qualcosa da sistemare, non voglio fare un'analisi della squadra adesso perché non voglio andare in merito di quello che si è fatto fino adesso. Io ho le mie idee e so cosa magari la squadra può migliorare, so quali sono le caratteristiche, so quali sono le criticità e l'importante è che adesso la squadra prenda consapevolezza che comunque è stato fatto un percorso dove magari non ci sono stati risultati, però comunque dalle prestazioni che la squadra ha fatto si può trovare qualcosa di positivo per ripartire. Quindi adesso è importante naturalmente avere equilibrio, non fare nessuna bocciatura perché naturalmente è facile adesso dire questo è stato sbagliato, quello è stato sbagliato, questo giocatore è stato sbagliato. Diciamo che le bocciature dopo 6-7 partite secondo me non sono giuste, bisogna dare il tempo a qualche ragazzo che magari non ha mai fatto la Serie C di poter giocare in questo contesto,

0: Ci vuole un po' di pazienza, ma io sono convinto che con il lavoro possiamo tirarci fuori da questo momento difficile e negativo per poter ripartire e per poter ripartire e per comunque ritrovare la salvezza che comunque in questi anni qua la squadra, la società e l'ambiente probabilmente non è più abituata a vivere questa situazione, perché veniamo da anni dove abbiamo fatto i playoff, dove comunque sono stati dei giocatori che hanno veramente fatto degli ottimi campionati, infatti sono stati acquistati da squadre di altre categorie. Quindi secondo me anche l'ambiente in generale deve essere consapevole che quest'anno sarà comunque un anno difficile e complicato, anche perché non c'è più la Triestina dell'anno scorso, quindi bisogna prendere consapevolezza che sarà difficile, ma nella difficoltà anche in passato è sempre stato un ambiente che si è unito ed è riuscito a portare a casa comunque dei risultati importanti. Quindi sono tranquillo perché, come ho detto prima, ho visto una società veramente organizzata, perché se no non fai questo percorso in C che ha fatto la società. E bisogna ritrovare, innanzitutto, bisogna cercare la vittoria, che la vittoria ti dà anche quella spinta emotiva che probabilmente in questo momento qua la squadra un po' gli manca. Però io sono motivato, non mi spaventano le sfide, questa per me è una bella sfida e come ho detto prima è una bella opportunità perché sono convinto che per un allenatore come me, con le mie caratteristiche, la Generminia è la società perfetta, dove ti lascia lavorare, dove ci sono strutture, dove c'è organizzazione e quindi sono contento di essere venuto e non vedo l'ora di andare a giocare a Treviso domenica.
1: Ecco, non bisognerà avere fretta, quindi magari non bisogna incorrere in questo errore, anche perché, come dicevi te prima, è un campionato che è ostico, per non dire ben altro, come si è fatto l'esempio prima. Ad esempio, sotto di noi c'è addirittura il Renate, che ultimamente sta facendo molto più che bene, non bene.
0: Guarda, secondo me ci saranno almeno 6-7 squadre che si giocheranno la salvezza e comunque sono 6-7 squadre che comunque sono tutte molto competitive. La differenza dall'anno scorso è questa, nel senso che l'anno scorso c'era la Virtus Verona e la Pro Patria che hanno fatto veramente un campionato al di sotto e di tanto delle loro aspettative. E in più c'era la Triestina che con la penalizzazione è come se non contasse. E quindi quest'anno veramente, ma non solo per noi, per tutte le squadre che diciamo hanno costruito delle squadre per salvarsi, comunque devono fare veramente un grande campionato. Infatti, parlando con Cesare e con Angelo, è veramente ritrovare fare una salvezza quest'anno, indipendentemente per la Generminio o per altre squadre che lottano per la salvezza, sarà veramente un grande traguardo perché è un campionato veramente competitivo.
1: Invece poi volevo farti una domanda più professionale legata
0: Sì,
1: al tuo profilo.
0: sì.
1: Questa sarebbe la tua seconda
0: Sì. Sì.
1: esperienza nei professionisti, se non vado male. Che differenza, scusami, pensi di trovare rispetto alla pergolettese di allora, magari sia dal punto di vista appunto della squadra o magari anche del campionato stesso come legato
0: La
1: prima?
0: differenza sta nel contesto. Secondo me l'allenatore è bravo quello che capisce il contesto in cui è e quindi ogni società ha il proprio DNA, no? Nel senso che la Generminio, il DNA della Generminio è quella di valorizzare il territorio, di quindi anche prendere i giocatori della Serie D per poi valorizzarli. Quindi il DNA deve essere questo. E come ho detto prima, ci sono anni che riesci a trovare gli incastri giusti, altri anni magari di meno. È logico che se noi guardiamo anche il girone B di Serie D, dove diciamo che è un po' stato riferimento in questi anni qua, si è anche abbassato di livello e quindi adesso diventa un po' più complicato magari pescare dei giocatori in Serie D che sono già pronti per la C. Perché quelli che comunque sono stati presi quest'anno, non è detto che non siano pronti, magari hanno incontrato delle difficoltà dettate da tante situazioni. La differenza che ho notato è che comunque alla pergolettese, per caratteristiche, avevo un gruppo che secondo me doveva fare un certo tipo di calcio, quindi un po' più concreto, una squadra molto esperta. E invece qua devo dire che è una squadra, secondo me, con le caratteristiche dove si può fare un bel calcio e naturalmente la proposta deve essere sempre legata al risultato. Quindi in questo momento qua, secondo me, la Generminio ha fatto anche delle buone partite dove però non sono arrivati risultati. Quindi dobbiamo essere consapevoli che va bene la prestazione, perché comunque questa squadra qua ha delle caratteristiche, ha dei giocatori che ti permettono di fare la prestazione, però bisogna trovare qualcos'altro per portare a casa il risultato. Perché in questo momento qua, naturalmente, il risultato è più importante della prestazione. Comunque le caratteristiche sono queste. È una squadra che giocherà a calcio anche con me, come l'ha fatto con Gambirasio. È logico che in questo momento qua è fondamentale trovare dei punti, trovare la prima vittoria, perché come ho detto prima, sicuramente la vittoria aiuta a lavorare
1: Sì,
0: meglio,
1: anche
0: aiuta anche a migliorare il percorso dei giocatori che magari non hanno mai fatto la C. E questo è fondamentale. Quindi ritrovare comunque la vittoria, ma le caratteristiche comunque rimangono queste. A differenza del Pergo, che il Pergo prima di me aveva iniziato con un 4-3-3. Io poi avevo impostato un'altra tipologia, no, di sistema di gioco, di interpretazione della partita, perché secondo me le caratteristiche erano più idonee a fare un campionato di quel genere. Secondo me invece questa squadra qua ha giocatori di qualità, ha giocatori che hanno quelle tipo di caratteristiche, e siamo passati probabilmente da situazioni dove comunque magari qualche giocatore non è riuscito a esprimersi al meglio. È mio compito cercare di alzare il livello individuale dei giocatori. E lo gioco che sicuramente il ritrovare la vittoria, la prima vittoria, comunque portare a casa dei punti, può aiutare nel percorso di crescita di questi giocatori che fino adesso magari non hanno reso come le aspettative, no?
1: ecco, pensi di proseguire sul 3-5-2 almeno in questa fase di avvio, anche perché in avanti ci sono problemi purtroppo legati anche agli infortuni.
0: Sì, davanti sicuramente a livello numerico abbiamo dei problemi. Ti dico la verità, no, in questo momento qua non riesco a darti una risposta, perché come ho detto prima, voglio utilizzare questa settimana come una settimana conoscitiva, quindi ci sta anche che possa proseguire con lo stesso sistema di gioco, ma cioè, il sistema di gioco alla fine sono dei numeri, no? Sono fini a se stessi, dipende come interpreti quel sistema di gioco lì. Quindi ti dico, questa squadra qua ha le possibilità di fare più sistemi di gioco, e logico che l'interpretazione sarà sempre quella di provare comunque a fare delle belle partite attraverso le caratteristiche dei giocatori. Quello che mi permetto di dire è che bisogna non ritrovare, bisogna trovare un po' più di solidità in area di rigore, perché comunque è una cosa che al di là della linea difensiva, al di là del reparto difensivo, è come si vive l'area di rigore. Cioè nelle due aree di rigore si vincono e si perdono le partite, no? E quindi è come tu difendi l'area di rigore, è al di là dell'aspetto tecnico-tattico, è proprio un atteggiamento mentale, quello di non voler prendere gol. E quindi sicuramente dal punto di vista di come io vivo la mia area di rigore è importante, e secondo me è un aspetto che abbiamo comunque margini di crescita. E poi naturalmente è come io attacco l'area di rigore avversaria, che non è nello specifico per il reparto offensivo, ma è come accompagno l'azione. E quindi il quinto deve attaccarmi l'area, la mezzala mi deve attaccare l'area, la mezzala opposta mi deve attaccare l'area, e come vado a riempire l'area di rigore. Credo che in queste due situazioni qua sicuramente possiamo fare qualcosina in più. Però ecco, dirti adesso un sistema di gioco, ti dico la verità, voglio prima conoscere bene la squadra, allenarla in settimana, e poi sicuramente negli ultimi magari 2 giorni della settimana cercherò di impostare il sistema di gioco, ma che comunque per me comandano sempre le caratteristiche dei giocatori e i principi di gioco, perché i sistemi di gioco sono solo poi dei numeri, perché poi dopo il calcio è talmente dinamico che comunque adesso si destruttura un sistema in fase di non possesso, si struttura in fase di possesso, quindi il sistema di gioco è sempre una cosa dinamica che col calcio moderno ormai, non è, tra virgolette, non esiste più, no? E quindi è importante come si interpreta la partita, e importanti sono i principi di gioco per
2: E se finora la Gian Erminio non ha forse interpretato al meglio quelle che sono state le 7 partite ormai andate in archivio, andando invece al girone B, c'è chi le 7 gare le ha interpretate piuttosto bene. La classifica parla infatti di terzo posto a 15 punti. Un avvio, quello del Grosseto, decisamente molto soddisfacente quando si è a circa un terzo del girone di andata. E un commento a questo io vado a chiederlo a uno dei protagonisti non in campo, e anche se sono certa farebbe bene anche lì, dicevo, uno dei protagonisti della formazione maremmana. Do il bentornato al DG Filippo Vetrini. Filippo, buongiorno.
3: Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
2: Grazie mille a te per essere con noi, insomma, un momento positivo per voi.
3: Eh sì, un momento direi anche inaspettato, e francamente questo inizio di stagione entusiasmante, non dico che ci ha sorpreso, però insomma sta andando oltre ogni aspettativa, quindi speriamo di svegliarci il più tardi possibile o magari proprio di non svegliarci proprio, questo sarebbe il sogno.
2: Ecco, hai detto che era inaspettato questo terzo posto, però insomma le basi in estate erano già state messe, anche essere ripartiti da qualche caposaldo forse ha un po' aiutato. Comunque siete una formazione neopromossa che però in D ha stravinto e in un girone anche non semplice, tra l'altro.
3: Sì, allora il girone io credo che sia uno dei più difficili, uno dei più equilibrati, quello si vede anche poi da quelle che sono le reazioni da neopromosse negli ultimi anni, gli ottimi campionati della Pianese, il buon campionato del Livorno lo scorso anno, quindi chi esce dal girone E di solito non ha grandissima fatica nella nuova categoria, però è naturale che vedendo quest'anno la composizione del girone B, ecco, mi sembra che il livello si sia veramente alzato rispetto agli ultimi anni, fosse solo per l'inserimento di 3 sulle 4 retrocesse dalla Serie B dell'anno scorso, tutte nello stesso girone. Quindi ecco, sinceramente pensare, indipendentemente dai punti, credo che ci manchino 2 punti assolutamente nel pareggio casalingo con il Campobasso, dove abbiamo dimostrato un pochino la nostra inesperienza, forse potevamo perdere a Piancastagnaio, quindi più o meno i punti sono quelli. Ecco, pensare di essere lì a guardare cosa fa lo Spezia o cosa fanno Ravenna e Reggiana, credo che fosse oltre ogni più rosea aspettativa. È naturale che sappiamo che probabilmente la gioventù del nostro organico non è da queste posizioni, però ci godiamo il momento e diciamo mettiamo fieno in cascina se verranno momenti difficili.
2: Ecco, tra l'altro vi siete anche tutelati post fine calciomercato, perché dagli svincolati sono arrivati 2 elementi offensivi, Branco a circa metà mese, di ieri invece l'annuncio di, non so se lo pronuncio bene, Puzzanghera?
3: Sì, è un ragazzo che ha fatto tutto il settore giovanile alla Lazio, viene da un infortunio piuttosto serio a un crociato rioperato, quindi con lui bisognerà fare grande attenzione per quella che è la strada del recupero. Per quanto riguarda Brancato invece, diciamo che è stato infortunato subito fin dai primi allenamenti, adesso si sta curando, speriamo di riaverlo presto con noi, perché insomma da Foggia le notizie sono di un profilo veramente top, e quindi essendo un ragazzo molto giovane ci auguriamo di rivederlo presto a Grosseto per poterne assaggiare le sue qualità. Ecco.
2: Perché la scelta di intervenire nel reparto offensivo? Cosa stava mancando? È vero che siete stati colpiti da qualche infortunio di troppo e forse è stato questo anche che qualcosa vi ha fatto tra virgolette lasciare, anche se è insomma veramente poco quello che avete lasciato, però insomma avete dato un'occhiata agli svincolati voi?
3: Sì, non allora ripeto, con tutte e 2 profili, specialmente con Puzzanghera è un discorso fatto un pochino più ad ampio respiro. Siamo pronti a vedere quelle sono le occasioni degli svincolati, con un occhio ovviamente alla lista dei 23 che non va superata, c'è ancora qualche piccolo spazio, ecco, quindi non è un'attenzione particolare a un reparto, anche perché insomma fino a oggi aggiungere qualcosa a questa squadra, insomma, sarebbe anche scarsamente intelligente da parte nostra, ecco. Quindi diciamo che siamo abbastanza vigili sul mercato, se capita qualche occasione cerchiamo di coglierla. Per il momento, specialmente nel caso di Brancato, non siamo stati molto fortunati per le condizioni fisiche del ragazzo, ma lo aspettiamo a braccia aperte.
2: Quindi però non sono da escludere eventuali altri innesti, sottolineando eventuali, però ecco, è un Grosseto che è comunque vigile anche molto prima di gennaio.
3: Ma senti, io credo che al momento andremo avanti così, perlomeno fino al mercato di gennaio, anche perché aspettiamo i rientri di Cerretelli e di Bellini, che sono fuori ormai dall'inizio della stagione, quindi crediamo di avere un organico che possa mettere a disposizione di mister Indiani diverse scelte se ci dovesse essere qualche problematica, anche se lo zoccolo duro della squadra che ha affrontato queste prime 7 giornate credo che l'abbia fatta in maniera eccellente, insomma.
2: Alle porte c'è la sfida contro la San Benedettese, che può essere forse la sfida più difficile di quelle finora affrontate. La Samb ha cambiato allenatore, sta versando in un momento sicuramente complicato, non solo in campo ma anche a livello societario. Che gara ti aspetti per questo weekend, appunto, visto anche quello che è il momento dell'avversario?
3: Ma guarda, ti dico la verità, non è che lo faccio per pretattica, anche perché insomma mi conosci, lo sai, sì. Forse dico sempre quello che penso, a volte anche troppo, e quindi non è che amo parlare degli avversari facendogli complimenti se non lo penso, magari sto zitto, oppure come nel caso del Campobasso dico esattamente quello che penso. Però dico a tutti che se passeremo San Benedettese la trasferta di Pesaro, sono convinto che magari potremmo, non dico aspirare a qualcosa di più della salvezza, però ecco, giocare con maggior rilassatezza, che è tipica delle squadre giovani. San Benedettese l'ho vista nelle ultime 2 partite dal vivo, mentre a Piancastagnaio è stata una partita sporca, non mi ha fatto una grandissima impressione. Sabato sera con il Campobasso sinceramente meritava tutto meno che la sconfitta. Ho visto una squadra viva, ho visto una squadra che meritava di passare in vantaggio, c'è stata un'occasione clamorosa che con il pallone è andato fuori di un soffio, poi nel pareggio a mio avviso forse era la Samb che meritava l'eventuale vantaggio, invece il Campobasso è stato molto cinico e molto bravo a ripassare in vantaggio. Però ecco, non ho visto una squadra ultima in classifica né per organico né per struttura. Lo stesso a Vispesaro, ho visto tutta la partita in TV contro il Guidonia, mi ha fatto un'ottima impressione, quindi sono convinto che saranno 2 impegni molto molto più difficili di quello che appare dalla classifica, quindi se riusciremo a passare indenni questi 2 appuntamenti credo che poi il campionato di Grosseto magari si possa guardare anche con un'ottica un pochino diversa.
2: Ecco, e su questo ora, insomma, lo sai che poi tornerò a romperti le scatole a quel punto lì, perché inizierò un po' a pungolare su quelli che potrebbero essere poi i futuri obiettivi, che non ti chiedo ora, perché insomma, visto quello che hai detto, aspetto ormai si arrivi intorno alla 10ª giornata prima di riromperti le scatole.
3: Attacco allo Spezia.
2: Ecco, eccoci, è vero, è vero. Faremo quello, Angelozzi, Filippo, io ti ho già avvisato.
3: Sì, Angelozzi dovrà fare un mercato di gennaio importante per riuscire a frenare le ambizioni del Grosseto. A parte gli scherzi, ripeto, non è per tenere bassa l'attenzione. Ci godiamo il momento di fronte a delle vere e proprie corazzate. Siamo stati sicuramente fortunati nell'affrontare lo Spezia la prima giornata di campionato, perché ancora magari l'organico non era completo, è una squadra completamente nuova, l'ho vista perché ho fatto un tour post Pineto sull'onda dell'esaltazione del 4-0 fuori casa, quindi domenica sera ho visto anche Pescara Spezia dal vivo e ho visto veramente una squadra impressionante, una squadra che con un filo di gas riesce a mettere in difficoltà l'avversario. Ecco, seguivo la Serie C anche lo scorso anno, specialmente quando ci siamo resi conto che insomma poteva essere una categoria di interesse vista la probabile vittoria del campionato durante il corso dello scorso anno, e mi sembra superiore anche all'Ascoli e all'Arezzo che l'anno scorso hanno dominato il girone B. Insomma, mi sembra uno Spezia veramente fuori categoria.
2: E allora Filippo, noi di sicuro ci risentiremo alla 10ª giornata, faccio passare le prossime due e poi ritorno alla carica anch'io.
3: Va bene, speriamo che questa intervista ci porti fortuna per queste due partite difficili.
2: Assolutamente sì, nel caso io do la colpa a Raffaella Bona e lei che ha organizzato il collegamento, quindi io scarico già il barile preventivamente, se no mi prendo poi il merito, ma quello lo decideremo fra un paio di settimane.
3: Va bene.
2: Grazie mille ancora Filippo e buona giornata.
3: Grazie a voi, buona giornata a tutti gli ascoltatori.
2: E allora, ringraziando sia Filippo Vetrini che il Grosseto che Raffaella Bon che ha permesso questo collegamento, io vi lascio una piccolissima pausa pubblicitaria, ci prendiamo una piccolissima pausa pubblicitaria, non ve la lascio a voi, ce la prendiamo noi e poi torneremo subito in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C. A tra poco.

0: abbiamo parlato dell'ottimo momento del Grosseto, chiudendo la seconda parte della nostra trasmissione. Adesso torniamo in onda con la terza e ultima parte di A Tutta C, dove rimarremo su una delle squadre del girone B, ovvero il Pescara. Un Pescara che a Livorno probabilmente deciderà molto del proprio futuro, perché il tecnico Antonio Boucher sembra adesso essere a rischio e la sfida in terra toscana potrebbe rivelarsi fatale in tal senso. Vi lascio quindi alle parole del direttore sportivo del club Pasquale Foggia, che ha parlato nello scorso weekend dopo il KO del Delfino contro lo Spezia. Vi ricordo però che noi con A Tutta C torneremo in diretta a partire da domani alle ore 9.45, ma vi invito anche a seguire sia TMV Radio che tuttomercatoweb.com per essere aggiornati su tutto quello che è il mondo del calcio italiano e non solo. Vi auguro dunque un buon proseguimento di giornata e vi lascio con le parole di Pasquale Foggia.
1: La stagione, forse è il momento di guardare un pochino le spalle più che alla parte alta della classifica.
2: No, bisogna guardare noi stessi. Questa è una squadra che, e non è difendere assolutamente il mercato, perché se sono qui perché è giusto che in questi momenti parli la società e il sottoscritto. A detta di tutti è una squadra forte, una squadra che si doveva giocare il campionato. Oggi parliamo di qualcosa di diverso. Cosa cambia? Cambia quello che tu metti dentro alle partite, e questo non è riferito solo ed esclusivamente all'allenatore, perché sarebbe troppo riduttivo, troppo facile. Quel momento che tutti si prendono le responsabilità, dal sottoscritto, dall'allenatore, ma dai giocatori, perché se sono giocatori forti lo devono dimostrare in campo, e oggi stanno dimostrando qualcosa in meno, perché se prendi gol in maniera facile, non guardo il primo, perché il primo è una cosa che è difficile da replicare. Secondo gol troppo semplice, Parigi non gli danno neanche il tempo di respirare. Allora significa che questo non è dare colpe, perché ripeto, quello che vi sto dicendo l'ho detto ai giocatori, sono stato mezz'ora nell'ospedale con i giocatori, perché non è che scarico nella maniera più assoluta, perché se sono qui questi calciatori la responsabilità è mia, la colpa eventualmente è mia, quindi tutti devono dare qualcosa in più. Quando dico tutti, giocatori in primis, non compresi, perché ripeto, la cosa più semplice è cambiare l'allenatore, può andare via il direttore, rimangono 20 giocatori, e i giocatori devono dare qualcosa in più in campo, perché sennò diventa tutto troppo riduttivo, tutto troppo facile.
3: Il Sempre ti la faccio in automatico, perché quindi Boucher è in discussione, quanti state pensando di cambiare oppure resta tutto?
2: Guarda, ti dico in maniera onesta, in questo momento le riflessioni vanno fatte su tutti, da me in primis, dall'allenatore e dai giocatori, quindi sabato ci aspetta una partita difficilissima. Bisogna capire come volerla andare a giocare, chi la andrà a giocare, non mi riferisco all'allenatore, ai giocatori. Sai, il fatto che si dice a Pescara si sta bene, si vive bene, è qua, è troppo comodo, non esiste. Pescara è una maglia che pesa, indossare questa maglia bisogna avere rispetto, tutti, ripeto, io per primo, bisogna avere rispetto, perché è impensabile non metterci dentro tutto. Poi ripeto, gli avversari oggi sono stati più bravi e va dato merito allo Spezia, ma io guardo in casa mia, so i giocatori che ci sono e non posso pensare che diamo l'80%, che diamo il 90%, che diamo il 70%, singolarmente. Quindi l'esame di coscienza qui se lo devono fare tutti.
4: Ciarlante, Telereggio, come mai, direttore, secondo te questa sera era un'occasione per dare tutto contro la capolista dopo 4 mesi della stessa partita? Quindi c'è un problema superiore? Qual è? Perché non hanno dato tutto già stasera, secondo te?
2: Quando dico in discussione tutti è cercare dentro te stesso quello che devi mettere in campo, perché siamo esseri umani, tu puoi preparare la partita, puoi dire quello che devi fare, puoi dire devi uscire in quel modo, devi attaccare in quel modo, ma poi in campo ci va un essere umano e dentro te stesso devi capire l'importanza delle partite, devi sentire addosso qualcosa di diverso, cosa che avevano loro, perché con tutto il rispetto dello Spezia, che ha dei giocatori validi, ma se guardate la formazione, tanti giocatori venivano da società Siracusa che è fallita, giocatori che giocavano in società piccole rispetto al Pescara, eppure sono venuti qui con la voglia di dimostrare di essere più forti del Pescara. Quindi in discussione tutti, e quello che cerco di spiegare è questo, è capire dove stai, tu sei al Pescara, sei a Pescara. E dentro te stesso,
4: tecnico, ma più un problema,
2: è generale, è generale, è generale. Tutti, dall'allenatore, dal sottoscritto, ma anche dai giocatori, perché qui si parla sempre di tutto, di tanto, ma poi bisogna coinvolgere tutti, perché ridurre all'allenatore caccia, sì, io posso anche cambiare allenatore, ne metto un altro, che fa miracoli. E se tu non dai qualcosa in più, non è che fa miracoli, non è che ti fa giocare come il Barcellona, non è che ti fa il gol all'incrocio all'allenatore. Ti dà stimoli in più, ma quelli li devi avere tu, perché sei a Pescara, quello già ti deve essere da stimolo, se no significa che ho sbagliato qualcosa.
4: Cigli, Sport Italia.
5: Ciao direttore, buonasera. Innanzitutto complimenti perché ci hai messo la faccia in un momento oggettivamente complicato. Io sono d'accordo con te quando tu parli di squadra forte, cioè io penso che la società ha fatto tutto quello che doveva fare, questa è una squadra che non può stare a 11 punti dal primo posto a settembre dopo nemmeno un mese e mezzo di campionato. Sono d'accordo quando dici che i calciatori hanno la responsabilità, però direttore oggettivamente le partite sono state sconcertanti, cioè se dobbiamo guardare 8 gare ufficiali, 4 sconfitte, il Pescara ha vinto solamente con la Vispesaro e contro il Vado, miglioramenti non ce ne sono stati. Il Pescara era partito per giocare 4-3-3, alla fine l'allenatore sta giocando 4-2-3-1. Io credo che anche l'allenatore abbia delle responsabilità.
2: Certo.
5: La domanda è questa, Pasquale, scusami se mi dilungo, ma ne approfitto visto che ci sei. Cioè se tutti siete consapevoli che la squadra è forte e l'allenatore per tutta una serie di motivi non sta facendo rendere questa squadra, cioè viene complicato pensare che si possa andare avanti con lui, con il massimo rispetto.
2: Sì, però ti invito a fare una riflessione, ed è giusto.
5: Grazie.
2: perché
6: Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Eccoci qua, siamo alla vigilia della sfida della nostra nazionale in Nation League contro la Francia. Ovviamente non vediamola come una prova da dentro o fuori, la Francia è già più strutturata di noi, ma a livello federale prima di tutto, a livello organizzativo prima di tutto, a livello di talenti cresciuti in un modo sano prima di tutto, poi c'è tutto il resto, cioè talenti a gogo nella formazione. Adesso c'è anche un allenatore diverso dopo l'epopea durata tantissimo di Didier Deschamps, che ha raccolto molto meno di quello che avrebbe potuto raccogliere con la qualità di giocatori che aveva. Adesso c'è un certo Zinedine Zidane che, insomma, quando ha un parterre di giocatori di grande livello ha dimostrato di saper vincere anche tre Champions League praticamente di fila, per cui è un allenatore, anche se in questo caso è CT della nazionale, quindi ha meno tempo per lavorare singolarmente con i giocatori, però che la sua impronta riesce a darla, la sua qualità la sa portare. Quindi la Francia parte nettamente davanti a noi. Noi che cosa siamo? E questa è la domanda che vi pongo e ci dobbiamo porre anche in questo editoriale. Tra poco vi presento chi è l'editorialista, ma insomma, quello conta poco. Esatto, più o meno, magari fosse Batman, qua parliamo di qualcosa di molto discutibile. Vabbè, lo presentiamo.
2: Il nome di cui è Oronzo Canà.
1: Esatto, è più Oronzo Canà quello che presenteremo adesso. Però per dire noi che cosa siamo, la domanda che ci dobbiamo porre. Noi siamo un paese disorganizzato, noi siamo un paese alla ricerca della poltrona, noi siamo un paese che vuole poi tenersi la poltrona, un paese che fatto da, a livello, dalla politica a scendere, fatto di politici della politica, del calcio, dell'economia, il cui obiettivo è arrivare lì, sedersi e poi dopo si vede, perché in fondo c'è stato già il cambio federale per quanto riguarda la FIGC, ma di proposte, di novità, di riforme o di cambiamenti per far funzionare cose che non funzionano ce ne sono stati poche. Che cosa è successo invece? Diatribe politiche. E allora l'ultima notizia è quella che sapete ormai tutti, le dimissioni di Diana Bianchedi come capo delegazione della nazionale, perché si è sentita messa in discussione, si parlava del commissariamento della federazione pesistica e lì lei e Malagò erano contrari rispetto a quelle che erano le decisioni della giunta CONI, poi interviene Abodi che dice io rispetto tutti, però poi non bisogna nemmeno andare sempre contro, e allora la Bianchedi dice allora se io devo passare per quella che magari non lavora con coscienza, con dignità, mettendo il massimo del mio impegno e della mia onestà, faccio un passo indietro, non voglio manco danneggiare la nazionale, quindi faccio in bocca al lupo a tutti gli azzurri, a Mancini, non voglio che la mia posizione vada a creare difficoltà, faccio un passo indietro e me ne vado. E lì poi Abodi che dice no, beh, ma io sono stupito, io non c'è un'ingerenza politica, ma in realtà questa ingerenza politica era stata praticamente già accesa da Malagò. In tutto questo chiaramente anche la posizione di Mancini comincia a entrare in discussione, come è in discussione ovviamente la presidenza federale col commissariamento che avanza, un commissariamento che sarà totale, parziale, legale, giusto, sbagliato, un'opportunità, perché magari chi era salito al potere non riusciva a dare quello che qualcuno voleva desse? Insomma, tante domande. Sullo sfondo c'è la nazionale, puoi fare un'ottima partita con la Turchia, una pessima con il Belgio, prendere schiaffi o sorprendere con la Francia, ma non è un indizio di un qualcosa di concreto, di una direzione presa. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia e da Oronzo Canà, no scusate, da Alessandro Santarelli. Ciao Santa, buongiorno.
3: Quel gufo con gli occhiali, che freddo che ha. Me lo prendi, papà?
1: Cioè, questo è Santarelli.
3: Questa canzone. Buongiorno.
1: Buongiorno, Santarelli. Buongiorno.
3: Gianni Morandi.
1: Un grande Gianni Morandi. Ieri abbiamo chiuso trasmissione.
3: Quel gufo con gli occhiali, che freddo che ha.
1: Ecco qua.
3: Me lo prendi, papà?
1: Ma io cablobbalo, ovviamente, perché poi lo manderemo ogni tanto quando salutiamo e ti saluto. E quando presenteremo Santarelli, che sarà sempre questa la sua sigletta. Allora Santa, che cosa siamo? Ti faccio questa domanda qua, generica.
3: Qui cosa siamo lo sanno soltanto i dei, avrebbero detto gli antichi romani.
1: Gli dei.
3: No, gli dei. Non lo so, noi continuiamo a guardare il dito e non guardare la luna. Sì, sì, per carità, domani sera c'è partita con la Francia. Guarda, se ho i brividi perché non vedo l'ora di vederla, non la vedrò perché sarò a Livorno, quindi avrò altro da fare. Sinceramente non mi appassiona, non mi interessa, mi interessa e mi appassiona molto di più invece. Ma io sbaglio, per l'amor di Dio, è colpa mia, lo ammetto. Mi appassiona molto di più negativamente quello che invece sta accadendo sulla Luna. C'è una federazione che è in piedi da quanto, Vincenzo? Da cos'era, giugno? Quando è arrivato?
1: Sì. Siamo lì perché poi c'è stata l'elezione.
3: Quel periodo e ancora sembra che siamo punti a capo. Quindi sì, qualcosa accadrà in campo. Io però aspetto di capire quello che accade fuori dal campo, che è un caos totale. Le dimissioni della Bianchetti credo che siano anche un gesto di grande onestà, perché giustamente, secondo me dovrebbero fare anche altri, però lei giustamente ha detto vabbè, ma se devo stare qui a fare la statuina vado a casa.
1: O devo essere messa in discussione in quella che è la mia integrità, più che altro. Esatto, capisci?
3: Esatto.
1: Ci sono altri che dicono, tanto voi pensate, dicevano, tanto voi pensate sempre le stesse cose, a me mi interessa, vado avanti per la mia strada, comodo però.
3: Appunto, così. E quindi poi si scopre che il problema di Malagò, cioè quel famoso cavillo, non è soltanto il fatto che non fosse tesserato, ma non aveva nemmeno altri requisiti. Insomma, a me sembra una grande presa di giro, una grande barzelletta. Però se a loro va bene, se a loro signori va bene così, gli piace così, magari batti la Francia e pensi che è tutto risolto, vediamo. Io credo che siamo in una situazione ancora peggiore di quella che c'era, nella quale ci eravamo lasciati. E poi sono sicuramente un gufo con gli occhiali anch'io. Però io continuo a pensare che dietro c'è sempre la lunga mano di qualcuno che non c'è più, ma che in realtà c'è e che sta muovendo un po' i fili. Ma sono io una brutta persona, lo dico, pensieri molto maliziosi.
1: Ieri,
3: ma io ci vedo sempre una regia occulta dietro a tutto questo.
1: Ieri ho provato ad accarezzare un po' questa tematica che è molto delicata per Antonello Valentini, il quale se l'è cavato con una risata, ha detto: queste cose le stai dicendo tu, non le sto dicendo io, ci siamo capiti, ciao. Quindi insomma, Antonello giustamente ha preso le distanze, è contrario a questa ingerenza politica nelle decisioni. E quando io gli ho detto, Antonello, magari qualcuno si aspettava che sulla panchina della Federazione Italiana Gioco Calcio si sedesse un qualcuno che poi pronto a scendere a patti con chi l'ha votato, e la sua risposta è stata evidentemente non conoscevano Malagò. E ce ne siamo un po' accorti, no? Perché forse si aspettavano qualcosa di diverso, invece lui va avanti per la sua strada anche a costo di sbagliare. Per me, quando prima ha dato delega a Maldini e Leonardo e poi gliel'ha tolta prendendo sulla decisione, per me ha sbagliato, però si prende le sue responsabilità.
3: Ma sì, perché noi ci dimentichiamo anche quello che è accaduto prima, no? Cioè la farsa Maldini Leonardo, detto che io non li avrei mai chiamati, ma questo è un mio pensiero, è soltanto un mio pensiero. Leonardo, proprio perché nella sua carriera non ha dimostrato niente. Maldini, perché ho un'antipatia personale, per cui è veramente una cosa banale quella che dico. Ma Maldini è sicuramente uno che come dirigente ha fatto bene al Milan, ma Leonardo proprio non c'entrava niente. Ma una volta che tu li chiami, una volta che tu, anche se ti propongono un allenatore scarso, perché te non puoi proporre Pirlo, ok? Perché siamo veramente al festival dell'assurdo, dice non viene Conte, allora chiamo Pirlo. No, non funziona così. Però se tu ti affidi a queste due persone, non fai scoppiare un caso, perché insomma guardiamo tutto il dito e non la luna, ma non è che siamo così scemi. Il caso delle scommesse, del sito di scommesse russo, possiamo dire che è stata montata d'arte? Lo possiamo dire?
1: No, così come possiamo dire che poi però è venuto fuori un qualcosa che riguarda il sito di cui parleremo dopo, che coinvolge
3: appunto
1: anche Mancini, e quindi bisognerebbe a quel punto utilizzare anche quell'appiglio per fare un passo indietro.
3: Anche Malagò non ha iniziato bene il suo percorso, non l'ha iniziato bene, perché se poi l'obiettivo era richiamare l'amico, perché ha richiamato l'amico, cioè tanto valeva farlo prima. Insomma, ripeto, noi continuiamo a pensare Italia-Francia, ma Italia-Francia mi viene da dire, è semplicemente un fastidio all'interno di un percorso a ostacoli dove non si vede veramente la luce. Poi per carità, Francia e Italia è importante, chi vuole guardare la guarda, chi non guardano la guarda, chi vuole fare tipo per l'Italia lo fa, chi non lo vuole fare non lo fa, sono tutto legittimo, però non è quello il punto.
1: Santarelli fa i nomi, ti chiedono.
3: No, io non faccio nessun nome, io non lo so, cioè non lo fa Antonello Valentini, lo faccio io.
1: No, Antonello non faceva nomi, diceva, stai parlando però tu di determinate situazioni.
3: Due nomi te li faccio, due nomi te li faccio, mica, perché sono sotto gli occhi di tutti, cioè quando cambia, abbiamo fatto mille volte l'esempio, Vincenzo, quando cambia un governo, ok?
1: Sì, sì.
3: Solitamente cambiano anche i ministri, bene? Noi abbiamo in questo momento, facendo sempre il paragone con i ministri, due ministri fondamentali del governo che sono quelli della precedente gestione, Viglione e Chinè. È cambiato qualcosa? No. I colonnelli, quando si cambia, sono i primi che saltano. E invece qui ce l'abbiamo ancora. Eccoli i nomi. Ma poi io, chi ne è il miglior, ci mancherebbe, il miglior procuratore federale sulla faccia della terra. Viglione è la miglior memoria storica della federazione. Evviva. Evviva.
1: Anche perché poi tutto. diceva no, ti spiego il silenzio, diceva Antonello... I presidenti delle varie federazioni, se dobbiamo paragonarlo alla politica, non sono d'accordo, perché i presidenti delle varie federazioni sono stati tutti regolarmente eletti. Io dicevo no, però come diciamo ministri non intendevo esatto i presidenti delle varie federazioni che sono stati tutti eletti, ma quelli che non sono stati eletti. Per esempio l'avvocato Giancarlo Viglione, di cui tu stai parlando, è stato scelto e nominato, ma non eletto tramite una votazione di un'assemblea. Quindi diciamo in quel caso... potevi eventualmente andare incontro a un cambio. Cambio che ti aspetti se davanti a questo commissariamento che pare inevitabile?
3: Di solito quando c'è un commissariamento si azzera veramente tutto, compreso il commissario tecnico. Perché poi Mancini ci deve spiegare la vicenda City, e dopo ci arriviamo. Ci deve spiegare, perché non è che Pirlo lo mettiamo sulla graticola, ripeto, allenatore scarso Pirlo, perché non voglio difendere nessuno. E Mancini, perché c'ha il capello biondo, è tutto a posto e funziona così. Quindi io, se c'è un commissariamento, rimetterei in discussione anche il ruolo del commissario tecnico. È chiaro che lo esoneri, ti costa.
1: E tanto a Bodi ha tranquillizzato dopo quello che è stato, diciamo, la vicenda che abbiamo raccontato. Bianchetti ha tranquillizzato dopo essere rimasto, diciamo, colpito dalle dimissioni di Diana Bianchetti come capo delegazione della nazionale. Ha detto Mancini deve stare tranquillo.
3: Sì, stai tranquillo, dalle mie parti non è mai una buona notizia, però io che ho sempre avuto stima di Abodi, però mi deve spiegare una cosa il dottor Abodi, perché di fronte ai disastri della nostra nazionale, mi sembra che qualche disastro l'ha fatto, è sempre rimasto sott'acqua. Adesso, perché nella federazione lo possiamo dire che c'è un suo non amico, quantomeno, non nemico, un suo non amico, lo possiamo dire? Lo diciamo, perché lo sappiamo tutti. Ora improvvisamente è diventato decisionista, e allora anche questo non mi torna, perché forse a Bodi doveva intervenire prima, molto prima, quando c'era il dottor Gravina, che tra l'altro secondo me doveva essere, chiaramente il ministro non lo può rimuovere, ma io non le dimentico quelle dichiarazioni post Zenica, quando sembrava veramente, cioè quando ha delirato, te lo ricordi, vero Vincenzo?
1: Beh, sì.
3: quello fu un delirio,
1: poi due settimane dopo fare un passo indietro, che poi ci siamo domandati un passo indietro voluto o indotto,
3: ma lì altro che dimissioni, lì ti mando a casa, ti faccio mandare a casa, e invece lì è passato tutto come in cavalleria.
1: Senti un po'.
3: Dimmi.
1: No, continuo, qui?
3: No, qui, ripeto, per me Malagon non era il candidato migliore, però Malagon da come ha varcato quella soglia, gli hanno fatto una guerra, ragazzi, che cioè, un po' se l'è tirata anche lui, ma c'ha dei fucili spianati contro, tant'è vero che ha detto mi aspettavo un minimo di guerra, ma non è anche il fuoco amico. E io invece non aspettavo, pensa un po'.
1: L'amico di prima che ti ha chiesto di fare i nomi ci mette lui il suo nome, dice io invece ci vedo più la lunga mano della politica, con il senatore Lotito che è l'unico a non aver votato Malagò, ha sempre proposto il commissariamento spalleggiato da Bodi stesso.
3: Ma io, se proprio ci devo andare a vedere a mano la politica, più che di notizie ci vedo qualche altro che inizia sempre con la L e poi c'è una R. Però può darsi anche che il senatore Lotito ci abbia messo del suo, io questo non lo posso escludere. Tra l'altro anche lì ci sarebbe una situazione, se proprio vogliamo parlare del senatore Lotito, ci sarebbe una situazione, insomma, un pochino delicata che la politica dovrebbe prendere in considerazione. Poi la Lazio è sua, per l'amor di Dio, non è che uno può fare un esproprio proprietario, ci mancherebbe altro, eh. Io sono contrario a queste robe qui, proprio mi viene i brividi solo a pensarci. Però la politica, visto che lui rappresenta un partito, secondo me dovrebbe porsi il problema della situazione Lazio. È talmente sicuro di sé che si può permettere pure di introdursi in queste situazioni qua e ha un potere del genere, tanto di cappello. Io ci vedo qualcun altro, sinceramente.
1: Fatto sta che dobbiamo appunto raccontare tutto quello che c'è dietro, poi parleremo di quello che racconterà il campo, ma che secondo me resta estremamente relativo. Intanto sono 9 i giocatori della nazionale che rimarranno a Coverciano, non parteciperanno alla trasferta di Parigi, dove domani alle 20:45 appunto ci sarà la sfida contro la Francia. Nello specifico restano a casa Anor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Iniassio, Quadio, Mandragora, Pessina, Romano. Questi sono quelli che restano, e poi si vedrà, insomma. Quindi alla fine i portieri saranno Donnarumma, Carne, Secchi, Vicario, i difensori saranno Caiode, Ruggeri, Calafiori, Scalvini, Mancini, Bastoni, Di Lorenzo, centrocampisti Barella, Fagioli, Tonali, Ricci, Dumbia, Davide Frattesi, in attacco Pio Esposito, Moise Kean, Zoma, Scamacca, Maldini, Vergara, Sebastiano Esposito. Quindi diventa la nazionale dei fratelli d'Italia, di cui già hai parlato ieri, credo, a Maracanã, o no?
3: Sì, sì.
1: Ok.
3: Vuoi che ti dica la mia? Ma io...
1: Devi dirmela tu.
3: Come?
1: Devi dirmela tu.
3: Allora, se mi parli dei fratelli Esposito, qui Esposito è un ottimo giocatore, che onestamente vorrei alla Juventus, cioè non è che qui ci stiamo a girare intorno.
1: Nel senso che tu dici non c'è un tipo di giocatore così, quindi se dovessi scegliere...
3: Oggi più Esposito, Vincenzo sarebbe il presidente della Repubblica dell'attacco della Juventus. Poi c'è un altro aspetto, che viene fatto passare come l'attaccante più forte del mondo. E questo, una certa stampa non capisce che gli fanno del male, però siccome gioca in una determinata squadra deve diventare, perché io qui... Se ho fatto 0-0 prima non lo faccio ora. Detto che più Esposito lo vorrei alla Juventus, quindi mi sembra che più di questo non posso dire, però siccome gioca nell'Inter, allora lo devono far passare come il nuovo Van Basten, che non è. Magari lo diventerà, ma oggi non lo è. Detto questo, in Italia secondo me è l'attaccante più forte che c'è.
1: È Malen. Ok, perché mi era arrivata appena una comunicazione di Maglioccone che ti saluta nelle cuffie, perché siamo pronti a farti sentire anche già una prima nota vocale. Vai!
3: Sì.
4: Ciao ragazzi, Alex a Dublino. Santarelli, ieri sera, dopo la tua canzone del gufo con gli occhiali, mi sono addormentato cantando quella canzone e mi sono svegliato cantando questa canzone. Me l'ero dimenticata che ero andata a fare la spesa, adesso me l'ha rimessa di nuovo in testa.
1: Sei un maledetto.
4: La canterò, penso, per i prossimi 3-4 giorni di fila. Comunque... La nazionale, no, secondo male. Me, contro la Francia, purtroppo, prenderemo 3-4 schiaffi. Sono una squadra troppo più forte di noi in questo momento. Poi magari mi sbaglio, spero di sbagliarmi, ma ho visto il gol di Olise l'altro giorno. Che tecniche che c'è quel ragazzo, mamma mia.
1: E mica solo lui, poi tra l'altro il messaggio di Alex.
3: Gli occhiali, che freddo che ha. Me lo prendi, papà.
1: Ecco qua, quindi abbiamo anche blobbato Santarelli qua, Alex da Dublino, poi è una
3: testimonianza. Alex, io ti voglio bene, Alex.
1: È una testimonianza, diciamo, ancora più intrigante per la nazionale, perché fa parte di quei tanti, e qualcuno probabilmente ci può scrivere, di quelli che sono all'ascolto, tifosi italiani all'estero che hanno una vicinanza alla nazionale diversa rispetto a chi la vive in Italia. La risposta sarebbe facile, però me la devi dare tu. Perché la maggior parte dei tifosi all'estero sente più questa appartenenza alla nazionale, e perché invece in Italia si è sviluppata più un'antipatia, se vogliamo?
3: Intanto è bellissima questa cosa, perché vedi il messaggio di Alex da Dublino che abbraccio, al di là poi mi dispiace
1: mi ha rovinato anche la spesa
3: canzone, ma la devi continuare a cantare, poi aggiungerò delle strofe oggi in quell'altra radio, però il punto è quel gufo con gli occhiali della quale poi allegherò anche fotografia per serietà.
1: Sì,
3: il punto è che giustamente chi è all'estero e ha una grande identità italiana, meno male, si sente rappresentato da quei colori e giustamente mette tutto da parte. Chi sta in Italia e vive quotidianamente tutto quello che accade, che giustamente, e ripeto giustamente, all'estero viene messo da parte, fa un po' più fatica, fa un po' più fatica. Perché poi io non dimentico, perché ora sembra, no, che l'antipatia verso la nazionale sia soltanto di una tifoseria. Ma in realtà non è così, perché, ed è un problema questo, Vincenzo, sia chiaro, in Italia, probabilmente all'estero di meno, perché in Inghilterra, che secondo me è un po' la patria, no, dell'amore per la nazionale, le divisioni tra i club vengono messe da parte. C'è la maglia dell'Union Jack, punto. In Italia abbiamo probabilmente una visione, anzi devo dire probabilmente, sbagliata, per cui è sempre il club, no, che ti guida. E allora quando c'era l'europeo con Bonucci e Chiellini, ti ricordi?
1: Sì.
3: Artefici di quell'europeo, e tanti li avevano in antipatia perché rappresentava la Juventus. Oggi tanti tifosi della Juventus hanno in antipatia alla federazione per quello che vuol dire federazione nei confronti della Juventus. Non se ne esce da questo ed è un problema serio. Cioè, storicamente noi italiani rispetto alla nazionale di calcio, forse dagli anni 2000 in poi, Vincenzo, ci siamo un po' slegati. Prima c'era un senso identitario maggiore, oggi di meno, perché vediamo nei volti della nazionale i volti dei club. Ed è sbagliato, è sbagliatissimo, però è così.
1: C'è un'altra nota vocale, poi cambiamo tema in questa finale di editoriale insieme a te.
3: No, vai. andiamo avanti che devo finire la mia camminata.
1: Ah,
5: ciao, Francesco da Cosenza.
1: Ciao,
5: tranquillo, Santarelli, che a Milano ce lo coccoliamo, sappiamo quanto vale, non lo pompiamo e lo trattiamo bene. Poi se l'altra certa stampa sbaglia e lo pompa, io non me ne sono accorto. Ma è superiore la paura del gufo verso Pio Esposito rispetto alla sopravvalutazione che ne fa la stampa. Tranquillo.
1: Carino il messaggio di Francesco.
3: No, molto carino, molto carino, molto carino. No, ma Francesco dice una cosa sacrosanta. Ma io, guarda, credo anche che questo sarà l'anno della constatazione di Pio Esposito. Tant'è vero che io immagino l'anno prossimo titolare e fuori uno dei due attaccanti dell'Inter. Dopodiché capisco, e veramente lo abbraccio, amico Francesco, perché questi sono messaggi belli. È chiaro che tu quando stai da una parte non ti rendi conto di quello che viene scritto e detto, ma c'è una sopravvalutazione, c'è una narrazione che per certe squadre è sempre la stessa, che va a colpire anche i giocatori. E non se lo meritano, perché Pio Esposito per me diventerà l'attaccante italiano più forte che c'è. Ma lo devono lasciare in pace. Lo devono lasciare in pace. Perché mettergli addosso tutta una serie di pressioni non è giusto nemmeno per lui.
1: Allora, c'è intanto un altro nostro amico, perché poi c'è un tema che... C'è un altro nostro amico che ci scrive. Buongiorno Vincenzo, Alessandro Dario, lo salutiamo.

0: arrivarci in Italia credo sia impossibile.
1: Mi hai dato un assist, sì, che però non ti faccio ora, te lo faccio oggi pomeriggio e può essere intrigante, ma un assist, sì, pazzesco. Bravo, mi hai acceso una lampadina, perché poi dopo il genio è quello anche che si fa accendere la lampadina e non solo quello che la accende, quindi sei un genio. Allora, yeah. Eugenio, non ho detto un genio, sei Eugenio. Allora, Santa, allora c'è un altro argomento che volevo affrontare con te.
0: Sì.
1: Ronaldo, è successo di tutto, perché come sapete contro la Norvegia non ha giocato e praticamente quindi insomma a un certo punto si era arrabbiato perché Jesus non so se è più Jesus o Jesus,
0: CT, no, è proprio Gesù,
1: il CT della nazionale portoghese, gli aveva detto: guarda, Cri, tranquillo, mezz'ora la giochi, ma in realtà non l'ha fatta giocare. E qui c'è un tema che può essere anche affrontato, perché magari un selezionatore dice: vabbè, quanti anni c'ha adesso Ronaldo? 41, 42? Devo cominciare a pensare alla nazionale indipendente da lui. Quindi intanto la strutturo anche senza di lui, non la rendo dipendente da lui, e che poi quando andrà via dobbiamo ricostruirci, invece ci portiamo un pezzo avanti. Dall'altra parte, se io ce l'ho, lo faccio giocare. Nell'Albiceleste Messi ha giocato un mondiale da over 40 praticamente, e ha segnato come se non ci fosse un domani, e continua a segnare. Il 6 ci sarà appunto la sua festa d'addio, la sua partita d'addio. Quindi ha fatto bene il CT della selezione portoghese a praticamente lanciare questo segnale, o ha fatto bene Ronaldo a voltare le spalle e andare via, perché poi è arrivato anche il presidente federale portoghese per cercare di appianare le cose. In realtà poi ieri è successo un po' di tutto, i colleghi portoghesi hanno fatto tutte queste riprese di Ronaldo che non c'era durante gli allenamenti, del CT che a un certo punto è entrato negli spogliatoi, poi è uscito che parlava a telefono in maniera molto animata, e poi Ronaldo ha chiamato il suo jet privato per farsi venire a prelevare e ha lasciato Copenaghen, dove oggi il Portogallo giocherà senza Cristiano Ronaldo, che è andato via. Che segnale è? Un segnale di nervosismo, un segnale di che ci deve spiegare che bisogna saper dire addio nel modo giusto? Perché poi se torniamo ancora più indietro, usciamo dalla diatriba Ronaldo-Messi, mi verrebbe da pensare a Del Piero, quando prima messo in panchina entrava gli ultimi minuti e lui stava lì in panchina, entrava gli ultimi minuti e risolveva. Quando era stato messo da parte da Gigi Del Neri, poi lui entra, ti fa la punizione da 35 metri e segna. E poi quando è stato messo tra virgolette alla porta dalla Juventus, che con lui pronto a firmare in bianco, dice: ok, io più di questo non potevo fare, ma non affronterò la Juventus da rivale, prendo e vado all'altro mondo, letteralmente, non l'altro, ma dall'altra parte del mondo a giocare altrove per non incrociare la Juventus. Qual è il tramonto ideale per un campione?
0: Ma io sono dalla parte di Gesù, quello sempre, insomma, di Gesù, perché l'atteggiamento di Ronaldo è insopportabile, dimostra che lui pensa solo a se stesso e non alle squadre dove gioca, ma lo sapevamo.
1: Beh, grazie, però con 2Z.
0: Appunto, però sai...
1: I 20 milioni che sei andato a riprendere dopo che non è andato a firmare...
0: Finché hai 35-36 anni, no? Che sei comunque ancora nel pieno, non lo capisco, ma lo immagino. Oggi no, e è un bruttissimo gesto quello che ha fatto, e secondo me sporca anche la sua immagine in Portogallo, perché il fatto di non accettare che a 40 anni puoi giocare mezz'ora o 20 minuti oppure non giocare per la tua nazionale,
1: ma esserci
0: è un
1: ma esserci.
0: Esatto,
1: poi...
0: è una cosa bruttissima. Mi sorprende, no, perché l'abbiamo conosciuto, però la seconda domanda, guarda, proprio in questi giorni ho sentito, ti ho fatto l'esempio di Del Piero, ho sentito l'intervista molto bella fatta da il direttore Zazzaroni a Totti, il quale si comporta, sì, cioè ha avuto un comportamento simile a quello di Ronaldo, perché lui dice: no, io se ho 40 anni, quanto di troppo devo giocare ancora a 90 minuti? No, non è così. E quindi, come in quel caso fece bene Spalletti, secondo me, qui ha fatto bene l'allenatore, perché a un certo punto il grande campione

0: fronte all'età non può fare niente. Chiaro, se hai 42 anni e sei in forma, puoi dare quel tuo apporto anche all'interno di uno spogliatoio da fuori, ma che tu pretenda di giocare è una cosa veramente brutta, manca di rispetto nei suoi compagni, è un po' come il Marchese del Grillo, io sono io, voi non siete niente. E quindi ha fatto bene a difendere il suo jet, e per me nel suo jet, e parla uno insomma che l'ha avuto nella sua squadra, no?
1: Ah, pensavo che avuto
0: però
1: il jet.
0: No, Ronaldo. Mm. Però questi atteggiamenti sono tossici per un ambiente, e quindi bene che l'abbiano rispedito a casa.
1: E quindi giuste le parole di Jorge Jesus, che appunto ha detto decido io chi gioca e chi non gioca, e poi bisogna anche stabilire questi aspetti qua. Ti chiedo e ti saluto, all'Argentina decideva il CT o comunque a prescindere decide Messi?
0: Ecco, Messi. Questa è una grande domanda, Vincenzo, secondo me ha deciso Messi.
1: Quindi la differenza dei due sta nel carattere o nel come hanno vissuto gli altri il carattere
0: nel
1: del
0: come
1: giocatore?
0: Hanno vissuto gli altri. Mm. Nel come hanno vissuto gli altri, perché a Messi evidentemente gli è stato permesso qualcosa sbagliando, e a Ronaldo no. Quindi a un certo punto, che tu sia Messi, che tu sia Ronaldo, che tu sia Del Piero, che tu sia Totti, il tempo passa per tutti, il fisico cambia, il tempo di recupero è diverso, e ci sono le nuove generazioni che si affacciano, come nella vita. Cioè io e te, Marangio, fra due anni andremo in pensione, anzi io fra sei mesi, perché
1: sì,
0: è giusto, perché bisogna lasciare spazio alle nuove generazioni, è così in tutti i mestieri, anche nel calcio. Perciò il signor Ronaldo, a parte che per me non deve più essere convocato a nazionale dopo il mondiale, perché lì è stato l'errore, finito il mondiale, basta. Ma se tu lo continui a convocare e conosci il personaggio, ti deve aspettare anche... Io non sono meravigliato, io non sono meravigliato.
1: Guarda,
0: devo dire, mi sta simpatico, perché non mi è mai stato simpatico, ma a me è stato più intelligente su questo.
1: Allora, visto che tanto stai facendo la camminata, ti tengo altri due minuti, proprio rapidissimo. Ciao di nuovo Vincenzo, io ho vissuto in Portogallo, sempre Dario, immaginavo che con Jorge Jesus sarebbe arrivata questa situazione, l'allenatore non guarda in faccia a nessuno, Ronaldo ha perso l'occasione per un addio dignitoso, il peggior modo di ritirarsi, dispiace.
0: Giusto.
1: Questo va detto.
0: Giustissimo.
1: Altro nostro amico invece, immagino tifoso della Juventus, però attenzione, lui si merita sempre una bacchettata, perché era quello che continua a essere contro, ovviamente in simpatia, contro Locatelli, a pensare che il problema era Locatelli. L'allenatore del Portogallo, ex Al Nassr, è diventato CT del Portogallo per il veto di Ronaldo, ricordiamo, c'era il problema è che bisogna andare sempre contro Ronaldo, che con tutto il rispetto ad oggi non è inferiore a Gonzalo Ramos, e 10 minuti li poteva fare.
0: Ma non c'entra niente, secondo me non c'entra niente questa cosa qui. È una mancanza di rispetto nei confronti dei compagni, e decide l'allenatore, ragazzi, se no qui... Gli allenatori già sono bersaglio di tante cose, a volte giustamente, a volte ingiustamente. Ma se li mettiamo anche alla mercé di ogni singolo giocatore, allora ci andassero loro in panchina. Giochiamo senza allenatore. Ronaldo è indifendibile, secondo me. Ma credo che anche il Portogallo verrà attaccato per questo atteggiamento. Non è un caso, e chiudo, dopo l'esperienza anche al ritorno al Manchester e tutto, dove è andato Ronaldo? In Arabia, perché comunque non prende più nessuno. Eppure sono convinto che magari...
1: Come Messi è andato in America, giustamente.
0: Sì, esatto. Avrebbe fatto forse ancora la differenza. Però poi certi personaggi... Ma cioè, io lo capisco, perché tu sei stato Ronaldo, non sei stato Pio Esposito, con tutto il rispetto. Sei stato Ronaldo. Anzi, non vediamo Pio Esposito,
1: no,
0: Locatelli.
1: Ecco,
0: mettiamo Locatelli, ok?
1: Colomani, dai.
0: Ronaldo. Sì, Colomani. Ma poi alla fine c'è un inizio e c'è una fine per tutti, compreso Ronaldo, e questo atteggiamento per me sporca la sua carriera.
1: Ciao ragazzi, Alex, sempre Alex da Dublino. Il bello della vicenda Jesus Ronaldo è che dopo che se ne andò Martinez, Ronaldo si vantava che aveva portato lui Jesus alla nazionale.
0: Capito? Certo.
1: Sentiamoci un po' questa, non so, sta storia mi ricorda qualcosa. Sentiamoci questa nota vocale.
0: Sì, anche a me mi ricorda.
2: Sulla nazionale volevo fare una considerazione. Ricordatevi bene che non va in campo la storia, vanno in campo i giocatori, non vanno in campo i trofei, non vanno in campo i campioni del passato. Quindi non creiamo aspettative troppo alte, stiamo calmi e lasciamo lavorare questi giovani ragazzi.
1: Questo no, per
0: ha ragione.
1: Ha perfettamente
0: ragione. Guarda, questo amico ha ragione, poi se proprio arrivassi fino a fondo il signor Mancini mi avrebbe spiegato certe convocazioni. ma lì mi taccio.
1: No, e ti dà un assist se vuoi sputare il rospo, sempre l'amico, no, nemico di Locatelli, ma giusto per identificarlo e non per quel che ce l'ho con lui. Scrive: almeno Ronaldo è stato sincero, non come altri giocatori che abbandonano i ritiri con falsi infortuni.
0: Ah no, ma questo ha perfettamente ragione. Questo ha perfettamente ragione. Io ricordo, cioè, ma, amico mio, ci sono giocatori che non sono andati in nazionale e saranno regolarmente presenti alla prossima giornata di campionato. Ma di cosa vedi quando...
1: E vanno a mangiare Burger King, facciamo pure pubblicità.
0: E vanno a mangiare Burger King, capito? E c'ho le foto. Ma al di là di quello...
1: Maiocca sorride con un coltello tra i denti.
0: Ha ragione questo amico. La disaffezione per le varie nazionali, in particolar modo quella italiana, viene anche per questo, perché Cristante sarà in campo, perché Di Marco sarà in campo, perché Malen, olandese, chi se ne frega, ma sarà in campo. E allora, ma guarda, da un lato hanno ragione, perché io preferisco loro a Conceição, che si fa male però dice voglio giocare, perché lì il bene è quello, per quanto mi riguarda, del club. E allora è questo che dovrebbero chiudere queste finestre a nazionale. Non ricordo chi l'aveva detto. A gennaio, bene, ci si ferma un mese e si fanno ste benedette maledette nazionali. Punto. Perché il giocatore, secondo me, che ha a cuore più di altri il club, fa quello che ha fatto Cristante, Di Marco e Malen. Restano a casa.
1: Ci sono altri audio perché abbiamo alimentato un bel dibattito, ma ti devo salutare che sennò Cardia ci aspetta in vano, quindi grazie al gufo con gli occhiali, salutiamolo, va?
0: Il gufo con gli occhiali, che freddo che ha.
1: Ciao Santa, ci ritroviamo oggi pomeriggio, Alessandro Santarelli, noi ci ritroviamo tra pochissimo con Rotocalcio, vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca?
2: Allora, Gerva, in bocca al lupo, eh!
1: In bocca al lupo, hai. Andiamo nella redazione di Tutto Mercato Web da Ivan Candia. Ciao Ivan!
3: Ciao, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, ci sono un paio di temi, però voglio cominciare accodandomi a quello con il quale abbiamo chiuso l'editoriale con Alessandro Santarelli, cioè la questione Ronaldo, no? Con Jorge Jesus, sì, che si rifiuta di farlo giocare, lui che si rifiuta di essere un panchinaro, il presidente federale che ha cercato di mettere insieme i coach, operazione fallita, Ronaldo che chiama il soggetto privato, prende parte e se ne va. Tutto questo a pochi giorni, 5 per l'esattezza, dalla partita di addio alla nazionale argentina di Leo Messi, dove invece si sta preparando una grande festa. Due finali diversi, due storie che si sono contrapposte in questi anni, si è detto tutto e il contrario di tutto tra i due. Ti dico intanto ti chiedo intanto la tua su questa, poi ci sentiamo una nota audio e poi ti faccio una riflessione.
3: Tu Ronaldo, sì, non su parole, sì, con me.
1: No.
3: Finisce male quando uno non riesce ad accettare il passare del tempo, secondo me, un po' ne ho parlato ieri. Per me il percorso di Ronaldo, che è stato il più grande giocatore nella storia del Portogallo, senza alcun dubbio, io non ho visto giocare Eusebio, però credo che insomma sia difficile mettere a paragone Ronaldo anche con un'altra icona come Eusebio. È un percorso che in realtà è già finito, perché la sensazione che ha mandato ai mondiali è stata clamorosa. In questo senso era veramente un alieno alla squadra, ma in un senso completamente diverso da quello, perché lui è stato un alieno nella sua carriera, ma in senso positivo, un giocatore che si staccava dagli altri perché era più forte, invece ai mondiali era alienato dalla squadra, non gli dava la palla, gliela davano per forza e magari non ci arrivava, era un problema, era diventato un limite per i compagni, era una presenza ingombrante, ed è anche un po' la differenza tra un leader e un boss, fondamentalmente. Un altro vuole essere il boss del Portogallo, non il leader, perché non ha saputo mettersi al servizio della squadra e mettere il suo ego, che è stata una cosa che lo ha aiutato tantissimo in carriera, intendiamoci.
1: Però poi dopo ne è stato forse schiavo.
3: Secondo piano.
1: Alla fine della sua carriera schiavo. Poi tra l'altro tutti ricordano, abbiamo ricordato anche prima con i nostri amici, che Jorge Jesus era stato praticamente sponsorizzato dallo stesso Ronaldo e poi scaricato una volta arrivato in nazionale. Sentiamoci un po' questa nota vocale del nostro amico, così sottopongo.
4: Ciao, sono lì a Torino, sto ascoltando riguardo alla situazione di Ronaldo in nazionale, confronto a Messi, ma io dico che, cioè, magari sbaglio, poi giudicate voi. Messi si pone diversamente anche alla gente e ai propri compagni. Ronaldo invece pensa solo esclusivamente ai suoi record, alle sue cose. Io la vedo in quel lato lì. Per quello Messi gioca e decide anche lui, onestamente, come avete detto voi, però almeno si fa voler bene dai compagni. Ronaldo invece non lo sopportano. E come sempre, forza TMV Radio.
1: Grazie al nostro amico. Si fa voler bene dai compagni Messi o c'è proprio un atteggiamento diverso? Mi spiego. Scaloni avrebbe mai rinunciato a Ronaldo anche in queste partite di Nation League per cominciare a preparare una squadra senza di lui, così come in realtà non ha mai rinunciato ad averlo al mondiale anche a quell'età, e ha fatto bene visto quello che Messi ha fatto vedere. Cioè è anche il contesto che ha aiutato a uscire in maniera diversa, cioè un addio diverso quello di Messi rispetto a quello di Ronaldo, è solo una questione di comportamento?
3: No, si legano le due, cioè il contesto di cui tu parli però è figlio del comportamento e anche del rendimento, cioè Scaloni non ha tenuto Messi sempre al centro perché gli era simpatico o per il suo comportamento, ma perché Messi è stato funzionale all'Argentina. Cioè Messi ha 39 anni, è stato probabilmente il miglior giocatore del mondiale nel suo rendimento. ed è stato ha portato l'Argentina fino alla finale. È stato determinante per il percorso dell'Argentina, l'Argentina che tra l'altro nemmeno tanto forte, perché non era una grande Argentina quella che abbiamo visto, e ha brillato mettendo Messi al centro. Quindi Messi non è una scelta, secondo me, legata al comportamento, al contesto. Semplicemente Messi è stato in grado, con le sue qualità e il suo modo di giocare, il fatto di avere anche 2 anni in meno, però diciamo mettendosi lui un po' più al servizio della squadra, sicuramente più di quanto non abbia fatto Ronaldo, che fondamentalmente giocava perché gli passasse una palla in mezzo all'area. Messi è stata una scelta tecnica giusta di Scaloni, non è stata una scelta di conoscenza, perché ha fatto girare l'Argentina Messi. Senza di lui una squadra, ripeto, secondo me è abbastanza limitata, soprattutto in termini di uomini di fantasia. Secondo me l'Argentina non sarebbe andata oltre quarti nella migliore delle ipotesi. Quindi è stata una scelta da allenatore, così come secondo me lo è quella di Jorge Jesus, che non vede più in Ronaldo un giocatore utile alla squadra, e soprattutto non vede più, poi a corollario di questo, un Ronaldo che abbia accettato questa cosa. Perché secondo me, se Ronaldo avesse detto sì, io sono all'ultimo atto, facciamo una passerella finale, ma sono d'accordo, che poi arrivederci e grazie, secondo me non ci sarebbe stato questo, come sta facendo Messi. Insomma, questo problema non si sarebbe mai creato, perché lì l'avrebbe accettato. Invece, se tu hai un giocatore che vuole continuare a giocare, vuole essere titolare, non ha intenzione di fermarsi, nonostante sia palesemente l'ombra di se stesso, e non lo sia da un po' di tempo, poi diventa tutto una conseguenza. Perché io, allenatore del Portogallo, non schiero mai Ronaldo titolare, onestamente. Cioè, Ronaldo l'ho visto ai mondiali, io forse lo convoco, ma sicuramente non lo faccio giocare titolare.
1: Ti porto sull'altra tematica adesso, esaurita quella per adesso, Messi, Ronaldo, sarà secondo me infinita e si faranno tanti racconti sulla storia di questi due straordinari campioni, che comunque ci hanno fatto veramente brillare gli occhi con le loro giocate, e chiaramente il genio e sregolatezza nel calcio è una scienza esatta. Le dimissioni del capo delegazione della nazionale Diana Bianchetti vanno a raccontare / evidenziare quello che aveva in qualche modo già preannunciato Malagò. C'è una battaglia probabilmente politica in corso, perché le motivazioni della Bianchetti mi sembrano chiare, no? Nasce dall'opposizione sua e di Malagò sulla questione della federazione pesistica, eccetera. A Bodi che lancia un po' quella frecciatina, sì, capisco che ognuno deve avere la propria idea, però mettersi sempre contro mi sembra sbagliato. Lei, insomma, si vede colpita nella sua onestà intellettuale, dice no, però se io devo essere vittima di questa situazione qua, faccio un passo indietro, faccio in bocca al lupo alla nazionale, ragazzi, a tutti, alla federazione, e torno ai miei compiti di vicepresidente del comitato esecutivo del CONI. Detto questo, ti chiedo se questo è un ulteriore segnale di una battaglia politica in corso, nonostante poi Bodi abbia detto no, nessuna ingerenza politica, anzi Mancini stia tranquillo, e credo che anche lui questo tranquillo non si senta poi così tanto tranquillo.
3: Sì, allora, la battaglia politica sicuramente c'è, è evidente. C'è da dire che Abodi aveva soltanto fatto le dimissioni della Bianchetti sono state motivate con le dichiarazioni di Abodi, che però, diciamo, possiamo saperlo, dato che la domanda l'aveva fatta il sottoscritto ad Abodi, quindi avremo idea di del tono anche con cui ha risposto. Abodi intendeva fare una valutazione, non stava dicendo a nessuno di dimettersi, e aveva fatto una valutazione della serie, per quella che è la mia esperienza, se una carica fiduciaria poi non fa seguito a decisioni che si basano su quella fiducia, poi prima o poi questi nodi vengono al pettine, in estrema sintesi. Onestamente non ha messo in discussione le qualità morali di Diana Bianchetti, no, questo credo sia stato, insomma, se ci si è sentita nessuno può contestarglielo, però oggettivamente non insomma, non l'ha detto a Bodhi. E in seconda battuta c'è un dettaglio non secondario in questa vicenda, cioè se proprio io ti dico la verità, non ritengo che quella sia stata un'invasione di campo di Abodi. Ritengo che invece potesse esserlo quella su Mancini, e l'ho detto anche al ministro, cioè nel senso lì lui ha espresso un concetto, Mancini non è in discussione, che non aveva titolo per esprimere. Poi è un concetto positivo, quindi quella ha passato un po' in cavalleria, però lì effettivamente il ministro dello sport non ha nessuna competenza sul ruolo del CT. Quella secondo me poteva essere considerata un'invasione di campo. Quella su Bianchetti secondo me non lo è, ma soprattutto è un dettaglio, ma non è tanto un dettaglio, semmai è sul CONI, non è sulla FIGC, perché quello di cui parlava Bodhi era il ruolo di Bianchetti come vicepresidente vicaria del CONI, esatto. Non faceva alcun riferimento al ruolo di capodelegazione in quel caso.
1: No,
3: e invece Bianchetti si è dimessa da capodelegazione, non da vicepresidente del CONI. Quindi
1: ma credi che lo abbia fatto perché, non lo so, ha detto c'ho due ruoli, ne salvo uno?
3: Allora, se ti dico, credo che una delle motivazioni principali, al di là del fatto che poi lei si possa essere sentita messa sotto attacco, e questo non, nessuno può negarlo, perché le sensazioni personali vanno sempre e assolutamente rispettate come prima cosa, dimettendosi dal ruolo della FIGC, sì, da capodelegazione, Bianchetti non è più in conflitto non sarà più in conflitto di interessi nella giunta che sarà convocata oggi e si terrà molto probabilmente il 6 ottobre, che deciderà sul commissariamento della Federcalcio. E lei non avrebbe potuto votare se fosse stata ancora capodelegazione. Così può farlo. Poi in realtà c'è chi al CONI dice sì, in realtà non è così, perché appena se esci da un contratto un po' di conflitto di interessi c'è ancora. Però diciamo che probabilmente potrà votare, o quantomeno proverà a votare, e quindi un voto in più per Malagò. Cioè, secondo me la lettura, la prima conseguenza pratica è anche la più importante. Teoricamente Malagò riguadagna un voto nella giunta del CONI, e visto che in questi giorni si stanno contando i voti in giunta CONI, questa è una cosa che può fare la differenza. Poi
1: ti faccio un'altra domanda birichina. Viene rieletto Malagò, ok? Si ricuce il rapporto con Bianchetti come capo della delegazione?
3: No, io non sono sicuro, perché mi spiace dirlo, perché secondo me se la guardiamo giuridicamente, questa è una vicenda che ha delle basi, quella del tesseramento, del mancato tesseramento.
1: Sì.
3: Se la guardiamo nella sostanza, credo che stiamo solo perdendo un sacco di tempo.
1: Sì.
3: Però poi, nello specifico, Malagò, in questi 100, oggi sono 101 giorni dalla sua elezione, degli errori li ha fatti, e tra questi secondo me rientra la nomina di Diana Bianchetti a capodelegazione, per i modi con cui è stata annunciata, perché secondo me, e questa è una cosa che sinceramente, insomma, la dico in pubblico, ma l'ho detto anche in privato al diretto interessato, insomma, a chi lo segue, secondo me non puoi annunciare la capodelegazione della nazionale, soprattutto se è una scelta, diciamo, di rottura, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Cioè devi annunciarla in maniera ufficiale, mettendo tutti gli organi di stampa nelle stesse condizioni, perché secondo me è stata annunciata male. Non puoi annunciarla senza rendere partecipe le componenti che ti hanno eletto, perché Alessio Simonelli o Beppe Marotta l'hanno scoperto leggendo la Gazzetta dello Sport, e si sono arrabbiati anche parecchio all'epoca. Quindi secondo me quella è una scelta che era partita male, poi si è chiusa per altre vicende, però non era stata felice. Io non so se la rifarebbe, posto che non so se dopo l'eventuale commissariamento, che vediamo se ci sarà, e dopo poi ci saranno le elezioni, Malagò abbia anzitutto la voglia di ripresentarsi, perché secondo me lui proverà le strade, diciamo, dei ricorsi, ma non sono così convinto che si ripresenterà, perché vorrebbe dire accettare diciamo questa sconfitta. E in seconda battuta non so se lo rivoterebbero, perché comunque delle frizioni ci sono state con su Bianchetti, su Mancini, cioè sono state un po' di frizioni in questi 101 giorni con chi l'ha votato, non so se la Serie A lo rivoterebbe, e soprattutto, tornando a quello che dicevo all'inizio, la battaglia politica, beh, insomma, comunque che Abodi lo dica o me, Abodi dice che non ci sono ingerenze, è abbastanza palese a tutti che Malagò ha contro il governo in una misura che rischia di rendere impossibile al calcio fare qualsiasi cosa, perché tu è vero che sei autonomo, però poi non puoi pensare di avere, diciamo, cioè da quando è stato eletto Malagò al governo non hanno pensato altro che a farlo cadere, è difficile andare avanti così, quindi io non sono così sicuro che sarebbe rieletto. Poi un grande dirigente, ha ottimi rapporti, cioè non metto in discussione la storia di Malagò, però ho l'impressione che col calcio non abbia funzionato la prima volta, perché lui era stato da commissario della Lega Serie A e se ne era andato dando dei delinquenti ai presidenti, e secondo me non ha funzionato nemmeno la seconda.
1: Già, direi che il quadro è esattamente questo. Ivan, grazie, ci ritroviamo domani. Ivan Cardia, Tutto Mercato Web.
3: Buon procedimento.
1: Noi ci fermiamo per una seconda volta, rientro, vi aspetto, perché faremo un altro approfondimento con Federico Bertone, con il quale avremo appunto questa chiacchierata anche video insieme a lui, torneremo un po' sui temi che abbiamo già affrontato tra pochissimo.

0: Allora adesso andiamo da Federico Bertone, come ha preannunciato. Ciao Federico, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
0: Ovviamente sulla pubblicità della caduta dei capelli nulla di personale, che come vedi, insomma, ma poi tra l'altro anche Piccari si sta avviando per quella strada, quindi insomma è una roba che ci riguarda un po' tutti. È l'età, però siamo anche più agevolati, va la mattina, ti svegli, la doccia, sei pronto, una grande comodità, devo dire.
1: È una comodità, guarda, non tornerei più indietro.
0: Bravo, anche io, perché veramente metto un quarto d'ora in meno a prepararmi praticamente, quindi va benissimo così. Allora, noi stiamo parlando in questa puntata di diversi temi, tra l'altro un amico ne tira fuori un altro estremamente interessante, poi lo approfondiremo naturalmente, partendo da quella che sono le dimissioni di Bianchedi, perché chiaramente Diana Bianchedi si è dimessa dopo, diciamo, tra virgolette, questa famosa ingerenza politica di Abodi. È arrivata adesso anche la stoccata di Malagò, che si dice tranquillo sul suo futuro, sono un volontario e sono stato attaccato. Le dimissioni di Bianchedi sono una scelta condivisibile, l'intervento del ministro non è stato convenzionale, anzi è stato sgrammaticato. Io sono stato un volontario e sono stato eletto, dice Malagò, che quindi si dice tranquillo. Però è evidente, noi parliamo di campo, possiamo parlare di campo quanto tempo vogliamo, abbiamo visto un volto deprimente della nazionale contro il Belgio, un volto migliore contro la Turchia, adesso probabilmente il balletto continuerà con la Francia, ma magari vogliamo essere sorpresi. Ma il risultato del campo viene anche dietro, dopo tutto quello che c'è dietro, e quello che c'è dietro è abbastanza preoccupante, Federico.
1: Ma sì, sono d'accordo, è una situazione sinceramente ai limiti del grottesco, mi viene da dire. Cioè, stiamo parlando di una federazione che dovrebbe essere ai primi vagiti della sua nuova vita, perché parliamo di un presidente federale eletto a giugno, quindi voglio dire, dovrebbero esserci in questo momento soltanto cose positive, dovrebbe esserci unità, poi casomai i problemi arrivano dopo, arrivano strada facendo. Invece abbiamo già visto di tutto e di più, e polemiche di ogni tipo sulla scelta del CT, il caso Maldini con Leonardo, poi Mancini, e adesso da quando è stata scelta Diana Bianchedi come capo delegazione, polemiche a non finire, che poi sono esplose ulteriormente con tutto quello che sta accadendo sul discorso commissariamento, lì poi vedremo quello che succederà. Quindi davvero devo dire che è una federazione questa nata malissimo, ma malissimo. Non mi ricordo una situazione simile, onestamente, in tanti anni che seguo il calcio, e quest'ultimo capitolo è molto molto triste. Comunque parliamo di una leggenda dello sport italiano, che era stata scelta per svolgere un incarico, onestamente non so quanto poi fosse incline alle sue caratteristiche, però era stata scelta, non le hanno permesso di farlo. Alla fine è durato 15 giorni il suo mandato. È l'ennesima figuraccia, secondo me, che facciamo a livello proprio istituzionale, anche a livello d'immagine. Io non capisco veramente che cosa stanno combinando.
0: No, anche perché insomma è preoccupante per quello che è il futuro della nostra federazione, che vediamo oggi verrà convocata, il 6 ci sarà probabilmente la decisione sul commissariamento, che poi
1: sì.
0: Ti faccio anche la domanda che ho fatto agli altri, te la chiedo anche a te, se il commissariamento dovesse essere, te lo immagini soltanto del presidente della federazione o anche di altre cariche all'interno della FIGC che non sono state toccate dal passaggio da Gravina a Malagò?
1: Io adesso credo che sarebbe soprattutto un discorso che riguarda il presidente, però ci sono due scenari. Uno è quello che sarebbe veramente ai limiti dell'assurdo, di un Malagò che si ritrova privato della sua carica, federazione che viene commissariata, ma si va a nuove elezioni e di nuovo viene ricandidato Malagò, che a quel punto svolgerebbe tutto secondo i crismi, quindi con il tesseramento e quant'altro.
0: Sarebbe
1: stata una perdita di tempo, quindi non credo che succederà questo. Credo che ci sia in atto un tentativo di, chiamiamolo, colpo di Stato. Insomma, credo che la politica voglia metterci le mani, almeno questo è quello che ho raccolto io, e quindi si potrebbe andare verso un commissariamento più lungo, che a quel punto escluderebbe di fatto Malagò, e da lì poi, sai, sinceramente Enzo, può succedere qualsiasi cosa. Io non conosco i meccanismi della politica sportiva così a fondo, però mi pare evidente che questa è una battaglia ad personam, cioè qui c'è qualcuno che non ha mai digerito l'elezione di Giovanni Malagò, e quindi si sta vivendo questa situazione che non c'entra nulla con il calcio. Noi ci riempiamo la bocca di concetti, di parole, parliamo di bene del calcio, ma la verità è che le persone che sono lì al bene del calcio non ci pensano proprio. È tutta una questione di politica, e purtroppo anche lo sport non fa differenza.
0: Anzi è diventato un po' lo specchio di quello che è anche il paese, quindi le incertezze che si vivono nel nostro paese le racconta anche il mondo del calcio. In campo domani che nazionale ti aspetti contro la Francia, e soprattutto credi che Mancini si senta realmente tranquillo, nonostante viste le rassicurazioni di Abodio, che senta che questo terremoto può coinvolgere anche lui?
1: Ma sai, insomma, nel momento in cui hai un presidente federale che definisce il ministro dello sport, come dicevi prima tu, sgrammaticato e fuori luogo, io credo che il commissario tecnico non possa essere tranquillo, anche perché lui lo sa benissimo che la sua figura è stata scelta da Malagò. Ci fosse stato un altro presidente federale, probabilmente oggi non ci sarebbe Roberto Mancini. Per cui, vabbè, insomma, diciamo che in teoria ormai si è intrapreso un percorso che dovrebbe essere, almeno per il momento, salvo da quel punto di vista. Io credo che Mancini adesso, se dovesse lavorare bene, rimarrebbe CT anche con un altro presidente, credo. Però mai dire mai, perché stiamo vedendo di tutto e di più. Cioè, dopo quello che abbiamo visto quest'estate, onestamente, io non mi stupisco più di niente. Cioè, quelle 48 ore della vicenda Pirlo, Maldini, Leonardo sono state quanto di più assurdo io abbia mai visto. Per cui non mi stupirei più di nulla. Cosa succede domani? Domani l'Italia va a giocare una partita difficilissima, quindi è giusto tenerlo bene a mente questo, perché non è che se dovessimo perdere bisogna per forza di cose, a prescindere, massacrare Mancini e la squadra. Domani si va a giocare una partita che si può perdere, perché giochi contro una delle nazionali più forti al mondo. Però io credo che l'Italia che abbiamo visto lunedì in Turchia ci possa anche fare ben sperare, quantomeno di fare una bella figura, perché ho avuto la sensazione di una nazionale un po' sbloccata, ecco, dal punto di vista psicologico. E aver vinto così bene su un campo difficile potrebbe anche aver dato un po' di serenità, al netto, ripeto, di una partita che resta comunque proibitiva, anche se la Francia senza Mbappé perde comunque un elemento chiave.
0: Direi di sì. Poi, tra l'altro, a proposito di elementi chiavi, è il gancio per passare al prossimo argomento, che è anche stato motivo di dibattito tra di noi, cioè la fuga, ecco, questa è la parola di Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, la fuga, potrebbe essere un film da raccontare. E tutto questo è clamoroso perché, Federico, sembra che i due supereroi del calcio degli ultimi decenni si intreccino quasi in maniera automatica, quasi senza volerlo. Da una parte Ronaldo, che risponde alla convocazione del Portogallo, ma che non viene impiegato nemmeno un minuto contro la Norvegia, da quell'allenatore che lui aveva sponsorizzato per la panchina del Portogallo, come CT, Jorge Jesus. Jorge Jesus, che gli aveva detto: "Antico qua, 30 minuti di giochi", ma neanche quelli. Poi la notizia che probabilmente non avrebbe giocato neanche con la Danimarca, il chiarimento che non ha portato a buon fine, l'intervento del presidente del calcio, diciamo, portoghese, che non ha avuto buon fine, Ronaldo che convoca il suo jet privato, si imbarca, parte e va via. Tra 5 giorni invece in Argentina si celebra l'addio alla nazionale di Leo Messi, dopo, insomma, tutto quello che ha fatto, soprattutto nell'ultimo mondiale. Due storie finite in maniera diversa,
1: per caratteristiche.
0: Cioè per carattere dei due giocatori, o anche per come gli ambienti hanno coccolato o meno i propri idoli?
1: No, io credo che qui c'entrino proprio i caratteri, sinceramente. Io non parlerei di un Ronaldo poco coccolato. Io credo che, anzi, il Portogallo, che gli deve tanto, perché parliamo del più grande calciatore della storia portoghese, assieme a Eusebio. Però se parliamo di titoli, di trofei, Ronaldo stravince. è un giocatore che ha dato tantissimo lustro al calcio portoghese, gli ha fatto vincere un europeo. Ogni volta che Ronaldo ha vinto qualcosa è come se di riflesso l'avesse vinto il Portogallo, quindi sicuramente il Portogallo gli deve tanto, però io credo che da diversi anni il Portogallo stia scontando questo debito, ma lo sta scontando in maniera anche molto pesante. Cioè, io credo che almeno, guarda, non voglio andare troppo indietro nel tempo, parto dal 2022, secondo me già dal Mondiale in Qatar Ronaldo non merita più di essere titolare nella nazionale portoghese, e il Portogallo non sa come fare, perché nel frattempo non c'è, come nel caso di Messi, un, come dire, del buon senso. Messi, che tra l'altro ha fatto un grande Mondiale, però ha capito che è arrivato il momento di fermarsi e lo fa da solo. No, Ronaldo in questo momento sembra che non arrivi mai, nonostante giochi ormai da anni in un campionato poco allenante come quello arabo, nonostante non sia più lui da diverse stagioni, continua a pretendere di essere trattato da star, di essere riverito, di avere il posto fisso. Oltretutto abbiamo visto anche 2 mesi fa, nell'ultimo mondiale, un Ronaldo veramente a tratti imbarazzante. Io lo dico col massimo rispetto, perché io sono stato sempre un grandissimo estimatore di Cristiano Ronaldo, e addirittura negli anni in cui lui e Messi giocavano al top, quindi uno al Real Madrid e l'altro al Barcellona, io non nego di aver fatto il tifo per lui in questo dualismo, perché stimavo molto questo personaggio che si era fatto da solo, di questo, insomma, questo modo di allenarsi, di prepararsi maniacale, rispetto magari a Messi, che è stato più baciato dal talento, no? Ma magari ha dovuto lavorare meno. Però ragazzi, negli ultimi anni io credo che Ronaldo stia rovinando la sua immagine, sta dimostrando di pensare solo ed esclusivamente a se stesso. Che male c'è se il tuo CT a 41 anni, perché lui ha 41 anni, decide che non può giocare 3 partite di fila e decide che non gli vuol far fare la terza? Cioè, ma qual è il problema? Se tu vuoi bene alla nazionale portoghese, sei un grande campione, tu questa cosa la accetti, fai il leader. E invece no, lui vuole essere ancora una prima donna. Allora a questo punto io capisco onestamente la federazione portoghese che lo lascia andare. Cioè, anche questa presa di posizione, vado a casa perché non gioco, è ridicola.
0: Sì,
1: è
0: sembra
1: ridicola.
0: Quando andavamo a giocare noi nel campetto, diciamo,
1: mi porto a casa
0: il pallone
1: esatto. Perché è mio, bravissimo, esatto. Ma comunque non è che mi stupisca del tutto, perché parliamo di uno che quando era alla Juventus, e tu te lo ricordi benissimo, aveva fatto mettere nel contratto che lui 2 o 3 volte all'anno non andava con la squadra. Io mi ricorderò sempre la trasferta di Lecce, che lui saltò per andare a raccogliere i tartufi, sì, con tanto di fotografie pubblicate sui social, perché non è che lo fece in modo discreto, lui lo fece e volle che tutti lo vedessero, che mentre la Juve giocava e se non erro pareggiava a Lecce, lui era a raccogliere i tartufi nelle langhe. Quindi parliamo di uno che ha sempre pensato a se stesso più che alla squadra. Però sai, quando lo fai a 32, 33, 34 anni è un conto, quando lo fai a 41 è un altro. Se oggi non hai più quel rendimento di prima, ti devi arrendere a questo fatto. E invece lui non solo non si arrende, ma non accetta neanche che gli altri glielo dicano.
0: Ti aggiungo anche un altro particolare della sua avventura in bianconero: l'unico con cui fece una cena addirittura invitandolo a casa, e questo è onore e merito a Pinzoglio, che evidentemente ha delle carte particolari, è simpatico a tutti, è straordinario, fu Pinzoglio. Dopodiché sì, chiunque sta nell'ambiente Juventus ci ha sempre raccontato che neanche un caffè con un altro, sì, in campo le foto, le risate, gli esempi che dava, però fuori dal campo era quasi come se vivesse da eremita, sostanzialmente al di sopra di tutti, no? Come fanno un po' le divinità che dicono io sono io, Marchese del Grillo, eccetera. Quindi questo, però sì, per chiudere la questione Ronaldo, possiamo dire che è anche un po' schiavo del suo carattere. Mi spiego: a un certo punto, dopo la famosa chiacchierata con Ferguson ai tempi dello United che funzionava, Ferguson gli disse: guarda, se tu diventi un professionista, un robot, lavori sul tuo aspetto fisico, la tecnica ce l'hai, puoi diventare un grandissimo campione, visionario o semplicemente realista. Ferguson capì, da quel momento è cominciato a diventare una vera e propria macchina, un'azienda, una persona presente a se stesso, quindi a raccogliere record su record. Però questo chiudersi nel suo mondo è stato poi nella fase finale il limite che non gli ha permesso di vedere che oltre il suo mondo c'è qualcos'altro a cui deve aprirsi poi a un certo punto.
1: Sicuramente lui fa parte di quella schiera di calciatori che non accetta il ritiro, cioè non ha probabilmente dei grandi interessi oltre al suo lavoro, che non è una cosa negativa, attenzione, però tendenzialmente chi non riesce a guardare al di là della carriera sportiva poi ha un problema quando arriva il momento di fermarsi, perché dopo c'è ancora una vita, e tendenzialmente negli atleti è anche la parte più lunga, perché poi la carriera di un atleta finisce presto. Lui la sta prolungando all'infinito, anche perché c'è chi glielo permette, però voglio dire, se uno deve fare anche un esame di coscienza, deve sapere, essere consapevole che lui gioca ancora solo perché è andato in Arabia. Cioè, se lui fosse ancora in Europa, in un campionato top, probabilmente oggi il Ronaldo che stiamo vedendo negli ultimi tempi non ci potrebbe stare, o meglio, non ci potrebbe stare con un ruolo da prima donna come quello che vuole lui, perché è un Ronaldo leader, un Ronaldo chioccia dei più giovani, che mette al servizio degli altri la sua esperienza, la sua classe, potrebbe servire come... Ma lui non vuole fare questo. Lui, come dicevi prima tu, lui con i compagni nemmeno ci va a bere un caffè, quindi lui non vuole essere la chioccia di nessuno. Lui vuole essere ancora Cristiano Ronaldo, la star, quella che diventa protagonista, capocannoniere, magari nella sua testa pensa ancora di poter vincere il pallone d'oro. Cioè, io non lo so bene cosa ci sia dentro la psiche di Cristiano Ronaldo. Sicuramente è un personaggio così... ha una grandissima forza di volontà, un grandissimo ego, se no non sarebbe arrivato dove è arrivato. Però oggi effettivamente tutto questo diventa un problema, perché lui non è più quello di prima, ma neanche lontanamente, e però non lo accetta. Cioè, dovrebbe essere Ronaldo che dà l'addio alla nazionale portoghese, non dovrebbe essere il Portogallo che lo metta alla porta. In un mondo normale, Cristiano Ronaldo, dopo il mondiale del 2022 in Qatar, dove lui ha fatto malissimo ed è finito in panchina litigando anche con Fernando Santos, che tra l'altro era anche un amico, credo, visto che hanno vinto un europeo insieme, in un mondo normale CR7 si ritira dalla nazionale portoghese nel 22. Al limite, vuoi provare a fare ancora l'europeo del 2024? Lo fai malissimo, perché se non sbaglio 0 gol, te ne vai. Invece no, fai anche il mondiale e ricominci con la Nations League a settembre. E allora a questo punto come si fa a fermarlo? Si fa litigandoci.
0: Di fatto, quindi, o era lui ad assumere un nuovo ruolo all'interno del gruppo, quindi quello del leader silenzioso che ti fa un passaggio di consegne, no? Chiamiamolo così, oppure sei costretto a essere messo letteralmente alla porta, e diventa poi la pagina, la chiusura peggiore di una carriera straordinaria che potevi avere. C'è una nota vocale, andiamocela a sentire.
2: Ciao ragazzi, Giuseppe appunto Bugianese. Ma è inutile che ora emanate sentenze su Ronaldo, ma ce ne fossero giocatori 11 in Ronaldo in campo, ce ne fossero, non andava a cena quel compagno. Ma ragazzi, ma di che parliamo, dai, buona giornata.
0: Ciao, io capisco anche dal punto di vista, diciamo, del tifoso che dice vediamo talmente poca qualità che magari ad avercelo in Italia eccetera, però noi stiamo andando a raccontare un comportamento che va al di là del valore tecnico, perché si è campioni in campo, ma lo si deve essere anche dopo.
1: Ma poi non solo quel riferimento, io condivido quello che ha detto il tifoso, perché il riferimento è ai tempi della Juve. Anch'io sono d'accordo che il Ronaldo della Juve, ma chi se ne frega se non andava a cena, poi si faceva 30 gol a stagione. Il suo lavoro lo faceva.
0: Certo, io 103 sto criticando gol in 3 anni, Ronaldo. Quindi,
1: 103 gol in 3 anni, ma chi se ne importa se certo. Non viene a bere il caffè, non va a cenare. Ha ragione l'ascoltatore. Io parlo del Ronaldo di oggi, anni 41, gol pochi, non è più quello di prima, non arriva più sui palloni. Lui dice di avere un'età biologica di 29 anni, se non sbaglio, ma non è vero, purtroppo non è più così. Gli anni passano, ragazzi, altrimenti avremmo ancora calciatori di 50-60 anni, no? Voglio dire,
0: per quanto tu possa essere molto attento, però poi dopo il recupero fisico ci vuole più tempo.
1: Ma no, non c'è, ma secondo me non è solo il recupero, è anche proprio quel mezzo secondo di ritardo su cui arrivi e non arrivi più sul pallone, o magari lui che aveva questo atletismo esagerato, lui saltava a 2 metri da terra, da fermo, era una cosa spaventosa. Oggi non è più così. Io quest'estate le ho guardate tutte le partite del Portogallo. Il Portogallo lo cercava in ogni modo. Poi c'è anche questa cosa che secondo me è stucchevole, cioè tutti devono passare la palla a lui. a costo anche a volte magari di non passarla a un compagno che è messo meglio, che può calciare, magari fare gol. No, bisogna darla a Ronaldo. Ma il problema è che Ronaldo un tempo ci arrivava, oggi non ci arriva più. Ripeto, gli anni passano e passano per tutti. Anche Messi, se non avesse deciso di ritirarsi, ma avesse detto gioco anche il prossimo mondiale, probabilmente fra 4 anni Messi farebbe figuracce, credo, poi con mai dire mai, no, però, certo, però. Invece Messi, vedi, capisce che il momento è arrivato.
0: Si è apparecchiato una grande festa finale e via dalle luci della ribalta con grande fatica, perché poi i calciatori ci mettono sempre un po' giustamente a dire addio a quello che è la loro prima vita. Ultima domanda, non perché sia meno importante, poi magari l'approfondiremo a fondo nei prossimi giorni. Allora, la questione del fair play finanziario, vabbè, abbiamo raccontato a lungo quello che è successo in casa City, ma quello riguarda soprattutto un provvedimento da parte della federazione della Premier, in attesa che poi possa arrivare un riscontro anche a livello europeo, ma lì probabilmente si è rimasti, anche lì c'è la politica, dai, diciamocela così, perché Paris Saint-Germain e City probabilmente qualcosa di poco chiaro lo hanno mostrato. Ma andiamo in casa nostra, perché come sai c'erano tanti club che dovevano rispettare il fair play finanziario. Uno era la Juventus e lo ha fatto, l'altro era il Como, non lo ha fatto, l'altro era la Fiorentina, non lo ha fatto, l'altro era la Roma, non lo ha fatto. A proposito di Roma, si va in questo confronto che ci sarà tra la proprietà Friedkin e Seferin verso per adesso una multa per violazione del fair play finanziario, ma resta comunque ancora lo spettro dell'esclusione dalla Coppa nella stagione 2026-2027 come provvedimento così. Leggo però, ne ha parlato anche la stampa oggi, che lo scenario più probabile al momento è quello di una multa compresa tra i 10 e i 15 milioni, una carezza mi verrebbe da dire, alla quale potrebbe aggiungersi una limitazione nella composizione della rosa per le competizioni europee, mentre non sarebbe escluso quello dell'esclusione dalle coppe europee nella stagione 2027-28, ovviamente 26-27 questa qua in corso.
1: È questa, certo.
0: Ma è un'ipotesi che resta sullo sfondo, anche se, cito, dal confronto con Seferin sarebbero arrivate rassicurazioni sulla possibilità di evitare questa sanzione più pesante. Anche qui tu ci vedi un due pesi, due misure nei confronti di altri club, cioè non c'è un atteggiamento comune, mi sembra. Ok, ma hai violato, mi garantisci che tanto stai costruendo lo stadio, che andrà in Champions League, che poi dopo rientri, chiudo un occhio e va bene così. Però poi gli altri che invece stanno rispettando il fair play finanziario vengono multati o rischiano l'esclusione per molto meno, che devono fare?
1: Sì, però io credo che in questi anni la UEFA il pugno duro non lo abbia usato praticamente mai, cioè lo ha fatto, vabbè, lo fece con la Juve. Beh. Sì. Però lì era la conseguenza di un procedimento avviato dall'Italia, quindi lì la UEFA era
0: discutibile, no?
1: Obbligata.
0: Insomma,
1: no, vabbè. Molto discutibile. Guarda, se apriamo quel capitolo, figurati. Però lì credo che la UEFA avesse le mani legate, nel senso che
0: possiamo dire che la intervenne, scusami se ti interrompo,
1: certo,
0: non tanto per la vicenda plusvalenza, quella era una cosa uscita fuori che magari poteva anche l'UEFA dire, beh, sai, esce una roba del genere in Premier per il City e l'UEFA sta zitta, avrebbe dovuto subito dire, ehi, momento, controlliamo anche noi perché dobbiamo provvedere anche noi.
1: Assai,
0: invece lì per le plusvalenze si è intervenuto perché poi c'era la vicenda Superlega.
1: Seferin Agnelli, certo, però io ricordo anche che qualche anno fa l'UEFA escluse il Manchester City dalle coppe, ma il Manchester City fece ricorso al TAS di Losanna e lo vinse. Quindi in realtà la UEFA già diversi anni fa aveva ritenuto che il City avesse violato le norme e aveva usato il pugno duro, devo dire, anche stupendomi, perché io non credevo che in quella fase soprattutto gli sceicchi del City e del PSG erano di fatto i due clienti più danarosi del sistema calcio mondiale, per cui non credevo che la UEFA avrebbe provato a escluderli. Lo fece col City, ma poi il City si è rivolto a un tribunale e ha vinto. E tra l'altro ti ricordo che anche il Milan, nell'anno in cui passò da Yongong Lee a Elliot, subì l'esclusione dall'Europa, fece ricorso al TAS, lo vinse, partecipò all'Europa League, poi in estate fu nuovamente escluso, decise questa volta di non fare ricorso, di scontare la squalifica in modo da avere poi, diciamo, la fedina pulita, ma fu una scelta. Quindi io non lo so, l'UEFA è vero che a volte ha due pesi e due misure, però credo che alla fine di esclusioni vere e proprie, io mi ricordo queste, la Roma. La Roma sono anni che comunque cerca di essere virtuosa, non ci riesce del tutto, però sono anni che vive con questa morsa del fair play finanziario. Quest'estate un po' stupendo tutti pensavano fosse l'ultima estate di grandi sacrifici per poi essere liberi, ma siccome la Roma voleva fare bene in Champions League e proseguire, diciamo, la sua crescita
0: e puntare allo scudetto,
1: puntare allo scudetto, ha deciso di non fare sacrifici, ha deciso di fare come se non avesse limitazioni. Io credo, dopo un consulto con Nyon, non credo che la Roma abbia deciso, dai, chi se ne frega, sono 6 anni che stiamo attenti, quest'anno roviniamo tutto. No, avranno parlato con qualcuno a Nyon e avranno calcolato quella che poteva essere la conseguenza di questo comportamento. Quindi, come dici tu, una multa di 10-15 milioni, che è un qualcosa di irrisorio a questo livello, non ci potrà essere, credo, assolutamente l'esclusione dalle coppe. Certo, la Roma dovrà comunque continuare questo percorso, però io penso che se lo meriti anche. La Roma in questi anni l'ha rispettato il fair play finanziario, quindi secondo me usare il pugno di ferro in questo caso sarebbe ingiusto, perché io non lo so quante società ci sono in Europa che rispettano perfettamente i conti. Non, sinceramente credo che il pugno di ferro poi diventerebbe quasi controproducente per la UEFA.
0: Sì, perché poi si trova magari un format poco appetibile e quindi poco vendibile. Federico, grazie come sempre. Un grande abbraccio a Federico Bertone.
1: Grazie, ciao. Grazie a voi.
0: Buona giornata e buon lavoro. Noi invece ci fermiamo per l'ultima volta e rientro. Arriviamo a Len Valdegri. Vi aspetto.

0: Bella, bella chiacchierata anche con Federico Bertone. Adesso andiamo a dare il buongiorno ad Alain Valnegri. Alain, ciao!
1: Ciao, ciao Enzo, buon dì.
0: Oh Alain, io sono molto curioso di sentire la tua sul caso Ronaldo, su questa sua fuga che probabilmente ne diciamo anticipa l'addio quantomeno alla nazionale. Come la racconti, quello che è successo, cosa racconta di Ronaldo e cosa credi sia poi fondamentalmente stato il finale di questa storia?
1: Ma con Ronaldo comunque anche durante il mondiale comunque si sono creati due partiti rispetto a Ronaldo in Portogallo, i pro Ronaldo e contro Ronaldo, i pro Ronaldo che comunque erano ben coscienti di cosa ha dato la nazionale eccetera eccetera eccetera, e i contro Ronaldo che comunque loro hanno sempre criticato, come finendo, concludendo sulla sua carriera con la nazionale, che in un certo aspetto era un limite per la nazionale, e vedevamo comunque la nazionale da un talento straordinario essere molto bloccata a livello offensivo con Ronaldo in campo, e una squadra che era capace di sbloccarsi e comunque vincere le partite con molta più scioltezza senza lui. Dunque sì, si era creato anche un dibattito, una polemica sulle dichiarazioni di Neves, che non disse che era il miglior calciatore che aveva il Portogallo. Vabbè, hanno portato Juan Jesus secondo me per poterla farla finita, perché Juan Jesus non guarda in faccia nessuno. È strano perché comunque l'anno scorso comunque allenava Ronaldo in Arabia, e adesso in nazionale lui ha detto che non guarda nessuno, che prende lui le decisioni. Sinceramente, cioè, la stima per Ronaldo è enorme, però doveva finire questa storia. E perché tirarla così a lungo? Ma anche Roberto Martinez, quando disse che lui aveva firmato un contratto con una clausola che comunque doveva far giocare Ronaldo. Cioè, il Portogallo, l'ha detto Quaresma benissimo ieri alla televisione portoghese, il Portogallo continuerà anche senza Ronaldo, con tutto rispetto. È una leggenda, ha battuto record, sì, tutto quanto vogliamo, però comunque alla fin fine bisogna finire, sapere quando finire con le storie, per non diventare un peso, cosa che comunque il Portogallo ha generato un dibattito con tanta gente comunque che era a favore di chiudere la storia Ronaldo. Dunque hanno portato Juan Jesus per quello, perché era uno di carattere, uno che comunque non ha modi molto eleganti di comunicare quando non è d'accordo con qualcosa, e l'ha fatto. Adesso Ronaldo ha lasciato il ritiro nazionale, non penso che era l'attitudine o l'atteggiamento, perché comunque poteva rimanere e accettare di andare in panchina, anche se è competitivo, anche se mille argomenti. E spero che non finisca qua, perché comunque almeno la partita d'addio se la merita, però per la partita con la Danimarca Juan Jesus è stato chiaro.

0: per appunto la sua storia alla Portogallo. Io non credo che ci possa essere una carezza, o comunque arriverà, però ci vorrà un po' di tempo, perché qua devono sbollire parecchio gli animi. Poi abbiamo visto peraltro in generale un Jorge Jesus che ha un grandissimo carattere, una grande determinazione, sponsorizzato peraltro proprio dallo stesso Ronaldo. Contestualmente, Alain, tra 5 giorni invece Messi saluterà l'Argentina con una partita festa. Ecco, qui è finita invece, sta finendo in maniera più adeguata a quella che è la storia di Leo Messi.
1: Sì, ma anche lui comunque ha avuto i suoi screzi, eh? Non ti ricordi quando lasciò la nazionale, che non si sentiva amato, non si sentiva troppo criticato, con una critica troppo ingenerosa, che non vinceva, eccetera, eccetera. Poi comunque le vittorie portano calma e mettono tutti d'accordo. Sul rendimento, sinceramente, il Messi quarantenne, il Ronaldo quarantenne, penso che c'è un abisso. Cioè non è più la sfida tra i due giocatori più prolifici davanti alla porta, come li abbiamo vissuti quando vestivano maglie di Barça e Real. Però Messi è ancora quello, perché al Mondiale possiamo dire tante cose, ma il Mondiale comunque è stato determinante in tutte le partite, a parte la finale, però in finale la sua squadra non l'ha aiutato. Ronaldo era diventato un peso, è la gran differenza tra tutti e due. È la gran differenza anche tra l'atleta e il calciatore di genio. E io ho apprezzato tutti e due, però nel confronto tra tutti e due, primo sono due giocatori molto diversi, però a livello di genio, cioè Messi è nato con quel genio, non fai quelle cose a 40 anni che ha fatto al mondiale. Ronaldo a 40 anni, vediamo che comunque la meccanica è un po' arrugginita e comunque fa fatica. E lì è la gran differenza tra tutti e due. I due fenomeni del XXI secolo, finalmente si sono spartiti il pallone d'oro durante quanti anni? 15?
0: Eh beh,
1: Non
0: sì. No,
1: penso che succederà di nuovo.
0: direi di no. Tra l'altro è appena arrivata anche la conferma da parte dell'UEFA, sarà Rafael Leão a ereditare la numero 7 di Cristiano Ronaldo che ha lasciato il Portogallo.
1: Pesante, pesante.
0: Capito? Questa è
1: Vabbè,
0: un'altra
1: la gioca.
0: spallata, eh. Questa è un'altra spallata.
1: Sì, però giocare a Ramos,
0: No,
1: Leão, questa
0: proprio
1: squadra.
0: la maglietta viene immediatamente riassegnata. Il numero 7.
1: Sì, ma è strano chiudere una pagina gloriosa, non importante, gloriosa, perché è il momento più glorioso della storia del calcio portoghese. E niente, però non sappiamo cosa succede dentro, non sappiamo le relazioni. Qualcosa sarà successo anche con la Federcalcio. Sai, alla fine noi siamo sempre gli ultimi informati. Doveva esplodere, è esploso a Copenaghen e adesso vedremo come reagisce il Portogallo contro la Danimarca, perché è una partita sempre difficile andare a giocare al Parken.
0: Danimarca-Portogallo, qual è invece la gara che guarderai con grande attenzione oggi?
1: No, voglio vedere Grecia-Paesi Bassi stasera, poi al Tumba giocano a Salonica. Voglio capire bene l'Olanda di Xavi e voglio capire soprattutto la Grecia di Jovanovic, che comunque è in testa con 2 punti, con 6 punti, scusa.
0: Due vittorie.
1: Voglio vedere la Grecia a livello offensivo c'è un potenziale incredibile, incredibile, con ragazzi giovanissimi, con un talento straordinario. E voglio capire se riesce ad assumere un po', non il favoritismo, perché comunque arriva l'Olanda, l'Olanda arriva favorita. Però se può assumere comunque il livello che ha dato nelle prime due con la storica vittoria in Germania.
0: Qual è il finale? Cioè, secondo te, alla fine questa organizzazione della Grecia, che è partita molto bene, può avere la meglio sull'Olanda di Xavi oggi?
1: Beh, è
0: Facendo valere
1: difficile,
0: anche
1: l'Olanda
0: la
1: sa cosa
0: propria carta.
1: vuol giocare. L'Olanda alla fine, Xavi è venuto a ripristinare il pilota automatico del calcio olandese, che Koeman aveva spento, perché comunque al mondiale abbiamo visto un'Olanda molto di transizione, però col Marocco comunque l'Olanda è stata molto deludente. E con la Germania già si è rivisto un'Olanda ambiziosa a livello offensivo, giocare il suo calcio, recuperando un po' la sua storia e il suo modo di giocare. E su quello i calciatori ce li ha. Si vede che comunque i calciatori sì, sono entrati bene nel ciclo Xavi. Adesso stasera al Tumba a Salonica comunque vedremo comunque con

0: un impatto comunque ambientale che sarà molto caldo, come reagirà la squadra?
1: Germania-Serbia, io sono intrigato nel senso che sulla carta non dovrebbe esserci davvero nessun ostacolo, però è una Germania sperimentale che può avere qualche difficoltà in questa gara.
0: Beh, la Serbia storicamente con la Germania fa sempre dei bei match, vinse anche al mondiale contro la Germania. Ma non so, la Serbia la vedo confusa, ha perso le prime due, che giocava tra l'altro in casa. Non lo so, ho poca fiducia in questo momento sulla Serbia. Vedo una Germania comunque con le idee un po' più chiare, al di là dei 44 giocatori convocati da Klopp. Però la Germania deve reagire, se perde pure questa. Potrebbe diventare pesante l'aria, perché comunque la Serbia non è in un gran momento di forma. Dunque, niente, vedremo.
1: L'ha dimostrato, direi ampiamente. Invece domani andremo ad analizzare nel dettaglio quella che sarà la sfida nel Saint-Denis tra Francia e Italia. Insomma, poche possibilità, ma capiremo meglio anche dalle parole di Mancini come la nostra nazionale vuole affrontare la Francia. Ieri hai detto ti aspetti voi una nazionale aggressiva, perché poi questo all-in, diciamo, da fare dal punto di vista caratteriale può in qualche modo ridurre il gap che c'è tecnico tra le due squadre, perché veramente c'è un gap tecnico mostruoso tra le due squadre. Domani lo affronteremo più nel dettaglio. Alain, grazie intanto e ci aggiorniamo domani. Una bella
0: Va
1: presentazione di
0: bene, ciao,
1: Francia-Italia.
0: grazie, ciao,
1: Ciao
0: grazie,
1: Alain.
0: buon lavoro,
1: Ciao
0: ciao.
1: Alain, ciao Alain. Allora, grazie a tutti quanti per i vostri messaggi. Mi scrivete anche che il buon Federico sembrava come parlava Pippo Inzaghi, un complimento sicuramente per lui. E attenzione, perché l'amico che va contro Locatelli era anche l'anti Dybala, ti ricordi? No, non mi ricordavo, però vedi, è un po' che ci segui. Direi che ti sei morso un po' la lingua su Dybala, no? A un certo punto avrei pensato, oggi come oggi avresti pensato, starei pensando, beh, forse Dybala meglio averlo con che averlo contro, e direi assolutamente. Siamo al termine della puntata odierna, allora a questo punto io lascio spazio a Maracanã, oggi ci sarà anche uno scatenato Lucio Marinucci che si è imbottito di pollo mangiato. Saluto Andrea Maiocca, lo ringrazio in cabina di regia.
2: Quel gufo con gli occhiali, che
1: Chiudiamo come
2: freddo
1: abbiamo
2: che ha.
1: cominciato con Santarelli che
2: Te lo
1: canta il
2: prendi,
1: gufo con gli
2: papà?
1: occhiali, e vi do appuntamento a domani quando sarà giorno di partita tra Francia e Italia. Ciao a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e bentrovati a un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione alla vigilia di Francia-Italia, terza giornata della Nations League. Gli azzurri di Mancini arrivano al big match in casa dei francesi dopo il successo netto e convincente in casa della Turchia. In queste ore hanno svolto la rifinitura a Coverciano e sono partiti alla volta della Francia, dove appunto domani affronteranno la nazionale di Zinedine Zidane. Per tutto il mercato web ha seguito l'Italia in quel di Coverciano Simone Bernabei, che è con noi in studio. Simone, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera a tutti.
0: Come sono state queste ore che precedono la sfida alla Francia? Come sta l'Italia e come è trascorsa la giornata di vigilia a Coverciano?
1: Ma ti dico, da parte della squadra, grande serenità, grande entusiasmo, ho visto facce rilassate, facce serene, ho visto gioia nell'essere ancora a Coverciano in questa lunghissima sosta per le nazionali, nonostante insomma qualche scossone che c'è stato all'interno della FIGC nelle ultime ore. Ecco, la squadra sembra essersi isolata bene, c'è tanta voglia di replicare quanto di buono ho visto con la Turchia.
0: C'è qualche indicazione di formazione che è trapelata dalla rifinitura delle ore scorse?
1: Ma da quanto sembra, insomma, Mancini ovviamente sta continuando a lavorare su quel 4-3-3 che abbiamo visto nelle prime due uscite di Nations League, e così sarà anche contro la Francia. Da capire se sarà riproposto Kayode, la sensazione è quella dopo l'ottimo impatto avuto in Turchia. A centrocampo Tonali, probabilmente, nonostante le due partite da titolare, sta bene, viaggia quindi verso la conferma, e vediamo chi giocherà al suo fianco. Sicuramente rientrerà Barella, poi c'è Fagioli che ha fatto bene, c'è Frattesi che però scalpita, abbiamo visto cosa può dare in termini di contributi offensivi. Davanti, possibile turno di riposo per Pio Esposito con Moise Kean che sta scaldando i motori.
0: Mancini, che ha optato anche a questo giro di trasferta per la separazione del gruppo, se così si può dire, c'è una parte dell'organico della nazionale maggiore che rimane a Coverciano e non parte per la Francia, ben 9 calciatori. Si può dire, Simone, che la gestione del CT in queste due trasferte è stata più o meno la stessa e che l'orientamento di Mancini in queste ore è quella di forse non voler ingolfare il gruppo, di voler preservare forze fresche perché gli impegni sono tanti?
1: La sensazione è proprio quella. Ha provato dei giocatori nelle prime sfide, penso ad esempio a Romano del Cagliari, lasciato a casa per questa sfida contro la Francia. Guarda, ti dico, un profilo che mi aspettavo in realtà di vedere contro la Francia, ma che in realtà non ci sarà, è quello di Samuel Inacio, il talento del Borussia Dortmund, che deve ancora di fatto mettere piede in campo con la maglia azzurra. Non ci sarà con la Francia, molto probabile a questo punto il suo impiego nell'ultima, nella quarta sfida, la gara di ritorno contro la Turchia.
0: Ed è proprio un bel banco di prova anche quello contro la Turchia, nonostante il successo importante dei giorni scorsi a Bursa. Da chi ha seguito come te la nazionale in questi giorni, la sensazione è che veramente sia stata voltata pagina dopo gli ultimi 3 disastri mondiali. La domanda viene soprattutto dal fatto che la gestione di Malagò, e poi apriremo anche il caso a cui sta per andare incontro il presidente federale, è stata quella di un ritorno al passato, alla fine con Mancini tornato sulla panchina azzurra. Ecco, trapela la sensazione di aver veramente aperto un nuovo capitolo, o si fa un po' fatica a pensare questo?
1: Ma sai che io parto un po' dal presupposto che i giocatori, anche parlandoci così nei momenti morti, diciamo, di Coverciano, sono tutti molto, molto felici, sono tutti entusiasti del ritorno in panchina di Roberto Mancini nel ruolo di CT, e ti dico, questa gioia, questa felicità la si nota negli allenamenti. Poi il campo ovviamente dice cose a sé, nel senso, contro il Belgio abbiamo visto un'Italia molle con poche idee, contro la Turchia abbiamo visto una bella Italia, abbiamo visto l'Italia che vogliamo vedere, abbiamo visto l'Italia che potrebbe portarci finalmente a questa benedetta qualificazione al Mondiale. Però ecco, la sensazione, guardando soprattutto gli allenamenti di Coverciano, è che sì, l'Italia abbia voltato pagina, e che questa nuova linea verde, questa linea giovane scelta da Mancini, possa veramente dare i frutti sperati, i frutti che tutta Italia si aspetta, e possa portarci finalmente al Mondiale.
0: È certamente questa la speranza, il mondiale che comunque ancora è molto lontano, le qualificazioni apriranno fra qualche anno, prima c'è l'Europeo che è l'obiettivo attuale della nazionale di Mancini, che rischia di andare incontro a un altro scossone perché Simone in queste ore tiene banco il caso Malagò, il rischio di commissariamento della FIGC. Ne abbiamo parlato in una puntata del TMV News dei giorni scorsi con Ivan Cardia. Il presidente rischia di essere appunto sostituito da un commissario e nelle scorse ore ha rassegnato le dimissioni da capo delegazione della nazionale Diana Bianchedi, che alla fine è durata nel suo incarico neanche 2 mesi all'incirca. Da chi è stato come te a Coverciano in queste ore, c'è stata la sensazione di tumulto, di problematiche interne? È traparato qualcosa in tal senso?
1: Sai, io credo che l'esperienza di Diana Bianchedi da capo delegazione della nazionale fosse iniziata un po' con il piede sbagliato. Ci sono state polemiche veramente fin dalla prima ora con il CONI che aveva, insomma, espresso fin da subito i propri dubbi in merito al suo doppio ruolo, quindi capo delegazione della nazionale, ma anche vicepresidente vicario del CONI. Ecco, visto che questi dubbi, queste polemiche sono andate avanti nel tempo, dopo neanche 2 mesi, ha scelto lei di fare un passo indietro anche un po' per preservare questo gruppo che si stava creando, questo gruppo azzurro, non intendo soltanto la squadra, ma anche quello che gli ruota attorno. Quindi ha scelto di fare questo passo indietro con totale serenità. Ti dico, ieri c'è stato anche un saluto della stessa Bianchedi ai giocatori, al gruppo squadra, c'è stato un saluto molto emozionato da parte sua, con il gruppo azzurro che ha ricambiato l'affetto, soprattutto tramite il capitano Gigio Donnarumma, sempre più leader dentro il campo, ma come si vede da queste cose anche fuori dal campo.
0: Dicevamo nei giorni scorsi, proprio nella puntata con Ivan Cardia, che per noi di tutto il mercato web è sempre molto attento alle situazioni legate alla nazionale e alla FIGC, che questo eventuale scandalo non travolgerebbe a livello formale le figure di Roberto Mancini e Claudio Ranieri, perché i loro contratti non verrebbero toccati da questi eventuali cambiamenti. La sensazione è che il CT, quindi, al di là di cosa possa accadere in federazione ai vertici, comunque rimanga ben saldo al suo posto.
1: L'indicazione è un po' questa, lo ha fatto capire Malagò dicendo che a prescindere da quello che sarà il suo destino, e Malagò si è detto particolarmente tranquillo, in questo senso, lo ha fatto capire anche il ministro Abodi, ecco, che la posizione di Mancini è comunque salda, a prescindere da quello che succederà in FIGC, a prescindere da quello che succederà con Malagò e a prescindere dall'eventuale commissariamento. Insomma, il lavoro di Mancini è apprezzato, ecco, quindi le polemiche sul suo ritorno dopo l'addio un po' burrascoso di 3 anni fa, sono di fatto oramai alle spalle. Il lavoro di Mancini è ben visto dalla federazione, è ben visto dai giocatori, quindi in questo momento non mi sento, ecco, di vedere un Mancini a rischio, nonostante questi problemi più grandi, più alti che ci sono in federazione.
0: Probabilmente la stessa cosa si può dire di Claudio Ranieri, che ha da pochi mesi preso il timone della direzione tecnica e che molto probabilmente resterà fermo nel suo incarico.
1: Assolutamente sì, sta già lavorando in modo profondo sul rifondare un po' il sistema calcio dalle basi, quindi sta lavorando con le scuole, sta lavorando con i settori giovanili, sta cercando un po' di capire adesso quali sono le dinamiche e quali sono le dinamiche che non funzionano, soprattutto, ma anche su di lui, insomma, non mi sembra ci siano particolari dubbi in ottica futuro, anche perché anche in questo caso il suo lavoro è riconosciuto e apprezzato un po' da tutti, dai vertici sia sportivi che della politica.
0: L'ultima domanda e poi salutiamo Simone Bernabei, che ci ha dato mano a fare un punto sulla nazionale. Riguarda gli infortunati che sono attualmente a Coverciano, comunque la gestione degli acciaccati da parte di Mancini. Siamo nel bel mezzo di una sosta lunghissima, mancano una decina di giorni al rientro delle partite. Quali sono i club che possono avere un pochino più di timore o di preoccupazione per le condizioni dei loro calciatori?
1: Beh, vediamo come starà Zaniolo nei prossimi giorni, che si era presentato, ti dico, in forma smagliante a Coverciano, era stato veramente uno dei più positivi, dei più propositivi nelle prime sedute di lavoro. Poi un contrattempo fisico, vediamo Zaniolo come evolverà la sua situazione, quindi l'Udinese è molto attenta. un problema ce l'ha avuto l'Atalanta recentemente, perché appunto Giacomo Raspadori si è fatto male, un problema di natura muscolare, 2 o 3 settimane di stop, quindi difficilmente ci potrà essere alla ripresa del campionato, però insomma tempo nel giro 2 o 3 partite credo che possa rientrare. Comunque ecco, le situazioni un po' da monitorare sono principalmente queste.
0: Grazie a Simone
1: A
0: Bernabei.
1: te.
0: E l'assist che ci ha fatto Simone ora parlando di Raspadori e dell'Atalanta lo raccogliamo perché volevamo fare un punto nel corso di questa trasmissione del TMV News nel bel mezzo della sosta anche sulle varie squadre di Serie A che stanno portando avanti una sorta di simil preparazione avendo tanto tempo a disposizione. Facciamo un punto allora non solo su Raspadori ma su tutto il mondo Atalanta, su come sta la squadra di Sarri col nostro corrispondente da Bergamo, Filippo Davide Di Santo.
2: L'Atalanta contro il Venezia dovrà riscattare questa falsa partenza, 6 punti in 5 partite e soprattutto la consapevolezza di dover lavorare e anche tanto. La Dea dovrà affrontare i Veneti senza Jack Raspadori, l'attaccante infatti è ritornato dalla nazionale anzitempo per una distrazione al bicipite femorale della coscia destra e quindi vorrebbe dire saltare partita contro il Venezia e anche la gara di Conference League, quindi almeno 2-3 settimane di sopra, nella speranza per i nerazzurri che possa recuperare in vista della gara in trasferta contro il Milan. Per il resto, un Atalanta che ha bisogno di lavorare, recepire ovviamente quelli che sono i nuovi dettami, e dall'altro, ovviamente, anche un Maurizio Sarri che dovrà capire bene un po' il modus operandi di questa squadra, perché nel mezzo ci sono i nuovi concetti, c'è questo 4-3-3 che ovviamente da quando è arrivato Mister Sarri ha diciamo, diventato un po' il capostipite di questa nuova Atalanta, però dall'altra parte Maurizio Sarri, riprendendo le parole dette dopo la brutta sconfitta contro la Juventus, è chiaro che sì, ci sono dei dettami da non sottovalutare e da imparare, però è anche vero che comunque questa squadra deve migliorare sotto il profilo dell'iniziativa e soprattutto della personalità. Ci sono dei leader che sono andati via per tutta una serie di ragioni, ci sono dei nuovi leader che devono essere formati. Già Ederson in questo momento è capitano, c'è una parte di vecchia guardia con Pasalic, Kolasinac, Zappacosta, e dall'altra tutta quanta una serie di leader che l'Atalanta dovrà sicuramente formare, e dall'altra parte, insomma, sarà necessario, perché puoi anche avere tutto il talento del mondo, però senza delle guide, come puoi andare avanti o quantomeno come puoi farti aiutare in un contesto dove l'Atalanta deve cambiare completamente metodo a distanza di 10 anni? Tanto per citare qualcuno, Frank Kessié è ritornato in quella che ha sempre definito casa sua, oppure addirittura Marco Carnesecchi, autore non soltanto di una grandissima stagione l'anno scorso, ma anche di essere uno dei giocatori in questo momento più forti della rosa attuale, uscito praticamente quasi sempre come migliore in campo. La squadra in questo momento si allena al centro Bortolotti di Zingonia, primi sprazzi di allenamento, aspettando ovviamente il rientro dei vari nazionali in ottica infortuni, oltre a Jack Raspadori, giro di terapie per Yen, Kamaldin Sulemana e Odilon Kosunu, con delle tempistiche molto molto molto larghe. Stiamo a vedere come si evolverà la situazione e chissà, magari se Maurizio Sarri potrebbe tentare un nuovo metodo, un qualcosa di innovativo per cercare anche di far metabolizzare di più il suo modus operandi nei confronti di Ederson e compagni, un gruppo che sicuramente ha come obiettivo quello di ritornare in Europa, alias Europa League, al netto della rincorsa Champions, dove l'Atalanta sicuramente potrebbe ritornare, ma non in questa stagione. Nel mezzo anche un venerdì abbastanza particolare con Ederson e Gianluca Gaetano, che saranno ospiti del meet and greet insieme ai tifosi all'Atalanta Store in centro Bergamo.
0: E dopo aver fatto un punto sull'Atalanta, chiudiamo con le tematiche che riguardano la nazionale e più in particolare la federazione, come abbiamo fatto in precedenza con Simone Bernabei. In queste ore è stato ospite della Lega di Serie C Giovanni Malagò, il presidente appunto della Federcalcio, che ha parlato delle dimissioni di Diana Bianchedi e dei temi principali che riguardano tutte le notizie fuoriuscite sul suo conto in questi giorni. Ce l'ascoltiamo allora, Giovanni Malagò.
3: Presidente, partirei dalle dimissioni di Anna Bianchini. Le chiedo se è una scelta che lei condivide, se ne avevate parlato prima.
4: Scelta che ovviamente non posso che condividere. Chi conosce Diana e chi conosce la storia della vita, adesso la carriera, insomma, il suo modo di pensare, giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che il ministro dello sport, il titolare dello sport, che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua che da parte dell'altro vicepresidente, oggettivamente è un'entrata assolutamente, diciamo, siccome è una persona di trasparenza è troppo evidente, cari signori, non è un problema di Coni, non è un problema di ANAC, non è un problema di Federcalcio, perché vado avanti con i miei lavori, credo che è possibile dare un torto, come sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro. Quindi i fatti mi sembra che sono molto chiari. Ecco,
5: ma
4: quindi
5: stiamo susseguendo proprio sgrammaticature legate.
4: Ma mi sembra stamattina non c'ho mai tempo anche di leggere le cose che voi scrivete, le cose che vengono riportate anche dai media, dell'informazione, quantomeno diciamo, quelli che fanno parte di un certo contesto, non magari la singola opinione che va sempre rispettata. Mi sembra che il giudizio sia abbastanza unanime se vai a guardare, insomma, è un dato di fatto quello che sta succedendo. Qui non si tratta di essere amici di Mario, di Carlo, di Giovanni o di Luciano, insomma, è evidente che c'è questo, diciamo, palese intervento che secondo me è proprio in assoluto sbagliato, direi che poi sembra una posizione che riguarda non tanto la mia persona, ma la federazione, che ovviamente la devo difendere, ma proprio in nome di quello che sono le dinamiche dello sport, che mi sembra sono state molto chiaramente raccontate.
6: E per quanto riguarda la sua persona, invece, le posso
4: Però
6: chiedere?
4: dopo parliamo un minuto della Lega Pro, gentilmente, se no io so, per educazione,
6: Se teme seriamente che possano
4: ancora.
6: essere i suoi ultimi giorni da presidente federale o è sereno sul
4: Guarda,
6: punto?
4: l'ho detto non a te e ai tuoi colleghi, io sono molto molto tranquillo, sbaglierò, non lo so, non credo, è perché io approccio a questa materia con qualche cosa che forse si dimentica. Primo, lo faccio da volontario. Secondo, lo faccio perché sono stato eletto e ci ho avuto il consenso dei voti. Terzo, addirittura in questo caso non ho neanche deciso io un giorno, scendo in campo e vedo quello che riesco a combinare. No, sono stato chiamato dagli altri, ma tu al posto mio, sinceramente, con questi presupposti, perché non dovrei essere sereno? Scusa se te lo dico.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa trasmissione del TMV News. Grazie per essere stati con noi e buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che, come ormai sapete, potete seguire non solo sulle frequenze di TMV Radio ma anche sul canale 61 del digitale terrestre. Un giovedì che ci fa iniziare il mese di ottobre, e beh, un mese di ottobre che inizia subito con tante novità, non solo per quel che riguarda la categoria, la Serie C, che a differenza di A e B sta proseguendo nel proprio cammino, non osserverà la sosta per le nazionali, ma anche situazioni che riguardano più in generale la federazione, perché nella serata di ieri, a seguito delle parole del ministro Abodi, Diana Bianchetti si è dimessa da capo della delegazione della nazionale italiana, che sarà impegnata domani nella sfida di Nations League contro la Francia. E allora, proprio da questo io vorrei partire, e non posso partire, beh, da chi questa situazione la conosce bene. Mi collego quindi con la redazione di tuttoc.com e con il direttore Ivan Cardia. Ivan, buongiorno.
2: Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Ma che combini?
2: Vabbè, maledetto quello che ho fatto con la domanda da Bodi, visto che poi ha fatto nascere questo polverone fondamentalmente. Ma era una domanda molto innocente, evidentemente, e come pure la risposta di Abodi. Vediamo, si è dimessa Nadia Bianchetti, non è mai stata una scelta particolarmente fortunata, va detto. L'ha fatta arrabbiare un po' tutti, quando anche i modi in cui la gola aveva annunciata. La cosa particolare è che proprio anche era attiva.
1: Ivan, scusami, ti sentiamo a scatti.
2: Sì, forse ora mi senti meglio.
1: Adesso sì.
2: Dicevo, nel caso erano un'invasione di campo sulla vicepresidente del CONI, non sulla capodelegazione, però. Cosa, una sottigliezza non così sottile, però vabbè. Vediamo oggi, tra l'altro, insomma, Malagò sarà protagonista, ma non ti voglio bruciare la scaletta, non so dove vuoi.
1: No, assolutamente andare. Prego. No, questo puoi dirlo, prego.
2: Bene, no, Malagò oggi sarà in assemblea di Lega Pro, incontrerà i club di Serie C. Diciamo, passerà un po' anche l'umore della categoria. Ricordiamo, la Serie C è l'unica componente, oltre ovviamente alla Lega Nazionale Dilettanti, che aveva il suo candidato, che non ha esplicitamente appoggiato Malagò alle elezioni. Poi molti l'hanno votato comunque, altrimenti non prendeva il 70% dei voti, però è una categoria che non si era sbilanciata in suo favore, e forse aveva fatto bene, visto poi quello che sta succedendo.
1: Sì, è effettivamente un momento abbastanza delicato, non solo per la Serie C, però è chiaro che anche la Serie C poi viene toccata da certe situazioni.
2: Sì, viene toccata nella misura in cui ognuno si può fargli una sua idea di quello che sta succedendo. Noi che la seguiamo proviamo a raccontare quello che sta succedendo e anche a dare qualche istruzione per come, cioè, di dire, pensiamo, sto dicendo, si può fare
1: No, Ivan, scusaci, ma ti continuiamo a sentire male. Allora, non so se magari possiamo un attimo ripristinare il collegamento. Ecco, sì, Gabriele Latini in regia mi dice che riproverà un attimo a sistemare il tutto. Insomma, intanto ci sarà appunto questa riunione qua in Lega Pro con Malagò. Se riusciamo a riavere Ivan ne parleremo meglio, e comunque domani nell'ultima puntata settimanale della nostra trasmissione Affronteremo anche questo argomento. Come sapete, a tutta ci tornerà live a partire da domani. Intanto, appunto, Gabriele proverà a ripristinare il collegamento con Ivan. Intanto c'è però da dire che ieri ci sono state parecchie novità anche sulle panchine di Serie C. È una Serie C che non sta pensando ovviamente solo alle situazioni federali e comunque di Lega, alle situazioni più politiche. Ecco, no, mi dice che Ivan è di nuovo con noi. Ivan, eccoci.
2: Sì, dicevo, scusa, stavo completando il ragionamento. È evidente che da questa vicenda si perderà sicuramente, l'unica certezza è che si perde un sacco di tempo che non abbiamo, anche per la Serie C, perché comunque se diciamo sempre che ci sono dei problemi, il calcio italiano ha bisogno di riforme, tante altre cose belle che diciamo, stiamo perdendo mesi importanti comunque vada a finire.
1: Sì, credo anche io, ma Ivan ti porto invece insomma più sul campo, su altre questioni non meno spinose, ma ecco, sembra che il tempo forse stia stringendo un po' anche per la San Benedettese. Nei giorni scorsi, dopo l'esonero di Boscaglia, la formazione rossoblu ha richiamato in panchina Filippo D'Alesio, allenatore che era sotto contratto, un allenatore che non aveva fatto particolarmente bene nella sua prima esperienza nelle Marche. Viene quindi da chiedersi se la scelta non sia dovuta al fatto che magari c'è una situazione societaria ancora da dover chiarire bene e D'Alesio essendo sotto contratto permetteva al club di risparmiare. Sono ancora in corso i contatti con possibili nuovi investitori per il club. Spunta il nome del presidente del Trapani, Valerio Antonini.
2: E a volte ritornano, l'abbiamo anticipato ieri su tutto C questa possibilità. La trattativa che ci viene raccontata essere anche abbastanza avanzata, poi vedremo se andrà a dama. Cinema San Benedetto sarebbe nel caso, perché insomma abbiamo visto Antonini quanto sa essere particolare, vogliamo usare questa parola, nel suo modo di comunicare.
1: Particolare ci piace Ivan, sì, particolare ci piace.
2: Qualche volta anche inaccettabile, va detto, perché a volte diciamo, sono state delle uscite consone al ruolo, però poi ognuno ragiona e comunica come vuole.
1: Ma infatti Antonini Ivan, scusami se ti interrompo, pensando proprio ad Antonini mi ha fatto molto strano, no, quell'indagine della Procura Federale su Cristiano Lucarelli, ne avevi scritto anche in un editoriale. Boh, si è punito una persona che non ha detto niente di trascendentale quando poi non sono state magari sanzionate altre dichiarazioni, secondo me, molto più gravi di quella detta dal tecnico del Livorno.
2: Sì, sì, sono d'accordo. Poi, diciamo che poi Lucarelli non è stato nemmeno deferito, quindi alla fine era stata aperta solo l'indagine, ma per fortuna non ci sono stati provvedimenti, perché mi sarebbe sembrato assurdo su quella vicenda. Quanto ad Antonini, l'anno scorso è stato protagonista di una stagione ai limiti dell'assurdo. Secondo me, a livello, se uno prende le squadre che ha costruito in quello che abbiamo visto dal suo percorso al Trapani, ti dirò, in realtà spesso ha anche fatto dei colpi interessanti, ha costruito anche delle squadre potenzialmente competitive, quindi io non voglio togliere all'imprenditore e diciamo al presidente la capacità anche di valutare, di saper valutare nel mondo del calcio, dello sport, delle quella spero che torni ricci, come stiamo andando via, ci sono diciamo delle regole rispettate, poi comunque
1: Ivan, scusami, ma ti stiamo di nuovo perdendo. Ti sentiamo ancora a scatti.
2: Ah, no. Qua non posso io.
1: Allora, no, sentiamo, ci sono probabilmente. Ivan, ci senti?
2: Sì, sì, io mi sento bene.
1: Ecco, quindi... perfetto, ora ti sentiamo anche noi.
2: Sì, sì, no, diciamo, insomma, l'anno scorso comunque si è conclusa con un sacco di penalizzazioni, quindi spero che se torna in Serie C abbia fatto tesoro di quell'esperienza. Ho i miei dubbi, però vediamo.
1: Infatti, beh, anche io, insomma, qualche dubbio ce l'ho. Ivan, chi invece non ha avuto dubbi, sembra essere stato il Novara, che ieri ha sciolto anche il nodo panchina. Mimmo Toscano era uno dei nomi favoriti, invece, beh, forse anche qua un po' a sorpresa, ecco, Manuel Iori.
2: È una scelta diversa, sicuramente, insomma, avranno fatto anche loro ponti, come si suol dire, da tutti i punti di vista nel fare una valutazione di questo tipo. È un tecnico che secondo me, insomma, è più giovane, ha trascorsi meno lunghi, sappiamo meno di quello che può fare nella sua carriera. L'anno scorso secondo me Cittadella poteva anche far meglio, però non ha fatto male. Vediamo, insomma, Novara ha bisogno sicuramente di una scossa. Toscano probabilmente per il nome dava un'altra indicazione, però poi ciò non toglie che possa farlo far bene anche Iori, nessuna preclusione, ecco.
1: No, assolutamente, è che, ecco, appunto, si parlava di un nome di comprovata esperienza, ma anche per un discorso anagrafico, banalmente, e insomma è stata anche quella una scelta che ha un po' sorpreso, anche se poi, vabbè, Ivan, rimango dell'idea che il ritorno di D'Alessio alla Samb, almeno per me, è stata la cosa più sorprendente, dai, diciamo così.
2: Sì, però lì la spiegazione ce l'hai data tu, secondo me, lì è abbastanza chiaro che la spiegazione sia legata ad una fase che vive la società marchigiana e che potrebbe portarla a cambiare proprietà, quindi evidentemente chi la guida ora insomma ha ritenuto di non fare una scelta diciamo più pesante per le casse e anche più impegnativa sotto il punto di vista contrattuale, e semmai di lasciare queste valutazioni a chi arriverà. E io fossi in D'Alessio non penserei di poter avere un lungo percorso in questo ritorno, poi fermo restando che c'è il campo, perché poi insomma bisogna anche vedere come risponde la squadra. Se c'è una scossa, nulla vieta che un allenatore scelto da un'altra proprietà possa essere confermato anche da quella successiva, per carità.
1: Quello assolutamente, no, è già magari anche ricapitato, raramente, quindi insomma vedremo un po' quello che sarà. Allora Ivan, intanto grazie mille per essere stato con noi in questo giovedì 1 ottobre, abbiamo iniziato insieme questo nuovo mese.
2: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Grazie mille di nuovo a Ivan Cardia e alla redazione di tuttoc.com. Insomma, queste erano un po' le tematiche del giorno, ma non è stato solo il Novara che recentemente ha annunciato anche il nuovo allenatore. Anche la Gian Erminio ha comunicato di aver affidato a Mario Tacchinardi, ex pergolettese, la guida tecnica della prima squadra. Quindi noi ci prendiamo adesso una piccolissima pausa pubblicitaria, ma voi rimanete sintonizzati su tutte le nostre frequenze, perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C, dove daremo spazio anche al nuovo allenatore della formazione lombarda. A tra poco!

0: nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C. Vi avevo detto che avremmo ascoltato le parole del neo allenatore della zona Erminio, Mario Tacchinardi. Proprio ieri si è tenuta la sua prima conferenza stampa di presentazione, in attesa poi dell'esordio in campionato che sarà domenica contro il Treviso. Una partita sicuramente non facile per i biancocelesti, ma intanto spazio alle parole di Tacchinardi.
1: No, vorrei ringraziare Albe Colombo che mi hanno scelto e mi hanno dato questa opportunità. Per me sicuramente un'opportunità da sfruttare, e reputo la Gian Erminio, un punto di riferimento in Serie C. È una squadra che una società che ha lavorato sempre molto bene in questi anni, soprattutto valorizzando ragazzi del territorio, quindi veramente per me è un grande orgoglio, un grande onore essere qua. So che è un percorso difficile, è un percorso duro, però non mi spaventa lavorare. Anche l'anno scorso era una sfida molto impegnativa, molto difficile. Secondo me, se io sono qua e ho accettato, perché sono convinto che la squadra abbia, secondo me, un bel potenziale. Naturalmente in questo momento qua abbiamo qualche problemino e quindi sono qua apposta per risolvere i problemi, per sistemarli, però... per me è una bella opportunità e ho accettato soprattutto perché sono convinto del potenziale della squadra. Detto questo, ringrazio ancora la società e ho trovato veramente una società molto organizzata, fatta di persone competenti, quindi sono molto contento di essere qua. Partiamo con le domande.
2: Mister, innanzitutto buongiorno e benvenuto. Volevo chiederti, come hai già introdotto te, un po' cosa ti aspetti in questa squadra, se hai già delle idee prefissate, se pensi di continuare sul modulo utilizzato fino adesso.
1: Sì. Allora, naturalmente questa settimana sarà una settimana di conoscenza. Naturalmente io ho visto tutte le partite, però fin quando i giocatori non li alleni non li conosci bene, quindi prima di prendere delle decisioni su come indirizzare comunque la squadra, voglio aspettare un attimo. E la prima domanda cos'era, scusa? Che mi hai detto?
2: Cosa ti aspetti da questa squadra?
1: Beh, sicuramente è una squadra che nonostante le difficoltà l'ho vista con un bel grado di spensieratezza, e secondo me questa è come se non avesse consapevolezza della difficoltà del momento, e questo può essere sia negativo che positivo, e io la prendo come una cosa positiva perché vorrei lavorare cavalcando l'onda di questa spensieratezza dovuta probabilmente anche alla giovane età della squadra, perché secondo me, indipendentemente dal sistema di gioco, sarà una squadra che proverà a giocare a calcio, proverà a fare un calcio propositivo, perché secondo me è una squadra con quelle caratteristiche. Poi naturalmente c'è qualcosa da sistemare, non voglio fare un'analisi della squadra adesso perché non voglio andare in merito di quello che si è fatto fino adesso. Io ho le mie idee e so cosa magari la squadra può migliorare, so quali sono le caratteristiche, so quali sono le criticità, e l'importante è che adesso la squadra prenda consapevolezza che comunque è stato fatto un percorso dove magari non ci sono stati risultati, però comunque dalle prestazioni che la squadra ha fatto si può trovare qualcosa di positivo per ripartire. Quindi adesso è importante naturalmente avere equilibrio, non fare nessuna bocciatura, perché naturalmente è facile adesso dire questo è stato sbagliato, quello è stato sbagliato, questo giocatore è stato sbagliato. Diciamo che le bocciature dopo 6-7 partite secondo me non sono giuste, bisogna dare il tempo a qualche ragazzo che magari non ha mai fatto la Serie C di poter giocare in questo contesto. Ci vuole un po' di pazienza, ma io sono convinto che con il lavoro possiamo tirarci fuori da questo momento difficile e negativo per poter ripartire e per comunque ritrovare la salvezza che comunque in questi anni qua la squadra, la società e l'ambiente probabilmente non è più abituata a vivere questa situazione, perché veniamo da anni dove abbiamo fatto i playoff, dove comunque sono stati dei giocatori che hanno veramente fatto degli ottimi campionati, infatti sono stati acquistati da squadre di altre categorie. Quindi secondo me anche l'ambiente in generale deve essere consapevole che quest'anno sarà comunque un anno difficile e complicato, Anche perché non c'è più la Triestina dell'anno scorso, quindi bisogna prendere consapevolezza che sarà difficile, ma nella difficoltà, anche in passato, è sempre stato un ambiente che si è unito ed è riuscito a portare a casa comunque dei risultati importanti. Quindi sono tranquillo perché, come ho detto prima, ho visto una società veramente organizzata, perché se no non fai questo percorso in C che ha fatto la sua età. E bisogna ritrovare, innanzitutto, bisogna cercare la vittoria, che la vittoria ti dà anche quella spinta emotiva che probabilmente in questo momento qua la squadra un po' gli manca. Però io sono motivato, non mi spaventano le sfide, questa per me è una bella sfida e come ho detto prima è una bella opportunità perché sono convinto che per un allenatore come me, con le mie caratteristiche, la Genio Armino è la società perfetta, dove ti lascia lavorare, dove ci sono strutture, dove c'è organizzazione. E quindi sono contento di essere venuto e non vedo l'ora di giocare, di andare a giocare a Treviso domenica.
2: Ecco, non bisognerà avere fretta, quindi magari non bisogna incorrere in questo errore, anche perché, come dicevi te prima, è un campionato che è ostico, per non dire ben altro, come si è fatto l'esempio prima. Per esempio, sotto di noi c'è addirittura il Renate, che ultimamente sta facendo molto più che bene, non bene.
1: Guarda, secondo me ci saranno almeno 6-7 squadre che si giocheranno la salvezza e comunque sono 6-7 squadre che comunque sono tutte molto competitive. La differenza dell'anno scorso è questa, nel senso che l'anno scorso c'era la Virtus Verona e la Pro Patria che hanno fatto veramente un campionato al di sotto e di tanto delle loro aspettative e in più c'era la Triestina che con la penalizzazione è come se non contasse e quindi quest'anno veramente, ma non solo per noi, per tutte le squadre che diciamo hanno costruito delle squadre per salvarsi, comunque devono fare veramente un grande campionato. Infatti, parlando con Cesare e con Angelo, è veramente ritrovare fare una salvezza quest'anno, indipendentemente per la Genio Armino o per altre squadre che lottano per la salvezza, sarà veramente un grande traguardo perché è un campionato veramente competitivo.
2: Invece poi volevo farti una domanda più professionale legata
1: Sì,
2: al tuo profilo.
1: sì.
2: Dunque, questa sarebbe la tua seconda
1: Sì.
2: esperienza nei professionisti, se non vado male.
1: Sì.
2: Che differenze, scusami, pensi di trovare rispetto alla pergolettese di allora, magari sia dal punto di vista appunto della squadra o magari anche del campionato stesso come legato
1: La
2: prima?
1: differenza sta nel contesto. Secondo me l'allenatore è bravo quello che capisce il contesto in cui è e quindi ogni società ha il proprio DNA, no? Nel senso che la Genio Armino, il DNA della Genio Armino è quella di valorizzare il territorio, di quindi anche prendere i giocatori della Serie D per poi valorizzarli. Quindi il DNA deve essere questo. E come ho detto prima, ci sono anni che riesci a trovare gli incastri giusti, altri anni magari di meno. È logico che se noi guardiamo anche il girone B di Serie D, dove diciamo che è un po' stato riferimento in questi anni qua, si è anche abbassato di livello e quindi adesso diventa un po' più complicato magari pescare dei giocatori in Serie D che sono già pronti per la C. Perché quelli che comunque sono stati presi quest'anno, non è detto che non siano pronti, magari hanno incontrato delle difficoltà dettate da tante situazioni. La differenza che ho notato è che comunque alla pergolettese, per caratteristiche, avevo un gruppo che secondo me doveva fare un certo tipo di calcio, quindi un po' più concreto, una squadra molto esperta. E invece qua devo dire che è una squadra, secondo me, con le caratteristiche dove si può fare un bel calcio e naturalmente la proposta deve essere sempre legata al risultato. Quindi in questo momento qua, secondo me, la Genio Armino ha fatto anche delle buone partite dove però non sono arrivati i risultati, quindi dobbiamo essere consapevoli che va bene la prestazione perché comunque questa squadra qua ha delle caratteristiche, ha dei giocatori che ti permettono di fare la prestazione, però bisogna trovare qualcos'altro per portare a casa il risultato. Perché in questo momento qua naturalmente il risultato è più importante della prestazione. Comunque le caratteristiche sono queste. È una squadra che giocherà a calcio anche con me, come l'ha fatto con Gambirasio. È logico che in questo momento qua è fondamentale trovare dei punti, trovare la prima vittoria, perché come ho detto prima, sicuramente la vittoria aiuta a lavorare
2: Sì,
1: meglio,
2: anche
1: aiuta anche a migliorare il percorso dei giocatori che magari non hanno mai fatto la C. E questo è fondamentale, quindi ritrovare comunque la vittoria, ma le caratteristiche comunque rimangono queste. A differenza del Pergo, che il Pergo prima di me aveva iniziato con un 4-3-3, Io poi avevo impostato un'altra tipologia, no, di sistema di gioco, di interpretazione della partita, perché secondo me le caratteristiche erano più idonee a fare un campionato di quel genere. Secondo me invece questa squadra qua ha giocatori di qualità, ha giocatori che hanno quelle tipo di caratteristiche e siamo passati probabilmente da situazioni dove comunque magari qualche giocatore non è riuscito a esprimersi al meglio. È mio compito cercare di alzare il livello individuale dei giocatori. E lo gioco che sicuramente il ritrovare la vittoria, la prima vittoria, comunque portare a casa dei punti, può aiutare nel percorso di crescita di questi giocatori che fino adesso magari non hanno reso come le aspettative, no?
2: Ecco, pensi di proseguire sul 3-5-2 almeno in questa fase di avvio, anche perché in avanti ci sono problemi purtroppo legati anche agli infortuni.
1: Sì, davanti sicuramente a livello numerico abbiamo dei problemi. Ti dico la verità, no, in questo momento qua non riesco a darti una risposta, perché come ho detto prima voglio utilizzare questa settimana come una settimana conoscitiva, quindi ci sta anche che possa proseguire con lo stesso sistema di gioco, ma cioè, il sistema di gioco alla fine sono dei numeri, no? Sono fini a se stessi e dipende come interpreti quel sistema di gioco lì. Quindi ti dico, questa squadra qua ha le possibilità di fare più sistemi di gioco e logico che l'interpretazione sarà sempre quella di provare comunque a fare delle belle partite attraverso le caratteristiche dei giocatori, quello che mi permetto di dire è bisogna ritrovare, bisogna non ritrovare, bisogna trovare un po' più di solidità in area di rigore, perché comunque è una cosa che al di là della linea difensiva, al di là del reparto difensivo, è come si vive l'area di rigore, cioè nelle due aree di rigore si vincono e si perdono le partite, no? E quindi è come tu difendi l'area di rigore, è al di là dell'aspetto tecnico-tattico, è proprio un atteggiamento mentale, quello di non voler prendere gol. E quindi sicuramente dal punto di vista di come io vivo la mia area di rigore è importante e secondo me è un aspetto che abbiamo comunque margine di crescita e poi naturalmente è come io attacco l'area di rigore avversaria, che non è nello specifico per il reparto offensivo, ma è come accompagno l'azione e quindi il quinto deve attaccarmi l'area, la mezzala mi deve attaccare l'area, la mezzala opposta mi deve attaccare l'area e come vado a riempire l'area di rigore. Credo che in queste due situazioni qua sicuramente possiamo fare qualcosina in più. E però ecco, dirti adesso un sistema di gioco, ti dico la verità. Voglio prima conoscere bene la squadra, allenarla in settimana e poi sicuramente negli ultimi magari 2 giorni della settimana cercherò di impostare il sistema di gioco, ma che comunque per me comandano sempre le caratteristiche dei giocatori e i principi di gioco, perché i sistemi di gioco sono solo poi dei numeri, perché poi dopo il calcio è talmente dinamico che comunque adesso si destruttura un sistema in fase di non possesso, si struttura in fase di possesso, quindi il sistema di gioco è sempre una cosa dinamica che col calcio moderno ormai, non è, tra virgolette, non esiste più, no? E quindi è importante come si interpreta la partita e importanti sono i principi di gioco per me.
0: E se finora la Gian Erminio non ha forse interpretato al meglio quelle che sono state le 7 partite ormai andate in archivio, andando invece al girone B, c'è chi le 7 gare le ha interpretate piuttosto bene. La classifica parla infatti di terzo posto a 15 punti. Un avvio, quello del Grosseto, decisamente molto soddisfacente quando si è a circa un terzo del girone di andata. E un commento a questo io vado a chiederlo a uno dei protagonisti non in campo, e anche se sono certa farebbe bene anche lì, dicevo, uno dei protagonisti della formazione maremmana, do il bentornato al DG Filippo Vetrini. Filippo, buongiorno.
3: Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie mille a te per essere con noi, insomma, un momento positivo per voi.
3: Eh sì, è un momento direi anche inaspettato, francamente questo inizio di stagione entusiasmante, non dico che ci ha sorpreso, però insomma sta andando oltre aspettativa, quindi speriamo di svegliarci il più tardi possibile o magari proprio di non svegliarci proprio, questo sarebbe il sogno.
0: Ecco, hai detto che era inaspettato questo terzo posto, però insomma le basi in estate erano già state messe, anche essere ripartiti da qualche caposaldo forse ha un po' aiutato. Comunque siete una formazione neopromossa che però in D ha stravinto e in un girone anche non semplice, tra l'altro.
3: Sì, allora il girone io credo che sia uno dei più difficili, uno dei più equilibrati, quello si vede anche poi da quelle che sono le reazioni da neopromosse negli ultimi anni, gli ottimi campionati della Pianese, il buon campionato del Livorno lo scorso anno, quindi chi esce dal girone E di solito non ha grandissima fatica nella nuova categoria. Però è naturale che vedendo quest'anno la composizione del girone B, ecco, mi sembra che il livello si sia veramente alzato rispetto agli ultimi anni, fosse solo per l'inserimento di 3 sulle 4 retrocesse dalla Serie B dell'anno scorso, tutte nello stesso girone. Quindi ecco, sinceramente pensare indipendentemente dai punti, credo che ci manchino 2 punti assolutamente nel pareggio casalingo con il Campobasso, dove abbiamo dimostrato un pochino la nostra inesperienza. Forse potevamo perdere a Piancastagnaio, quindi più o meno i punti sono quelli. Ecco, pensare di essere lì a guardare cosa fa lo Spezia o cosa fanno Ravenna e Reggiana, credo che fosse oltre ogni più rosea aspettativa. È naturale che sappiamo che probabilmente la gioventù del nostro organico non è da queste posizioni, però ci godiamo il momento e diciamo mettiamo fieno in cascina se verranno momenti difficili.
0: Ecco, tra l'altro vi siete anche tutelati post fine calciomercato, perché dagli svincolati sono arrivati 2 elementi offensivi, Branco a circa metà mese, di ieri invece l'annuncio di, non so se lo pronuncio bene, Puzzanghera?
3: Sì, è un ragazzo che ha fatto tutto il settore giovanile alla Lazio, viene da un infortunio piuttosto serio a un crociato rioperato, quindi con lui bisognerà fare grande attenzione per quella che è la strada del recupero.

0: Perché la scelta di intervenire nel reparto offensivo? Cosa stava mancando? È vero che siete stati colpiti da qualche infortunio di troppo e forse è stato questo anche che qualcosa vi ha fatto, tra virgolette, lasciare, anche se è insomma veramente poco quello che avete lasciato. Però, insomma, avete dato un'occhiata agli svincolati voi?
1: Sì, non, allora, ripeto, con tutte e due i profili, specialmente con Puzzanghera, è un discorso fatto un pochino più ad ampio respiro. Siamo pronti a vedere quelle sono le occasioni degli svincolati, con un occhio ovviamente alla lista dei 23 che non va superata. C'è ancora qualche piccolo spazio, ecco, quindi non è un'attenzione particolare a un reparto, anche perché insomma fino a oggi aggiungere qualcosa a questa squadra insomma sarebbe anche scarsamente intelligente da parte nostra, ecco, quindi diciamo che siamo abbastanza vigili sul mercato, se capita qualche occasione cerchiamo di coglierla. Per il momento, specialmente nel caso di Brancato, non siamo stati molto fortunati per le condizioni fisiche del ragazzo, ma lo aspettiamo a braccia aperte.
0: Quindi però non sono da escludere eventuali altri innesti, sottolineando eventuali, però ecco, è un Grosseto che è comunque vigile anche molto prima di gennaio.
1: Ma senti, io credo che al momento andremo avanti così perlomeno fino al mercato di gennaio, anche perché aspettiamo i rientri di Cerretelli e di Bellini, che sono fuori ormai dall'inizio della stagione, quindi crediamo di avere un organico che possa mettere a disposizione di mister indiani diverse scelte se ci dovesse essere qualche problematica, anche se lo zoccolo duro della squadra che ha affrontato queste prime 7 giornate credo che l'abbia fatta in maniera eccellente, insomma.
0: Alle porte c'è la sfida contro la San Benedettese, che può essere forse la sfida più difficile di quelle finora affrontate. La Samb ha cambiato allenatore, sta versando in un momento sicuramente complicato, non solo in campo ma anche a livello societario. Che gara ti aspetti per questo weekend, appunto, visto anche quello che è il momento dell'avversario?
1: Ma guarda, ti dico la verità, non è che lo faccio per pretattica, anche perché insomma mi conosci, lo sai, forse dico sempre quello che penso, a volte anche troppo, e quindi non è che amo parlare degli avversari facendogli complimenti se non lo penso, magari sto zitto, oppure come nel caso del Campobasso dico esattamente quello che penso. Però dico a tutti che se passeremo San Benedettese la trasferta di Pesaro, sono convinto che magari potremmo, non dico aspirare a qualcosa di più della salvezza, però ecco, giocare con maggior rilassatezza, che è tipica delle squadre giovani. San Benedettese l'ho vista nelle ultime due partite dal vivo, mentre a Piancastagnaio è stata una partita sporca, non mi ha fatto una grandissima impressione. Sabato sera con il Campobasso sinceramente meritava tutto meno che la sconfitta. Ho visto una squadra viva, ho visto una squadra che meritava di passare in vantaggio, c'è stata un'occasione clamorosa che con il pallone è andato fuori di un soffio. Poi nel pareggio, a mio avviso, forse era la Samb che meritava l'eventuale vantaggio, invece il Campobasso è stato molto cinico e molto bravo a ripassare in vantaggio. Però ecco, non ho visto una squadra ultima in classifica, né per organico né per struttura. Lo stesso a Vispesaro, ho visto tutta la partita in TV contro il Guidonia, mi ha fatto un'ottima impressione, quindi sono convinto che saranno due impegni molto molto più difficili di quello che...
2: Buongiorno dalla redazione. Alta tensione in Francia per le proteste degli studenti, circa 2000 fermi, scontri con la polizia e scuole incendiate. A Marsiglia il preside di un liceo e alcuni collaboratori sono stati aggrediti.

0: e cosparsi di benzina. Il governo ha convocato un vertice di crisi e annullato i viaggi dei ministri. La France Insoumise di Mélenchon viene accusata dall'esecutivo e dalle Le Pen di alimentare le proteste.
1: Pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione. Meloni, in una lettera a von der Leyen, avverte che con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile aiutare famiglie e imprese senza misure restrittive e propone di usare parte dell'extragettito per interventi mirati sull'energia. Bruxelles replica di aver già concesso maggiore flessibilità agli Stati. Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi alla vigilia del documento programmatico di finanza pubblica. Draghi, intanto, da Zurigo invita l'Europa a mettere la crescita al centro e indica in 100 miliardi la quota pubblica per ridurre il rischio degli investimenti nell'intelligenza artificiale.
0: Primo passaggio superato alla Camera per la legge elettorale. L'Aula, a scrutinio segreto, ha respinto con 229 voti contrari e 151 favorevoli le pregiudiziali di costituzionalità. Contrari anche i vannacciani. Il voto finale è previsto l'8 ottobre. Polemiche intanto al Salone Nautico di Genova, dove la sindaca Silvia Salis non è stata invitata sul palco per il taglio del nastro con Meloni e il presidente della regione Bucci. Palazzo Chigi attribuisce la scelta all'organizzazione del salone.
1: A Torino ora i carabinieri stanno procedendo al sequestro della comunità della Bassa Val di Susa, dove ieri mattina è stato arrestato Bruno Antonio Malatesta, il 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. A quanto si apprende, oltre al sequestro della residenza dove aveva sede la presunta setta pseudo-spirituale, i militari stanno accompagnando gli ospiti della struttura che lo desiderano in luoghi protetti.
0: Caso Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio, ritenendolo innocente, ma resta pronta a farlo in caso di revisione del processo per Alberto Stasi. Sui test del DNA del 2007 sui pedali della bicicletta resta il contrasto. La procura rileva due repliche con esito nullo. L'ex comandante del RIS, Luciano Garofano, sostiene che tutti i dati fossero stati messi a disposizione.
1: Sciopero generale oggi in diversi settori, dai trasporti alla scuola e alla sanità. La protesta, proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei con l'adesione della FISI, coinvolge anche pubblica amministrazione, metalmeccanici, enti locali e vigilanza privata. Tra le richieste dei sindacati, interventi contro il carovita, riduzione della pressione fiscale e aumenti salariali. Si apre così un calendario fitto di mobilitazioni da qui al 30 ottobre.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze su TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, dall'altra parte del vetro Gabriele Latini, per questi 60 minuti insieme per raccontare, per scoprire, per analizzare tutto quello che ci regala, tutti gli argomenti che ci offre il campionato di terza serie. Prima di iniziare con la consueta liturgia della nostra trasmissione, vi ricordiamo tutti i riferimenti per poterci seguire: tmvradio.com, la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto il canale 61 del digitale terrestre. 331 82 00 213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp, quindi direi di aver ricordato tutto quello che serve per non perdere neanche un istante della nostra trasmissione. Quindi possiamo aprire le danze e, come di consueto, ci colleghiamo con la redazione di tuttoc.com, dove questa mattina, quest'oggi, con noi c'è Giuseppe Lenoci, che vedo già splendido e splendente. Ciao Giuseppe, come stai?
2: Ciao Luca, tutto bene, grazie.
1: Allora, mentre la Serie A e la Serie B continuano questa lunghissima sosta per gli impegni delle nazionali, in Serie C non perdiamo neanche un istante, perché è vero, non ci sono le gare del venerdì, non ci sono le gare del lunedì, ma il sabato e la domenica ce ne becchiamo 30 tutte insieme, un po' scaglionate nell'arco del weekend. Prima di affrontare il tema strettamente legato al campionato, direi di fare un po' il punto, perché ieri c'è stata un'assemblea di Lega, un'assemblea straordinaria di Lega a Firenze, nella sede della Lega Pro, con un ospite d'eccezione. Io partirei da qui. Giuseppe, c'era il presidente della FIGC Giovanni Malagò, che è stato ospite dell'assemblea, ospite di Matteo Marani e delle 60 società di terza serie. Iniziamo dal fatto che la Lega Pro ha riconfermato ancora una volta l'appoggio all'attuale presidente della FIGC, che non sta vivendo propriamente i giorni più tranquilli di queste prime settimane di mandato, semmai abbia avuto un giorno tranquillo da quando è stato eletto alla presidenza della FIGC.
2: Sì, sicuramente non sono momenti iniziali felici per una serie di vicende che, tra l'altro, tutto mercato ha snocciolato molto bene nel corso dei mesi. Però ieri proprio si è concentrato sulla Lega Pro e sull'attenzione che la stessa categoria ha sui giovani, e credo che su tutti i dubbi sulla riforma Zola di qualche mese fa con la precedente gestione, ecco, siano stati un po' dissipati, anche perché abbiamo visto tra le convocazioni di Roberto Mancini con in questo nuovo ciclo dell'Italia e tutti i giovani che pian piano si stanno mostrando sia in Serie B ma anche in Serie A, mi viene da pensare, con il Sassuolo forse protagonista di questo inizio, con, mi viene in mente, Cinquegrano o altri giocatori così, ecco, è importante avere un focus fondamentale sulla crescita dei giovani, perché, l'ha detto il presidente, Marani ha fatto partire qualcosa di importante sui giovani. La Serie C forse 10 anni fa era vista come un campionato, sì, di lancio per i giovani con tutte quelle riforme lì, ma soprattutto sembrava quasi restringere il campo all'obbligo degli under, a qualcosa che forse non faceva il bene dei giovani, mentre lo sviluppo anche di squadre che via via hanno puntato sui giovani per costruire poi delle rose, perché non l'abbiamo visto nel girone B e nel girone C dello scorso anno, non solo l'esperienza ma anche un po' questa cattiveria, questa ingenuità di ragazzi 2004-2005 che noi consideriamo giovani, ma in realtà magari in altri campionati, soprattutto se guardiamo al di là, come in Spagna, in Germania, sono già titolarissimi nei club anche di prima fascia delle massime competizioni. Ecco che tutto questo lavoro, tutto questo gran lavoro sta portando sicuramente dei risultati ottimi. La vicinanza della Lega Pro alla federazione e viceversa per me è un punto fondamentale, da cui ripartire anche in vista di ciò che potrebbe succedere nella stagione 2028-2029 in poi, dove c'è la scadenza dei diritti audiovisivi e quindi un nuovo accordo su cui in questo precedente, Marani credo abbia fatto un lavoro superlativo, perché ha portato veramente dei numeri oltre anche le previsioni. Quindi, se si continua così, la terza serie può diventare importantissima anche per la crescita della nazionale, che credo ne abbia bisogno.
1: Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro hai toccato il tema dei diritti televisivi perché, diciamo, nella normale amministrazione di un'assemblea così importante, vista la presenza di Giovanni Malagò, sono state anche approvate le linee guida per la cessione dei diritti televisivi per il triennio 2028-2029. 31 e che per parlare di un periodo di un triennio che comunque ci a cui dobbiamo arrivare tra addirittura due stagioni, vuol dire che la Serie C riesce a lavorare con largo anticipo e non inciampare, non incappare in situazioni. Mi viene in mente quella della Serie B dello scorso anno, se non ricordo male, che chiuse l'accordo per i diritti televisivi praticamente 20 minuti prima della gara d'esordio in stagione. Altra cosa non di poco conto, ieri in assemblea c'è stato il primo report per quanto riguarda il salary cap, che in questa stagione è entrato ufficialmente a pieno regime per quanto riguarda le 60 squadre di Serie C. Salary cap, quindi un tetto salariale non solo al monte ingaggi complessivo, ma anche agli stipendi dei singoli calciatori. E la nota importante è che per la prima volta non si è registrato un aumento sul fronte degli ingaggi rispetto al monte totale degli ingaggi rispetto alla stagione precedente. Quindi vuol dire che la Serie C con questo strumento è riuscita a calmierare un attimino i costi che sappiamo essere determinanti a qualsiasi livello, però quando si ha gli introiti della Serie C risparmiare anche le famose 5.000 lire di qualche anno fa fa tutta la differenza di questo mondo. Questa citazione old school è per il buon Giorgio Sorani, che magicamente è comparso in regia dopo essere scomparso, che salutiamo il buon Re Giorgio che ci è venuto a trovare. Giuseppe, c'è anche il mercato perché le ufficialità continuano ad arrivare. Se qualcuno si fosse annoiato, buona pace per loro. Le ufficialità continuano ad esserci. È arrivato un innesto per l'attacco del Grosseto. C'è una risoluzione a Lumezzane ed è proprio di questi minuti anche una risoluzione in casa della Scafatese. Un giocatore è appena arrivato tramite i canali social, la risoluzione consensuale del contratto con Giuseppe Faiello. Questo giusto per fare un po' il punto, anche perché ricordiamolo, diciamo, negli ultimi giorni, Giuseppe, abbiamo parlato di ufficialità, ma abbiamo parlato soprattutto di panchine. Ne sono cambiate diverse: è cambiata quella del Novara, è cambiata quella della Giana, è cambiata quella della San Benedettese, è cambiata quella del Pineto. Quindi questo weekend porterà con sé tantissimi esordi in panchina. L'ultima ufficialità per la panchina, ricordiamolo, è quella di Manuel Iori, nuovo tecnico per il Novara in sostituzione dell'esonerato Alessandro Birindelli. Dicevamo, turno di campionato di Serie C che si concentrerà tutto nella giornata di sabato, quindi quella di domani, e nella giornata di domenica. E quindi andiamo a vedere un po' quelle che sono le gare più interessanti. Io inizierei dal girone B, perché ci sono subito due incroci piuttosto importanti per due squadre che non hanno vissuto un grande avvio di stagione. Una è la San Benedettese, che abbiamo ricordato poc'anzi come abbia cambiato allenatore, è passato da Boscaglia a D'Alesio, il ritorno di D'Alesio sulla panchina della Samp, che va in casa di Grosseto, neopromosso, ma che sta facendo molto bene. Dall'altra parte c'è il Pescara che va in casa di un'altra toscana del girone B, ovvero il Livorno, altra squadra che ha iniziato molto bene la stagione. Pescara che però non sta rendendo come le altre tre retrocesse dalla Serie B presenti, le altre due retrocesse dalla Serie B presenti nel girone, e che vede sempre, e qui lascio la parola a te, un Antonio Boucher a rischio, contestato, in bilico. Sebastiani dice di no, però...
2: Sì, hai detto tutto bene, le partite di cartello nel girone B sono tre, io aggiungerei anche il big match tra Reggiana e Spezia, ma l'attenzione è sicuramente su San Benettese, che deve reagire in qualche modo e va forse nel campo peggiore in questo contesto, perché il Grosseto ha avuto un inizio di campionato spettacolare, forse oltre le aspettative, ma lo dicevamo prima, il lavoro sui giovani è fondamentale fin da questi club che magari da neopromossa si candidano ad essere la scheggia impazzita del girone. Sul Pescara ci sono delle ombre, ti ricorderai benissimo le dichiarazioni di Boucher che fecero tanto scalpore dopo un'amichevole persa dal Pescara, dove l'allenatore cercò quasi di tenere immediatamente alta l'attenzione, però usò non parole, ecco, da amichevole e non parole così dolci nei confronti della squadra, e l'inizio non è stato il massimo, ma credo anche si è ripreso tantissimo dal mercato in uscita. La situazione di Nardo si è risolta forse troppo tardi rispetto a quanto poteva, e quello ha fatto sì che la squadra non fosse un attimo costruita, non al meglio, perché comunque la società ha investito, però diciamo con uno Spezia così che ha inciso tantissimo anche l'aver puntato su un tecnico che addirittura ha rifiutato la serie. Insomma, ci sono tantissimi temi nel girone B, l'avevamo definita alla vigilia come una B2 e si sta concretizzando. Sicuramente tra tutte, ovviamente, hai detto bene, poi tra l'altro quattro retrocesse dalla B, perché anche il Bari nel girone C sta tenendo la vetta della classifica, quindi tra le quattro retrocesse dello scorso anno della Serie B forse la peggiore in questo caso è il Pescara.
1: Tema del girone C e tra le gare che andranno in scena nella giornata di sabato alle 20:30 c'è un match decisamente importante per la stagione di entrambe le squadre coinvolte, mi riferisco a Catania e Crotone, tra l'altro sarà la prima da ex per Emilio Longo, attuale tecnico del Catania, ex tecnico del Crotone. Sfida che per gli etnei vorrebbe dire, in caso di vittoria, uscire dall'avvio complicato di stagione, perché le vittorie negli ultimi match sono arrivate. Per il Crotone vincere contro il Catania al Massimino, seppur un Massimino che non è il fortino dello scorso anno sotto la gestione Toscano, potrebbe portare finalmente ad aggiungere punti positivi alla classifica, perché ricordiamo il Crotone è partito con meno 6, ha azzerato la penalizzazione con il risultato con la vittoria della scorsa giornata contro la Salernitana del settimo turno. Con l'ottavo si potrebbe addirittura iniziare a macinare in avanti.
2: Sì, esatto, è la lettura giusta di questo incontro, che potrebbe avere mille riscontri, perché poi il Catania forse è la delusione del girone C in questo momento, perché lo start non è stato nella maniera più assoluta positivo. Ci si aspettava magari un attimo di tempo per Emilio Longo, appunto l'ex di turno, ma tre sconfitte pesano per una squadra che deve puntare a vincere il campionato. Quindi io non so cosa potrebbe succedere in caso di pareggio o addirittura sconfitta, ma ecco, non potremmo dire che è saldissima la panchina Longo, nonostante comunque un lavoro fatto anche abbastanza bene nel mercato, secondo me, da parte della società siciliana. Il Crotone, al contrario, finalmente ha tolto quel segno meno, vincendo clamorosamente, mi viene da dire, una sfida contro la Salernitana, seconda big del girone, che zoppica un po'. Quest'anno forse la retrocessione diretta coinvolgerà più squadre rispetto allo scorso anno, ma ci ricordiamo benissimo lo scorso anno nel girone C cosa è successo con 40 punti di penalizzazione, è una situazione veramente ingestibile da quel punto di vista. Quest'anno la salvezza nel girone C passa anche da queste sfide, dove il Crotone, magari forte dell'entusiasmo della vittoria contro la Salernitana, può fare può fare bene, vediamo.
1: Grazie mille Giuseppe, buona giornata e buon lavoro.
2: A te, ciao Luca.
1: Salutiamo Giuseppe Lenoci dalla redazione di TuttoC.com, ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Dopo la vittoria in Turchia, la nazionale si prepara ad affrontare il terzo impegno di Nations League. Oggi alle 20.45 sfida contro la Francia di Zidane. Alla vigilia del match ha parlato a Sky il CT Roberto Mancini. Sicuramente sarà una grande partita, giochiamo contro una grande squadra, però ci teniamo a fare bella figura, ci proveremo, ascoltiamolo.
1: Sarà una grande partita perché giochiamo contro una grande squadra, quindi piena di giocatori straordinari, però ci teniamo a fare bella figura, quindi cercheremo di provarci.
0: Il CT Mancini scioglierà i dubbi sulla formazione solo dopo la rifinitura prepartita.
1: Valutiamo all'ultimo allenamento, vedere come hanno recuperato dalla partita di Bursa e quindi decideremo. Non abbiamo molti dubbi, però vediamo.
0: Il CT della Francia, Zidane, in conferenza stampa ha detto: sarà una partita complicata, non è la stessa squadra di una volta, ma questo vale anche per noi. È strano vederla fuori per tre mondiali, va detto però che le squadre italiane sono sempre in grado di fare cose incredibili. Nelle partite di ieri la Germania ha battuto la Serbia 2-0, l'Olanda aggancia la Grecia rimontando da 0-2 a 2-2. Senza Cristiano Ronaldo il Portogallo batte 4-2 in trasferta la Danimarca, il Galles batte la Norvegia 2-1, 2-2 tra Irlanda e Austria, Malta-Gibilterra 1-1, Israele-Kosovo 0-0. Ancora il calcio, dopo 4 anni in Arabia Saudita la Supercoppa italiana torna in Italia, la sfida tra Inter e Lazio in gara secca si disputerà a San Siro il prossimo 22 dicembre alle 21 e in caso di parità al termine dei 90 minuti si giocheranno i supplementari ed eventualmente i rigori. Anche i giocatori e tecnici squalificati potranno prendere parte alla finale, mentre chi sarà espulso sconterà la squalifica in Serie A. La MotoGP, Alex Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche del GP del Giappone, il pilota del team Gresini ha preceduto Acosta e Marc Marquez, quarto Bezzecchi seguito da Bastianini e di Gian Antonio, ottavo Martin, sedicesimo Bagnaia che sarà costretto a passare dal Q1 così come il padrone di casa Ogura. Weekend già finito per Nakagami, clavicola sinistra rotta nelle FP1, domani qualifica alle 3.50 e sprint alle 8. La Formula 1, Verstappen sul Red Bull il più veloce nella prima sessione di libera Sepang, poi Russell in difficoltà nel passo gara e gestione gomma e Hadjar, quarto Leclerc, quinto Antonelli, anche lui fatica sul passo e sesto Hamilton. Il tennis a Tokyo e Pechino iniziano gli ottavi di finale, in Giappone Darderi affronta Jacques, mentre in Cina debutto di Jasmine Paolini, nel torneo maschile torna in campo Djokovic. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di A Tutta C nella sua versione odierna di venerdì 2 ottobre 2026. Luca Bargellini al microfono, Gabriele Latini dall'altra parte del vetro per questi 60 minuti dedicati alla Serie C. Serie C che arriva, come dicevamo prima, con Giuseppe Lenoci dalla redazione TuttoC.com alla sua ottava giornata di campionato, giornata che cercheremo di analizzare con il nostro prossimo ospite, che saluto subito e ringrazio, mister Umberto Zauli. Buongiorno mister.
1: Buongiorno, ciao, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei di averlo accettato. Mister, inizierei dal girone A, facciamo le cose dall'alto verso il basso, facciamo questo giro d'Italia. Per quanto riguarda la Serie C, domani l'ottava giornata inizia con la capoclassifica del girone A, ovvero il Cittadella che scende in campo contro l'Albino Leffe. Ricordiamolo, Cittadella a punteggio pieno, unica squadra in Italia, 7 vittorie su 7 partite. In estate abbiamo disegnato l'Union Brescia come la favorita assoluta di questo girone. Mi viene da chiederle: abbiamo sopravvalutato l'Union Brescia o abbiamo sottovalutato questo Cittadella che dopo lo scorso anno aveva lasciato più dubbi che certezze?
1: No, diciamo che intanto siamo veramente agli inizi, perché 7 partite sono veramente poche per dire chi sarà protagonista fino in fondo. È chiaro che il Cittadella sta facendo qualcosa di strepitoso, quindi stare dietro al Cittadella oggi vorrebbe dire vincerle tutte, non è semplice, tanto è vero che è l'unica squadra in Italia che ha raggiunto un obiettivo del genere, quindi oggi chapeau assolutamente al campionato che sta facendo il Cittadella, però non dimentichiamoci che il Cittadella l'anno scorso ha subito forse un po' la retrocessione, però dietro c'è direttori, società molto molto competenti, quindi pensare che il Cittadella non fosse protagonista è stato un errore. Adesso sta veramente volando, quindi complimenti a loro, ma penso che comunque sarà un campionato apertissimo. Il Brescia sta facendo bene, non benissimo come il Cittadella, ma si giocheranno la promozione fino in fondo, sono sicuro.
0: Dicevamo nel girone B prima, nel collegamento con TuttoC.com, che c'è un altro test decisamente importante per il Pescara, che numeri alla mano tra girone B e girone C, è l'unica delle quattro retrocesse che in questo momento sta faticando un pochino di più, perché Spezia e Reggiana stanno dicendo la loro nella zona alta di classifica del B, il Bari è comunque lassù nel girone C. Il Pescara in questo momento ha vinto 2 partite su 7 in 7 giornate. C'è la trasferta a Livorno, un Livorno che con il tandem Lucarelli, Cristiano Alessandro sembra essere una squadra completamente diversa rispetto a quella claudicante della scorsa stagione, e c'è un Boucher che continua a essere messo in dubbio nonostante il direttore sportivo Foggia, il presidente Sebastiani, continuino a ribadire la fiducia nell'ex tecnico del Cosenza. Da allenatore, queste situazioni come si vivono quando si legge in continuazione di essere in dubbio e arriva la proprietà e comunque la dirigenza che invece con delle dichiarazioni ti conferma? Sono destabilizzante leggere queste cose magari nonostante non arrivino dai diretti interessati, mister?
1: Beh, quando si va a allenare piazze importanti, l'allenatore stesso sa che quando non arrivano le vittorie o quando non arrivano i risultati che la piazza, la società vogliono, sei sotto le critiche. Quindi Anthony Boucher sa benissimo questo, sa che c'è soltanto un modo, è quello di fare risultati per portare i giudizi a suo favore. È chiaro che la società giustamente sta facendo quadrato. Ho letto che lo stesso direttore ha spinto un po' la squadra stessa, quindi i giocatori, a dare anche di più, e quindi è chiaro che si spinge tutti dalla stessa parte, e adesso c'è una partita molto difficile e quindi il Pescara ha tutte le carte in regola, perché come l'abbiamo detto di Cittadella e Brescia, che siamo veramente ancora all'inizio e c'è tanta strada da fare, anche se nel girone B vedo più squadre pronte per arrivare, per puntare al primo posto, quindi non sarà facile. Poi rientrare nel giro di due o tre squadre, però insomma, siamo all'inizio, è giusto che il Pescara faccia quadrato. È chiaro che tutti si aspettano partite importanti, ma soprattutto risultati, perché quelle sono piazze che le chiacchiere stanno a zero e contano i risultati, ma lo sa per primo l'allenatore, che di solito va a allenare in quelle piazze.
0: Lo sa benissimo, e credo che questo discorso si possa estendere anche a due big del girone C, perché parlavamo di un Bari che è in testa alla classifica a pari punti col Potenza, ma nel girone C ci sono la Salernitana a 9 punti, il Catania ne ha solo uno in più, sono comunque meno 6 e meno 7 dalla vetta. E, tra l'altro, il Catania si troverà ad affrontare un Crotone che lo scorso weekend ha centrato la prima vittoria stagionale e è arrivato finalmente a quota zero dopo il meno 6 di inizio stagione. Quindi che gara si prospetta, anche perché il Massimino non è più il fortino di qualche mese fa. Quindi per l'Elefantino la Salernitana arriva da una sconfitta nel precedente weekend proprio col Crotone, e questo fine settimana, domenica nello specifico, alla Recchia arriva il Bari.
1: Diciamo che intanto per quanto riguarda Catania Crotone, chiaramente facciamo lo stesso discorso per Pescara. Catania è partito male, poi esatto, adesso ultimamente è riuscito a fare due vittorie, soprattutto esterne, molto importanti, che potrebbero dare una spinta alla squadra importantissima, e queste sono quelle partite da non sbagliare per cercare di dare continuità, credere in quello che si sta facendo e comunque pensare di potersi riattaccare al treno di testa, e quindi è una grande possibilità, però non è assolutamente facile, perché insomma il girone lo conosco bene, ogni partita veramente difficile, tutte le squadre sono ben organizzate e quindi non sarà facile, però siamo ancora all'inizio e quindi le squadre tanti allenatori sono cambiati, tanti giocatori sono cambiati, però le squadre dove c'è pressione, chiaramente l'abbiamo già detto ed è questa la grande differenza della Serie C, sono piazze dove non c'è pressione e quindi le squadre possono veramente esprimersi serenamente, ed altre dove hanno pressioni, dove i giocatori di personalità devono fare la differenza. Quindi queste sono quelle partite per Catania che possono fare la differenza per scrollarsi di dosso un po' un inizio altalenante. Per quanto riguarda la Salernitana, chiaramente vale lo stesso discorso, insomma parliamo di allenatori importantissimi, grandissima esperienza, piazza che non la raccontiamo, per lo stadio, per il pubblico, certo. E quindi il pubblico vuole la vittoria, e quindi questa è una partita importantissima, ha tutte le carte in regola per vincere le partite, però sono sempre tutte da tripla, proprio perché i campionati di Lega Pro sono stupendi e imprevedibili per questo.
0: Mister, le faccio una domanda, perché parlavamo del Bari, primo in classifica col Potenza, Bari che ricordiamolo essere al centro, più che il Bari come squadra, il Bari inteso come società, al centro di una contestazione chiara, ben definita, continuativa nel tempo da parte della tifoseria, tant'è che il San Nicola di spettatori quest'anno ne ha davvero pochissimi abbonati, manco a dirlo. Però c'è il paradosso, perché il Bari in quattro gare disputate in un San Nicola deserto ne ha vinte tre, ne ha pareggiata una, non ha ancora subito un gol nelle quattro gare disputate nel campo di casa. Come se lo spiega questo contrappasso tra uno stadio che è vuoto, e solitamente diciamo che lo stadio in casa ti dà quella marcia in più, ti dà quello sprint, ti dà quell'energia e ti serve per affrontare un campionato così tosto, e una squadra che praticamente senza pubblico in realtà sta portando avanti un rullino di marcia praticamente perfetto?
1: Beh, è chiaro che c'è ancora le scorie della brutta retrocessione dell'anno scorso, però penso che il Bari abbia allestito quest'anno per la Lega Pro una squadra importante, quindi sicuramente giocheranno le proprie partite, vuol dire che la squadra è proprio concentrata sull'obiettivo finale, stare tra le prime, quindi a prescindere di questa contestazione che riguarda esclusivamente, penso io un po' da lontano, rivolta verso la società, la squadra ha fatto quadrato e sta spingendo sull'acceleratore per fare un campionato di vertice, quindi complimenti oggi alla squadra, è ancora troppo molto presto, però dopo una recessione partire subito con questo piglio non era scontato e quindi oggi il Bari sta dimostrando sul campo.
0: Mister, un'ultima domanda prima di salutarla e ringraziarla, questa volta saliamo di scalino, usciamo un po' dalla nostra comfort zone, vorrei parlare di Serie B. Due fine settimana interi senza campionato, è la prima volta, almeno di cui ho memoria, di una pausa per le nazionali così lunga. Quanto è difficile la quotidianità in questo momento? Come si affronta, come l'affronterebbe lei una pausa così lunga, perché siamo a ridosso di fatto dell'inizio della stagione, quindi diciamo siamo ancora nella fase in cui la preparazione estiva è presente, quindi le gambe dovrebbero essere belle cariche, quindi il consueto richiamo di preparazione che si fa nella pausa invernale forse ha poco senso. Come si gestisce una pausa così lunga dopo poche giornate di campionato, come la gestirebbe lei?
1: Guarda, la difficoltà è veramente, sono due settimane, perché la terza è fondamentalmente una settimana tipo per preparare la partita, quindi io penso che le squadre non abbiano fatto nessun richiamo, io penso che la cosa giusta era fare la settimana tipo e cercare di fare un'amichevole importante a fine settimana. La cosa più difficile non è tanto quella fisica, perché l'asso di tempo non è tantissimo, ma è quella di concentrazione, di adrenalina. Si pensa che il campionato sia molto lontano e invece è molto vicino, quindi è importante lo staff, il lavoro dello staff, che riesca a mantenere l'adrenalina alta negli allenamenti e nella settimana delle amichevoli, perché poi riparte il campionato e bisogna stare subito al 100%, perché i campionati non...
0: Mister, grazie mille, spero di risentirla presto, buona giornata,
1: grazie
0: e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Salutiamo mister Lamberto Zauli, col quale abbiamo fatto una prima fotografia di quello che sta succedendo nel nostro campionato di Serie C. Allora io chiederei al buon Gabriele Latini di mandare uno dei contributi che abbiamo preparato, con il quale andiamo in fascia e poi rientriamo con la terza e ultima parte della nostra trasmissione, ovvero le parole di Daniele Bonera, tecnico della Pro Vercelli, che presenta la gara di campionato contro il Carpi.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa per partita in vista dell'ottava giornata di Serie C Skyway Fi, Pro Vercelli Carpi.
3: Mister, buongiorno. Per evitare i soliti convenevoli, chi le manca, cosa desidera dai suoi ragazzi e come ha fatto...
4: Chi mi manca, nel senso?
3: No.
4: Infortunati.
3: Sentimentalmente.
4: Problemi. Allora, abbiamo Aaron in ripresa, molto vicino al rientro, ma per sabato ancora non disponibile. Abbiamo Comi che ha una tendinopatia hamstring difficile da capire, nel senso che è più una gestione del dolore, quindi ad oggi ancora era parte, quindi sabato non ci sarà. Vabbè, a parte lungo degente Iori, che è stato operato, ho sentito ieri, sta andando bene, ma lo rivedremo tra un bel po' di mesi. Passador, che si sta allenando con la squadra, che sta finalizzando quello che è il suo percorso di recupero, ma ci avrà ancora anche lui 15-20 giorni prima di essere disponibile. Si aggiunge, ahimè, Furno, perché ha un problema sempre nella famosa zona dove, diciamo, ha avuto nel recente passato qualche problemino e quindi lui non sarà disponibile. Poi per gli altri dovrebbe essere... Luke aveva avuto un problema ad un occhio, una forma, adesso non voglio dire stupidaggini, sembrava un po' virale, quindi era indisponibile per la settimana scorsa sia a Trento che con la Giana, ma torna a disposizione da praticamente per sabato disponibile.
3: Beh, direi insomma che la lista è abbastanza pingue.
4: No, ma ce ne abbiamo tanti giocatori, siamo più che sufficienti. A volte è meglio averne di meno, così faccio meno guai.
3: Ci piace questa sua attitudine all'ottimismo. Cosa teme di più del Carpi, posto che il verbo a voi non piace mai, allenatore, no. Teme?
4: No, preoccuparsi penso che sia una forma intelligente di occuparsene preventivamente. Quindi abbiamo visto, oltre ad averlo affrontato, che il Carpi comunque è una squadra molto dinamica. È vero che anche loro hanno avuto qualche problemino a livello di risultati, però vi assicuro che rivedendo le partite credo che sia una squadra innanzitutto ben allenata e che ha dei giocatori interessanti, quindi secondo me sapere quello che ti spetta è sempre sintomo di intelligenza, soprattutto capire come preparare la squadra. Quindi in questi giorni abbiamo preparato bene i ragazzi, almeno penso che i ragazzi si stiano preparando bene, e vediamo di mettere in campo tutte quelle energie che abbiamo fatto fino ad oggi, ma in qualche situazione non sono bastate.
5: Mister, allora noi l'abbiamo già incontrato in Coppa Italia, abbiamo dimostrato quello che possiamo fare contro questa squadra, si tratta di ripetersi, non con i calci di rigore, il gol al 94esimo, sia ben chiaro, perché di gol al 94esimo ai primi minuti ne abbiamo presi una caterva, altrimenti saremmo in alta classifica. Quindi già più o meno anche perché loro hanno squalificato l'attaccante, mi pare.
4: Beh, loro hanno squalificato Astrologo. Sì, centrocampista, però è un giocatore sicuramente importante, però ecco, senza guardare troppo alle individualità del Carpi, ovviamente avendoli già affrontato abbiamo un'idea di quelle che sono un po' le situazioni che ci possono mettere in difficoltà, ma dal canto nostro anche quelle che possono mettere in difficoltà loro, quindi materiale per la preparazione della partita ce n'è a sufficienza, ovviamente poi la differenza la fa sempre l'interpretazione e soprattutto quella individuale.
5: Sta avanzando la maturazione tecnica di questa squadra, sta migliorando perché fai fuoco con i cerini, non con i fiammiferi.
4: No, io credo che da parte dei ragazzi, non lo dico per retorica, ci sia sempre stata grande volontà e disponibilità. Da quel punto di vista sono inaccepibili, cioè io credo che siano situazioni che ogni allenatore vorrebbe avere, nel senso che per quello che riguarda l'entusiasmo o l'applicazione non posso veramente recriminare niente a nessuno. È ovvio che ci sono mancati nei dettagli e, come avevo detto inizio anno, questo percorso di crescita a volte è più o meno lento in qualcuno, più o meno veloce in qualcun altro, quindi bisogna avere un attimo di pazienza. Lo so che sembrano frasi retoriche, poi nel calcio di tempo non c'è molto, quindi quella è l'unica cosa importante. Poi se sabato sera alle 22:30 avremo 3 punti e saremo tutti bravi, belli, alti, biondi, abbronzati con gli occhi azzurri, poi se non dovessimo, sì, anche lei, se non dovessimo vincere è ovvio che sarebbe comunque da una partita di calcio e il risultato purtroppo è determinato spesso da tante variabili. Cercheremo di fare il nostro meglio per vincere, per noi, per i ragazzi, per i tifosi e per le persone che ci stanno accompagnando in questo percorso.
6: Mister, in questo periodo non si guarda la classifica, però è uno scontro diretto e la classifica non sorride troppo alla Pro. Quindi la partita contro il Carpi, proprio perché è uno scontro diretto, che tensioni potrebbe portare con la Pro Vercelli, che dopo la debacle di Trento, comunque nella sfida contro la Giana, con l'1-1, un punto che fa bene per il morale, muove la classifica, sul campo magari qualche errore degli errori si sono visti, ma si sono viste anche cose buone.
4: Sì, sono d'accordo soprattutto sull'analisi del post Trento, perché non era semplice dopo una brutta prestazione. Io credo che con la Giana la prestazione sia stata ahimè positiva, perché mi piacerebbe dire il contrario, nel senso che non hai ottenuto risultato, quindi dici ho giocato male. Io credo che la squadra abbia fatto quello che doveva fare e che poteva in quella settimana fare. Ovviamente la partita col Carpi è importante per dare seguito alla prestazione e alla reazione che abbiamo avuto con la Giana, ma è molto evidente che sia importante anche per i punti, ecco. Questo non ci deve mettere ansia. Secondo me, fossi un giocatore o comunque sono stato dall'altra parte, vedere che 3 punti ti possono proiettare in un altro tipo di considerazioni deve essere uno stimolo, no? Diciamo un tenere il freno a mano tirato.
2: Grazie a tutti, grazie.

0: Un giorno dalla redazione sportiva, il calcio in primo piano. Dopo la vittoria in Turchia, la nazionale si prepara ad affrontare il terzo impegno di Nations League. Oggi alle 20:45 sfida contro la Francia di Zidane. Alla vigilia del match ha parlato a Sky il CT Roberto Mancini. Sicuramente sarà una grande partita, giochiamo contro una grande squadra, però ci teniamo a fare bella figura, ci proveremo, ascoltiamolo.
1: Sarà una grande partita perché giochiamo contro una grande squadra, quindi piena di giocatori straordinari, però ci teniamo a fare bella figura, quindi cercheremo di provarci.
0: Il CT Mancini scioglierà i dubbi sulla formazione solo dopo la rifinitura prepartita.
1: Valutiamo all'ultimo allenamento, vedere come hanno recuperato dalla partita di Bursa e quindi decideremo, non abbiamo molti dubbi, però vediamo.
0: Il CT della Francia, Zidane, in conferenza stampa ha detto: sarà una partita complicata, non è la stessa squadra di una volta, ma questo vale anche per noi. È strano vederla fuori per tre mondiali, va detto però che le squadre italiane sono sempre in grado di fare cose incredibili. Nelle partite di ieri la Germania ha battuto la Serbia 2-0, l'Olanda aggancia la Grecia rimontando da 0-2 a 2-2. Senza Cristiano Ronaldo, il Portogallo batte 4-2 in trasferta la Danimarca, il Galles batte la Norvegia 2-1, 2-2 tra Irlanda e Austria, Malta-Gibilterra 1-1, Israele-Kosovo 0-0. Ancora il calcio, dopo 4 anni in Arabia Saudita la Supercoppa italiana torna in Italia. La sfida tra Inter e Lazio in gara secca si disputerà a San Siro il prossimo 22 dicembre alle 21 e in caso di parità al termine dei 90 minuti si giocheranno i supplementari ed eventualmente i rigori. Anche i giocatori e tecnici squalificati potranno prendere parte alla finale, mentre chi sarà espulso sconterà la squalifica in Serie A. La MotoGP, Alex Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche del GP del Giappone. Il pilota del team Gresini ha preceduto Acosta e Marc Marquez. Quarto Bezzecchi, seguito da Bastianini e di Gian Antonio. Ottavo Martin, sedicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1, così come il padrone di casa Ogura. Weekend già finito per Nakagami, clavicola sinistra rotta nelle FP1. Domani qualifiche alle 3:50 e sprint alle 8. La Formula 1, Verstappen su Red Bull il più veloce nella prima sessione di Libera Sepang, poi Russell in difficoltà nel passo gara e gestione gomma e Hadjar. Quarto Leclerc, quinto Antonelli, anche lui fatica sul passo, e sesto Hamilton. Il tennis a Tokyo e Pechino iniziano gli ottavi di finale. In Giappone Darderi affronta Jacques, mentre in Cina debutto di Jasmine Paolini. Nel torneo maschile torna in campo Djokovic. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11:30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19:35.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: terza ed ultima parte di trasmissione, la puntata odierna di A Tutta C, questi 60 minuti giornalieri dedicati al mondo della terza serie. Luca Bargellini al microfono, Gabriele Latini in cabina di regia. Vi ricordo il 331-8200213 per i vostri messaggi WhatsApp, per chi ci segue tramite tvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale oppure tramite il canale 61 del digitale terrestre. Un po' di notizie per quanto riguarda il mondo della serie C, in attesa di capire se riusciamo ad approntare il nostro ultimo collegamento di giornata, legato ovviamente notizie legate al mercato. De Senzano in arrivo, Russini per l'attacco, Cosenza, Cimino reintegrato, il terzino torna a allenarsi con il gruppo, c'è l'ufficialità di Matteo Viti al Vado, ma la notizia più interessante è senza dubbio quella che recuperiamo tramite Umbria On. Perugia, closing per il cambio di proprietà, acquisizione del 100% entro il 15 di ottobre. Entra nella fase conclusiva il percorso che porterà al cambio di proprietà del Perugia. Il passaggio dell'intero pacchetto azionario, si legge su Umbria On, avverrà attraverso un'operazione articolata in più step dopo il vertice andato in scena mercoledì 30 settembre a Pian di Massiano. L'attuale proprietà ha incontrato i rappresentanti della nuova cordata e i professionisti del club, avviando a definire l'intesa dopo i precedenti rinvii. Il primo passaggio prevede l'ingresso della nuova proprietà con una quota di minoranza stimata intorno al 10, soluzione necessaria per rispettare le disposizioni federali previste dalle NOIF. Per quanto riguarda questo 10% servirà anche per rispettare la scadenza federale del 16 ottobre relativa ai pagamenti di stipendi e contributi per le mensilità di luglio e agosto, ovvero le prime due della stagione 26-27. Il trasferimento definitivo del restante pacchetto azionario dovrebbe essere formalizzato entro il 15 di ottobre, quando la nuova cordata arriverà così a detenere il 100% delle quote attualmente riconducibili a Javier Faroni. Tra l'altro, insomma, a livello di direzione tecnico-sportiva il Perugia è già nella nuova gestione con l'ingresso di Alessandro Gaucci, il ritorno, diciamo, della famiglia Gaucci al Curi di Perugia. Questa senza dubbio è una notizia che fa ben sperare, visto insomma quello che la famiglia Gaucci è riuscita a fare con il Perugia negli anni 90, il Perugia protagonista in Serie A, Perugia che addirittura partecipava alle competizioni europee. San Benedettese, presidente Massi incontra il sindaco Mozzoni, confronto sul futuro del club. La San Benedettese che pensava di iniziare in tutt'altro modo la stagione 26-27, grandi ambizioni in estate, un tecnico di grande valore come Roberto Boscaglia, che lo scorso anno era riuscito a salvare la Samb dopo una prima parte di stagione molto complicata. Adesso Boscaglia non è più in panchina, D'Alessio si è ripreso il timone dei rossoblù marchigiani, e un futuro tutto da capire, anche perché nei giorni scorsi è uscita addirittura la notizia che Valerio Antonini, presidente del Trapani, fosse interessato all'acquisizione del pacchetto di maggioranza del club. Salutiamo e ringraziamo il nostro terzo e ultimo ospite di puntata, mister Giuseppe Pillon. Buongiorno mister.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Mister, data la sua esperienza, chi meglio di lei può aiutarci a fotografare quello che sta succedendo in Serie C? In particolare con lei mi faceva piacere affrontare

0: questa domanda in testa: abbiamo sopravvalutato il valore del dell'Union Brescia o abbiamo sottovalutato questo Cittadella?
1: Forse abbiamo sottovalutato quello del Cittadella. Cittadella partenza da Lazio, ha fatto molto bene.
0: Mister, mi sa che abbiamo perso mister Giuseppe Pillon. Vediamo se riusciamo a recuperare il tecnico, uno dei decani delle panchine del calcio italiano, col quale stavamo iniziando a cercare di dipanare quello che per me è veramente un grande dilemma, perché sinceramente mi aveva sorpreso in negativo il Cittadella lo scorso anno e non mi aspettavo un Cittadella così sul pezzo fin da subito. Il direttore generale Stefano Marchetti a più riprese ha ribadito come finalmente ha rivisto abbia avuto modo di rivedere il suo Cittadella, il DNA Cittadella che lo scorso campionato non era stato in grado di vedere in nessun frangente. Adesso c'è il Cittadella primo con 7 vittorie su 7 partite, unica squadra in Italia a essere ancora a punteggio pieno, la insegue a due lunghezze di distanza un'altra squadra di Serie C ed è lo Spezia, che ne ha vinte 6, ne ha pareggiata una, quindi insomma comunque queste due squadre stanno tracciando la rotta per i rispettivi gironi. L'Union Brescia qualche affaticamento, qualche problema in più ce l'ha avuto. Noi invece abbiamo ritrovato Mister Pillon. Mister, sì. Te la faccio finire la risposta.
1: Sì. No, dicevo che ha sorpreso tutti il Cittadella e ha potenziato ulteriormente la squadra, perché ha preso due giocatori importanti, giocatori che in B facevano la differenza, tipo Antonucci, Mensah. Vuol dire che sono proprio decisi ad arrivare alla fine e sul traguardo. Però insomma il campionato è lungo, come hai detto bene te, Brescia ha una squadra potenzialmente molto forte, perciò io credo che queste due squadre se la giocheranno fino alla fine.
0: Nel girone A ci sono anche altre, ci sono tante realtà che magari non hanno il pedigree del Brescia o dello stesso Cittadella, ma che stanno facendo vedere buone cose. In un anno in cui due piccole storiche della Serie C come Giana e Renate finora hanno faticato, nella parte alta di classifica troviamo per esempio il Treviso neopromosso, il Desenzano ha già fatto vedere buone cose, e c'è un Trento che lo stesso Spitaletto, me ne stavo per dimenticare, che comunque è la terza forza del campionato a meno uno dall'Union Brescia, lo stesso Trento che si sta sempre più consolidando come una grande ambizione, una società ambiziosa per quanto riguarda la Serie C. Di queste piccole realtà ce n'è una che l'ha colpita particolarmente?
1: Devo dire che il Treviso ne ha promosso, insomma sta facendo molto bene, ha rimesso a posto la società, io abito a Treviso fra l'altro, e ecco, ha messo tutte le cose al posto giusto, nel senso l'allenatore, la squadra l'ha potenziata molto e credo che sarà una squadra che sicuramente i playoff ci arriverà, poi alla fine si vedrà, perché vedo un scalino superiore il Cittadella come potenziale della squadra, e il Trento è un lavoro di costruzione di 3-4 anni che pian piano stanno sempre migliorando, ed è una squadra che insomma gioca molto bene a calcio, allenata bene, e sicuramente anche loro nei playoff e possono giocarsela, però credo, come ho detto prima, che le due squadre potenzialmente più forti sono quelle, il Brescia e il Cittadella.
0: E il Cittadella. Mister, tra l'altro siamo nella pausa delle nazionali, dove per la prima volta il commissario tecnico della Nazionale Maggiore, in questo caso Roberto Mancini, ha convocato non uno, non due, ma ben tre ragazzi cresciuti nel settore giovanile di una squadra di Serie C. Mi riferisco all'Albino Leffe, mi riferisco a Masina, mi riferisco a Issa Dumbia e Zoma, tutte e tre ragazzi cresciuti nel vivaio dell'Albino Leffe. Forse

0: nelle difficoltà che il calcio italiano sta vivendo in questi ultimi anni, ci stiamo accorgendo che si può far calcio anche senza essere Milan, Juventus, Inter, Roma, Napoli e così via.
1: Sì, quando c'è un buon lavoro, quando c'è una società solida, quando c'è un programma di ambizioso di magari di vincere il campionato, allora ci sono queste componenti che fanno sì che anche le piccole squadre possono dirla loro. Devo dire che viene sottovalutato il campionato di Serie C, perché secondo me ci sono degli ottimi calciatori. È solo da vedere, da visionare, ma come hai detto bene te, Dumbia, eccetera, sono giocatori che sono venuti fuori dalla Serie C e io ora tutti ne parlano, vuol dire che in Serie C del materiale ce n'è.
0: Sì, sì, e soprattutto mi viene da dire, mister, ci sono anche dei professionisti che lo sanno lavorare questo materiale, perché il talento, lei sicuramente lo sa meglio di me, è un ingrediente fondamentale, ma se non c'è l'attitudine, se non c'è la disciplina, se non c'è la voglia di lavorare, di sacrificarsi e avere qualcuno che ti detta la linea da seguire, poi il talento può essere fine a se stesso.
1: Sì, devo dire che in Serie C l'organizzazione di gioco la fa da padrona, nel senso che la squadra più organizzata è, più è messa bene in campo, allenata bene fisicamente, è la squadra che potenzialmente può sempre far bene, poi dipende dagli obiettivi sempre che ha una società.
0: Certo.
1: Perciò è importantissimo questo. Poi tra l'altro devo dire che ci sono degli allenatori molto preparati, io ho la possibilità di vedere, insomma, in giro vedo che c'è la mano dell'allenatore, si vede che il lavoro che stanno facendo lo stanno facendo bene, perciò anche gli allenatori, insomma, c'è da scegliere anche i servizi.
0: Uno che l'ha colpita particolarmente, mister, ce lo può dire?
1: Ma io, Cittadella, abituato sempre a mettere, era il secondo, adesso mi sfugge il nome, del
0: Mus.
1: Cittadella.
0: In questo momento il tecnico,
1: sì,
0: è Mus.
1: Adesso, Mus. E devo dire che la squadra, come sempre, il Cittadella è organizzatissimo, su scena solida, anche se vengono da un'annata non tanto buona, si sono rimessi in gioco e stanno facendo bene. L'allenatore è un allenatore capace, perché era già nell'ambiente, era il secondo di Vigorini, e ha conoscenze del materiale che già c'era precedentemente, della piazza, della società, e questo è un vantaggio per l'allenatore.
0: Mister, grazie mille, spero di risentirla presto, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata, grazie.
0: Salutiamo mister Giuseppe Pillon, col quale ci siamo concentrati sul girone A, che domani aprirà le danze per l'ottavo turno di campionato. Io sono arrivato in conclusione, anzi stiamo andando lunghi e quindi il buon Latini mi sta già minacciando con vari arnesi di dubbia moralità e di dubbio gusto, quindi riepiloghiamo velocemente. Mi raccomando, non mollate niente del palinsesto di TV Radio, perché c'è tantissimo da parlare, c'è la Serie A, c'è la Nazionale, c'è la Nations League, ci sono tutti i casi, fronte svincolati e quant'altro, c'è la Serie C ovviamente e tutto quello che riguarda anche il calcio internazionale. Saluto e ringrazio Gabriele Latini, l'appuntamento con A Tutta C va a lunedì, alla prossima settimana, un buon proseguimento di giornata, un buon fine settimana. Da Luca Bargellini, ciao ciao!
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto Juve in podcast.
3: Voltemade per il momento ha destato simpatia tra i tifosi della Juve, non solo, quasi esclusivamente per il suo aspetto esteriore un po' retro. Il tedesco, senza dubbio, ha qualità tecniche meno decifrabile al momento sotto l'aspetto tattico. Chi lo conosce bene lo definisce un 9,5, toccherà a Spalletti ottimizzarlo e deciderne l'impiego. Finora piuttosto scarno, in campionato 3 presenze da subentrante, titolare invece contro il NEC in Europa League, con gol grazie al rigore che gli ha concesso Nico Gonzalez, permettendogli di sbloccare rinforzarsi sotto il profilo realizzativo. Va ricordato che è stato preso dal Newcastle nell'ultima ora di mercato, prestito secco intorno a 5 milioni di euro, senza opzioni legate all'ipotetico riscatto. La Juve certamente valuterà a fine stagione, ma a prescindere dalle prestazioni, la conferma di Voltemade sarà molto difficile, forse impossibile. Conta e non poco la questione economica, malgrado l'aumento di capitale annunciato dall'Exor. Il Newcastle 2 anni fa lo prelevò dallo Stoccarda per 75 milioni di euro, più bonus nel caso in cui i bianconeri decidessero di prenderlo. Chiederebbe quindi una cifra elevata, che sicuramente sarebbe disposta a sborsare il Bayern Monaco, sì, perché il gigante tedesco è finito nel mirino dei bavaresi. Vedremo. Nel frattempo, Voltemade cerca spazio nella Juve di Spalletti per essere protagonista e non un semplice figurante, prima eventualmente di tornare in patria.
2: Tutto Juve in podcast.
4: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
2: Tutto mercato web in podcast.
5: Giuseppe Marotta è uno dei maestri, se parliamo del mercato dei parametri zero, perché ne ha presi una lunga lista che trovate tra l'altro nell'articolo che abbiamo scritto per raccontarvi questo podcast su tuttomercatoweb.com. E ce n'è uno che viene citato in queste ore, in questi giorni, in queste settimane: André Zambo Anguissa, in scadenza con il Napoli, magari proprio come a fare per monetizzare per gli azzurri a gennaio e non a parametro zero. Ma serve davvero all'Inter? Perché chi vuole deve fare già delle scelte dolorose? Ecco, proviamo a mettere insieme i puntini di questa storia nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. ben ritrovati da Marco Contedio. No, non serve Anguissa all'Inter. Anguissa all'Inter non serve perché l'Inter ha già un centrocampo che non è folto di più: Curtis Jones, Barella, Sucic, Mkhitaryan, in mezzo al campo c'è Çalhanoğlu, c'è Stankovic, c'è Zielinski, c'è Diouf che lì ci può giocare. Insomma, la lista è lunga, è lunghissima, sin troppo, per una sola squadra, per competizioni che alla fine dovranno richiedere anche delle scelte. Ci metti dentro pure Anguissa a gennaio, certo, Anguissa fai fatica a dire di no, ma devi avere la forza a volte anche di rinunciare a delle operazioni di mercato, a meno che poi l'Inter non dica: ok, aspetto Anguissa, lo convinco ora, lo prendo in estate, ma per prendere Anguissa dovresti rinunciare a qualcun altro. A chi rinunci? A Çalhanoğlu, che è il centro gravitazionale del tuo progetto a centrocampo. A proposito, al rinnovo che non c'è, dovremo presto dedicare un lungo approfondimento. Rinuncerai a Mkhitaryan, ma poi il conto della serva ti dice che sei già 7 adesso per 3 maglie, e quindi Anguissa dovesse lasciare Napoli, lascerà Napoli, chiederà un ingaggio importante, guadagna 3-6, chiede 6, alt, l'Inter non glieli darà. Ecco, Chivu deve già fare ora delle scelte dolorose, occhio perché il troppo stroppia talvolta. È vero che i parametri zero ingolosiscono per una lunga serie di motivi, perché non appesantiscono sul bilancio, perché, ma dall'altra parte gli allenatori 11 ne devono schierare e uno spogliatoio devono gestire. Il Napoli, dal canto suo, ha provato a rinnovarlo. Le parole di Manna, anche quelle trovate nel nostro articolo, sono chiare. E noi abbiamo provato a rinnovare. Se non vuole rinnovare, che se ne vada. Faremo senza di lui. E magari già a gennaio, perché poi un rapporto a scadenza rischia di logorarsi fino alla fine. Insomma, magari c'è chi potrebbe non prenderla bene all'interno di questa storia. Quindi è una partita ancora molto aperta, il rinnovo di Anguissa, con una strada che sembra segnata. Con l'altra, l'Inter, che ci lascia molto perplessi proprio per la questione di dimensioni che dicevamo in precedenza, e con tante altre strade che potrebbero aprirsi, ma in Italia ci viene da pensare molto difficilmente ai milioni chiesti dall'africana.
2: Tutto mercato web in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Milan News in podcast.
6: Sì, mi sento molto bene. Sì, dopo questo gol. Sì, è stato un bel gol, e sì, sento bene anche sì, le gambe dopo questo infortunio, e sto tornando adesso a trovare la mia forma, e sì, bene.
7: Senti, cosa hai scoperto e cosa ti piace di Amorim?
6: Sì, per me è una cosa molto positiva. Fino adesso stiamo lavorando molto bene come squadra. Abbiamo visto nell'ultima partita, è andato molto bene. E sì, ho anche un bel rapporto con lui. E, sì, molto positivo.
7: Cristian, è chiaro che stiamo parlando tanto di presente, ma è il caso di parlare anche di futuro. Hai un contratto in scadenza nel 2028, eri stato vicino un anno fa a rinnovarlo. Che cosa è successo e se la tua volontà di rimanere a Milano?
6: Solo posso dire che sono molto contento a Milan in questo momento e anche per il prossimo futuro. Allora, sì, non sto pensando adesso del rinnovo, però sì, sono molto contento qui e voglio continuare qui a Milano.
7: Ne state parlando? Ah? Ne state parlando?
6: Sì.
8: Cristian, la squadra come sta sentendo la presenza costante di Jerry Cardinale in allenamento allo stadio? E se ti ha dato qualche consiglio, avete chiacchierato?
6: Sì, lui è... ho visto più di lui quest'anno, lui sta lavorando bene, sta... è sempre là, dice che sì, noi abbiamo sempre il suo supporto e sì, fino adesso questa stagione sta andando bene, secondo me.
7: Senti, ci racconti questi primi due mesi? Ruben Amorim ci ha detto alla faccia di uno arrabbiato perché non sta giocando, quando le prime partite non, tutti ti volevano e tu non entravi. Poi sei tornato come, diciamo così, come un fulmine positivo per questa squadra. Che mesi sono stati per te dal punto di vista personale?
6: Sì, è stato un po' strano per me l'inizio stagione perché sì, non ho giocato, è chiaro che voglio sempre giocare, ma non è che sono molto incazzato con lui o con la squadra, però voglio sempre giocare, però sì, stavo anche tornando da questo infortunio, allora adesso mi sento bene. Spero che posso anche giocare un po' di più.
9: Cristian, parlando sempre di futuro, alle tue spalle vediamo il numero 11, la 10 è rimasta libera. Pensando al futuro, dico, potrebbe essere un buon numero, visto che già sei il numero 10 del Milan.
6: Ah, onestamente non ho pensato di questo. Non lo so, sono molto contento con 11 in questo momento. Non lo so.
7: Due cose, Cristian. Il gol che hai realizzato il primo del 2026 l'hanno paragonato, cosa leggera, a un gol di Roberto Baggio. Ti fa piacere un paragone con Roberto Baggio a livello di gol? Ah? Roberto Baggio, sai che è un campione, ha fatto un gol simile nella Juventus. Okay. È un bel paragone, mi sembra. È uno dei tuoi più bei gol che hai realizzato.
6: Sì, anche per me. Un giocatore come lui, sì, un onore.
7: E poi volevo sapere cosa state provando. Adesso avete 9 partite in un mese. Cosa prova un giocatore? Deve gestirsi in maniera particolare. È forse è la prima volta che giochi 9 partite in un mese.
6: Mm-hmm. Sì, adesso è un tempo molto importante per noi, per tutti. Questo tempo della stagione, winter, giochiamo sempre ogni 3 giorni, allora molto importante per noi, però anche bene. Adesso voglio giocare, devo giocare perché ci sono tante partite.
7: Ancora una cosa, il tuo amico Musa, te lo sei scoperto negli Stati Uniti, lo conoscevi, giocatore di fascia, adesso è a centrocampo, al centro, un bel salto. Te lo aspettavi un Musa così maturo?
6: Sì, quest'anno ho visto che lui, sì, lui ha ammirato tanto, gioca molto bene quest'anno, forse uno dei nostri migliori giocatori di quest'anno. Sì,
7: un ruolo non suo.
6: Sì, sì, allora ho visto, lui ha giocato anche in mezzo per nazionale, però lui è molto forte, come fisica, però anche come fa questi dribbling, è un giocatore top.
7: Devi insegnargli a far gol.
6: Lavoriamo insieme un po'.
7: Christian, facciamo l'ultima, Christian, con Daniela, poi finiamo.
10: It's a question in English. So how much of a release was it finally scoring your first goal 2026? And how are you liking working under Amorim, fitting into the system?
11: Yeah, it was a big relief for me, for sure, to just get a goal. It's been a while for Milan, so it felt really nice. And yeah, the first months have been good, working with him, getting to know his system and how we're going to play. And yeah, like I said, I have a great relationship with him so far. And yeah, I'm just enjoying the time.
9: Cristian, ci dici una parola buona per Gonçalo Ramos? Perché corre tantissimo e credo che per la squadra sia una cosa molto utile. E poi è uno che comunque in area di rigore ci sa fare. Tu ci sei vicino, no? Una parola buona anche per lui.
11: Solo parole buone per lui. Lui corre tutta la partita, gioca sempre 90 minuti. Lui è sì, del giocatore, però anche come persona, lui è grande persona. Allora lavoriamo bene insieme.
2: Milan News in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio.
12: Buongiorno dalla redazione. In primo piano il caro carburanti. Dopo Eni, Kuwait e IP, anche Tamoil interviene sul tema. La società ha annunciato misure per contenere i prezzi nella propria rete di oltre 1500 stazioni di servizio, in vigore fino al 31 ottobre. L'iniziativa, spiega Tamoil, nasce dalle tensioni internazionali che stanno pesando sui mercati energetici, sul potere d'acquisto delle famiglie e sui costi delle imprese. L'obiettivo è attenuare l'impatto dei rincari sulla mobilità dei cittadini.
13: Nuova notte di attacchi tra Russia e Ucraina. A Kiev e in altre regioni sono scattati allarmi aerei per droni e bombe guidate russe, mentre l'Ucraina ha colpito con droni alcuni impianti industriali nella regione di Volgograd. Una persona è rimasta ferita e si sono sviluppati incendi. Intanto Vladimir Putin al Forum Valdai afferma che Mosca non intende attaccare altri paesi, ma avverte che in caso di attacco diretto alla Russia risponderà con tutti i mezzi a disposizione.
12: Sale la tensione in Francia per le proteste studentesche nate da più cause, dal caro vita alla guerra a Gaza. Secondo il ministro dell'istruzione sono 65 i dipendenti scolastici rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Dall'inizio delle mobilitazioni circa 2.000 persone sono state fermate, il 90% minorenni. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni provocati dai figli durante blocchi e devastazioni nelle scuole.
13: Il caso Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio ritenendolo innocente, ma resta pronta a farlo in caso di revisione del processo Stasi. Sul test del DNA del 2007 sui pedali della bicicletta resta il contrasto. La procura rileva due repliche con esito nullo. L'ex comandante del RIS Luciano Garofano sostiene che tutti i dati fossero stati messi a disposizione.
12: A Torino ora i carabinieri stanno procedendo al sequestro della comunità della Bassa Val di Susa, dove è stato arrestato Bruno Antonio Malatesta, il 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. A quanto si apprende, oltre al sequestro della residenza dove aveva sede la presunta setta pseudo-spirituale, i militari stanno accompagnando gli ospiti della struttura che lo desiderano in luoghi protetti.
13: Lo sport, Nations League. Questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Gli azzurri di Roberto Mancini cercano il secondo successo consecutivo. Ieri la Germania ha battuto 2-0 la Serbia, mentre il Portogallo, senza Cristiano Ronaldo, ha vinto 4-2 in Danimarca. Il CT Roberto Mancini dice: giocheremo per vincere. Sentiamolo.
14: Sarà una grande partita perché giochiamo contro una grande squadra, quindi piena di giocatori straordinari, però ci teniamo a fare bella figura, quindi cercheremo di provarci. Ma anche quando affronti squadre così forti non giochi mai per non vincere, quindi è chiaro che giocheremo per cercare di vincere sempre.
12: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
15: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione app, nella home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
16: se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
2: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
17: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
18: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
17: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
18: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
17: Istitutogiglio.it.
18: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
19: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
20: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: È il giorno di Francia-Italia e quando si sommano i nomi di queste due nazioni il pensiero naturalmente ritorna a quella notte a Berlino del 2006 dove la nostra nazionale alzò la Coppa del Mondo. È stata l'ultima occasione in cui la nostra nazionale ha vinto, fatta eccezione naturalmente per l'europeo itinerante che raccontò altre storie, in primis quella delle ultime apparizioni di Gianluca Vialli, che portiamo sempre con noi con i suoi ricordi, con i suoi insegnamenti, con tutto quello che ha dato. Ma insomma, se dobbiamo ricordare una nazionale vincente, forte, imbattibile per tanti punti di vista, era proprio quella del 2006, in un anno molto complicato perché si era in pieno calciopoli con tutto quello che poi ne arrivò. In questo momento, in questa fase, la nazionale è sul percorso della ricostruzione, al cospetto di una Francia molto forte sia come organico, sia come storia, sia come progetto, e anche in cambiamento, ma con la guida tecnica Zinedine Zidane che sostituisce Deschamps e sta provando a dare una forma diversa a una Francia che forse con i valori che aveva avrebbe potuto e dovuto vincere qualcosina in più. La nostra nazionale invece no, è in fase di ricostruzione. Abbiamo raccontato due sfide totalmente diverse, quella col Belgio deludente, quella positiva con la Turchia, oggi la Francia e poi ci sarà di nuovo la Turchia in casa, ma quello che spaventa di più è la grande confusione che c'è alle spalle di questo movimento nazionale con tutte le vicende federali che sapete che andranno a compimento poi il 6 ottobre con l'inevitabile commissariamento che probabilmente poi aprirà nuove parentesi, nuove pagine, e ancora siamo al punto zero in fase di ricostruzione. Nel frattempo Mancini prova a costruire un gruppo in campo, ma le qualità ci sono, per adesso la forma è ancora da individuare. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia. Diamo un buongiorno enorme anche a Giorgio Sorani che ci è venuto a trovare. Giorgio Sorani che insomma, ha cambiato lavoro, ma per noi è sempre un valore.
2: Quando chi è?
1: È Sorani, quando ci viene a trovare è sempre un grande piacere. Magari lo raggiungerò, scherzo, però insomma è intrigante la chiacchierata che abbiamo avuto. Andiamo a dare però il buongiorno a Fabrizio Ponciroli, lui sì, c'è sempre. Ciao Fabri, buongiorno.
3: Ciao, bentrovati tutti.
1: Allora Fabrizio, cominciamo dalle cose facili, la partita di questa sera. Parliamo di campo,
3: facile.
1: Poi parliamo di quello che c'è dietro. Facile, relativamente facile, nel senso che tanto se vinci, grandi applausi, se pareggi, grande soddisfazione, se perdi, lo sapevo, se perdi male, ecco qua. Quindi insomma, difficile immaginare un risultato. Diciamo che secondo me questa sera partiamo sicuramente come sfavoriti. Ci sono anche già le probabili formazioni che raccontano, diciamo, di una nazionale che scenderà in campo presumibilmente con Donnarumma, Caiode, Mancini, Bastoni, Calafiori, Barella, Tonali, Fagioli, Maldini più Esposito, Sebastiano Esposito, quindi una sorta di tridente in un 4-3-3, mentre la Francia ci affronterà con Maignan tra i pali, con De, Upamecano, Jacquet e Truffert sulla sinistra, con Eda, Cugna, Rabiot in mezzo al campo, Olise, Dembélé e due lì davanti, cioè CT, Zinedine Zidane, che è un dente avvelenato con la nostra nazionale, ce l'ha. Che ti aspetti stasera, grande Fabri?
3: Bella domanda. Sono da un lato preoccupato, perché nel caso di vittoria facile della Francia, l'entusiasmo generato dalla vittoria sulla Turchia si smaterializzerebbe in un attimo, svanirebbe insomma. Dall'altro, tutto sommato, secondo me la Francia arriva al momento giusto, perché ci possiamo rendere conto di che differenza c'è tra noi e loro, che insieme alla Spagna, a mio avviso, sono la squadra migliore in Europa. Quindi non lo so, è una partita difficile, ovvio. La Francia ha veramente una serie di campioni impressionanti e non c'è Mbappé. Però sai, sono quelle partite in cui può succedere di tutto, ma non lo dico come banalità, lo dico perché lo penso davvero. Chissà mai che è proprio quella serata in cui l'Italia si ricorda che è una nazionale che ha vinto 4 mondiali. Vediamo, me la guarderò con attenzione, sperando in un sperando che non arrivi un'imbarcata, perché ecco, quella sarebbe una mazzata.
1: Qual è stata invece la tua sintesi di giudizio sulla nostra nazionale al netto delle due partite, una diversa dall'altra, che abbiamo già visto?
3: Ma guarda, ti faccio un discorso molto generale, nel senso che il problema è che tolta Francia, Spagna e forse qualcun altro, c'è poco in giro, c'è poca qualità. Quindi se metti l'intensità giusta, se giochi nella maniera perfetta a livello di approccio, se metti in campo una squadra tatticamente ben coesa, puoi far bene. Io però, sai, partecipare è bello, ma poi vorresti vincere. Insomma, io ho visto la Spagna, ragazzi, un altro sport. Sì. Quindi dico, ok, bello, va bene, il progetto c'è, qualcosa si muove, qualche giovane interessante si sta mettendo in luce, però c'è un divario enorme con la Spagna. Per quello che stasera sono curioso di vedere cosa succederà. Certo, la Francia non è la Spagna in questo momento è ingiocabile, davvero ingiocabile, però è una squadra con un talento fuori dal comune. Vediamo se siamo in grado di mettere in campo qualcosa che dia fastidio a una delle squadre a cui dovremmo ambire, cioè noi dovremmo essere a quel livello lì, non lo siamo, cioè, è abbastanza semplice, no? Ma non lo siamo non per colpa di Mancini, non lo siamo perché non abbiamo giocatori di quel livello e un gioco tale da poter stare alla pari con le superpotenze d'Europa.
1: Fabri, poi tu sei navigato, hai visto tante partite come sottoscritto, conosci tante storie e sai benissimo che poi il risultato del campo è sempre figlio di tutto quello che c'è dietro, quindi è inevitabile dire non siamo ancora all'altezza del blasone, della storia della nostra nazionale, del nostro calcio, anche perché dietro regna grande confusione, tant'è che lo stesso Mancini in questo momento potrebbe non essere esattamente sicuro del suo posto a prescindere dai risultati, visto che si sta andando verso un ennesimo cambio totale all'interno dei quadri dirigenziali, con Diana Bianchetti che ha rassegnato le dimissioni da capodelegazione, polemica aperta con la politica del calcio, con Abodi che risponde a Malagò, con Malagò che parla di interventi sgrammaticati da parte del ministro dello sport, e di un commissariamento che va avanti e di tanta indecisione dietro, perché poi uno dice commissariamento legale, illegale, legittimo, illegittimo, giusto, sbagliato, tardivo, sarà un commissariamento totale o soltanto che possa cambiare il presidente federale e l'allenatore, insomma tutto quello che c'è dietro, prova a raccontarmelo, ma inevitabilmente incide su quello che succederà in campo.
3: Beh, non ci facciamo mancare nulla noi, anche quando si cerca di ripartire siamo abilissimi a finire nella palta e restare immobili sperando che qualcosa o qualcuno ci tiri fuori. Ma è una situazione surreale, perché al netto di chi sta con Malagò e contro Malagò, però sono le tempistiche che sono assurde, cioè questa cosa doveva esplodere prima delle elezioni, bisognava essere chiari subito, e poi questa ingerenza della politica, insomma, io la trovo onestamente fuori luogo. Poi uno, certo, ha diritto di parola, però sei anche la politica, tu sei un uomo di politica, quindi non lo so, a me sembra che troppa gente voglia dire la sua. È vero, Malagò non ha proprio, diciamo così, nell'autocritica la sua qualità migliore, però insomma io lascerei anche un attimo lavorare le parti e vedere cosa succede. Ripeto, le tempistiche mi lasciano perplesso, molto perplesso, anche perché nel peggiore dei casi si ricomincia tutto da zero, ancora una volta, per l'ennesimo cavillo che incide, non incide, davvero questo vuol dire rispettare le regole? Non lo so, ripeto, io non sono né contro né pro Malagò. Quello che mi dà fastidio è che ogni volta accade qualcosa per fermare un progetto che magari non sarebbe neanche mai decollato, però così gli tarpi le ali proprio all'inizio.
1: Lo so, però intanto i dubbi ci sono, le difficoltà
3: certo.
1: pure, il fatto che non si capisca chi comanda e chi vorrebbe comandare il nostro calcio pure non si sa. A proposito, poi c'è da dire nel cappello introduttivo che ho fatto anche che è stata definitivamente archiviata la vicenda Arbitropoli con Kinè che non ha riscontrato nulla, quindi anche questa pagina è chiusa. Anche questa pagina però racconta di tanta confusione nel nostro sistema.
3: Ma non lo so se è confusione, a me sembra che ogni tanto si cerchi lo scoop a prescindere, fa parte della nostra storia, soprattutto calcistica, ed è un male, ed è un male. Certo è che bisogna fare le cose per bene, però spesso si va a cercare la polemica, lo scoop, il voler per forza avere un titolo per i media, e non va bene, ragazzi, non va bene, perché in questa maniera ci facciamo del male e basta. Continuiamo a ripetere gli stessi errori all'infinito e secondo me incide sul fatto che noi poi per tre mondiali non andiamo, non ci siamo. Si stupisce Zidane, ma non ci stupiamo noi, perché c'è troppo caos intorno al calcio italiano, ma sempre, ogni anno viene fuori una storia. Poi attenzione, è giusto che ci sia un'indagine quando ci sono situazioni al limite o sbagliate, però non può diventare una routine. Cioè, ogni anno ci dobbiamo aspettare due o tre scandali, poi magari due vengono archiviati e uno finisce con qualcosa di importante. Non lo so, è vero che sta diventando una mania un po' di tutti, perché anche in Inghilterra la questione Manchester City è su tutti i giornali e succederà un caos, quindi sta diventando un po' una malattia di tutti, però noi in questo siamo ancora i primi della pista, cioè,
1: però...
3: non, veramente non ci facciamo mancare niente.
1: No, sono d'accordo, però diciamo che magari da un lato si potrebbe dire che ci sono indagini e come dicevi tu prima, attenzione, poi se c'è qualcosa è giusto farlo emergere. Sulla questione City credo che qualcosa stia, cioè era già venuto fuori, adesso a maggior ragione viene affrontato. Vediamo quello che succederà con la Premier. In Liga il botta e risposta tra comunicati Real Madrid-Barcellona sul caso Negreira, come sai bene, insomma il Barcellona che aveva pagato l'agenzia di Negreira, che era, l'ha detto, diciamo sostanzialmente alla classe arbitrale, 7 milioni e rotti alla sua società. Beh, Barcellona diceva sì, però non c'entrano niente la classe arbitrale, Real Madrid e Liga che dicevano che si era comprato praticamente gli arbitri nel 97, il 2014, il 2008, qualcosa del genere, adesso non ricordo esattamente le date. Ieri botta e risposta di comunicati, anche lì c'è del torbido che vuole essere portato, diciamo, un po' alla ribalta. E Pinto, quel giovane hacker che era studente di storia, che ha tirato fuori i documenti con un atto di pirateria informatica per quanto riguarda il Manchester City, ha raccontato che oltre al City diciamo queste irregolarità erano state nascoste da Infantino, c'è anche un altro club, facile pensare un po' al Paris Saint Germain, no? Se vogliamo, perché è un altro club ricco che, diciamo, è stato bravo ad aggirare i fair play finanziari, eccetera. Anche qui però a livello mondiale cosa sta emergendo? Perché io un pensierino ce l'ho, te lo butto là e poi sai che ne pensi. Sai, durante le battaglie non è mai il generale che va ad affrontare corpo a corpo il soldato,
3: ah,
1: sono
3: beh,
1: sempre
3: certo,
1: soldati.
3: Certo.
1: No? Quindi c'è
3: certo.
1: qualcuno dietro, è stato mandato avanti un soldato per far uscire fuori cose, per buttare giù teste. E per esempio quella di Infantino è una testa che già da un po' si può buttare giù, da quel mondiale in Qatar, passando per quello che è successo nell'ultimo mondiale con la decisione di reintegrare il giocatore degli Stati Uniti, per non parlare del fatto che dei vari cambiamenti e del tentativo di privatizzare il calcio quasi da parte di Infantino. Quindi poi a un certo punto uno vuole fermare qualcuno e beh, ecco che escono fuori tutti gli scandali tutti insieme. Non è un caso.
3: Ma è così. È così, nel senso, c'è sempre una motivazione più grande che porta a determinate situazioni, ma in qualsiasi ambiente, non solo in quello sportivo. Quello che a me dispiace è che alla fine vai a inficiare quello che è il prodotto finale, ovvero a me interessa mettermi davanti al divano o andare allo stadio e vedermi una partita di calcio, tutto il resto a me non è mai interessato, ma zero. Il problema è che ultimamente diventa quasi più importante il resto, le scartoffie, gli scandali, che il calcio giocato, ed è la cosa che mi dà più fastidio, perché a me quello che mi interessa sono 22 giocatori in campo che cercano di fare del proprio meglio, non mi è mai interessato il resto.
1: Io sono come te, nel senso che io amo il calcio, parlare di calcio, però è vero anche che poi uno potrebbe dire, l'avvocato del diavolo di turno, sì, ok, ma quei giocatori sono forti in quella squadra perché quella squadra si è potuto permettere di acquistarli, e allora è vero che esiste, come nei ceti sociali, no? Chi è più ricco, chi è più povero, chi è più ricco si può permettere la casa più bella, chi è più povero si deve arrangiare un po' di più. Nel calcio chi è più ricco si può comprare i giocatori migliori, chi è più povero ha un po' più di difficoltà, però il fair play finanziario è nato per cercare di creare una forbice meno ampia e dire ok, hai più soldi, però non puoi spendere più del 70% del tuo fatturato, così intanto un po' ti limito. Se in realtà alle spalle ci fosse qualche club che ha fatto più di quello che poteva realmente fare, che non è stato realmente controllato, il prodotto del campo poi diventa un prodotto credibile o no?
3: No, beh, allora è ovvio che io, poi essendo filo americano a livello sportivo, sottolineo a livello sportivo, è chiaro che a me il modello NBA mi è sempre piaciuto, cioè il fatto che ci sia un salary cap e tutti hanno le stesse opportunità. Ma il problema è che da noi non è così semplice esportare un modello simile, perché noi abbiamo una tradizione che in America non hanno, lo vediamo anche con il tentativo di portare l'NBA in Europa, che si scontra con la tradizione dell'Eurolega. Quindi è chiaro che sarebbe bello avere regole uguali per tutti, che per fare un esempio il Venezia abbia le stesse possibilità di vincere lo scudetto della Juve, ma capite che è una sorta di bestemmia sportiva la mia, perché non c'è una tradizione tale da poter permettere questo modello. Quindi è ovvio che ci saranno sempre delle differenze e ci sarà sempre qualcuno che cercherà di trovare la maniera, non dico di fregare il sistema, ma di eluderlo. Ma è normale, ma succede anche nell'NBA con il caso Los Angeles Clippers. Quindi tutti per vincere fanno di tutto. L'importante è cercare di non superare la classica linea di demarcazione tra il legale e l'illegale, e purtroppo a volte capita, però non c'è un modo per limitare la nostra tradizione, cioè secondo me sarà sempre legato al bacino d'utenza che ha un club. Certo, ci sono delle eccezioni, non so, penso al Como, tanto per essere chiari. Il Como,
1: che però vedi quest'anno sulle regole del FP finanziario ha scelto di trasgredirle, esatto. Alla peggio paga una multa.
3: Bravo, esatto, ha fatto una scelta, però stiamo vedendo un Como in crescita che sta creando una fan base importante e magari ce la farà, cioè diventerà una squadra nel giro di 10-15 anni importante a livello di tradizione, intendo io, eh? Sì. Ci sono stati tanti altri esempi di squadre che sono nate quasi dal nulla e sono riuscite a crearsi una fan base importante, però anche queste realtà, queste eccezioni non possono essere paragonati all'impatto mediatico di un Real Madrid, cioè ragazzi, nel senso, questo è, o di un Barcellona o di un Liverpool o di una Juve, di un Milan o Inter, cioè è un'altra cosa.
1: Ci sono tanti messaggi anche dei nostri amici, adesso li coinvolgiamo. Tu parlavi di Como, io ti aggiungo anche, però, visto che mettiamo tutto sul tavolo, mettiamo sul tavolo anche la questione Roma, che ha trasgredito anche lei il fair play finanziario, dopo però averlo rispettato per quanti anni, ma io con i 5, aiutami tu, 5 anni, questo doveva essere il sesto, al sesto anno i Fredkin ha detto basta, mi fermo, adesso quello che c'è da pagare come multa eventualmente la pago, non minchino, cioè non rispetto magari il fair play finanziario, anche perché sentivano magari profumo anche di scudetto, sentono il profumo di scudetto o di un'importante opportunità di fare una buona Champions League, e quindi gli argomenti che Fredkin avrà portato a Seferin sono stati presumibili raccontati anche dalla stampa, quelli di dire stiamo costruendo lo stadio che sarà pronto, siamo in Champions League, proviamo a esserci in pianta stabile e pagheremo quello che c'è da pagare. Il problema è che però trasgredire le regole, come le sta trasgredendo anche la Roma, può portare anche all'esclusione dalle coppe nella stagione 2027-2028, cioè il prossimo anno. Pare che Seferin però abbia detto ok, non andiamo giù duro, accordiamoci per una multa tra i 10 e i 15 milioni e facciamo finta di niente. Però poi c'è anche qualcuno, chiamo in causa la Juventus di cui sei anche tu tifoso, che dice per una questione molto minore, cioè delle plusvalenze che poi alla fine anche l'episodio Udinese-Mandragora hanno testimoniato, sentenze alla mano, che non era una cosa illegale. La Juventus ha pagato per l'esclusione dalle coppe per un anno, detto che magari quella era l'occasione per punire la Juventus, ma in realtà dietro c'era la querella sulla Superlega tra Agnelli e Seferin. Quindi la domanda finale è: c'è un doppio pesismo da questo punto di vista?
3: No, io non credo. No, sono sincero. Secondo me no, però hai detto bene della Roma, che è un caso da studiare. Perché se per me società è più conveniente pagare 15 milioni di multa ma avere i giocatori che voglio, diventa un precedente pericoloso. Diventa un precedente pericoloso, perché allora tutti potrebbero fare quel discorso e dire: vabbè, io mi prendo la multa, però mi tengo quel giocatore o mi compro quell'altro giocatore. Anche perché ormai l'abbiamo visto, 15 milioni nel calcio non sono nulla. Il Milan ha pagato 75 milioni Gonzalo Ramos, quindi 15 milioni non è nulla come multa per un club ambizioso come la Roma o come qualsiasi altro club ambizioso. È il precedente che mi preoccupa, cioè il fatto che uno dica: vabbè, ci sono le regole, chi se ne importa, io pago la multa, che è lecito, cioè non è un barare, è un dire preferisco.
1: Ed è caduto, vedi, i poteri forti hanno fatto cadere il buon Fabrizio Ponciloni, che adesso però recuperiamo subito. Io leggo un po' i vostri messaggi. Mileda Fasano, che dice: in Italia conosciamo solo un potere forte che unisce e influenza la politica, ossia l'anti-juventinità. Se in Inghilterra al City non succederà nulla, si potrà chiamare genuflessione, altrimenti è il giusto percorso giudiziario dove le parti vengono equamente presentate e giudicate. Il City ha mosso dei soldi suoi, dice il nostro amico. Il Barcellona come sta andando avanti? Lì c'è l'azionariato popolare, però anche lì i soldi però investiti devono essere comunque rapportati al 70% del fatturato e non oltre. Abbiamo recuperato Fabrizio, continua il concetto Fabri, poi ti faccio sentire una nota vocale.
3: No, dicevo per chiudere che ci sta che uno decida di saltare a piedi pari le regole pagando la multa, è una scelta, però è un precedente pericoloso, perché potrebbero farlo tutti e toglie valore alle regole, perché se io preferisco la multa alla regola c'è qualcosa che non va nel sistema, abbastanza esatto. Evidente, no?
1: Esatto, perché poi come dici tu giustamente tutti quanti vorrebbero dire: allora sai che c'è, faccio conto che io ogni anno mi compro un giocatore da 10-15 milioni,
3: bravo,
1: però posso fare la squadra che voglio senza problemi, e questo sicuramente è un precedente che può essere pericoloso. Nota vocale, diamocela a sentire.
2: Ciao ragazzi, Alex da Dublino. Allora, le storie che stanno uscendo ultimamente sulla FIGC e tutto il resto con Malagò, questa signora che si è andata, sono incredibili. È difficile spiegare ai miei amici ogni tanto quando sento queste cose che cosa sta succedendo, perché loro me lo chiedono e non è facile. Poi la gente si chiede come mai certi tifosi perdono l'amore per la nazionale, ma è inevitabile tra gli scandali che sono successi, le cose incredibili che hanno fatto a certe squadre, se non faccio nomi, in Italia. È ovvio che poi succede questo. In Irlanda, io abito qua da tantissimi anni, 35 anni, sono mezzo irlandese, quindi ho avuto l'esempio degli irlandesi che amano la nazionale più di tutte e tutti. Quindi anch'io questo esempio, e non riuscirei mai a tifarli contro, però onestamente la seguo molto meno di una volta. È un peccato. Ciao ragazzi,
1: Forza Italia. Ciao Alex, intanto complimenti alla Repubblica d'Irlanda per il percorso che sta facendo. Mi fermo qua perché sennò poi dopo magari può essere suscettibile di interpretazione quello che dico. Detto questo, il nostro amico dice: la disaffezione nasce anche da tutta questa confusione. Ti chiedo, Fabri, perché poi c'è tornato anche Mancini, no? L'ha tastata con mano. L'Olimpico l'hanno dovuto riempire invitando i bambini delle scuole, altrimenti sarebbe rimasto vuoto, e comunque anche così è rimasto vuoto. C'è un problema chiaro ed evidente: c'è disaffezione verso il movimento nazionale. Solo per una questione, allora, di qualità che non c'è più, o per tutto questo che sta stancando i tifosi?
3: Allora, sicuramente tutti i caos attorno alla nazionale sono una componente negativa, nel senso che certamente non aiutano a ritrovare quell'entusiasmo perso. Però io ormai ho 52 anni e sono straconvinto che se l'Italia dovesse, per mille motivi e mille colpi di fortuna, andare all'europeo, arrivare in finale, tutti saremmo a festeggiare un eventuale titolo europeo, ma tutti, vi dico proprio tutti, cioè noi siamo legatissimi al risultato, siamo legatissimi, molto di più rispetto ad altre nazionali, cioè per noi l'Italia è importante quando vince, oppure quando gioca da Italia. In questo momento ci mancano entrambe le componenti. Non abbiamo un'Italia vincente e non abbiamo un'Italia che gioca da Italia. Ieri Bastoni ha detto delle parole, secondo me, intelligente. Dobbiamo far capire, quando qualcuno ci guarda, che siamo l'Italia. E non si capisce. In questo momento non si capisce. Per mancanza di talenti, per il gioco che è ancora da costruire, per il fatto che siamo reduci da 3 mondiali falliti. Cioè, ci sono tante motivazioni. Però la realtà è che a noi mancano i risultati e soprattutto l'Italia, cioè una squadra in cui ci rivediamo. Cioè, faccio un esempio, non abbiamo né il fuoriclasse alla Totti né l'idolo alla Schillaci, non abbiamo nulla in questo momento a cui aggrapparci anche come singolo. Cioè la Spagna si sveglia la mattina e dice vabbè, vediamo Yamal. La Francia, vabbè, la Francia da Olysee, Mbappé, Dembélé, chiunque. L'Inghilterra a Kane, a Bellingham, a tanti a cui rivedersi, in cui identificarsi. E noi?
1: Già.
3: Nessuno. Pio Esposito? Io voglio bene il ragazzo, ma veramente, se il nostro già punto di riferimento è Pio Esposito, con massimo rispetto, ma mi sembra veramente una cosa prematura. Cioè noi non abbiamo nessuno. Donnarumma, ma uno che ha lasciato il Milan, che è odiato da tutto il tifo rossonero, ma grandissimo portiere, non sto discutendo la qualità del giocatore, io parlo proprio di giocatori con cui ti identifichi nella nazionale. Noi non ce l'abbiamo, non andiamo più il Paolo Rossi, non c'è, e fin quando non ci sarà siamo già in deficit. Poi se non vinciamo, va bene, è normale che la gente non vada a vedere l'Italia. Adesso io non voglio fare, però è normale, cioè. Ma chi va a vedere la nazionale se non vince e non ha giocatori importanti nei quali identificarsi? Vai a chiedere a un bambino di oggi, ma quali sono i tuoi idoli? Difficilmente ti darà un giocatore della nazionale italiana.
1: Intanto mi hai dato un gancio fondamentale per l'ultima domanda che ti voglio fare. Giocatori forti e riconoscibili come Cristiano Ronaldo. Finita malissimo la sua storia con il Portogallo, proprio a pochi giorni dal finale della storia tra Leo Messi, il suo alter ego, diciamo così, la sua nemesi se vogliamo, e l'Argentina. Il 6 ci sarà questa partita di addio di Messi, che saluta comunque, quindi, nel migliore dei modi, la sua avventura con l'Argentina in mezzo a sofferenze. Per Ronaldo invece è finita male, male, male. Sei con Jesus o sei con Cristiano? Siamo nella stessa
3: regione. Detto che Cristiano Ronaldo ha fatto di tutto per non emulare Messi, come in tutta la sua carriera. Cioè quello finisce tra gli applausi, questo finisce con prendersi il volo privato di sera. Allora, dico una cosa che magari non è facilmente comprensibile, soprattutto per chi vede il calcio come una serie di regole. È chiaro che l'allenatore ha l'ultima parola, su questo non ci sono dubbi, però ci sono secondo me delle eccezioni. Allora, o dicevi a Cristiano Ronaldo subito, all'inizio della National League, guarda caro mio, mi spiace ma inizia un nuovo corso, se vuoi organizziamo una gara d'addio, ma ti devi fare da parte, e lui si sarebbe arrabbiato come una bestia e non l'avremmo più rivisto in nazionale, perché non avrebbe sicuramente accettato. Se invece fa intendere che lui è ancora importante e dice a uno come Cristiano Ronaldo, allenati 30 minuti e poi vediamo, oppure guarda, iniziamo senza di te, poi se ne ho bisogno ti chiamo. E no, in questo caso io sto con Cristiano Ronaldo. Lo so che ti lascerà perplesso.
1: No, a me non lascia perplesso. Sicuramente poteva essere gestita in maniera diversa.
3: Doveva essere gestita in diversa
1: però
3: maniera.
1: Sono
3: perché Cristiano
1: anche con
3: Ronaldo?
1: Te che ci sono delle eccezioni, per cui, ma insomma, per esempio, in Italia quante partite giocherebbe il nazionale?
3: Ah, beh, sarebbe andato avanti fino a 52
1: Perfetto.
3: Anni. Perfetto. Non ci sono dubbi.
1: Il discorso di Jesus qual è? Lo posso anche capire, lo capisci anche tu. Devo cominciare a strutturare una nazionale che farà meno nel prossimo mondiale di...
3: Dovevi diglielo.
1: Esatto, io lo dicevi. Io lo dicevi,
3: dovevi
1: però
3: fin
1: quando ci
3: prima
1: sei...
3: prima della National League.
1: Sei con noi.
3: Tu dovevi dire a Cristiano Ronaldo, ovvio, sarebbe venuto fuori comunque un polverone, ma dovevi dirgli, guarda, tu sei fuori. Se vuoi organizziamo un'ultima partita... in cui sei titolare, fai tutto quello che c'è da fare, magari alla fine del gruppo di Nation League, almeno così non incide sul risultato, lui avrebbe sicuramente detto di no, perché è super orgoglioso, però almeno chiudevi bene. Se lo fai venire e poi lo tratti come tutti gli altri, per me è un errore.
1: Perché non è
3: e per questo che sto con Cristiano.
1: Perché non è come tutti gli altri, e questo bisogna comunque riconoscerlo.
3: Non è, perché se noi parliamo di miti e parliamo di leggende, e tu non puoi trattare Cristiano Ronaldo come uno dei tanti. Cioè non può essere trattato come Leao. Cioè, ma con tutto il rispetto per tutti. Poi se uno mi dice, le regole sono regole, vero? Infatti dico che ha ragione il allenatore del Portogallo Jesus, ha ragione sulla carta, ma non ha ragione con Cristiano Ronaldo.
1: Sei stato chiarissimo, Fabri, ti ringrazio e condivido anche il tuo pensiero. Ti saluto e a venerdì prossimo, quando finalmente ritornerà il campionato, non vediamo l'ora.
3: Ciao Fabri. Alla prossima.
1: Noi ci fermiamo e Simone Bernabei al rientro ci racconterà un po' di cose per quanto riguarda il mercato. Peraltro oggi c'è anche l'amichevole tra Juventus e Cremonese alle ore 12.30 con qualche indizio, qualcosa. Ritorneremo anche poi con Allegri più avanti sulle partite di ieri, che c'è stato un errore sotto porta di Woltemade clamoroso, mentre la partita che sentiva e che voleva vedere Alen è stata quella giusta, perché è finita 2-2 tra Grecia e Olanda con tante indicazioni, insomma tante cose di cui parlare. Vi aspetto.

0: Un giorno dalla redazione sportiva, il calcio in primo piano. Dopo la vittoria in Turchia, la nazionale si prepara ad affrontare il terzo impegno di Nations League. Oggi alle 20.45 sfida contro la Francia di Zidane. Alla vigilia del match ha parlato a Sky il CT Roberto Mancini. Sicuramente sarà una grande partita, giochiamo contro una grande squadra, però ci teniamo a fare bella figura, ci proveremo, ascoltiamolo.
1: Sarà una grande partita perché giochiamo contro una grande squadra, quindi piena di giocatori

0: montando da 0-2 a 2-2. Senza Cristiano Ronaldo, il Portogallo batte 4-2 in trasferta la Danimarca. Il Galles batte la Norvegia 2-1, 2-2 tra Irlanda e Austria, Malta-Gibilterra 1-1, Israele-Kosovo 0-0. Ancora il calcio, dopo 4 anni in Arabia Saudita, la Supercoppa italiana torna in Italia. La sfida tra Inter e Lazio in gara secca si disputerà a San Siro il prossimo 22 dicembre alle 21 e in caso di parità al termine dei 90 minuti si giocheranno i supplementari ed eventualmente i rigori. Anche i giocatori e tecnici squalificati potranno prendere parte alla finale, mentre chi sarà espulso sconterà la squalifica in Serie A. La MotoGP, Alex Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche del GP del Giappone. Il pilota del team Gresini ha preceduto Acosta e Marc Marquez. Quarto Bezzecchi, seguito da Bastianini e di Gian Antonio. Ottavo Martina, sedicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1, così come il padrone di casa Ogura. Weekend già finito per Nakagami, clavicola sinistra rotta nelle FP1. Domani qualifica alle 3.50 e sprint alle 8. La Formula 1, Verstappen su Red Bull il più veloce nella prima sessione di libera Sepang, poi Russell in difficoltà nel passo gara, gestione gomma e Hadjar. Quarto Leclerc, quinto Antonelli, anche lui fatica sul passo, e sesto Hamilton. Il tennis, a Tokyo e Pechino iniziano gli ottavi di finale. In Giappone Darderi affronta Jacques, mentre in Cina debutto di Jasmine Paolini. Nel torneo maschile torna in campo Djokovic. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
7: Il pronostico di Giocabet TV.
8: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV con la Nations League al centro e percentuali un po' sorprendenti. Partiamo subito da Croazia Inghilterra, inglesi favoriti al 50% rispetto al 24% concesso alla Croazia, mentre l'ex al 27%. Nell'altra partita Spagna, nettamente a dir poco, favorita all'88% rispetto all'appena 3%, record negativo quasi del pronostico di Giocabet TV, dato alla Repubblica Ceca con l'ex al 10%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento prossimo con Giocabet TV.
7: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Il ritmo.
1: Cabina di regia, andiamo subito in redazione di Tutto Mercato Web perché abbiamo Simone Bernabei. Ciao Simo, ben ritrovato.
3: Ciao Vincenzo, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, giornate tanto di amichevoli, tra poco meno di un'ora ci sarà quella tra Juventus e Cremonese al Trade Center della Continassa e verrà raccontata un po'. Si vedranno un po' prima i movimenti, c'è l'idea anche di andare a vedere Licina da parte della Juventus che l'ha prestata appunto alla Cremonese, il giocatore subito ha dato un ottimo impatto, quindi sarà una kermesse nella quale più che altro Spalletti può lavorare con quelli che sono rimasti dalla pausa per le nazionali, far sgranchire un po' le gambe, poi sappiamo che ci sono anche altri amichevoli, per esempio quella tra Napoli e Avellino che mostrerà appunto, darà l'opportunità agli allenatori di tenere un po' su di giri le gambe dei propri giocatori. La Juve, perché parlo di Juventus, Simo? Perché ieri c'è stata la Festival dello Sport, le parole di Giovanni Carnevali che ha detto cose interessanti che voglio analizzare con te. Inutile nascondere che la Juve arriva da anni non positivi, dobbiamo cercare invece di lavorare per cambiare sotto tutti gli aspetti. Oggi penso che la cosa più importante sia il risultato, siamo partiti direi anche abbastanza bene, a parte lo scivolone col Sassuolo, una sconfitta assurda, ma facciamo tesoro degli errori. Credo che nei confronti dei tifosi la cosa migliore sia la trasparenza, ovvero che insomma, vista la situazione, l'economia e l'accordo con l'UEFA, sappiamo che abbiamo dei parametri da rispettare, una cessione importante a fine anno, vediamo come si evolverà il mercato, ma soprattutto poi ha detto cose interessanti parlando di mercato, insomma, dicendo che di fatto non andare in Champions League è un bagno di sangue, questo chiaramente blocca tutto. Mi piacerebbe anche prendere ragazzi giovani, per cui la volontà è quella di inserire ragazzi che hanno delle prospettive, puntare sugli italiani, ma gli italiani costano più degli stranieri, insomma ha buttato un po' di temi sul tavolo. Su quale ti vuoi soffermare particolarmente?
3: Ma sì, in effetti sono stati tanti i temi. Guarda, a me ha colpito particolarmente un po' il passaggio, restando al mercato, su Alaibegovic, insomma, ha fatto capire che comunque è stata una trattativa complicata, ecco, complessa, e che c'era un po' questo rischio che potesse finire come Palestra con l'Inter, Palestra che era di fatto quasi un giocatore dell'Inter, poi questo inserimento forte del Chelsea con tanti soldi in più, con uno stipendio ben più alto rispetto a quello che offriva l'Inter, ecco, una situazione che ha rischiato un po' così di crearsi anche con Alaibegovic, perché appunto proprio il Chelsea si era inserito forte sul giocatore offrendo più soldi al Leverkusen, offrendo più soldi all'entourage del ragazzo, che però diciamo a differenza di Palestra ha preferito poi restare sulla sua parola, che è quella che aveva data la Juventus, e così è arrivato in Italia. Ecco, questo per dire che per far capire un po' anche le difficoltà, no, con cui si scontrano tante squadre italiane, e Carnevali lo ha detto non è un problema solo della Juventus, è un problema di tutte le squadre italiane che quando hanno a che fare con questi club di Premier League, con il Chelsea, ma non solo, perché poi in Premier anche le medie piccole possono avere questa potenza di spesa, ecco, diventa complicato fare operazioni di mercato importanti, e questo secondo me è stata un po' la fotografia di quello che è il momento storico del calcio italiano, che nei confronti della Premier League, anche sul calciomercato, fa veramente tanta fatica a competere.
1: Quindi insomma, questo però racconta tanto anche della difficoltà proprio del calcio italiano in generale, che la Juventus era quella che aveva più facilità, adesso è tutto estremamente complicato. Una parentesi su quello che è invece l'argomento della relativa alla partita di oggi, questa sera che cosa ti aspetti della nostra nazionale?
3: Mi aspetto di capire un po' se sarà la nazionale vista col Belgio o se sarà la nazionale vista con la Turchia, perché sono state due squadre, due partite, due modi di interpretare la gara e di vestire la maglia azzurra ben diversi. Ecco, col Belgio ho visto una squadra con pochissime idee, vero che era la prima, però insomma mi aspettavo qualcosina in più. Con la Turchia molto bene, onestamente ho visto un bel gioco, ecco, io mi aspetto di vedere, al di là del risultato, perché poi la Francia, ragazzi, insomma, i giocatori della Francia li conosciamo un po' tutti, ecco, al netto del fatto che mancherà Mbappé, la Francia resta una superpotenza, quindi al di là del risultato io mi aspetto di vedere un'Italia che proponga idee di gioco come visto contro la Turchia. Quindi credo sia un po' anche l'idea di Mancini, perché poi a prescindere dalla classifica di Nations League, ok, è importante non retrocedere, però al di là del risultato, che perdere con la Francia, in casa della Francia ci sta, ecco, voglio vedere continuità di gioco, continuità di idee, di calcio, però ecco, i segnali che sono arrivati con la Turchia secondo me sono veramente molto incoraggianti, e quindi c'è fiducia e curiosità in vista della partita di questa sera, che sarà veramente un bellissimo test per l'Italia di Mancini.
1: Sicuramente prestigioso, però poi bisognerà capire appunto il livello qual è. Credo che questa partita un pochettino in qualche modo ce lo racconterà. Ti chiedo invece se tanto questa pausa sta permettendo anche a Alberto Girardino di conoscere il Parma, di lavorare con il Parma, quindi non ci sono stati poi ulteriori cambi di panchine, che era un po' quello che si temeva, che temevano tanti allenatori. Il futuro di Antonio Conte è un futuro che sarà sempre quello di un fantasma dietro ogni progetto tattico, tecnico, oppure c'è il Manchester United che insiste e magari si può aprire qualche scenario, oppure davvero si prenderà un anno sabbatico? E non dimentichiamo che c'è la nazionale, perché dovesse andare male le cose con un commissariamento alle porte, potrebbe rischiare il posto paradossalmente anche Mancini.
3: Beh sì, qua il discorso è veramente molto ampio. Adesso aspettiamo questo 6 ottobre, in cui ci sarà di fatto una decisione su Malagò, e quindi di conseguenza un po' su quello che potrebbe essere il commissariamento della FIGC. Ma da questo punto di vista vediamo, poi allargo il ragionamento su Conte, perché in realtà i diretti interessati, sia Malagò sia il ministro dello sport Abodi, di fatto hanno detto: a prescindere da come andrà con la FIGC, il posto di Roberto Mancini non è in discussione. E quindi io, diciamo così, per
1: ora tendenzialmente non mi fido più delle parole di nessuno, ti dico la verità.
3: Esattamente, però, infatti volevo arrivare proprio lì. Quindi per ora prendo per buono, diciamo così, le parole che sono state dette, che sono state dette dai vertici dello sport e dai vertici anche della politica. Quindi in questo momento Mancini resta dov'è. Poi ovviamente vediamo, perché abbiamo visto quanti stravolgimenti, quanti colpi di scena ci sono stati nelle ultime settimane intorno alla federazione e intorno alla nazionale, quindi tempo al tempo e vediamo cosa succederà. Di certo Conte era un profilo entrato nelle valutazioni, poi soprattutto da un punto di vista economico non sono andati avanti, diciamo così, i ragionamenti con lui. Vero è che questa attrattiva fra Conte e la Nazionale, fra la Nazionale e Conte, esiste, c'è da quando Conte era in panchina, e c'è sempre stata poi nel corso del tempo. Quindi io Conte per la Nazionale continuo e continuerò a tenerlo nome buono. Detto questo, io ho la sensazione che lui stesso voglia un po', come dire, staccare, prendersi del tempo dal calcio, perché gli anni al Napoli lo hanno comunque provato, cioè nella sua testa c'era un po' questa idea di prendersi del tempo, di staccare un po', di riposarsi, di ricaricare le batterie, e vediamo. Io continuo a credere che Conte non sia un allenatore da subentro, non sia un allenatore da entrare a progetto in corso, a stagione iniziata, però poi sai, dipende sempre dalla proposta che ti arriva. Io credo che in questo momento Spalletti non è in discussione, però credo che se la Juventus chiamasse, ecco, avrebbe un forte fascino su Antonio Conte. Vediamo cosa succede in Inghilterra, perché poi Conte là ci ha già allenato, ha allenato il Chelsea, ha allenato il Tottenham. Vediamo lo United dove va a finire. Poi io credo che lo stesso Conte posso essere attratto, ovviamente, e ci mancherebbe altro, dalla chiamata del Manchester United. Credo anche che si farebbe due domande, perché allo United tutti quelli che sono arrivati dopo Alex Ferguson hanno di fatto fallito, quindi andrebbe a prendersi a metà stagione un progetto comunque complicato da gestire, quindi credo che ci sarebbero da fare veramente dei ragionamenti molto approfonditi. Credo anche che, come detto, una chiamata del Manchester United sarebbe comunque difficilissima da ignorare per chiunque, questo non soltanto per Antonio Conte.
1: Hendrik Roma era un'idea quest'estate che non è accantonata, si pensa anche a un possibile prestito, e in tal senso ti chiedo anche se dipende anche dalla risposta che l'UEFA darà ai Fredkin per quanto riguarda lo sforamento, comunque il non rispetto del fair play finanziario. Se in qualche modo può
3: sì, bloccare. In questo senso c'è stato un contatto diretto, guarda, nelle scorse ore fra il presidente Dan Fredkin, il presidente della Roma, e il presidente dell'UEFA Seferin a Copenaghen. La sensazione è che tutto si possa risolvere con una multa. La Roma di fatto lo ha messo in conto, non credo che possa inficiare le eventuali operazioni per gennaio. Vediamo poi cosa succederà il prossimo giugno, nella prossima sessione estiva. Sinceramente non credo che per gennaio possano esserci pari in questo senso, quindi se la Roma vorrà affondare il colpo, credo che lo potrà fare. Detto questo, non so se Hendrik in questo momento potrebbe essere il profilo giusto per la Roma. Roma che per bocca dei diretti interessati, quindi del DS Toni D'Amico e dello stesso Gasperini, ha detto che effettivamente manca qualcosa lì in attacco, manca il famoso esterno offensivo sinistro che di fatto la Roma ha cercato per tutta l'estate. Vi ricorderete i vari Greenwood, sì, sì, i vari Summerfield. Quindi a gennaio la Roma, soprattutto se insomma la classifica dovesse continuare a essere così particolarmente invogliante, io credo che si muoverà in quel senso. Detto questo, non so se un profilo come Hendrik possa essere la soluzione giusta, o meglio, se puoi arrivare ad Hendrik con la possibilità, magari con i soliti prestiti con opzione, però con la possibilità di in futuro comprarlo ed averlo tutto tuo, ma perché no, può diventare un'idea, però credo che questo sia veramente il paletto. Un prezzo secco in stile Mastantuono alla Fiorentina non me lo immagino in questo momento per la Roma,
1: Perfetto. Invece in casa Inter Çalhanoğlu ha ripreso ad allenarsi, con il Parma dovrebbe esserci regolarmente, ma si guarda anche al futuro, e nel futuro c'è sempre quell'idea di creare una struttura un po' più italiana, e romano è diventato un po' un obiettivo concreto per l'Inter?
3: Beh, sai, l'Inter deve un po' iniziare a così a ragionare sul dopo Çalhanoğlu, posto che in questo momento non c'è area di separazione, però insomma la carta d'identità continua ad avanzare, e soprattutto quei richiami dalla Turchia, no, che vengono fuori ad ogni sessione di mercato, prima il Galatasaray, poi il Fenerbahce, poi di nuovo il Galatasaray. Quindi insomma l'Inter ha capito che bene o male deve un po' coprirsi le spalle. Da quelle che sono state le indicazioni delle prime stagioni, non mi sembra che Stankovic abbia particolarmente impressionato Chivu, per il filo d'arte. Se non sbaglio sono stati soltanto 15 minuti in campo, quindi questo fa capire che non è propriamente una prima scelta per Chivu, e nelle idee iniziali della stagione Stankovic doveva essere un po' il giocatore che andava a sostituire Çalhanoğlu in caso di bisogno in regia. Più volentieri Chivu ci ha messo Zielinski, quindi questo fa capire che l'Inter in ottica futura sì, cercherà qualcosa in quella parte di campo. Se unisce a questo la voglia di italianizzare un po' il gruppo, che il romano potrebbe veramente diventare un profilo giusto. Vediamo, comunque il centrocampo resta una delle resta il reparto su cui l'Inter si concentrerà, e in questo senso attenzione anche al nome di Zambo Anghissa, perché il giocatore è in scadenza al termine della stagione col Napoli, e chissà che a gennaio magari, per anticipare un po' i tempi, l'Inter non possa pensare di muoversi per il giocatore che in questo momento non ha dato segnali di apertura per quanto riguarda un rinnovo di contratto con il Napoli.
1: A proposito di Napoli e di Zambo Anghissa, c'è anche un altro giocatore che non ha ancora rinnovato e senza rinnovo potrebbe andare via. Parlo di McTominay, che però sarebbe una partenza dolorosa per il Napoli, che sta riflettendo anche sul suo recupero dalla aritmia benigna a cui si è sottoposto per intervento.
3: Beh sì, questo contrattempo delicatissimo deve far riflettere in casa Napoli, ma ti dico, la sensazione è che dopo le voci di questa stagione, di quest'estate, la prossima possa essere un po' quella dell'addio di McTominay, perché sai, comunque i cicli finiscono, perché lui già quest'estate aveva ricevuto proposte veramente molto molto molto importanti a livello a livello di ingaggio, quindi vediamo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Comunque il Napoli si siederà con l'entourage dello scozzese, ci sono già degli appuntamenti in programma. Non lo so, io McTominay chiederà uno stipendio molto alto per rinnovare, secondo me superiore agli 8 milioni di euro, ecco, con i bonus si potrebbero toccare i 10 milioni, cifra che onestamente non credo che il nuovo corso del Napoli possa garantirgli, quindi da qui attenzione a quello che potrebbe succedere. Ora a gennaio non credo assolutamente che il Napoli possa privarsi di un giocatore come lui, però a giugno la cessione di McTominay da parte del Napoli secondo me è assolutamente da mettere in conto.
1: Bene, allora Simone, grazie per essere stato con noi. Simone Bernabei, a buon lavoro a te, la redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Simone.
3: Ciao Vincenzo, un saluto a tutti.
1: E dunque abbiamo fatto anche un po' il punto della situazione per quanto riguarda il mercato anche del Napoli, perché occhio insomma a quelle che possono essere dei cambi totalmente di rotta per quanto riguarda il futuro immediato del Napoli al termine di questa stagione. Intanto nel corso di un'intervista disponibile su DAZN di John Stones si è parlato della trattativa con la portata all'Inter. Ho provato tante emozioni, è stata una sensazione travolgente di felicità e orgoglio, sono davvero grato per questa opportunità, sono entusiasta di essere qui, mi descriverei come uno gentile, felice e competitivo. Da bambino non stavo mai fermo, ero sempre in movimento, ero davvero attivo. Stones parla anche degli obiettivi con l'Inter, do sempre il 100%, sono competitivo, amo vincere, lascio tutto sul campo, penso di essere cresciuto tantissimo come persona e come giocatore, ho avuto tantissimo successo, ho accumulato tanti amicizie e ricordi al City, quando ho segnato con l'Inter in amichevole sembrava quasi irreale, ero davvero felice, è stato un giorno speciale, vorrei essere ricordato dai tifosi per aver dato tutto per la squadra, per il club, per la maglia e per aver soprattutto vinto. Queste le parole che potete trovare anche poi sbobinate su tutto il mercato web in gergo giornalistico di Stones, e noi invece ci ritroviamo tra pochissimo con un doppio collegamento. Cominciamo con Raffaele Garinella e poi andremo avanti con Luca Calamà e chiudiamo poi come al solito con Alain Valnegri. Vi aspetto.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: In primo piano, boom di dimissioni volontarie tra i medici ospedalieri italiani. Secondo un'indagine di Anaua Somed, nel 2025 hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente e più dei 2.876 andati in pensione. In 12 regioni su 20 le uscite volontarie hanno superato i pensionamenti. In media, per ogni 100 nuovi assunti, 43 medici si sono dimessi.
6: Anche Tamoil interviene contro il caro carburanti. Dopo Eni, Kuwait IP, la società ha annunciato misure per contenere i prezzi nella propria rete di oltre 1500 stazioni di servizio in vigore fino al 31 ottobre. L'iniziativa, spiega Tamoil, nasce dalle tensioni internazionali che stanno pesando sui mercati energetici, sul potere d'acquisto delle famiglie e sui costi delle imprese. L'obiettivo è attenuare l'impatto dei rincari sulla mobilità dei cittadini.
5: Perquisizioni a Palermo e Roma, negli studi e nell'abitazione di Gaetano Armao, ex vicepresidente ed ex assessore della regione Sicilia e marito dell'ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura di Palermo nell'ambito di un'indagine che riguarderebbe anche altre persone. Fino ad agosto Armao era presidente della Commissione Tecnica Regionale per le autorizzazioni ambientali.
6: Sale la tensione in Francia per le proteste studentesche nate da più cause, dalla carovita alla guerra Gaza. Secondo il ministro dell'istruzione sono 65 dipendenti scolastici rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Dall'inizio delle mobilitazioni circa 2.000 persone sono state fermate, il 90% minorenni. Il ministro della giustizia ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni provocati dai figli durante blocchi e devastazioni nelle scuole.
5: Voltiamo pagina. OpenAI ha licenziato 3 ricercatori del settore sicurezza dopo aver accertato violazioni delle procedure interne nella gestione di informazioni riservate, tra cui la condivisione di dati con un'organizzazione esterna specializzata nella sicurezza dell'intelligenza artificiale. Lo hanno riferito al quotidiano Wall Street Journal persone a conoscenza della vicenda. La società ha confermato l'apertura di un'indagine interna per gestione impropria di dati sensibili al di fuori delle procedure stabilite, in violazione delle politiche aziendali e della fiducia necessaria al lavoro.
6: In chiusura cambiamo argomento, parliamo di musica. Claudio Baglioni dedica due brani a San Francesco d'Assisi per gli 800 anni dalla morte del santo. Da oggi sono disponibili in digitale Tao, in segno d'amore, e una nuova versione di Fratello Sole, Sorella Luna, brano legato al film di Franco Zeffirelli.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home, e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
9: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
10: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
11: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
12: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
13: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
14: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
13: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
14: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
13: Istitutogiglio.it.
14: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
15: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
12: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, adesso diamo il buongiorno a Raffaele Carinella. Ciao Raff, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno a te, un abbraccio grande, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Quale versione dell'Italia vedremo stasera contro la Francia? Quella brutta contro il Belgio o quella più confortante contro la Turchia?
1: Ma auguriamoci di vedere quella più confortante contro la Turchia, anche se comunque è chiaro che si tratta comunque di partite che servono più che altro a comprendere, far comprendere al CT giovani in grado di poter indossare la maglia della nazionale. Contro la Turchia, devo dirti, la nazionale mi è piaciuta, è stato un bel vedere, sono dei giocatori che a me piacciono tantissimo, tipo Kayode, però insomma ecco, anche la formazione di questa sera dovrebbe avere, a parte Kayode e Calafiori a sinistra, e qualche giovane insomma come Vergara, come Sebastiano Esposito da studiare, poi il centrocampo con Tonali, Barella, Fagioli, è un centrocampo interessante. È chiaro che la Francia è più forte.
0: Francia più forte, e quindi chiaramente sarà tutto da parametrare anche con la rivale di turno, ma in generale, messo da parte il percorso diciamo dirigenziale federale che sta vivendo ulteriore confusione, fase di confusione, il percorso tecnico di Mancini come ti sembra? Chiaramente è presto per poterlo definire.
1: È presto, però. Certamente è presto, bisogna dargli tempo, perché comunque sta convocando dei calciatori diciamo che possono rappresentare il futuro della nazionale. Io insisto su Kayode, ma c'è anche Dumbia, Zoma, insomma ci sono dei bei giovani, ecco, e ci sono anche delle certezze, ripeto, lo stesso Tonali, calciatori che sono tornati e che hanno per me molto da dire, come Frattesi, come Scamacca. Sono quei calciatori che possono far bene, bisogna concedere tempo. È chiaro che la qualità della nostra nazionale non è più la qualità della nazionale degli anni 90-2000, l'europeo non deve vinto nel 2021, non deve ingannare o illudere, perché c'è tanto davvero da lavorare.
0: In che cosa siamo principalmente lontani da quella famosa Francia-Italia del 2006?
1: La qualità, a parte che c'era mezza Juventus in quella finale. Quindi questo già ti fa capire che era una squadra importante. Quella Juventus del 2005-2006 vincerebbe questo campionato a mani basse e con tantissimi punti di vantaggio, ma erano squadre diverse. Prendiamo la Roma del 2005-2006, fu la prima Roma di Luciano Spalletti, che poi puntò su Totti come centravanti, o lo stesso Milan, l'Inter, erano la Fiorentina di Cesare Prandelli, erano squadre che avevano secondo me tanta qualità. Cioè, oggi il nostro campionato latita in qualità, ogni tanto esce qualche calciatore, quando ne abbiamo qualcuno importante lo cediamo all'estero come Kayode, perché giustamente la Premier rappresenta il palcoscenico più importante, dei giocatori vogliono misurarsi. Auguriamoci di recuperare un giovane che in questo momento è un po' fuori dai radar, che è Palestra, però insomma ecco, siamo lontani in termini di qualità e talento.
0: Come analizzi invece la triste finale con la nazionale, comunque in generale, della carriera che sta vivendo Cristiano Ronaldo? Poi è venuto fuori che tra le arrabbiature, per tutto quello che comunque già sai, ci siamo raccontati più volte, c'è anche il fatto che il figlio Ronaldo Junior non sia stato convocato nella nazionale Under 16, ma in generale è stato un oltraggio al campione o è stato il campione che ha oltraggiato la propria nazionale?
1: Io penso che a un certo punto della carriera, no? Sei stato un grandissimo campione, e oggi sta giocando nel campionato arabo, sta facendo dei gol perché magari punta un record, però penso che poi, sai, bisogna anche avere quella saggezza, dico io, da grande campione, per accogliere anche il cambiamento e soprattutto per accompagnare il futuro che è davanti a quei calciatori che possono però guardare al passato, quindi a Cristiano Ronaldo, con profonda ammirazione. Dovrebbe, secondo me, a mio avviso, calarsi nella realtà nuova Cristiano Ronaldo. Lui magari inconsciamente pensa ancora di essere quel Cristiano Ronaldo di qualche anno fa, però il tempo passa per tutti, e soprattutto passando il tempo bisogna poi concedere spazio a quel tipo di calciatore che sta emergendo alle spalle, ovvero quel tipo di calciatori diversi sicuramente, però ieri insomma, che hanno vinto contro la Danimarca, alle spalle di Gonzalo Ramos c'erano Neto, Fernandes e Leao, non proprio tre pivellini. Quindi io penso che bisogna avere anche quella saggezza che appartiene ai grandi campioni di accompagnare il futuro, avendo tu fatto parte di un meraviglioso passato e comunque di un buon presente.
0: Senti, poi invece volevo parlare con te anche della questione arbitrale. Vabbè, archiviata definitivamente anche dalla Procura federale la questione Rocchi, poi alla fine tutto ha portato sostanzialmente al cambio del designatore da Rocchi a Orsato. Come stai vedendo la gestione di Orsato? Cosa ti convince, cosa ti convince un po' meno?
1: Il fatto che si giochi di più in termini di interruzione di gara mi convince. Ci sono partite che per fortuna vivono meno interruzioni, ci sono delle regole più ferre per quanto riguarda la rimessa laterale, i rinvii da fondo, gli infortuni o comunque le botte che poi devono essere smaltite fuori prima di poter entrare. Questo mi convince. Forse qualche rigore sottovalutato c'è stato, ecco, non bisogna poi passare dal tutto al nulla. Prima si andava al VAR pure se magari passava una mosca e sperava un calciatore e cadeva, adesso forse si va veramente poco. Ci vuole una via di mezzo in questo, però penso ci stanno lavorando, arriveranno secondo me a una soluzione ottimale. Il lavoro mi piace fin qui.
0: È un calcio più veloce, è un calcio che ti può attrarre un po' di più da questo punto
1: di vista. È fondamentale, perché c'erano troppe interruzioni, devo essere onesto, era diventata una puntata del wrestling, no? Con tutte queste interruzioni, questo non giocare, questo spezzare il ritmo, a me non piace. Mi piace un calcio con ritmo piuttosto intenso, con un'intensità piuttosto ritmata, scusa il gioco di parole, e quindi è questo che mi serve, è questo che voglio vedere, e penso che sia questo lo spettacolo.
0: Cosa ti aspetti al rientro, poi quando insomma sarà finita questa lunga parentesi di partite tra National League, amichevoli e cose varie, al rientro in campo? Si ripartirà dai valori di prima, qualcuno si sarà sistemato meglio, qualcuno perderà un po' l'impatto iniziale, che approccio ti immagini poi al rientro in campo?
1: Ma in realtà devo dirti la verità, non mi aspetto grandi rivoluzioni. Forse ecco, magari il Napoli troverà un McTominay in più, che è un giocatore straordinario, sono contento che ha ripreso a pieno regime dopo quell'infortunio, quel piccolo stop. Il Parma ha esonerato questa e non me l'aspettavo sinceramente, o meglio non mi aspettavo, ma non potevo aspettarmelo magari l'anno scorso a fine campionato, ma così dopo che hai fatto il mercato, dopo che hai condiviso con l'allenatore determinate scelte, poi cambiare in corsa, non lo so, magari avranno ragione loro. Poi mi aspetto sono curioso più che altro di vedere il Bologna di Palladino, e faccio un grande in bocca al lupo a Holm, che si è operato in Finlandia e deve recuperare, sarà lontano per 4-5 mesi più o meno.
0: A proposito di Napoli, che hai sfiorato prima l'argomento, ci sono un paio di giocatori su cui pare che l'Inter abbia puntato gli occhi, no? Soprattutto chi arriva a scadenza di contratto, faccio il nome di Anguissa, faccio il nome di Meret, eccetera eccetera. Anguissa, per esempio, è un nome sul cui ti farebbe piacere che la tua Inter insomma puntasse per il prossimo anno? Sarebbe un upgrade, sarebbe un giocatore che mancava all'Inter?
1: No, non è un giocatore che mi fa impazzire, è un giocatore che secondo me il meglio l'ha dato negli anni passati, fa bene al Napoli, mi auguro che possa continuare a Napoli, perché la sua è una bella storia, quella con il Napoli. Francamente non penso, anche alla luce di quelle che poi sono state le operazioni di mercato fatte a centrocampo, che l'Inter stia puntando su Anguissa. Cioè, se proprio di puntare un tipo di calciatore dalle caratteristiche simili di Anguissa, visto che è tanto dispendioso giocare nel centrocampo a tre, mi auguro che si possa prendere magari un calciatore più giovane.
0: Altro giocatore che il Napoli rischia di perdere è McTominay, vista la sua condizione, la ritmia benigna, la quale è stata operata eccetera, visto le sue richieste, immagini che il Napoli farà di tutto per tenerselo, farebbe bene a tenerselo, o immagini un Napoli che possa andare verso valutazioni diverse?
1: Ma a questo punto penso che insomma andrà il Napoli su valutazioni diverse. Penso che McTominay sia destinato poi a tornare in Premier League, perché comunque magari ci sono delle possibilità maggiori anche da un punto di vista contrattuale. Poi bisogna vedere che tipo di allenatore ci sarà a Napoli, come evolverà il rapporto tra McTominay e Allegri. Sai, io penso che prima di separarmi da Conte ci avrei pensato, e poi magari avrei pensato a un altro tipo di sostituto, fermo restando che stimo tantissimo Allegri, però sai, si è andato un po' controcorrente rispetto a quello che già la scelta di Conte mi aveva lasciato qualche perplessità. Però volevano vincere il campionato, Conte è straordinario nel portare una squadra a vincere in tempi brevi. Ecco, però magari rispetto alla filosofia iniziale che cominciò con Rafa Benitez, si è andati un attimino lontani da quelli che sono poi gli standard del passato del Napoli da un punto di vista della qualità del gioco, perché secondo me le squadre di Conte e quelle di Allegri giocano meno bene, pur essendo comunque efficaci ed efficienti.
0: C'è una riflessione di un nostro amico che ci scrive, Tullio, che saluto, dice Mancini mi ha già conquistato con l'ultima partita, ho rivisto il Mancini allenatore di una volta, sono rimasto basito ieri invece sera guardando gli attacchi che hanno subito sia lui che Bastoni da una certa stampa italiana e anche francese, e ti chiedo cosa ne pensi tu di questi eventuali, di questi attacchi che sono.
1: Intanto che all'amico Tullio dico, caro Tullio, non esaltiamoci, che non, una rondine non fa primavera, non dovevamo deprimerci dopo la partita con il Belgio, non dobbiamo esaltarci adesso dopo la partita contro la Turchia, una Turchia che tra l'altro non poteva contare su Yıldız, su Çalhanoğlu, insomma. Non esaltiamoci, il Mancini allenatore, poi bisogna vedere quale allenatore intendi, caro Tullio, se tu intendi il Mancini dell'Inter, il Mancini del City, perché poi dobbiamo capire che tipo di allenatore del passato ti stia riferendo. Per quanto riguarda gli attacchi, ma io penso che nella vita, un po' come nel calcio, bisogna sempre trovare un certo tipo di equilibrio nell'analisi, no? Sottolineare magari determinate cose che vanno o non vanno affatto bene, ma farlo sempre con una certa, non ti dico diplomazia, però raffinatezza, ecco, bisogna essere raffinati anche nella critica, questo sì. Mancini, cioè, abbiamo detto che ha sbagliato in passato, lo abbiamo detto dopo la partita con la Juventus, lo abbiamo sottolineato, però direi che adesso il capitolo è chiuso, bisogna guardare avanti.
0: Ciao Raff, grazie. Raffaele Garinella, un abbraccio.
1: Grazie a te, un abbraccio.
0: È già pronto Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno. Ha ragione, basta, quello che pensiamo su Mancini abbiamo detto. Esatto. Ora lo valutiamo e lo valuteremo per il lavoro che farà, per i risultati che otterrà, per quanto riuscirà a rimettere in moto l'aspetto Italia. Ma è giusto, basta, ognuno di noi ha espresso la propria valutazione, ma non si può vivere sempre, anche perché se uno ha sbagliato nella vita non è che deve essere condannato all'errore.
0: No, questo è vero, verissimo. Però intanto, al di là di quello che poi vedremo in campo stasera, che comunque ci deve portare a fare le giuste, concrete, obiettive analisi tra qualità nostra e qualità della Francia, ti chiedo invece, capitolo federazione, le cose si stanno ancora di più intrigando, complicando. Il 6 ottobre sarà una data sicuramente importante, si va verso il commissariamento, ennesimo cambio, ingerenza della politica, insomma dimissioni e quant'altro. Lo scenario sta diventando ancora più grottesco?
2: Sì, triste, avvilente, grottesco, scegliete le parole. Temo che in questa vicenda ci sia anche un aspetto politico, di interferenze della politica. Allora, ve lo ripeto, io viviamo in un mondo nel quale non possiamo fare quelli nudi e puri. È evidente che un coinvolgimento di una entità importante come la Federcalcio, non il coinvolgimento, l'attenzione, vediamo, queste le parole sono determinanti in questo momento, di tutto il mondo, quindi anche l'attenzione nel mondo della politica ci può stare. Non dimentichiamo che il ministro dello sport è un uomo che viene dal calcio, che viene dalle strutture, che viene da ruoli anche importanti, quindi non è il classico politico tecnico che lo vive senza competenza, lo vive con competenza, quindi insomma sappiamo che c'è stato un grande dibattito che ha portato poi all'elezione di Malagò, che non è stato l'espressione di un convincimento generale assoluto, anche perché non rappresentava il nuovo sì nel calcio, ma non il nuovo in quello che era l'aspetto, diciamo, sportivo in generale, perché essendo lui da tantissimi anni presidente del CONI. Vedi, io quello che mi amareggia in questa situazione è che tutto sommato non c'è una rivolta generale in questo senso, nel senso che a me interessa sapere se ha ben chiaro chi in questo momento alimenta questo tipo di preoccupazione, di tensioni, se c'è la consapevolezza che qualcosa bisogna realmente cambiare, che veramente bisogna rimettere la qualità, il progetto tecnico elevato ai giovani al centro del villaggio, se veramente si è quantomeno iniziato questo tipo di percorso che dovrebbe avere in Claudio Ranieri ovviamente il motore, il punto di riferimento. Ma ragazzi, per far questo si rischia inevitabilmente di andare anche a qualche battaglia all'interno delle varie componenti del mondo del calcio. Vedi, quando a suo tempo Gravina fu eletto con il 96%, è una roba che, altro che elezione bulgara, una roba impressionante, no?
0: Sì.
2: Io dissi che non torna questo, perché è evidente che quel tipo di votazione, quel tipo di elezione portava come considerazione inevitabile successiva è che Gravina aveva dovuto cercare di accontentare tutti, e se accontenti tutti non scegli, se accontenti tutti non decidi, e le decisioni portano invece a dibattiti, a momenti anche di vivace confronto. Tutto quello che può far parte, ripeto, di una logica di crescita di un movimento. Ecco, io oggi ho la sensazione che questa vicenda, la quale non si sa come finirà, perché alla fine potrebbe andare a rielezioni, potrebbe ricandidarsi di nuovo Malagò, quindi immagina te che cosa ridicola, uno commissariato potrebbe poi ripresentarsi e ricandidarsi. Cioè, si rischia di restare paralizzati e ancorati a errori del passato che sono talmente evidenti, che sono sotto gli occhi di tutti, ma che nessuno in questo momento vuole affrontare o può affrontare, proprio perché siamo arenati sul fatto se abbiamo o no un presidente.
0: Tra l'altro, situazione complessa, che fa capire come proprio le istituzioni calcistiche non vadano nella stessa direzione. Qualche giorno fa con Antonello Valentini, che tu conosci molto bene, che conosce molto bene l'ambiente nazionale, ho detto: Antonello, ma e se qualcuno avesse pensato che Malagò poteva essere il presidente federale che era lì, ma che poi, diciamo, in qualche modo poteva essere, tra virgolette, pilotato, no, nelle scelte, o comunque guidato nelle scelte, e adesso si è reso conto che non è così, la risposta è stata emblematica, ha detto: se era così non conoscevano Malagò. Qualcuno può essere rimasto, diciamo, stupito in senso negativo dalla gestione autoritaria precisa, al netto degli errori che poi di cui si prende la responsabilità, di Malagò?
2: Ma te, Vincenzo, hai visto qualcosa di rivoluzionario? Hai visto un qualcosa che possa essere andato, faccio un esempio, no? Perché la tua riflessione è assolutamente interessante. Hai visto un qualcosa che è andato contro la Serie A? Hai visto un qualcosa che è andato contro la Serie B? Qualcosa è andato contro i dilettanti, contro la Lega Pro, contro i calciatori? Io non ho visto niente di tutto questo. Siamo perfettamente all'interno di una già visto, già detto, non so, magari la Serie A voleva contro allenatore A nazionale, e questo secondo te può essere un problema? Magari non ha aperto dibattito il fatto della scelta di una grande campionessa, tra l'altro, per il ruolo di dirigente accompagnatrice della nazionale maggiore? Ma insomma, ragazzi, sono dettagli, no? Cioè, se un presidente federale un po' di me decide questo, che lo fa fare il presidente? Ma non, la tua riflessione, che è credibile, però non poggia su elementi che possano aver generato dibattito in questo mese, dibattiti veri, no? Dibattiti veri su quelle che possono essere valutazioni di percorsi per i nostri giovani, di limitazione degli stranieri in qualche modo, di riduzione delle partite delle squadre di Serie A, di B o di C, niente di tutto questo. O io ne ho perso qualcosa, ma non mi risulta. E allora, che può essere cambiato?
0: No, tra l'altro non abbiamo visto neanche, da quando c'è stato l'insediamento di Malagò, uno straccio di proposte di cambiamento, al di là di quello che dicevi tu. Cioè, non c'è un piano, non c'è un programma, che non era stato presentato poi sostanzialmente neanche prima, che non si faceva altro che parlare di chi sarebbe stato il presidente, ma di piani, di organizzazioni, di progetti, di riforme non se ne è sentito parlare proprio. Questo che fa capire che siamo veramente anni luce indietro rispetto alla soluzione.
2: Sì, ma soprattutto siamo fermi a zero, cioè non è successo assolutamente niente. Cioè, oggi ti devo dire, nel calcio italiano l'unica rivoluzione evidente è quella arbitrale, di metro e di struttura, di strategia, ma lì siamo entrati nel merito. Qui che è cambiato? Da anni si parla di fare un campionato, riportare la vecchia Di Martino, ti ricordi? Sì. Sei molto giovane. Campionato per far sì che, visto che tanto il numero delle seconde squadre è limitatissimo, non si può crescere, fare un campionato giovanile vero, forte, credibile, che possa permettere veramente ai giovani di avere quel passaggio intermedio tra la primavera e i campionati di Serie A o B, che sono veramente sport diversi. Niente, il niente assoluto, siamo allo zero totale, quindi. Ma anche perché poi, ripeto, sono settimane ormai, questa vicenda di Malagò è al centro, e ti devo dire, ricordati bene, che già prima delle elezioni c'è stato un passaggio molto importante, voluto da non so chi, per capire se Malagò poteva o non poteva candidarsi, no? Quindi certo, questa vicenda è tone ed è chiaramente un qualcosa di pretestuoso, perché ovviamente è un modo per cercare di disarticolare un qualcosa appoggiandosi a un regolamento che c'è, ma che sostanzialmente non è mai stato preso in considerazione.
0: Altrove ci sono altri problemi che stanno risolvendo, per esempio il Portogallo vince nelle sue partite, la nuova era con Jesus, che come tecnico sta dimostrando grandi cose, ma anche grande carattere, lasciando in panchina Ronaldo con tutto quello che ne è venuto fuori. Come la commenti questa storia di Cristiano Ronaldo?
2: Che sta finendo un'epoca, Vincenzo, che io tra l'altro ho vissuto pienamente, ma forse anche te, perché non sei proprio di primo pelo. Cioè, sta finendo l'era di Messi e Ronaldo. Messi giocherà la partita addio il 6, la partita addio alla nazionale. Ronaldo sostanzialmente si è chiamato fuori. Sono due campioni che hanno rappresentato un'epoca calcistica e ci hanno fatto divertire, che hanno vinto, si sono spartiti i premi. Due campioni che hanno acceso il dibattito su chi dei due è più forte, così come c'era il dibattito a suo tempo tra Pelé e Maradona. Il tempo passa. Tempo passa, dopodiché io ho visto un'ultima partita, ho visto Yamal in ultima partita, e questo testimonia che il calcio comunque va avanti e trova sempre nuove storie, nuovi personaggi.
0: Yamal, Haaland, quindi insomma, Haaland.
2: Cioè, all'interno però di queste nuove storie, mi dispiace dirlo, non c'è Italia. E abbiamo tanti buoni giocatori, ma non abbiamo in questo momento quello che ti può diventare il fenomeno di una generazione, di un'epoca. E questo è un altro elemento, e poi si ricollega al ragionamento che facevamo prima. Poi vedi, poi la domanda successiva è: Messi e Cristiano Ronaldo sono pronti per un'altra vita? Ecco, anche certe reazioni, tipo quella di Cristiano Ronaldo, comprensibile da un punto di vista umano, ma insomma, con qualche punto interrogativo, e poi anche per loro non è un passaggio semplice, non è un passaggio semplice. A pelle ho la sensazione che anche su questo fronte, Messi sia un po' più avanti, però magari sbaglio perché non li conosco bene, e poi si rientra nelle simpatie che per esempio mi farebbero dire che se dovessi scegliere tra Messi e Ronaldo, pur riconoscendo a Cristiano Ronaldo il grande merito di essere stato un grande giocatore che è diventato un fenomeno con il sacrificio di lavoro, però Messi mi è sempre stato più simpatico, mi ha sempre appassionato di più.
0: E quindi insomma la risposta è arrivata, tra l'altro Messi che il 6 dirà addio al calcio per quanto riguarda la nazionale, esatto, argentina, con questa grande, esatto, festa. Ci sarà anche Mastantuono, che è diventato un po' un simbolo della riscossa della Fiorentina. Te lo aspetti in spolvero anche quando si ritornerà a giocare?
2: Sì. Tra l'altro oggi ho scritto un editoriale su Firenze Viola, dove ho scritto che secondo me la maglia numero 10 andava data a Mastantuono, e invece di ritirarla per un anno e poi ritirarla per un anno nel nome di Antognoni, con Antognoni poi che in realtà non ha riconosciuto questa operazione in maniera pubblica, quindi una cosa molto italiana. A proposito di cose tra il ridicolo e lo strano, no? No, Mastantuono è il domani, è il futuro. Però vedi, caro Vincenzo, l'Argentina ha chiuso un ciclo, no? Messi, il saluto di Messi è dichiara la fine di un percorso, va bene? E in quello che sarà probabilmente il numero, non forse il ruolo, ma comunque l'Argentina ha due giocatori come Nico Paz e Mastantuono. Nico Paz ha qualche anno in più, hanno fatto lo stesso percorso, Argentina, Real, Italia, ma sono due giocatori che possono diventare due fenomeni con la F maiuscola. E noi non ce l'abbiamo questi. Loro ne hanno due, nemmeno uno, ne hanno due. Ecco, poi magari non ne sfonderà nessuno. E questo che ti dà il senso di povertà guardando le cose nostre. Ecco perché ti aggrappi per esempio a Pio Esposito, qualcuno ha scritto che segnerà più gol di Gigi Riva al nazionale, può essere, può essere, ma per un motivo anche, perché a quei tempi si giocava la metà delle partite rispetto alla nazionale di oggi. Io mi auguro che Pio Esposito si avvicini a Gigi Riva, ecco, questo sarebbe già, però io non me la sento oggi di pensare che Pio Esposito può diventare il simbolo di un'era generazionale, me lo auguro,
0: ce lo auguriamo,
2: ancora ho
0: però
2: bisogno di riprove, tante riprove.
0: Grazie Luca, Luca Calamai, un grande abbraccio. Grazie a Luca Calamai, noi ci fermiamo, breve pausa e poi Alain Valnegri, vi aspetto.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Formula 1 in primo piano, la Ferrari di Leclerc archivia al comando una seconda sessione di libere difficile da decifrare tra una pista che deve ancora evolvere e un setup da trovare. Chiude seconda la Red Bull di Hajar, terza la McLaren di Norris, poi Verstappen ed Hamilton, Russell settimo, Antonelli ottavo con le Mercedes. Si riparte domani mattina alle 6.30 per le FP3. La MotoGP Alex Marquez si prende le prequalifiche in Giappone con il nuovo record della pista, battuto il tempo di Bagnaia nel 2025. Alle spalle del pilota Gresini, Pedro Acosta, fresco vincitore in Austria, e suo fratello Mark. La prima Aprilia è quella di Marco Bezzecchi, quarto, mentre il leader del mondiale Martin entra nei 10 con l'ottavo crono. Ancora costretto alcuno Bagnaia, sedicesimo e lontano parente del Pecco che al Twin Ring aveva dominato l'anno scorso. Il calcio: dopo la vittoria in Turchia, la nazionale italiana si prepara ad affrontare il terzo impegno di Nations League. Oggi alle 20.45 sfida contro la Francia di Zidane. Alla vigilia del match ha parlato a Sky il CT Roberto Mancini. Sicuramente sarà una grande partita, giochiamo contro una grande squadra piena di giocatori straordinari, però ci teniamo a fare bella figura, ci proveremo, ascoltiamolo.
1: Ma anche quando affronti squadre così forti non giochi mai per non vincere, quindi è chiaro che giocheremo per cercare di vincere sempre, questa deve essere la nostra mentalità, poi sapendo che tutto può accadere in una partita.
0: Nelle partite di ieri la Germania ha battuto la Serbia 2-0, l'Olanda ha agganciato la Grecia rimontando da 0-2 a 2-2. Senza Cristiano Ronaldo il Portogallo batte 4-2 in trasferta la Danimarca, il Galles batte la Norvegia 2-1, 2-2 tra Irlanda e Austria, Malta-Gibilterra finisce 1-1, Israele-Kosovo 0-0. Ancora il calcio con l'Under 21, sembrava una gara maledetta, invece Sisse al 95esimo trova il sinistro vincente e permette all'Italia di battere l'Armenia. Gli azzurrini si giocheranno ora il primo posto nel girone e la qualificazione diretta all'Europeo nello scontro diretto in casa contro la Polonia. Il milanista entra all'intervallo e cambia il match, colpisce una traversa, guadagna il rigore e nel recupero manda il pallone sotto la traversa. Il tennis: sconfitta amara per Jasmine Paolini, battuta in rimonta dall'ucraina Daria Snigur 3-6, 7-6, 6-2 lo score in 2 ore e 10 minuti di gioco. L'azzurra non ha sfruttato un set e un break di vantaggio contro la numero 46 al mondo, uscita alla distanza. Con questo KO Paolini uscirà dalle prime 30 al mondo nel ranking WTA. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker: ascolta TMV Radio.

0: Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
1: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
0: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
2: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
1: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
2: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
0: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
1: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, adesso è il momento di Alain Valnegri. Alain, buongiorno.
1: Ciao, ciao Enzo, buondì.
0: Hai scelto una bella partita da vedere, Alain, perché Grecia-Olanda poi si è conclusa sul risultato di 2-2. Tante emozioni, me la devi raccontare, però io non l'ho vista, mi devi dire tutto quello che è emerso da questa partita.
1: Beh, un'opposizione di stili proprio, una Grecia che comunque è brava ad organizzarsi a livello difensivo e ripartire in contropiede con tanti argomenti, che si era portato sul 2-0, e l'Olanda con i cambi che ha fatto Xavi con l'entrata di Lang, Reinders e Gravenberg ha comunque cambiato un po' la dinamica nel secondo tempo, e lì è riuscita a tornare in partita e meritare il pareggio segnato da Reinders all'89esimo.
0: Che risposte ti sono arrivate dall'una e dall'altra parte, dalle tue curiosità?
1: La Grecia bisognerà contare con lei, perché comunque sarà nel sorteggio, non so dove sarà, però comunque c'è una squadra con tanto talento, cioè a livello offensivo c'hai tra Karezas, Ioannidis che comunque nel Panathinaikos ha fatto vedere che comunque a livello, Pavlidis nel Benfica, Zolis gioca nell'Arsenal, Amazur che comunque è entrato e ha segnato, Adubikas che conosciamo bene, Zafiridis che gioca nel PAOK che è un giocatore geniale a centrocampo. La Grecia ha tanti argomenti, ha una bella generazione che sta arrivando, e chi se la prenderà per le qualificazioni europee soffrirà contro la Grecia da marzo in poi.
0: Dell'Olanda invece complessivamente che indicazioni ti sono arrivate?

0: L'Olanda bene, l'Olanda ha ritrovato la sua anima, ha ritrovato il possesso palla, ha ritrovato il dominio delle partite, ha ritrovato la voglia di essere ultra offensivi, ha tanti giocatori di qualità, perché comunque ieri con l'entrata di Lange e Reinders soprattutto la partita è cambiata, molto più, era molto più minacciante, è riuscita comunque anche a arginare questo blocco greco nel secondo tempo e alla fine se la giocheranno tutte e due per vincere il girone, perché la Germania comunque è un po' dietro e la Serbia diciamo che non è ancora nel gruppo B, però non vedo la Serbia salvare la categoria in questo girone.
1: La Germania invece, come dicevi, un gol per tempo, liquidata anche la Serbia. Non è stata una Germania particolarmente intrigante dal punto di vista del gioco. Non so se hai visto gli highlights, si è visto anche un clamoroso errore di Woltemade a 1 centimetro dalla porta. Insomma, lì ti sono tornate le parole che mi hai
0: Sì.
1: sempre espresso su di lui, no? Però lì è un po' troppo,
0: Beh, un
1: no?
0: po'
1: Anche per
0: sì.
1: chi.
0: Sì, ma è bello da vedere, però non è super bomber, ormai non è, gli manca cinismo. A me è un giocatore che piace, tecnicamente è un giocatore anche elegante, nei movimenti comunque spesso volentieri fa il movimento giusto per aiutare la squadra, però è chiaro che davanti alla porta in Germania c'è proprio il dibattito. La gran domanda di sapere perché comunque il Citino si è portato 3 soldi, perché Klopp comunque aveva la possibilità di farlo debuttare e chiudere questo argomento della sua scelta. E 3 soldi ha scelto di giocare con l'Under 21, tra l'altro ha segnato un gol su punizione spettacolare e speriamo di poter convincerlo di giocare con la nazionale italiana, perché comunque 3 soldi è tanta roba. E in Germania se vogliono 3 soldi significa tanto, significa che prima di tutto gli manca quel profilo e poi con i pari età comunque è un giocatore che ha comunque qualcosa di speciale.
1: Il Portogallo archivia per adesso la partenza di Cristiano Ronaldo, la 7 data sulle spalle di se mi sfugge il nome di Leao, ecco, perfetto. E soprattutto, insomma, emergono anche altri fattori che avrebbero infastidito Cristiano Ronaldo. Uno di questi, quello che la selezione nazionale under 16 non abbia convocato il figlio Ronaldo Junior. Ma al di là di questo, il 4-2 contro la Danimarca ci racconta che Jesus sta facendo un bel lavoro con la Portogallo.
0: Sì, però ci possiamo chiedere, te lo dicevo ieri, io vorrei avere una statistica della media gol segnati della nazionale portoghese negli ultimi 2 anni con Ronaldo in campo e senza Ronaldo in campo. Ti garantisco che è molto più alta la
1: Cioè,
0: media
1: senza
0: gol.
1: Ronaldo riesce a segnare più facilmente.
0: Eh sì.
1: Quindi questo darebbe ragione alle scelte di Jesus.
0: Ma sì. E poi darebbe ragione a una piccola parte, perché sì, comunque i pro Ronaldo, comunque ci sono più pro Ronaldo che detrattori, però darebbe ragione ai critici di Ronaldo o ai lucidi di dire: ma Ronaldo adesso come adesso non può pretendere essere titolare, non dico di buttarlo fuori da nazionale, perché comunque è sempre Ronaldo, una leggenda, però a un certo punto anche lui deve comunque accettare che non ha più comunque né il fisico, né la reattività, né il ritmo pure per poter giocare a questi livelli durante 90 minuti. Con un ruolo all'alta fini ne uscirebbe anche vincente lui. Lui ha quella golosia di voler essere assolutamente protagonista, giocare tutto, e alla fine limita il suo proprio paese. È paradossale, però. Sì, è la mia opinione, non è evidentemente qualcosa di obiettivo, però i numeri in un certo senso danno ragione ai detrattori. E ieri comunque in un campo difficile, perché al Parken poche nazionali vanno a vincere, soprattutto non ricordo nazionali capaci di segnare 4 gol al Parken. Ieri è andato al Parken, ha vinto 4-2 con 4 marcatori diversi. Anche Joao Cancelo quando ha segnato ha fatto comunque nell'esultanza, c'erano dei gesti come dire: ma noi non dipendiamo di Ronaldo. Dunque, la migliore risposta per Juan Jesus?
1: Eh già, direi di sì dalla risposta del gruppo, e quindi sta diventando anche una questione politica. Però intanto l'allenatore Jesus dice: guardate che poi alla fine funzioniamo forse addirittura meglio, e oggi tocca a noi, Alen. Allora ti vado a dare un po' quella che è la probabile formazione della nostra nazionale, che dovrebbe schierarsi con il 4-3-3: Donnarumma tra i pali, Kayode a destra, Mancini bastoni centrali, Casio a sinistra, Barella, Tonali e Fagioli in mezzo al campo, Maldini più Esposito, Sebastiano Esposito lì davanti. Che formazione, o a meno che non si scelga di mettere Ken al posto di Maldini lì davanti con Esposito, con i fratelli Esposito, però orientativamente l'unica indecisione è proprio questa qua, così come Scalvini o Mancini come difensore centrale, Fagioli o Frattesi in mezzo al campo. Come cambia con queste scelte, che formazione ti sembra sia la miglior formazione possibile?
0: Ma non lo so, ho letto varie diverse formazioni. Io voglio stabilità, voglio capire bene. Adesso Mancini deve fare il suo gruppo. Sì, ha chiamato 35-36 calciatori, ma prima fai debuttare Inacio, fai debuttare certi calciatori che almeno sappiamo che comunque potranno giocare solo con la nazionale, perché Inacio sarebbe un peccato perderlo. A Norma,
1: credo che sia rimasto a casa Ignazio
0: 3 partite, no, nemmeno un minuto, e adesso torna in Under 21. Ignazio l'ha lasciato a casa, lo so.
1: Potrebbe, diciamo, avere il suo spazio contro la Turchia, dici, per esempio, eventualmente.
0: Speriamo, ma sì, ma è importante quello. La formazione vista in Turchia mi è piaciuta tantissimo. Adesso è chiaro che lo scoglio comunque è un altro. Vai a giocarti una partita contro il top 4 della formazione al mondo, la Francia entra in quel top 4, e adesso avremo delle risposte anche sulla personalità, anche sul il lavoro che rimane Mancini. E niente, avanti con le sue idee. Comunque lui nel primo ciclo con la nazionale fece così, e comunque l'Italia veniva comunque dalla delusione del non mondiale in Russia. Eppure aveva trovato le soluzioni a partire proprio dalla personalità. Dunque io mi aspetto personalità, voglio capire e vedere gente che non ha l'energia e la paura del giorno, del fatidico giorno in Bosnia dove siamo usciti ai playoff. Io voglio gente con il sangue negli occhi, in Turchia l'ho visto.
1: La Francia però di fronte non è la Turchia, e dovrebbe anche lei replicare con un modulo a specchio, con Zinedine Zidane che schiererà un 4-3-3, Maignan tra i pali, Koundé, Upamecano, Jacquet, Truffert sulla sinistra, Koné, Dacuña e Rabiot in mezzo al campo, Lise, Dembélé due lì davanti. Formazione che ci può far male in quali elementi? Tutti.
0: Diciamo che la Francia ormai mi aspetta una conferma proprio sull'uscita a palla e sulla gestione in zona di creazione. La Francia deve essere protagonista, deve provare a schiacciare la rivale. Cioè, a livello individuale ha comunque un materiale straordinario Zidane. Però per migliorare Deschamps, sì, vincere dei titoli, però vincere dei titoli comunque è molto complicato. Però almeno convincere sul gioco, almeno offrire qualcosa in più rispetto al ciclo Deschamps, dove spesso volentieri ci mancava qualcosa. E Zidane in Belgio l'abbiamo visto, con Dacuña lì a centrocampo comunque cambiano tante cose, e stasera capiremo se Zidane segue questa strada. Però son sicuro che lui comunque ha lanciato la sfida alla Spagna, volendo comunque emulare la Spagna in un certo senso, forse con un qualcosa in più sull'altezza del blocco quando difende, sulla capacità anche di lasciare il pallone alla squadra rivale e poter cambiare il chip e giocare più in transizione. Però l'idea di base è quella di essere protagonista a partire dal possesso palla.
1: Quale può essere invece l'ago della bilancia a nostro favore, cioè l'atteggiamento, il modulo, gli uomini in particolare che possono creare un problema alla Francia, a questa Francia?
0: Beh, la Francia con Deschamps soffriva quando ti chiudevi e provavi a giocare in transizione, lì comunque faceva fatica, l'abbiamo visto più di una volta perdere le partite in questo modo, anche se ne ha perse poco, ma era spesso volentieri così. Adesso con Zidane essere superiore a livello tecnico a centrocampo, perché se lui gioca con un centrocampo leggero, tecnico, di qualità, bisogna prendere il centrocampo e e coprirsi bene le spalle, perché comunque in transizione questi hanno tanti argomenti. Per me in transizione la Francia è la squadra più pericolosa, la squadra che ha più velocità e più qualità, ha tante alternative. Però sì, provare a farli difendere nei loro 30 metri, 40 metri, col giro palla, con la qualità, bisogna ripartire da quello, te l'ho detto l'altro giorno. Ma anche se andiamo a Parigi a perdere 3-0, però giochiamo in questo modo, con personalità, con le idee chiare sul modello, qualcosa verrà fuori. E comunque devi cadere prima, devi perdere 1, 2, 3 partite prima di arrivare comunque a un modello di gioco dove tutti i giocatori si sentono comodi, che è ben interiorizzato in tutte le fasi di gioco. Dunque, è il riinizio per il ciclo Mancini, e in Turchia abbiamo visto qualcosa in più, abbiamo visto una reazione, era la cosa più importante, però una reazione anche con la qualità, e su questo questa sera speriamo che comunque la nostra nazionale non si chiuda, non giochi con la paura, perché comunque sarebbe fare un passo indietro.
1: La Romania, anzi, di fatto, non ha convocato Dragusin per per la partita contro la Bosnia. Io ti chiedo, ti aspettavi di più anche nel suo impatto alla Fiorentina da questo giocatore?
0: Guarda, quando è arrivato Vannoli, no, quando è arrivato Vannoli bene. Un grosso come tutti. Sinceramente non c'era qualcosa che non funzionava proprio
1: Nei meccanismi, dici tu.
0: tra spogliatoio e allenatore. Ma anche sul rapporto, perché comunque Grosso faceva delle dichiarazioni molto strane. Dragusin è il leader di questa della difesa viola. Paratici è andato a prendere Dragusin. Perde i suoi doti di leadership, per l'aggressività, il gioco aereo. Dragusin è un bel difensore, a me piace. E da quando è andato via Grosso, comunque con Vanoli abbiamo visto il Dragusin che vogliamo a Firenze. Ben venga che non giochi, così sarà riposato per la partita Marassi, che è molto delicata.
1: Eh già, assolutamente, al rientro ci sono gare estremamente complicate per il nostro campionato che riabbracceremo la settimana prossima, ma io intanto ringrazio e saluto Alain Valnegri, ciao Alain, grazie mille, alla
0: Ciao Enzo,
1: settimana prossima.
0: grazie.
1: Dunque, l'ultima, l'abbiamo detta, di fatto con Luca Calamai, ritorniamo, l'Argentina vorrebbe ritirare la maglia numero 10 di Leo Messi dopo il suo addio alla nazionale in programma appunto il 6 di ottobre, a 39 anni l'argentino disputerà appunto la partita contro il Benin al Monumental di Buenos Aires, la sua 280esima ultima presenza in nazionale, e Claudio Tapia, presidente dell'AFA, aveva espresso appunto il desiderio di non assegnare più la casacca numero 10 a Leo Messi nel 2009 in poi, per rendere omaggio a un giocatore che ha conquistato tra le altre cose un mondiale, due Coppa America con l'Albiceleste. Sarebbe una decisione veramente clamorosa e insomma poi avremo modo di parlarne, ma sicuramente se ne parlerà anche all'interno di Maracanã, che sta per partire, quindi io lascio spazio a Marco Piccari. Saluto e ringrazio Andrea Maiocca.
2: Il ritmo.
1: Ringrazio tutti quanti voi, vi do appuntamento alla settimana prossima. Ciao a tutti.
3: Bentrovati dalla redazione. La cronaca in apertura: agguato a colpi di pistola nella notte a Pioltello, nell'Interland Est di Milano. Un uomo di 30 anni di nazionalità peruviana è stato ferito gravemente con due proiettili alla schiena ed è ora ricoverato in condizioni critiche. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta in strada dopo le 23. Chi ha sparato si sarebbe poi allontanato insieme a un complice. Nella zona non ci sarebbero telecamere utili alle indagini. Sul caso stanno comunque lavorando i carabinieri, che stanno verificando anche le testimonianze raccolte nelle ore successive all'agguato. La procura di Palermo ha chiesto l'arresto di Gaetano Armao, ex assessore all'economia ed ex vicepresidente della regione Sicilia. A carico del 64enne, molto noto nella vita pubblica siciliana, gli inquirenti ipotizzano i reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Chieste le misure cautelari anche per altre 8 persone, tra cui l'avvocato Pietro Luigi Matta e alcuni imprenditori. Sale la tensione in Francia per le proteste studentesche nate da più cause, dal carovita alla guerra a Gaza. Secondo il ministro dell'istruzione sono 65 i dipendenti scolastici rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Dall'inizio delle mobilitazioni circa 2.000 persone sono state fermate, il 90% minorenni. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni provocati dai figli durante durante blocchi e devastazioni nelle scuole. Intanto Eni annuncia l'estensione dello sconto sul prezzo dei carburanti al mondo agricolo e della pesca. La riduzione del prezzo sarà del 20% al netto dell'IVA fino al 31 ottobre, ma potrà essere estesa fino alla fine dell'anno. La decisione fa seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina dal 28 settembre scorso e allo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas annunciato da Plenitude. Oggi il prezzo medio dei carburanti in self-service lungo la rete stradale nazionale è ancora in calo, 2,064 euro al litro per la benzina e 2,261 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale 2,085 euro al litro per la benzina e a 2,293 euro al litro per il gasolio. Voltiamo pagina, boom di dimissioni volontarie tra i medici ospedalieri italiani. Secondo un'indagine di Anaoa Somed, nel 2025 hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente e più dei 2.876 andati in pensione. In 12 regioni su 20 le nuove uscite volontarie hanno superato i pensionamenti. In media per ogni 100 nuovi assunti 43 medici si sono dimessi. Cambiamo argomento. Oggi, 2 ottobre, in Italia si celebra la Festa dei Nonni, ricorrenza civile istituita nel 2005 per riconoscere il ruolo svolto dagli anziani nelle famiglie e nella società. Secondo l'Istat, oltre il 40% dei bambini sotto i 6 anni viene affidato regolarmente ai nonni, che rappresentano un sostegno fondamentale nella vita quotidiana delle famiglie. La giornata richiama anche il loro ruolo nella trasmissione di memoria, tradizioni ed esperienza tra le generazioni. E con questo è tutto, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio, vera passione sportiva.
5: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
2: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
6: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
7: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: La regola del buon senso vorrebbe un po' di equilibrio, cioè questo ragazzo è passato, nel giorno prima della partita col Belgio era il nuovo Mazzola, il giorno dopo no, basta, si giovani, non valgono niente, prematuro, non è la nazionale. Allora, un pochino di calma e di equilibrio.
2: Da un lato c'è sempre appunto il rischio, come diceva prima Paolo, di che arrivi in un club della Premier, tu non ti sei neanche accorto di chi sia il giocatore che cercano e te lo trovi già in Premier League, è già successo parecchie volte, no? Poi te lo scopri, improvvisamente dici, ma come, gioca nel Brentford, non ce ne siamo mai accorti, cioè, questa è la situazione attuale.
3: Molto francamente, io in questa vicenda Abodi ha commesso una imperdonabile invasione di campo, e lo dico sulla base del fatto che sullo stesso argomento, con identica valutazione, si erano espressi in pubblico Gianni Petrucci, presidente della Federbasket, e in privato Franco Carraro al termine dell'ultima riunione.
4: Quindi, insomma, ci sono delle evidenze tali che non servono per distribuire torti o ragioni, servono per dire che cosa servirebbe al calcio italiano. Al calcio italiano servirebbe un commissariamento per il minor numero possibile di giorni, cioè quelli che servono per indire un nuovo turno di elezioni.
5: Ma io sono d'accordissimo con la risposta che avete dato voi. Non è facile, ci vuole anche un po' di fortuna, e poi i giocatori non esplodono tutti allo stesso momento. Insomma, De Rossi negli allievi non giocava mai. Poi è diventato uno delle bandiere storiche della Roma.
6: Ma sai, purtroppo lo diciamo sempre, non c'è tanto tempo, non c'è il tempo di aspettarli i giocatori, quindi i grandi club cosa fanno? O li usano per fare plusvalenze, quindi come ha fatto la Roma, lo ha messo sul mercato, ha incassato 6 milioni che oggi poi sembrano pochi. Maracanã.
7: Eccoci qua, buon pomeriggio, benvenuti alla puntata di venerdì di Maracanã in questa anteprima, con me Francesco Tringali. Ciao Francesco.
8: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
7: Buon pomeriggio Francesco, e come sempre un saluto a tutti voi che ci seguite attraverso la nostra app, quindi vi ricordo naturalmente che potete seguirci attraverso smartphone, PC e tablet, però salutiamo anche gli amici del canale 61 su Club TV che come sempre ci accompagnano dalle 13 fino alle 17, ma ricordo anche l'appuntamento con A Tutta C la mattina 9.45 e poi dalle 17 alle 18 subito dopo Maracanã. E allora, caro Francesco, siamo nella giornata che poi ci porta questa sera alla partita della Francia, ma ci sono tante altre belle notizie che dobbiamo andare così a raccontare, ad analizzare nel corso di questo venerdì, in attesa poi di tornare al venerdì prossimo dove ci sarà la ripresa del campionato.
8: Sì, dove si torna al regime anche col...
7: Dove si giocherà sempre?
8: Sempre.
7: Beh, un mesetto bello,
8: Un mesetto.
7: Dai.
8: Te lo fanno assaporare, poi di nuovo sarà pausa.
7: Vabbè, dai,
8: la pausa
7: di novembre. Però è curta quella, dai.
8: Sì, è classica. La classica pausa dove ti fanno saltare soltanto un weekend di gare.
7: Un weekend di gare, dai, lì ci può stare.
8: Chi è in campo, caro Marco, è la Juventus, che sta perdendo 1-0 contro la Cremonese in amichevole alla Cortinazza.
7: Mi dai gli aggiornamenti tu?
8: Sì, ti do questi aggiornamenti.
7: Noi diamoli gli aggiornamenti.
8: Noi li diamo, la guardiamo e li diamo. In una formazione chiaramente rivisitata da parte di Spalletti, perché la formazione che è in campo in questo momento, dunque il primo tempo, Pinzoglio in porta, Gatti, Bremer, Rugani e Kelly. A centrocampo c'è diciamo l'esperimento è cambiato regista, perché poi sei un centrocampo con McKenny, Macchiobo, poi lo stesso Cambiaso, Amaradio, Greloud con Colomuani punta, quindi questa è un po' la formazione della Juventus che sta perdendo contro la Cremonese in questa amichevole con gol di Bonazzoli, quindi sono dei test per mantenere alta la condizione atletica, dei test che almeno due per ogni squadra di Serie A stanno continuando a fare.
7: Mi dai
9: Cassanopoulos, Cassachidis.
7: Va bene. No, dicevo, mi dai l'assist per parlare di Juventus, che è uno dei temi che tratteremo oggi, partendo dalle parole di Carnevali che ieri ha rilasciato al Festival dello Sport di Trento, che poi abbiamo dei contributi, caro Francesco, che faremo vedere tra poco, vedere e sentire. Perché dico ripartiamo da Carnevali? Perché ieri Carnevali, intervista che trovate su tutti i giornali, è stata riportata da Gazzetta, Corriere dello Sport, Tutto Sport, il suo intervento, ha detto delle cose, ha detto tante cose, però ha fissato un po', ha tracciato la strada della Juventus in questa stagione. Ha fatto anche capire, no, capire, ha detto chiaramente che la mancanza, diciamo, della Champions è un bagno di sangue praticamente, quindi bisogna, come dire, subito cambiare rotta. Per cambiare rotta, che cosa si è fissato? Diciamo degli obiettivi. La Champions, il ritorno in Champions è un obiettivo primario, non si può pensare di stare senza Champions per la Juve anche il prossimo anno, però ha anche detto vincere anche qualcosa, e quindi c'è l'Europa League che poi ti consentirebbe l'eventuale vittoria di andare in Champions, quindi è una cosa che possiamo considerarla quasi insieme. Però ci possiamo porre la domanda, Francesco, quale obiettivo riuscirà a conseguire veramente la Juventus quest'anno? Sia solo il quarto posto, oppure anche il conseguimento dell'Europa League, o solo l'Europa League e non il quarto posto, o tutte e due, perché potrebbero essere anche tutte e due alla portata della Juventus? Domanda che
8: sì,
7: che
8: noi abbiamo titolato che cosa c'è oltre l'obiettivo minimo, perché l'obiettivo minimo è chiaramente quello di conquistare il quarto posto e quindi un posto in Champions League per l'anno prossimo, però poi c'è anche che cosa, cioè bisogna soltanto accontentarsi, vedendo il lavoro che è stato svolto anche sul mercato con delle difficoltà che in questo momento la Juventus ha a livello di rosa, oppure si può puntare a qualcos'altro, tipo l'Europa League che hai citato benissimo tu prima, oppure ancora una volta, sai, dici vinci la Coppa Italia finalmente, almeno quantomeno riporti un trofeo che manca dall'era Pirlo, se non sbaglio. Allegri vinto da Allegri, però comunque riporti un trofeo, muovi un po' la situazione della tua bacheca che è un po' vuota negli ultimi anni e ti soddisfi con l'obiettivo, cioè, oppure devi dire che sei la Juventus e quindi devi ambire, vedendo anche un po' le avversarie, le potenziali, no, concorrenti alla vittoria, questa Juve magari per qualcuno ha la forza e la possibilità di togliersi la soddisfazione dell'Europa League. Quindi questa è un po' la domanda, oltre all'obiettivo minimo che la Champions, a cosa può ambire questa Juventus? Magari a nulla,
7: No, tra l'altro poi ha detto altre cose molto importanti, ossia l'appoggio a Spalletti, ha detto anche una Juventus che vorrebbe diventare più italiana.
8: Conte mi ha preso in considerazione,
7: però ha mandato un messaggio chiaro a Spalletti, perché quando dice l'obiettivo minimo è la Champions, traccia un obiettivo che diventa fondamentale anche per la panchina di Luciano Spalletti, che non può fallire quest'anno. Quindi, come dire, questa è la tua missione. Ci porti bene, se non ci porti vediamo che è chiaro che quindi giorni fa abbiamo anche, mi sembra ieri, no, la pressione, ma è giusto che ci sia la pressione nei confronti di Luciano Spalletti che deve che allena la Juventus, quindi una pressione perché che ti deve portare a fare bene e quindi ottenere questo obiettivo minimo. Però c'è anche l'Europa League e la squadra potrebbe anche puntare a questa competizione, quindi vediamo un po', oggi ne parliamo per capire, perché difficilmente credo, Francesco, che ci saranno operazioni a gennaio, da quello che si è capito, quindi non penso che questa Juventus qui cambierà molto. A gennaio l'obiettivo è recuperare il più possibile gli infortunati, cominciare a rimettere dentro quei giocatori piano piano, a recuperare quelli che sono fermi per infortuni.
8: Allora, a gennaio però sicuramente la Juventus si è attesa da qualche rinforzo in più, soprattutto per quanto riguarda la situazione legata al centrocampo, da valutare come sarà Thuram. La Juve, secondo me, primo di gennaio, anzi il 28 di dicembre, considerando che quest'anno si inizia prima, deve portare a casa subito un centrocampista, perché è quello che manca, sono lì le difficoltà, non sai quando torna Thuram, non sai come torna Locatelli, sei solo con quei giocatori lì. Gennaio è importante, non puoi pensare di andare direttamente a luglio, perché se no in Champions così non ci vai.
7: Dici?
8: Secondo me no.
7: Recuperando anche i giocatori non ci vai?
8: Quando recuperi Thuram, come recuperi Locatelli, è un bel problema quello del centrocampo.
7: Sì, sì.
8: Puoi resistere, ma a gennaio mi aspetto qualcosa, non di importantissimo. Non di importantissimo.
7: Una riparazione. Qualche rincalzo proprio da buttare dentro per fare quasi numero, perché non penso, no, che si possa trovare... molto generale.
8: Allora, il Manchester City ha presentato ricorso contro il parere della commissione. Scrive il Manchester City: parere non sicuro con evidenti errori materiali e di diritto. Questo e è di diritto, un estratto di un'ultima ora che ci è stata data, un comunicato che tra poco magari vi leggeremo integrale del Manchester City, che si difende in questo modo, definendolo un parere non del tutto sicuro e con degli errori, con dei presunti errori materiali di diritto rispetto alle 114 violazioni che sono state accertate e contestate anche dalla Premier League. Il Manchester City non accetta, anzi rilancia con insomma una chiara tesi di
7: difensiva. Sì, sarà veramente una battaglia molto lunga. Poi noi la seguiremo, risentiremo il nostro collega amico che ci ha già detto tanto nel primo intervento. Magari prossima settimana vediamo gli sviluppi di questa situazione, Francesco. Poi ci ritorniamo con Armenini, che è molto, molto informato, sì. Sta proprio dentro, diciamo, lui è stato a Manchester per tanti anni, quindi conosce un po' tutta la situazione. Noi vogliamo un po' seguire lo sviluppo di questa vicenda che riguarda la Premier League, uno dei più importanti campionati al mondo e soprattutto una delle squadre più titolate, che appunto è stata il City in quegli anni. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi che già arrivano su quello che concerne un po' il diciamo così la strada della Juventus che ha tracciato Carnevali ieri al Festival dello Sport di Trento, e tra poco vi faremo sentire anche dei contributi nel corso di questa giornata che ci sono arrivati ieri e molto probabilmente ne arriveranno anche altri di questa importante manifestazione. Allora, 331-8200-213, andrei subito sul sito di Tutto Mercato Web per vedere se ci sono degli aggiornamenti. Ci sono, naturalmente, c'è tutto quello che riguarda la situazione della nazionale italiana, perché poi è la giornata che ci porta a questa partita contro la Francia, che io definisco un non esame, cioè non è un esame, questo è soltanto un modo per misurarsi contro una delle nazionali più forti al mondo, se non la più forte al mondo. Secondo me non dice nulla su quello che poi sarà il cammino che deve fare questa nazionale, però sono sicuro che molti prenderanno questa partita anche per dire: avete visto, avete elogiato la partita contro la Turchia, ecco qui, perché io mi immagino che sarà comunque una partita molto difficile, il cui risultato a mio giudizio è abbastanza segnato.
8: Sì, intanto se vai giù vediamo anche un po' le probabili scelte, perché partiamo dalla Francia, la sua forza la conosciamo, non ha Mbappé per il ruolo di centravanti nel 4-3-3, dovrebbe esserci Dembélé con ai lati Olise e Doué, mica male. In mezzo al campo la conferma per Da Cunha, in un trio completato da Koné e da Rabiot. Maignan gira tra i pali, protetto ovviamente da Koundé, Upamecano, Jacquet e Truffaut. Questo per quanto riguarda la Francia. L'Italia invece continua ad avere problemi con Ken e quindi probabilmente si ripresenterà con i fratelli Esposito. Ci saranno ancora delle rotazioni davanti a Donnarumma, comunque Calafiori a sinistra con Caiode confermato dall'altra parte, e in mezzo Bastoni più uno tra Mancini o Scalvini. A centrocampo il ballottaggio è quello tra Frattesi e Barella, con l'interista che sembra essere in questo momento in vantaggio, mentre Tonali sembra un imprescindibile nonostante le due partite consecutive giocate. L'altra maglia a centrocampo dovrebbe essere la conferma di Fagioli, in avanti invece, detto dei fratelli Esposito con Ken che non sta benissimo, l'altra maglia titolare se la contendono Maldini e Vergara.
7: Bene, queste le probabili scelte, poi naturalmente attendiamo le formazioni ufficiali questa sera, ripeto, di una partita che dovrà darci delle indicazioni su come magari continua
8: per l'atteggiamento, per il modo di fare calcio,
7: perdi. Perde. Poi perdi. Se succede qualcosa, attenzione, vediamo. In caso di vittoria non è che dobbiamo passare dall'altra parte e fare l'esaltazione eccessiva, quindi cerchiamo anche in questo senso.
8: Una vittoria più che altro sarebbe una conferma.
7: La conferma è anche un bello stimolo per questo gruppo che sta nascendo, no? Battere la Francia sarebbe un'indicazione in questo, però ripeto, io vorrei vedere più l'atteggiamento, il modo di stare in campo, e poi se perdi ci sta, perché leggo i nomi e mi sembra che la Francia, no, sia molto avanti a noi. Guarda che roba che c'hanno lì, io leggo solo il centrocampo, non vado dal centrocampo in su, non vado in difesa, insomma.
8: Certo che se pensavo che se vinci, no, batti la Francia non so come, sì, ma in generale magari batti la Francia, ti presenti a martedì, visto che c'è un'altra partita, quella con il CONI, ti presenti con la vittoria in tasca della Francia, vai.
7: Questo potrebbe, anche perché ecco, hai accennato una cosa molto importante, perché poi martedì c'è questo consiglio dove appunto si capirà il destino di Malagò, c'è la resa dei conti in FIGC, quindi vediamo come andrà a finire. Altra, a mio giudizio, pagina negativa del calcio italiano. Ieri mi sono piaciuti tantissimo, devo dire, Francesco, e ti ringrazio per aver messo insieme due personaggi come Ordine e Capuano. Mi è piaciuta moltissimo la loro analisi relativa a questa situazione che si è creata, a questa intromissione, anzi l'ottimo Franco Ordine l'ha definita invasione di campo, che ho visto che è stata presa da molti siti, questa invasione di campo, lui ha detto imperdonabile, di Abodi, il ministro dello sport. E del resto poi ha rincarato la dose anche Capuano, ha detto beh, si sta comportando a tutti gli effetti come un commissario, perché ha confermato anche Mancini sulla panchina della nazionale italiana, quindi mi è piaciuto molto questa analisi. Tra l'altro vi invito ad andare anche sul canale YouTube di Tutto Mercato Web, dove c'è la sezione di TMV Radio, chi se l'è perso può riascoltare praticamente l'intero blocco dedicato proprio al caso FIGC e Malagò, oppure potete andare nei nostri podcast, se volete sentire l'audio potete riascoltare il passaggio di ieri, che mi è piaciuto molto, ecco.
8: Sì, siamo tutti d'accordo su questo, perché dopo sei mesi buttare all'aria tutto il lavoro per un cavillo e per un pretesto è chiaramente qualcosa che ci fa tornare nuovamente indietro, ci fa perdere almeno 3 mesi prima di una nuova elezione. E hanno detto tutto loro, non voglio aggiungere nient'altro.
7: Assolutamente, io ti fermo Francesco, e così facciamo subito sentire un primo contributo che ci è arrivato proprio dal Festival dello Sport di Trento a cura di Lorenzo Marucci, e lì è stato intercettato Urbano Cairo, e quindi sentiamo
8: il
7: padrone di casa, nonché presidente del Torino, e quindi sentiamo questo passaggio di Urbano Cairo.
0: Presidente, anno dopo anno questo appuntamento è diventato sempre più centrale e importante per Trento e per il mondo dello sport. Che soddisfazione le dà tornare qui e vedere così tanti campioni e così tanto pubblico anche ad accogliere questi campioni?
10: Diciamo che insomma, più che soddisfazione è una grande gioia, un grande piacere. Vieni qua e partecipi e ascolti tantissimi eventi di questi grandi campioni, ed è un momento veramente molto bello. E poi la città è bellissima, è una città molto ospitale. Io non finirò mai di ringraziare il presidente della regione, della provincia Fugatti, il sindaco Ianeselli, perché veramente mettono a disposizione questa città, che è poi ospitalissima, si mangia benissimo, è bellissima, c'è tanta storia, cioè meglio di così, è una specie di villaggio olimpico ed è perfetta per il Festival dello Sport, con i 9 teatri, è bellissima. Quindi io non vedo l'ora che cominci il Festival dello Sport. E siamo al 9-8 qua, per cui insomma veramente bellissimo.
11: Presidente, che idea si è fatto da uomo di calcio della situazione in federazione con l'ipotesi di commissariamento di questi giorni?
10: Idea, adesso io più che altro non conosco i numeri, le cose, cosa potrà succedere o meno, che è tutto molto particolare, perché prima c'è stata l'uscita dei mondiali a marzo, poi le dimissioni di Gravina, poi la preparazione all'assemblea, poi adesso il tesseramento, il problema del tesseramento. Siamo da marzo che praticamente si parla soltanto di cose che sono un po' esterne a quello che è invece il fare le riforme e fare le cose che servono al mondo del calcio, alle squadre, alle società e quant'altro. Quindi insomma, secondo me stiamo perdendo un po' di tempo, no? Per cose che adesso io non so quale sia la gravità di questo non tesseramento, ma insomma, quando uno poi si becca il 68% dei voti, credo che insomma questo dovrebbe sanare un po' tutto, forse, no? Non lo so, mi rimango abbastanza stupito, però poi non voglio giudicare nessuno, e aspettiamo di vedere che succede.
12: C'è un po' troppa politica e poco sport?
10: Come?
12: C'è un po' troppa politica e poco sport?
10: Forse sì, speriamo adesso, però insomma, abbiamo visto la nazionale, prima ci ha deluso molto la venerdì scorso, poi invece per fortuna lunedì abbiamo avuto ci siamo rianimati e ha fatto una buona partita, speriamo domani che ci sia una grande partita e che insomma riescono a farsi onore, diciamo, con una nazionale come la Francia, che è una nazionale veramente molto forte. E poi vediamo, insomma, credo che Mancini stia lavorando con molta attenzione, con molta determinazione per fare bene. Poi è chiaro, ci sono dei momenti in cui fai anche delle prove, come ha fatto magari con il Belgio, poi però fa corretto, però vedo che lui è uno indiscutibilmente bravo, ha vinto un europeo, non dimentichiamolo, e riesce ad andare a scovare dei giocatori molto forti italiani o di origine italiana che stanno dimostrando di avere delle qualità e delle capacità. Quindi io sono tifoso, diciamo, ovviamente della nazionale, poi anche del nostro CT e anche del nostro presidente Malagò, che insomma spero che le cose si sistemino bene, perché noi adesso dobbiamo fare i passi avanti che servono per andare in una direzione di rilancio e rinnovamento del calcio, che è la cosa che serve moltissimo.
13: Per quanto riguarda il suo Torino, ci sono tanti giovani interessanti, si aspettava però un po' di più da questo inizio di campionato?
10: Beh, diciamo che sicuramente devo dire di sì. Poi è chiaro, c'è stato anche un calendario abbastanza impegnativo, quindi questo potrebbe essere una piccola scusante. E sicuramente qualche giocatore è arrivato all'ultimo e quindi anche quello magari, e non erano forse neanche così in condizioni fisiche buone, però adesso mi aspetto, insomma, ci sono 3 settimane in cui si è potuto lavorare con tutti quanti, o perlomeno tutti quelli che sono rimasti e non andati in nazionale, e quindi insomma credo che Abate abbia tutta la voglia di dimostrare le capacità che ha, che sono notevoli. Insomma, ha fatto delle cose belle che si sono viste, però certamente lui ha in animo di fare molto molto di più, e io lo supporto come direttore sportivo e tutti noi.
13: A proposito dei giovani, le è dispiaciuto cedere GE?
10: Beh, diciamo che mi è molto dispiaciuto. Io ho molta stima in lui. Poi il tema vero qual è? Che lui è un calciatore che ama giocare esterno, e noi oggi abbiamo un modulo di gioco per cui non abbiamo gli esterni, ma giochiamo a due punte, quindi 3-5-1-1 o 3-5-2, e in GE sarebbe stato molto sacrificato, quindi rischiavamo di passare un altro anno in cui aspettavamo un GE, ma in realtà in GE non arrivava per come io penso lui possa fare. Per cui insomma gli ho dato questa chance di andare alla Fiorentina, lui l'ho visto a Firenze quando abbiamo fatto la partita, abbiamo anche vinto, e lui mi ha ringraziato, e vediamo, io faccio il tifo per lui e spero che faccia bene.
7: Beh, abbiamo sentito il padrone di casa della manifestazione, esatto, assolutamente, il Festival dello Sport.
8: Sì, che vedrà tra l'altro nel weekend anche protagonisti Fabregas, Gattuso, tanti altri personaggi del mondo dello sport, una bellissima...
7: Poi noi vi faremo tutti i contributi, sì, li faremo di volta in volta vedere, caro Francesco, oggi ne abbiamo ancora qualcuno che più avanti vi mostreremo. Allora, prima di andare in pausa, c'è qualche ulteriore indicazione che dobbiamo dare, Francesco?
8: No, primo tempo finito la continazza, visto che vogliamo dare un po' di situazioni legate all'amichevole tra Juventus e Cremonese. La Cremonese sta vincendo all'intervallo. Se vuoi, ti Vai. Leggo integro l'ultima ora del Manchester City, che si è difesa attraverso un comunicato, lo trovi come prima notizia,
7: sì,
8: su tutto il mercato
7: qui,
8: web.
7: Eccolo qui, trovato, vai.
8: Che annuncia che il club ha presentato ufficialmente il suo ricorso dettagliato contro il parere della commissione della Premier League in merito al procedimento disciplinare. La ferma posizione del club, scrive il Manchester City, è che su più fronti il parere contenga evidenti e sostanziali errori di diritto, di principio e di fatto, che risulti infondato. Il club è innocente rispetto alle accuse mosse dalla Premier League e dispone di una mole imponente di prove inconfutabili a sostegno di tutte le proprie posizioni in relazione a questo caso. Continueremo a rispettare il dovuto processo e siamo inevitabilmente limitati nelle ulteriori dichiarazioni fino alla conclusione di tutti i procedimenti.
7: Assolutamente, sarà una battaglia lunghissima, e secondo me l'errore che stiamo facendo già qui in Italia noi
8: è di condannarlo.
7: A parte, già è stata fatta da molti la condanna, ho visto proprio nei social, si sono già buttati, e poi paragonano questa cosa ad altre cose. Io ci andrei con un attimo con i piedi di piombo, attendiamo sempre gli sviluppi di tutte le situazioni prima di andare oltre, perché poi si rischia anche di fare delle brutte figure. Allora eviterei praticamente commenti su vicende, sì, che molta gente non
8: sa. C'è chi ha già
7: segnato
8: gli scudetti, sì, le Champions League, sì, sì, c'è chi ha
7: ridicoli,
8: si è diviso ridicoli, già l'eredità.
7: Possiamo dire ridicoli, proprio questo è il termine praticamente più appropriato. Dunque ci stiamo per fermare. Jacopo scrive: pronostico scontato stasera, attenti a non subire troppi gol. Vabbè, attenti, loro devono essere attenti, non noi. Poi Antonio scrive: per me la Juve e Spalletti possono competere per i posti Champions League, e se i sorteggi non sono troppo sfortunati la Juve sicuramente farà almeno la semifinale di Europa League. Ricordiamo che vincendo l'Europa League comunque in Champions ci va uguale, quindi vediamo che tipo di percorso. L'obiettivo minimo da Carnevali è stato comunque fissato. Ci sono anche dei vocali che tra poco andremo a prendere. Adesso però ci fermiamo, perché al rientro dobbiamo così presentare un'opera letteraria di un collega, e poi continuiamo con i messaggi e farvi vedere anche altri contributi dal Festival dello Sport. Ci fermiamo, break.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva, la Formula 1 in primo piano, la Ferrari di Leclerc archivia al comando una seconda sessione di libere difficile da decifrare tra una pista che deve ancora evolvere e un setup da trovare. Chiude seconda la Red Bull di Hajar, terza la McLaren di Norris, poi Verstappen ed Hamilton, Russell settimo, Antonelli ottavo con le Mercedes. Si riparte domani mattina alle 6.30 per le FP3. La MotoGP Alex Marquez si prende le prequalifiche in Giappone con il nuovo record della pista, ha battuto il tempo di Bagnaia nel 2025. Alle spalle del pilota Gresini, Pedro Acosta, fresco vincitore in Austria, e suo fratello Mark. La prima Aprilia è quella di Marco Bezzecchi, quarto, mentre il leader del mondiale Martin entra nei 10 con l'ottavo crono. Ancora costretto alcuno Bagnaia, sedicesimo e lontano parente del Pecco che al Twin Ring aveva dominato l'anno scorso. Il calcio, dopo la vittoria in Turchia, la nazionale italiana si prepara ad affrontare il terzo impegno di Nations League. Oggi alle 20.45 sfida contro la Francia di Zidane. Alla vigilia del match ha parlato a Sky il CT Roberto Mancini. Sicuramente sarà una grande partita, giochiamo contro una grande squadra piena di giocatori straordinari, però ci teniamo a fare bella figura, ci proveremo, ascoltiamolo.
1: Ma anche quando affronti squadre così forti non giochi mai per non vincere, quindi è chiaro che giocheremo per cercare di vincere sempre, questa deve essere la nostra mentalità, poi sapendo che tutto può accadere in una partita.
0: Nelle partite di ieri la Germania ha battuto la Serbia 2-0, l'Olanda ha agganciato la Grecia rimontando da 0-2 a 2-2. Senza Cristiano Ronaldo il Portogallo batte 4-2 in trasferta la Danimarca, il Galles batte la Norvegia 2-1, 2-2 tra Irlanda e Austria, Malta-Gibilterra finisce 1-1, Israele-Kosovo 0-0. Ancora il calcio con l'Under 21, sembrava una gara maledetta, invece Sisse al 95esimo trova il sinistro vincente e permette all'Italia di battere l'Armenia. Gli azzurrini si giocheranno ora il primo posto nel girone e la qualificazione diretta all'Europeo nello scontro diretto in casa contro la Polonia. Il milanista entra all'intervallo e cambia il match, colpisce una traversa, guadagna il rigore e nel recupero manda il pallone sotto la traversa. Il tennis, sconfitta amara per Jasmine Paolini, battuta in rimonta dall'Ucraina Daria Snigur 3-6, 7-6, 6-2 lo score in 2 ore e 10 minuti di gioco. L'azzurra non ha sfruttato un set e un break di vantaggio contro la numero 46 al mondo, uscita alla distanza. Con questo KO Paolini uscirà dalle prime 30 al mondo nel ranking WTA. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene Francesco, siamo tornati in diretta nel pomeriggio di Maracanã TMV Radio, di nuovo ben ritrovati.
1: Sì, ben ritrovati, vogliamo fare gli auguri anche ai nonni, caro Marco, perché oggi è la festa dei nonni. Per chi ancora ha la fortuna di averli,
0: veramente...
1: chi vuole rivolgere un pensiero anche personale, lo facciamo perché insomma è
0: bravo.
1: Bello, questa è la,
0: giusto così, sono delle colonne delle famiglie, chi ce le ha se le tenga strette, chi l'ha avuto insomma sa quanto siano stati importanti, quindi bel pensiero che ha avuto Francesco. Allora voglio andare a presentare con noi qui in questo tratto di trasmissione, perché noi ci dedichiamo anche a questo quando è possibile, ho detto prima presentiamo un'opera letteraria, così invitiamo anche a leggere perché non si deve perdere questa abitudine, non leggete soltanto sui social, leggete i libri perché aprono il cervello, vero Francesco? Purtroppo non leggono pochi adesso, leggono in pochi. Allora facciamo questo tratto di trasmissione, lo condividiamo con il giornalista della RAI, Fulvio Paglialunga, che saluto subito e gli do il benvenuto qui a Maracanã TMV Radio.
1: Ciao
0: Fulvio, ben trovato prima di tutto.
2: Ciao, grazie a voi.
0: Allora,
1: nel nome del pallone,
0: vedi, ci abbiamo
1: perché
0: subito.
1: Perché il calcio come religione, la fede e i santi, i templi e i suoi rituali. Stiamo mostrando, caro Fulvio, la tua nuova opera uscita in edicola negli store digitali dal 30 settembre, ma anche nelle librerie. Stiamo mostrando insomma la copertina a chi ci guarda anche da casa. Ce ne vuoi parlare di questa tua terza opera, vero Fulvio? Oltre a Ogni benedetta domenica, uscito nel 2013, mentre Un giorno questo calcio sarà tuo, pubblicato nel 2017, adesso una nuova opera, Fulvio.
2: Sì, ecco, volendo, ora che li sento tutti e tre insieme, è come se fosse una lunga trilogia, perché nel primo racconto quante stranezze la gente fa in nome del calcio,

0: fanno da Anfield al Maracanã, al Sud America, a Foggia, a tutto quello che nel calcio, ad alcuni episodi scelti che nel calcio mi permettono di parlare di categorie come chiese, preghiere, santi, martiri, che sono generalmente appaltati alla religione. Ecco, io dico il calcio ha tutti questi elementi qua, quindi è una religione, anzi, numeri alla mano, è la religione con più fedeli del mondo, perché neanche più del cristianesimo.
1: Senti Fulvio, hai parlato di storie che ci sono all'interno di questo libro che tu insomma racconti. Tra l'altro noi abbiamo una trasmissione che si chiama Storie di Calcio e ci piace tantissimo raccontare le storie di calcio con i protagonisti e non solo, ma anche con chi li ha vissuti e li ha raccontati. Tra tutte queste storie ce n'è una che ti sta particolarmente a cuore, di là che sono tutte tue insomma, diciamo così, storie che hai curato, però ce n'è una che proprio dice, questa la sento molto vicino.
0: Ma guarda, alla fine ce ne sono così tante che farei fatica
1: a fare una classifica, una scelta.
0: A fare una classifica, una scelta. Sicuramente le parti, ci sono delle parti che sono comunque autobiografiche, cioè cos'è per me Erasmo Iacovone, che io che tipo per il Taranto, no? È un santo laico, centravanti che nel 78 a 25 anni morì travolto da un'auto, nell'unico anno in cui il Taranto poteva andare, sembrava potesse andare in Serie A, quindi io tipo per il Taranto, che era la squadra, era fino a poco fa la città più grande d'Italia a non essere mai stata in Serie A, poi c'è stato il sorpasso demografico di Prato, ma comunque in Serie A non ci siamo andati, anzi adesso siamo in quinta serie in eccellenza. E quindi non c'è una storia in sé, c'è, devo dire che c'erano due cose, ho isolato due cose,
1: sì,
0: perché altrimenti il loro destino era, per mille ragioni, finire come pezzi di ogni capitolo, pezzi di preghiere, pezzi di simboli, pezzi di pellegrinaggio, eccetera, eccetera, ovvero il Torino. Il primo capitolo a parte, perché altrimenti sarebbe stato ovunque, nei santi, nei martiri, in tutto quello che c'è, è Maradona. È Maradona perché costituisce una religione a sé, cioè nel vero senso della parola. In Argentina esiste l'Iglesia maradoniana, quindi una chiesa nella quale ci si battezza e ci si sposta attraverso il rito maradoniano. Ovviamente non è una chiesa riconosciuta, però è una chiesa fondata, che è il suo Natale, quando è nato Maradona, la sua Pasqua, quando Maradona ha fatto la doppietta all'Inghilterra ai mondiali dell'86. È un'altra serie di storie, che intanto quelle che girano intorno, quelle che sono che raccontano il personaggio Maradona, il murales dei quartieri spagnoli, che è il monumento più visitato della città, più del Cristo velato, una serie di cose. Per cui ecco, c'è queste due, il Torino e il Maradona li ho isolati proprio perché in qualche modo costituiscono una religione a sé stante.
1: Sì.
0: Il resto sono tanti episodi, ovviamente sono più legato a quelli personali.
1: Certo.
0: Mi diverte molto da anni raccontare la storia del gol di Pedro Aldo Poi nel derby Rosario Central, Newell's Old Boys del 52, del 72, che è un gol che da 54 anni viene ripetuto tale e quale come scena dai tifosi del Rosario Central, perché tipo sì, il Rosario Central e Newell's Old Boys sono le due squadre di Rosario dove o sei di una squadra o sei di un'altra oppure non esisti, quindi hanno un livello di rivalità incredibile. E Pedro Aldo, nell'unica partita in cui si giocavano qualcosa, ovvero l'accesso alla finale del campionato, ma poi la finale sarebbe stata abbastanza facile da vincere, infatti chi vinceva quella sostanzialmente vinceva il campionato. La partita viene decisa da un gol di Pedro Aldo Poi, di testa in tuffo, di palomita, lo definiscono loro. Il gol si chiama la palomita de Poi. Da allora fino a oggi, ogni anno, lo stesso giorno, i tifosi del Rosario Central si radunano, Pedro Aldo Poi li raggiunge e loro rifanno l'azione del gol.
1: Che
0: e
1: risultano
0: come se il gol fosse stato segnato.
1: Questa è proprio la religione, no? Per dire, però... sì, assolutamente. Senti, una curiosità, rifaccio vedere ancora la copertina, però ce l'ho questa curiosità e quindi te la voglio chiedere. Come nasce l'idea di questa copertina? Perché
2: c'è questo vetro, tra l'altro cattedrale,
1: esatto,
2: che... mostra la mano di Dios, forse perché è tra quei capitoli a testa più a cuore.
1: Maradona che fa il gol che poi rimane.

0: nella storia.
1: Esatto, è una genetizione della mia casa editrice, c'è tutto, c'è l'immagine della chiesa, c'è l'immagine di Maradona che, come dicevo, rappresenta una religione a sé stante, c'è quel gesto che è la mano di Dios, che quindi richiama la religione, e quindi è anche perché se uno mi chiedesse in questo momento, scusa, tu qual è la tua religione? Io risponderei: io credo nel Taranto di Roberto Baggio e di Armando Maradona.
0: Bello, no, la stiamo mostrando questa copertina, caro Fulvio. Bene, e ricordiamo ancora un po' di cose, Francesco, così poi
2: Sì, no,
0: ringraziamo.
2: potete acquistarlo, come detto, nelle librerie e negli store digitali a partire dal 30 settembre, quindi già praticamente da un paio di giorni disponibile. Nel nome del pallone, il calcio come religione, la fede, i santi, i templi e i suoi rituali. Questa è l'ultima opera di Fulvio Paglialunga e dunque disponibile in libreria.
0: Lo sai che cosa chiedo a Fulvio così? Anzi, una sorta di invito. Ti invitiamo, Fulvio, presto ci mettiamo d'accordo alla nostra rubrica Storie di Calcio, così insieme a te raccontiamo una delle tue storie e magari vediamo di trovare anche qualche protagonista che l'ha vissuta. Che dici?
1: Certo, volentieri.
0: Dai, facciamo così. Intanto ci tenevamo a presentare questa opera letteraria. Fulvio, noi ti ringraziamo tantissimo. Grazie, a presto e in bocca al lupo per il tuo libro.
1: Grazie,
2: Ciao
1: grazie a
2: Fulvio,
1: voi.
2: grazie.
0: Grazie a Fulvio Paglialunga nel nome del pallone che abbiamo presentato oggi questa opera letteraria. Dunque andiamo avanti, caro Francesco. Io
2: Sentiamo un
0: andrei.
2: po' di audio?
0: Sentiamo anche un po'
2: Vai.
0: di audio che sono arrivati e poi facciamo sentire anche un altro contributo. Vai.
3: Salve, per me l'ideale era Presidente FIGC Rossella Fenzi, poi
2: È l'uomo degli
3: allenatore
2: organigramma.
3: della nazionale Marco Rossi, italiano.
2: Basta?
0: Ah, pensavo era più lungo, pensavo che facesse tutto
2: La Juve
0: l'organigramma.
2: ci aveva fatto
0: No,
2: tutto
0: tutto
2: l'organigramma.
0: l'organigramma l'aveva
2: Infatti,
0: fatto
2: per
0: la Juve,
2: questo
0: questo invece ha fatto solo due nomi. Mi sono fermato perché ho detto pensavo ci fossero più nomi da inserire. Quindi chiedo
2: mi
0: scusa.
2: manca il direttore tecnico.
0: Vai, ancora una.
2: Abbiamo un audio, vai.
4: Buongiorno, buon venerdì. Dai, che il weekend si avvicina. A parte quello, ancora una settimana e poi finalmente finisce sta menata. E torna al
0: Ammazza.
4: campionato, che è quello che interessa un po' a tutti. Però stasera sono curioso di guardare questa partita, questa
0: Oh.
4: Francia-Italia. Ma magari gli facciamo uno scherzetto ai mangiabaguette. Ma non sarebbe male come idea. Ci credo poco, però.
0: Io
4: La palla è
0: pure.
4: rotonda e nel calcio non si sa mai. Dai, ciao a tutti. Buona
2: Questa cosa
4: giornata.
2: che non interessa a nessuno
4: Max Nerazzurro da
0: invece
4: Pavia,
0: stasera
4: ovvio.
0: per me la guardano
2: Non
0: parecchi sta
2: sono, ma
0: partita.
2: già
0: Già
2: Italia-Belgio, sai, Italia-Belgio era la prima, ci può stare, ma Turchia-Italia ha fatto uno share pazzesco, Marco, ed era anche la seconda dopo una sconfitta, invece vuol dire che la curiosità, a parte vuol dire che c'è bisogno proprio, no, c'è bulimia da pallone che rotola, però vuol dire che c'è anche un particolare interesse in questa nazionale, che tutti dicono, ah, non la guardo, io non so neanche chi gioca, poi però gli spettatori e lo share rimane molto
0: Ma è
2: alto e che
0: vero.
2: oggi probabilmente avrà il suo picco più alto. Prego, Andrea,
0: Vai,
2: prego.
0: un altro, poi leggiamo qualcosa e facciamo sentire un altro contributo, vai.
5: Buongiorno Marco, Carlo da Perugia. Ho sentito che praticamente Arbitropoli verrà archiviato, è stata già archiviata, no? Ma tu cosa pensi? Secondo me è stato tutto un modo per far fuori Rocchi, anche se gli scadeva il mandato, forse non veniva neanche confermato, ma da quello che penso io, è come Malagò che lo vogliono far fuori, lì hanno provato anche lì a farlo fuori per mettere Orsato, ragazzi. Secondo me Rocchi, che è uscito indenne, senza nessuna colpevolezza, è stato fatto fuori come proprio il peggiore dei nemici. E adesso il buon Orsato fa tutto il bello e il cattivo tempo, ma secondo me qualcosa sotto sotto qualcosa puzza, eh.
0: Ma io non lo so adesso che cosa puzza, non lo so, però credo che Rocchi non era molto gradito, questo sì, mi sento di dirlo
2: E chi
0: anch'io.
2: avrebbe lasciato a prescindere
0: Perché,
2: da.
0: esatto, ci sono state tantissime critiche, proprio tantissime, ma anche da parte di ex arbitri alla sua gestione, che però veniva da lontano. È stata anche una gestione che un po' di confusione l'ha creata, devo dire la verità, dobbiamo essere sinceri. Non credo che ci sia stato niente di irregolare. questo l'ho sempre sostenuto, per come è nato il tutto, mi è sembrato veramente una cosa poco credibile sin dall'inizio, ma non mi sono mai sbilanciato perché, come sempre, quando nascono queste cose è giusto che uno segua tutto l'iter. Ad oggi mi sento di dire che avevo delle sensazioni proprio di questo tipo quando leggevo e sentivo certe cose, mi è sembrato veramente una cosa un po' bislacca, proprio come è stata costruita tutta l'impianto, eccetera, come è nato e via dicendo. Però ecco, sull'operato di Rocchi mi sento di dire che c'erano delle incertezze generali sulle indicazioni, sulla linea che era stata scelta. Cioè, Orsato mi sembra uno che può piacere o no, però ha dato una linea certa. Cioè, si fa così, si va avanti così al momento, eh? Poi vediamo adesso perché il campionato è lunghissimo. Però ho questo tipo di sensazione, caro Francesco.
2: Sì, non mancheranno gli errori, sicuramente la linea è quella più divertente, aiutato anche dalle nuove regole della FIFA che abbiamo scoperto al Mondiale, applicate anche bene in Italia. Gli errori ci sono, secondo me gli errori sono stati un po' più mascherati rispetto a quelli che venivano sbandierati nell'era Rocchi, che alla fine ne è uscito da vittima. Perché alla fine con l'archiviazione è uscito da vittima, perché il polverone che si è alzato ad aprile poi lo ha subito messo alla gogna mediatica e alla fine ne è uscito pulito. Ma quando penserai a Rocchi, no? Inevitabilmente penserai a colui che poi alla fine non ha fatto assolutamente nulla, però è la vero. Sua immagine è macchiata, rimane macchiata
0: assolutamente, purtroppo. Nessuno gliela potrà purtroppo ridare come prima, e questa è la cosa più negativa di tutta questa faccenda. Allora mi fermo un attimo perché vi faccio sentire e vedere un altro contributo dal Festival dello Sport di Trento, perché sempre Lorenzo Marucci ha intercettato il grande campione del mondo Marco Tardelli, ce lo sentiamo.
6: Omero è finito accostandola a Cincinnato. A quale dei due personaggi si rivede più adesso, anche nel corso della sua vita?
7: Sto bene fra i campi.
6: Quindi Cincinnato premiamo.
7: Assolutamente sì.
8: Marco, crede a Roberto Mancini quando dice che l'Italia vincerà un titolo nei prossimi 4 anni?
9: Ma io ci voglio credere, perché Roberto Mancini è allenatore della nazionale, la nazionale di tutti noi. Di conseguenza io credo che la seconda partita sia stata diciamo una chiave importante per poter arrivare lontano, ci credo.
8: Anche a Carnevali, quando dice che la Juventus tornerà a vincere, insomma, in questo nuovo ciclo con Spalletti.
9: Ora, sono problemi privati, la nazionale è pubblica, la Juventus è privata.
10: Marco, sei fantastico come la serata qui al Festival dello Sport a Trento, tantissima gente, voi campioni dell'82, nessuno vi dimentica e ci mandi tanta pelle d'oca, complimenti.
9: Ma meno male che nessuno si dimentica di me e dei miei compagni, ma insomma io spero che sia ricordata come una cosa molto importante per un'Italia che in quel momento era in grande difficoltà, non solo un'Italia calcistica, anche l'Italia normale.
11: Marco, nel 2027 ci sono le elezioni per il presidente della FIFA, chi vedresti e cosa dovrebbe fare questo nuovo presidente?
9: Guarda, io non ho un nome, ma ho una grande paura. Indovina tu qual è?
6: Marco, un'ultima domanda. Eravate più forti nel 78 con quel gioco spumeggiante in Argentina o nell'82?
9: Beh, nell'82 abbiamo avuto un gioco spumeggiante e abbiamo vinto il mondiale. Nel 78 abbiamo avuto un gioco spumeggiante e ci siamo preparati per la vittoria del mondiale.
12: Ultimissima, da grande ex centrocampista, che cosa pensa dei centrocampisti dell'Italia di oggi? Barella, Frattesi, Tonali, Fagioli?
9: Ah, per me sono ottimi giocatori, sono poi giocatori che hanno una certa personalità, Tonali a quello che serve al centrocampo, di conseguenza io credo che piano piano riusciremo a uscire dal tunnel.
6: Grazie mille.
13: Marco, in questa Juve chi è il nuovo Tardelli?
9: Ma non c'è bisogno di Tardelli, sono giocatori che giocano in questo periodo, Tardelli era ormai troppi anni fa.
0: Beh, ce ne fossero di giocatori di quel calibro. Mi è piaciuta la domanda sul centrocampo, le altre insomma qualche domanda un po' strana c'è stata, insomma, posso dire?
2: Sì, qualche domanda particolare.
0: Va bene, dai, allora 331-8200-213 per i vostri messaggi, recuperiamo ancora qualche vocale prima di andare al break, vai Andrea.
2: Io sempre sotto, Marco,
14: io non sono d'accordo con te sul discorso della nazionale di stasera, cioè per me non è un risultato segnato, e non è vero che non dice nulla, perlomeno il risultato non conta nulla, cioè se ci sarà una vittoria, una sconfitta, secondo me se ci fosse, anzi soprattutto se c'è una sconfitta non conta nulla, ma è come arriva la sconfitta, perché se arriva come è stato il primo tempo con il Belgio la situazione è preoccupante, se invece arriva come è stato il secondo tempo del Belgio, comunque sia un minimo di sembianza di squadra l'abbiamo data, è un altro, perdere va bene, ma secondo me c'è sempre modo di perdere, loro sono nettamente superiori a noi, basterebbe vedere le presenze che hanno i loro giocatori rispetto ai nostri per capire la differenza tra noi e loro, però io non credo sia una sconfitta annunciata.
0: No, però la probabilità di perdere è altissima e la probabilità anche di prendere un'imbarcata è alta, e quindi devi giocare per anche con un po' di leggerezza e non pensando praticamente al risultato, te la giochi, perché è giusto, però non valuterei l'Italia da questa partita, ecco, lo dico subito, perché io già conosciamo un po' il nostro mondo, se perdi male è tutto da buttare, se vinci magari diventano fenomeni subito e non è così, e quindi è una partita dove devi fare un altro passo e altre valutazioni che deve fare il CT della Nazionale, non certo noi. Il confronto in questo momento è troppo sbilanciato da una parte per poter giudicare l'operato di questi ragazzi stasera. Spero solo che ci mettano quella personalità giusta e quella combattività che tu sai quando sei inferiore che devi mettere contro l'avversario. Io la vedo così, insomma.
2: Sì, che poi quantomeno metterli un pochino in difficoltà, provarci, perché quello provarci. È provarci, sì. Combattere, star lì, non prendere imbarcate, essere organizzato. Poi non si chiede di vincere, si chiede di, no, di fare una bella partita, poi puoi anche perdere. Abbiamo altro audio?
0: Penso di sì, vai.
15: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Volevo fare un mio pronostico per quanto riguarda, adesso si sta parlando tanto, diciamo, degli addi del calcio di Messi e Ronaldo, e io prevedo sia per l'Argentina e soprattutto per il Portogallo un grande futuro. E vabbè, l'Argentina non è che abbia deluso negli ultimi anni, quindi con Messi niente da dire, però sicuramente senza Leo tanti giocatori riusciranno, secondo me, a esprimere il 100%, perché comunque giocare accanto a Messi, secondo me, può essere anche un limite. E invece soprattutto il Portogallo, ragazzi, ma andate a vedere i giocatori che ha il Portogallo, tanta qualità, ma veramente sono forti, da Leao, Bruno Fernandes, Cancelo, Sergio Ramos, Vitinha. Secondo me senza quella zavorra di Ronaldo, con tutto il rispetto che posso avere per lui, questi esploderanno. Io penso che vinceranno i prossimi europei. Questo è il mio pronostico. Un saluto.
0: Questo non lo so, però il Portogallo ha tanta qualità, si è visto pure ieri sera. E però non dobbiamo adesso, cerchiamo di essere equilibrati. Che Ronaldo non si sia comportato bene, lo abbiamo detto. Che c'è stata adesso poi una campagna mediatica da parte di tanti ex giocatori per difenderlo, secondo me non è giusto, perché metti poi in cattiva luce il CT. Il CT ha fatto una scelta, magari avrà sbagliato nella comunicazione, ma ha fatto una scelta. Però non dobbiamo dimenticare quello che Ronaldo ha fatto, anche per la nazionale. Ha fatto tanto e ha portato tanto. Ciò non toglie che poteva finire diversamente. Quando succede questo non c'è un solo responsabile, ma ci sono più responsabili, questo bisogna sottolineare. Il comportamento a me non è piaciuto, perché non si scappa via in quella maniera, non si dà quest'ultimo messaggio con la nazionale. Non mi piace questa campagna mediatica volta alla difesa di Cristiano Ronaldo da parte di ex giocatori e non solo, dove addirittura ho letto che qualcuno ha messo in evidenza, dice, non si meritava questo da parte della nazionale italiana perché lui il giorno della morte del padre ha risposto alla convocazione e non è andato al funerale. Ma ho capito, ma sinceramente
2: è più grave che non sia,
0: è più grave che sia andato al funerale che è andato in nazionale quando muore il papà. Quindi ha fatto una scelta, ma non è che adesso va rivendicata,
2: sbandierata come se fosse una cosa onorevole.
0: Come dire, siccome ha fatto quello, la nazionale portoghese si doveva inchinare a codesto gesto per tutta la vita. Ma che roba è? Io penso che veramente c'è un grado di intelligenza basso. Quindi purtroppo dobbiamo leggere tante cose. Francesco, siamo in chiusura,
2: sì,
0: vero?
2: Sì, sì, la Juventus continua ad essere sotto, sempre 1-0, sì. Grande fatica tra l'altro per la Juventus in questo secondo tempo, che continua ad essere sotto 1-0 contro la Cremonese con gol di Bonazzoli.
0: Bene, bene, bene. In chiusura rispondo pure a Salvatore che tira sempre fuori questo pessimismo che colpisce la Juve, il mondo Juve. Io sinceramente io credo che sia un male anche vostro ragionare in questa maniera, che condiziona anche tutto il mondo Juve. Sinceramente, la vedo così, l'ho sempre detto, non mi nascondo, troppo vittimismo porta poi diciamo ad un atteggiamento sbagliato, quindi io direi di bisognerebbe un po' cambiare musica da questo punto di vista. Francesco, grazie come sempre.
2: Grazie a te, buon
0: lavoro,
2: weekend.
0: Buon lavoro, noi andiamo avanti, adesso arriva Stefano Impallomeni, poi abbiamo con tutti gli amici, cominciamo a analizzare tante cose, state con noi perché è un lungo pomeriggio, quindi piccolo break e torniamo tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In apertura l'economia, oltre l'80% dei comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario negli ultimi 5 anni si concentra in 3 regioni del sud, Campania, Calabria e Sicilia. È quanto emerge dalla relazione della Corte dei Conti al Parlamento dedicata agli enti locali in situazione di crisi. L'aspetto di criticità, dicono i giudici contabili, è la forte concentrazione territoriale. Sicilia, Calabria e Campania raccolgono il 63,6% delle procedure di crisi nel complesso attivate e l'84% dei dissesti dichiarati.
0: La cronaca: agguato a colpi di pistola nella notte a Pioltello, nell'Interland Est di Milano. Un uomo di 30 anni di nazionalità peruviana è stato ferito gravemente con 2 proiettili alla schiena ed è ora ricoverato in condizioni critiche. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta in strada dopo le 23. Chi ha sparato si sarebbe poi allontanato insieme a un complice. Nella zona non ci sarebbero telecamere utili alle indagini. Sul caso stanno indagando i carabinieri.
1: La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana Armao. L'ipotesi di reato è la corruzione. Perquisizioni a Roma e a Palermo negli studi dell'avvocato amministrativista e nelle sue abitazioni. L'indagine palermitana riguarderebbe la Commissione Tecnica Speciale Regionale per le autorizzazioni ambientali, fino ad agosto presieduta da Armao, oltre che per lui chieste misure cautelari per altre 8 persone.
0: Di dimissioni volontarie tra i medici ospedalieri italiani. Secondo un'indagine di ANAO Assomed, nel 2025 hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente, e più dei 2.876 andati in pensione. In 12 regioni su 20 le uscite volontarie hanno superato i pensionamenti. In media, per ogni 100 nuovi assunti, 43 medici si sono dimessi.
1: Cambiamo argomento. Oggi, 2 ottobre, in Italia si celebra la festa dei nonni, ricorrenza civile istituita nel 2005 per riconoscere il ruolo svolto dagli anziani nelle famiglie e nella società. Secondo l'Istat, oltre il 40% dei bambini sotto i 6 anni viene affidato regolarmente ai nonni, che rappresentano un sostegno fondamentale nella vita quotidiana delle famiglie. La giornata richiama anche il loro ruolo nella trasmissione di memoria, tradizioni ed esperienza tra le generazioni.
0: Calcio Nations League: questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Sentiamo il CT Roberto Mancini alla vigilia del match.
2: Beh, insomma, Francia-Italia è sempre stata una partita particolare, insomma, perché comunque sia noi che loro ci teniamo sempre a vincerla, quindi sarà così anche domani. Spero che sia una bella partita prima di tutto, insomma, poi quello che succederà alla fine lo vedremo, ma chiaramente noi affrontiamo una nazionale straordinaria piena di grandi giocatori.
0: Ieri il Portogallo ha battuto 4-2 la Danimarca, la Norvegia ha perso di misura in casa del Galles, successo per la Germania contro la Serbia, all'Allianz Arena finisce 2-0, si chiude invece 2-2 il match tra la Grecia e l'Olanda.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto: 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe, la iena e the fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Eccoci qua, buon pomeriggio da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco,
4: buon pomeriggio. Ciao Stefano, ben trovato per questa puntata del venerdì, una puntata che ci proietta naturalmente alla gara della nazionale italiana, ma anche all'analisi dei temi che appunto affronteremo nel corso di queste ore, caro Stefano, perché insomma ci sono alcune cose, le dichiarazioni che arrivano anche dal Festival dello Sport, Carnevali ha parlato, ci sono altre situazioni, la Juventus sta giocando questa amichevole che sta perdendo, però insomma andremo ad analizzare soprattutto quello che ha detto Carnevali, che mi sembra importante perché ha tracciato un po' la strada, poi ne parleremo, e tutto quello che succede in ambito nazionale, perché poi martedì pure sapremo, no, il destino del presidente della federazione, eccetera. Dunque facciamo una cosa, io andrei e saluto Claudio Frerese in cabina di regia, andiamo subito ai titoli di oggi e poi cominciamo con gli amici che ci accompagnano come sempre il venerdì. Vai! Beh, c'è questa partita con la Francia, l'unica cosa che possiamo dire, Italia giocatela come viene viene, sperando insomma di fare una buona figura contro, ripeto, e penso che siamo tutti d'accordo, una delle nazionali più forti al mondo, se non la più forte. Carnevali, ecco la strada, traccia gli obiettivi e anche quello che potrebbe essere il futuro mercato. Ieri al Festival dello Sport ha parlato Carnevali, insomma adesso cerchiamo di capire che tipo di strada potrà subito percorrere la Juventus in questa stagione. Napoli torna alla linea 3 e questo potrebbe essere l'obiettivo, anche il Napoli in amichevole fatica, insomma un Napoli che potrebbe cambiare vestito tattico, ne parliamo oggi. Pulisic ha parlato a tutto Milan, vuole rinnovare e potrebbe essere proprio lui il giocatore magari in grado di attivare anche Ramos, che intanto con il Portogallo continua a segnare. Il Portogallo cala l'asso e fa poker, non so se avete capito, l'asso l'ha calato, però ha fatto 4 gol, quindi va bene, eccolo qui. FIGC, la resa dei conti, ne parliamo anche oggi perché insomma da ieri che stiamo un po' analizzando questa situazione per cercare insomma di capire che cosa accadrà. Stefano, hai sorriso, il Portogallo però l'asso l'ha calato, basta, però ha tirato sto poker che ieri sera con bella partita, io ho dato un'occhiata, non so se ho avuto modo, insomma i due attaccanti Højlund e Ramos si sono messi in evidenza.
6: Sì, poi tra l'altro ne avevamo parlato anche il giorno
4: prima. Sì.
6: Beh, insomma, voglio dire, la vicenda di Cristiano Ronaldo è clamorosa.
4: Ieri non ti ho sentito perché non c'eri, però oggi te lo voglio chiedere.
6: Insomma, voglio dire, c'è poco che, altro da aggiungere. Non è la prima volta che
4: hai
6: fa...
4: sentito?
6: Io mi ricordo Sarri, quando lo trasferì con Juventus-Milan, se ne andò
4: pure
6: dallo
4: lì.
6: Stadio.
4: Brutto gesto pure lì.
6: E quindi è un ego ingovernabile, incontrollabile. Stiamo parlando di un giocatore assolutamente straordinario. Però è anche straordinario, secondo me, il suo comportamento negativo. Perché...
4: Peccato.
6: Peccato, sì, un peccato. E, insomma, voglio dire, adesso sono curioso di sapere che cosa ci deve dire, ma insomma, voglio dire, quello che ha detto il commissario tecnico del Portogallo, Jorge Jesus, basta e avanza. E quindi anche quello che poi tutti quanti hanno detto agli addetti, cioè, voglio dire, c'è un collettivo, c'è una squadra da difendere e soprattutto un lavoro. Anche se poi, voglio dire, tu non alleni una star, alleni una squadra. E non è che puoi capovolgere il verso della gestione, Marco. Quindi, su
4: posso chiederti
6: credo,
4: una cosa,
6: spero
4: Stefano,
6: che siamo tutti d'accordo.
4: Perché tu, oltre ad essere stato un ottimo giornalista, hai fatto anche la carriera da calciatore, a un certo punto l'hai conclusa, no?
6: Stato, cioè, ancora, voglio dire, no, sei stato.
4: No, sei stato un grande giornalista a Sky,
6: no,
4: hai fatto delle
6: sì,
4: grandi
6: no,
4: cose,
6: capito,
4: detto, adesso sei qui con me, io sono contentissimo, cioè hai fatto la carriera da giornalista.
6: Di sopravvivere ancora un altro
4: no,
6: po'.
4: No, speriamo tutti e due di sopravvivere, perché qui la barca è un po'. No, se... no siamo, navighiamo.
6: Sì, sì.
4: No, però per dire, sei stato un calciatore, hai vissuto tante storie da calciatore, ti chiedo anche, ci può essere come posso spiegare, quando viene la fine di una carriera difficile da accettare, quello che hai vissuto, e quindi dire basta è complicato dal punto di vista psicologico, accettare che è finita una carriera.
6: Marco, è una fine. Qualsiasi calciatore professionista che giochi in Serie C, in Serie B, in Serie A, che sia Cristiano Ronaldo, che sia Pelé, voglio dire, c'è un dopo, quindi c'è una fine, e ti devi rendere conto, e lo devi mettere secondo me anche agli inizi, perché poi è tutto aleatorio, cioè nel senso puoi fare una carriera di 30 anni, 25, 20, e puoi fare una carriera di 5 anni, perché poi dipende, insomma non te lo dice nessuno. Il bello di questa attività è che non c'è una, voglio dire, una cosa certa, non c'è una cosa scontata, quindi è tutto appeso all'alea. E poi, detto questo, tu devi però capire che insomma mica puoi giocare fino a 90 anni o a 50.
4: Non è però che è dura dire basta.
6: È dura dire basta, però devi, in un modo o nell'altro, devi capire che arriva quel momento e devi essere pronto. Io ho conosciuto un sacco di calciatori molto forti caratterialmente sul campo, molto fragili e deboli anche
4: come persone,
6: nell'affrontare poi il post, no? Poi il post ti aspettano tutti al varco, e Marco, c'è poco da fare, tu devi dimostrare di essere, di reinserirti, e quindi trovare anche, voglio dire,
4: ecco, però una cosa che ti voglio chiedere,
6: il carattere me si vede lì, non si vede, cioè,
4: esatto,
6: perché a me, io non mi capacitavo, come magari qualche giocatore fortissimo poi trovasse delle difficoltà enormi nel post. Poi c'è una media, c'è stato anche qualche giocatore fortissimo che dopo ha dimostrato di avere, però non è che puoi pretendere di avere quei privilegi, quelle cose, insomma alla fine entri in un altro campo e ti devi saper,
4: ecco,
6: adattare.
4: Chiedo scusa un attimo, anzi li saluto
6: capire
4: al volo,
6: che insomma il mondo reale è un'altra cosa.
4: Saluto al volo Niccolò Ceccarini, che è con noi. Ciao,
6: ciao Nick,
4: grazie, scusate l'attesa.
5: Ciao,
4: anche Daniele Garbo, poi
6: ciao,
4: arrivo
6: Daniele.
4: Da voi, perché
5: ciao.
4: Stavamo un po' parlando di questa situazione finale di Cristiano Ronaldo, e ho chiesto questa cosa a Stefano, però perdonami, ho una curiosità. Tu hai fatto una carriera da calciatore, sei stato anche in degli spogliatoi importanti, hai conosciuto giocatori importanti, poi a un certo punto
6: hai detto stop
4: e hai girato, però hai trovato subito cioè quello che ti voglio dire, tu hai trovato immediatamente la tua
6: perché
4: strada,
6: perché ho rinunciato a una ipotesi molto possibile, molto probabile mediocrità, a un cambio
4: perché
6: netto.
4: Non accettavi di essere in quella mediocrità, ecco.
6: No, ma non è presunzione, cioè pensavo di essere un qualcosa di diverso rispetto a quello che poi ero verso la fine. Ho detto basta, stop, e è stata una cosa molto forte,
4: molto forte,
6: e anche magari non compresa da chi detto,
4: da chi avevi vicino,
6: no, da chi avevo vicino, magari anche, voglio dire, chi insomma era in ambiente, ma che ha fatto, invece basta, stop. E però devi poi portarti dietro tutta questa, la scelta la devi saper poi sostenere, poter sostenere, dice vabbè, ma sai, quando sei giovane poi 25
4: e la strada
6: 26
4: successiva
6: anni,
4: l'hai trovata subito o ci hai messo un po' di tempo?
6: Ci ho messo un po' di tempo, 3-4 anni, poi insomma quando sei giovane, cioè 26, 28, 29, e poi dopo piano piano ti rimetti in carreggiata, e con molta, secondo me, resilienza, molta, voglio dire, ti devi rendere conto che sei già stato fortunato. Cioè, io non lo so se molti calciatori, anche poi, sai, affermati, si rendono conto che quando finisce una storia tu devi ringraziare il cielo, insomma, il Dio se credi, se no no, però insomma devi fare un... perché insomma non è scontato...
4: Ma devi combattere,
6: non è scontato...
4: hai combattuto di più prima o dopo? Cioè questo, cioè nel senso...
6: prima e dopo ugualmente.
4: Tutte e due.
6: Però insomma anche il dopo
4: è stato
6: entusiasmante.
4: Dura.
6: Però io voglio dire, su questo insomma ci devi mettere anche un po' di garra, di carattere, no? Devi star lì, devi saper prendere anche, no, le delusioni, le gratificazioni, però nessuno, cioè alla fine devi saper capire, cioè devi capire che nessuno ti dà niente. Certo, qualcosa magari in virtù del passato, un'amicizia, una cosa mi ha aiutato,
4: certo,
6: però poi devi dimostrare.
4: Eh sì,
6: cioè,
4: però
6: non
4: tu
6: è
4: l'hai
6: che
4: dimostrato
6: se
4: bene.
6: Fai un turno, qui abbiamo due professionisti, ma pure tu, ma se fai un turno di 10 ore e ne fai 13, agli inizi dici vabbè, ma sai che c'è, ma io non posso, ma allora questo... Io sono molto contento
4: porca miseria,
6: di questo, perché poi alla fine è una gavetta che ti aiuta anche fuori. E il calcio è un mondo non dorato, perché non è un mondo dorato, ma è un mondo particolare, molto coatto nel senso letterale del termine. Devi capire che sei dentro un mondo che non è la vita.
4: No, no, io
6: poi,
4: mi permetto.
6: Prima lo capisci meglio, ma poi non è no, questione no, di dar lezioni, ognuno poi reagisce
4: no,
6: in
4: no,
6: modo
4: certo,
6: proprio.
4: Certo, certo,
6: però
4: certo.
6: Devi prendere i pro e i contro e poi non ti devi lamentare.
4: No, no.
6: Quando c'è un detto della famiglia reale inglese, no? No complain, no explain. Cioè non ti devi lamentare, non ci sono spiegazioni e non ci sono, cioè, che rende
4: sì,
6: l'idea
4: sì, sì.
6: Molto rigorosa, no, però... è una norma rigorosa che magari te lamenti dentro, poi ti disperi all'interno della tua personalità, però poi non devi, cioè quello che ti tocca certamente poi devi lottare, Marco, ma come hai lottato tu, come Nick, come Daniele, come tutti, però non è un...
4: Sì, sì, no, però io non perché sei qui.
6: Ed è stata una sfida molto difficile perché
4: esatto.
6: Dall'altra parte, quando passi dall'altra
4: ma penso
6: barricata.
4: Ma c'era anche diffidenza nei tuoi confronti
6: ma
4: all'inizio,
6: no? Ma è stata,
4: no?
6: È stata una cosa
4: calciatore
6: clamorosa,
4: che fa il giornalista.
6: Se
4: capito?
6: Tu andavi dal calciatore, ma ti metti a fare il giornalista.
4: Esatto.
6: Da giornalista, eri un ex calciatore, quindi fuma gli occhi da una parte e
4: dall'altra.
6: Ma io mi sono divertito, però.
4: Sì, sì, ma perché tu c'hai
6: poi
4: un
6: alla,
4: spirito...
6: No, alla fine magari qualcuno ha detto, che ne so. Potevi essere antipatico o simpatico, però sta cosa
4: sì,
6: mi ha divertito.
4: No, no, no,
6: quindi alla
4: no,
6: fine
4: no.
6: La devi prendere per come è venuta e credo, non lo so, ma per esempio con Daniele ho lavorato tanti anni, con te lo sto facendo adesso, Nico lo conosco da una vita, poi alla fine io non è che, cioè ognuno può avere il proprio giudizio, però ho sempre cercato una correttezza e sempre di dare l'esempio lavorando, capito? Non devi
4: certo,
6: dare mai
4: sì.
6: Adito
4: a voce,
6: al passato,
4: certo,
6: e quindi
4: sì,
6: poi
4: sì.
6: Dopo entri e vieni poi apprezzato da questo punto di vista dell'impegno, della dedizione, non certo dalla bravura perché non sta a me, non me ne frega niente.
4: Beh, qua possiamo dirlo
6: da quel
4: noi.
6: Punto di vista, però, dalla dedizione e dell'impegno, non volevo che ci fossero dubbi su questo.
4: Assolutamente. Intanto, Claudio, puoi chiamare Massimo perché aveva chiesto qualche minuto. No, scusatemi, sia
6: stiamo personalizzando.
4: No,
6: l'inizio.
4: No, perché ho chiesto questa cosa. Abbiamo iniziato così, lo spiego.
6: Su Cristiano
4: sia
6: Ronaldo, quindi,
4: esatto. Cristiano Ronaldo, il post carriera, cioè nel senso, questo che è successo. Stavo chiedendo una valutazione a Stefano perché ieri non c'è stato e non ho avuto modo di chiederlo. Ho approfittato oggi perché è un caso che sta andando avanti, stanno parlando un sacco di ex calciatori, ognuno sta dicendo la sua e credo che in questo momento si stia mettendo anche molto in cattiva luce il CT della nazionale ed è facile, no, prendere poi le parti di un grande campione come Cristiano Ronaldo e chiedevo quanto sia anche se in tutto questo Daniele e Nick influisce la fine della carriera, cioè quando un calciatore deve prendere coscienza che è finita, ma un calciatore, io dico calciatore ma poi ci sono tanti altri sportivi che fanno una carriera incredibile e devono dire basta e non è facile, quanto influisce questo, cioè quello che uno può vivere in questo momento e quindi difficile da accettare che sei all'ultima pagina, Daniele.
5: Ma guarda, allora io credo che la vita di ogni persona sia fatta di fasi, di momenti e di passaggi. E spesso questi passaggi sono molto delicati. Questo vale non solo per i calciatori, vale per qualunque professionista, anche per i giornalisti. Anche per me non è stato un momento facile, un momento in cui io
4: esatto.
5: Ho salutato Mediaset. Quindi uno deve capire che è un momento di passaggio, la sua vita a quel momento avrà un altro.
4: Pure per me non è stato facile.
6: Niente è facile.
4: Pure
5: io,
4: per Nick.
5: Ho accompagnato la fine della carriera di Adriano Panatta, al quale mi lega un'amicizia, una frequentazione insomma, pluriennale, e so quanto per lui è stato difficile questo passaggio. So anche quanto è stato difficile il passaggio per Francesco Totti, che per 10 mesi si è trascinato avanti e indietro senza sapere neanche come si chiamava, mi dicevano. E quindi è normale, quanto più uno è stato grande, tanto più il passaggio è difficile, secondo me, perché quando tu sei abituato a frequentare stadi da 70-80 mila spettatori, andare nelle prime pagine dei giornali, andare in televisione, la gente che ti osanna, che ti saluta, così via, è difficile staccare la spina, non è facile, assolutamente. Quindi uno deve trovare in se stesso la forza di voltare pagina e di rendersi conto che è giunto il momento di aprire un nuovo capitolo, perché non è che uno nel momento in cui finisce di fare il calciatore poi è finita la sua vita, perché è talmente giovane, poi oltretutto un calciatore di solito la sua carriera finisce in età in cui molta gente comincia a lavorare a volte,
4: esatto.
5: Quindi voglio dire
4: però non è facile, conto. Penso Daniele,
5: no, non è facile, ma questo dipende molto dall'individuo, dalla
4: sì,
5: capacità
4: sì, sì.
5: ha la capacità di metabolizzare di questo passaggio, certo, e di renderti conto che non è la fine di una vita, ma è l'inizio di un'altra vita.
4: Nick, vengo da te, c'è anche Massimo, saluto Massimo, no ancora no, dovrebbe arrivare, vai Nick.
7: Ah, io non posso, non voglio aggiungere altre banalità, perché poi voglio, non le banalità mie, nel senso che comunque sia sono banalità che uno dice, no, in questi casi. Invece quello che ha detto Daniele mi è sembrato un discorso molto giusto, molto, poi sai, quando finisce la carriera di un giocatore diciamo sempre le stesse cose. Mi è piaciuto molto quello che ha detto Stefano, mi è piaciuto molto quello che ha detto Daniele. Io aggiungo una piccola cosa che fa parte della vita di una persona. Secondo me c'è un'età per tutto, c'è un'età per studiare, c'è un'età per farsi una famiglia, c'è un'età per farsi figli, c'è un'età per capire che bisogna cambiare un certo spessore. E qualsiasi persona, se non lo capisce al momento giusto, mi deluderà sempre, cioè nel senso che c'è un'età per tutto, quindi anche un grande campione, che può essere Ronaldo, che può essere Messi, devono capire che a 20 anni facevano una cosa, a 49, come ha detto giustamente, sottoscrivo ogni parola di Daniele Garbo, la vita non finisce, comincia un'altra vita che magari può essere ugualmente gratificante, che può essere dentro il calcio, che può anche naturalmente farla fuori dal calcio. Capisco che questo diciamo passaggio che va da un posto a un altro, no? Voglio dire, dall'essere al centro dell'attenzione continuamente a essere un ex giocatore sia estremamente difficile, perché poi uno può avere anche un momento, no, non dico di depressione, però cioè di sentirsi meno sicuro, come se gli crollasse il mondo addosso, e lì è importante però arrivarci. Per evitare questo è importante saperci arrivare, e io penso, venendo Ronaldo, io ci avrà talmente tante delle idee, cose da fare, che secondo me non saprà come poi trovare il tempo per andare a fare il calcetto, per me. Quindi io non lo vedo nel caso di Ronaldo un problema, però in generale l'atleta, il campione, si dimostra tale quando capisce prima degli altri che è il momento,
4: è il momento di
7: lasciare.
4: Sì, è vero.
7: È il momento di lasciare e di lasciare bene. Paolo Maldini ha lasciato alla grandissima, per esempio. Alla grandissima.
4: Sì, pure questo è vero. Sapere quando è il momento di dire basta. C'è Massimo Bonanni con noi. Ciao Massimo, stavamo parlando di quello che è successo a Ronaldo, che se n'è scappato dal ritiro e tutto quello che ne è conseguito. E quindi siamo un po' entrati sul discorso della fine della carriera di un calciatore, eccetera, eccetera. Se ci vuoi dire qualcosa anche tu, noi siamo qui e ti ascoltiamo.
8: Ciao ragazzi, intanto buon pomeriggio, scusate,
4: buon pomeriggio.
8: Riccardo.
4: Ciao, vabbè, c'era un famoso film, scusate. Vai.
8: No, vabbè, ma io mi ci sono immedesimato molto in Ronaldo, perché anche io, insomma, quando ho lasciato il calcio ho fatto la stessa cosa. Dopo milioni e milioni di partite e gol ho fatto molta fatica nello staccare. No, a parte gli scherzi, insomma, credo che lui, essendo un orgoglioso, avendolo conosciuto dalla televisione, da quello che insomma mi ha fatto percepire, una persona molto orgogliosa, molto sicura di sé, e questa situazione comunque non l'abbia vissuta proprio la grandissima. Il fatto di essersi scaldato tutta la partita e essere poi entrato, secondo me è stata una sorta, secondo me l'allerta un po' come una mancanza di rispetto nei suoi confronti, soprattutto non solo per il calciatore che è, ma nel calciatore che è stato nel corso di tutti questi 20-25 anni, insomma, della sua carriera. Quindi credo che in questo momento lui stia vivendo un conflitto interno abbastanza importante, fermo restando che insomma sicuramente la situazione si poteva gestire molto meglio.
4: Sì, sono d'accordo. Ciò non toglie che a me non è piaciuto il comportamento. Adesso, al di là di tutto, quanto sia difficile lasciare, però c'è modo e modo, insomma. Mi è sembrata una cosa troppo plateale, Stefano, devo essere...
5: No, ma poi il problema di Cristiano Ronaldo è che ha un ego smisurato e un altrettanto smisurato narcisismo, perché guardate come si comporta, come si muove, no? È uno che pensa di essere al centro del mondo. Sì, è stato un grandissimo giocatore, però non è che il mondo è solo Cristiano Ronaldo, c'è anche qualcos'altro, per fortuna, no?
8: Credo, perdonatemi, proprio per questo motivo, perché tu lo conosci, tu sai chi è, sai cos'è stato, avresti potuto fare un qualcosa di diverso. Non significa...
4: Vabbè, però dai...
8: Non parlo di
4: non è la prima volta che succede, altro, però... Quando... No, però io dico una cosa, ragazzi, non è la prima volta, noi il calcio lo seguiamo da una vita, no? magari chi è stato a bordo campo ci può anche dare qualche testimonianza. Non è la prima volta che vedi riscaldare dei calciatori, poi c'è l'allenatore che cambia improvvisamente la strategia, la scelta, e lascia quelli lì se sono riscaldati. Non ci vedo,
5: mi racconto un episodio,
4: non ci vedo una mancanza di rispetto così enorme, ragazzi, e poi magari correggetemi se la pensate diversamente, ci mancherebbe. Però
5: vi racconto un episodio di cui sono stato testimone diretto, quindi sono stato l'unico testimone diretto, quindi lo posso raccontare. Partita di Coppa UEFA a Vienna, Rapid Vienna Lazio.
4: Sì, signori, signori.
5: Signori, esatto. Allora, signori, si riscalda per tutta la partita, non entra mai, ok? Erickson allenatore. Finisce la partita, io scendo subito con la troupe verso gli spogliatoi, sono l'unico presente, esce dallo spogliatoio, signori, come una furia, smadonnando, basta, ho finito, mi ha rotto qua, mi ha rotto là. Dopodiché lo seguo, si arrampica sulla tribuna dello stadio Rapid Vienna, del Prater, e sento che chiama il suo procuratore e gli dice: trovami una squadra perché qui non ci voglio più stare. Ecco, questo episodio fa il paio con quello di Cristiano Ronaldo.
4: Sì,
5: no?
4: Per carità, però.
8: Però Cristiano Ronaldo. Però signori, quando è arrivato a prendere questa decisione l'ha presa perché era già un periodo di tempo che non era preso più in considerazione, no? Ronaldo ad oggi si sente ancora un giocatore importante, ecco perché ti dico, a maggior ragione, conoscendolo caratterialmente, sapendo quello che è stato, è per il Portogallo e non solo, un minimo d'accortezza non avrebbe insomma sicuramente guastato. Poi che
4: no può darsi, ragazzi, male. Poi ognuno
5: è la stessa cosa che è successa fra Totti e Spalletti, è
4: sì identico. Sì, ma perché non è, secondo me Stefano, non è facile gestire certi profili, no? Perché sono calciatori importanti che hanno fatto tanto a storia, tanti gol, tanti momenti, e quindi quello non è facile da gestire. Però poi alla fine bisogna pure accettare, certo, un pochettino sta cosa, o no?
6: Non è semplice, però c'è sempre anche una forma, no?
4: Sì, la forma,
6: e
4: per
6: poi
4: carità,
6: soprattutto anche la grandezza del calciatore. Cioè, qui stiamo parlando, magari poi questi atteggiamenti li può avere anche uno qualsiasi, insomma. Non è che ed è sbagliato. Poi quando poi fai una cosa del genere non ti rendi conto, ma probabilmente Cristiano Ronaldo è ancora accecato dalla sua grandezza,
4: sì,
6: e non si rende conto che non è più calciatore una volta, e quindi fa fatica ad accettare una cosa del genere. Però insomma non è che esce fuori una bella immagine, ecco, tutto
4: no,
6: qui.
4: No, sono d'accordo. Non, anche il fatto della fuga, che è andato via così, insomma.
5: Ma la cosa più brutta alla fine, sapete qual è stata? Che l'allenatore giustamente ha tenuto il punto, però poi la cosa che non mi è piaciuta è che l'hanno inseguito fino sulla scaletta dell'aereo per implorarlo di rimanere. Lui, Jorge Jesus e il presidente della Federcalcio portoghese. Questo secondo me se lo potevano risparmiare.
4: Bah, comunque dai, non un bel finale, ecco, diciamo così, con la nazionale. Senti Nick, prima di chiudere il blocco ti voglio chiedere una cosa, ma ieri Carnevali al Festival dello Sport, tra l'altro abbiamo dei contributi che già abbiamo fatto vedere, ne faremo vedere altri più tardi, insomma Carnevali ha dato un po' la strada, no? L'obiettivo della Juventus, ossia ha fatto anche capire, anzi ha detto, senza Champions è stato un bagno di sangue, quindi quest'anno l'obiettivo minimo è la Champions, poi speriamo di vincere qualcosa, quindi l'Europa League. Io oggi volevo un po' chiedervi, poi ne parlo dopo con Stefano e gli altri, accenno a te questa cosa, quale può essere questo obiettivo della Juventus quest'anno, cioè il quarto posto Europa League insieme, solo l'Europa League, cioè una squadra attrezzata per arrivare a che obiettivo, perché qualcosa deve portare a casa, eh? Vai Nick, non ti sento.
9: Vai. Senti ora?
4: Sì, adesso sì.
9: No, dicevo, la cosa più semplice per portare a casa oggi per la Juventus è la Coppa Italia, se proprio siamo obiettivi, nel senso che in Italia la Coppa Italia potrebbe essere veramente un traguardo per la Juve. Poi
4: e che ci fa la Coppa Italia a Juve però?
9: No. Sì, mi stai dicendo il traguardo, io ti ho detto,
4: okay.
9: Sono partito dal basso, ti ho detto, la cosa più semplice è portarsi a casa la Coppa, cioè, ti ricordo che la Coppa Italia è l'ultimo traguardo che la Juventus ha portato a casa quando c'era ancora Allegri, quindi non è che abbiano fatto tanto di più o tanto di meglio, quindi è diverso tempo che non vincono neanche la Coppa Italia. Poi una squadra come la Juve è normale che dovrebbe fare una passeggiata di salute in Europa League, cioè nel senso l'Europa League dovrebbe essere solo una sorta di ponte che attraversi per qualche secondo, perché il tuo habitat naturale è la Champions League. Normale che per cercare di ottenere dei risultati importanti, devi passare dal campionato, devi ritornare in Champions League, e secondo me il traguardo fondamentale è arrivare nelle prime quattro. Poi se vincono o l'Europa League o la Coppa Italia non sarà certo il massimo della vita, però intanto è vincere qualcosa. Ma secondo me la notizia è un'altra, è la ricapitalizzazione che faranno,
4: sì, quello
9: che farà John Elkann, che quello permetterà poi alla Juve, se vanno in Champions, di poter fare il grande mercato. Io domani lo scrivo anche su Tutto Mercato Web, che gli potrà permettere di fare più mercato a giugno.
4: Però deve andare in Champions, Nick, deve andare in Champions, perché io credo che non si possa affrontare un altro anno senza Champions per la Juve.
9: No, ma non c'è dubbio. E ieri poi Carnevali, secondo me, visto che l'ombra di Antonio Conte è sempre lì vicino alla Continassa, ieri secondo me è stato molto bravo, ed è stato, oltre che essere molto bravo, anche estremamente deciso nel dire: Conte è un amico, è un grande allenatore, ma non è oggi nei nostri piani, serve continuità, serve andare avanti con un progetto come Spalletti. Mi sembra ieri abbia delucidato bene la situazione della Juve. Certo è, ho la sensazione che per l'attacco si sia punto e a capo, nel senso che se Colo non fa qualcosa in più, Woltemade non mi sembra stia convincendo, e infatti io scriverò: occhio, perché loro stanno ripensando a una grande punta per l'estate, perché secondo me si sono già resi conto ora che non so dove stanno andando, dove possono arrivare.
4: Ma per forza, perché non hanno una grande punta davanti. Esatto, no Stefano, cioè è un dato di fatto.
9: E lì però e lì probabilmente forse hanno sbagliato, se si può dire così, a spendere tanti soldi per Colomani. Magari potevano prendere un'altra punta e spendere più soldi per un altro tipo di centravanti. Però li ho sempre sentiti molto convinti su Colomani, evidentemente forse li sta proprio deludendo.
4: Vediamo che succede. Allora io mi sto per fermare, Nick, ti ringrazio come sempre, buon fine settimana, ci sentiamo lunedì.
6: Ciao Nick.
4: Grazie come sempre.
9: Ciao,
4: grazie
9: buon
4: Nick. Allora ripartiamo un attimo insieme a Daniele Garbo, a Stefano Impallomeni e Massimo Bonanni, ripartiamo dalla Juventus. Voglio sentire anche il vostro pensiero su questa linea che ha tracciato Carnevali, quindi ci prendiamo un piccolo break e torniamo subito.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Formula 1 in primo piano, la Ferrari di Leclerc archivia al comando una seconda sessione di libere difficile da decifrare tra una pista che deve ancora evolvere e un setup da trovare. Chiude seconda la Red Bull di Hajar, terza la McLaren di Norris, poi Verstappen ed Hamilton, Russell settimo, Antonelli ottavo con le Mercedes. Si riparte domani mattina alle 6.30 per le FP3. La MotoGP, Alex Marquez si prende le prequalifiche in Giappone con il nuovo record della pista, ha battuto il tempo di Bagnaia nel 2025. Alle spalle del pilota Gresini, Pedro Acosta, fresco vincitore in Austria, e suo fratello Mark. La prima Aprilia è quella di Marco Bezzecchi, quarto, mentre il leader del mondiale Martin entra nei 10 con l'ottavo crono. Ancora costretto alcuno, Bagnaia, sedicesimo e lontano parente del Pecco che al Twin Ring aveva dominato l'anno scorso. Il calcio, dopo la vittoria in Turchia, la nazionale italiana si prepara ad affrontare il terzo impegno di Nations League. Oggi alle 20.45 sfida contro la Francia di Zidane. Alla vigilia del match ha parlato a Sky il CT Roberto Mancini. Sicuramente sarà una grande partita, giochiamo contro una grande squadra piena di giocatori straordinari, però ci teniamo a fare bella figura, ci proveremo, ascoltiamolo.
1: Ma anche quando affronti squadre così forti non giochi mai per non vincere, quindi è chiaro che giocheremo per cercare di vincere sempre, questa deve essere la nostra mentalità, poi sapendo che tutto può accadere in una partita.
0: Nelle partite di ieri la Germania ha battuto la Serbia 2-0, l'Olanda ha agganciato la Grecia rimontando da 0-2 a 2-2. Senza Cristiano Ronaldo il Portogallo batte 4-2 in trasferta la Danimarca, il Galles batte la Norvegia 2-1, 2-2 tra Irlanda e Austria, Malta-Gibilterra finisce 1-1, Israele-Kosovo 0-0. Ancora il calcio con l'Under 21, sembrava una gara maledetta, invece Sisse al 95esimo trova il sinistro vincente e permette all'Italia di battere l'Armenia. Gli azzurrini si giocheranno ora il primo posto nel girone e la qualificazione diretta all'Europeo nello scontro diretto in casa contro la Polonia. Il milanista entra all'intervallo e cambia il match, colpisce una traversa, guadagna il rigore e nel recupero manda il pallone sotto la traversa. Il tennis, sconfitta amara per Jasmine Paolini, battuta in rimonta dall'Ucraina Daria Snigur 3-6, 7-6, 6-2 lo score in 2 ore e 10 minuti di gioco. L'azzurra non ha sfruttato un set e un break di vantaggio contro la numero 46 al mondo, uscita alla distanza. Con questo KO Paolini uscirà dalle prime 30 al mondo nel ranking WTA. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio.
5: Calunga il pallone, tira! Gol, strepito, campione!
2: La radio di chi ama il calcio.
6: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
7: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati di nuovo in diretta con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Bicari e Stefanin Palomeni qui vicino
1: a me. Ciao
0: Marco,
1: ciao a tutti.
0: Stefano di nuovo. Mi hanno sbagliato, ma questo nasce dal fatto che in questi giorni c'è stato sempre lui. Invece c'è Simone Bernabei dalla redazione
1: ciao,
0: di Tutto Mercato. Ciao Simone, perdonami. Abbiamo nominato Bonan, perdonami. Allora, c'è con noi anche Massimo Bonanni. Ciao Massimo,
2: ciao
1: di nuovo.
0: E come sempre Daniele Garbo, ciao Daniele.
1: Ciao Daniele.
0: Allora,
3: ciao ragazzi. Ciao,
0: ripartiamo un attimo dall'argomento che ci siamo lasciati nel precedente blocco, perché lo abbiamo appena accennato salutando Niccolò, quindi vi coinvolgo subito. Parto da Stefano sulla Juventus, su questa strada che ha tracciato ieri, no, intervenendo al Festival dello Sport a Trento Carnevali. Ha detto un po' di cose, ha detto intanto che anche sul discorso di una Juventus più italiana, quindi cercare di inserire, e non è facile, ha parlato di Palmisani che ha fatto gli elogi a questo portiere. Poi ha detto anche obiettivo minimo la Champions, poi ci piacerebbe anche vincere qualcosa, l'Europa League. Allora mi sono chiesto e ci stiamo chiedendo: è una Juve attrezzata per fare cosa in questo campionato? Poi non so se a gennaio ci saranno degli interventi importanti sul mercato, lo chiederò.

0: di riparazione un po' degli errori, delle sviste sul mercato, rendendo poi valorizzando il Colomani della situazione, il Voltemade adesso che magari non stanno convincendo,
1: non convince molto.
0: Rilanciare questa squadra verso una competitività, ma dovrà fare un doppio sforzo rispetto alle squadre che la precedono in questo momento. E ha esaltato Cannevali il lavoro di Spalletti, ha detto: ah, se venite alla Continassa a vedere gli allenamenti di Spalletti vi accorgerete che questo è un fuori classe, un allenatore, e sono d'accordo. Però poi Marco,
1: però non può non centrare la Champions quest'anno.
0: No, ci sono le parole, poi ci sono però le verifiche. Cioè lui quando dice Conte è un amico, però noi puntiamo su Spalletti perché dobbiamo creare, costruire, creare stabilità, sono d'accordo con lui. Però poi ci sono i fatti, Marco. No, noi siamo a ottobre, parliamo ad ottobre. Poi a febbraio, se la Juventus è ottava, e
1: dici non
0: di
1: va
0: che
1: bene.
0: Parliamo?
1: No,
0: cioè, creare la struttura e poi chi lo racconti?
1: No,
0: però devono essere più forti, secondo me, dei risultati in questo momento. Se saranno più forti dei risultati, visto anche l'iniezione non soltanto di fiducia ma economica che ha dato Elkan con questo aumento di capitale di oltre 200 milioni di euro. Però insomma si parla a giugno. Cioè tu non puoi parlare a giugno, tu devi centrare l'obiettivo adesso.
1: È chiaro, no, ma non può fallire. Non so chi stava intervenendo, forse Daniele, ho sentito la tua voce Daniele, non so se eri tu. Comunque
2: no,
1: vengo da te, ti chiedo anche a te lo stesso pensiero, anche perché a me sembra nel momento in cui lui dice obiettivo minimo il quarto posto, è anche un messaggio all'allenatore, guarda che non possiamo più sbagliare. Cioè perché
2: ma non c'è dubbio.
1: È un bagno
2: ma
1: di non sangue non stare in Champions per
2: esatto,
1: noi.
2: Esatto, già la Juventus ha dei problemi di bilancio che abbiamo visto tutti in questi giorni, no? Quindi fallire per il secondo anno consecutivo l'aggancio alla zona Champions sarebbe devastante secondo me. E quindi credo che il primo obiettivo sia assolutamente quello di arrivare tra
1: il quarto.
2: Dopodiché però non bisogna perdere di vista l'Europa League, sai perché? Perché nel caso in cui tu dovessi fallire il quarto posto, l'Europa League vincendola ti dà l'accesso alla Champions.
1: Esatto.
2: E quindi è un obiettivo molto importante. Secondo me uno dei due obiettivi li deve assolutamente raggiungere.
1: Ma questa squadra qui la vedi più per che cosa tra le due cose di cui stiamo parlando?
2: Ma guarda, il campionato è quello che ti consente di commettere più errori, tutto sommato, perché comunque in una stagione lunga, in un campionato, se sei forte i valori vengono fuori. Soprattutto se a gennaio dovessero fare quegli acquisti che mancano per completare la squadra, quindi io penso che sia più fattibile il quarto posto che la vittoria in Europa League, anche perché la vittoria in Europa League poi non è una cosa semplice, è abbastanza complicata, sappiamo, no?
1: Esatto.
2: Non ci sono squadre straordinarie quest'anno, mi sembra, però comunque arrivare in fondo e vincere l'Europa League è sempre un'impresa notevole, secondo me. Sta qualcosa all'Atalanta che ha vinto un'audizione due anni fa straordinaria nel modo che tutti ricordiamo in finale, insomma. Quindi
1: Bonanni,
3: penso che la Juventus abbia per storia e per grandi opportunità la possibilità di arrivare in fondo in Europa League. Secondo me per il quarto posto se la giocherà con altre squadre, però ad oggi per come è, insomma, per come vedo la Juve, non la vedo pronta per il quarto posto. Ti dico però che deve per forza provare a vincere l'Europa League, cioè non può non provarci, perché come ha detto bene Daniele, ma come sappiamo tutti, quest'anno non mi sembra che ci viene Europa League una squadra schiacciatassi. È vero che è difficile, però la Juventus ha la possibilità di arrivare in fondo e ci deve provare, così deve provare a tutti i costi ad arrivare tra le prime quattro.
1: Simone, vengo da te e unisco a questo ragionamento che stiamo facendo le eventuali mosse a gennaio, cioè perché poi qualche cosa farà la Juve?
4: Io credo che molto dipenderà da anche la classifica in quel momento della stagione. Passando un attimo al ragionamento che facevate fino adesso, io credo che la Juventus abbia la rosa per competere assolutamente in Europa League e anzi il club da quanto ne so l'ho messo come obiettivo proprio quello dell'Europa League. Perché? Perché tornare a vincere un trofeo internazionale darebbe comunque uno spessore diverso, no? Anche a tutta la squadra e anche al lavoro che sta facendo questa nuova dirigenza. Quindi per rispondere alla domanda, sì, a gennaio se ci sarà l'occasione, anche con l'aumento di capitale e tutto quanto, io credo che un investimento importante sarà probabilmente fatto, vediamo come va, come andrà l'attacco, ragazzi, perché qua Colomani comunque lo stiamo vedendo, le difficoltà che sta incontrando in questo avvio di stagione.

0: volte male ancora.
1: Problema Simone, a gennaio in attacco chi vai a prendere? Cioè non è facile il mercato di gennaio, chi vai a prendere come attaccante che ti può dare una mano qualora i due non dovessero funzionare? Non è facile il mercato di gennaio, abbiamo visto che trovare un colpo che faccia la differenza, soprattutto in attacco, chi ha gli attaccanti buoni se li tiene, Stefano, sì. O no? È difficile, dai. Simone, scusa.
0: No, dicevo, in questi casi secondo me vai un attimo a pescare in Premier, e peschi abbastanza bene, sai, in Premier hanno queste rose giganti, penso al Chelsea, penso allo United.
1: Ah, dice qualche esubero che non gioca.
0: Magari giocano poco o fanno male, lì si scocciano anche abbastanza velocemente, magari trovi l'occasione giusta, posso pensare a Zirkzee, posso pensare ai tanti giocatori Chelsea in rosa, insomma secondo me da lì qualcosa può venire fuori, poi ovviamente devi coniugare tutto con gli stipendi altissimi che hanno da quelle parti, però ecco da lì secondo me può venire fuori qualche occasione nel mercato di gennaio.
1: Vabbè, staremo un po' a vedere. Sentite, mi date un pensiero anche sulla nazionale italiana che stasera gioca con la Francia, Stefano? Facciamo un giro anche su questa partita, l'Italia se la deve giocare assolutamente. Se volete prendo anche le formazioni, ma leggere la formazione della Francia è un po'...
2: Vabbè,
1: hanno un centrocampo in attacco e mettono paura pure stasera. Vabbè.
2: Però ha detto bene Mancini, cioè queste sono le partite che un calciatore vuole giocare contro i più forti, per misurare anche a che punto è il limite di questa squadra e giocare con uno spirito che almeno, ecco, ripartendo da quello visto in Turchia contro la Turchia, anche da quello del secondo tempo come diciamo così reazione a un bruttissimo primo tempo. E siamo in attesa qui di capire, ma ripeto, e te lo ripeto ancora Marco, anche se dovesse vincere, calma, non ci esaltiamo.
1: Certo,
2: il percorso è lungo, sono d'accordo con il lavoro di Mancini che questa Nations League deve essere utilizzata per capire su chi puntare, per formare il gruppo, per dare stabilità a una squadra, per ritrovare un'identità che non è stata perduta, però abbastanza sconclusionata, molto schizofrenica, sempre legata a un'ansia da prestazione, questa cosa della come una scimmia sulle spalle, anzi un gorillone della qualificazione, mancata qualificazione alla fase finale di un mondiale. E adesso vediamo con gli europei, ci abbiamo altri due anni, tanto dobbiamo ben figurare, questa è una prova del fuoco.
1: Certo.
2: Però bisogna scendere in campo con una personalità, un'autorevolezza e capire le sollecitazioni che ti daranno gli Olise della situazione, Cerchi, Due, Dembélé. Perché poi ti impegnano e sono curioso di vedere la oggi reazione. Questa partita, e sarò breve. Dal punto di vista del duello, dell'impatto fisico, c'è Piccari in Pallomeni, Garbo e Bonanni, c'è proprio Olise, Calafiori, dall'altra parte due
1: Cagliode. I duelli, tu dici.
2: I duelli, perché è una squadra, la Francia, che ti spinge verso la tua area, verso Donnarumma. Voglio vedere un attimo come si comporterà anche il centrocampo. Presumo insomma che possa scendere in campo il trio Barella, Donali,
1: sì,
2: Fagioli.
1: Dovrebbero essere loro.
2: Proprio che sta ricercando questo palleggio. Sì. Che non avevamo visto nel primo tempo con il Belgio, Marco, non ci giriamo intorno, Romano, Tonali e chi era l'altro? Barella? Non possono stare insieme.
1: No.
2: Secondo me questo ha capito Mancini, è intervenuto.
1: Sì.
2: Barella, Tonali e Romano.
1: Romano c'era Romano. Bonanni?
3: Sì.
1: Sulla partita?
3: Bonanni, sulla partita di questa sera... Diciamo che ci siamo, almeno mi sono un attimino ripreso, perché il primo tempo dell'altro giorno, un po' tutta la partita, ma il primo tempo è stato un primo tempo bello anche tecnicamente, perché i gol che abbiamo fatto, insomma, il gol di Cagliote, ma anche...
1: Il tridente d'attacco massimo potrebbe essere composto da Vergara, Pio Esposito e Sebastiano Esposito, almeno così, alcuni vanno per Vergara, altri per Maldini, insomma c'è un po' di ballottaggio, poi vedremo. Centrocampo, come diceva Stefano, Barella, Tonali, Fagioli, questi sono i tre in mezzo al campo.
2: Scalvini forse al posto di Mancini.
1: Esatto.
2: Dietro.
3: Diciamo che a parte Pio Esposito, gli altri non è che mi facciano impazzire, però devo dire insomma che la partita con la Turchia è stata una partita che mi ha un po' rincuorato, e è normale che se devo mettere a paragone il nostro attacco con l'attacco della Francia mi prende in colpo. L'altro giorno, ieri stavo in ufficio, stavo rivedendo delle cose e mi è capitato mi è capitato un Francia, un'Italia-Francia 2-0 che fece gol De Rossi su punizione e fece gol, credo, Pirlo. Insomma, avevamo una squadra devastante con Cassano Toni davanti.
1: Lo so, altri tempi. Altri tempi.
3: Ad oggi ti dico che ogni tanto mi prendono il compenso.
1: Però non va bene ragionare così, bisogna pure i tempi sono questi, ragazzi, non è che possiamo sempre tornare indietro, e quelli erano altri tempi, oggi abbiamo altro materiale,
3: certo,
1: c'è poco da fare.
3: Però ti ripeto, vai a vedere il tridente d'attacco della Francia.
1: Ma la Francia adesso è la nazionale più forte al mondo insieme alla Spagna, possiamo dirlo. Spagna, Francia, sono queste, chiunque affronta queste squadre sa da affrontare le squadre più forti al mondo in questo momento. Dobbiamo fare il segno della croce, bravo Simone.
3: Sicuramente la Francia, la Francia è forte.
1: Sì. Simone, vado da Daniele Garbo.
0: Ma ti dico, intanto la speranza è di non rivedere quel Ken esterno d'attacco che mi sembra veramente una forzatura.
1: Dovrebbe non
0: giocare. Non necessaria. Non necessaria. Quindi intanto la speranza è questa. Se deve giocare, che giochi insomma nel suo ruolo, centravanti, più esposito. Magari entrerà dopo, ma questo lo deciderà Mancini in base al tipo di partita che vuol fare, perché poi chiaramente mettere Ken, non mettere più Esposito, ti cambia molto il modo di giocare. Ti dico, in questi giorni a Coverciano io ho visto un gruppo però bello, sereno, felice di stare insieme, ho sentito delle vibrazioni molto positive, quindi mi tengo queste e spero di vedere, a prescindere dal risultato, spero di vedere quelle belle cose a livello di gioco che abbiamo visto con la Turchia dopo un esordio contro il Belgio, oggettivamente da mani nei capelli.
1: Sì, sì. Daniele Garbo.
4: Allora, l'Italia vista contro il Belgio è stata troppo brutta per essere vera, l'Italia vista contro la Turchia troppo bella per essere vera, quindi mi chiedo quale sia la vera Italia. Mi chiedo quale sia la vera Italia. Questa sera secondo me è una partita importante proprio per questo, per capire contro una delle nazionali più forti del mondo quanto vale la nostra nazionale. Allora, io credo che con la Francia si possa tranquillamente perdere, ci mancherebbe altro. Certo. Bisogna vedere come perdi, però. Se vai in campo, giochi a viso aperto, li impegni, gli crei dei problemi, magari però, segni un gol.
2: Però, Daniele, anche se uno dovesse vincere, cioè se l'Italia dovesse vincere, io mi ricordo Spalletti, no? Vinse 3-1, stavamo dicendo, e dicevamo prima di questa sfida, ah vabbè, ma dove andiamo, la Francia è troppo forte. Poi vinse 3-1, o 3-2, no, 3-2, 3-2.
1: Mi ricordo, mi sa, sì.
2: E poi però hai visto quello che fine che hai fatto, cioè non significa niente, cioè, anche se
4: infatti bisogna tenere i piedi per terra, perché il percorso per la ricostruzione di una nazionale credibile è molto lungo e molto difficile, quindi non esaltarsi nel caso in cui le cose andassero bene. È chiaro che se le cose andassero male, ci prendessero a pallate, non riuscissimo mai a uscire dalla nostra metà campo e ci seppellissero sotto una caterva di gol, mi auguro di no, e allora sarebbe da preoccuparsi seriamente. Io penso che quello che si è visto in Turchia sia un bel messaggio, perché con molti giovani che avevano voglia di dimostrare il loro valore, dal punto di vista tecnico è una nazionale che mi è piaciuta, dal punto di vista del ritmo, dell'intensità, però ripeto, contro un avversario, contro la Francia, non è come quando affronti la Turchia.
1: Vabbè, dai, vediamo stasera questa partita e prendiamone insomma atto che andremo a affrontare una squadra fortissima. Sentite, invece voglio chiedere una cosa sul Napoli, perché leggevo questo anche approfondimento su tutto mercato web, ha perso contro l'Avellino in un test amichevole, vabbè, al di là diciamo della sconfitta. Questa difesa a tre è poi la chiave per diciamo così dare un vestito tattico migliore al Napoli, quindi difesa a tre, soprattutto avete visto Højlund ieri? Insomma, uno si è messo in certe condizioni, segna, gioca.
2: Sì, certo, ma non c'è dubbio. Ma quindi, sai, forse Allegri si sta rendendo conto che...
1: Cioè, niente?
2: No, sì. che Napoli deve giocare come giocava con Conte.
1: Quindi a tre? Dici, ripassa a tre? È quella la strada?
2: Più o meno, secondo me, è quella roba lì.
1: Quindi tu dici, abbandona questo vestito e va.
2: Secondo me sì. Potrebbe abbandonarlo, anche perché voglio dire, non è che poi...
1: Perché recupera anche Beuke, ma sto vedendo che ormai è pronto.
2: Vuole rilanciarlo, certo, ne mancano anche dei calciatori. Sì. Però insomma bisogna mettere in condizione questa squadra di creare qualcosa di significativo, di avere una continuità e soprattutto devi riconoscere in mezzo al campo. Sto Napoli ancora è forte, perché a tratti ci fa vedere che è forte, ma Firenze nell'ultima partita è stato troppo discontinuo. Cioè è molto fragile, quando lo attacchi gli può far male, e quindi deve trovare un equilibrio. E come lo trovi l'equilibrio? Ritornando, ridando a questa squadra una bussola
1: di
2: esatto. Credo, poi non lo so quello che farà, tocca al lupo a lui, perché insomma credo che oggi ha perso con l'Avellino
1: 2-0. Daniele, che dice, questa la strada che può seguire? Cioè sto Napoli si può riattivarsi o no? Perché io veramente
2: certo,
4: ma io qualche dubbio ce l'ho, lo sapete, dall'inizio della stagione, dall'inizio della stagione che lo dico, che secondo me rischia di rimanere fuori dalle prime quattro, perché è una squadra in là con gli anni che va rinnovata profondamente, e mi sembra che il processo di rinnovamento non sia neppure iniziato. La difesa 3 non è nelle corde di Allegri, credo che non l'abbia mai schierata nella sua carriera.
1: No, però con la Juve l'ha fatta, dai.
4: Sì, forse l'ha fatta un po' con la Juve, ma non tantissime volte. Cioè, non lo so, lui secondo me se va alla difesa 3 perché si affida alla squadra di Conte, che conosce questi meccanismi alla perfezione e cerca di andare sull'usato sicuro. Ecco. Dopodiché il Napoli ha molti problemi da risolvere, e mi auguro per Allegri e per il Napoli che li riesca a risolvere.
1: Massimo, buon anni.
5: Ma non sono mai stato convinto.
1: Cioè niente, proprio tu da sempre, proprio dal primo giorno proprio, non vedi una via d'uscita.
5: Ma non è un allenatore che mi convince, quindi se tu mi chiedi un modulo, secondo me il Napoli è una squadra forte, tanto dipende anche dai giocatori, però ti dico che lui personalmente non mi fa impazzire, il suo modo di ragionare calcistico non mi fa impazzire, quindi sono un po' quelle persone che tu, anche se magari fa una grandissima stagione, riesci sempre a trovargli una cosa che non va, fermo restando che, ripeto, stiamo parlando comunque di un allenatore che ha vinto tanto e comunque ha dimostrato più volte di poter fare l'allenatore a grandissime squadre. Secondo me è più un allenatore gestore piuttosto che un allenatore che ti riesce a dare una identità. Lui, quando mi ricordo quando arrivò alla Juve, che provò a mettere questa difesa a 4, dopo pochissimo si rimise a 3 senza fare danni, ha ricominciato la stagione a giocare a 3, la Juve è ripartita, ha rivinto, e poi piano piano ha cambiato qualcosina e ha messo dentro un po' del suo. Però io ti ripeto, non era l'allenatore giusto per il Napoli, e soprattutto non è l'allenatore giusto per un allenatore che magari vuole vedere anche il Napoli giocare in una certa maniera.
1: Simone,
0: ma guarda, intanto ti dico, mi aspettavo un impatto decisamente diverso di Allegri sul mondo Napoli, sulla squadra Napoli. Ti dico, secondo me è partito da questo 4-3-3 più che altro su indicazione di De Laurentiis, che
1: addirittura
0: da un po' di tempo, insomma,
1: vorrebbe tu dici, gli ha detto lui, senti, gioca al 4-3-3.
0: Un po' la sensazione è un po' questa. Credo che Allegri si stia un po' rendendo conto che questa squadra ha giocato per tanto tempo col 3-5-2, conosce quel modulo lì, e penso che ci ritornerà molto molto presto, sinceramente.
1: Vabbè, vi sento molto scettici, quindi vediamo che succede da questo punto di vista. Però io rimango dal presupposto che la squadra c'è, quindi spetta sicuramente a lui trovare una direzione, perché Massimo pure prima ha detto la squadra è forte, quindi
2: sì, anch'io lo penso.
1: La pensiamo un po' tutti, vediamo un po' che succede alla ripresa. Va bene, mi devo fermare, saluto e gli do buon fine settimana a Massimo Bonanni.
2: Ciao Massimo,
1: a presto.
4: Ciao.
1: Saluto anche Daniele Gambo.
2: Ciao Daniele.
1: Dani, grazie, a presto,
4: ciao,
1: un abbraccio. Simone, ti saluto anche a te, buon lavoro, buon fine settimana.
2: Ciao, Simone.
1: A presto, grazie.
0: Ciao,
1: a Simone Bernabei. Allora,
0: grazie.
1: Adesso noi ci fermiamo, break, e ripartiamo tra poco con altri amici.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In apertura l'economia, borse europee all'insegna del rialzo con la lente su Hormuz e ai dati sull'occupazione negli Stati Uniti che potrebbero avere un peso specifico sul percorso dei tassi di interesse della Fed. L'indice d'aria del vecchio continente, lo Stoxx 600, sale di oltre mezzo punto percentuale con lo slancio soprattutto dei technology. Si confermano invece deboli i finanziari e l'energia, questi ultimi con la discesa del petrolio. La flessione sarebbe dovuta alle indiscrezioni secondo cui alcuni paesi europei starebbero discutendo del rilancio delle risorse strategiche per attenuare l'impennata dei prezzi dei carburanti. In relazione alle singole piazze, Milano recupera terreno e risale con il FTSE MIB a 0,41% in più. Tra le altre borse, Francoforte guadagna l'1%, Parigi lo 0,7%, Londra lo 0,27% e Madrid lo 0,4%.
0: Ancora economia, oltre l'80% dei comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario negli ultimi 5 anni si concentra in 3 regioni. Del Sud, Campania, Calabria e Sicilia. È quanto emerge dalla relazione della Corte dei Conti al Parlamento dedicata agli enti locali in situazioni di crisi. Per i giudici contabili l'aspetto di criticità è la forte concentrazione territoriale. Sicilia, Calabria e Campania raccolgono infatti il 63,6% delle procedure di crisi nel complesso attivate e l'80,4% dei dissesti dichiarati.
1: Caso Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio ritenendolo innocente, ma resta pronta a farlo in caso di revisione del processo Stasi. Sui test del DNA del 2007 e sui pedali della bicicletta resta il contrasto. La procura rileva 2 repliche con esito nullo. L'ex comandante del RIS Luciano Garofano sostiene che tutti i dati fossero stati messi a disposizione.
0: Sciopero generale oggi in diversi settori, dai trasporti alla scuola e alla sanità. La protesta proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei con l'adesione di Fisi coinvolge anche pubblica amministrazione, metalmeccanici, enti locali e vigilanza privata. Tra le richieste dei sindacati, interventi contro il carovita, riduzione della pressione fiscale e aumenti salariali. Si apre così un calendario fitto di mobilitazioni da qui al 30 ottobre.
1: E ora parliamo di estate perché quella di quest'anno è stata la più calda mai registrata nell'Europa occidentale. Secondo Copernicus, la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi, 2 gradi e mezzo sopra la media 1991-2020 e oltre il precedente record del 2003. Sono stati registrati 41 giorni di forte stress termico.
0: E a proposito di caldo, non c'è traccia di neve sulla vetta del Cervino. Lo si vede nelle immagini riprese dalle webcam. Sui social compare anche lo stesso scatto, ma catturato nel 2025. E il paragone è drammatico. Quello del Cervino, terza vetta più alta d'Italia, è l'ultimo sintomo di una situazione che si inserisce in una fase di temperature elevate che interessa il continente europeo. Anche in estate, infatti, è raro vedere la celebre vetta completamente senza neve. Un episodio simile si era registrato nel 2022. Durante un'intensa ondata di caldo.
1: E con questo è tutto, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, proseguiamo il nostro viaggio nel venerdì pomeriggio di Maracanà, caro Stefano Palomeni. E allora,
1: ciao Marco, ciao a tutti.
0: Di nuovo. Tanti messaggi arrivano, per esempio, dicono: ma come fate a dire che la Juve può arrivare quarta se Colomani non segna nemmeno contro la Cremonese? Capito? Quindi, come dire, davanti c'è un problema, importante. E poi c'è chi critica naturalmente anche Allegri, che dice: ma come è possibile che Napoli giochi in questa maniera? Quindi, che vi devo dire? Diciamo, un gestore che fa rendere i giocatori da 6 se valgono 6, a differenza del maestro Sarri, che non è un allenatore da campo. E sappiamo che Federico elogia Sarri e butta giù Allegri. Va bene. Diamo il buon pomeriggio a Massimo Orlando. Ciao Massimo.
2: Ciao Massimo.
3: Ciao Stefano, buon pomeriggio a voi.
0: Qui siamo carichi, Massimo, preparati.
3: Lo sento.
0: Non ci facciamo scappare niente qui. Allora, poi c'è anche con noi Gianni Walter Bezzi. Ciao Gianni, ben
1: ciao
0: trovato.
1: Gianni.
4: Buon pomeriggio, ciao a tutti.
0: Bene, in attesa dell'arrivo anche di un altro amico che dovrebbe arrivare a momenti, Gianni, che cosa ti è... come risponderesti a questi messaggi che ci stanno arrivando tra Juve, Napoli?
4: Io non è che ho sentito
0: Allegri non sta facendo, tu sei sempre stato un grande difensore di Allegri, però non sta facendo benissimo col Napoli, dai, bisogna dire.
4: Sta un po' faticando perché ovviamente la gestione di una squadra che ha avuto anche dei problemi è normale che lui vada incontro, cioè poi Allegri ha perso anche qualche partita, non ha portato a casa i 3 punti, qualche partita dove meritava. Io credo che la vera delusione, a differenza di questo, di quello che ha detto questo nostro ascoltatore, che secondo me ha poca conoscenza e comprensione del calcio, che capisce poco, cioè la vera delusione è il maestro Sarri, come lui l'ha definito, perché se qui c'è un allenatore che sta dopo la lunga esperienza dell'Atalanta, che ha portato dei risultati eccellenti, più che eccellenti, con Gasperini, e adesso l'Atalanta, secondo me, non lo so, l'aspettiamo, però credo che la principale delusione di questo campionato tra gli allenatori è un po'... a me è piaciuto, voglio dire, in passato Sarri in alcune occasioni quando era a Roma con la Lazio, però io ti dico che Sarri è anche un allenatore che esprime un calcio che ti annoia in una maniera, cioè Gattuso molto criticato perché ovviamente è stato anche uno che ha subito diversi esoneri, però ma io dicevo addirittura prima anche di Baroni che era più divertente e di Sarri,
0: proprio.
4: Per cui io rispondo in questa maniera: Allegri secondo me ha delle responsabilità, ma non così grandi come per esempio dal mio punto di vista ce l'ha pure Chivu, perché se Chivu vuol mantenere l'Inter a certi livelli e non si sbriga a cambiare il portiere, una squadra forte si vede quando incassa pochi gol, oltre che li deve fare. Quindi secondo me andiamo a mirare su altri obiettivi.
0: Va bene, hai tirato in mezzo un sacco di cose. Intanto vi do un'ultima ora perché Cristante salta la trasferta di Como, seria infiammazione al ginocchio, a rischio anche il Real, quindi problemi per Cristante, Stefano. Saluto Enzo Bucchioni che è in collegamento anche lui con noi. Ciao Enzo, ci sono Massimo Orlando.
5: Ciao Enzo, buon pomeriggio.
0: C'è anche uno scatenato Gianni Bezzi, quindi preparati, capito?
5: Grande Gianni, lo vogliamo scatenato.
0: Ha già subito attaccato.
4: Vieni a dire la tua su Malagò, che sta vivendo un momento un po' particolare.
0: Ecco lì, capito?
4: Il tuo parere, perché tu sei
1: te sbaraglia tutte le scalette, Bezzi.
4: Di Malagò.
0: Hai capito? T'ha dato del grande difensore di Malagò, caro Enzo.
5: No, io credo di essere difensore di nessuno, ma della logica.
0: Anche sì.
5: Voglio dire, qui siamo in presenza di una guerra per bande che fa del male soltanto al calcio e allo sport italiano in assoluto.
0: D'accordo.
5: Quello che è successo anche con la Bianchetti negli ultimi giorni, questa entrata a gamba tesa del ministro su un terreno che non è il suo, e stanno tutti zitti. Io mi sarei aspettato che la Meloni qualcosa avesse detto al suo ministro, che sta deragliando fuori dal suo compito istituzionale.
0: Non so che
4: se volete... cosa, perché sta deragliando?
5: Sta deragliando perché ha messo bocca in questioni interne del CONI che non, gli competono. Perché...
4: C'è un conflitto o no, Enzo? C'è un conflitto o no? Diciamo le cose come stanno. C'è un conflitto,
5: o
4: no?
5: C'è un conflitto fra il presidente del... della Federcalcio Malagò, un conflitto personale, e il ministro Bodi.
4: Scusami, non mi sono spiegato.
5: Tutto nasce da lì, e questa è la cosa che non deve succedere.
4: Non c'era un conflitto.
0: Aspetta, fa finire un attimo Gianni, che sennò qui non usciamo più. Un attimo, finisci Gianni e ti risponde Enzo e poi andiamo avanti. Che devi parlare con Orlando, sennò...
4: perché voglio interrompere Enzo, è solo per dire, spiegare, intendevo dire, c'è un conflitto di interesse con la Bianchetti o no? C'era
0: questo conflitto di interesse, Enzo, sì o no?
5: No, il ministro ha detto un'altra cosa, ha detto che se i due vicepresidenti non sono d'accordo con il presidente, ci deve essere un rapporto di fiducia e se ne devono andare. E questo, ma per quale motivo? Siamo mica nei paesi comunisti, ci sarà la diversità di opinione, il voto deve essere bulgaro comunque. Se il vicepresidente non è d'accordo con il presidente, lo può esprimere il suo parere, deve intervenire il ministro a dirgli cosa deve fare. Il ministro deve fare il ministro. Il CONI è un santuario, lo sport e la politica sono divisi da sempre nel mondo, è stato ribadito anche recentemente da organismi internazionali, dal CIO alla UEFA, e qui siamo in presenza di un'invasione di campo talmente palese che è questo che io non difendo nessuno. Io sono contro questo tipo di atteggiamento. Lo sport si autogoverna.
0: Lo sport si autogoverna, hai capito? Avete capito? Volete? Dobbiamo.
4: Sì, ma io la mia domanda per Enzo era un'altra, non mi ha voluto rispondere. Io ho chiesto se lei, la Bianchetti, vicepresidente, poi nella Federcalcio come capo delegazione, se c'è un conflitto di interessi. Per me sì.
0: Vabbè, per te sì, dai.
5: Però ti posso dire anche di sì, però non è questo il contendere, cioè questo aspetto non è ancora venuto fuori, nessuno si è ancora espresso su questo, si è dimessa, quindi a questo punto cade qualsiasi tipo di interpretazione. La discussione dell'altro giorno era su un'altra federazione, sul commissariare o meno un'altra federazione.
0: Va bene, Stefano, vuoi aggiungere qualcosa per chiudere questo discorso? Aspettiamo martedì.
2: Botta risposta tra Enzo e Gianni.
0: Ma
2: tanto
0: poi...
2: Gianni ha la sua visione, adesso vedremo il 6 ottobre cosa
0: succede.
2: Deciderà la giunta.
0: Ti immagini?
2: Perché la partita secondo me non è del tutto chiusa.
0: Non è del tutto chiusa?
2: Cioè voglio dire, ormai si sa, tutti quanti stanno preparando ormai, no? Il siluramento di Malagò, decadenza, commissariamento della Federazione.
0: Ma dopo lui fa ricorso?
2: Sì, no, appunto, cioè non lo so se poi alla fine ci sarà.
0: Se una
2: attenzione,
0: così
2: perché è una
0: corta,
2: partita
0: lunga, mi sa.
2: Si decide nei minuti di recupero.
5: Cosa, ma poi la cosa più imbarazzante
4: partita è una battaglia. Dove entreranno in gioco anche tutti gli esterni.
2: Deve come te pare, battaglia, partita, ultimo anno.
5: No, ma la cosa che non torna, mamma mia, questo voglio dire, in una logica di situazione, sappiamo benissimo che i precedenti presidenti della Federcalcio, nessuno era tesserato. Cioè, quando parliamo di un'imboscata, di una situazione ad personam contro Malagò, questo è chiarissimo. La Federcalcio da sempre ha ritenuto più importante la designazione di un proprio candidato rispetto al tesseramento. È successo anche con Malagò. Cioè, se la Serie A ti dice questo è il mio candidato, vuol dire che per loro supera il mero tesseramento, che è un atto burocratico. Cioè, te lo dico, lo voglio io.
2: Lo so,
5: Enzo,
2: ma dall'altra parte ti vogliono invalidare l'elezione perché è appunto viziata da una forma che risulta poi essere sostanziale. Perché
5: certo,
2: la forma
5: perché non l'ha fatto con
2: nel
5: Gravina,
2: giuridichese è più importante della sostanza.
0: Lo potevano fare pure prima, però. Lo potevano fare
2: pure
0: prima.
2: Però dovrà accorgersi, capito, che non devi dare adito a niente, capisci? Però Bezzi sta in silenzio adesso.
5: Evidentemente questo è un errore anche del segretario della Federcalcio. Ma perché Abete no? Perché Gravina no? Ma i presidenti adesso della Serie B non è tesserato. La Serie C Marani non è tesserato.
2: Però abbiamo capito una cosa, caro Enzo. E caro Gianni e caro Massimo, che non è una non sarà una questione personale né una questione politica, Bezzi, su questo non ci sono dubbi, oppure tu hai qualche dubbio?
4: No, non ho dubbi, penso che c'è un problema a monte da quando praticamente è diventato Maragò presidente, non doveva essere lui messo in quel posto lì. Questo secondo me nel rinnovamento generale della nostra Federcalcio.
2: L'importante è che non sia una questione personale né una questione politica. Questo è fondamentale che sia così. No, Marco, tu che ne pensi?
0: Assolutamente.
5: C'è qualche dubbio? Ma allora, ragazzi, qui qual è il problema? Palagò inadeguato?
2: Palagò no, ma io adesso ho buttato lì un tema. Io mi chiedo
0: No.
2: Secondo te, Enzo, non è una questione personale, non è una questione politica.
5: Come no? Tutto nasce da lì.
0: È una questione politica.
2: No. Siccome è stato detto che non è una questione personale né politica, tu stai dicendo invece il contrario.
0: Ma è una questione politica.
2: Io ho fatto una domanda, non ho che io non ci ho capito niente. Però siccome qualcuno ha detto non è una questione politica né personale, Enzo, baravan, no, è tutt'altro. Bezzi dice no, non è una questione personale, non è una questione politica.
0: Politica, com'è Bezzi? Perché
2: che questione è Bezzi? Dici che questione è.
0: Chiudiamo sta cosa perché è 15.
4: Secondo me allora la questione politica. La questione politica in questo momento la lascerei da parte, però a livello di questione personale tra il ministro e il presidente Maragò, secondo me sì, questo è un aspetto
0: da prendere in considerazione. Certo. No, però allora fatemi coinvolgere pure Massimo, che l'ho sentito solo sui saluti.
2: Massimo, tu che?
0: Massimo, ma poi pensa che roba, no? Ti faccio questo scenario. Metti caso che stasera l'Italia vince. E quindi batte la Francia, no? Cioè, martedì vuole silurare un presidente che ha portato un allenatore che ha battuto pure la Francia. Tu pensa che roba, cioè, è una cosa incredibile, no? Sarebbe uno scenario, no?
2: No, perché lì a Boti è stato chiaro, scusami Massimo, lì,
0: Mancini, ha confermato Mancini.
2: Mancini non si tocca.
0: Non si tocca, ha fatto il CT pure.
2: Mancini non si tocca,
0: ha detto
2: lui, no?
0: Ha detto
2: Bucchioni o Bezio.
0: Ha fatto il commissario, dice confermo.
2: Confermo Mancini, quello non si tocca Mancini.
5: Ma anche questa è un'invasione di campo. Non lo sentire il ministro, cosa c'è il ministro?
2: Aspetta Enzo, sentiamo Massimo.
0: Massimo, vai Massimo.
6: Ma no, cosa c'è? Non sono appassionato né interessato a tutte queste dinamiche che hanno spiegato bene i miei amici. Sempre il solito discorso all'italiana, no? Che riusciamo a complicarci tutto anche in situazioni dove dovrebbe essere molto più semplice la cosa. Mancini, perché deve essere toccato? È partito un nuovo corso. Mancini intoccabile, anche se perde, se vince. Bisogna andare avanti con lui, poi dopo ognuno si fa la propria idea, però cavolo, in Italia tutte le volte una polemica su cose che dovrebbero essere invece molto
0: no, ma poi sai che succede Massimo? Che tutta sta roba alla fine impedisce qualsiasi riforma, qualsiasi modo di intervenire. Aspetta, perché non è finita, perché poi adesso si va martedì a vedere che succede. Poi se c'è un ricorso, i tempi sono ancora più lunghi e quindi l'immobilismo totale.
2: Ma che succede tecnicamente? Perdona, faccio la domanda dell'uomo della strada. In questo momento mi sostituisco perché bisogna fare anche domande banali e stupide per avere risposte intelligenti. Che succede, Enzo?
5: Scusa, però faccio un passo a proposito di chi vuole mettere le mani sul calcio. Ma vi ricordate un ministro che ha detto quello che ha detto a Boldi a proposito di Mancini? Ma il ministro deve dire se conferma o no l'allenatore della nazionale. Ma quando mai?
2: Vabbè,
5: ma quando
0: verissimo.
2: Mi dici, Enzo, tu che sei ferrato e preparatissimo, che cosa potrebbe succedere? Marco ha detto giustamente che poi dopo che succede? Cioè, se non c'è ricorso contro ricorso...
5: Certo.
2: Proprio no, che cosa succede? Cioè, Malagò resta al suo posto, arriva che ne so, XY invece dice Malagò, ciao, grazie. Che succede? Congela tutto.
5: Il problema è che la Federcalcio, dopo queste fibrillazioni, dopo questi attacchi frontali, si è ancora di più ricompattata su Malagò. La prima è stata la Lega di Serie A che ha proposto il candidato Malagò e ha detto no, lui è il nostro presidente. Ieri l'ha fatto la Lega di Serie C. Quindi la Federcalcio, se gli attaccano il presidente, è già deciso, si opporrà in tutte le sedi. Ora la burocrazia tecnica non la conosco.
2: No, volevo sapere se viene commissariato.
5: No, si opporranno fino all'ultimo grado.
2: Perfetto.
5: Gli ultimi gradi
2: impugneranno la decisione.
5: Impugneranno sicuramente la decisione.
2: Ma nel frattempo chi va via Allegri? Chi ci va via Allegri? Sempre Malagò in attesa del ricorso?
5: Dipende da che se sarà una sospensiva, se ci può essere una sospensiva.
2: Questa è la curiosità, non lo sappiamo. Vabbè. Tu sai qualcosa Gianni?
6: Sì, sì, secondo me c'è l'uomo, c'è Ranieri.
4: No, allora se viene commissariato la federazione e può accadere,
2: che succede, Gianni?
4: Intanto vabbè, rimane ovviamente una poltrona vuota, che va riempita in qualche modo.
2: Ma come una poltrona vuota? Tu vuoi fare un'intervista al commissario a Via Allegri? Chi c'è? C'è nessuno?
4: C'è nessuno. Quando è
2: e come non c'è nessuno? Ma ci sarà qualcuno? Perdonami, Gianni, ma che dici? La poltrona vuota. E certo, no.
4: Intanto non c'è nessuna intervista da fare.
2: Ma no, ho fatto un esempio e anche una battuta, Gianni, perdona, non te prende sul serio.
4: C'è da preoccuparsi sul fatto che ci può essere una con il commissariamento ci potrebbe essere anche.
2: Ma io ho fatto una domanda, però non ci abbiamo una risposta, perdona, dobbiamo chiamare qualcuno.
4: Sulla Lega di Serie A. Normale.
2: Ma lascia perdere la Serie adesso. Allora, il 6 ottobre facciamo un esempio. Commissariano la federazione del Maggio Calcio, ma la Godde cade, che succede? Quelli impugneranno chi ci sta a Via Allegri? Questo voglio sapere.
0: Un commissario, Stefano, lo devono nominare.
2: Sì, ma se io impugno la decisione, se io impugno la decisione, il commissario ci può stare. Scusami, ecco la risposta. Buonfiglio sarà il commissario strada in attesa di sospensive, eccetera, eccetera. Ecco, perfetto. Quindi Buonfiglio.
0: Sì, ma in questo caso, Stefano, commissario, rimane tutto immobile. Cioè,
2: e
0: nel
2: quindi
0: senso,
2: che fa? Da Palazzo H va Via Allegri,
0: Buonfiglio.
2: Ma questo io voglio sapere.
0: Ma vabbè, però il problema è che comunque ci sarà l'immobilismo totale. Cioè, capisci? Non si fa niente. Si va avanti.
2: Ma non è perché l'ordinaria amministrazione l'ordinaria, tu la devi garantire.
0: Ho capito, ma non è che puoi fare le riforme.
2: Ma scusami,
0: le cose,
2: a novembre, perdonatemi, ci sarà la doppia sfida con il ritorno con la Francia e poi andremo in Belgio. Ma chi va a parlare chi rappresenta l'Italia gioco calcio?
0: Ci sarà un commissario che andrà a fare
2: Buonfiglio
0: questo.
2: Quindi ha detto Enzo
0: sarà
2: ci sarà
0: lui,
2: Buonfiglio
0: per lui insomma
5: sì, certo.
2: Buonfiglio sarà a seguito della nazionale, questo voglio sapere, in attesa di
5: l'ultima volta che c'è stato il commissariamento il presidente del CONI era a Malagò, ha fatto fare al segretario Fabricini
2: bravo. E quindi allora forse Buonfiglio farà la stessa cosa
5: ho letto di che
2: nominerà qualcuno. Nominerà qualcuno.
5: Lo fa lui perché Malagò poi andò a commissariare la Lega di Serie A in quello stesso periodo.
0: Vabbè, ricorderete. Staremo a vedere. Max ci scrive: il commissario sarà il presidente del CONI. Buonfiglio.
5: Si può arrivare persino, leggevo perché non sono un avvocato, si può arrivare persino al TAR del Lazio può fare una sospensiva del commissariamento. Quindi pensa a te quanto.
2: E se fa la sospensiva, Malagò va via Allegri, però continua a lavorare a Via Allegri.
5: Sì, ci può essere la sospensiva del provvedimento del CON.
2: E quindi.
4: Ma come continua a lavorare? Cioè, viene, voglio dire, commissariato e tutto, e lui continua a lavorare.
2: E c'è la sospensiva, caro
0: se c'è
2: Gianni.
0: La sospensiva, non
2: se
0: può.
2: C'è
0: bisogna
2: ha detto
0: vedere,
2: Enzo.
0: Ragazzi, dai, vabbè.
2: Però visto che ho tirato fuori.
4: Viene commissariata.
2: Oh, bravo.
4: Rimane Buonfiglio a interim e fine del discorso.
2: No, se c'è la sospensiva.
4: Si metteranno. Che ci metteranno? Non lo so, troveranno. Guarda che le soluzioni politiche possono essere diverse.
2: Ma questo è interessante saperlo, Gianni.
4: Non è tutto scritto, capisci?
2: Ecco, vabbè, Gianni, ero curioso di sapere.
5: Diventa un grande caos. Il collegio di garanzia
0: è tipico dell'Italia. Che è una cosa nuova. Che è una cosa nuova che rimane la confusione e tutto. È tipico nostro, se no non va bene. Vabbè, dai. Vediamo quello che succede. Siamo in attesa.
4: Voglio dire, c'è tanto da parlare di calcio, stiamo a parlare di
0: ma sei
4: roba
0: stato
4: qui.
0: Tu che hai fatto la
2: ma
0: domanda
2: sei tu che
0: abbiamo fatto
2: ma
0: noi.
2: Perdonami Gianni ogni volta
0: alzi queste
2: cose queste carizie
4: io voglio sentire parlare Massimo Orlando che
2: visto te prende il posto
0: hai capito ma da Orlando parla tu perché ha fatto tutto sto macello
2: adesso
0: lui,
2: Gianni
0: e poi colpa
2: vai conduci da casa Gianni vai tu fai tutto tu dai Massimo fai la domanda a Massimo
5: Gianni punta al posto di Marco
2: secondo me
0: sì c'è una sommossa.
2: È un po' come capito a Bodi Malagò.
4: Vorrei sapere da Massimo che ne pensa di questa scadente nazionale che ha giocato
2: scadente.
4: Contro una squadra inguardabile.
2: Ma perché devi dire scadente?
0: Vabbè, quindi sono ragazzi, non si capisce niente, dai.
4: Vogliamo allora giudicare della prestazione contro Matuzzi,
2: ma scusami, tu chiedi un parere a Massimo senza dopo dire, senza aggettivare la nazionale.
4: Un portiere che da noi non giocherebbe.
0: Sì, però Gianni,
2: pure il portiere c'è messo.
0: Gianni, adesso ti silenzio perché hai fatto la domanda a Orlando. Fallo parlare, sennò è mezz'ora che sta
2: pace, no? Tu devi prendere Gianni, la prossima volta facciamo 2 ore con te, perché la mezz'ora con te è impossibile, capito?
6: Gianni, io mi diverto.
0: Eh no, io mica tanto. Mica tanto. Allora Orlando, dai, rispondi a sta cosa sulla nazionale, sennò non ne veniamo fuori da sto pantano, dai.
6: Un po' come la pensano tutti, è una nazionale mediocre. Non ci sono talenti, campioni non ce ne sono, però è una nazionale che, se gestita bene, se riesce a fare un gruppo unito, che gioca magari meno di fioretto e più con la voglia di riportare questa nazionale a un certo livello, secondo me ci può anche riuscire. Ma come ho detto, almeno in Europa ci sono 6-7 squadre che sono più forti di te, dunque il lavoro di Mancini è un lavoro pesante, difficile, perché deve andare a scovare giocatori che sono pronti per la nazionale, ha del tempo a disposizione, ma purtroppo sono troppi anni che dal vivaio, insomma, dai settori giovanili non nascono più dei giocatori che noi eravamo abituati a vedere nelle nazionali. Questo è il vero problema per me.
0: Soddisfatto? Possiamo sentire pure Enzo?
4: Sapere da Massimo se perché lui, non ha convocato Zaccagni.
2: Vabbè, ci riposiamo, dai.
0: Ah, perché non ha convocato Zaccagni?
6: Ma io credo che sia solo una questione di scelta.
4: Non sì, vuol dire che secondo te è giusto.
6: No, Zaccagni, poi se giochi il 4-3-3, Zaccagni è un giocatore importantissimo. Io credo che non sia assolutamente buttato.
0: Ma perché se sentì la mancanza di Zaccagni in queste due partite? Scusate,
6: no, ma io posso anche capirlo.
0: No, faccio stare.
2: Potrebbe essere utile, però.
6: Credo che Mancini non si sia dimenticato di Zaccagni. Ha provato adesso con altri giocatori, ma Zaccagni è un giocatore che ha nazionale.
0: No, ma con tutto rispetto.
2: Ma
0: però,
2: secondo me possiamo dire questo, Gianni. Cioè, Mancini sa già Zaccagni quello che gli può dire.
0: Esatto.
2: Quindi lo chiamerà al momento opportuno, quando
0: magari più avanti, intanto prova questo. Sì, esatto. Enzo, tu che dici? Oggi forse Vergara potrebbe giocare, speriamo almeno di vederlo pure lui, tanto voglio dire, stasera il risultato è molto scontato, no?
5: Ma guarda la situazione, no, sul risultato non lo so, perché 2 anni fa con Spalletti,
0: ma i miracoli succedono una volta, caro Enzo.
5: No, oggi di più.
0: Di più, un altro miracolo. Sì.
5: No, ma guarda,
0: sarei
5: ma
0: contento
5: talmente,
0: per la nazionale
5: è talmente
0: se ci fosse...
5: chiara, perché ci ha dato, perché la partita con la Turchia ci ha dato un minimo, non ti dico di ottimismo, ma la sensazione che si possa ripartire, perché non essendoci grandi talenti ma soltanto dei buoni giocatori di medio livello, devi dare un gioco alla squadra, come ha fatto Mancini nel 2020 quando poi ha vinto l'Europeo. Eravamo anche lì la sesta, la settima nazione europea. Abbiamo vinto perché ha dato un gioco attraverso il quale i giocatori hanno espresso il loro meglio, si sono divertiti, hanno fatto, e contro la Turchia si è rivisto un po' quello spirito lì. E quindi crescendo con un tocco, due tocchi, movimenti, queste rotazioni, i Raspadori che entra. Contro invece il Belgio nella prima partita, qual era stato il dramma che avevamo visto? Sembrava che la squadra non gli andasse dietro, sbagliando le scelte, sbagliando i giocatori. Ho detto, qui non si riparte neanche con Mancini. Invece lunedì, poi è chiaro che la Turchia ha giocato forse la peggior partita che ho visto io, almeno ancora peggio di quelle dei mondiali degli ultimi tempi. Ha giocato malissimo la Turchia, livello tecnico basso. Però la nostra nazionale si è mossa con un'idea di calcio e dentro quell'idea
0: ha giocato bene, ha fatto calcio.
2: Vincemmo 3-1. Sono andato a riprendere il tabellino, vi ricorderete il gol dopo 14 secondi barcolato, lo ricordo,
0: sì,
2: 1-0. Poi la rimonta firmata di Marco Frattesi, Raspadori, contro una Francia, era la stessa vigilia, ma la Francia ci batterà sicuramente. Vinse 3-1 ed era Nations League.
0: Dai,
2: si sa mai.
0: Si sa mai. Dicevi, Massimo?
6: No, stavo dicendo, la cosa bella della partita con la Turchia, secondo me, è vero che la Turchia ha giocato male, perché sì, bisogna ammetterlo, però poi non si può sempre dare colpa agli altri quando vinci 4-1 su un campo comunque sempre difficile. È certo, stato l'atteggiamento, fin dai primi minuti, squadra aggressiva, certo, squadra certo, cattiva, squadra che aveva voglia. Tutto sì.
0: Ma solo Bezzi ne ha viste queste cose.
2: Ma Bezzi, però, scusami Gianni, sai la stima che ho nei tuoi confronti, ma hai un po' di pregiudizi nei confronti
0: di Mancini e della nazionale, sicuramente.
2: O no, oppure sto sbagliando?
4: No, stai sbagliando, perché io non ho pregiudizi con nessuno. Io ho detto soltanto che anche io mi sono divertito vedendo la partita dell'Italia contro la Turchia, sicuramente mi è piaciuta nell'atteggiamento, nel modo in cui è scesa in campo, come ha detto Massimo, sono assolutamente d'accordo. Ho detto soltanto che però dobbiamo stare un attimo con i piedi per terra.
2: Questo, questo sicuramente, contro, sempre,
4: contro una nazionale che ha fatto ridere ai mondiali. Turchia, Montella mantiene ancora lì il posto,
2: la Turchia.
4: Ma è sempre molto più delicata la sua posizione. Una squadra dove mancavano anche Çalhanoğlu e Indi.
2: Vabbè, però con la Francia non era andata così male, Gianni, perdonami. La Francia
4: comunque
2: ha faticato.
4: Adesso ci sono state delle situazioni che anche a me sono piaciute, ad esempio anche il fatto di aver visto questa coppia di fratelli in attacco è stata molto bella, divertente, insomma. Poi dopo i mesi scorsi in cui Esposito ha passato con il Cagliari, insomma, tutto quello che c'è stato, adesso da parte sua è stata una rivincita importante. Poi anche Fagioli, ecco, qui voglio dare sicuramente, dire che Mancini sono molto bravo, perché ha rilanciato un giocatore che è stato tra i più criticati anche a Firenze, quindi degli aspetti positivi ci sono, però non va messa, non va dimenticato, però insomma, che l'avversario forse, come ha detto adesso prima, avrà giocato forse la peggiore partita della sua storia, la Turchia in casa, e l'Italia ha fatto un figurone, ha vinto 4-1.
2: Comunque stasera, Fagioli non è mai stato criticato da, era stato messo da parte Grosso, l'aveva messo da parte,
5: beh, a Firenze non è così.
2: Lo vogliono vedere dal primo minuto sempre e comunque.
5: No, Grosso voleva un play più fisico.
4: Nei peggiori della scorsa stagione, quando la Fiorentina rischiava
2: la prima parte, poi nel girone di ritorno è stato l'emblema della riscossa.
4: Anche con delle radio di Firenze che mi hanno chiamato e tutto, uno dei più criticati, perché è un giocatore dalla quale ci si aspetta molto. Cioè, c'è gente che mi ha detto sempre che va in campo, che fa la manina, fa il braccino, che non
0: però
4: è...
0: aspetta, ti fermo un secondo, però Enzo, però questo è stato un bel segnale da parte di Fagioli, no? Anche questo impiego che c'è stato a centrocampo, Enzo.
5: Ma sai, questo ragazzo che abbia le qualità, lo diciamo da 6 o 7 anni, ha debuttato giovanissimo, ha debuttato a 20 anni nella Juventus quando c'era Cristiano Ronaldo, quindi poi il suo percorso si è interrotto,
0: fatto debuttare Allegri l'ha fatto debuttare
2: lui e Miretti,
5: quindi andava soltanto fare aumentare l'autostima, cioè buttarsi alle spalle tutte quelle paure che lui ha avuto in questi anni difficili. Se Vanoli è stato bravo in questo, innanzitutto dargli un ruolo, perché può giocare in tutti e tre i ruoli del centrocampo, ok, lo sappiamo, ha fatto anche il trequartista, però poi gli devi dare un'identità vera e dirgli fammi questo, io credo fortemente in te. E questo ha fatto Vanoli, e quindi l'autostima è cresciuta, l'ha messo al centro del progetto, è tornato ora, gli ha ridetto le stesse cose, se si robustisce dal punto di vista caratteriale e butta via tutte quelle fragilità che hanno bloccato la crescita, questo è un talento straordinario. A proposito di Spalletti, lo portò all'Europeo dicendo in conferenza stampa di presentazione, lo porto perché dice, come mai ha giocato poco, la squalifica, perché è un giocatore che, la famosa frase fatta, vede la palla dove mette la palla dove gli altri non vedono, ha queste qualità. Quindi è tornato ad essere, ha riallacciato il filo con la sua qualità.
0: È vero. Massimo, la pensi pure tu così su Fagioli?
6: Assolutamente, d'accordo con me.
0: Ci siamo, sta finalmente crescendo. Perché, insomma,
6: sì, perché Marco lui è arrivato parliamo qui, di Fagioli. Te lo dico, era pallido in faccia ad ogni allenamento, perché c'aveva quel problema delle scommesse che tutti ricordiamo. Quando si è risolto fortunatamente quel problema, poi ci ha messo un po', perché comunque è un giocatore che ha bisogno anche di essere coccolato, un po' fragile, ha bisogno di sentirsi titolare, di non essere in competizione. Quando gli è stata data la maglia da titolare, è stato bravo in questo l'anno scorso Vanoli, e viene fuori il talento che c'è in questo ragazzo, perché ha tecnica, è veloce, vede prima degli altri, è uno dei pochi che verticalizza il gioco. Dunque Fagioli è un giocatore che nella nazionale sta veramente assolutamente uno dei protagonisti, dai. È giovane, quest'anno lo voleva mezza Inghilterra, la Fiorentina è riuscita
0: a tenerlo, come no.
6: Non sarà facile per il prossimo anno,
0: vediamo. Fermo,
5: Giorginio Verratti si ritrovano ora in Fagioli e Tonali,
0: bella coppia, sì. Poi c'è Frattesi pure che sta facendo molto. C'è un messaggio, chiudiamo questo blocco, che dice: Bezzi è sprezzante nei confronti della Turchia, meglio non vada a mangiare il kebab nei prossimi giorni.
2: Ecco.
0: Hai capito, Gianni? Stai attento.
2: Stai attento, Gianni.
5: Occhio, Gianni, occhio.
4: Comunque, il Buttalax. Giorginio, caro Lorenzo.
0: Che siamo, Giorginio?
4: È stata una delle macchie della nostra nazionale, uno che riusciva a fare un passaggio solo a un metro. Ma che giocatore è?
5: Ma ha vinto l'europeo.
0: Io veramente, ragazzi.
2: Vabbè, ci ha voluto mettere il carico. Dai.
0: Aspetta,
2: perché sennò chiudevi con un po' di malinconia questo collegamento.
0: Facciamo una piccola.
2: Ma Gianni, aspetta. Resti ancora oppure
0: dato? No, resta. Una piccolissima pausa, perché
4: vorrei andare a questo punto. Dopo sta cosa su Giorginio, me ne vorrei andare.
0: No, rimani lì, perché ripartiamo da un altro argomento. Che voglio chiedervi una cosa sulla Juventus. Quindi ripartiamo subito dopo. Ci prendiamo un caffè velocissimo e ritorniamo. Dai, break.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Formula 1 in primo piano, la Ferrari di Leclerc archivia al comando una seconda sessione di libere difficile da decifrare tra una pista che deve ancora evolvere e un setup da trovare. Chiude seconda la Red Bull di Hajar, terza la McLaren di Norris, poi Verstappen ed Hamilton, Russell settimo, Antonelli ottavo con le Mercedes. Si riparte domani mattina alle 6.30 per le FP3. La MotoGP, Alex Marquez si prende le prequalifiche in Giappone con il nuovo record della pista, ha battuto il tempo di Bagnaia nel 2025. Alle spalle del pilota Gresini, Pedro Acosta, fresco vincitore in Austria, e suo fratello Mark. La prima Aprilia è quella di Marco Bezzecchi, quarto, mentre il leader del mondiale Martin entra nei 10 con l'ottavo crono. Ancora costretto alcuno, Bagnaia, sedicesimo e lontano parente del Pecco che al Twin Ring aveva dominato l'anno scorso. Il calcio, dopo la vittoria in Turchia, la nazionale italiana si prepara ad affrontare il terzo impegno di Nations League. Oggi alle 20.45 sfida contro la Francia di Zidane. Alla vigilia del match ha parlato a Sky il CT Roberto Mancini. Sicuramente sarà una grande partita, giochiamo contro una grande squadra piena di giocatori straordinari, però ci teniamo a fare bella figura, ci proveremo, ascoltiamolo.
1: Ma anche quando affronti squadre così forti non giochi mai per non vincere, quindi è chiaro che giocheremo per cercare di vincere sempre, questa deve essere la nostra mentalità, poi sapendo che tutto può accadere in una partita.
0: Nelle partite di ieri la Germania ha battuto la Serbia 2-0, l'Olanda ha agganciato la Grecia rimontando da 0-2 a 2-2. Senza Cristiano Ronaldo il Portogallo batte 4-2 in trasferta la Danimarca, il Galles batte la Norvegia 2-1, 2-2 tra Irlanda e Austria, Malta-Gibilterra finisce 1-1, Israele-Kosovo 0-0. Ancora il calcio con l'Under 21, sembrava una gara maledetta, invece Sisse al 95esimo trova il sinistro vincente e permette all'Italia di battere l'Armenia. Gli azzurrini si giocheranno ora il primo posto nel girone e la qualificazione diretta all'Europeo nello scontro diretto in casa contro la Polonia. Il milanista entra all'intervallo e cambia il match, colpisce una traversa, guadagna il rigore e nel recupero manda il pallone sotto la traversa. Il tennis, sconfitta amara per Jasmine Paolini, battuta in rimonta dall'ucraina Daria Snigur 3-6, 7-6, 6-2, lo scorre in 2 ore e 10 minuti di gioco. L'azzurra non ha sfruttato un set e un break di vantaggio contro la numero 46 al mondo, uscita alla distanza. Con questo KO Paolini uscirà dalle prime 30 al mondo nel ranking WTA. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
5: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
3: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati di nuovo con voi, ci siamo presi
1: ciao
0: un
1: Marco,
0: attimo,
1: una...
0: abbiamo rifiatato un secondo, c'è Stefano qui vicino a me, Stefano in Pallomeni, c'è in collegamento Enzo Bucchioni, ciao Enzo.
1: Ciao Enzo.
2: Ben ritrovati, ciao a tutti.
0: Poi recupero Massimo Orlando.
1: Ciao Massimo.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: E poi l'imprevedibile, l'ingestibile
2: ciao
0: Bezzi,
2: ciao,
0: ciao Gianni.
1: Ciao Gianni.
4: Ciao, ciao, ben trovati di nuovo.
2: Ciao Gianni.
0: Ben trovati.
2: Ciao Gianni. Gianni, c'è Giorginio che ti aspetta.
0: Allora, senti Enzo, parto da te però stavolta. E se diciamo, se arrivi in Champions è una cosa, altrimenti è un bagno di sangue. Carnevali ha detto. Quindi, come dire, cari miei, l'obiettivo l'ha detto chiaramente la Champions. Poi vabbè, vincere, perché siamo la Juve, è chiaro che l'obiettivo di tutti noi è quello di vincere, però insomma c'è l'obiettivo Champions, questa Juve qui di questa stagione lui traccia la strada, dove può arrivare Enzo?
2: Dove può arrivare? Deve arrivare tra i primi quattro, lo sa anche lui che l'impresa non è facile, perché ci sono squadre che sono enormemente cresciute negli anni, una il Como, lo sapeva benissimo, un posto che una volta era occupato dalle grandi.
0: Quindi tu dici rimane un posto, rimane un posto in questo momento, no? Inter,
2: più
0: Roma,
2: o meno
0: Como.
2: Per i valori che sta esprimendo il campionato in questo momento è lì, però hai visto anche l'anno scorso poi nella volata finale e la Roma si è infilata, il Como si è infilato, quindi devi stare lì e sperare che durante la stagione, ovviamente di giocatori importanti fuori le recupererai, e che questa squadra cresca, perché parti da lontano. E Carnevali questo l'ha detto chiaramente e lo sappiamo, parti da anni di disastri, stai appena adesso rimettendo delle basi sulle quali lavorare, e l'organico è, secondo me, con qualche lacuna, ora la squadra c'è. Hanno preso anche questo ragazzo l'Ibegovic.
0: Quindi tu mi stai dicendo che più da quarto posto, cioè l'obiettivo quarto posto può essere centrato, non la vittoria dell'Europa League,
2: sì,
0: oppure tutte e due?
2: Ma devi provare tutte e due, perché siccome non hai certezze, ovviamente, se poi alla fine in volata arrivi quinto e vinci l'Europa League, e mi va bene lo stesso. Ma è lo stesso discorso che fa il Milan. Perché hanno investito così tanto dopo anni in cui non investivano nulla, facevano plusvalenze? Perché hai capito che se continui a rimanere fuori dalla Champions, dove li fai i soldi? Il tuo fatturato come aumenta? È quello, deve andare lì, altrimenti non sei competitivo.
0: Orlando, la pensi così?
3: Sì, dai, assolutamente d'accordo.
0: Cioè, hai garanzie che sia una squadra che possa centrare tutti e due questi obiettivi, oppure più uno dei due?
3: Ma è più facile, secondo me, che possa andare avanti in Europa League che

0: quarto posto, perché il quarto posto, per come la vedo io, penso che ci sia veramente un posto. Magari il Como non riesce a performare come l'anno scorso e ce ne sono due, però c'è il Milan. Credo davvero che ci sia un posto a disposizione. Dunque, per il Milan e per la Juve sarà una battaglia fino alla fine. Se poi dopo, ripeto, il Como non riesce a performare, allora magari riescono ad entrare tutte e due, però vedo una Juventus che comunque, da un punto di vista della struttura della squadra, la sta sistemando Spalletti. Ha dei giocatori che rientreranno, che sono importanti, e quando magari inizierà anche la fase offensiva ad essere un po' più, diciamo, attiva, visto che comunque i gol arrivano sempre da giocatori che non sono gli attaccanti, magari la Juventus, pur non avendo la squadra più forte, però ha una difesa, ha una struttura soprattutto difensiva che ti può aiutare a sopperire a certe lacune magari che la squadra ha davanti. Io la vedo così, però più del quarto posto non penso che possa ottenere questa Juventus.
1: Bezzi, mi lascio Stefano per ultimo.
2: A quello che ha detto Carnevale, in un momento in cui non c'è campionato, c'è la sosta e tutto, è stato un messaggio molto chiaro all'allenatore.
1: Esatto. Pure per
2: la Juventus, non si può appunto permettere, anche perché se la Juventus sbaglia dentro il calderone ci va a finire anche Carnevale. Quindi lui ha mandato un messaggio ben preciso a Spalletti. Ha detto molto bene Massimo Orlando, nel senso che io considero squadre da Champions in questo momento Roma, Inter, il Milan è fatico un po', insomma, perché ho delle perplessità, però mettiamoci anche il Milan, ma ci metterei ancora anche dentro il Napoli. Sono state giocate soltanto 5 partite. Escludo ovviamente la Lazio, che in questo momento è un'intrusa lassù in testa alla classifica, però secondo me la Juventus dovrà fare molta attenzione, perché ha una squadra con dei problemi non da poco in difesa, dei problemi non da poco in porta, dei problemi non da poco in attacco.
1: Perché
2: gli manca un giocatore importante come Yıldız. Quindi io dico, secondo me questa è stata una cosa, non lo so se si sono messi d'accordo in questa intervista, ma Carnevale ha voluto parlare come per dire: Spalletti, fai attenzione.
1: Io son, questa volta sono d'accordo in toto con Bezzi.
3: Bello andare d'accordo.
1: Sono d'accordo, ha ragione. Cioè, io ci vedo un messaggio chiaro e diretto all'allenatore. Oh, guarda, è stato un bagno di sangue non andare in Champions l'anno scorso. Abbiamo dovuto fare pure un aumento di capitale. Il Cannes ha detto: messi i soldi. Adesso ci devi portare in Champions, se no qui come si fa? Cioè, no?
4: Penso no, certo che così
1: è così,
4: certo che è così, è così, ma è anche evidente.
3: È stato
4: che
3: messo in condizione di andare in Champions con questa squadra, Spalletti.
0: Bravo Stefano.
3: Cioè, dai, su, non,
1: non ci, non cioè, nemmeno quarta può arrivare con questa squadra.
3: No, ho capito che il datore, l'amministratore legato ponga, e sono d'accordo con Gianni, che insomma ha centrato la notizia dalle parole di Carnevale. Cioè, praticamente dice: Spalletti, dobbiamo arrivare ai quarti. La controdomanda è: c'ho la squadra per arrivare quarto?
1: Per me sì.
3: Esimio Carnevale.
4: Complessivamente, se recuperi gli infortunati,
3: per me
4: sì,
3: ni.
4: Perché un po' la...
1: Per te ni. Vedi, io questo volevo sapere, vedi? Sai,
4: no, ma guarda
1: Bezzi ha centrato
3: con Spalletti, ci può arrivare grazie al lavoro di Spalletti, non tanto grazie alla campagna acquisti che è stata fatta. Dai.
4: No, ma certo, ma l'allenatore di prima fascia qualcosa di suo ci deve mettere.
1: Certo.
4: Ma infatti dopo Sassuolo mi pare che la situazione sia cambiata, lui sta intervenendo, ha cambiato modulo, ha cambiato posizione dei giocatori, cioè questo deve fare l'allenatore. Fino a Sassuolo era in mezzo al guado, insomma una decisione era stata presa. Ora vedi che è un allenatore come lo conoscevamo.
3: No, però adesso Enzo, evidentemente... però per forzare un po' il dibattito, cioè dopo Vlahovic, che è un tema tanto caro a Marco, e tu hai preso Colomani e Voltemade, che ieri insomma quel gol credo che Bezzi all'acquacetosa quando l'avrebbe segnato, adesso facendo una battuta,
2: Valdemaro,
1: non offendere, dai.
3: Però io dico, ha dei problemi in questo senso la Juventus, no?
1: Sì.
3: Cioè, guardate, non c'ha un attacco, deve scoprire cosa, strada facendo, deve valorizzare sia Voltemate che Colomani, deve fare un doppio lavoro. Non è che voglio difendere Spalletti, però ha una squadra ancora tutta da fare.
1: Tutta da fare, tu dici tutta da fare. Aspetta,
3: con gli infortuni,
1: questo è vero. Bezzi, che dicevi? Dai.
2: No, dico, se noi andiamo a vedere le squadre più titolate del campionato, hanno tutte attaccanti e portieri molto più forti.
1: Ma pure Vicario non ti piace? Ma Vicario è un bel portiere, però, Gianni, scusa.
2: Però
1: ho capito, che andavi a prendere meglio di Vicario in questo momento? Scusami. Meglio di Vicario in questo momento, dove andavi a prenderlo un portiere? Scusa. Non è che hai preso uno scarso.
2: A parte che la Juventus ha fatto una scelta, ha mandato via Perin.
1: È perché Perin è più forte del Vicario?
3: No, se non è voluto andare via.
2: Perin è un gran portiere, oh ragazzi. Ma
1: vabbè, ma tu devi pure prendere un portiere su cui cercare di costruire qualcosa.
2: Vabbè, ma tu che vai a prendere, voglio dire, fai un'offerta importante, lo vai a cercare il portiere. Però io adesso questo non mi interessa, perché io non devo fare il direttore sportivo che cerco i portieri. Io quello che voglio dire è che Carnevale, con questa dichiarazione, si è assunto anche una responsabilità importante, perché un uomo che vede ombre da tutte le parti, come è Spalletti è uno che vede le ombre pure quando c'è il sole, come quest'estate, e lui continua a vedere ombre. Adesso, dopo questa dichiarazione, secondo me Spalletti sarà lì chiuso in
3: ma
2: camera,
3: l'ha incensato, ha detto dovete venire alla Continazza per vedere come allena, ma che dici?
1: Allora, l'ha esaltato. Ti fermo un attimo, sento Bucchioni e poi cambiamo argomento, sennò stiamo mezz'ora a parlare di Enzo,
4: Secondo me non ci vedo nulla di nuovo, cioè è un richiamo in un percorso, perché la Juventus cosa deve partire? Per far cosa? Per arrivare a sesta, settima? La Juventus deve partire per arrivare, addirittura deve pensare di poter vincere lo scudetto, sempre e comunque.
1: Ma l'aveva detto Spalletti l'anno scorso, se vi ricordate, quando è entrato, ha detto possiamo lottare per lo scudetto. Poi dopo è andato.
4: Ho capito, però tu devi, l'obiettivo è sempre di andare oltre, quindi l'amministratore delegato ti dice, il nostro obiettivo, lo scudetto non te lo chiedo, però quel posto lì sì, e se andiamo a vedere l'organico, non è l'organico che ha la Roma, non è l'organico dell'Inter. Il Como, in virtù di quello che ha fatto l'allenatore, però voglio dire, la Juventus gli manca un centravanti, sì, però l'allenatore ha delle risorse.
1: No, speriamo perché io sono d'accordo.
4: Nico Gonzalez, perché lo fa giocare?
1: No,
4: perché uno
1: Enzo,
4: che ha per gli spazi,
1: attenzione,
4: gli altri.
1: Enzo, io sono d'accordo con quello che stai dicendo. Sicuramente Spalletti è un allenatore che ha delle risorse, delle idee e tutto, però deve pure fare i conti col materiale che c'ha, e davanti ragazzi si fa una fatica. Io penso che veramente trovai Gotti qui, due là davanti, devi spremere bene,
3: deve costruire
1: perché
3: due non bomber e farli diventare due bomberini, che fanno
4: io gliela do molto volentieri la palla, perché le soluzioni ci sono, e Spalletti nel passato ti ha dimostrato che le trova, anche senza un centravanti. Se non gli funziona, ha tre attaccanti molto rapidi, può giocare con
3: quello che ha detto Massimo, si mette dietro, trova un'identità difensiva, poi in contropiede qualcosa esce fuori. Dai.
1: Massimo, senti, approfitto un attimo anche della tua presenza per questa cosa qui. Il campionato ci potrebbe restituire un Gonzalo Ramos rivitalizzato, perché pure ieri è andato in gol, ha fatto pure un bel gol, bella azione e tutto. E vi voglio chiedere se Pulisic potrebbe essere proprio un giocatore che può aiutare in questo senso Gonzalo Ramos.
3: Sono d'accordo,
1: Stefano, perché è mancato in questo avvio.
5: È mancato, perché è mancato l'uomo di qualità, l'uomo che vede il movimento del compagno, in questo caso Ramos, che arrivavano palloni veramente ingiocabili, e chiaramente un giocatore come Pulisic porta qualità in tutta la fase offensiva. Ramos ieri, ho visto la partita, ha giocato di sponda perfettamente, poi gli inserimenti erano sempre con i tempi giusti, mi sembra un grande attaccante.
1: Ma
5: poi
1: certo, ma poi era felice, non c'era più Ronaldo, ci posso giocare.
5: Tra l'altro
4: l'abbiamo fatto fuori,
1: vai.
5: No, ho letto che in una partita amichevole sta provando il 4-2-3-1 Amorim. Ha capito che in quel 3-4-3 o 3-4-2-1 che voleva imporre all'inizio non ha i giocatori per poter fare quel tipo di schema, e adesso va a cambiare la squadra, e secondo me
0: porta solamente dei benefici, deve giocare Selemaker, deve giocare Pulisic, questi sono giocatori che fanno la differenza, se non fai giocare questi dove vuoi andare?
3: Selemaker, Pulisic, Moreira, Gonzalo Ramos.
1: Moreira è pronto pure lui, vedrai che giocherà.
3: Alto, 4-2-3-1, alto a destra.
1: Sì, sì.
3: Come lo fa a giocare Van Bommel con il Belgio?
1: Sì, il materiale il Milan ce l'ha, ragazzi. Sì, sì, il materiale tecnico il Milan.
3: Poi la coppia di centrocampisti a seconda dell'evenienza, però sono d'accordo con Massimo. Metti Pulisic o a sinistra o dietro la punta ci metti.
4: C'è anche Chukwueze.
1: C'è pure Luca.
3: Sì,
1: sta
3: sì,
1: bene,
3: però secondo me deve, Enzo deve valorizzare Moreira. Deve trovare una collocazione può diventare un punto di forza questa squadra. È forte, eh.
1: Vero Enzo, però.
4: Ma Pulisic può fare anche il sottopunta con i due esterni.
3: Selemaker a sinistra col destro che Moreira a destra col sinistro diventa una squadra formidabile.
1: È vero.
4: Sì, non c'è dubbio, ma infatti è una falsa discussione anche su Gonzalo Ramos. Cioè il problema è che è stato pagato poco, ma non è un giocatore
1: è stato pagato tanto, magari De Blitz te ne fa passa una.
4: Ma è un giocatore che devi messo in un contesto funziona, cioè con i tempi giusti, con la squadra che gli gira attorno, quello deve fare con
1: vedrai Ramos. Che questo se non si sblocca poi ne parliamo, se si sblocca Ramos poi ne parliamo, io continuo
4: sì
1: a
4: ma
1: dire...
4: all'interno di un movimento di gioco con la palla con i tempi
3: se
4: giusti
3: la vedo dura,
4: La profondità con i tempi giusti, se no diventa uno anonimo. Non è mica un giocatore che fa gol improprio, lo fa col lavoro della squadra.
1: Certo. E Bezzi, che volevi dire? A te non credi nel Milan, ti ho sentito un po'.
2: No, io non credo nel Milan, non mi piace l'allenatore, è un
1: presuntuoso.
2: Mi ricorda molto Thiago Motta, che poi ha fatto la fine che ha fatto. Amorim
4: è uguale. Un miscredente.
2: No, non sono un miscredente. E poi voglio anche dire una cosa, cioè, io credo che Spalletti sia un allenatore abbastanza in difficoltà. E qua Enzo vedo che lui è molto, quando parla di Spalletti, voglio dire, ha grande fiducia. Adesso vediamo, riprenderà da Cagliari, Cagliari-Juventus.
4: Gianni,
3: ricomincerà con una vittoria, caro Gianni, poi ti richiameremo.
1: Pure per me, Babbi,
3: poi ti richiameremo.
4: Sassuolo rischiava di essere un punto di non ritorno, quella è stata una partita pericolosissima. Se riparti e l'allenatore ha la forza di cambia, la squadra lì va dietro. E vuol dire che il lavoro può ricominciare. Questo abbiamo visto nell'ultima partita.
1: Però perché Bezzi non ha fiducia di Amorim? È questo che non riesco
3: a fiducia a nessuno.
2: Io ho visto una squadra che è stata letteralmente travolta dalla Lazio, dove Amorim ha sbagliato anche qualche cosa nella formazione.
1: Dal Benfica.
2: La pareggiata solo perché all'Olimpico non c'erano i tifosi della Lazio, perché c'erano soltanto i tifosi del Milan. Hanno fatto una grande spinta alla squadra,
3: perché i tifosi scendono in campo
2: condiziona in parte anche un pochino l'arbitro,
3: certi assist fanno i tifosi
2: e la Lazio ovviamente ha pagato, se no perdeva pure quella partita il Milan.
1: Aspetta, voglio sentire se Orlando è
3: Massimo,
1: d'accordo,
3: ma i tifosi fanno certi gol, è vero o no Massimo?
2: Siccome la Roma fa sempre sold out, allora tu fai le battutine sceme.
1: Facciamo un po' di simpatia, dai.
3: Mamma mia.
1: Un po' di simpatia. Aspetta, fai rispondere ad Orlando.
3: Non è così come dici tu, Gianni, perdono, ho grande rispetto verso.
2: Allora giochiamo a porte chiuse.
3: Ma no, quello sono d'accordo.
0: Il Milan visto a Roma con la Lazio è stato veramente brutto.
1: Primo tempo.
0: Quello che volevo dire a Gianni è vero, poi il secondo tempo, il pubblico, l'assenza, quello sicuramente ha determinato poi il pareggio. È che l'unica cosa che il Milan, dopo quella partita lì, con Estupinian, che è un giocatore che non può giocare nel Milan, soprattutto in quel ruolo, sembra che l'allenatore voglia cambiare. E se l'allenatore cambia, secondo me ha i giocatori giusti, non ti dico per vincere lo scudetto, ma per essere una squadra molto più forte di quella che tu hai visto contro la Lazio.
4: Col Benfica è stata la peggiore.
2: Sicuramente ha tutto il tempo a morire per dimostrare, però deve essere anche Io gli ho visto fare in conferenza stampa, dare delle risposte a dei giornalisti molto antipatiche. Non si parla così con i giornalisti, capito? È un allenatore presuntuoso.
4: E a me le persone anche peggio i giornalisti, anche peggio.
1: Guarda, i giornalisti sono però pure loro. Sono una categoria, ci mettono un po' sempre.
4: Brutta gente.
1: È vero, Bucchioni, è incredibile. Allora, facciamo una cosa: siccome stiamo per chiudere, io vi voglio far fare un gioco.
4: A questi giochi
1: pericolosi. Adesso dobbiamo essere simpatico.
3: Comincerai da Bezzi.
1: Allora, io adesso vi darò tre nomi.
2: Io vi saluto.
1: Stai buono lì che ci divertiamo pure un po'.
3: Resta con noi, Gianni.
1: Il calcio è bello anche se ci divertendosi un po'. Allora, io vi do tre nomi di tre attaccanti. Voi mi dovete dire solo. Io vi chiamo, voi mi dovete dire il nome dell'attaccante che dalla prossima giornata di campionato fino alla prossima sosta, quindi c'è un mese. Un mese di tempo, mi dovete dire chi fa più gol.
3: Tra chi?
1: Tra questi tre che vi dico. Adesso
3: comincia
1: da
3: Pezzi, dai, così.
1: Voglio cominciare da Orlando. Capito, Massimo?
4: Numero 1, 2, 3, dai.
1: Allora, Massimo.
2: Sì.
1: Dalla prossima di campionato, quando si riparte, fino alla prossima sosta, quindi c'è un mese di tempo.
2: Ma dobbiamo vedere anche le partite.
1: Problema tuo. Adesso il gioco è gioco. Allora, Orlando.
3: È un gioco, ma
4: il calendario lo devi conoscere a memoria.
1: Allora, fatemi partire con il gioco. Massimo Orlando, chi fa più gol tra questi tre attaccanti? Gonzalo Ramos, Højlund e Kolumani.
5: Ramos.
1: Bucchioni.
4: Højlund.
1: Bezzi.
2: Højlund.
1: Impallomeni.
3: Kolumani.
1: Vado avanti. Sempre con chi fa più gol tra questi quattro attaccanti che ad oggi hanno segnato poco e niente. Scamacca. Pinamonti. Simeone. Pellegrino. Bucchioni, chi fa più gol nel prossimo mese?
4: Pellegrino.
1: Orlando.
2: Mamma mia, che brutta domanda, Marco.
3: Bisogna che se giocano.
5: Ti dico il Ciolo, dai. Ciolo Simeone.
1: Bezzi.
2: Simeone.
1: Impallomeni.
3: Pellegrino.
1: Bene. Mi prendo questi gioco qua e tra un mese andiamo a vedere
3: chi. Ho capito, ma gli ultimi quattro,
1: meglio.
3: Ma chi ne sa se giocano?
1: Come che
3: perché
1: gioca? Pinamonti
3: Beto,
1: giocherà.
3: Beto si può alternare con Pellegrino. Pinamonti si può alternare con Noslin. Scamacca fa giocare più Cristo invece che Scamacca. E che ne sappiamo noi?
4: Poi si vince qualche cosa?
1: Vediamo.
3: Niente.
1: Se chiederemo.
3: Allora, Enzo. Sai cosa si vincerà? Sai cosa si vincerà, Enzo? Una cena con Gianni Bezzi. Pagata da Gianni Bezzi.
1: Gianni, questo gioco qui lo facciamo nei prossimi giorni. Ci abbiamo ancora un'altra settimana prima di arrivare.
2: Allora, mi porto a cena io.
3: Paghi tu.
1: Grande, ma è generosissimo.
4: Grande, Gianni.
1: Gianni è top.
2: Va bene.
1: Allora, stasera vi volete dare il risultato della partita?
3: Meglio di no.
1: In pallomeni non te la senti?
3: No.
1: Niente?
3: 1-1.
1: 1-1 in pallomeni. Bucchioni, come finisce Francia-Italia questa sera?
4: Ma io sono disposto a accettare anche un 2-1 per la Francia, pur di vedere un qualcosa di ulteriore che faccia dire questa squadra sta acquisendo personalità.
1: Bene. Orlando, come finisce?
5: Sì, anche per me 2-1 per la Francia.
1: Bezzi?
2: 2-2.
3: Ah, vedi già.
1: 2-2 spettacolare.
3: Tu?
1: 3-0.
3: Mamma mia. Ne facciamo almeno uno?
1: No.
3: 0.
1: Ho questa sensazione. 3-0. Sì.
3: La rullata parisiana.
1: Ci può stare a Parigi a rullare.
5: Marco,
1: vabbè, dimmi.
5: Quanto manca al campionato? Perché
3: non se ne può più.
1: Un'altra settimana.
3: Massimo, non se ne può più. È una cosa incredibile.
1: Orlando,
3: lo critichiamo. Ma eppure ci manca da morire come l'aria e non vediamo l'ora che torni.
5: Sto impazzendo.
1: Pure noi.
3: Esatto.
1: Allora, no, no, ma lo sai è bello che, cioè,
3: a Pezzi manca tanto il campionato.
1: Massimo, guarda che è difficile.
2: La Nations League io la cancellerei la proprio dalla storia.
1: No, no, no, ma comunque
2: poi due settimane fermi.
1: No, sono tre alla fine, perché sì, tu devi considerare pure la terza, è una roba proprio, cioè, no, cioè, no, ci siamo inventati qui i fulmini in questi giorni.
3: Una cosa, guarda, non se ne può più. Siamo veramente appassiti.
1: Stiamo attendendo martedì pure la giunta lì che si riunisce per dare i voti.
3: No. Cioè, chiameremo Gianni. Allora, però, allertiamo, scusami. Il post giudizio, la post decisione da parte della giunta, sì, che si deve pronunciare, sì, sull'eventuale, ipotetico, potenziale, chissà, è verificabile, commissariamento alla DGC, decadenza di Malagò, chiameremo Bucchioni e Bezzi il giorno dopo.
1: Il giorno
3: preparate.
1: Quindi, preparate. Quindi mercoledì, martedì, mercoledì.
2: Arriva con lo striscione, Bucchioni con lo striscione.
4: No. Io ho la maglietta, votate Malagò, la maglietta.
3: No, Bucchioni lo troveremo fuori dal palazzo a
1: Siete una banda, ragazzi, incredibile.
3: In collegamento rigoroso.
1: Va bene, allora
4: mi incateno, incatenato al palazzo del CONI.
1: Io vi voglio bene, vi faccio un buon fine settimana.
3: Ciao Enzo, ciao Gianni,
1: Orlando e Bezzi.
3: Ciao Massimo.
4: Ciao.
1: Che roba, break per noi. Adesso ci prendiamo una mini pausa, dai.
2: Ciao, ciao.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Apriamo con la politica. Elly Schlein ha parlato in apertura della direzione nazionale del PD, toccando anche il tema delle primarie della coalizione di centrosinistra. Nella scrittura del programma comune non è che uno vale uno, ha detto, perché il PD ha il doppio dei voti rispetto agli alleati. Poi, dalla segretaria del PD, un attacco anche al governo. Avete fallito, andate a casa, prima si vota e meglio è. E ancora, a Giorgia Meloni, mi ha chiesto di dire una cosa vera, gliene dico 10.
0: La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana Armao. L'ipotesi di reato è la corruzione. Perquisizioni a Roma e a Palermo negli studi dell'avvocato amministravista e nelle sue abitazioni. L'indagine palermitana riguarderebbe la commissione tecnica speciale regionale per le autorizzazioni ambientali fino ad agosto presieduta da Armao, oltre che per lui chieste misure cautelari per altre 8 persone.
1: Agguato a colpi di pistola nella notte a Pioltello nell'Interland Est di Milano, un uomo di 30 anni di nazionalità peruviana è stato ferito gravemente con 2 proiettili alla schiena ed è ora ricoverato in condizioni critiche. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta in strada dopo le 23. Chi ha sparato si sarebbe poi allontanato insieme a un complice. Nella zona non ci sarebbero telecamere utili alle indagini. Sul caso stanno lavorando i carabinieri.
0: Dall'estero, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato di colpire l'Iran molto duramente se dovesse emergere il coinvolgimento di Teheran nell'attacco con coltello contro il pilota di un volo Fly Dubai. In seguito al tentativo di dirottamento di un suo aereo mercoledì, Fly Dubai ha deciso di sospendere i voli da e per Tel Aviv fino al 15 ottobre. Il Pentagono intanto sta inviando in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco incentrato sulla portaerei USS Theodore Roosevelt e ulteriori navi del Corpo dei Marines. La mossa, riferisce il Wall Street Journal, proprio mentre il presidente Trump valuta la possibilità di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato.
1: I partiti arabi potranno partecipare alle elezioni israeliane del 27 ottobre. L'Alta Corte di Giustizia ha annullato all'unanimità il provvedimento con cui la Commissione Elettorale Centrale aveva impedito loro di presentarsi al voto. Secondo quanto riporta il Times of Israel, citato dalla Press, la decisione riguarda l'intera coalizione che riunisce partiti a maggioranza araba e Raham, la formazione guidata dal deputato Mansour Abbas, che aveva partecipato al precedente governo.
0: Il calcio con la Nations League. Questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Per il match ancora 3 ballottaggi per il CT Mancini dopo la rifinitura. Ken dovrebbe partire dal primo minuto a destra in un attacco dove più Esposito è favorito su Scamacca per essere titolare con Sebastiano Esposito. A centrocampo con Tonali e Fagioli dovrebbe esserci Barella in vantaggio su Frattesi. In difesa Scalvini avanti su Mancini.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio, vera passione sportiva.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora Stefano, abbiamo ancora un'ora di meno di un'ora di trasmissione, allora approfitto per recuperare un po' di messaggi insieme a te e di nuovo ben trovati.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora Federico ci scrive che se la Juve vuole andare in Champions a gennaio, va acquistato un attaccante da almeno 100 milioni.
1: Sì.
0: E chi te lo dà un attaccante da 100 milioni a gennaio?
1: Non lo può fare.
0: Ma Federico, ma tu quando scrivi queste cose ci credi o scrivi tanto per scrivere? Perché io faccio questa domanda. Cioè tu quando scrivi una cosa del genere sei convinto di quello che sei o poi dici no, scrivo una stronzata così mi commentano? No, perché io voglio capire se uno veramente scrive quello che pensa, capito? Oppure lo scrive tanto per dire mi diverto un pochettino e butto lì un messaggio. Allora, a giugno la Juve prenderà Carnesecchi, scrive Maurizio. Può essere che sia un portiere in orbita Juve. C'è anche Palmisani, ne ha parlato molto bene Carnevali, sì. Ieri, ha detto che è molto bravo.
1: A proposito di questa ricerca di giovani italiani.
0: Sì,
1: sì. Alla Juventus,
0: sì,
1: non
0: sì.
1: Sarà semplice perché poi alla fine i giocatori forti italiani costano tanto.
0: Mario scrive, ma secondo voi i giocatori li ha scelti lui oppure li ha subiti lui Spalletti? Perché in tutti e due i casi Spalletti avrebbe comunque responsabilità nel caso arrivasse quinto. Beh, qualcuno l'avrà scelto e qualcuno l'avrà pure subito, perché tanto penso che tutti gli allenatori, no? Qualche giocatore lo possono scegliere e qualche altro
1: forse
0: invece no.
1: Più che altro la mia sensazione è più subiti che scelti.
0: Più subiti che scelti,
1: secondo
0: tu
1: me.
0: Dici. Allora,
1: ma senza adesso creare polemiche,
0: può succedere.
1: Dici, vabbè, lo prendiamo, poi sta là e fa l'allenatore.
0: Rudy scrive, i due attaccanti della Juve sono i peggiori di almeno 10 squadre di Serie A. Bah.
1: Vedremo, insomma, il lavoro di Spalletti è anche quello di saper costruire, cioè fornire a questi due giocatori gli strumenti per fare gol. Marco,
0: sì.
1: C'è poco da fare.
0: Poi Antonio dice, andate a vedere quello che ha sbagliato Voltemade con la Germania. Mamma mia, io ho visto una roba.
1: Adesso io ho fatto una battuta prima.
0: Capita,
1: io non sono per quelli che dicono, ah, ma l'avrebbe fatto chiunque. Non funziona così, si sbagliano. Sai che a proposito di questo passaggio, c'è un passaggio interessante in questo festival che si sta tenendo in Trentino, nella Gazzetta. Velasco.
0: Sì, ho visto.
1: Ha parlato proprio di questo. Ah, ma quel gol io l'avrei fatto. No. Si sbaglia. E
0: è facile stare seduti in poltrone e dire così. No, poi ha detto una cosa.
1: Insomma, ma anche il gol di Colomone e
0: Frosinone. No, poi ha detto secondo me una cosa bellissima.
1: Il gol di Voltemade a Reggio Emilia. Insomma, voglio dire, mancati, naturalmente.
0: Ha detto una cosa bellissima sui tifosi. Ha detto che le squadre, si riferiva all'Italia, quando gioca non va fischiata, va sostenuta, perché c'è ormai questa sensazione anche di paura da parte dei ragazzi, di sbagliare, eccetera. Quindi vanno sostenuti, vanno durante la partita, non fischiati, ma spinti, e quello dovrebbe fare. Io su questo sono sempre stato d'accordo, cioè nel senso il tifoso deve fischiare a fine partita, anche a fine primo tempo i fischi. A me mi sembrano una gran cavolata, perché a fine primo tempo la partita ancora, a meno che non hai perso 3-0 il primo tempo, però in genere ancora è tutto.
1: Senti, ma a proposito di intervallo, come ti poni tu?
0: Su che cosa?
1: Sulla richiesta di De Laurentiis, su questa cosa qua di abolire l'intervallo
0: e giocare sempre. Ma De Laurentiis delle volte
1: te la sei persa questa?
0: No, questa me la sono persa, devo essere sincero, perché poi questa richiesta
1: vorrebbe
0: assurde
1: abolire l'intervallo. Secondo lui è un passaggio inutile di un evento sportivo, perché dice che tra il primo e il secondo tempo il ragazzo sta là sulla PlayStation, le cose, annoia, si alza e se ne va, abbandona l'evento.
0: Ma io guarda, devo dire una cosa, a me questo fatto della noia, che i ragazzi non si possono annoiare o che uno non si possa annoiare, è la più grossa cialtronata che dobbiamo dire. Ti devi annoiare, devi essere capace anche a viverla la noia, Stefano. Anzi, nella noia diventi creativo, perché ti devi inventare qualcosa. Invece adesso non si inventano niente, sai che fanno? Prendono il cellulare e scrollano e passano il tempo così.
1: Lo sai
0: che ieri mattina mi è capitata una cosa da raccontare. Portavo a spasso il cane, come tutte le mattine.
1: Pure
0: presto.
1: Il cane ha scrollato,
0: no,
1: il telefonino,
0: io
1: no?
0: Passeggiavo col cane, vedevo arrivare due ragazzini che andavano verso la scuola, quindi era un orario, diciamo, tipo le 8:15, c'è una scuola vicino casa. Io passeggiavo col cane, vedevo arrivare questi due ragazzi, due ragazzini. Uno mi guardava, l'altro aveva il cellulare e scrollava. Io non ho detto niente, ho continuato a camminare quando mi sono trovato proprio di fronte a sto ragazzo.
1: Stava a dare una capocciata.
0: Sì, e io gli ho detto guarda che devi guardare davanti, se c'era un palo. Hai capito come funziona? Camminano così, non guardano più nemmeno quello che li circonda, non hanno più neanche l'interesse a guardare quello che circonda a loro. È una roba pazzesca. Va bene, sento un audio e poi vi faccio sentire un contributo. Vai.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, volevo ringraziarvi
0: di che?
2: Per la trasmissione, molto divertente, poi quando c'è Gianni Bezzi, Stefano lo punzecchia. Oggi ho dovuto anche un po' subire una risposta un pochino così così di Gianni, ma la classe di Stefano è stata superiore. E poi è scoppiato tutto in risate, è giusto così.
0: Sì,
2: bravissimi, bella trasmissione.
0: Grazie Rudy. Facciamo una cosa, dal Festival di Trento, dal Festival dello Sport di Trento, vi faccio sentire un estratto, un contributo di Lorenzo Marucci che ha beccato Sebino Nela. Sentiamolo, dai.
3: Con Sebino Nela per parlare della Roma, dopo 5 giornate in testa con Inter e Lazio, può essere l'anno in cui la Roma, questo scontro con l'Inter, può portarlo fino alla fine per guadagnarsi il titolo?
4: No, è presto ancora, ma è presto non solo per l'Inter, non solo per la Roma, non solo per ma per tutte. Sono passate poche giornate, forse è anche vero che in queste poche giornate abbiamo già visto qualcosa, ma è presto, insomma, non... Aspettiamo, poi ci sono altre squadre che stanno lavorando, stanno cercando di migliorarsi, ci sono squadre magari con qualche infortunato in più, quindi insomma ci vorrà ancora un po' di tempo. Io di solito ogni anno, ogni stagione, quando arrivo intorno alla decima, dodicesima, ho più certezze, diciamo così, adesso ancora no.
3: Però la Roma è la squadra che esprime il miglior calcio di tutti in questo momento?
4: Non lo so se è il miglior calcio. Probabilmente non a tutti piace come gioca Gasperini, ma è un allenatore che conosciamo benissimo, molto bene. Le sue idee di calcio sono quelle che vediamo. Grande aggressività, occupare gli spazi, insomma tante cose. Non lo so, secondo me l'Inter rimane ancora la squadra più forte di questo campionato, squadra nominata un po' da tutti. La Roma c'è, è migliorata in qualche elemento. I numeri di Malen stanno anche a testimoniare di quanto stiano facendo bene. Insomma, vediamo poi come andrà.
3: Rispetto all'Inter magari può avere meno esperienza a vincere?
4: Ma meno esperienza, non lo so, io sono arrivato a Roma nell'81, la Roma non aveva una storia felicissima sotto l'aspetto di risultati, abbiamo cominciato a vincere sia in Italia che in Europa, la differenza secondo il mio parere la fanno solo i bravi giocatori, tutti gli allenatori secondo me sono molto bravi, non ne metto uno sopra un altro o davanti a un altro, abbiamo degli allenatori preparatissimi, i giocatori sì che fanno la differenza.
3: L'ultimissima su Malen, può essere in grado di battere anche il record di Higuain?
4: Non lo so, devo dire la media non è male, ma a me è impressionato questo ragazzo come si muove in mezzo al campo, sa fare tutto e non faceva il centravanti ed è stato Gasperini che l'ha voluto centravanti. Quindi bravo il mister naturalmente e bravo anche il giocatore, bravo anche questo ragazzo, insomma sta facendo veramente ottime cose.
0: Sebino Nela, insomma, su Malen penso che veramente è una cosa che abbiamo sottolineato spesso, quanto sia stato fondamentale il lavoro di Gasperini, perché questo non era un centravanti.
1: No, assolutamente.
0: Quindi questa dimostrazione.
1: E poi è un calciatore molto duttile, molto eclettico e ha anche una voglia di determinare, di essere importante, di essere protagonista, però è un protagonismo che è utile alla squadra, cioè non è uno che pensa a se stesso, pensa sempre agli equilibri della squadra, gioca per la squadra, con la squadra, segna per la squadra e si muove da giocatore che appunto migliora tutto il gioco della fase offensiva. Marco, con i movimenti sono d'accordo con Sebino, sa fare tante cose,
0: sì,
1: oltre i gol.
0: Andiamo avanti con i messaggi. Mi dovete spiegare che materiale hanno messo a disposizione degli allenatori gli ultimi 5 anni alla Juventus? Materiale scarso?
1: È stata, secondo me, iniziata una campagna acquisti, poi prosegue un'altra campagna acquisti, finalizzata un'altra campagna acquisti. Posso dire che ho avverto questa sensazione, che non ci sia mai stata sessioni, ci metto quella estiva e quella invernale, stiamo parlando del calciomercato, un punto. Cioè non sia mai stato messo un punto, ma una ricerca per mettere un punto. Cioè non so come dirti. Sono stati fatti dei tentativi, alcuni dei quali non sono, per adesso, al momento, non risultano essere positivi, convincenti. Sono state varie sessioni di mercato e alla fine non so, tre? Non ne metti una insieme che dici, boh, c'è una logica, non c'è una logica, ti vengono 3.000 dubbi. Cioè, da Giuntoli, come lì, a finire anche questa campagna acquisti, tu dimmi, c'è mai stato, finalmente si è riempita quella casella, come si doveva, no. C'è sempre un rimpianto, c'è sempre, ma se avessimo preso, ma se non, c'è un se di troppo, c'è un dubbio di troppo, e non è possibile, sono 3 anni. E ti posso dire una cosa, quanto è stato negli ultimi 9 anni questa società ha speso 1 miliardo di euro, negli ultimi 3 anni quanti ne ha spesi? 300 milioni?
0: Sì, tanti.
1: E che hai in mano?
0: Federico dice spendere 100 per un giocatore a giugno, sì,
1: certo, spendiamo un altro.
0: E poi l'aumento di capitale,
1: altri soldi per un altro,
0: l'aumento di capitale poi viene fatto anche per far fronte a dei buchi che ci sono stati,
1: esatto.
0: Soprattutto. Però Federico scrive: no, 200
1: no,
0: milioni,
1: non è tanto
0: 250,
1: creare,
0: butti
1: non è tanto
0: lì,
1: creare
0: così.
1: Il debito rosso, è creare, magari puoi creare anche il rosso e il debito, però centrando gli acquisti. Tu hai creato il rosso e il debito, non hai centrato quello che avresti dovuto, potuto fare. Insomma. La sensazione, non so qual è la tua, ma la mia è che questa Juventus, da un punto di vista del calciomercato, avrebbe potuto e dovuto fare meglio.
0: A voglia.
1: Ma anche in quest'ultima sessione.
0: La squadra
1: sessione,
0: non è più forte dell'anno
1: Marco,
0: scorso.
1: Marco, io ci metto anche quest'ultima sessione.
0: Sì, sì, ma non è più forte dell'anno scorso la squadra.
1: Come fermo restando scorso? Che devi andare avanti con Carnevali.
0: Però l'anno scorso hai lottato per la Champions, okay. Nonostante non era una squadra più forte di questa. Quindi. Allora, vai con un audio.
5: Ciao Marco, visto che c'è questo momento di stop, io vorrei dire a Stefano se si ricorda quando Marco Palma parlava di Mora che c'era in Coppa UEFA, in Europa League, scusa, c'era Juve e Roma Porto e gli dicevano che questo Mora era pericoloso per la Roma doveva stare attenta, e lui era molto stizzito e diceva Porto c'ha Mora, bisogna stare attenti, ma lo diceva in modo di così, di sfottò. Voi sapete se si è un po' ricreduto su Mora?
1: Io? Su Mora? No, non mi ricordo di aver detto queste cose, però insomma se te le ricordi io ci credo.
0: Vabbè,
1: ma non era ironia, era nel senso che quanti anni c'aveva? C'era 16 anni, ho detto adesso dobbiamo aver paura di un ragazzino di 16 anni, credo. Però è un grande talento.
0: Sì.
1: Un grande talento che però secondo me deve fare un percorso molto molto impegnativo per diventare forte. Forte nel senso ritengo un punto di riferimento, un giocatore sul quale affidarsi, non dico così, voglio dire, incondizionatamente, però deve lavorare molto sul piano fisico, sul piano anche della collocazione tattica, ha un ruolo molto delicato, ha una struttura fisica molto particolare e quindi in questo momento Sule è davanti.
0: Sì, allora vai con un altro audio.
6: Buon pomeriggio, buon Maracanà. Un saluto, Gianni Bezzi.
0: Non c'è.
6: Mi piace tantissimo. Volevo chiedergli, ma il suo allenatore ideale qual è? Questa è la mia domanda.
0: Guarda, teniamocela per la prossima volta.
1: Non ce ne sono forse.
0: No, lui. Allegri, lui ha sempre detto Allegri, sì è vero, ha sempre difeso Allegri, è vero, quindi sarà il suo allenatore ideale. Poi Ivan dice, secondo voi ha senso convocare un giovane come Ignacio per non portarlo neanche in panchina, non era meglio lasciarlo all'Under 21? Ciao Ivan. Beh, però magari lo porta, lo inserisce nel gruppo, delle volte si fanno queste
1: come
0: cose, no? Stefano,
1: certo.
0: Sono sempre state fatte anche in passato, soprattutto con i giovani calciatori, quindi dunque un altro audio.
7: Direttore Piccari, buongiorno. Eccomi, buongiorno Stefano. Ma che l'ho invitato a fare? È un guastafeste, ma non ve ne siete accorti che quello è un guastafeste?
0: Ma
7: che chi signore?
0: Ah, Gubizzi?
7: Ma non che... lo invitate.
0: Lui l'ha contestato in
7: c'è
0: diretta,
7: solo
0: ti ricordi?
7: Da perdere.
0: Sì, sì, sì. Lo contestò in diretta, in maniera proprio anche... Vabbè. Allora, facciamo una cosa, sentiamo un altro contributo prima di andare in pausa. Magari lo sfumiamo un po' prima perché è lungo questo. Perché Lorenzo Marucci, sempre dal Festival dello Sport a Trento, ha intercettato la Cristillenne. Quindi sentiamo qualche passaggio, dai.
3: Evelina Cristillenne, per parlare innanzitutto della nostra nazionale, che sensazioni ha dopo la vittoria contro la Turchia e in attesa della partita con la Francia?
8: Ma le sensazioni sono state un po' una shakerata, no? Perché prima c'è stata la partita col Belgio che francamente non ha entusiasmato nessuno, anzi direi che è stata una grande delusione. Poi per fortuna si è andati in Turchia, c'è stato questo 4-1 che ha un po' risollevato gli spiriti. Dovrei anche dire che due giocatori importanti della Turchia non c'erano e che sinceramente loro sembrava facessero apposta a, non lo so, forse ce l'avevano con Montella, non ho idea. Però insomma direi che siamo, come dire, in attesa, però è chiaro che la Francia è talmente più forte di tutti e quindi anche di noi, che si cercherà di vedere di fare il meglio. Però ecco, i giovani che si sono visti contro la Turchia hanno ben impressionato, quindi dai.
3: Ecco, tra i volti nuovi c'è anche Caiote, che è passato dalla Juventus e dalla Fiorentina.
8: Sì, ma siamo veramente incredibili. Io parlo della Juventus soprattutto, perché quanti di questi ragazzi giovani e promettenti li abbiamo visti, presi e poi lasciati andare. Potrei fare un elenco lunghissimo, cito su lei per dirne uno, ma insomma ce ne sono tanti altri. Ok, lui è andato in Premier League, sta facendo bene, ma anche lì non montiamoci la testa, ha fatto una partita bene, sta giocando bene in Premier, ho visto che gli inglesi sono, mi sembra nel Brentford, no? E sono molto così appassionati a questo giovane ragazzo. Vediamo, se avessimo trovato uno bravo sarebbe bene, e poi anche non male essercelo fatto scappare a livello di club, ma insomma questa è un'altra storia.
3: A proposito della Juventus, in questi giorni si è parlato molto di questo aumento di capitale, le sue impressioni?
8: Sono
3: aumentano
8: che...
3: le responsabilità dei dirigenti?
8: Beh, insomma, guardi che questo è, come dire, un versamento che doveva essere fatto per via del fair play finanziario, del settlement agreement con la UEFA, cioè non sono soldi che vanno sul mercato questi, perché siamo ancora in procedura di infrazione, quindi vorrei togliere qualunque illusione ai miei amici tifosi, perché sono soldi che vanno a ripianare qualche cosa che si deve riguardo ai debiti. Però diciamo che grazie all'azionista di maggioranza, perché caspita, ne parlavo poco fa, ha fatto questo il quarto aumento di capitale in 5 anni, ormai i soldi versati superano 1 miliardo di euro, 1 miliardo e 200 milioni, ci vuole veramente una gran fiducia e una gran costanza per continuare, speriamo che arrivino anche i risultati.
3: Ecco, questo avvio di campionato come le è sembrato, si aspettava di più dalla Juventus?
8: Ma francamente un po' di più sì, cioè perdere da Sassuolo non me l'aspettavo. Sì, un po' meglio la pensavo. È vero anche che ci sono stati un sacco di infortuni, quindi questo va valutato, però speravo un po' meglio.
3: Spalletti è uno dei suoi allenatori preferiti?
8: Ma in questo momento diciamo che non credo che ci siano tantissime alternative intorno. E che sia uno dei miei preferiti sinceramente no. Però non sta facendo poi tanto male. Ogni tanto un po' non lo capisco, non capisco quello che dice, le sue filosofate, eccetera. Però vediamo, i risultati poi stanno sul campo, non a parole.
3: L'ombra di Conte c'è sempre comunque.
8: Beh, Conte è il mio, oltre che essere un mio carissimo amico, è anche il mio preferito in assoluto. Io ho esordito in Consiglio UEFA nel 2016, quando lui era allenatore della nazionale, e di una nazionale francamente non proprio eccezionale. Siamo arrivati ai quarti di finale all'Europeo in Francia, perdendo al 18° rigore ai quarti di finale con la Germania, con Antonio in panchina. È una squadra, diciamo, l'ho già detto, non eccezionale. Per me lui è un motivatore straordinario. Però con la Juventus non si lasciò benissimo, quindi io lo vorrei sempre.
3: L'obiettivo secondo lei per la Juventus quest'anno è la Champions, oppure ci sono anche delle percentuali non altissime magari di poter guadagnarsi il titolo?
8: No, il titolo lo escluderei, l'Inter è decisamente più forte, la Roma che si è vista quest'anno anche, diciamo che sicuramente il quarto posto è l'obiettivo, quest'anno è stato fallito, vediamo di prendercelo nel 2027.
3: Ecco, per quanto riguarda i dirigenti, guardando anche agli anni passati, qual è il suo preferito tra quelli che sono passati da Juventus, naturalmente Paratici, adesso Carnevali?
8: Allora, io ovviamente, è facile dire Marotta, ma è autoesplicativo, è stato, come dire, gentilmente ma neanche tanto accompagnato alla porta anni fa e si è visto quello che è riuscito a fare all'Inter, per cui Marotta è numero uno, ma il suo allievo prediletto è sempre stato Carnevali, che è un mio carissimo amico, e quindi io ho grande fiducia in Giovanni Carnevali. No, quelli di prima no.
3: Paratici no.
8: No, grazie.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Per il match di Nations League in programma stasera a Parigi contro la Francia, ancora 3 ballottaggi per il CT Mancini dopo la rifinitura. Ken dovrebbe partire dal primo minuto a destra, in un attacco dove Pio Esposito è favorito su Scamacca per essere titolare con Sebastiano Esposito. A centrocampo con Tonali e Fagioli dovrebbe esserci Barella, in vantaggio su Frattesi. In difesa Scalvini, avanti su Mancini. Nella Francia sembra invece confermato il tridente senza 9, mentre da Cugna potrebbe togliere il posto a uno tra Rabiot e Koné a centrocampo. Intanto Onest Anor lascia il raduno della nazionale maggiore per aggregarsi all'Under 21. Il difensore, che era rimasto ad allenarsi a Coverciano senza partire per la Francia, si aggregherà al gruppo di Silvio Baldini in vista della sfida di lunedì 5 ottobre contro la Polonia, decisiva per la qualificazione diretta agli europei Under 21 del 2027. Amichevole amara alla Continassa per la Juventus, e in questa sosta nazionale la Cremonese di Pecchia si impone per 1-0. A decidere la sfida è la rete di Bonazzoli. Colomboni inceppato in attacco con Spalletti, che per via delle assenze è costretto a schierare Gatti come terzino e Cambiaso a centrocampo in cabina di regia. Finisce con un pareggio per 1-1 l'allenamento congiunto tra Milan e Padova. Napoli sconfitto 3-0 dall'Avellino a Castel Volturno. Premier League era atteso entro la giornata odierna, è stato inoltrato nella serata di ieri. Il Manchester City ha presentato ricorso in appello contro il parere della commissione indipendente, che lo ha ritenuto colpevole di 114 delle 115 accuse relative alle violazioni delle norme finanziarie della Premier League. Tali contestazioni riguardano il periodo compreso tra le stagioni 2009-2010 e 2017-2018. Il club, oltre a ribadire la propria innocenza, sostiene che la decisione contiene evidenti errori materiali, di diritto, di principio e di fatto. Ora il caso passerà davanti alla nuova commissione d'appello. Formula 1, Ferrari in vetta alla classifica dei tempi con Charles Leclerc nella top 5, con Lewis Hamilton al capolinea dei primi 2 turni di prove libere di Sepang. Si respira ottimismo, ma i due piloti non scoprono le carte dopo tanti venerdì da protagonisti seguiti da qualifiche e gare non all'altezza delle promesse iniziali. Non dobbiamo sottovalutare i nostri avversari. Il degrado gomme sarà decisivo, dice Leclerc. Non siamo lontani dai migliori, ma sappiamo che c'è ancora da lavorare, le parole di Hamilton. Intanto Fred Vasseur interviene in conferenza stampa pochi giorni dopo la nota della scuderia di Maranello, che ha confermato la fiducia nel team principal della Rossa e dice «serve serenità» e parla di ottimi rapporti con la dirigenza. MotoGP dopo un venerdì di grande equilibrio, chiuso col miglior tempo di Alex Marquez. Domani le qualifiche scatteranno alle 3.50 della notte, al termine delle FP2. Poi alle 8 la sprint race, che assegnerà i primi punti del weekend. Domenica la gara lunga alle 7 del mattino. Tennis, mattina amara per l'Italia impegnata nei tornei asiatici. A Tokyo cade Luciano Darderi, battuto agli ottavi dell'ATP 500 dal francese Kyrian Jacquet, numero 86 del mondo. Mentre a Pechino saluta subito Jasmine Paolini, sorpresa dall'Ucraina Daria Snegur. Da lunedì la Toscana sarà fuori dalla top 30. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Notizie, approfondimenti, tutto sul panorama calcistico in un solo nome.
1: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Puoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Stefano, ultimo tratto di trasmissione insieme nella puntata del venerdì. E allora, ben ritrovato di nuovo, caro Stefano. Allora andiamo, perché mi danno l'ok, è pronto il collegamento e mi fa molto piacere, perché chiudiamo veramente con un bel ospite questa puntata del venerdì, che appunto ci porta anche alla partita della nazionale. Vado a dare il buon pomeriggio, lo ringrazio tanto per aver accettato il nostro invito, al direttore Pantaleo Corvino. Direttore, buon pomeriggio e grazie.
1: Buon pomeriggio.
2: No, grazie a voi per l'invito, caro Stefano. Saluto a tutti, anche i telespettatori.
0: Grazie, grazie direttore. Allora, io Stefano apro un po' un attimo subito, poi ti do subito la parola a te.
1: Vorrei dalla chiedere... famosa frase cominciamo, visto che il calciomercato, hai parlato di Juventus, di attaccanti.
0: Vai.
1: Si può sbagliare, com'è la sua frase, direttore? Si può sbagliare la moglie, ma non il centravanti e il portiere quando si fa. E la Juve ha sbagliato qualcosa oppure capita? Nella vita, nel lavoro?
2: Io credo che la Juve avesse già in casa un attaccante che poteva quest'anno, con quello che riesce Spalletti a dare agli attaccanti, ed essere il centravanti giusto, che era Vlahovic. Poi, senza ancora stare a ripercorrere quello che può essere accaduto, il ragazzo ha fatto delle scelte, la società ha fatto anche le sue, quindi Vlahovic non c'è più, e ha cercato di trovare altri attaccanti per prime punte, per cercare così di essere protagonista, perché la Juve è una squadra adesso, tolti gli infortuni che la stanno penalizzando, una squadra che vuole giocarsela anche con tutte le altre quattro, che sono cinque, insomma, io credo che siano le squadre che possono essere competitivi per i primi posti: Inter, Juve, Napoli, Milan e Roma. E quindi la Juve credo che l'attaccante l'abbia cercato. Adesso, se quelli che ha trovato possono essere quelli giusti, lo dirà il tempo, e aspettiamo. Ecco.

0: forse ci sono stati, non si è arrivati a quelle che erano le intenzioni del calciatore. Quindi io penso che possa essere stato questo il motivo.
1: Motivo. L'ultima cosa sulla Juve, perché poi abbiamo altri argomenti, questa squadra qui, direttore, pensa che possa raggiungere che tipo di obiettivo? Perché Carnevali ha parlato di zona Champions, importantissima, perché senza è stato un bagno di sangue, e c'è anche l'Europa League. La vede strutturata per quale degli obiettivi?
0: Io sono sicuro che la Juve, ecco, diciamo che gli infortuni hanno condizionato molto, no?
1: Sì.
0: Certi calciatori come Ildiz, voglio dire, hanno un peso importante, in una squadra importante. E poi, diciamo, anche altri ruoli hanno avuto degli handicap. C'era da aspettarsi di più, però è una Juve che ha avuto anche questi handicap. Siamo alla sesta giornata, non bastano 6-7 giornate se non si arriva alla quindicesima giornata per capire bene come si delinea di ogni squadra una situazione. C'è sempre da aspettarsi di tutto, no? Chi può essere una rivelazione di breve, chi può essere invece una conferma dopo essere stata rivelazione. Però insomma, di queste cinque squadre, Inter, Juve, Napoli, Milan e Roma, che erano quelle che erano partite con i pronostici per quattro posti in Champions, tenendo pure conto che io avevo anche pronosticato sia Como che Atalanta fra queste, e quindi diventavano sette, e siamo ancora troppo presto
1: Però può
0: per
1: lottare per
0: poter
1: quella
0: dire
1: zona,
0: che, anche
1: dice.
0: se la Juve, se la Juve non, strada facendo, non recuperando anche gli infortuni, e l'attaccante che andrà a sostituire Vlahovic possa dare un grande contributo e essere all'altezza delle altre, perché c'è un Inter che
1: Nulla.
0: non lascia spazio a niente, quindi il Napoli che è venuto con l'arrivo di Allegri, perché negli ultimi 5-6 stagioni lo scudetto se lo sono contese solo Inter e Napoli, no? Diciamo che questa cosa deve fare pensare, no? Perché sono state le due squadre che hanno, diciamo, messo sul campionato sempre la cappa, chiamiamola così, e quindi si sono distanziate sempre dalle altre. Il Napoli quest'anno sul mercato ha fatto poco, perché aveva investito troppo e tanto lo scorso anno per fare una squadra a Conte, ed è rimasta la squadra di Conte. Arrivando Allegri non ha avuto mercato, per cui c'è un allenatore nuovo, ma ogni allenatore nuovo porta anche, diciamo, ad avere dei suoi riferimenti, no? Ogni allenatore ha bisogno anche di avere dei calciatori con delle caratteristiche che lui crede che siano
1: Importante per il suo gioco, certo.
0: lo devono rappresentare.
1: Certo.
0: Quindi non avendo fatto niente sul mercato, ed essendo più la squadra non di Allegri ma di Conte, quindi questo comprese pure gli infortuni di Bongiorno e di McTominay, che sono giocatori importanti, sta soffrendo. E quindi rimangono poi le altre tre squadre dove Juve sta avendo queste problematiche iniziali, dove c'era da aspettarsi di più. Milan e Roma, c'è una Roma che sta confermando tutto quello che aveva fatto sul mercato e tutto il lavoro di Gasperini dell'anno scorso, che si sta ancora di più mettendo in evidenza anche quest'anno, e chi sta patendo come la Juve un po' anche il Milan, no? Perché, diciamo, ci può essere anche un perché,
1: Certo,
0: alla luce di quello che abbiamo visto quest'estate, no? È un Milan che, voglio dire, io credo sempre che il calcio sia un'azienda, no? In ogni azienda c'è un management che gestisce, dove una proprietà si fida e cerca i capi operai.

0: e gli operai. Questo management nel Milan è mancato quest'estate e credo che questo possa essere anche un motivo di sofferenza della squadra.
1: Però Amorim, che dice di Amorim? Che tra l'altro
0: pure il calciomercato, dove il management non è solo importante per il calciomercato, ma è importante anche per la gestione,
1: certo,
0: per supportare l'allenatore. Quindi c'è tanti fattori che diventano importanti in una gestione di un club, e quindi il Milan in questo inizio sta patendo la mancanza, credo, anche di un management.
1: Stefano.
2: Beh, insomma, proseguiamo sul discorso del campionato. Che cosa l'ha colpito di più dopo queste prime 5 giornate? La rivelazione, il giocatore che le è piaciuto di più, che l'ha convinta di più?
0: Ma quello che mi ha colpito
2: è quello di meno,
0: di
2: insomma, la delusione.
0: Diciamo che io cresci prima dell'inizio del campionato, perché non è che mi piace espormi troppo, no? O parlare troppo, però quando mi espongo, quando parlo, mi si chiedono dei pareri, cerco di essere sincero e di dire quello che penso. Quando mi fu chiesto chi può essere all'inizio di campionato il calciatore che è poco conosciuto, che può sorprendere il campionato, nominai, feci due nomi che erano tutti e due squadre, tutti e due dello stesso club, che erano del Frosinone, che Vernazze e che De Gemici. Quindi vedo che Vernazze si sta confermando quella potenzialità che io pensavo si potesse trasformare in qualità, e queste 6 giornate, come ho detto, anche se sono poche, sta dimostrando che può essere la rivelazione come calciatore del campionato. Speriamo che vada a confermarsi. E sta venendo di meno, sai, che forse di meno, basta vedere chi è stato pagato di più e poi magari vedere che quello che sta facendo, il suo rendimento,
1: certo.
0: Però siamo alla 6ª giornata, io penso sempre che 15 giornate debbono essere quelle giuste per dare delle valutazioni,
1: certo, dobbiamo ancora attendere
0: delle valutazioni che più attendibili, ecco, sì, delle valutazioni più attendibili.
1: Senta direttore, invece che idea si sta facendo di tutta questa situazione che sta succedendo in federazione con Malagò, e insomma il presidente si era trovato, la nomina poi del CT, la nazionale che è partita, poi tutto questa bufera intorno a Malagò, si aspetta adesso martedì che la giunta si esprimerà, quindi per capire che cosa succederà, se arriverà o meno il commissariamento, eccetera. Lei che idea si sta facendo?
0: Ma partiamo dalla nazionale. Io credo che la nazionale, dopo le delusioni degli ultimi, anzi non ultimi, di tantissimi anni.
1: Abbiamo saltato 3 mondiali.
0: Quindi con 3 mondiali, quindi sono tantissimi gli anni. Sta partendo con un altro ciclo, con un altro allenatore, con un nuovo gruppo di lavoro. Io credo che questo gruppo di lavoro, perché di solito nelle nazionali si affida all'allenatore e non si tiene importanza anche del gruppo di lavoro che viene fatto intorno all'allenatore. Io do molta importanza, molto senso a tutte le persone che affiancano un allenatore, perché l'allenatore ha bisogno di supporto.
1: Quindi lei crede nel lavoro di Mancini?
0: È logico, cioè un allenatore oltre ad avere oltre ad essere l'allenatore, ma se non c'è un gruppo di lavoro che lo supporta, come ho detto prima del management, allora può avere più difficoltà, anzi sicuramente ha difficoltà. Invece la figura che ci sono nel gruppo di lavoro che è a fianco al nazionale, come le Oriali, mi rassicura, come Bollini, mi rassicura di più di quelle che erano formazioni di lavoro che prima si dava tutto in mano all'allenatore e poi dopo vedevi che dietro all'allenatore non c'erano forse le persone che lo supportavano. Io la figura di Lele Oriali che diciamo è una figura importante per Mancini, sarà sicuramente una figura importante, perché lui è stato un direttore sportivo importante, quindi un manager importante, che come ho detto prima al Milan, non mancando la figura del manager, quindi può far più fatica,
1: certo,
0: se
1: certo.
0: C'è in un club. Nella nazionale la figura di Oriali, quella di Bollini, che è stato anche,
1: insomma,
0: in
1: danno garanzie, direttore, danno garanzie,
0: no,
1: queste
0: figure. No, formano un gruppo di lavoro dove nel ripartire credo che si parta con il piede con il piede migliore, no? Di essere soli a gestire una nazionale, e quindi c'è da lavorare tanto, è logico, e quindi però io sono fiducioso per questo nuovo gruppo di lavoro, perché si sta cercando una strada nuova attraverso un nuovo ciclo con tanti giovani, ce n'è di bravi, è un gruppo che secondo me, lavorando e dando più importanza alla nazionale, dando pure la possibilità alla nazionale, non a parole ma poi con i fatti, di dare più importanza alla nazionale, lavorando di più su questo gruppo di nuovi giovani che sono stati presi dall'allenatore, e
1: speriamo che porta
0: Mancini, credo che possa essere una strada da percorrere. Per quanto riguarda il resto, quello che sta succedendo intorno alla nazionale in federazione, io sai, leggo come leggete voi, o stiamo dietro a quelle che sono le notizie. Io sto leggendo che sta avendo difficoltà la conferma di Malacò alla luce di Cavilli, che non sono stati, però può essere pure, se su Malacò si è puntati, può essere non eletto, ma se si deve andare sul commissario, si può eleggere Malacò commissario, quindi qual è il problema? Non credo che se si crede in Malacò, e io credo che siccome è stato voluto dai club di Serie A, dalle cose, e lo sport si deve governare da solo, non ci può essere nessuno che può dire che il commissariamento si può fare, si può dare anche a Malacò la nomina di commissario, dopo si è visto che si può saltare quella di presidente.
1: Saremo a vedere, perché ha parlato anche il presidente Cairo, ha detto che è stato nominato dal 68% della Serie A, quindi lo volevano tutti, adesso forse sarebbe il caso di pensare alle riforme, non a questo problema, però poi c'è questo capitolo.
0: Diciamo che un presidente è importante averlo, deve essere commissariato, e può essere come commissario, può essere quello lo stesso che, come ha detto Cairo, mi stai dicendo che ha avuto quelle percentuali di nomina,
2: e a quel punto direttore, non sarebbe una questione,
0: può essere commissario anche della,
2: non sarebbe della a quel punto, se dovesse, come dice lei,
0: quale sarebbe il problema, se si è creduto in Malacò, voglio dire, no?
2: Se dovesse essere, insomma, questo scenario che ha descritto il direttore, confermato come commissario Malacò, sarebbe una decadenza dalla presidenza per un cavillo che non è stato rispettato, però non sarebbe una questione politica e personale a questo punto.
0: Metterebbe tutti d'accordo. Che la politica non deve pensare niente sullo sport, non c'è mai entrata.
2: Direttore, senta,
0: hanno nominato per non essere ripetitivo.
2: Visto che abbiamo poco tempo e noi dobbiamo sfruttare Corvino, insomma, uno che ha fatto la storia di tante società e soprattutto ha scoperto tanti talenti. La Fiorentina, che mi dice della Fiorentina? Mastantuono ha fatto un buon mercato, non l'ha fatto, Grosso sollevato subito all'inizio, adesso è tornato Vanoli. Mi dica.
0: Mi parli della Fiorentina, di una squadra dove ho lavorato 10 anni, e quindi è un grande pezzo di cuore, no? Con il Lecce c'è metà da una parte, metà dall'altra, quindi sono tanti anni che... E quindi seguo e vedo che si è continuato nel continuare quella che è stata la strada intrapresa da tanti anni, quella degli investimenti, e come è stata, perché abbiamo citato quelle 5 squadre e più le 2 outsider come Atalanta, e io vedo la Fiorentina come una squadra, come ho detto prima, una società che ha continuato sull'onda degli investimenti, e sono stati investimenti importanti con una linea, con una visione che si legge, poi dopo può essere sbagliata o non sbagliata, ma io leggo che c'è una visione, c'è una programmazione. Paralisi ha voluto cambiare tutto, lo ha fatto con degli investimenti importanti, tra le prime quattro squadre, tre squadre, che ha superato i 100 milioni di euro di spesa, però lo ha fatto con una visione. Questo inizio, insieme al Bologna, sono le squadre che stanno arrancando di più, mentre la Lazio, tra le squadre, diciamo che quella è la rivelazione, la Fiorentina e Bologna, li vedo con due squadre ancora che stanno facendo difficoltà, fatica, forse per un po' anche il Bologna, diciamo che si è rinnovata molto vendendo, ma non andando, ma
2: voglio
0: come
2: dire, in breve l'avrebbe fatta questa rivoluzione come ha fatto Paratici, avrebbe fatto un mercato del genere? Serviva la Fiorentina una rivoluzione del genere?
0: Ma io, sai, ognuno per arrivare a Roma conosce la sua strada, no? Quindi lui conosce la sua. Io mi ricordo pure arrivare alla Fiorentina, quando arrivai la prima volta, si era salvata l'ultima partita di campionato, cambiai tutto, arrivavamo in Champions League già dal primo anno, mi ricordo che con Toni Scarpadoro 31 gol, diciamo, facemmo quattro qualificazioni consecutive sul campo con un terzo pure posto, se non ci fosse stato Tangentopoli a penalizzarci. Quindi a volte cambi e ti riesce bene, a volte cambi e puoi avere sofferenze, però diciamo che sono passate solo sei giornate,
1: certo, è troppo presto per fare un bilancio,
0: ancora presto. Senta, magari ci risentiremo dopo la quindicesima giornata.
1: Certo, cioè, direttore, c'è una domanda di un ascoltatore che la voglio originare prima di chiudere, perché questo amico nostro che ci sta seguendo dice: qual è il rimpianto per un acquisto mancato e quale acquisto va più orgoglioso il direttore? Quindi quello mancato e l'acquisto che va più orgoglioso. Acquisto mancato?
0: Ma sai, ho già risposto tante volte a questa domanda. Ho risposto tante volte, non è una novità, basta, insomma, acquisti in una carriera ce ne sono tanti acquisti che puoi rimpiangere, fare i nomi ancora, mi sembra. Okay. Mi piace parlare del presente e quello che può essere il futuro, ma il passato è passato. Vabbè.
2: Direttore, E il futuro di Conte lo conosce?
0: Ma
2: si aspettava, all'ultimo. Lo vede più in Italia? Lo vede più in Italia o all'estero? Il prossimo? Ecco, ci dica qualcosa.
0: No, diciamo che ognuno di noi ha un'etichetta, no? Ognuno di noi ha un'etichetta. Quelli che sono esposti, che lavorano, che in base ai risultati sei etichettato. Quindi se sei etichettato, Conte è etichettato come viene etichettato per quello che ha fatto, in base ai risultati è un numero uno, quindi lui può andare solo in squadre numero uno, quindi c'è soltanto da vedere dove ci sarà bisogno di lui.
1: Lo vede più in Italia o all'estero?
0: Dove cercano un numero uno.
1: Che catenaccio che ha fatto il direttore qua.
2: Per me Sapra non ci dice
1: non ce lo vuole dire. No, direttore, io leggevo pure, leggo con Amorim, il tecnico del Milan, un paio di giocatori l'ha presi da lei, no?
0: Sì, diciamo che io
1: Hjulman
0: in due momenti differenti. Hjulman da
1: Sporting?
0: Allo Sporting con Ugo Viana, era il direttore sportivo dello Sporting e adesso è il direttore sportivo del Manchester City, però poi Amorim andò al Manchester United e gli cedetti Dorgo, per cui due operazioni da 54 milioni di euro, e quindi credo che siano state molto
2: bel giocatore Dorgo,
1: due operazioni importanti, come no. Va bene, direttore, noi siamo arrivati al termine, diciamo, di questo appuntamento che
2: abbiamo visto il futuro,
1: futuro di Pantaleo Corvino, dove lo vediamo, si sta muovendo, c'è una destinazione probabile? Che dice, direttore? Niente,
0: non lo so, adesso so che ho già detto qualche volta che, sai, 6 anni a Lecce sono stati importanti per i risultati ottenuti, con una promozione dalla B alla Serie A, ritornandoci. Quindi più tutto il lavoro fatto con la primavera, portato dalla B alla A, campione d'Italia, per mettere un club in solidità anche oltre i risultati economici, è stato uno sforzo veramente importante. Mi sto godendo questo momento, questi sono passati solo 4 mesi, sto facendo il padre, sto facendo il nonno, sto facendo diciamo anche il marito, anche il marito,
1: anche il marito che non è male,
0: che in 50 anni non ho mai fatto,
2: lo so, però
0: adesso vediamo quello che,
1: succede.
0: Quello che succede deve essere qualcosa che veramente,
2: ma anche all'estero
0: ci deve stimolare, se no vuol dire che comincio a pensare che posso diventare pure io azionista di qualche società, perché o di qualche fondo, perché adesso per lavorare forse bisogna
2: mettere qualcosa.
0: Dico, ci vogliono con i fondi che sono arrivati, non è facile.
1: Direttore, noi la ringraziamo,
2: grazie,
1: tantissimo.
2: Direttore.
1: A presto, grazie, e in bocca al lupo per tutto. Grazie al direttore Pantaleo Corvino.
0: Buona serata a voi.
1: Allora, Stefano, siamo arrivati al termine. Buon fine settimana a tutti. Vi lasciamo adesso a Tutta C. Poi il Tempo News e Storie di Calcio, dove potete rivivere un po' la storia di Giancarlo Antonioni oggi. E quindi noi vi salutiamo. Appuntamento a lunedì, come sempre.
2: Ciao Marco, ciao a tutti.
1: Ciao Stefano, ciao a tutti. Grazie in regia e anche in redazione. A lunedì, ciao.
3: Maracanã. Tempo Radio.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: È uno secco e categorico quello con cui l'Unione Europea ha risposto alla possibilità paventata da Washington di imporre un bando all'export di diesel verso l'Europa. Respingiamo categoricamente qualsiasi divieto sul gasolio, non sarebbe vantaggioso per nessuno, minerebbe la nostra fiducia negli Stati Uniti come partner affidabile, così una portavoce della Commissione Europea durante il briefing con la stampa.
4: Il Congresso spagnolo ha rigettato il decreto di misure contro l'emergenza abitativa con 172 voti a favore e 178 contrari della destra, Partito Popolare e Vox, e i voti decisivi dei 7 deputati della forza catalanista di centrodestra. Immediatamente dopo la votazione, da fuori il Parlamento si sono levate urla di protesta. I vostri profitti, la nostra miseria, e subito sciopero generale.
5: Salim El Khoudry, nonostante il suo disturbo psichiatrico, era capace di intendere e di volere quando il 16 maggio scorso si è gettato con l'auto sulla folla a Modena, investendo 8 persone, uccidendone una. Questo quanto emerso nell'incidente probatorio davanti alla GIP del Tribunale di Modena, durante il quale i periti hanno illustrato le loro conclusioni cliniche già emerse nelle passate settimane. Secondo gli esperti, il 31enne può sostenere il processo.
4: Politica, Elly Schlein ha parlato in apertura della direzione nazionale del PD, toccando anche il tema delle primarie della coalizione di centro-sinistra. Sentiamola.
6: Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. In qualsiasi altro paese europeo non ci sarebbe stata questa discussione, perché è normale che guidi il partito che prende un voto in più. Non è egemonia, è democrazia. Se c'è qualcuno che non riconosce questo principio democratico, noi siamo disponibili e pronti anche alle primarie, e se le faremo, le vinceremo insieme.
5: E ora parliamo di estate, perché quella di quest'anno è stata la più calda mai registrata nell'Europa occidentale. Secondo Copernicus, la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi, 2 gradi e mezzo sopra la media 1991-2020 e oltre il precedente record del 2003. Sono stati registrati 41 giorni di forte stress termico. E a proposito di caldo, non c'è traccia di neve sulla vetta del Cervino. Lo si vede nelle immagini riprese dalle webcam. Quella del Cervino, terza vetta più alta d'Italia, è l'ultimo sintomo di una situazione che si inserisce in una fase di temperature elevate che interessa il continente europeo.
4: Lo sport della Formula 1, la Ferrari chiude al comando il day one del Gran Premio del Bahrain in Malesia grazie al tempo di 1 minuto 37 secondi e 528 millesimi di Charles Leclerc, al termine di un turno piuttosto interlocutorio, tanto che il tempo del monegasco nell'FP2 non migliora quello fissato da Max Verstappen nel turno d'apertura del weekend, restando ad 8 millesimi dall'olandese. Alle spalle di Leclerc c'è Hajar con la Red Bull e un distacco di soli 99 millesimi. Lando Norris risale dal 13 all'ultimo posto dell'FP1 fino alla terza casella della classifica generale. Il campione del mondo in carica si ferma a 137 millesimi dalla vetta e precede l'altra Red Bull di Verstappen. Lewis Hamilton sigilla la top 5 con un ritardo di 305 millesimi dal suo compagno di squadra.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: TNV Radio. TNV Radio. Tutto il calcio che ti serve. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze su TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, dall'altra parte del vetro Gabriele Latini, per questi 60 minuti insieme per raccontare, per scoprire, per analizzare tutto quello che ci regala, tutti gli argomenti che ci offre il campionato di terza serie. Prima di iniziare con la consueta liturgia della nostra trasmissione, vi ricordiamo tutti i riferimenti per poterci seguire: tmvradio.com, la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto il canale 61 del digitale terrestre. 331 82 00 213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Quindi direi di aver ricordato tutto quello che serve per non perdere neanche un istante della nostra trasmissione. Quindi possiamo aprire le danze e, come di consueto, ci colleghiamo con la redazione di tuttoc.com, dove questa mattina, quest'oggi, con noi c'è Giuseppe Lenoci, che vedo già splendido e splendente. Ciao Giuseppe, come stai?
2: Ciao Luca, tutto bene, grazie.
1: Allora, mentre la Serie A e la Serie B continuano questa lunghissima sosta per gli impegni delle nazionali, in Serie C non perdiamo neanche un istante, perché è vero, non ci sono le gare del venerdì, non ci sono le gare del lunedì, ma il sabato e la domenica ce ne becchiamo 30 tutte insieme, un po' scaglionate nell'arco del weekend. Prima di affrontare il tema strettamente legato al campionato, direi di fare un po' il punto, perché ieri c'è stata un'assemblea di Lega, un'assemblea straordinaria di Lega a Firenze, nella sede della Lega Pro, con un ospite d'eccezione. Io partirei da qui. Giuseppe, c'era il presidente della FIGC Giovanni Malagò, che è stato ospite dell'assemblea, ospite di Matteo Marani e delle 60 società di terza serie. Iniziamo dal fatto che la Lega Pro ha riconfermato ancora una volta l'appoggio all'attuale presidente della FIGC, che non sta vivendo propriamente i giorni più tranquilli di queste prime settimane di mandato, semmai abbia avuto un giorno tranquillo da quando è stato eletto alla presidenza della FIGC.
2: Sì, sicuramente non sono momenti iniziali felici, per una serie di vicende che tra l'altro tutto mercato ha snocciolato molto bene nel corso dei mesi. Però ieri proprio si è concentrato sulla Lega Pro e sull'attenzione che la stessa categoria ha sui giovani, e credo che su tutti i dubbi sulla riforma Zola di qualche mese fa con la precedente gestione, ecco, siano stati un po' dissipati, anche perché abbiamo visto tra le convocazioni di Roberto Mancini con in questo nuovo ciclo dell'Italia e tutti i giovani che pian piano si stanno mostrando sia in Serie B ma anche in Serie A, mi viene da pensare, con il Sassuolo forse protagonista di questo inizio, con, mi viene in mente, Cinquegrano, altri giocatori così, ecco, è importante avere un focus fondamentale sulla crescita dei giovani, perché, come ha detto il presidente, Marani ha fatto partire qualcosa di importante sui giovani. La Serie C forse 10 anni fa era vista come un campionato, sì, di lancio per i giovani con tutte quelle riforme lì, ma soprattutto sembrava quasi restringere il campo all'obbligo degli under, a qualcosa che forse non faceva il bene dei giovani, mentre lo sviluppo anche di squadre che via via hanno puntato sui giovani per costruire poi delle rose, perché non l'abbiamo visto nel girone B e nel girone C dello scorso anno, non solo l'esperienza ma anche un po' questa cattiveria, questa ingenuità di ragazzi 2004-2005 che noi consideriamo giovani, ma che in realtà magari in altri campionati, soprattutto se guardiamo al di là come in Spagna, in Germania, sono già titolarissimi nei club anche di prima fascia delle massime competizioni. Ecco che tutto questo lavoro, tutto questo gran lavoro sta portando sicuramente dei risultati ottimi. La vicinanza della Lega Pro alla federazione e viceversa per me è un punto fondamentale, da cui ripartire anche in vista di ciò che potrebbe succedere nella stagione 2028-2029 in poi, dove c'è la scadenza dei diritti audiovisivi e quindi un nuovo accordo su cui in questo precedente, Marani credo abbia fatto un lavoro superlativo, perché ha portato veramente dei numeri oltre anche le previsioni. Quindi, se si continua così, la terza serie può diventare importantissima anche per la crescita della nazionale, che credo ne abbia bisogno.
1: Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro hai toccato il tema dei diritti televisivi perché, diciamo, nella normale amministrazione di un'assemblea così importante, vista la presenza di Giovanni Malagò, sono state anche approvate le linee guida per la cessione dei diritti televisivi per il triennio 2028-2029. 31 e che per parlare di un periodo di un triennio che comunque ci a cui dobbiamo arrivare tra addirittura due stagioni, vuol dire che la Serie C riesce a lavorare con largo anticipo e non inciampare, non incappare in situazioni. Mi viene in mente quella della Serie B dello scorso anno, se non ricordo male, che chiuse l'accordo per i diritti televisivi praticamente 20 minuti prima della gara d'esordio in stagione. Altra cosa non di poco conto, ieri in assemblea c'è stato il primo report per quanto riguarda il salary cap, che in questa stagione è entrato ufficialmente a pieno regime per quanto riguarda le 60 squadre di Serie C. Salary cap, quindi un tetto salariale non solo al monte ingaggi complessivo, ma anche agli stipendi dei singoli calciatori. E la nota importante è che per la prima volta non si è registrato un aumento sul fronte degli ingaggi rispetto al monte totale degli ingaggi rispetto alla stagione precedente. Quindi vuol dire che la Serie C con questo strumento è riuscita a calmierare un attimino i costi che sappiamo essere determinanti a qualsiasi livello, però quando si ha gli introiti della Serie C, risparmiare anche le famose 5.000 lire che di qualche anno fa fa tutta la differenza di questo mondo. Questa citazione old school è per il buon Giorgio Sorani, che magicamente è comparso in regia dopo essere scomparso, che salutiamo il buon Re Giorgio che ci è venuto a trovare. Giuseppe, c'è anche il mercato perché le ufficialità continuano ad arrivare. Se qualcuno si fosse annoiato, buona pace per loro, le ufficialità continuano ad esserci. È arrivato un innesto per l'attacco del Grosseto, c'è una risoluzione a Lumezzane ed è proprio di questi minuti anche una risoluzione in casa della Scafatese. Un giocatore è appena arrivato tramite i canali social, la risoluzione consensuale del contratto con Giuseppe Faiello. Questo giusto per fare un po' il punto, anche perché ricordiamolo, diciamo, negli ultimi giorni, Giuseppe, abbiamo parlato di ufficialità, ma abbiamo parlato soprattutto di panchine. Ne sono cambiate diverse: è cambiata quella del Novara, è cambiata quella della Giana, è cambiata quella della San Benedettese, è cambiata quella del Pineto. Quindi questo weekend porterà con sé tantissimi esordi in panchina. L'ultima ufficialità per la panchina, ricordiamolo, è quella di Manuel Iori, nuovo tecnico per il Novara in sostituzione dell'esonerato Alessandro Birindelli. Dicevamo, turno di campionato di Serie C che si concentrerà tutto nella giornata di sabato, quindi quella di domani, e nella giornata di domenica. E quindi andiamo a vedere un po' quelle che sono le gare più interessanti. Io inizierei dal girone B, perché ci sono subito due incroci piuttosto importanti per due squadre che non hanno vissuto un grande avvio di stagione. Una è la San Benedettese, che abbiamo ricordato poc'anzi come abbia cambiato allenatore, è passato da Boscaglia a D'Alessio, il ritorno di D'Alessio sulla panchina della Samp, che va in casa di un Grosseto neopromosso, ma che sta facendo molto bene. Dall'altra parte c'è il Pescara che va in casa di un'altra toscana del girone B, ovvero il Livorno, altra squadra che ha iniziato molto bene la stagione. Pescara che però non sta rendendo come le altre tre retrocesse dalla Serie B presenti, le altre due retrocesse dalla Serie B presenti nel girone, e che vede sempre, e qui lascio la parola a te, un Antonio Boucher a rischio, contestato, in bilico. Sebastiani dice di no, però...
2: Sì, hai detto tutto bene, le partite di cartello nel girone B sono tre, io aggiungerei anche il big match tra Reggiana e Spezia, ma l'attenzione è sicuramente su San Benettese, che deve reagire in qualche modo, e va forse nel campo peggiore in questo contesto, perché il Grosseto ha avuto un inizio di campionato spettacolare, forse oltre le aspettative, ma lo dicevamo prima, il lavoro sui giovani è fondamentale fin da questi club che magari da neopromossa si candidano ad essere la scheggia impazzita del girone. Sul Pescara ci sono delle ombre, ti ricorderai benissimo le dichiarazioni di Boucher che fecero tanto scalpore dopo un'amichevole persa dal Pescara, dove l'allenatore cercò quasi di tenere immediatamente alta l'attenzione, però usò non parole, ecco, da amichevole e non parole così dolci nei confronti della squadra, e l'inizio non è stato il massimo, ma credo anche si è ripreso tantissimo dal mercato in uscita. La situazione di Nardo si è risolta forse troppo tardi rispetto a quanto poteva, e quello ha fatto sì che la squadra non fosse un attimo costruita non al meglio, perché comunque la società ha investito, però diciamo con uno Spezia così che ha inciso tantissimo anche l'aver puntato su un tecnico che addirittura ha rifiutato la serie. Insomma, ci sono tantissimi temi nel girone B, l'avevamo definita alla vigilia come una B2 e si sta concretizzando. Sicuramente tra tutte, ovviamente, hai detto bene, poi tra l'altro 4 retrocesse dalla B, perché anche il Bari nel girone C sta tenendo la vetta della classifica, quindi tra le 4 retrocesse dello scorso anno della Serie B forse la peggiore in questo caso è il Pescara.
1: Tema del girone C e tra le gare che andranno in scena nella giornata di sabato alle 20:30 c'è un match decisamente importante per la stagione di entrambe le squadre coinvolte, mi riferisco a Catania e Crotone, tra l'altro sarà la prima da ex per Emilio Longo, attuale tecnico del Catania, ex tecnico del Crotone. Sfida che per gli etnei vorrebbe dire, in caso di vittoria, uscire dall'avvio complicato di stagione, perché le vittorie negli ultimi match sono arrivate. Per il Crotone, vincere contro il Catania al Massimino, seppur un Massimino che non è il fortino dello scorso anno sotto la gestione toscano, potrebbe portare finalmente ad aggiungere punti positivi alla classifica, perché ricordiamo il Crotone è partito con meno 6, ha azzerato la penalizzazione con il risultato con la vittoria della scorsa giornata contro la Salernitana del settimo turno. Con l'ottavo si potrebbe addirittura iniziare a macinare in avanti.
2: Sì, esatto, è la lettura giusta di questo incontro, che potrebbe avere mille riscontri, perché poi il Catania forse è la delusione del girone C in questo momento, perché lo start non è stato nella maniera più assoluta positivo. Ci si aspettava magari un attimo di tempo per Emilio Longo, appunto l'ex di turno, ma tre sconfitte pesano per una squadra che deve puntare a vincere il campionato. Quindi io non so cosa potrebbe succedere in caso di pareggio o addirittura sconfitta, ma ecco, non potremmo dire che è saldissima la panchina Longo, nonostante comunque un lavoro fatto anche abbastanza bene nel mercato, secondo me, da parte della società siciliana. Il Crotone, al contrario, finalmente ha tolto quel segno meno, vincendo clamorosamente, mi viene da dire, una sfida contro la Salernitana, seconda big del girone che zoppica un po'. Quest'anno forse la retrocessione diretta coinvolgerà più squadre rispetto allo scorso anno, ma ci ricordiamo benissimo lo scorso anno nel girone C cosa è successo con 40 punti di penalizzazione. È una situazione veramente ingestibile da quel punto di vista. Quest'anno la salvezza nel girone C passa anche da queste sfide, dove il Crotone magari forte dell'entusiasmo della vittoria contro la Salernitana può fare bene. Vediamo.
1: Grazie mille Giuseppe, buona giornata e buon lavoro.
2: A te, ciao Luca.
1: Salutiamo Giuseppe Lenoci dalla redazione di TuttoC.com, ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.

0: Seconda parte di A Tutta C nella sua versione odierna di venerdì 2 ottobre 2026. Luca Bargellini al microfono, Gabriele Latini dall'altra parte del vetro per questi 60 minuti dedicati alla Serie C. Serie C che arriva, come dicevamo prima, con Giuseppe Lenoci dalla redazione TuttoC.com alla sua ottava giornata di campionato, giornata che cercheremo di analizzare con il nostro prossimo ospite, che saluto subito e ringrazio, mister Lamberto Zauli. Buongiorno mister.
1: Buongiorno, ciao, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei di averlo accettato. Mister, inizierei dal girone A, facciamo le cose dall'alto verso il basso, facciamo questo giro d'Italia. Per quanto riguarda la Serie C, domani l'ottava giornata inizia con la capoclassifica del girone A, ovvero il Cittadella che scende in campo contro l'Albino Leffe. Ricordiamolo, Cittadella a punteggio pieno, unica squadra in Italia, 7 vittorie su 7 partite. In estate abbiamo disegnato l'Union Brescia come la favorita assoluta di questo girone. Mi viene da chiederle: abbiamo sopravvalutato l'Union Brescia o abbiamo sottovalutato questo Cittadella che dopo lo scorso anno aveva lasciato più dubbi che certezze?
1: No, diciamo che intanto siamo veramente agli inizi, perché 7 partite sono veramente poche per dire chi sarà protagonista fino in fondo. È chiaro che Cittadella sta facendo qualcosa di strepitoso, quindi stare dietro a Cittadella oggi vorrebbe dire vincerle tutte, non è semplice, tanto è vero che è l'unica squadra in Italia che ha raggiunto un obiettivo del genere, quindi oggi chapeau assolutamente al campionato che sta facendo Cittadella, però non dimentichiamoci che Cittadella l'anno scorso ha subito forse un po' la retrocessione, però dietro c'è direttori, società molto molto competenti, quindi pensare che il Cittadella non fosse protagonista è stato un errore. Adesso sta veramente volando, quindi complimenti a loro, ma penso che comunque sarà un campionato apertissimo. Il Brescia sta facendo bene, non benissimo come il Cittadella, ma si giocheranno la promozione fino in fondo, sono sicuro.
0: Dicevamo nel girone B prima, nel collegamento con TuttoC.com, che c'è un altro test decisamente importante per il Pescara, che numeri alla mano tra girone B e girone C è l'unica delle quattro retrocesse che in questo momento sta faticando un pochino di più, perché Spezia e Reggiana stanno dicendo la loro nella zona alta di classifica del B, il Bari è comunque lassù nel girone C. Il Pescara in questo momento ha vinto 2 partite su 7 in 7 giornate. C'è la trasferta a Livorno, un Livorno che con il tandem Lucarelli, Cristiano Alessandro sembra essere una squadra completamente diversa rispetto a quella claudicante della scorsa stagione, e c'è un Boucher che continua a essere messo in dubbio nonostante il direttore sportivo Foggia, il presidente Sebastiani, continui a ribadire la fiducia nell'ex tecnico del Cosenza. Da allenatore, queste situazioni come si vivono quando si legge in continuazione di essere in dubbio e arriva la proprietà e comunque la dirigenza che invece con delle dichiarazioni ti conferma? Sono destabilizzante leggere queste cose magari nonostante non arrivino dai diretti interessati, mister?
1: Beh, quando si va a allenare piazze importanti, l'allenatore stesso sa che quando non arrivano le vittorie o quando non arrivano i risultati che la piazza, la società vogliono, sei sotto le critiche. Quindi Anthony Boucher sa benissimo questo, sa che c'è soltanto un modo, è quello di fare risultati per portare i giudizi a suo favore. È chiaro che la società giustamente sta facendo quadrato. Ho letto che lo stesso direttore ha spinto un po' la squadra stessa, quindi i giocatori, a dare anche di più, e quindi è chiaro che si spinge tutti dalla stessa parte e adesso c'è una partita molto difficile, e quindi il Pescara ha tutte le carte in regola, perché come l'abbiamo detto di Cittadella e Brescia, che siamo veramente ancora all'inizio e c'è tanta strada da fare, anche se nel girone B vedo più squadre pronte per arrivare, per puntare al primo posto, quindi non sarà facile poi rientrare nel giro di due o tre squadre, però insomma, siamo all'inizio, è giusto che il Pescara faccia quadrato. È chiaro che tutti si aspettano partite importanti, ma soprattutto risultati, perché quelle sono piazze che le chiacchiere stanno a zero e contano i risultati, ma lo sa per primo l'allenatore, che di solito va a allenare in quelle piazze.
0: Lo sa benissimo, e credo che questo discorso si possa estendere anche a due big del girone C, perché parlavamo di un Bari che è in testa alla classifica a pari punti col Potenza, ma nel girone C ci sono la Salernitana a 9 punti, il Catania ne ha solo uno in più, sono comunque meno 6 e meno 7 dalla vetta, e tra l'altro il Catania si troverà ad affrontare un Crotone che lo scorso weekend ha centrato la prima vittoria stagionale, è arrivato finalmente a quota zero dopo il meno 6 di inizio stagione, quindi che gara si prospetta, anche perché il Massimino non è più il fortino di qualche mese fa, quindi per l'Elefantino la Salernitana arriva da una sconfitta nel precedente weekend proprio col Crotone, e questo fine settimana, domenica nello specifico, all'Arechi arriva il Bari.
1: Diciamo che intanto per quanto riguarda Catania e Crotone, chiaramente facciamo lo stesso discorso per Pescara. Catania è partito male, esatto. Poi adesso ultimamente è riuscito a fare due vittorie, soprattutto esterne, molto importanti, che potrebbero dare una spinta alla squadra importantissima, e queste sono quelle partite da non sbagliare, per cercare di dare continuità, credere in quello che si sta facendo e comunque pensare di potersi riattaccare al treno di testa, e quindi è una grande possibilità, però non è assolutamente facile, perché insomma il girone lo conosco bene, ogni partita veramente difficile, tutte le squadre sono ben organizzate e quindi non sarà facile, però siamo ancora all'inizio e quindi le squadre tanti allenatori sono cambiati, tanti giocatori sono cambiati, però le squadre dove c'è pressione, chiaramente l'abbiamo già detto ed è questa la grande differenza della Serie C, sono piazze dove non c'è pressione e quindi le squadre possono veramente esprimersi serenamente, ed altre dove hanno pressioni, dove i giocatori di personalità devono fare la differenza. Quindi queste sono quelle partite per Catania che possono fare la differenza per scrollarsi di dosso un po' un inizio altalenante. Per quanto riguarda la Salernitana, chiaramente vale lo stesso discorso, insomma parliamo di allenatori importantissimi, grandissima esperienza, piazza che non la raccontiamo, per lo stadio, per il pubblico,
0: certo.
1: E quindi il pubblico vuole la vittoria, e quindi questa è una partita importantissima, ha tutte le carte in regola per vincere le partite, però sono sempre tutte da tripla, proprio perché i campionati di Lega Pro sono stupendi e imprevedibili per questo.
0: Mister, faccio una domanda, perché parlavamo del Bari, primo in classifica col Potenza, Bari che ricordiamolo essere al centro, più che il Bari come squadra, il Bari inteso come società, al centro di una contestazione chiara, ben definita, continuativa nel tempo da parte della tifoseria, tant'è che il San Nicola di spettatori quest'anno ne ha davvero pochissimi abbonati, manco a dirlo. Però c'è il paradosso, perché il Bari in quattro gare disputate in un San Nicola deserto ne ha vinte tre, ne ha pareggiata una, non ha ancora subito un gol nelle quattro gare disputate nel campo di casa. Cioè, come se lo spiega questo contrappasso tra uno stadio che è vuoto, e solitamente diciamo che lo stadio in casa ti dà quella marcia in più, ti dà quello sprint, ti dà quell'energia e ti serve per affrontare un campionato così tosto, e una squadra che praticamente senza pubblico in realtà sta portando avanti un rullino di marcia praticamente perfetto?
1: Beh, è chiaro che c'è ancora le scorie della brutta retrocessione dell'anno scorso, però penso che il Bari abbia allestito quest'anno per la Lega Pro una squadra importante, quindi sicuramente giocheranno le proprie partite, vuol dire che la squadra è proprio concentrata sull'obiettivo finale, stare tra le prime, quindi a prescindere di questa contestazione che riguarda esclusivamente, penso io un po' da lontano, rivolta verso la società, la squadra ha fatto quadrato e sta spingendo sull'acceleratore per fare un campionato di vertice, quindi complimenti oggi alla squadra, è ancora purtroppo molto presto, però dopo una recessione partire subito con questo piglio non era scontato e quindi oggi il Bari sta dimostrando sul campo.
0: Mister, un'ultima domanda prima di salutarla e ringraziarla. Questa volta saliamo di scalino, usciamo un po' dalla nostra comfort zone, vorrei parlare di Serie B. Due fine settimana interi senza campionato, è la prima volta, almeno di cui io ho memoria, di una pausa per le nazionali così lunga. Quanto è difficile la quotidianità in questo momento? Come si affronta, come l'affronterebbe lei una pausa così lunga, perché siamo a ridosso di fatto dell'inizio della stagione, quindi diciamo siamo ancora nella fase in cui la preparazione estiva è presente, quindi le gambe dovrebbero essere belle cariche, quindi il consueto richiamo di preparazione che si fa nella pausa invernale forse ha poco senso. Come si gestisce una pausa così lunga dopo poche giornate di campionato, come la gestirebbe lei?
1: Guarda, la difficoltà è veramente, sono due settimane, perché la terza è fondamentalmente una settimana tipo per preparare la partita, quindi io penso che le squadre non abbiano fatto nessun richiamo, io penso che la cosa giusta era fare la settimana tipo e cercare di fare un'amichevole importante a fine settimana. La cosa più difficile non è tanto quella fisica, perché l'asso di tempo non è tantissimo, ma è quella di concentrazione, di adrenalina. Si pensa che il campionato sia molto lontano e invece è molto vicino, quindi è importante lo staff, il lavoro dello staff, che riesca a mantenere l'adrenalina alta negli allenamenti e nella settimana delle amichevoli, perché poi riparte il campionato e bisogna stare subito al 100%, perché i campionati non...
0: Mister, grazie mille, spero di risentirla presto, buona giornata.
1: Grazie
0: e buon lavoro
1: a voi. Grazie a voi, buon lavoro.
0: Salutiamo mister Lamberto Zauli, col quale abbiamo fatto una prima fotografia di quello che sta succedendo nel nostro campionato di Serie C. Allora io chiederei al buon Gabriele Latini di mandare uno dei contributi che abbiamo preparato, con il quale andiamo in fascia e poi rientriamo con la terza e ultima parte della nostra trasmissione, ovvero le parole di Daniele Bonera, tecnico della Provercelli, che presenta la gara di campionato contro il Carpi.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa prepartita in vista dell'ottava giornata di Serie C Sky Wi-Fi Provercelli-Carpi.
3: Mister, buongiorno. Buongiorno. Per evitare i soliti convenevoli, chi le manca, cosa desidera dai suoi ragazzi e come ha fatto...
4: Chi mi manca, nel senso?
3: No.
4: Infortunati.
3: Sentimentalmente.
4: Problemi. Allora, abbiamo Aaron in ripresa, molto vicino al rientro, ma per sabato ancora non disponibile. Abbiamo Comi che ha una tendinopatia hamstring difficile da capire, nel senso che è più una gestione del dolore, quindi ad oggi ancora era parte, quindi sabato non ci sarà. Vabbè, a parte Lungodegente Iori, che è stato operato, ho sentito ieri, sta andando bene, ma lo rivedremo tra un bel po' di mesi. Passador, che si sta allenando con la squadra, che sta finalizzando quello che è il suo percorso di recupero, ma ci avrà ancora anche lui 15-20 giorni prima di essere disponibile. Si aggiunge, ahimè, Furno, perché ha un problema sempre nella famosa zona dove, diciamo, ha avuto nel recente passato qualche problemino e quindi lui non sarà disponibile. Poi per gli altri dovremmo essere... Luke aveva avuto un problema ad un occhio, una forma, adesso non voglio dire stupidaggini, sembrava un po' virale, quindi era indisponibile per la settimana scorsa sia a Trento che con la Giana, ma torna a disposizione da praticamente per sabato, disponibile.
3: Beh, direi insomma che la lista è abbastanza pingue.
4: No, ma ne abbiamo tanti giocatori, siamo più che sufficienti. A volte è meglio averne di meno, così faccio meno guai.
3: Ci piace questa sua attitudine all'ottimismo. Cosa teme di più del Carpi, posto che il verbo a voi non piace mai, allenatori, no. Teme?
4: No, preoccuparsi penso che sia una forma intelligente di occuparsene preventivamente. Quindi abbiamo visto, oltre ad averlo affrontato, che il Carpi comunque è una squadra molto dinamica. È vero che anche loro hanno avuto qualche problemino a livello di risultati, però vi assicuro che rivedendo le partite credo che sia una squadra innanzitutto ben allenata e che ha dei giocatori interessanti, quindi secondo me sapere quello che ti spetta è sempre sintomo di intelligenza, soprattutto capire come preparare la squadra. Quindi in questi giorni abbiamo preparato bene i ragazzi, almeno penso che i ragazzi si stiano preparando bene, e vediamo di mettere in campo tutte quelle energie che abbiamo fatto fino ad oggi, ma in qualche situazione non sono bastate.
5: Mister, allora noi l'abbiamo già incontrato in Coppa Italia, abbiamo dimostrato quello che possiamo fare contro questa squadra, si tratta di ripetersi, non con i calci di rigore, il gol al 94esimo, sia ben chiaro, perché di gol al 94esimo ai primi minuti ne abbiamo presi una caterva, altrimenti saremmo in alta classifica. Quindi già più o meno anche perché loro hanno squalificato l'attaccante, mi pare.
4: Beh, loro hanno squalificato Astrologo.

0: i cerini, non con i fiammiferi.
1: No, io credo che da parte dei ragazzi, non lo dico per retorica, ci sia sempre stata grande volontà e disponibilità. Da quel punto di vista sono inaccepibili, cioè io credo che siano situazioni che ogni allenatore vorrebbe avere, nel senso che per quello che riguarda l'entusiasmo o l'applicazione, non posso veramente recriminare niente a nessuno. È ovvio che ci sono mancati nei dettagli e, come avevo detto iniziando, questo percorso di crescita a volte è più o meno lento in qualcuno, più o meno veloce in qualcun altro, quindi bisogna avere un attimo di pazienza. Lo so che sembrano frasi retoriche, ma poi nel calcio di tempo non ce n'è molto, quindi quella è l'unica cosa importante. Poi se sabato sera alle 22:30 avremo 3 punti e saremo tutti bravi, belli, alti, biondi, abbronzati con gli occhi azzurri. Poi se non dovessimo, sì, anche lei, se non dovessimo vincere, è ovvio che sarebbe comunque da una partita di calcio e il risultato purtroppo è determinato spesso da tante variabili. Cercheremo di fare il nostro meglio ovviamente per vincere per noi, per i ragazzi, per i tifosi e per le persone che ci stanno accompagnando in questo percorso.
2: Mister, in questo periodo non si guarda la classifica, però è uno scontro diretto e la classifica non sorride troppo alla pro. Quindi la partita contro il Carpi, proprio perché è uno scontro diretto, che tensioni potrebbe portare con la Pro Vercelli che dopo la debacle di Trento, comunque nella sfida contro la Giana, con l'1-1, un punto che fa bene per il morale, muove la classifica. Sul campo magari qualche errore si sono, degli errori si sono visti, ma si sono viste anche cose buone.
1: Sì, sono d'accordo soprattutto sull'analisi del post-Trento perché non era semplice dopo una brutta prestazione. Io credo che con la Giana la prestazione sia stata, ahimè, positiva perché mi piacerebbe dire il contrario, nel senso che non hai ottenuto risultato, quindi ho giocato male. Io credo che la squadra abbia fatto quello che doveva fare e che poteva in quella settimana fare. Ovviamente la partita col Carpi è importante per dare seguito alla prestazione e alla reazione che abbiamo avuto con la Giana. Ma è molto evidente che sia importante anche per i punti. Ecco, questo non ci deve mettere ansia. Secondo me, fossi un giocatore o comunque sono stato dall'altra parte, vedere che 3 punti ti possono proiettare in un altro tipo di considerazioni deve essere uno stimolo, no? Diciamo un tenere il freno a mano tirato.
3: Grazie a tutti,
1: No, a posto.
3: grazie.

terza ed ultima parte di trasmissione, una puntata odierna di A Tutta C, questi 60 minuti giornalieri dedicati al mondo della terza serie. Luca Bargellini al microfono, Gabriele Latini in cabina di regia. Vi ricordo il 331-8200213 per i vostri messaggi WhatsApp, per chi ci segue tramite tvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale oppure tramite il canale 61 del digitale terrestre. Un po' di notizie per quanto riguarda il mondo della serie C, in attesa di capire se riusciamo ad approntare il nostro ultimo collegamento di giornata, legate ovviamente notizie legate al mercato. De Senzano in arrivo, Russini per l'attacco, Cosenza, Cimino reintegrato, il terzino torna a allenarsi con il gruppo, c'è l'ufficialità di Matteo Viti al Vado, ma la notizia più interessante è senza dubbio quella che recuperiamo tramite Umbria On. Perugia, closing per il cambio di proprietà, acquisizione del 100%

0: entro il 15 di ottobre. Entra nella fase conclusiva il percorso che porterà al cambio di proprietà del Perugia. Il passaggio dell'intero pacchetto azionario, si legge su Umbria On, avverrà attraverso un'operazione articolata in più step dopo il vertice andato in scena mercoledì 30 settembre a Pian di Massiano. L'attuale proprietà ha incontrato i rappresentanti della nuova cordata e i professionisti del club, avviando a definire l'intesa dopo i precedenti rinvii. Il primo passaggio prevede l'ingresso della nuova proprietà con una quota di minoranza stimata intorno al 10, soluzione necessaria per rispettare le disposizioni federali previste dalle NOIF. Per quanto riguarda questo 10% servirà anche per rispettare la scadenza federale del 16 ottobre relativa ai pagamenti di stipendi e contributi per le mensilità di luglio e agosto, ovvero le prime due della stagione 26-27. Il trasferimento definitivo del restante pacchetto azionario dovrebbe essere formalizzato entro il 15 di ottobre, quando la nuova cordata arriverà così a detenere il 100% delle quote attualmente riconducibili a Javier Faroni. Tra l'altro, insomma, a livello di direzione tecnico-sportiva, il Perugia è già nella nuova gestione con l'ingresso di Alessandro Gaucci, il ritorno, diciamo, della famiglia Gaucci al Curi di Perugia. Questa, senza dubbio, è una notizia che fa ben sperare, visto insomma quello che la famiglia Gaucci è riuscita a fare con il Perugia negli anni 90. Il Perugia protagonista in Serie A, Perugia che addirittura partecipava alle competizioni europee. San Benedettese, presidente Massi incontra il sindaco Mozzoni, confronto sul futuro del club. A San Benedettese, che pensava di iniziare in tutt'altro modo la stagione 26-27, grandi ambizioni in estate. Un tecnico di grande valore come Roberto Boscaglia, che lo scorso anno era riuscito a salvare la Samb dopo una prima parte di stagione molto complicata. Adesso Boscaglia non è più in panchina, D'Alessio si è ripreso il timone dei rossoblù marchigiani e un futuro tutto da capire, anche perché nei giorni scorsi era uscita addirittura la notizia che Valerio Antonini, presidente del Trapani, fosse interessato all'acquisizione del pacchetto di maggioranza del club. Salutiamo e ringraziamo il nostro terzo e ultimo ospite di puntata, Mister Giuseppe Pillon. Buongiorno, Mister.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Mister, data la sua esperienza, chi meglio di lei può aiutarci a fotografare quello che sta succedendo in Serie C? In particolare, con lei mi faceva piacere affrontare i temi riguardanti il girone A. Ne abbiamo parlato anche inizialmente con Lamberto Zauli, un suo collega che abbiamo avuto ospite nei minuti precedenti. E ho questa domanda che mi frulla un po' in testa. In estate abbiamo disegnato tutti l'Unio Brescia come la favorita assoluta del girone A, dovevamo capire chi sarebbe stato in grado di rompere un po' le scatole alla società del presidente Pasini. Però dopo 7 giornate in vetta, a punteggio pieno, con 7 vittorie su 7, c'è il Cittadella e l'Union Brescia ha perso qualche punto. Non stiamo parlando di niente di tragico, ma qualche punto lo ha perso. E io ho questa domanda in testa: abbiamo sopravvalutato il valore dell'Union Brescia o abbiamo sottovalutato questo Cittadella?
1: Forse abbiamo sottovalutato quello di Cittadella. Cittadella partenza da Lazio, ha fatto molto bene.
0: Mister? Mister, mi sa che abbiamo perso Mister Giuseppe Pillon. Vediamo se riusciamo a recuperare il tecnico, uno dei decani delle panchine del calcio italiano, col quale stavamo iniziando a cercare di dipanare quello che per me è veramente un grande dilemma, perché sinceramente mi aveva sorpreso in negativo il Cittadella lo scorso anno e non mi aspettavo un Cittadella così sul pezzo fin da subito. Il direttore generale Stefano Marchetti a più riprese ha ribadito come finalmente ha rivisto il suo abbia visto abbia avuto modo di rivedere il suo Cittadella, il DNA Cittadella che lo scorso campionato non era stato in grado di vedere in nessun frangente. Adesso c'è il Cittadella primo con 7 vittorie su 7 partite, unica squadra in Italia a essere ancora a punteggio pieno, la insegue a due lunghezze di distanza un'altra squadra di Serie C ed è lo Spezia, che ne ha vinte 6, ne ha pareggiata una, quindi insomma comunque queste due squadre stanno tracciando la rotta per i rispettivi gironi. L'Union Brescia qualche affaticamento, qualche problema in più ce l'ha avuto, noi invece abbiamo ritrovato mister Pillon. Mister, la faccio finire la risposta.
1: Sì. No, dicevo che ha sorpreso tutti in Cittadella e ha potenziato ulteriormente la squadra, perché ha preso due giocatori importanti, giocatori che in B facevano la differenza, tipo Antonucci, Mensah. Vuol dire che sono proprio decisi ad arrivare alla fine e sul traguardo. Però insomma il campionato è lungo, come hai detto bene te, Brescia ha una squadra potenzialmente molto forte, perciò io credo che queste due squadre se la giocheranno fino alla fine.
0: Nel girone A ci sono anche altre, ci sono tante realtà che magari non hanno il pedigree del Brescia o dello stesso Cittadella, ma che stanno facendo vedere buone cose. In un anno in cui due piccole storiche della Serie C come Giana e Renate finora hanno faticato, nella parte alta di classifica troviamo per esempio il Treviso neopromosso, il Desenzano ha già fatto vedere buone cose, e c'è un Trento che lo stesso Spitaletto, me ne stavo per dimenticare, che comunque è la terza forza del campionato a meno uno dall'Union Brescia, lo stesso Trento che si sta sempre più consolidando come una grande ambizione, una società ambiziosa per quanto riguarda la Serie C. Di queste piccole realtà ce n'è una che l'ha colpita particolarmente?
1: Devo dire che il Treviso ne ha promosso, insomma sta facendo molto bene, ha rimesso a posto la società, io abito a Treviso fra l'altro, e ecco, ha messo tutte le cose al posto giusto, nel senso l'allenatore, la squadra l'ha potenziata molto e credo che sarà una squadra che sicuramente i playoff ci arriverà, poi alla fine si vedrà, perché vedo un scalino superiore di Cittadella come potenziale della squadra. E il Trento è un lavoro di costruzione di 3-4 anni che pian piano stanno sempre migliorando, ed è una squadra che insomma gioca molto bene a calcio, allenata bene, e sicuramente anche loro nei playoff e possono giocarsela, però credo, come ho detto prima, che le due squadre potenzialmente più forti sono quelle di Brescia e il Cittadella.
0: E il Cittadella. Mister, tra l'altro siamo nella pausa delle nazionali, dove per la prima volta il commissario tecnico della Nazionale Maggiore, in questo caso Roberto Mancini, ha convocato non uno, non due, ma ben tre ragazzi cresciuti nel settore giovanile di una squadra di Serie C. Mi riferisco all'Albino Leffe, mi riferisco a Masina, mi riferisco a Issa Dumbia e Zoma, tutte e tre ragazzi cresciuti nel vivaio dell'Albino Leffe. Forse nelle difficoltà che il calcio italiano sta vivendo in questi ultimi anni ci stiamo accorgendo che si può far calcio anche senza essere Milan, Juventus, Inter, Roma, Napoli e così via.
1: Sì, quando c'è un buon lavoro, quando c'è una società solida, quando c'è un programma di ambizioso di magari di vincere il campionato, allora ci sono queste componenti che fanno sì che anche le piccole squadre possono dirlo loro. Devo dire che viene sottovalutato il campionato di Serie C, perché secondo me ci sono degli ottimi calciatori. È solo da vedere, da andare a visionare, ma come hai detto bene te, Dumbia, eccetera, sono giocatori che sono venuti fuori dalla Serie C e ora tutti ne parlano. Vuol dire che in Serie C il materiale ce n'è.
0: Sì, e soprattutto mi viene da dire, mister, ci sono anche dei professionisti che lo sanno lavorare questo materiale, perché il talento, lei sicuramente lo sa meglio di me, è un ingrediente fondamentale, ma se non c'è l'attitudine, se non c'è la disciplina, se non c'è la voglia di lavorare, di sacrificarsi e avere qualcuno che ti detta la linea da seguire, poi il talento può essere fine a se stesso.
1: Sì, devo dire che in Serie C l'organizzazione di gioco la fa da padrona, nel senso che la squadra più organizzata è, più è messa bene in campo, allenata bene fisicamente, è la squadra che potenzialmente può sempre far bene, poi dipende dagli obiettivi sempre che ha una società.
0: Certo.
1: Perciò è importantissimo questo. Poi tra l'altro devo dire che ci sono degli allenatori molto preparati. Io ho la possibilità di vedere, insomma, in giro, vedo che c'è la mano dell'allenatore, si vede che il lavoro che stanno facendo lo stanno facendo bene. Perciò anche gli allenatori, insomma, c'è da scegliere anche i servizi.
0: Uno che l'ha colpita particolarmente, mister, ce lo può dire?
1: Ma io, Cittadella, abituato sempre a mettere, era il secondo, adesso mi sfugge il nome,
0: Mus,
1: Cittadella.
0: In questo momento il tecnico è Mus.
1: Sì, adesso, Mus. E devo dire che la squadra, come sempre, il Cittadella è organizzatissimo, su scena solida, anche se sono vengono da una nata non tanto buona, sono messi in gioco e stanno facendo bene. E l'allenatore è un allenatore capace, perché era già nell'ambiente, era il secondo di Vigorini, e già ha conoscenze del materiale che già c'era precedentemente, della piazza, della società, e questo è un vantaggio per l'allenatore.
0: Mister, grazie mille, spero di risentirla presto, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata. Grazie.
0: Salutiamo mister Giuseppe Pillon, col quale ci siamo concentrati sul girone A, che domani aprirà le danze per l'ottavo turno di campionato. Io sono arrivato in conclusione, anzi stiamo andando lunghi e quindi il buon Latini mi sta già minacciando con vari arnesi di dubbia moralità e di dubbio gusto, quindi riepiloghiamo velocemente. Mi raccomando, non mollate niente del palinsesto di TV Radio, perché c'è tantissimo da parlare, c'è la Serie A, c'è la Nazionale, c'è la Nations League, ci sono tutti i casi, fronte svincolati e quant'altro, c'è la Serie C ovviamente, e tutto quello che riguarda anche il calcio internazionale. Saluto e ringrazio Gabriele Latini, l'appuntamento con A Tutta C va a lunedì, alla prossima settimana, un buon proseguimento di giornata, un buon fine settimana. Da Luca Bargellini, ciao ciao!
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto Juve.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che realizziamo oggi da Trento, dove è in corso il Festival dello Sport, arrivato alla 9ª edizione. Tanti personaggi dello sport che sono accorsi qui a Trento, tanti ex calciatori, calciatori in attività. E noi abbiamo analizzato in questa intervista con Sebino Nela il rendimento della Roma, che in questo momento è in testa alla classifica insieme all'Inter e alla Lazio. Dunque sentiamo subito le parole di Sebino Nela, grande ex giallorosso. Con Sebino Nela per parlare della Roma, dopo 5 giornate in testa con Inter e Lazio, può essere l'anno in cui la Roma, questo scontro con l'Inter, può portarlo fino alla fine per guadagnarsi il titolo?
1: No, è presto ancora, ma è presto non solo per l'Inter, non solo per la Roma, non solo per ma per tutte. Sono passate poche giornate, forse è anche vero che in queste poche giornate abbiamo già visto qualcosa, ma è presto, insomma, non... Aspettiamo, poi ci sono altre squadre che stanno lavorando, stanno cercando di migliorarsi, ci sono squadre magari con qualche infortunato in più, quindi insomma ci vorrà ancora un po' di tempo. Io di solito ogni anno, ogni stagione, quando arrivo intorno alla decima, dodicesima, ho più certezze, diciamo così, adesso ancora no.
0: Però la Roma è la squadra che esprime il miglior calcio di tutti in questo momento?
1: Non lo so se è il miglior calcio. Probabilmente non a tutti piace come gioca Gasperini, ma è un allenatore che conosciamo benissimo, molto bene, le sue idee di calcio sono quelle che vediamo, grande aggressività, occupare gli spazi, insomma tante cose, non lo so, secondo me l'Inter rimane ancora la squadra più forte di questo campionato, squadra nominata un po' da tutti. La Roma c'è però, è migliorata in qualche elemento, i numeri di Malen stanno anche a testimoniare di quanto stiano facendo bene, insomma vediamo poi come andrà.
0: Rispetto all'Inter magari può avere meno esperienza a vincere?
1: Meno esperienza, non lo so, io sono arrivato a Roma nell'81, la Roma non aveva una storia felicissima sotto l'aspetto di risultati, abbiamo cominciato a vincere sia in Italia che in Europa, la differenza secondo il mio parere la fanno solo i bravi giocatori, tutti gli allenatori secondo me sono molto bravi, non ne metto uno sopra un altro o davanti a un altro, abbiamo degli allenatori preparatissimi, i giocatori sì che fanno la differenza.
0: L'ultimissima su Malen, può essere in grado di battere anche il record di Higuain?
1: Non lo so, devo dire la media non è male, ma a me è impressionato questo ragazzo come si muove in mezzo al campo, sa fare tutto e non faceva il centravanti ed è stato Gasperini che l'ha voluto centravanti. Quindi bravo il mister naturalmente e bravo anche il giocatore, bravo anche questo ragazzo, insomma sta facendo veramente ottime cose.
0: Adesso occhi puntati sulla Juventus attraverso questa intervista ad Evelina Cristillen, grande tifosa bianconera nonché dirigente UEFA, le sue parole sulla squadra di Spalletti ma anche sul calcio internazionale. A proposito della Juventus, in questi giorni si è parlato molto di questo aumento di capitale, le sue impressioni? Aumentano le responsabilità dei dirigenti?
2: Beh, insomma, guardi che questo è, come dire, un versamento che doveva essere fatto per via del fair play finanziario, del settlement agreement con la UEFA, cioè non sono soldi che vanno sul mercato questi, perché siamo ancora in procedura di infrazione, quindi vorrei togliere qualunque illusione ai miei amici tifosi perché sono soldi che vanno a ripianare qualche cosa che si deve riguardo ai debiti. Però diciamo che grazie all'azionista di maggioranza, perché caspita, ne parlavo poco fa, ha fatto questo il quarto aumento di capitale in 5 anni, ormai i soldi versati superano il 1 miliardo di euro, 1 miliardo e 200 milioni, ci vuole veramente una gran fiducia e una gran costanza per continuare, speriamo che arrivino anche i risultati.
0: Ecco, questo avvio di campionato come le è sembrato, si aspettava di più dalla Juventus?
2: Ma francamente un po' di più sì, cioè perdere da Sassuolo non me l'aspettavo. Sì, un po' meglio la pensavo. È vero anche che ci sono stati un sacco di infortuni, quindi questo va valutato, però speravo un po' meglio.
0: Spalletti è uno dei suoi allenatori preferiti?
2: Ma in questo momento diciamo che non credo che ci sia che ci siano tantissime alternative intorno. E che sia uno dei miei preferiti, sinceramente no, però non sta facendo poi tanto male. Ogni tanto un po' non lo capisco, non capisco quello che dice, le sue filosofate, eccetera. Però vediamo, i risultati poi stanno sul campo, non a parole.
0: L'ombra di Conte c'è sempre comunque.
2: Beh, Conte è il mio, oltre che essere un mio carissimo amico, è anche il mio preferito in assoluto. Io ho esordito in Consiglio UEFA nel 2016, quando lui era allenatore della nazionale e di una nazionale francamente non proprio eccezionale. Siamo arrivati ai quarti di finale all'Europeo in Francia, perdendo al 18° rigore ai quarti di finale con la Germania. Con Antonio in panchina è una squadra, diciamo, l'ho già detto, non eccezionale. Per me lui è un motivatore straordinario. Però con la Juventus non si lasciò benissimo, quindi io lo vorrei sempre.
0: L'obiettivo secondo lei per la Juventus quest'anno è la Champions, oppure ci sono anche delle percentuali non altissime magari di poter guadagnarsi il titolo?
2: No, il titolo lo escluderei, l'Inter è decisamente più forte, la Roma che si è vista quest'anno anche. Diciamo che sicuramente il quarto posto è l'obiettivo, quest'anno è stato fallito, vediamo di prendercelo nel 2027.
0: Ecco, per quanto riguarda i dirigenti, guardando anche agli anni passati, qual è il suo preferito tra quelli che sono passati dalla Juventus, naturalmente Paratici, adesso Carnevali?
2: Allora, io ovviamente, è facile dire Marotta, ma è autoesplicativo, è stato, come dire, gentilmente ma neanche tanto accompagnato alla porta anni fa e si è visto quello che è riuscito a fare all'Inter, per cui Marotta è numero uno, ma il suo allievo prediletto è sempre stato Carnevali, che è un mio carissimo amico, e quindi io grande fiducia in Giovanni Carnevali. No, quelli di prima no.
0: Paratici no.
2: No, grazie.
0: Per l'affare Ronaldo e non solo?
2: No, vabbè, ma perché poi, diciamo, non lo so, credo che, se posso dirlo, in fondo anche come quello che è successo con Marotta, che era, aveva allevato, cioè conta anche il lato umano in certe cose, no? Lui non si è comportato benissimo con Beppe, sia lui che Andrea Agnelli, che comunque ha fatto cose straordinarie da presidente, sia chiaro, però erano partiti un po' con l'idea dei giovani leoni che devono far fuori tutti gli altri perché Ronaldo, questo, quell'altro, eccetera. Poi si è visto, guardi che l'ultimo bilancio, forse addirittura in attivo, ma almeno in pareggio, della Juventus è stato quello del 2018 con Marotta, dopo basta. E con Mazzia, che vorrei ricordare, era il direttore finanziario, bravissimo.
0: Ultimissima davvero, il calcio internazionale, in che direzione si va?
2: Questa è una domandona, perché io ho visto ancora l'altro ieri le dichiarazioni molto potenti di Alexander Čeferin, peraltro mio carissimo amico, nei confronti di Gianni Infantino. Allora, il punto è questo: o trovano un candidato e i voti entro il 18 di novembre per affrontare Infantino nelle elezioni di marzo, temo fortemente che con tutti i soldi che sono stati promessi e col fatto che devono trovare un candidato forte che sia in grado eventualmente di sconfiggere Infantino nelle urne, però certo che i soldi sono un argomento forte. Io però credo che con gli atteggiamenti che sono stati presi dalla UEFA, da tutte le federazioni europee, non solo, anche da altre, se Infantino venisse rieletto, credo che per il calcio, per la credibilità del calcio, sarebbe un colpo duro, perché uno che fa togliere per la pressione di un presidente degli Stati Uniti, perché poi quello era un cartellino rosso, vuol dire che uno che non rispetta il gioco, quello soprattutto, poi toglie i soldi, quella roba lì. Ma la cosa più grave secondo me è stato quel cartellino rosso di Balogun levato. E dobbiamo solo ringraziare il Belgio che abbia battuto gli Stati Uniti, se no il campionato era finito.
0: In Italia invece come andrà a finire la questione Malagò?
2: A questo poi non lo so, non so, perché davvero non lo so. Mi sembra veramente un modo, da qualunque parte la si guardi, di farsi del male da soli. Non sto parlando di lui, Malagò, dico il sistema calcio in generale.
0: Sempre a proposito della Juventus, sentiamo un altro tifoso VIP dei bianconeri, Claudio Cappucci, grande ex ciclista, Claudio Cappucci che ha presentato il suo libro qui a Trento ed è stata l'occasione appunto per scambiare due chiacchiere sulla Juventus. Le sue parole. I luoghi del diavolo sono sempre le salite?
3: Anche discese ci sono, il percorso deve essere sempre completo.
0: Però sempre in forma comunque.
3: Beh, la forma bisogna tenerla, insomma, un po' sotto pressione, se vuoi. Gli anni passano, rimane la passione, tante cose si fanno ancora per star bene con se stessi, star bene con il mondo, perché alla fine è sempre stato questo il nostro mondo e quindi dobbiamo terminarlo in questo mondo.
0: Questi mondiali 2026?
3: Bah, sto pensando, era il tuo secondo Matthew, un velocista. Mi viene da pensare che alla fine non erano poi così duri come erano stati dipinti, anzi c'era anche Pedersen davanti, quindi vabbè, ci rimane moderno questo.
0: Senti, faccio una digressione sul calcio, sei tifoso della Juventus, cosa ne pensi fino a questo momento dopo 5 giornate di campionato?
3: C'è ancora tanti lati oscuri di questa squadra, momenti va, momenti non va, non siamo sicuramente una squadra per ambire a grandi cose, ma spero che la Juve ritorni quella che è.
0: Spalletti ti convince?
3: Pensavo un po' di più. Secondo me l'allenatore giusto della Juve è Conte.
0: Se ne parla?
3: Ma, se ne parlava già all'inizio, qualche anno dietro, ma gira e rigira e poi alla fine, vedi, si ritorna lì.
0: Qualità insomma non è a livelli di Inter e forse anche della Roma?
3: Beh, sai, è appena iniziata la stagione, certo che si vede già qualcosa, da capire adesso cosa cambierà la Juve, sembra che ci sia qualche cambiamento ancora in atto, siamo stati anche sfortunati perché anche un portiere appena preso infortunato, insomma abbiamo tanti infortunati, non siamo messi bene neanche con quei pochi buoni che avevamo. Siamo all'inizio, vedremo.
0: Poi c'è anche un problema in attacco.
3: In attacco, se non segnano gli attaccanti è un problema, sì. In una squadra ci sono gli attaccanti che devono segnare, non i difensori.
0: Che salita si prospetta per la Juventus?
3: È lunga, non è ripida, è lunga.
0: Occupiamoci adesso anche del Milan e lo facciamo attraverso questa intervista ad una vera e propria bandiera rossonera, Demetrio Albertini. Anche lui ha presentato il suo libro qui a Trento, Lezioni di campo. Festival dello Sport a Trento del tuo libro, si parla di talento, di squadra, di competizione. Qual è quindi alla fine il messaggio che vuol partire dal tuo libro?
4: Ma prima di tutto sono quelle lezioni che ho imparato io, quindi non che voglio insegnare agli altri, ma che ho imparato io, che mi hanno dato il campo, lo spogliatoio, quello che ho fatto per diventare quello che sono adesso, diciamo, nella mia vita. Dico che mi ha spinto il pensiero di lasciare qualcosa ai miei figli, perché loro hanno conosciuto il papà adesso, non quando giocava, perché non erano ancora nati, e quindi in quel momento lì ho detto, gli faccio capire da dove arriva il percorso del papà.
0: Il tuo libro ovviamente si parla anche di Milan, e allora ti chiedo che valutazioni fai sulla squadra di Amorim dopo 5 giornate di campionato, ancora imbattuta, però ancora non ha convinto fino in fondo.
4: Ma io dico che è un cantiere aperto, perché dobbiamo essere onesti, nel senso che si è cambiati tanti effettivi, tanti giocatori, si è cambiato più volte il gruppo societario, anche se la proprietà rimaneva la stessa, però che seguiva la squadra, quindi in questi anni tutte le volte ripartire da zero non è così semplice, anche perché in una squadra non è la sommatoria degli effettivi, i valori degli effettivi che fanno poi alla fine ti portano a vincere, ma ci vuole costruzione di un DNA, di un gruppo e di una squadra.
5: C'è un singolo che ti ha convinto di più, Demetrio? Penso anche ai nuovi, penso Moreira, la sua energia, come si sta imponendo anche il giovane Sisse.
4: Sisse mi è piaciuto molto, oltre alle cose che ha fatto vedere all'inizio, quasi inatteso, no? Inaspettato da parte di tanti. Come ho detto più volte, mi auguro che trovi spazio anche Camarda, che è un giovane che non dobbiamo farlo invecchiare in panchina o in giro per il mondo, bisognerebbe dargli un po' di coraggio. Credo che Amorim ha questo spirito, no, di poter valorizzare quello che, di valutare quelle che possono essere le capacità dei talenti che ha lui nella squadra, e quindi mi aspetto che Camarda possa imporsi lui prima di tutto e far convincere l'allenatore.
0: Particolarmente significativo qui a Trento è stato anche l'intervento di Julio Velasco, commissario tecnico della nazionale femminile di pallavolo. Le sue parole in particolare su Messi, Messi che è pronto in questi giorni a dare l'addio alla nazionale con una partita speciale con l'Argentina. È molto interessante ciò che ha detto a proposito di Messi Julio Velasco, sentiamolo.
6: Messi e la partita d'addio alla nazionale in questi giorni, cosa ne pensa?
7: Ma che abbia avuto l'opportunità di avere una partita a Buenos Aires è una cosa molto bella, perché sicuramente sarà una festa incredibile, no? Però io torno a dire quello che ho detto sul palco, molti della gente che starà lì a osannare Messi, o almeno alcuni parecchi, lo insultavano di un modo feroce quando Argentina perdeva le finali di Copa America. E quando ha cominciato a vincere, invece è diventato un altro semidio come Maradona. Mi sembra che dovrebbe essere un po' più equilibrato i giudizi, no? Dei tifosi, perché adesso Messi, ma non c'è più nessuno. Se uno va in Argentina dice, ma tu non li insultavi? No, io no. Ma tu? No, neanche io. Nessuno li insultava, ma li insultavano, non è che lo criticavano, lo insultavano. Io dicevo, ma perché Messi va a giocare in nazionale potendo, essendo multimiliardario, potendo stare in, non so, in un yacht privato dove vuole lui e sta lì a giocare? Perché giocava per la maglia, per il suo paese, faceva il meglio che poteva e non riusciva a vincere. Poi è riuscito a vincere e è cambiato tutto. Io credo che su queste cose bisogna riflettere su come si tifa e come adesso si osanna, no, a un giocatore piuttosto... E io ce l'ho molto chiaro per me, ma molto chiaro. Finché si vince uno è bravo, intelligente, tutto, poi quando uno perde uno è già vecchio, non serve, ce l'ho chiarissimo.
0: Non poteva mancare qui a Trento colui che fa gli onori di casa, ci riferiamo al presidente di RCS, nonché presidente del Torino, Urbano Cairo. Le sue parole sul Festival dello Sport, ma anche sul suo Torino.
8: Diciamo che insomma più che soddisfazione è una grande gioia, un grande piacere. Vieni qua e partecipi a, e ascolti diciamo, tantissimi eventi diciamo, di questi grandi campioni ed è un momento veramente molto bello. E poi la città è bellissima, è una città molto ospitale. Io non finirò mai di ringraziare il presidente della regione, della provincia Fugatti, il sindaco Ianeselli, perché veramente mettono a disposizione questa città che è poi ospitalissima, si mangia benissimo, è bellissima, c'è tanta storia, cioè meglio di così, è una specie di villaggio olimpico ed è perfetta per il Festival dello Sport con i 9 teatri, è bellissima. Quindi io non vedo l'ora che cominci il Festival dello Sport. E siamo al 8 qua, per cui insomma veramente bellissimo.
9: Presidente, che idea si è fatto da uomo di calcio della situazione in federazione con l'ipotesi di commissariamento di questi giorni?
8: Ma idea, adesso io più che altro non conosco diciamo, i numeri, le cose, cosa potrà succedere o meno. Insomma, diciamo che è tutto molto particolare, perché insomma prima c'è stata l'uscita dai mondiali a marzo, poi le dimissioni di Gravina, poi la preparazione all'assemblea, poi adesso il tesseramento, il tesseramento, siamo da marzo che praticamente si parla soltanto di cose che sono un po' esterne a quello che è invece il fare le riforme e fare le cose che servono diciamo, al mondo del calcio, alle squadre, alle società e quant'altro. Quindi insomma, secondo me stiamo perdendo un po' di tempo, no? Per cose che adesso io non so quale sia la gravità di questo non tesseramento, ma insomma quando uno poi si becca il 68% dei voti, credo che insomma questo dovrebbe sanare un po' tutto forse, no? Non lo so, mi rimango abbastanza stupito, però poi non voglio giudicare nessuno e aspettiamo di vedere che succede.
0: Quanto riguarda il suo Torino, ci sono tanti giovani interessanti, si aspettava però un po' di più da questo inizio di campionato?
8: Beh, diciamo che sicuramente devo dire di sì. Poi è chiaro, c'è stato anche un calendario abbastanza impegnativo, quindi questo potrebbe essere una piccola scusante. E sicuramente qualche giocatore è arrivato all'ultimo e quindi anche quello magari, e non erano forse neanche così in condizioni fisiche buone, però adesso mi aspetto, insomma, ci sono 3 settimane in cui si è potuto lavorare con tutti quanti, o perlomeno tutti quelli che sono rimasti e non andati in nazionale, e quindi insomma credo che Abate abbia tutta la voglia di dimostrare le capacità che ha, che sono notevoli, insomma ha fatto delle cose belle che si sono viste, però certamente lui ha in animo di fare molto molto di più e io lo supporto come direttore sportivo e tutti noi.
6: A proposito di giovani, le ha dispiaciuto cedere Gie?
8: Beh, diciamo che mi è molto dispiaciuto. Io ho molta stima in lui. Poi il tema vero qual è? Che lui è un calciatore che ama giocare esterno e noi oggi abbiamo un modulo di gioco per cui non abbiamo gli esterni, ma giochiamo a due punte, quindi 3-5-1-1 o 3-5-2. E in G sarebbe stato molto sacrificato, quindi rischiavamo di passare un altro anno in cui aspettavamo un G, ma in realtà in G non arrivava per come io penso lui possa fare. Per cui insomma gli ho dato questa chance di andare alla Fiorentina, lui l'ho visto a Firenze quando abbiamo fatto la partita, abbiamo anche vinto, e lui mi ha ringraziato e vediamo, io faccio il tifo per lui e spero che faccia bene.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Qui da Trento un saluto e un buon proseguimento di serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati da Francesco Tringali. Siamo pronti a raccontarvi un'altra incredibile storia di calcio di un personaggio clamoroso. Il numero 10 per eccellenza del calcio italiano, che ha scritto la storia di Firenze, della Fiorentina e della nazionale italiana. Questa è la storia di calcio di Giancarlo Antognoni. Sì, perché ci sono calciatori che cambiano squadra, città, maglia, e poi ce ne sono alcuni che a un certo punto diventano una cosa sola con il luogo in cui hanno giocato. Giancarlo Antognoni è stato questo per Firenze. 15 anni con la maglia viola, una scelta di vita prima ancora che di carriera, perché nel calcio di allora le grandi squadre potevano chiamarlo, gli ingaggi potevano essere sempre più importanti, le possibilità di vincere potevano essere altrove, ma Antognoni no, aveva scelto Firenze, e Firenze a sua volta aveva scelto lui. Un numero 10 nel senso più romantico del termine, elegante, leggero, con la testa sempre alta e il pallone incollato ai piedi, uno di quei giocatori capaci di vedere una giocata in un secondo prima degli altri, tanto che qualcuno lo avrebbe definito l'uomo che gioca guardando le stelle. Ma dietro quella classe c'era anche una storia fatta di momenti difficili, di infortuni terribili, di paura, come quel maledetto Fiorentina-Genoa dell'81, quando lo scontro con Silvano Martina, portiere, gli fa rischiare addirittura la vita. Antognoni rimane gravemente ferito e per un attimo il calcio passa completamente in secondo piano, poi torna, perché anche questo è stato Giancarlo, talento ma soprattutto carattere. E prima ancora c'era stata la gioia, la Coppa Italia del 75 conquistata battendo il Milan in finale, e una Fiorentina trascinata dal suo numero 10 che negli anni avrebbe sfiorato anche il sogno dello scudetto. E poi c'è l'azzurro, due mondiali, un europeo e soprattutto quella notte di Madrid del 1982 quando l'Italia diventa campione del mondo. Antognoni non riesce a vivere fino in fondo la finale per un infortunio, ma quella coppa è anche sua, è il coronamento di una carriera che lo ha portato sul tetto del mondo senza mai convincerlo a rinunciare alla sua Firenze. E anche dopo aver smesso di giocare, Antognoni non riesce davvero a separarsi dalla viola, torna da dirigente e contribuisce alla costruzione di una squadra che porterà nel capoluogo toscano giocatori come Rui Costa, Toldo, Effenberg e Brian Laudrup. Ma oggi non vogliamo soltanto raccontare quello che a Giancarlo Antognoni ha vinto, vogliamo raccontare perché ancora oggi, quando a Firenze si pronuncia il suo nome, non si parla semplicemente di un ex calciatore, si parla di uno di loro. E insieme ad Enzo Bucchioni proveremo a capire proprio questo: come si fa a diventare una bandiera oltre che semplicemente un campione. Enzo, grazie per essere con noi. Enzo Bucchioni, un saluto e benvenuto a Storie di Calcio.
2: Grazie a te, è un grande piacere soprattutto essere chiamato per parlare di Antognoni. Ho sentito la tua introduzione che è perfetta, ci racconta una storia che è la storia di un calciatore, di un uomo, ma soprattutto è la storia di un grande amore. E come tutti i grandi amori ci sono dei momenti di esaltazione, dei momenti di caduta, e però resta grande e indissolubile, com'è l'amore di Giancarlo Antognoni per Firenze e di Firenze per Giancarlo Antognoni.
1: Sei la persona perfetta per raccontarci il Giancarlo Antognoni a Firenze. Prima però di parlare anche del vostro rapporto, mi dici, a Firenze, se vai in giro per le strade, per i quartieri e nomini Giancarlo Antognoni, perché è così speciale dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista proprio simbolico, Enzo?
2: Ah, intanto Antognoni è Gianca, se tu giri per le strade di Firenze lo incontri, gli dicono Gianca, con la parlata fiorentina ovviamente. Se tu vai in certi punti di riferimento dove va Antognoni la mattina a prendere il caffè, il cappuccino, la sera magari a farsi un aperitivo, è un'abitudinaria Antognoni, e trovi le persone che vanno lì per trovare Gianca, per vedere Antognoni, che ovviamente è un pezzo della città, è un pezzo della città in movimento, e quindi si dà, non è una persona, non se l'è mai tirata, per dire in maniera molto brutale. Antognoni è uno che si ferma a parlare con tutti, è uno che, se gli chiede una fotografia, si fa fare una fotografia in qualsiasi situazione, è un qualcosa che appartiene a tutti. Sembra una storia strana, ma Antognoni non è quasi più Antognoni. appartiene a tutta una città, a un popolo, perché poi ci sono le grandi divisioni, parlavo di amore, perché quando qualcosa ti appartiene, lo devi sentire tuo per sempre. Nel momento in cui ti sembra che ti sfugga un po' e hai una reazione. Quindi una storia che andrebbe studiata anche dal punto di vista psicologico, perché tu parlavi di momenti di frizione, proprio secondo me sono tutti derivati da questo, un amore infinito che vorresti sempre essere, vorrebbe essere sempre infinito e non accetti i momenti in cui questo amore sembra calare o sembra avere delle difficoltà, perché Antonione lì deve essere il monumento intoccabile, sempre alla portata di tutti. Ci si dimentica molto spesso che poi c'è un uomo dietro con tutti i suoi sentimenti, con le paure, con le cose che sembra che siano state fatte bene nei suoi confronti, con le offese che ha ricevuto, che non ha digerito. Insomma, tutto questo aspetto passa sempre in secondo piano, perché devi essere Antonioni. Secondo me è anche difficile essere Antonioni per tutta la vita.
1: C'è una storia di calcio, caro Enzo, ma c'è anche una storia di giornalismo, perché un giovanissimo Enzo incontra un talentuosissimo calciatore a Firenze. Come si incrocia la tua storia di giornalismo con la storia di calcio di Giancarlo Antognoni?
2: Ma è un giorno straordinario per me, ricordo benissimo, perché io, a parte che abbiamo la stessa età, ci separano 15 giorni, lui è un po' più vecchio, diciamo, cioè io sono un po' più vecchio, scusa, lui è un po' più giovane, ma sono 15 giorni che facciamo per ridere tutte le volte, poi io i capelli non ce l'ho, lui ce l'ha ancora, poi lui è bello, io no, ma sono tante cose, ci siamo trovati lì, un giorno di luglio, nel 1978, io facevo il capo della nazione, giovane giornalista, facevo il capo della nazione di Sarzana. Collaboravo già con lo sport, facendo qualche partita nel nord Italia, qualche partita forse anche di Serie A, l'avevo già fatta, Serie B, ma insomma collaborazioni saltuarie. E mi dicono da Firenze: guarda, la Fiorentina, lo sapevo, viene in ritiro a Fosdinovo, che è un territorio che era sotto la mia giurisdizione giornalistica, chiamiamo così. Ma te la senti? Io pensavo venisse un giornalista da Firenze, mandassero un inviato. Mi chiamano e dice: ma te la senti di seguire la Fiorentina? Come se me la sento? È il massimo che mi possiate chiedere. E il primo giorno dice: sta arrivando Antonioni. Mi chiamano: sta arrivando Antonioni, arriva dai mondiali. Avevo avuto l'infortunio, mondiale del 78 in Argentina. E io vado lì, cioè, devi fare un'intervista con Antonioni. E io, Bucchioni, un giocatore seriano, non l'avevo mai intervistato. Cosa succederà? Mi preparo, faccio tutte le domande del caso. Incontro Antonioni che mi sorride come se avesse visto un vecchio amico. Gli dico: sono un giornalista. Sì, siediti, mettiti a sedere, chiacchieriamo un po'. Insomma, una chiacchierata che è durata un'ora, ma avrei potuto durare ancora. Cioè, come se di fronte a Antonioni ci fosse stato Brera, ci fosse stato un grande giornalista. Io ero nessuno, sono sempre nessuno, perché per me il giornalista deve essere al servizio degli altri. Oggi i giornalisti fanno tutti i personaggi, io il personaggio non lo voglio fare, ma all'epoca ero nessuno anche dal punto di vista della carriera, eppure Giancarlo Antonioni, che era già un campione, che era già un giocatore titolare della nazionale, mi ha concesso questa sua disponibilità. Ecco, questo è l'uomo, la disponibilità totale con tutti, non solo con Enzo Bucchioni, la disponibilità totale con tutti. E forse, rovesciando la medaglia, questo è stato anche un suo limite, perché quando dimostri questa disponibilità con tutti, poi c'è qualcuno che la pretende. E il giorno in cui sei un pochino più, ti ritrai un pochino, dici: ma allora che succede? Succede che è normale, è un atteggiamento normale che non viene accettato. Parlo di questo perché è un po' il tema del giorno, di Giancarlo Antonioni che non partecipa alla festa per i 100 anni della Fiorentina.
1: Parlando invece della storia di calcio, quando è esattamente, secondo te, il momento in cui Giancarlo Antognoni diventa Giancarlo Antognoni? Per l'opinione pubblica.
2: Ma guarda, anche qui è stata una storia molto controversa. Giancarlo Antonioni è sempre stato Giancarlo Antonioni, perché da quel debutto che ricordavi tu nel 1972 a Verona, quando Lidl lo mise in campo, era un ragazzino, mancava De Sisti, De Sisti era il punto di riferimento della Fiorentina, e Lidl decide di far esordire il ragazzo di 18 anni con il numero 8. Noi parliamo di un grande numero 10, ma cominciava a giocare con il numero 8 perché mancava De Sisti. E lì, forse Sandro Ciotti nella radiocronaca, forse Vladimiro Caminiti su Tuttosport, bisognerebbe vedere chi ha la primogenitura. comunque cominciarono a dire: questo ragazzo gioca guardando le stelle. E da lì le stelle sono rimaste sempre lì. Giancarlo Antognoni è cresciuto, è diventato leader della Fiorentina, l'hanno corteggiato tante squadre, l'ha corteggiato la Roma, l'ha corteggiato l'avvocato Agnelli, che lo chiamava la mattina presto, come usava chiamare lui, per convincerlo ad andare alla Juventus. Quindi è forse l'esaltazione è stato quel mondiale contestato, quando va ricordato, l'opinione pubblica voleva Beccalossi e Berzot fu crocifisso perché non fece giocare con il numero 10 Beccalossi, che era un altro grande giocatore senza nulla togliere a Beccalossi. E Antognoni venne preferito e ci furono grosse polemiche, perché Antognoni apparteneva a una società come la Fiorentina che non è di prima fascia, non era dell'Inter, non è del Milan, non è della Juventus, non era della Roma, e quindi questo ha sempre un po' pagato. Però alla fine, quando si è affermato in quel mondiale lì, poi, che non ha giocato la finale ma è stato un assoluto protagonista con il gioco, con i suggerimenti, gli è mancato il gol e anche qui l'aveva fatto contro il Brasile, gli è stato annullato, e anche qui viene fuori la generosità assoluta di Antognoni, che quel gol lo voleva fare e di fronte al piede di un giocatore della Polonia non si ritrae, va perché deve fare quel gol e prende il piede che gli pregiudica la finale perché si è infortunato. Ecco, qui però è diventato veramente un giocatore di tutti, non è più il numero 10 della Fiorentina, è diventato il numero 10 dell'Italia.
1: Bellissimo, molto molto bello. Cos'è cambiato con quello scudetto perso per un punto stagione 81-82 contro la Juventus? Cosa è rimasto, che tu sappia, visto che lo conosci così bene, l'aver sfiorato con la Fiorentina, no? Toccato il cielo con un dito, con l'ultimo gol annullato a Cagliari con la Juve che vinse a Catanzaro? Mi racconti un po'?
2: Sì,
1: la cicatrice.
2: Sì, la battuta è facile, no? Perché se ci fosse stato il VAR, ora lo dicono, se fosse stato il VAR, probabilmente quel gol di Graziani non sarebbe stato annullato e saremmo qui a raccontare un'altra storia. Però la storia, Antognoni lo dice a mezza voce perché ha rispetto degli altri, sempre. Ricorderete che quella fu la stagione dello scontro con Martina, dell'infortunio, che ha tenuto fuori Antognoni, ha rischiato la vita in quell'infortunio, in quell'uscita del portiere del Genoa, fu salvato con una respirazione a bocca a bocca dal massaggiatore Pallino, insomma momenti drammatici che abbiamo ancora tutti bene in mente. È rimasto fuori 4-5 mesi Antognoni, e lui te lo dice o non te lo dice, se ci fossi stato io forse quello scudetto l'avremmo vinto, perché fu sostituito dal giocatore Miani, che giocò molto bene andando oltre il suo valore tecnico in quei mesi. Però mi capite che la personalità di un Antognoni in quel contesto lì, magari non saresti arrivato a pari punti all'ultima giornata, ma magari avresti avuto quei 2 o 3 punti che quella squadra, quella Fiorentina straordinaria, si sarebbe meritato. Antognoni purtroppo in quell'anno lì, qui si parla delle occasioni mancate, ecco, nella storia di questo grande campione manca sempre qualcosa che ti fa dire: ma come mai non ha avuto una soddisfazione completa, non è stato ripagato di tutto quello che ha dato alla Fiorentina e al calcio? È sempre rimasto un po' uno scudetto, e l'avrebbe meritato Antognoni per quello che ha fatto, assolutamente sì, ma anche qui torniamo alle scelte di cuore, perché lui chiede alla Fiorentina di amarlo sempre, si arrabbia, va in disaccordo con certe dirigenze, perché alcuni si dimenticano che Antognoni per la Fiorentina non ha dato solo quello che ha dato sul campo, ha dato quasi la vita, ha fatto delle scelte che nessun altro avrebbe fatto, perché ti ho parlato dell'avvocato Agnelli che l'ha corteggiato per anni, chiamandolo spesso la mattina, ti racconto dell'ingegner Viola che organizzò un pranzo a Roma con la moglie di Antognoni, mettendo sul tavolo degli ingaggi straordinari, e Antognoni ha detto no a queste situazioni, e quindi fa un po' fatica ad accettare che venga poi messa in discussione la sua figura di leader di Firenze e della Fiorentina. Ma ti posso aggiungere, ha rifiutato di andare via da Firenze anche da dirigente, perché Adriano Galliani lo voleva portare al Milan quando Terim dalla Fiorentina passò al Milan, e Terim disse: con Antognoni ho lavorato molto bene, prendiamo anche il direttore generale della Fiorentina. Antognoni anche lì disse no al Milan di Berlusconi e di Galliani. Che scelte ha fatto, in nome per conto di un grande amore.
1: Prima di arrivare all'incidente, perché vogliamo raccontarlo anche ai più giovani, soprattutto incrociandolo con la tua storia di giornalismo, perché so che tu non c'eri in quella sera, però voglio anche la tua testimonianza di doveri, eccetera, eccetera, volevo parlare anche un po' degli allenatori, che ha avuto. Che tipo era Antognoni nel rapporto anche con gli allenatori? Quali sono secondo stati, secondo te, i suoi allenatori più importanti, quelli che proprio con cui ha avuto un rapporto viscerale?
2: Ma penso a Lidl che l'ha lanciato, l'ho appena detto, poi però Lidl se ne andò. Io credo che il rapporto più importante l'abbia avuto con De Sisti, perché hanno giocato assieme, poi se l'è ritrovato da giocatore, ragionavano un po' nel solito modo, con il rispetto delle persone, l'uomo ancora al centro del gioco. Antognoni era uno di quelli che agli allenatori dicevano vai in campo e fai quello che vuoi. Erano altri tempi. Oggi il tatticismo ha un po' superato questo tipo di impostazione culturale che molti allenatori avevano. E quando si trovava in sintonia con l'allenatore come con De Sisti, Antonio ha dato il meglio. In quegli anni lì sono stati anni fantastici. Un pochino più di problemi li ha avuti con allenatori di maggior personalità come Agroppi e con Piantagroppi. Antonio non è andato d'accordo. È vero che era a fine carriera, ma pagava un po' il fatto di non essere riconosciuto. Torniamo al concetto del monumento, del David che è per Firenze. E Antonioni ha dato tanto e voleva sempre, vuole sempre il cambio. Se arriva un allenatore come Agroppi e ti dice sei uno dei 20, dei 22, dei 25 o sei uno degli 11, e lì le ha fatto un po' fatica. Ma in genere Antonioni è sempre stato disponibile con gli allenatori, si è sempre messo a disposizione. Questa è un'altra una delle caratteristiche della generosità. Non ha mai fatto pagare, non è mai venuto fuori il discorso. Io sono Antonioni, io sono il numero 10, io sono il capitano e tutti devono giocare per me. Lui si è sempre messo a disposizione della squadra, proprio per il tipo di gioco che aveva, era centrale ma a disposizione degli altri.
1: Torniamo insieme alla notte del 22 novembre 1981, quando Silvano Martino, in un'uscita in contropiede lanciato Giancarlo Antognoni, colpì proprio Antognoni. Non c'eri quella sera allo stadio, caro Enzo, allora ci
2: No.
1: ricostruisci un po' come l'hai vissuto, come sei venuto a saperlo. Ecco, parliamo anche un po', torniamo alla storia di giornalismo e di come poi... Come hai seguito i giorni successivi questa vicenda che portò addirittura ad un'operazione per ridurre l'ematoma?
2: Ma lì sono stati momenti drammatici perché per me il coinvolgimento era ovviamente una notizia di cronaca straordinariamente grave. Ma c'era anche un'implicazione umana perché devi collocare il nostro lavoro in un'epoca diversa. Ora è tutto più complicato, ma quando ho cominciato a fare il giornalista io e finché ho fatto il cronista, passando dalla parte dirigenziale, caporedattore, direttore, eccetera, hai meno occasioni di fare questi incontri. Ma da cronista all'epoca veramente vivevi il giocatore, ma continuamente, giorno per giorno. Se io ti dico che in certi momenti mi sono allenato da cronista con la Fiorentina, ho fatto giri di campo nei ritiri dove la Fiorentina andava all'inizio degli anni 80, qualcuno mi prende per matto. Se ti dico che il giornalista entrava nello spogliatoio per intervistare Maradona, io ci sono entrato mentre si asciugava dopo aver fatto la doccia, e Antonioni lo stesso, ovviamente, c'era questo tipo di rapporto. A maggior ragione con Antonioni, che ho conosciuto in quell'occasione che abbiamo detto, e poi ho continuato a seguire da cronista, soprattutto nei ritiri estivi. Non ti dico che eravamo amici, ma c'era un rapporto. Perché l'amicizia è un'altra cosa, secondo me. Io faccio una professione, faccio il giornalista, tu fai il calciatore. Quindi quando succede questo fatto, io personalmente sono stato colpito anche come se fosse successo a un mio cugino, ti
1: Certo.
2: dico, a mio fratello, forse è un'esagerazione, però fu un'implicazione umana molto forte. Io non c'ero, ma ricordiamo bene quelle immagini, ricordiamo l'uscita di Martina, ricordiamo la respirazione bocca a bocca fatta dal massaggiatore Pallino Ravegi, che fu così abile da tirare fuori la lingua, ora in particolari brutali, che avrebbe soffocato. Antonioni è riuscito a farlo e a fargli la respirazione. Poi l'intervento fatto a Firenze per ricostruirgli la calotta cranica, tutto questo che ha tenuto in apprensione un'intera città. Quando diciamo che c'è una città senza fiato, e non sbagliamo, fino a quando non hanno detto Antonioni si salverà. Ecco, lì è stato, poi c'è stata tutta la riabilitazione e anche qui la cosa che mi è rimasto sempre impresso, non c'è stata una parola, non ti dico di odio, ma neanche di astio nei confronti di Martina. Chiunque di noi, molto umanamente, se la sarebbe presa, avrebbe detto ma poteva stare più attento, ma a momenti mi ammazzava su quella palla perché l'uscita fu, chiamiamola, avventata. Antonioni ha quell'aspetto umano straordinario, la sua bontà, quando dice una persona buona. Antonioni è una persona buona. In certi momenti lo è stato anche troppo buono. Ora, invecchiando come siamo invecchiati tutti, un po' si è irrigidito. Lì io poi sono stato presente all'incontro fra Antonioni e Martina diversi mesi dopo, la prima volta che si sono rivisti. Successe a Genova. C'è stato un abbraccio che mi ha commosso, mi commuove ancora adesso, perché l'uomo che a momenti ti uccide, tra virgolette, ovviamente, in un'azione di gioco, e Antonioni se l'è abbracciato, non ha mai avuto un momento, non ha mai pensato in maniera diversa, perché l'intelligenza dell'uomo e la bontà, capisci che giocando a calcio puoi anche incorrere in queste situazioni, e la responsabilità di Martina l'ha sempre sollevato nella maniera più assoluta. Quindi un episodio che poteva avere strascichi, poteva suscitare odio fra le tifoserie, poteva innescare dei meccanismi che oggi, nel mondo di oggi, sarebbero divampati, sappiamo bene, con i social, con tutto quello. Ecco, grazie al comportamento di Antonioni, che dal primo giorno ha sempre sorriso a Martina, dicendo forse poteva capitare anche a me, potevo anch'io magari in uno scontro di gioco provocare quello che ha provocato Martina a me, chi lo sa. Quindi

0: Ma Enzo Berzotto. Enzo Berzotto era un allenatore criticato, criticatissimo, lo sappiamo, ma straordinariamente moderno e non compreso per i tempi. Quindi quando lui decide di imporre certi giocatori, compreso Paolo Rossi, che veniva da quella brutta storia delle scommesse nel quale fu coinvolto, poi abbiamo saputo anni dopo, purtroppo troppi anni dopo, che non c'entrava assolutamente nulla, anche se lo abbiamo creduto, però dal punto di vista, voglio dire, giuridico, e dei fatti veri, poi alla fine fu scagionato, però in quel periodo Paolo Rossi veniva da una pesante squalifica e c'era l'Italia non lo voleva in nazionale, mentre Berzotto aveva in testa quella squadra lì, dai mondiali del 78 in Argentina, aveva capito che poteva funzionare soltanto creando un gruppo funzionale, un giocatore con l'altro, e Antonioni era troppo funzionale al calcio moderno che aveva in testa Berzotto, un calcio che oggi chiamiamo fluido, cioè la capacità di spostarsi in tutti i giocatori. Lo chiamavano difensivista. Se andate a vedere, giocava con cinque attaccanti Berzotto, perché era anche Tardelli, era uno che attaccava la profondità. Sì, Bruno Conti attaccava, Cabrini terzino si sganciava, quindi giocava. E Antonioni era funzionale perché era un numero 10 con le qualità tecniche del numero 10, però era un giocatore che correva per tutto il campo, andava a recuperarsi la palla al limite dell'area, quindi era quello che diciamo oggi un trequartista, un centrocampista, ma anche uno che faceva la fase difensiva per primo, andando a cercare di recuperare la palla. Quindi un giocatore estremamente moderno, e allora ti rispondo al legame. Se non ci fosse stato Berzot, se ci fosse stato un allenatore, e ne sono passati tanti in nazionale, più debole o più sensibile agli umori della piazza, Antonioni probabilmente in nazionale non avrebbe avuto lo spazio che ha avuto, non avrebbe lasciato il segno che ha lasciato, perché come ti dicevo c'erano altri numero 10 all'epoca che erano anche più sponsorizzati, se vuoi, dal punto di vista mediatico. Quindi Antonioni, oltre alle sue qualità, ovviamente, deve molto anche a Berzotto, ma lui l'ha sempre riconosciuto. Lui, come Paolo Rossi, erano i figli di Berzotto, e l'immagine è molto calzante.
1: C'è qualche altro aneddoto che mi vuoi raccontare rispetto al vostro rapporto? Perché abbiamo parlato del primo incontro, ma poi lui, insomma, che amico è stato per te anche e tu soprattutto quando ci sei stato nei suoi successi? Perché immagino, insomma, anche la tua soddisfazione nel
0: Ma certo.
1: 1982. Vai, dimmi.
0: No, ma certo, la situazione 82, io in quell'anno lì ho fatto il ritiro da Alassio, la nazionale italiana era il ritiro dall'Alassio sulla riviera di Ponente, e anche lì era 82, ripeto, io ero giovane e quindi Antonioni mi ha aiutato molto, e quindi io sarò sempre riconoscente nella conoscenza con gli altri giocatori, perché io ovviamente a Firenze non conoscevo bene i giocatori del Milan o della Juventus, e quindi non è facile introdursi in un ambiente come quello della nazionale. E lì in questo ritiro mi ricordo che Antonioni, il discorso più sintetico che ci faceva, è un giornalista serio, che poi era un grande apprezzamento, lo ringrazio, perché in generale i giornalisti dovrebbero essere tutti seri, ma insomma lui voleva dire uno del quale ti puoi fidare. E torniamo al discorso che quando ti diceva scrivi quello che vuoi, e sembra una barzelletta, un giocatore che ti dice scrivi quello che vuoi, ma perché siamo ancora talmente in sintonia, che scrivere quello che vuoi voleva dire sai quello che penso e di te mi fido. Questo è stato sempre il rapporto che abbiamo avuto, e di questo io le sono eternamente grato, perché mi ha dimostrato il suo affetto in qualche modo, anche nei momenti più difficili. Io sono stato poi in un altro momento drammatico, quando si è rotto la gamba, il famoso intervento a Torino, sembrava non dovesse neanche più giocare a calcio, neanche più correre. Quindi ho un po' attraversato tutta la sua carriera, stando sempre un passo indietro, ovviamente lui è il campione, io sono uno che lo racconta, però non è semplice, sempre facile avere un rapporto così con i giocatori, perché molto spesso c'è chi fa il fenomeno, c'è chi ti chiama e ti interpella soltanto quando ne ha bisogno. Antonioni è sempre stato disponibile, ma a volte non è stato disponibile, però te l'ha sempre motivata, perché ci sono poi le difficoltà sono nate nel post. Il calciatore Antonioni è una storia. Il Antonioni dirigente della Fiorentina, o rapporti con le proprietà della Fiorentina, è un'altra storia. Lì poi alla fine lui si è un po' irrigidito, ma giustamente anche in questi ultimi giorni del centenario, proprio a me ha detto in un'intervista pubblica: ma cosa pensano che sia un vischero dietro la Toscana? Quando gli è arrivata all'ultimo l'offerta di ritirare la maglia numero 10 per un anno in cambio della sua partecipazione al centenario. Lui l'ha vista un po' come prendere lo scalpo dell'uomo di Firenze e presentarsi al centenario. senza riconoscere, senza aver riconosciuto negli anni il suo valore.

0: avendolo messo da parte in maniera brutale. Quindi una storia molto complessa che poi ti riporta sempre a dove siamo partiti. Io l'amore che ho dato a Firenze è talmente enorme che mi aspetto una riconoscenza enorme e purtroppo questo non è sempre stato negli ultimi anni della vita di Antonioni.
1: Enzo, grazie per aver condiviso con noi questa bellissima storia, ma torneremo a disturbarti perché sappiamo che di storie belle, di racconti belli con grandi campioni che fanno al caso di storie di calcio, ne hai e come, e torneremo a bussarti,
0: Grazie.
1: perché sei un maestro.
0: Grazie, cioè, è un piacere, ma sai, la chiamano esperienza, mettiamola così. Il piacere è
1: Grazie.
0: anche mio. Ciao a
1: Grazie
0: tutti,
1: Enzo, grazie
0: Alberto.
1: per
0: Ciao,
1: aver
0: ciao.
1: condiviso il tuo lavoro, la tua amicizia con Giancarlo Antognoni. Non ci resta che salutarvi e darvi appuntamento con Francesco Tringali alla prossima Storia di Calcio.
2: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: La regola del buon senso vorrebbe un po' di equilibrio, cioè questo ragazzo è passato nel giorno prima della partita col Belgio, era il nuovo Mazzola. Il giorno dopo no, basta, si giovani non valgono niente, prematuro, non è la nazionale. Allora, un pochino di calma e di equilibrio.
2: Da un lato c'è sempre appunto il rischio, come diceva prima Paolo, di che arrivi in un club della Premier e tu non ti sei neanche accorto di chi sia il giocatore che cercano e te lo trovi già in Premier League, è già successo parecchie volte, no? Poi te lo scopri improvvisamente e dici, ma come, gioca nel Brentford, non ce ne siamo mai accorti, cioè, questa è la situazione attuale.
3: Molto francamente, io in questa vicenda Abodi ha commesso una imperdonabile invasione di campo, e lo dico sulla base del fatto che sullo stesso argomento, con identica valutazione, si erano espressi in pubblico Gianni Petrucci, presidente della Federbasket, e in privato Franco Carraro al termine dell'ultima riunione.
4: Quindi, insomma, ci sono delle evidenze tali che non servono per distribuire torti o ragioni, servono per dire che cosa servirebbe al calcio italiano. Al calcio italiano servirebbe un commissariamento per il minor numero possibile di giorni, cioè quelli che servono per indire un nuovo turno di elezioni.
5: Ma io sono d'accordissimo con la risposta che avete dato voi. Non è facile, ci vuole anche un po' di fortuna, e poi i giocatori non esplodono tutti allo stesso momento. Insomma, De Rossi negli allievi non giocava mai. Poi è diventato uno delle bandiere storiche della Roma.
6: Ma sai, purtroppo lo diciamo sempre, non c'è tanto tempo, non c'è il tempo di aspettarli i giocatori, quindi i grandi club cosa fanno? O li usano per fare plusvalenze, quindi come ha fatto la Roma, lo ha messo sul mercato, ha incassato 6 milioni che oggi poi sembrano pochi. Maracanã.
7: Eccoci qua, buon pomeriggio, benvenuti alla puntata di venerdì di Maracanã in questa anteprima, con me Francesco Tringali. Ciao Francesco.
8: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
7: Buon pomeriggio Francesco, e come sempre un saluto a tutti voi che ci seguite attraverso la nostra app, quindi vi ricordo naturalmente che potete seguirci attraverso smartphone, PC e tablet, però salutiamo anche gli amici del canale 61 su Club TV che come sempre ci accompagnano dalle 13 fino alle 17, ma ricordo anche l'appuntamento con A Tutta C la mattina 9.45 e poi dalle 17 alle 18 subito dopo Maracanã. E allora, caro Francesco, siamo nella giornata che poi ci porta questa sera alla partita della Francia, ma ci sono tante altre belle notizie che dobbiamo andare così a raccontare, ad analizzare nel corso di questo venerdì. In attesa poi di tornare al venerdì prossimo, dove ci sarà la ripresa del campionato.
8: Sì, dove si torna al regime anche col...
7: Dove si giocherà sempre?
8: Sempre.
7: Beh, un mesetto bello,
8: Un mesetto.
7: Dai.
8: Te lo fanno assaporare, poi di nuovo sarà pausa.
7: Vabbè, dai,
8: la pausa
7: però
8: di novembre.
7: Curta, però è curta quella, dai.
8: Sì, è classica. La classica pausa dove ti fanno saltare soltanto un weekend di gare.
7: Un weekend di gare, dai, lì ci può stare.
8: Chi è in campo, caro Marco, è la Juventus, che sta perdendo 1-0 contro la Cremonese in amichevole alla Cortinazza.
7: Mi dai gli aggiornamenti tu?
8: Sì, ti do questi aggiornamenti.
7: Noi diamoli gli aggiornamenti.
8: Noi li diamo, la guardiamo e li diamo. E in una formazione chiaramente rivisitata da parte di Spalletti, perché la formazione che è in campo in questo momento, dunque il primo tempo, Pinzoglio in porta, Gatti, Bremer, Rugani e Kelly. A centrocampo c'è diciamo l'esperimento è cambiato regista, perché poi sei un centrocampo con McKennie, Macchiobo, poi lo stesso Cambiaso, Amaradio, Greloud con Colomuani punta. Quindi questa è un po' la formazione della Juventus che sta perdendo contro la Cremonese in questa amichevole con gol di Bonazzoli. Quindi sono dei test per mantenere alta la condizione atletica, dei test che almeno due per ogni squadra di Serie A stanno continuando a fare.
9: Mi dai Cassanopoulos, Cassanopoulos, Cassachidis.
7: Va bene. Mi dai l'assist per parlare di Juventus, che è uno dei temi che tratteremo oggi, partendo dalle parole di Carnevali che ieri ha rilasciato al Festival dello Sport di Trento, che poi abbiamo dei contributi, caro Francesco, che faremo vedere tra poco, vedere e sentire. Perché dico ripartiamo da Carnevali? Perché ieri Carnevali, intervista che trovate su tutti i giornali, è stata riportata da Gazzetta, Corriere dello Sport, Tutto Sport, il suo intervento, ha detto tante cose, però ha fissato un po', ha tracciato la strada della Juventus in questa stagione. Ha fatto anche ha detto chiaramente che la mancanza, diciamo, della Champions è un bagno di sangue praticamente, quindi bisogna, come dire, subito cambiare rotta. Per cambiare rotta, che cosa si è fissato? Diciamo degli obiettivi. La Champions, il ritorno in Champions è un obiettivo primario, non si può pensare di stare senza Champions per la Juve anche il prossimo anno, però ha anche detto vincere anche qualcosa, e quindi c'è l'Europa League che poi ti consentirebbe l'eventuale vittoria di andare in Champions, quindi è una cosa che possiamo considerarla quasi insieme. Però ci possiamo porre la domanda, Francesco, quale obiettivo riuscirà a conseguire veramente la Juventus quest'anno? Sia solo il quarto posto, oppure anche il conseguimento dell'Europa League, o solo l'Europa League e non il quarto posto, o tutte e due, perché potrebbero essere anche tutte e due alla portata della Juventus? Domanda che
8: sì,
7: che
8: noi abbiamo titolato che cosa c'è oltre l'obiettivo minimo, perché l'obiettivo minimo è chiaramente quello di conquistare il quarto posto e quindi un posto in Champions League per l'anno prossimo, però poi c'è anche che cosa, cioè bisogna soltanto accontentarsi vedendo il lavoro che è stato svolto anche sul mercato con delle difficoltà che in questo momento la Juventus ha a livello di rosa, oppure si può puntare a qualcos'altro tipo l'Europa League che hai citato benissimo tu prima, oppure ancora una volta, sai, dici vinci la Coppa Italia finalmente, almeno quantomeno riporti un trofeo che manca dall'era Pirlo, se non sbaglio. Allegri vinto da Allegri, però comunque riporti un trofeo, muovi un po' la situazione della tua bacheca che è un po' vuota negli ultimi anni e ti soddisfi con l'obiettivo. Cioè, oppure devi dire che sei la Juventus e quindi devi ambire, vedendo anche un po' le avversarie, le potenziali, no, concorrenti alla vittoria, questa Juve magari per qualcuno ha la forza e la possibilità di togliersi la soddisfazione dell'Europa League. Quindi questa è un po' la domanda, oltre all'obiettivo minimo che la Champions, a cosa può ambire questa Juventus? Magari a nulla.
7: No, tra l'altro poi ha detto altre cose molto importanti, ossia l'appoggio a Spalletti, ha detto anche una Juventus che vorrebbe diventare più italiana.
8: Conte mi ha preso in considerazione,
7: però ha mandato un messaggio chiaro a Spalletti, perché quando dice l'obiettivo minimo è la Champions, traccia un obiettivo che diventa fondamentale anche per la panchina di Luciano Spalletti, che non può fallire quest'anno. Quindi, come dire, questa è la tua missione. Ci porti bene, se non ci porti vediamo che è chiaro che quindi giorni fa abbiamo anche, mi sembra ieri, no, la pressione, ma è giusto che ci sia la pressione nei confronti di Luciano Spalletti che deve che allena la Juventus, quindi una pressione perché che ti deve portare a fare bene e quindi ottenere questo obiettivo minimo. Però c'è anche l'Europa League e la squadra potrebbe anche puntare a questa competizione, quindi vediamo un po', oggi ne parliamo per capire, perché difficilmente credo, Francesco, che ci saranno operazioni a gennaio, da quello che si è capito, quindi non penso che questa Juventus qui cambierà molto. A gennaio l'obiettivo è recuperare il più possibile gli infortunati, cominciare a rimettere dentro quei giocatori piano piano, a recuperare quelli che sono fermi per infortuni.
8: Allora, a gennaio però sicuramente la Juventus si è attesa da qualche rinforzo in più, soprattutto per quanto riguarda la situazione legata al centrocampo, da valutare come sarà Thuram. La Juve, secondo me, primo di gennaio, anzi il 28 di dicembre, considerando che quest'anno si inizia prima,
7: sì,
8: deve portare a casa subito un centrocampista, perché è quello che manca, sono lì le difficoltà, non sai quando torna Thuram, non sai come torna Locatelli, sei solo con quei giocatori lì. Gennaio è importante, non puoi pensare di andare direttamente a luglio, perché se no in Champions così non ci vai.
7: Dici?
8: Secondo me no.
7: Recuperando anche i giocatori non ci vai?
8: Quando recuperi Thuram, come recuperi Locatelli, è un bel problema quello del centrocampo.
7: Sì, sì.
8: Puoi resistere, ma a gennaio mi aspetto qualcosa, non di importantissimo. Non di importantissimo. Una riparazione.
7: Qualche rincalzo proprio da buttare dentro per fare quasi numero, perché non penso, no, che si possa trovare... molto generale.
8: Allora, il Manchester City ha presentato ricorso contro il parere della commissione. Scrive il Manchester City: parere non sicuro con evidenti errori materiali di diritto. Questo e è di diritto, un estratto di un'ultima ora che ci è stata data, un comunicato che tra poco magari vi leggeremo integrale del Manchester City, che si difende in questo modo, definendolo un parere non del tutto sicuro e con degli errori, con dei presunti errori materiali di diritto rispetto alle 114 violazioni che sono state accertate e contestate anche dalla Premier League. Il Manchester City non accetta, anzi rilancia con insomma una chiara tesi di
7: difensiva. Sì, sarà veramente una battaglia molto lunga. Poi noi la seguiremo, risentiremo il nostro collega amico che ci ha già detto tanto nel primo intervento. Magari prossima settimana vediamo gli sviluppi di questa situazione, Francesco. Poi ci ritorniamo con Armenini, che è molto, molto informato, sì. Sta proprio dentro. Diciamo, lui è stato a Manchester per tanti anni, quindi conosce un po' tutta la situazione. E noi vogliamo un po' seguire lo sviluppo di questa vicenda che riguarda la Premier League, uno dei più importanti campionati al mondo e soprattutto una delle squadre più titolate, che appunto è stata il City in quegli anni. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi che già arrivano su quello che concerne un po' il diciamo così, la strada della Juventus che ha tracciato Carnevali ieri al Festival dello Sport di Trento, e tra poco vi faremo sentire anche dei contributi nel corso di questa giornata che ci sono arrivati ieri, e molto probabilmente ne arriveranno anche altri di questa importante manifestazione. Allora, 331-8200-213, andrei subito sul sito di Tutto Mercato Web per vedere se ci sono degli aggiornamenti. Ci sono, naturalmente c'è tutto quello che riguarda la situazione della nazionale italiana, perché poi è la giornata che ci porta a questa partita contro la Francia, che io definisco un non esame, cioè non è un esame questo, è soltanto un modo per misurarsi contro una delle nazionali più forti al mondo, se non la più forte al mondo. Secondo me non dice nulla su quello che poi sarà il cammino che deve fare questa nazionale, però sono sicuro che molti prenderanno questa partita anche per dire: avete visto, avete elogiato la partita contro la Turchia, ecco qui. Perché io mi immagino che sarà comunque una partita molto difficile, il cui risultato a mio giudizio è abbastanza segnato.
8: Sì, intanto se vai giù vediamo anche un po' le probabili scelte, perché partiamo dalla Francia. Sì. La sua forza la conosciamo, non ha Mbappé per il ruolo di centravanti nel 4-3-3, dovrebbe esserci Dembélé con ai lati Olise e Doué, mica male. In mezzo al campo la conferma per Dacuña in un trio completato da Koné e da Rabiot. Maignan ha girato tra i pali, protetto ovviamente da Koundé, Upamecano, Jacquet e Truffaut. Questo per quanto riguarda la Francia. L'Italia invece continua ad avere problemi con Ken e quindi probabilmente si ripresenterà con i fratelli Esposito. Ci saranno ancora delle rotazioni davanti a Donnarumma, comunque Calafiori a sinistra con Caiode confermato dall'altra parte, e in mezzo Bastoni più uno tra Mancini o Scalvini. A centrocampo il ballottaggio è quello tra Frattesi e Barella, con l'interista che sembra essere in questo momento in vantaggio, mentre Tonali sembra un imprescindibile nonostante le due partite consecutive giocate. L'altra maglia a centrocampo dovrebbe essere la conferma di Fagioli. In avanti invece, detto dei fratelli Esposito con Ken che non sta benissimo, l'altra maglia titolare se la contendono Maldini e Vergara.
7: Bene, queste le probabili scelte, poi naturalmente attendiamo le formazioni ufficiali questa sera, ripeto, di una partita che dovrà darci delle indicazioni su come magari continua
8: per l'atteggiamento, per il modo di fare calcio, poi puoi anche perdi.
7: Io dico perde, poi perdi. Se succede qualcosa, attenzione, vediamo. In caso di vittoria non è che dobbiamo passare dall'altra parte e fare l'esaltazione eccessiva, quindi cerchiamo anche in questo senso.
8: Una vittoria più che altro sarebbe una conferma.
7: Una conferma è anche un bello stimolo per questo gruppo che sta nascendo, no? Battere la Francia sarebbe un'indicazione in questo, però ripeto, io vorrei vedere più l'atteggiamento, il modo di stare in campo, e poi se perdi ci sta, perché leggo i nomi e mi sembra che la Francia, no, sia molto avanti a noi. Guarda che roba che c'hanno lì, io leggo solo il centrocampo, non vado dal centrocampo in su, non vado in difesa, insomma.
8: Certo che se pensavo che se vinci, no, batti la Francia, non so come, sì. Ma in generale, magari batti la Francia, ti presenti a martedì, visto che c'è un'altra partita, quella con il CONI, ti presenti con la vittoria in tasca della Francia. Vai.
7: Questo potrebbe, anche perché, ecco, hai accennato una cosa molto importante, perché poi martedì c'è questo consiglio dove appunto si capirà il destino di Malagò, c'è la resa dei conti in FIGC, quindi vediamo come andrà a finire. Altra, a mio giudizio, pagina negativa del calcio italiano. Ieri mi sono piaciuti tantissimo, devo dire, Francesco, e ti ringrazio per aver messo insieme due personaggi come Ordine e Capuano. Mi è piaciuta moltissimo la loro analisi relativa a questa situazione che si è creata, a questa intromissione, anzi l'ottimo Franco Ordine l'ha definita invasione di campo, che ho visto che è stata presa da molti siti, questa invasione di campo, lui ha detto imperdonabile, di Abodi, il ministro dello sport. E del resto poi ha rincarato la dose anche Capuano, ha detto beh, si sta comportando a tutti gli effetti come un commissario, perché ha confermato anche Mancini sulla panchina della nazionale italiana, quindi mi è piaciuto molto questa analisi. Tra l'altro vi invito ad andare anche sul canale YouTube di Tutto Mercato Web, dove c'è la sezione di TMV Radio, chi se l'è perso può riascoltare praticamente l'intero blocco dedicato proprio al caso FIGC e Malagò, oppure potete andare nei nostri podcast, se volete sentire l'audio potete riascoltare il passaggio di ieri, che mi è piaciuto molto, ecco.
8: Sì, siamo tutti d'accordo su questo, perché dopo 6 mesi buttare all'aria tutto il lavoro per un cavillo e per un pretesto è chiaramente qualcosa che ci fa tornare nuovamente indietro, ci fa perdere almeno 3 mesi prima di una nuova elezione. E hanno detto tutto loro e non voglio aggiungere niente.
7: Assolutamente, io ti fermo Francesco e così facciamo subito sentire un primo contributo che ci è arrivato proprio dal Festival dello Sport di Trento a cura di Lorenzo Marucci, e lì è stato intercettato Urbano Cairo, e quindi sentiamo
8: il
7: padrone di casa nonché presidente del Torino, e quindi sentiamo questo passaggio di Urbano Cairo.
0: Presidente, anno dopo anno questo appuntamento è diventato sempre più centrale e importante per Trento e per il mondo dello sport. Che soddisfazione le dà tornare qui e vedere così tanti campioni e così tanto pubblico anche ad accogliere questi campioni?
10: Diciamo che insomma, più che soddisfazione è una grande gioia, un grande piacere. Vieni qua e partecipi e ascolti tantissimi eventi di questi grandi campioni, ed è un momento veramente molto bello. E poi la città è bellissima, è una città molto ospitale. Io non finirò mai di ringraziare il presidente della regione, della provincia Fugatti, il sindaco Ianeselli, perché veramente mettono a disposizione questa città, che è poi ospitalissima, si mangia benissimo, è bellissima, c'è tanta storia, cioè meglio di così, è una specie di villaggio olimpico ed è perfetta per il Festival dello Sport, con i 9 teatri, è bellissima. Quindi io non vedo l'ora che cominci il Festival dello Sport. E siamo al 9-8-4, per cui insomma veramente bellissimo.
11: Presidente, che idea si è fatto da uomo di calcio della situazione in federazione con l'ipotesi di commissariamento di questi giorni?
10: Idea, adesso io più che altro non conosco i numeri, le cose, cosa potrà succedere o meno. Che è tutto molto particolare, perché prima c'è stata l'uscita dai mondiali a marzo, poi le dimissioni di Gravina, poi la preparazione all'assemblea, poi adesso il tesseramento, siamo da marzo che praticamente si parla soltanto di cose che sono un po' esterne a quello che è invece il fare le riforme e fare le cose che servono al mondo del calcio, alle squadre, alle società e quant'altro. Quindi insomma, secondo me stiamo perdendo un po' di tempo, no? Per cose che adesso io non so quale sia la gravità di questo non tesseramento, ma insomma quando uno poi si becca il 68% dei voti, credo che insomma questo dovrebbe sanare un po' tutto forse, no? Non lo so, mi rimango abbastanza stupito, però poi non voglio giudicare nessuno e aspettiamo di vedere che succede.
12: C'è un po' troppa politica e poco sport?
10: Come?
12: C'è un po' troppa politica e poco sport?
10: Forse sì. Speriamo adesso, però insomma, abbiamo visto la nazionale, prima ci ha deluso molto la venerdì scorso, poi invece per fortuna lunedì abbiamo avuto ci siamo rianimati e ha fatto una buona partita. Speriamo domani
13: che ci sia una grande partita e che insomma riescono a farsi onore, diciamo, con una nazionale come la Francia, con una nazionale veramente molto forte. E poi vediamo, insomma, credo che Mancini stia lavorando con molta attenzione, con molta determinazione per fare bene. Poi è chiaro, ci sono dei momenti in cui fai anche delle prove, come ha fatto magari con il Belgio, poi però fa corretto, però vedo che lui è uno indiscutibilmente bravo, ha vinto un europeo, non dimentichiamolo, e riesce ad andare a scovare dei giocatori molto forti italiani o di origine italiana che stanno dimostrando di avere delle qualità e delle capacità. Quindi io sono tifoso, diciamo, ovviamente della nazionale, poi anche del nostro CT e anche del nostro presidente Malagò, che insomma spero che le cose si sistemino bene, perché noi adesso dobbiamo fare i passi avanti che servono per andare in una direzione di rilancio e rinnovamento del calcio, che è la cosa che serve moltissimo.
14: Per quanto riguarda il suo Torino, ci sono tanti giovani interessanti, si aspettava però un po' di più da questo inizio di campionato?
13: Beh, diciamo che sicuramente devo dire di sì. Poi è chiaro, c'è stato anche un calendario abbastanza impegnativo, quindi questo potrebbe essere una piccola scusante, e sicuramente qualche giocatore è arrivato all'ultimo e quindi anche quello magari, e non erano forse neanche così in condizioni fisiche buone, però adesso mi aspetto, insomma, ci sono 3 settimane in cui si è potuto lavorare con tutti quanti, o perlomeno tutti quelli che sono rimasti e non andati in nazionale, e quindi insomma credo che Abate abbia tutta la voglia di dimostrare le capacità che ha, che sono notevoli. Insomma, ha fatto delle cose belle che si sono viste, però certamente lui ha in animo di fare molto molto di più, e io lo supporto come direttore sportivo e tutti noi.
14: A proposito dei giovani, le è dispiaciuto cedere Gie?
13: Beh, diciamo che mi è molto dispiaciuto. Io ho molta stima in lui. Poi il tema vero qual è? Che lui è un calciatore che ama giocare esterno, e noi oggi abbiamo un modulo di gioco per cui non abbiamo gli esterni, ma giochiamo a due punte, quindi 3-5-1-1 o 3-5-2, e in Gie sarebbe stato molto sacrificato, quindi rischiavamo di passare un altro anno in cui aspettavamo un Gie, ma in realtà in Gie non arrivava per come io penso lui possa fare. Per cui insomma gli ho dato questa chance di andare alla Fiorentina, lui l'ho visto a Firenze quando abbiamo fatto la partita, abbiamo anche vinto, e lui mi ha ringraziato, e vediamo, io faccio il tifo per lui e spero che faccia bene.
7: Beh, abbiamo sentito il padrone di casa della manifestazione, esatto, assolutamente, il Festival dello Sport.
8: Sì, che vedrà tra l'altro nel weekend anche protagonisti Fabregas, Gattuso, tanti altri personaggi del mondo dello sport, una bellissima...
7: Poi noi vi faremo tutti i contributi, li faremo di volta in volta vedere, caro Francesco, oggi ne abbiamo ancora qualcuno che più avanti vi mostreremo. Allora, prima di andare in pausa, c'è qualche ulteriore indicazione che dobbiamo dare, Francesco?
8: No, primo tempo finito la continazza, visto che vogliamo dare un po' di situazioni legate all'amichevole tra Juventus e Cremonese. La Cremonese sta vincendo all'intervallo. Se vuoi, ti Vai. Leggo integro l'ultima ora del Manchester City, che si è difesa attraverso un comunicato, lo trovi come prima notizia su tutto il mercato
7: qui,
8: web.
7: Eccolo qui, trovato, vai.
8: Annuncia che il club ha presentato ufficialmente il suo ricorso dettagliato contro il parere della commissione della Premier League in merito al procedimento disciplinare. La ferma posizione del club, scrive il Manchester City, è che su più fronti il parere contenga evidenti e sostanziali errori di diritto, di principio e di fatto, che risulti infondato. Il club è innocente rispetto alle accuse mosse dalla Premier League e dispone di una mole imponente di prove inconfutabili a sostegno di tutte le proprie posizioni in relazione a questo caso. Continueremo a rispettare il dovuto processo e siamo inevitabilmente limitati nelle ulteriori dichiarazioni fino alla conclusione di tutti i procedimenti.
7: Assolutamente, sarà una battaglia lunghissima, e secondo me l'errore che stiamo facendo già qui in Italia noi
8: è di condannarlo.
7: A parte già è stata fatta da molti la condanna, ho visto proprio nei social, si sono già buttati, e poi paragonano questa cosa ad altre cose. Io ci andrei con un attimo con i piedi di piombo, attendiamo sempre gli sviluppi di tutte le situazioni prima di andare oltre, perché poi si rischia anche di fare delle brutte figure. Allora eviterei praticamente commenti su vicende che molta gente non
8: sa proprio.
7: C'è chi
8: ha già segnato gli scudetti, le Champions League, c'è chi ha...
7: Ridicoli.
8: Si è diviso già l'eredità.
7: Possiamo dire ridicoli, proprio questo è il termine praticamente più appropriato. Dunque ci stiamo per fermare. Jacopo scrive: pronostico scontato stasera, attenti a non subire troppi gol. Vabbè, attenti, loro devono essere attenti, non noi. Poi Antonio scrive: per me la Juve e Spalletti possono competere per i posti Champions League, e se i sorteggi non sono troppo sfortunati la Juve sicuramente farà almeno la semifinale di Europa League. Ricordiamo che vincendo l'Europa League comunque in Champions ci va uguale, quindi vediamo che tipo di percorso. L'obiettivo minimo da Carnevali è stato comunque fissato. Ci sono anche dei vocali che tra poco andremo a prendere. Adesso però ci fermiamo, perché al rientro dobbiamo così presentare un'opera letteraria di un collega, e poi continuiamo con i messaggi e farvi vedere anche altri contributi dal Festival dello Sport. Ci fermiamo, break.

0: Bene Francesco, siamo tornati in diretta nel pomeriggio di Maracanã TMV Radio, di nuovo ben ritrovati.
1: Sì, ben ritrovati, vogliamo fare gli auguri anche ai nonni, caro Marco, perché oggi è la festa dei nonni. Per chi ancora ha la fortuna di averli, chi vuole rivolgere un pensiero anche personale, lo facciamo perché insomma è bello. Questa è la,
0: giusto così, sono delle colonne delle famiglie, chi ce le ha se le tenga strette, chi l'ha avuto insomma sa quanto siano stati importanti, quindi bel pensiero che ha avuto Francesco. Allora voglio andare a presentare con noi qui in questo tratto di trasmissione, perché noi ci dedichiamo anche a questo quando è possibile, ho detto prima presentiamo un'opera letteraria, così invitiamo anche a leggere perché non si deve perdere questa abitudine, non leggete soltanto sui social, leggete i libri perché aprono il cervello, vero Francesco? Purtroppo non legge, leggono pochi adesso, leggono in pochi. Allora facciamo questo tratto di trasmissione, lo condividiamo con il giornalista della RAI, Fulvio Paglialunga, che saluto subito e gli do il benvenuto qui a Maracanã TMV Radio.
1: Ciao Fulvio.
0: Fulvio, ben trovato prima di tutto.
2: Ciao, grazie a voi.
0: Allora,
1: nel nome del pallone,
0: vedi, ci abbiamo
1: perché
0: subito...
1: il calcio come religione, la fede e i santi, i templi e i suoi rituali. Stiamo mostrando, caro Fulvio, la tua nuova opera uscita in edicola negli store digitali dal 30 settembre, ma anche nelle librerie. Stiamo mostrando insomma la copertina a chi ci guarda anche da casa. Ce ne vuoi parlare di questa tua terza opera, vero Fulvio? Oltre a Ogni benedetta domenica, uscito nel 2013, e Mentre un giorno questo calcio sarà tuo, pubblicato nel 2017, adesso una nuova opera, Fulvio.
2: Sì, ecco, volendo, ora che li sento tutti e tre insieme, è come se fosse una lunga trilogia, perché nel primo racconto quante stranezze la gente fa in nome del calcio, nel secondo racconto come il calcio si pone nei rapporti da padre e figlio, in questo caso racconto come il calcio sia una religione. Perché dico questo? Perché proviamo a immaginare come viviamo, almeno noi ossessionati dal calcio, ossessionati dalla nostra squadra, le giornate, a cosa rappresenta lo stadio, a cosa rappresenta un coro, a cosa rappresenta la nostra sciarpa, a cosa rappresenta la trasferta, ed ecco che ci sono le chiese, le preghiere, i pellegrinaggi, i simboli, tutto quello che appartiene a una religione. Ovviamente non lo racconto in un modo astratto, ma lo racconto attraverso la mia esperienza, ma attraverso tante storie che vanno da Anfield al Maracanã, al Sud America, a Foggia, a tutto quello che nel calcio, ad alcuni episodi scelti che nel calcio mi permettono di parlare di categorie come chiese, preghiere, santi, martiri, che sono generalmente appaltati alla religione. Ecco, io dico il calcio ha tutti questi elementi qua, quindi è una religione, anzi, numeri alla mano, è la religione con più fedeli del mondo, perché neanche più del cristianesimo.
0: Senti Fulvio, hai parlato di storie che ci sono all'interno di questo libro che tu insomma racconti. Tra l'altro noi abbiamo una trasmissione che si chiama Storie di Calcio e ci piace tantissimo raccontare le storie di calcio con i protagonisti e non solo, ma anche con chi li ha vissuti e li ha raccontati. Tra tutte queste storie ce n'è una che ti sta particolarmente a cuore, di là che sono tutte tue insomma, diciamo così, storie che hai curato, però ce n'è una che proprio dice questa la sento molto vicino.
2: Ma guarda, alla fine ce ne sono così tante che farei fatica
0: a fare una classifica, una scelta.
2: A fare una classifica, una scelta. Sicuramente le parti, ci sono delle parti che sono comunque autobiografiche, cioè cos'è per me Erasmo Iacovone, che io che tipo per il Taranto, no? È un santo laico, centravanti che nel 78 a 25 anni morì travolto da un'auto nell'unico anno in cui Taranto poteva andare, sembrava potesse andare in Serie A, quindi io tipo per il Taranto, che era fino a poco fa la città più grande d'Italia non essere mai stata in Serie A, poi c'è stato il sorpasso demografico di Prato, ma comunque in Serie A non ci siamo andati, anzi adesso siamo in quinta serie in eccellenza, e quindi non c'è una storia in sé, c'è, devo dire che c'erano due cose, ho isolato due cose,
0: sì.
2: Perché altrimenti il loro destino era, per mille ragioni, finire come pezzi di ogni capitolo, pezzi di preghiere, pezzi di simboli, pezzi di pellegrinaggio, eccetera, eccetera, ovvero il Torino. Il Torino è un capitolo a parte, perché altrimenti sarebbe stato ovunque, nei santi, nei martiri, in tutto quello che c'è. E Maradona. È Maradona perché costituisce una religione a sé. Cioè, nel vero senso della parola, in Argentina esiste l'Iglesia maradoniana, quindi una chiesa nella quale ci si battezza e ci si sposa attraverso il rito maradoniano. Ovviamente non è una chiesa riconosciuta, però è una chiesa fondata, che è il suo Natale, quando è nato Maradona, la sua Pasqua, quando Maradona ha fatto la doppietta all'Inghilterra ai mondiali dell'86. È un'altra serie di storie, che intanto quelle che girano intorno, quelle che sono che raccontano il personaggio Maradona, il murales dei quartieri spagnoli, che è il monumento più visitato della città, più del Cristo velato, una serie di cose. Per cui, ecco, c'è queste due, il Torino e Maradona, li ho isolati proprio perché in qualche modo costituiscono una religione a sé stante.
0: Sì.
2: Il resto sono tanti episodi, ovviamente sono più legato a quelli personali.
0: Certo.
2: Mi diverte molto da anni raccontare la storia del gol di Pedro Aldo Poi nel derby Rosario Central, Newell's Old Boys del 52, del 72, che è un gol che da 54 anni viene ripetuto tale e quale come scena dai tifosi del Rosario Central, perché il Rosario Central e Newell's Old Boys sono le due squadre di Rosario dove o sei di una squadra o sei di un'altra, oppure non esisti. Quindi hanno un livello di rivalità incredibile. E Pedro Aldo, nell'unica partita in cui si giocavano qualcosa, ovvero l'accesso alla finale del campionato, ma poi la finale sarebbe stata abbastanza facile da vincere, infatti chi vinceva quella sostanzialmente vinceva il campionato, la partita viene decisa da un gol di Pedro Aldo Poi di testa in tuffo, di palomita, lo definiscono loro, il gol si chiama la palomita de Poi. Da allora fino a oggi, ogni anno, lo stesso giorno, i tifosi del Rosario Central si radunano, Pedro Aldo Poi li raggiunge e loro rifanno l'azione del gol, e risultano come se il gol fosse stato segnato.
0: Questa è proprio la religione, no? Per dire, però... sì, assolutamente. Senti, una curiosità, rifaccio vedere ancora la copertina, però ce l'ho questa curiosità e quindi te la voglio chiedere. Come nasce l'idea di questa copertina? Perché
1: Questo vetro, tra l'altro, cattedrale, esatto, che mostra la mano di Dios, forse perché è tra quei capitoli più a
0: cuore. Maradona che fa il gol che poi rimane nella storia.
2: Esatto, è una genuina intuizione della mia casa editrice. C'è tutto, c'è l'immagine della chiesa, c'è l'immagine di Maradona che, come dicevo, rappresenta una religione a sé stante, c'è quel gesto che è la mano di Dios, che quindi si chiama la religione. E quindi è anche perché se uno mi chiedesse in questo momento scusa, tu qual è la tua religione, e io risponderei: io credo nel Taranto di Roberto Baggio e di Armando Maradona.
0: Bello. No, la stiamo mostrando questa copertina, caro Fulvio. Bene, e ricordiamo ancora un po' di cose, Francesco, così poi
1: potete acquistarlo, come detto, nelle librerie e negli store digitali a partire dal 30 settembre, quindi già praticamente da un paio di giorni disponibile. Nel nome del pallone, il calcio come religione, la fede, i santi, i templi e i suoi rituali. Questa è l'ultima opera di Fulvio Paglialunga, è dunque disponibile in libreria.
0: Lo sai che cosa chiedo a Fulvio, così, anzi, una sorta di invito? Ti invitiamo, Fulvio, presto ci mettiamo d'accordo, alla nostra rubrica Storie di Calcio, così insieme a te raccontiamo una delle tue storie e magari vediamo di trovare anche qualche protagonista che l'ha vissuta.
2: Certo, volentieri.
0: Dai, facciamo così. Intanto ci tenevamo a presentare questa opera letteraria. Fulvio, noi ti ringraziamo tantissimo, grazie, a presto e in bocca al lupo per il tuo libro.
2: Grazie.
1: Ciao Fulvio, grazie.
0: Grazie a Fulvio Paglialunga, nel nome del pallone, che abbiamo presentato oggi questa opera letteraria. Dunque andiamo avanti, caro Francesco.
1: Sentiamo un po' di audio.
0: Sentiamo anche un po' di audio che sono arrivati e poi facciamo sentire anche un altro contributo. Vai.
3: Salve, per me l'ideale era presidente FIGC Rossella Sensio, poi
1: è l'uomo degli allenatore
3: della nazionale Marco Rossi, italiano.
1: Basta?
0: Fine, pensavo era più lungo, pensavo che facesse tutta l'organigramma.
1: La Juve ci aveva fatto
0: tutto l'organigramma. Questo invece ha fatto solo due nomi, mi sono fermato perché ho detto pensavo che ci fossero più nomi da inserire, quindi chiedo scusa.
1: Ma anche il direttore tecnico.
0: Vai, ancora
1: abbiamo un audio, vai.
4: Buongiorno, buon venerdì. Dai che il weekend si avvicina. A parte quello, ancora una settimana e poi finalmente finisce sta menata. Oh, e torna al campionato, che è quello che interessa un po' a tutti. Però stasera sono curioso di guardare questa partita, questa Francia-Italia. Bah, magari gli facciamo uno scherzetto ai mangia baguette, ma non sarebbe male come dire. Ci credo poco, però la palla è rotonda e nel calcio non si sa mai. Dai, ciao a tutti.
1: Questa cosa che non interessa a nessuno.
4: Max Nerazzurro da Pavia.
0: Stasera per me la guardano un parecchio.
1: Ma già Italia-Belgio, Italia-Belgio era la prima, ci può stare. Ma Turchia-Italia ha fatto uno share pazzesco, Marco, ed era anche la seconda dopo una sconfitta. Invece vuol dire che la curiosità, a parte vuol dire che c'è bisogno proprio, no, c'è bulimia da pallone che rotola, però vuol dire che c'è anche un particolare interesse in questa nazionale, che tutti dicono, ah, non la guardo, io non so neanche chi gioca, poi però gli spettatori e lo share rimane molto alto e che oggi probabilmente avrà il suo picco più alto. Prego Andrea, prego.
0: Vai, un altro, poi leggiamo qualcosa e facciamo sentire un altro contributo, vai.
5: Buongiorno Marco, Carlo da Perugia. Ho sentito che praticamente Arbitropoli verrà archiviato, è stata già archiviata, no? Ma tu cosa pensi? Secondo me è stato tutto un modo per far fuori Rocchi, anche se gli scadeva il mandato, forse non veniva neanche confermato, ma da quello che penso io, è come Malagò che lo vogliono far fuori, lì hanno provato anche lì a farlo fuori per mettere Rossato, ragazzi. Secondo me Rocchi, che è uscito indenne senza nessuna colpevolezza, è stato fatto fuori come proprio il peggiore dei nemici, e adesso buon Orsato fa tutto il bello e il cattivo tempo, ma secondo me qualcosa sotto sotto qualcosa puzza.
0: Ma io non lo so adesso che cosa puzza, non lo so, però credo che Rocchi non era molto gradito, questo sì, mi sento di dirlo anch'io.
1: E che avrebbe lasciato a prescindere.
0: Perché, esatto, ci sono state tantissime critiche, proprio tantissime, ma anche da parte di ex arbitri alla sua gestione, che però veniva da lontano. È stata anche una gestione che un po' di confusione l'ha creata, devo dire la verità, dobbiamo essere sinceri. Non credo che ci sia stato niente di irregolare, questo l'ho sempre sostenuto. Per come è nato il tutto, mi è sembrato veramente una cosa poco credibile sin dall'inizio, ma non mi sono mai sbilanciato perché, come sempre, quando nascono queste cose è giusto che uno segua tutto l'iter. Ad oggi mi sento di dire che avevo delle sensazioni proprio di questo tipo quando leggevo e sentivo certe cose. Mi è sembrato veramente una cosa un po' bislacca, proprio come è stata costruita tutta l'impianto, eccetera, come è nato e via dicendo. Però ecco, sull'operato di Rocchi mi sento di dire che c'erano delle incertezze generali sulle indicazioni, sulla linea che era stata scelta. Cioè Orsato mi sembra uno che può piacere o no, però ha dato una linea certa, cioè si fa così, si va avanti così al momento, poi vediamo adesso perché il campionato è lunghissimo. Però ho questo tipo di sensazione, caro Francesco.
1: Sì, non mancheranno gli errori, sicuramente la linea è quella più divertente, aiutato anche dalle nuove regole della FIFA che abbiamo scoperto al Mondiale, applicate anche bene in Italia. Gli errori ci sono, secondo me gli errori sono stati un po' più mascherati rispetto a quelli che venivano sbandierati nell'era Rocchi, che alla fine ne è uscito da vittima. Perché alla fine con l'archiviazione è uscito da vittima, perché il polverone che si è alzato ad aprile poi lo ha subito messo alla gogna mediatica e alla fine ne è uscito pulito. Ma quando penserai a Rocchi, no, inevitabilmente penserai a colui che poi alla fine non ha fatto assolutamente nulla, però è la vero. Sua immagine
0: è macchiata,
1: rimane macchiata
0: assolutamente, nessuno gliela potrà ridare come prima, e questa è la cosa più negativa di tutta questa faccenda. Allora mi fermo un attimo perché vi faccio sentire e vedere un altro contributo dal Festival dello Sport di Trento, perché sempre Lorenzo Marucci ha intercettato il grande campione del mondo Marco Tardelli, ce lo sentiamo.
6: Accostandola a Omero è finito, accostandola a Cincinnato, a quale dei due personaggi si rivede più adesso anche nel corso della sua vita?
7: Sto bene fra i campi.
6: Quindi Cincinnato premiamo.
7: Assolutamente sì.
8: Marco, crede a Roberto Mancini quando dice che l'Italia vincerà un titolo nei prossimi 4 anni?
7: Ma io ci voglio credere, perché Roberto Mancini è allenatore della nazionale, è la nazionale di tutti noi. Di conseguenza io credo che la seconda partita sia stata diciamo una chiave importante per poter arrivare lontano. Ci credo.
8: Anche a Carnevali, quando dice che la Juventus tornerà a vincere, insomma, in questo nuovo ciclo con Spalletti.
7: Ora, sono problemi privati, la nazionale è pubblica, la Juventus è privata.
9: Marco, sei fantastico come la serata qui al Festival dello Sport a Trento, tantissima gente, voi campioni dell'82, nessuno vi dimentica e ci mandi tanta pelle d'oca, complimenti.
7: Ma meno male che nessuno si dimentica di me e dei miei compagni, ma insomma io spero che sia ricordata come una cosa molto importante per un'Italia che in quel momento era in grande difficoltà. Non solo un'Italia calcistica, anche l'Italia normale.
10: Marco, nel 2027 ci sono le elezioni per il presidente della FIFA. Chi vedresti e cosa dovrebbe fare questo nuovo presidente?
7: Guarda, io non ho un nome, ma ho una grande paura. Indovina tu quale sei, qual è?
6: Marco, un'ultima domanda. Eravate più forti nel 78 con quel gioco spumeggiante in Argentina o nell'82?
7: Beh, nell'82 abbiamo avuto un gioco spumeggiante e abbiamo vinto il mondiale. Nel 78 abbiamo avuto un gioco spumeggiante e ci siamo preparati per la vittoria del mondiale.
11: Un ultimissimo, da grande ex centrocampista, che cosa pensa dei centrocampisti dell'Italia di oggi? Barella, Frattesi, Tonali, Fagioli?
7: Ah, per me sono ottimi giocatori, sono poi giocatori che hanno una certa personalità, Tonali a quello che serve al centrocampo, di conseguenza io credo che piano piano riusciremo a uscire dal tunnel.
6: Grazie mille.
12: Marco, in questa Juve chi è il nuovo Tardelli?
7: Ma non c'è bisogno di Tardelli, sono giocatori che giocano in questo periodo, Tardelli era ormai troppi anni fa.
0: Beh, ce ne fossero di giocare il calcio. Mi è piaciuta la domanda sul centrocampo, le altre insomma qualche domanda un po' strana c'è stata, insomma, posso dire?
1: Sì, domanda particolare.
0: Va bene, dai, allora 331-8200-213 per i vostri messaggi, recuperiamo ancora qualche vocale prima di andare al break, vai Andrea.
1: Io sempre sotto,
13: io non sono d'accordo con te sul discorso della nazionale stasera, cioè per me non è un risultato segnato e non è vero che non dice nulla, perlomeno il risultato non conta nulla, cioè se ci sarà una vittoria, una sconfitta, secondo me se ci fosse, anzi soprattutto se c'è una sconfitta non conta nulla, ma è come arriva la sconfitta, perché se arriva come è stato il primo tempo con il Belgio la situazione è preoccupante, se invece arriva come è stato il secondo tempo del Belgio e comunque sia un minimo di sembranza di squadra l'abbiamo data, è un altro, perdere va bene, ma secondo me c'è sempre modo di perdere, loro sono nettamente superiore a noi, basterebbe vedere le presenze che hanno i loro giocatori rispetto ai nostri per capire la differenza tra noi e loro. Però io non credo sia una sconfitta annunciata.
0: No, però la probabilità di perdere è altissima e la probabilità anche di prendere un'imbarcata è alta. E quindi devi giocare per anche con un po' di leggerezza e non pensando praticamente al risultato. Te la giochi perché... è giusto, però non valuterei l'Italia da questa partita, ecco, lo dico subito, perché io già conosciamo un po' il nostro mondo, se perdi male è tutto da buttare, se vinci magari diventano fenomeni subito e non è così, e quindi è una partita dove devi fare un altro passo e altre valutazioni che deve fare il CT della Nazionale, non certo noi. Il confronto in questo momento è troppo sbilanciato da una parte per poter giudicare l'operato di questi ragazzi stasera. Spero solo che ci mettano quella personalità giusta e quella combattività che tu sai quando sei inferiore che devi mettere contro l'avversario. Ma io la vedo così, insomma.
1: Sì, che poi quantomeno metterli un pochino in difficoltà, provarci, perché quello provarci. È provarci, sì. Combattere, star lì, non prendere imbarcate, essere organizzato. Poi non si chiede di vincere. E si chiede di fare una bella partita, poi puoi anche perdere. Abbiamo altro audio?
0: Penso di sì, vai.
14: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Volevo fare un mio pronostico per quanto riguarda, adesso si sta parlando tanto, diciamo, degli addi del calcio di Messi e Ronaldo, e io prevedo sia per l'Argentina e soprattutto per il Portogallo un grande futuro. E vabbè, l'Argentina non è che abbia deluso negli ultimi anni, quindi con Messi niente da dire, però sicuramente senza Leo tanti giocatori riusciranno, se non è, a esprimere il 100%, perché comunque giocare accanto a Messi secondo me può essere anche un limite. E invece soprattutto il Portogallo, ragazzi, ma andate a vedere i giocatori che ha il Portogallo, tanta qualità, ma veramente sono forti, da Leao, Bruno Fernandes, Cancelo, Sergio Ramos, Vitinha. Secondo me senza quella zavorra di Ronaldo, con tutto il rispetto che posso avere per lui, questi esploderanno. Io penso che vinceranno i prossimi europei. Questo no, è questo mio pronostico. Un saluto.
0: Questo non lo so, però il Portogallo ha tanta qualità, si è visto pure ieri sera. E però non dobbiamo adesso, cerchiamo di essere equilibrati. Che Ronaldo non si sia comportato bene, lo abbiamo detto. Che c'è stata adesso poi una campagna mediatica da parte di tanti ex giocatori per difenderlo, secondo me non è giusto, perché metti poi in cattiva luce il CT. Il CT ha fatto una scelta, magari avrà sbagliato nella comunicazione, ma ha fatto una scelta. Però non dobbiamo dimenticare quello che Ronaldo ha fatto, anche per la nazionale. Ha fatto tanto e ha portato tanto. Ciò non toglie che poteva finire diversamente. Quando succede questo non c'è un solo responsabile, ma ci sono più responsabili, questo bisogna sottolineare. Il comportamento a me non è piaciuto, perché non si scappa via in quella maniera, non si dà quest'ultimo messaggio con la nazionale. Non mi piace questa campagna mediatica volta alla difesa di Cristiano Ronaldo da parte di ex giocatori e non solo, dove addirittura ho letto che qualcuno ha messo in evidenza, dice, non si meritava questo da parte della nazionale italiana, perché lui il giorno della morte del padre ha risposto alla convocazione e non è andato al funerale. Ma ho capito, ma sinceramente
1: è più grave che non sia,
0: è più grave che sia andato al funerale che è andato in nazionale quando muore il papà. Quindi ha fatto una scelta, ma non è che adesso va
1: rivendicata, sbandierata come se fosse una cosa onorevole. Come dire,
0: siccome ha fatto quello, la nazionale portoghese si doveva inchinare a codesto gesto per tutta la vita. Che roba è? Io penso che veramente c'è un grado di intelligenza basso, e quindi purtroppo dobbiamo leggere tante cose. Francesco, siamo in chiusura,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, sì, la Juventus continua ad essere sotto, sempre 1-0, sì. Grande fatica tra l'altro per la Juventus in questo secondo tempo, che continua ad essere sotto 1-0 contro la Cremonese con gol di Bonazzoli.
0: Bene, bene, bene. In chiusura rispondo pure a Salvatore, che tira sempre fuori questo vittimismo che colpisce la Juve, il mondo Juve. Io sinceramente, io credo che sia un male anche vostro ragionare in questa maniera, che condiziona anche tutto il mondo Juve. Sinceramente, la vedo così, l'ho sempre detto, non mi nascondo, troppo vittimismo porta poi diciamo ad un atteggiamento sbagliato. Quindi io direi di bisognerebbe un po' cambiare musica da questo punto di vista. Francesco, grazie come sempre.
1: Grazie a te, buon
0: lavoro,
1: weekend.
0: Buon lavoro, noi
1: tutti.
0: Andiamo avanti, adesso arriva Stefano Impallomeni, poi abbiamo tutti gli amici, cominciamo a analizzare tante cose, state con noi perché è un lungo pomeriggio, quindi piccolo break e torniamo tra poco.

0: Kick Off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Eccoci qua, buon pomeriggio da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon
4: ciao Stefano, ben trovato per questa puntata del venerdì, una puntata che ci proietta naturalmente alla gara della nazionale italiana, ma anche all'analisi dei temi che appunto affronteremo nel corso di queste ore, caro Stefano, perché insomma ci sono alcune cose, le dichiarazioni che arrivano anche dal Festival dello Sport, Carnevali ha parlato, ci sono altre situazioni, la Juventus sta giocando questa amichevole che sta perdendo, però insomma andremo ad analizzare soprattutto quello che ha detto Carnevali, che mi sembra importante perché ha tracciato un po' la strada, poi ne parleremo, e tutto quello che succede in ambito nazionale, perché poi martedì pure sapremo, no, il destino del presidente della federazione, eccetera. Dunque facciamo una cosa, io andrei e saluto Claudio Ferrarese in cabina di regia, andiamo subito ai titoli di oggi e poi cominciamo con gli amici che ci accompagnano come sempre il venerdì. Vai! Beh, c'è questa partita con la Francia, l'unica cosa che possiamo dire, Italia giocatela come viene viene, sperando insomma di fare una buona figura contro, ripeto, e penso che siamo tutti d'accordo, una delle nazionali più forti al mondo, se non la più forte. Carnevali, ecco la strada, traccia gli obiettivi e anche quello che potrebbe essere il futuro mercato. Ieri al Festival dello Sport ha parlato Carnevali, insomma adesso cerchiamo di capire che tipo di strada potrà subito percorrere la Juventus in questa stagione. Napoli torna alla linea 3 e questo potrebbe essere l'obiettivo, anche il Napoli in amichevole fatica, insomma un Napoli che potrebbe cambiare vestito tattico, ne parliamo oggi. Pulisic ha parlato a tutto Milan, vuole rinnovare e potrebbe essere proprio lui il giocatore magari in grado di attivare anche Ramos, che intanto con il Portogallo continua.

0: Basta, però ho tirato sto poker che ieri sera con bella partita. Io ho dato un'occhiata, non so se hai avuto modo. Insomma, i due attaccanti
1: Beh,
0: Højlund
1: insomma, il
0: e
1: Portogallo.
0: Ramos si sono messi in evidenza.
1: Sì, poi tra l'altro ne avevamo parlato anche il giorno
0: Sì,
1: prima.
0: sì.
1: Beh, insomma, voglio dire, la vicenda di Cristiano Ronaldo è
0: Non, ieri non
1: clamorosa.
0: ti ho sentito perché non c'eri, però oggi te lo voglio
1: Vabbè, insomma,
0: chiedere.
1: voglio dire, c'è poco
0: Che
1: altro da
0: è
1: aggiungere. Non
0: successo
1: è
0: di
1: la prima volta
0: tutto.
1: che
0: Hai
1: fa.
0: sentito?
1: Io mi ricordo Sarri quando lo
0: Lo Sarri?
1: sostituì con Juventus Milan, se ne andò
0: Sì, se ne andò pure
1: dallo
0: lì. Brutto gesto pure
1: stadio, e
0: lì.
1: quindi è un ego ingovernabile, incontrollabile. Stiamo parlando di un giocatore assolutamente straordinario. Però è anche straordinario, secondo me, il suo comportamento negativo. Perché non...
0: Peccato.
1: Peccato, sì, un peccato. E, insomma, voglio dire, adesso sono curioso di sapere che cosa ci deve dire. Ma insomma, voglio dire, quello che ha detto il commissario tecnico del Portogallo, Jorge Jesus, basta e avanza. E quindi anche quello che poi tutti quanti hanno detto agli addetti, cioè, voglio dire, c'è un collettivo, c'è una squadra da difendere e soprattutto un lavoro. Anche se poi, voglio dire, tu non alleni una star, alleni una squadra. E non è che puoi capovolgere il verso della gestione, Marco. Quindi su
0: Posso
1: questo
0: chiederti una
1: credo e
0: cosa,
1: spero
0: Stefano?
1: che siamo tutti d'accordo.
0: Perché tu, oltre ad essere stato un ottimo giornalista, hai fatto anche la carriera da calciatore, a un certo punto l'hai conclusa, no?
1: Stato, cioè, ancora, voglio dire, no, sei stato, hai
0: No, sei
1: detto.
0: stato un grande giornalista Sky, hai fatto
1: No,
0: delle
1: sì,
0: grandi
1: no, ho
0: cose, hai
1: capito,
0: detto
1: però
0: adesso sei qui con me, ne
1: spero
0: sono
1: che.
0: contentissimo, cioè hai fatto la carriera da
1: Di
0: giornalista di alti
1: sopravvivere ancora
0: livelli.
1: un altro
0: No,
1: po',
0: speriamo
1: ecco, di
0: tutti e
1: andare
0: due di sopravvivere perché qui a barca un po'.
1: no, se...
0: No, siamo, navighiamo.
1: sì.
0: No, però per dire, sei stato un calciatore, hai vissuto tante storie da calciatore. Ti chiedo anche, ci può essere come posso spiegare, quando viene la fine di una carriera difficile da accettare, quello che hai vissuto e quindi dire basta è complicato dal punto di vista psicologico, accettare che è finita una carriera.
1: È una fine, Marco, è una fine. Qualsiasi calciatore professionista che giochi in Serie C, in Serie B, in Serie A, che sia Cristiano Ronaldo, che sia Pelé, voglio dire, c'è un dopo, quindi c'è una fine. E ti devi rendere conto, lo devi mettere secondo me anche agli inizi, perché poi è tutto aleatorio, cioè nel senso puoi fare una carriera di 30 anni, 25, 20. E puoi fare una carriera di 5 anni, perché poi dipende, insomma, non te lo dice nessuno. Il bello di questa attività è che non c'è una, voglio dire, una cosa certa, non c'è una cosa scontata, quindi è tutto appeso all'alea. E poi, detto questo, tu devi però sapere, capire che, insomma, mica puoi giocare fino a 90 anni o a 50. Non è che
0: Però è
1: sei.
0: dura dire basta.
1: È dura dire basta, però devi, in un modo o nell'altro, devi capire che arriva quel momento e devi essere pronto. Sai, io ho conosciuto un sacco di calciatori molto forti caratterialmente sul campo, molto fragili e deboli anche
0: Come persone.
1: nell'affrontare poi il post, no? Poi il post ti aspettano tutti al varco e Marco, c'è poco da fare, tu devi dimostrare di essere, di reinserirti e quindi trovare anche, voglio dire,
0: Ecco, però una cosa che ti voglio
1: il
0: chiedere,
1: carattere
0: chiedo
1: secondo me si
0: scusa.
1: vede lì, non si vede, cioè proprio perché a
0: Esatto.
1: me io non mi capacitavo come magari qualche giocatore fortissimo poi trovasse delle difficoltà enormi nel post. Poi c'è una media, c'è stato anche qualche giocatore fortissimo che dopo ha dimostrato di avere. Però non è che puoi pretendere di avere quei privilegi, quelle cose, insomma, alla fine entri in un altro campo e ti devi saper
0: Ecco.
1: adattare e
0: Chiedo scusa
1: soprattutto
0: un attimo, anzi li saluto al
1: capire che
0: volo.
1: insomma il mondo reale
0: È
1: è
0: un'altra
1: un'altra cosa.
0: cosa. Saluto al volo Nicolò Ceccarini che è con noi. Ciao
1: Ciao
0: Nick,
1: Nick.
0: grazie, scusate l'attesa.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: Anche Daniele Garbo, poi
1: Ciao
0: arrivo da voi
1: Daniele.
0: perché
2: Ciao, ciao.
0: stavamo un po' parlando di questa situazione finale di Cristiano Ronaldo e ho chiesto questa cosa a Stefano. Stefano, però perdonami, ho una curiosità. Tu hai fatto una carriera da calciatore. Sei stato anche in degli spogliatoi importanti, hai conosciuto giocatori importanti, poi a un certo punto
1: Ho detto stop.
0: hai detto stop e hai virato,
1: Perché?
0: però hai trovato subito una, cioè quello che ti voglio dire, tu hai trovato immediatamente la tua
1: Perché ho
0: strada.
1: rinunciato a una ipotesi molto possibile, molto probabile mediocrità, a un cambio
0: Perché non
1: netto.
0: accettavi di essere in quella mediocrità, ecco?
1: No, ma non è presunzione,
0: No, no, no.
1: cioè, pensavo di essere qualcosa di diverso rispetto a quello che poi ero. Verso la fine ho detto basta, stop. è stata una cosa molto forte.
0: Molto forte.
1: E anche magari non compresa

0: da chi magari,
1: da chi avevi vicino?
0: No, da chi avevo vicino, magari anche voglio dire chi insomma era in ambiente, ma che ha fatto? Ma stop. E però devi poi portarti dietro tutta questa. La scelta la devi saper poi sostenere, poter sostenere. Dice, vabbè, ma sai, quando sei giovane, poi 25
1: anni. E la strada successiva anni, l'hai trovata subito o ci hai messo un po' di tempo?
0: Ci ho messo un po' di tempo, 3-4 anni. Poi, insomma, quando sei giovane, cioè 26, 28, 29, e poi dopo piano piano ti rimetti in carreggiata e con molta, secondo me, resilienza, molta. Voglio dire, ti devi rendere conto che sei già stato fortunato. Cioè, io non lo so se molti calciatori anche poi, sai, affermati, si rendono conto che quando finisce una storia tu devi ringraziare il cielo, insomma, il Dio se credi, se no no, però insomma devi fare un... perché insomma non è scontato...
1: Ma devi combattere,
0: non è scontato...
1: hai combattuto di più prima o dopo? Cioè questo, cioè nel senso...
0: prima e dopo ugualmente.
1: Tutte e due.
0: Però insomma anche il dopo è stato entusiasmante. Dura. Però io... voglio dire, su questo insomma ci devi mettere anche un po' di garra, di carattere, no? Devi star lì, devi saper prendere anche, no, le delusioni, le gratificazioni, però nessuno, cioè alla fine devi saper capire, cioè devi capire che nessuno ti dà niente. Certo, qualcosa magari in virtù del passato, un'amicizia, una cosa mi ha aiutato,
1: certo.
0: Però poi devi dimostrare.
1: Eh sì, cioè, però non tu è che l'hai dimostrato bene.
0: Fai un turno, qui abbiamo due professionisti, ma pure tu, ma se fai un turno di 10 ore e ne fai 13, agli inizi dici, vabbè, ma sai che c'è, ma io non posso, ma allora questo... Io sono molto contento di questo, perché poi alla fine è una gavetta che ti aiuta anche fuori. Il calcio è un mondo non dorato, perché non è un mondo dorato, ma è un mondo particolare, molto coatto nel senso letterale del termine. Devi capire che sei dentro un mondo che non è la vita.
1: No, no, io
0: poi,
1: mi permetto.
0: Prima lo capisci meglio, ma poi non è questione di dar lezioni, ognuno poi reagisce in modo
1: certo,
0: proprio.
1: Certo,
0: però
1: certo.
0: Devi prendere i pro e i contro e poi non ti devi lamentare.
1: No, no.
0: Quando c'è un detto della famiglia reale inglese, no? No complain, no explain. Cioè non ti devi lamentare, non ci sono spiegazioni e non ci sono, cioè che rende l'idea molto rigorosa,
1: però...
0: è una norma rigorosa che magari te lamenti dentro, poi ti disperi all'interno della tua personalità, però poi non devi, cioè quello che ti tocca certamente poi devi lottare, Marco, ma come hai lottato tu, come Nick, come Daniele, come tutti, però non è un...
1: Sì, no, però io non perché sei qui.
0: Ed è stata una sfida molto difficile, perché
1: esatto.
0: Dall'altra parte, quando passi dall'altra
1: parte. Ma penso
0: c'era
1: anche diffidenza nei tuoi confronti.
0: Ma come
1: all'inizio,
0: no? È stata una cosa
1: clamorosa. Calciatore che fa
0: il
1: giornalista.
0: Se
1: capito?
0: Tu andavi da calciatore, ma ti metti a fare il giornalista.
1: Esatto.
0: Da giornalista, eri un ex calciatore, quindi fumo agli occhi da una parte e dall'altra.
1: Dall'altra.
0: Ma io mi sono divertito, però.
1: Sì, ma perché tu c'hai
0: poi
1: un spirito.
0: No, alla fine magari qualcuno ha detto, che ne so. Potevi essere antipatico o simpatico, però sta cosa mi ha divertito.
1: No,
0: quindi
1: no,
0: alla fine
1: no.
0: La devi prendere per come è venuta, e credo, non lo so, ma per esempio con Daniele ho lavorato tanti anni, con te lo sto facendo adesso, Nico lo conosco da una vita, poi alla fine io non è che, cioè ognuno può avere il proprio giudizio, però ho sempre cercato una correttezza e sempre di dare l'esempio lavorando, capito? Non devi dar mai adito
1: voce,
0: al passato, e quindi poi dopo entri e vieni poi apprezzato da questo punto di vista dell'impegno, della dedizione, non certo dalla bravura, perché non sta a me, non me ne frega niente.
1: Beh, qua possiamo dire
0: da quel
1: noi.
0: Punto di vista, però, dalla dedizione e dell'impegno, non volevo che ci fossero dubbi su questo.
1: Assolutamente. Intanto, Claudio, puoi chiamare Massimo perché aveva chiesto qualche minuto. No, scusatemi, sia
0: stiamo personalizzando.
1: No,
0: l'inizio.
1: No, perché ho chiesto questa cosa. Abbiamo iniziato così, lo spiego.
0: Su Cristiano Ronaldo, quindi,
1: esatto, Cristiano Ronaldo, il post carriera, cioè nel senso, questo che è successo. Stavo chiedendo una valutazione a Stefano perché ieri non c'è stato e non ho avuto modo di chiederlo. Ho approfittato oggi perché è un caso che sta andando avanti, stanno parlando un sacco di ex calciatori, ognuno sta dicendo la sua, e credo che in questo momento si stia mettendo anche molto in cattiva luce il CT della nazionale, ed è facile, no, prendere poi le parti di un grande campione come Cristiano Ronaldo. E chiedevo quanto sia, anche se in tutto questo Daniele e Nick, influisce la fine della carriera, cioè quando un calciatore deve prendere coscienza che è finita. Ma un calciatore, io dico calciatore, ma poi ci sono tanti altri sportivi che fanno una carriera incredibile e devono dire basta, e non è facile. Quanto influisce questo? Cioè quello che uno può vivere in questo momento, e quindi difficile da accettare che sei all'ultima pagina, Daniele.
2: Ma guarda, allora io credo che la vita di ogni persona sia fatta di fasi, di momenti e di passaggi, e spesso questi passaggi sono molto delicati. Questo vale non solo per i calciatori, vale per qualunque professionista, anche per i giornalisti. Anche per me non è stato un momento facile, il momento in cui io ho salutato Mediaset. Quindi uno deve capire che è un momento di passaggio, la sua vita a quel momento avrà un altro.
1: Pure per me non è stato facile.
0: Niente è facile.
1: Pure
2: io,
1: per Nick.
2: Ho accompagnato la fine della carriera di Adriano Panatta, al quale mi lega un'amicizia, una frequentazione, insomma, pluriennale, e so quanto lui, per lui è stato difficile questo passaggio. So anche quanto è stato difficile il passaggio per Francesco Totti, che per 10 mesi si è trascinato avanti e indietro senza sapere neanche come si chiamava, mi dicevano. E quindi è normale, quanto più uno è stato grande, tanto più il passaggio è difficile, secondo me, perché quando tu sei abituato a frequentare stadi da 70-80 mila spettatori, andare nelle prime pagine dei giornali, andare in televisione, la gente che ti osanna, che ti saluta, così via, è difficile staccare la spina, non è facile, assolutamente. Quindi uno deve trovare in se stesso la forza di voltare pagina e di rendersi conto che è giunto il momento di aprire un nuovo capitolo, perché non è che uno nel momento in cui finisce di fare il calciatore poi è finita la sua vita, perché è talmente giovane. Poi oltretutto un calciatore di solito la sua carriera finisce in età in cui molta gente comincia a lavorare a volte, esatto. Quindi voglio dire,
1: però non è facile, penso, Daniele.
2: No, non è facile, ma questo dipende molto dall'individuo, dalla capacità di metabolizzare questo passaggio, certo, e di renderti conto che non è la fine di una vita, ma è l'inizio di un'altra vita.
1: Nick, vengo da te, c'è anche Massimo, saluto Massimo, no, ancora no, dovrebbe arrivare. Vai Nick.
3: Ah, io non voglio aggiungere altre banalità, perché poi voglio, non le banalità mie, nel senso che comunque sia sono banalità che uno dice, no, in questi casi. Invece quello che ha detto Daniele mi è sembrato un discorso molto giusto, molto. Poi sai, quando finisce la carriera di un giocatore diciamo sempre le stesse cose. Mi è piaciuto molto quello che ha detto Stefano, mi è piaciuto molto quello che ha detto Daniele. Io aggiungo una piccola cosa che fa parte della vita di una persona. Secondo me c'è un'età per tutto. Sì. C'è un'età per studiare, c'è un'età per farsi una famiglia, c'è un'età per farsi figli, c'è un'età per capire che bisogna cambiare un certo spessore. E qualsiasi persona, se non lo capisce al momento giusto, mi deluderà sempre. Cioè nel senso che c'è un'età per tutto, quindi anche un grande campione, che può essere Ronaldo, che può essere Messi, devono capire che a 20 anni facevano una cosa, a 49. Come ha detto giustamente, sottoscrivo ogni parola di Daniele Garbo, la vita non finisce, comincia un'altra vita che magari può essere ugualmente gratificante, che può essere dentro il calcio, che può anche naturalmente farla fuori dal calcio. Capisco che questo diciamo passaggio che va da un posto a un altro, no? Voglio dire, dall'essere al centro dell'attenzione continuamente a essere un ex giocatore sia estremamente difficile, perché poi uno può avere anche un momento, no, non dico di depressione, però cioè di sentirsi meno sicuro, come se gli crollasse il mondo addosso, e lì è importante però arrivarci. Per evitare questo è importante saperci arrivare, e io penso, venendo Ronaldo, io avrà talmente tante delle idee, cose da fare, che secondo me non saprà come trovare il tempo per andare a fare il calcetto, per me. Quindi io non lo vedo nel caso di Ronaldo un problema, però in generale l'atleta, il campione, si dimostra tale quando capisce prima degli altri che è il momento di lasciare e di lasciare bene. Paolo Maldini ha lasciato alla grandissima, per esempio. Alla grandissima.
1: Sì, pure questo è vero, sapere quando è il momento di dire basta. C'è Massimo Bonanni con noi, ciao Massimo. Stavamo parlando di quello che è successo a Ronaldo, che se n'è scappato dal ritiro e tutto quello che ne è conseguito, e quindi siamo un po' entrati sul discorso della fine della carriera di un calciatore, eccetera, eccetera. Se ci vuoi dire qualcosa anche tu, noi siamo qui e ti ascoltiamo.
4: Ciao ragazzi, intanto buon pomeriggio, scusate, buon pomeriggio. Riccardo.
1: Ciao Massimo. C'era un famoso film, scusate. Vai.
4: No, vabbè, ma io mi ci sono immedesimato molto in Ronaldo, perché anche io, insomma, quando ho lasciato il calcio ho fatto la stessa cosa, dopo milioni e milioni di partite e gol ho fatto molta fatica nello stacco. Fate gli scherzi, insomma, credo che lui, essendo un orgoglioso, avendolo conosciuto dalla televisione, da quello che insomma mi ha fatto percepire, una persona molto orgogliosa, molto sicura di sé, e questa situazione comunque non l'abbia vissuta proprio la grandissima, il fatto di essersi scaldato tutta la partita e essere poi entrato, secondo me è stata sorta, secondo me l'ha letta un po' come una mancanza di rispetto nei suoi confronti, soprattutto non solo per il calciatore che è, ma nel calciatore che è stato nel corso di tutti questi 20-25 anni insomma della sua carriera. Quindi credo che in questo momento lui stia vivendo un conflitto interno abbastanza importante, fermo restando che insomma sicuramente la situazione si poteva gestire molto meglio.
1: Sì, sì, sono d'accordo. Ciò non toglie che a me non è piaciuto il comportamento. Adesso, al di là di tutto, quanto sia difficile lasciare, però c'è modo e modo, insomma. Sembra cosa troppo plateale, Stefano, devo essere...
2: No, ma poi il problema di Cristiano Ronaldo è che ha un ego smisurato un altrettanto smisurato narcisismo, perché guardate come si comporta, come si muove, no? È uno che pensa di essere al centro del mondo. Sì, è stato un grandissimo giocatore, però non è che il mondo è solo Cristiano Ronaldo, c'è anche qualcos'altro, per fortuna, no?
4: No, perdonatemi, proprio per questo motivo, perché tu lo conosci, tu sai chi è, sai cos'è stato... avresti potuto fare un qualcosa di diverso, non significa...
1: Vabbè, però dai,
4: non parlo di
1: non è la prima volta che succede, però io dico una cosa, ragazzi, non è la prima volta, noi il calcio lo seguiamo da una vita, no? Magari chi è stato a bordo campo ci può anche dare testimonianza. Non è la prima volta che vedi riscaldare dei calciatori, poi c'è l'allenatore che cambia improvvisamente la strategia, la scelta, e lascia quelli lì se sono riscaldati. Non ci vedo una mancanza di rispetto così enorme, ragazzi, e poi magari correggetemi se la pensate diversamente, ci mancherebbe.
2: Vi racconto un episodio in cui sono stato testimone diretto, quindi sono stato l'unico testimone diretto, quindi lo posso raccontare. Partita di Coppa UEFA a Vienna, Rapid Vienna Lazio,
1: sì,
2: un po' di
1: signori
2: anni fa.
1: Signori.
2: Signori, esatto. Allora, signori, si riscalda per tutta la partita, non entra mai, ok? Eriksson allenatore. Finisce la partita, io scendo subito con la troupe verso gli spogliatoi, sono l'unico presente, esce dallo spogliatoio, signori, come una furia, smadonnando, basta, ho finito, m'ha rotto qua, m'ha rotto là. Dopodiché lo seguo, si arriva sulla tribuna dello stadio Rapid Vienna, del Prater, sento che il procuratore gli dice: trovami una squadra perché qui non ci voglio più stare. Ecco, questo episodio fa il paio con quello di Cristiano Ronaldo.
1: Sì,
2: no?
1: Per carità, però...
4: Però Cristiano Ronaldo, però signori, quando è arrivato a prendere questa decisione l'ha presa perché era già un periodo di tempo che non era preso più in considerazione, no? Ronaldo ad oggi si sente ancora un giocatore importante, ecco perché ti dico, a maggior ragione, conoscendolo caratterialmente, sapendo quello che è stato, è per il Portogallo e non solo, un minimo d'accortezza non avrebbe insomma sicuramente guastato. Poi che
1: no può darsi, ragazzi, male. Poi ognuno
2: è stessa cosa che è successa fra Totti e Spalletti, uguale.
1: Sì,
2: identico.
1: Sì, ma perché non è, secondo me, Stefano, non è facile gestire certi profili, no? Perché sono calciatori importanti che hanno fatto tanto a storia, tanti gol, tanti momenti, e quindi quello non è facile da gestire. Però poi alla fine bisogna pure accettare, certo, un pochettino sta cosa, o no?
0: Non è semplice, però c'è sempre anche una forma, no?
1: Sì, la forma,
0: e
1: per
0: poi
1: carità,
0: soprattutto anche la grandezza del calciatore. Cioè, qui stiamo parlando, magari poi questi atteggiamenti li può avere anche uno qualsiasi, insomma. Non è che ed è sbagliato. Poi quando poi fai una cosa del genere non ti rendi conto, ma probabilmente Cristiano Ronaldo è ancora accecato dalla sua grandezza, sì, e non si rende conto che non è più calciatore una volta, e quindi fa fatica ad accettare una cosa del genere, però insomma non è che esce fuori una bella immagine, ecco, tutto
1: no,
0: qui.
1: No, sono d'accordo, sono d'accordo. Non, anche il fatto della fuga che è andato via, così, insomma.
2: Ma la cosa più brutta alla fine, sapete qual è stata? Che l'allenatore giustamente ha tenuto il punto, però poi la cosa che non mi è piaciuta è che l'hanno inseguito fino sulla scaletta dell'aereo per implorarlo di rimanere. Lui, Jorge Jesus e il presidente della Federcalcio portoghese. Questo secondo me se lo potevano risparmiare.
1: Bah, comunque dai, non un bel finale, ecco, diciamo così, con la nazionale. Senti Nick, prima di chiudere il blocco ti voglio chiedere una cosa, ma ieri Carnevali al Festival dello Sport, tra l'altro abbiamo dei contributi che già abbiamo fatto vedere, ne faremo vedere altri più tardi, insomma Carnevali ha dato un po' la strada, no? L'obiettivo che della Juventus, ossia ha fatto anche capire, anzi ha detto, senza Champions è stato un bagno di sangue, quindi quest'anno l'obiettivo minimo è la Champions, poi speriamo di vincere qualcosa, quindi l'Europa League. Io oggi volevo un po' chiedervi, poi ne parlo dopo con Stefano e gli altri, accenno a te questa cosa, quale può essere questo obiettivo della Juventus quest'anno? Cioè il quarto posto Europa League insieme, solo l'Europa League, cioè una squadra attrezzata per arrivare a che obiettivo? Perché qualcosa deve portare a casa, eh? Vai Nick, non ti sento. Ah, vai.
5: Senti ora?
1: Sì, adesso sì.
5: No, dicevo, la cosa più semplice per portare a casa oggi per la Juventus è la Italia, se proponiamo obiettivi, nel senso che in Italia la Coppa Italia potrebbe essere veramente un traguardo per la Juve. Poi
1: e che ci fa la Coppa Italia a Juve però?
5: No, sì, mi stai dicendo il traguardo, io ti ho detto, okay. Sono partito dal basso, ti ho detto, la cosa più semplice è portarsi a casa la Coppa Italia. Cioè, ti ricordo che la Coppa Italia è l'ultimo traguardo che la Juventus ha portato a casa quando c'era ancora Allegri, quindi non è che abbiano fatto tanto di più o tanto di meglio, quindi è diverso tempo che non vincono neanche la Coppa Italia. Poi una squadra come la Juve è normale che dovrebbe fare una passeggiata di salute in Europa League, cioè nel senso l'Europa League dovrebbe essere solo una sorta di ponte che attraversi per qualche secondo, perché il tuo habitat naturale è la Champions League. Normale che per cercare di ottenere dei risultati importanti devi passare dal campionato, devi ritornare in Champions League, e secondo me il traguardo fondamentale è arrivare nelle prime quattro. Poi se vincono o l'Europa League o la Coppa Italia non sarà certo il massimo della vita, però intanto è vincere qualcosa. Ma secondo me la notizia è un'altra, è la ricapitalizzazione che faranno, John Elkann, che quello permetterà poi alla Juve, se vanno in Champions, di poter fare il grande mercato. Io domani lo scrivo anche su Tutto Mercato Web, che gli potrà permettere di fare più mercato a giugno.
1: Però deve andare in Champions, Nick, deve andare in Champions, perché io credo che non si possa affrontare un altro anno senza Champions per la Juve.
5: No, ma non c'è dubbio. E ieri poi Carnevali, secondo me, visto che l'ombra di Antonio Conte è sempre lì vicino alla Continassa, ieri secondo me è stato molto bravo, ed è stato, oltre che essere molto bravo, anche estremamente deciso nel dire: Conte è un amico, è un grande allenatore, ma non è oggi nei nostri piani, serve continuità, serve andare avanti con un progetto come Spalletti. Mi sembra ieri abbia delucidato bene la situazione della Juve. Certo è, ho la sensazione che per l'attacco si sia punto e a capo, nel senso che se Colo non fa qualcosa in più, Woltemade non mi sembra stia convincendo, e infatti io scriverò occhio, perché loro stanno ripensando a una grande punta per l'estate, perché secondo me si sono già resi conto ora che non so dove stanno andando, dove possono arrivare.
1: Ma per forza, perché non hanno una grande punta davanti.
5: Esatto,
1: no Stefano, cioè è un dato di fatto.
5: E lì però e lì probabilmente forse hanno sbagliato, se si può dire così, a spendere tanti soldi per Colomani. Magari potevano prendere un'altra punta e spendere più soldi per un altro tipo di centravanti. Però li ho sempre sentiti molto convinti su Colomani, evidentemente forse li sta proprio deludendo.
1: Vediamo che succede. Allora io mi sto per fermare, Nick, ti ringrazio come sempre, buon fine settimana, ci sentiamo lunedì.
0: Ciao Nick.
1: Grazie come sempre.
5: Ciao,
1: grazie Nick. Allora ripartiamo un attimo insieme a Daniele Garbo, a Stefano Impallomeni e Massimo Bonanni, ripartiamo dalla Juventus, voglio sentire anche il vostro pensiero su questa linea che ha tracciato Carnevali, quindi ci prendiamo un piccolo break e torniamo subito.

0: Siamo tornati di nuovo in diretta con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Stefano Impallomeni qui vicino
1: a me.
0: Ciao
1: Marco, ciao a tutti.
0: Stefano di nuovo. Mi hanno sbagliato, ma questo nasce dal fatto che in questi giorni c'è stato sempre lui. Invece c'è Simone Bernabei dalla redazione
1: di
0: Tutto Mercato.
1: Ciao,
0: ciao Simone, perdonami.
2: Ciao ragazzi, abbiamo messo pomeriggio.
0: Di default abbiamo nominato Bonan, perdonami. Allora, c'è con noi anche Massimo Bonanni. Ciao Massimo,
3: ciao
1: di nuovo.
0: E come sempre Daniele Garbo.
1: Ciao, allora,
4: ragazzi. Ciao,
0: ripartiamo un attimo dall'argomento che ci siamo lasciati nel precedente blocco, perché lo abbiamo appena accennato salutando Niccolò, quindi vi coinvolgo subito. Parto da Stefano sulla Juventus, su questa strada che ha tracciato ieri, no, intervenendo al Festival dello Sport a Trento Carnevali. Ha detto un po' di cose, ha detto intanto che anche sul discorso di una Juventus più italiana, quindi cercare di inserire, e non è facile, ha parlato di Palmisani che ha fatto gli elogi a questo portiere. Poi ha detto anche obiettivo minimo la Champions, poi ci piacerebbe anche vincere qualcosa, l'Europa League. Allora mi sono chiesto e ci stiamo chiedendo, è una Juve attrezzata per fare cosa in questo campionato? Poi non so se a gennaio ci saranno degli interventi importanti sul mercato, vedremo Simone, però questa Juve quest'anno può fare che cosa, Stefano? Più un quarto posto, oppure centrare anche l'Europa League, e quindi quarto posto Europa League, o solo l'Europa League, o solo il quarto posto?
1: Allora, tutto dipende, ripeto, dal fattore infortuni. Già è stato sbagliato qualcosa, insomma, si pensava che Monil si potesse risolvere il problema del dopo Vlahovic, e così sembra non essere, poi in attesa di verifiche sul campo. Ti dirò, Marco, secondo me la Juventus lotterà per il quarto posto. Cioè deve lottare per quello che... Non la vedo competitiva per vincere il titolo, e ripeto, ci sta una triplice missione per Spalletti: riparazione un po' degli errori, delle sviste sul mercato, rendendo poi valorizzando il Colomani della situazione, il Voltemade adesso che magari non stanno convincendo,
0: e
1: rilanciare questa squadra verso una competitività, ma dovrà fare un doppio sforzo rispetto alle squadre che la precedono in questo momento. E ha esaltato Carnevali il lavoro di Spalletti, ha detto: ah, se venite alla Continassa a vedere gli allenamenti di Spalletti vi accorgerete che questo è un fuori classe, e sono d'accordo. Però poi Marco,
0: però non può non centrare la Champions,
1: no, ci sono le parole, ci sono però le verifiche. Cioè lui quando dice Conte è un amico, però noi puntiamo su Spalletti perché dobbiamo creare stabilità, sono d'accordo con lui, però poi ci sono i fatti, Marco. No, noi siamo a ottobre, parliamo ad ottobre, poi a febbraio se la Juventus è ottava
0: dici non
1: di
0: va
1: che
0: bene.
1: Parliamo?
0: No,
1: cioè creare la struttura, poi chi lo racconti?
0: No,
1: però devono essere più forti secondo me dei risultati in questo momento. Se saranno più forti dei risultati, visto anche l'iniezione non soltanto di fiducia ma economica che ha dato Elkan con questo aumento di capitale di oltre 200 milioni di euro, però insomma si parla a giugno. Cioè tu non puoi parlare a giugno, tu devi centrare l'obiettivo adesso.
0: È chiaro, no, ma non può fallire. Non so chi stava intervenendo, forse Daniele, ho sentito la tua voce Daniele, non so se eri tu. Comunque
4: no,
0: vengo da te, ti chiedo anche a te lo stesso pensiero, anche perché a me sembra nel momento in cui lui dice obiettivo minimo il quarto posto, è anche un messaggio all'allenatore, guarda che non possiamo più sbagliare. Cioè perché è un bagno di sangue non stare in Champions noi.
4: Esatto, già la Juventus ha dei problemi di bilancio che abbiamo vissuto in questi giorni, no? Quindi fallire per il secondo anno consecutivo l'aggancio alla zona Champions sarebbe devastante, secondo me. E quindi credo che il primo obiettivo sia assolutamente quello di arrivare tra i primi quattro. Dopodiché però non bisogna perdere di vista l'Europa League, sai perché? Perché nel caso in cui tu dovessi fallire il quarto posto, l'Europa League vincendola ti dà l'accesso alla Champions.
0: Esatto.
4: E quindi è un obiettivo molto importante, secondo me uno dei due obiettivi li deve assolutamente raggiungere.
0: Ma questa squadra qui la vedi più per che cosa tra le due di cui stiamo parlando?
4: Ma guarda, il campionato è quello che ti consente di commettere più errori tutto sommato, perché comunque in una stagione lunga, in un campionato, se sei forte i valori vengono fuori, soprattutto se a gennaio dovessero fare quegli acquisti che mancano per completare la squadra. Quindi io penso che sia più fattibile il quarto posto che la vittoria in Europa, perché la vittoria in Europa League poi non è una cosa semplice, è abbastanza complicata, sappiamo, no?
0: Esatto.
4: Non ci sono squadre straordinarie quest'anno, mi sembra, però comunque arrivare in fondo e vincere l'Europa League è sempre un'impresa notevole, secondo me. C'è qualcosa all'Atalanta che ha vinto un'edizione 2 anni fa straordinaria che tutti ricordiamo in finale, insomma. Quindi
0: Bonanni,
5: penso che la Juventus abbia
3: via e per grandi opportunità la possibilità di arrivare in fondo in Europa League. Secondo me per il quarto posto se la giocherà con altre squadre, però ad oggi per come è, insomma, per come vedo la Juve, non la vedo pronta per il quarto posto. Ti dico però che deve per forza provare a vincere l'Europa League, cioè non può non provarci, perché come ha detto bene Daniele, ma come sappiamo tutti, quest'anno non mi sembra che ci viene Europa League una squadra schiacciatassi. È vero che è difficile, però la Juventus ha la possibilità di arrivare in fondo e ci deve provare, così deve provare a tutti i costi ad arrivare tra i primi quattro.
0: Simone, vengo da te e unisco a questo ragionamento che stiamo facendo le eventuali mosse a gennaio, cioè perché poi qualche cosa farà la Juve?
5: Io credo che molto dipenderà un po' dalla classifica in quel momento della stagione. Passando un attimo al ragionamento che trovate fino adesso, io credo che la Juventus abbia la rosa per competere assolutamente in Europa League e anzi il club, da quanto ne so, l'ho messo come obiettivo proprio quello dell'Europa League. Perché? Perché tornare a vincere un trofeo internazionale darebbe comunque uno spessore diverso, no? Anche a tutta la squadra e anche al lavoro che sta facendo questa nuova dirigenza. Quindi, per rispondere alla domanda, sì, a gennaio, se ci sarà l'occasione, anche con l'aumento di capitale e tutto quanto, io credo che un investimento importante sarà probabilmente fatto. Vediamo come andrà l'attacco, ragazzi, perché qua Colomani comunque lo stiamo vedendo, le difficoltà che sta incontrando in questo avvio di stagione, volte male ancora.
0: Problema, Simone, a gennaio in arco chi vai a prendere? Cioè non è facile il mercato di gennaio, chi vai a prendere come attaccante che ti può dare una mano qualora i due non dovessero funzionare? Non è facile il mercato di gennaio, abbiamo visto che trovare un colpo che faccia la differenza, soprattutto in attacco, chi ha gli attaccanti buoni se li tiene, Stefano, sì. O no? È difficile, dai. Simone, scusa.
5: No, dicevo, in questi casi secondo me vai un attimo a pescare in Premier, e peschi abbastanza bene, sai, in Premier hanno queste rose giganti, penso al Chelsea, penso allo United.
0: Ah, dice qualche giocatore che non gioca.
5: Giocano poco o fanno male, lì si scocciano anche abbastanza velocemente. Magari trovi l'occasione giusta, posso pensare a Zirkzee, posso pensare ai tanti giocatori Chelsea in rosa, insomma secondo me da lì qualcosa può venire fuori, poi ovviamente devi coniugare tutto con gli stipendi altissimi che hanno da quelle parti, però ecco da lì secondo me può venire fuori qualche occasione nel mercato di gennaio.
0: Vabbè, staremo un po' a vedere. Sentite, mi date un pensiero anche sulla nazionale italiana che stasera gioca con la Francia, Stefano? Facciamo un giro anche su questa partita. L'Italia se la deve giocare assolutamente. Se volete prendo anche le formazioni, ma leggere la formazione della Francia è un po'...
1: Vabbè, insomma,
0: hanno un centrocampo in attacco e mettono paura pure stasera. Vabbè.
1: Ha detto cosa... bene Mancini, cioè queste sono le partite che un calciatore vuole gare contro i più forti per misurare anche a che punto è il limite di questa squadra e giocare con uno spirito che almeno, ecco, ripartendo da quello visto in Turchia contro la Turchia, anche da quello del secondo tempo come diciamo così reazione a un bruttissimo primo tempo, e siamo in attesa qui di capire, ma ripeto e te lo ripeto ancora Marco, anche se dovesse vincere, calma, non ci esaltiamo,
0: certo,
1: il percorso è lungo, sono d'accordo con il lavoro di Mancini che questa Nations League deve essere utilizzata per capire su chi puntare, per formare il gruppo, per dare stabilità a una squadra, per provare un'identità che non è stata perduta, però abbastanza sconclusionata, molto schizofrenica, sempre legata a un'ansia da prestazione, questa cosa come una scimmia sulle spalle, anzi un gorillone della qualificazione, mancata qualificazione alla fase finale di un mondiale. E adesso vediamo, con gli europei abbiamo altri 2 anni, tanto dobbiamo ben figurare, questa è una prova del fuoco,
0: certo.
1: Però bisogna scendere in campo con una personalità, un'autorevolezza e capire le sollecitazioni che ti daranno gli Olise della situazione, Cerchi, Due, Dembélé, perché poi ti impegnano e sono curioso di vedere la oggi reazione. Questa partita, sarò breve, dal punto di vista del duello, dell'impatto fisico, c'è Piccarin Pallomeni, Garbo Bonanni, c'è proprio Olise Calafiori, dall'altra parte due
0: i duelli,
1: perché è una squadra che, la Francia, che ti spinge verso la tua area verso Donnarumma, voglio vedere un attimo come si comporterà anche il centrocampo. Presumo, insomma, che possa scendere in campo il trio Barella, Tonali,
0: sì, Fagioli. Dovrebbero essere loro.
1: Proprio che sta ricercando questo palleggio, sì, che non avevamo visto nel primo tempo con il Belgio. Marco, non ci giriamo intorno.
0: No,
1: certo.
0: No,
1: Romano, Tonali e chi era l'altro? Barella? Non possono stare insieme.
0: No.
1: Secondo me questo ha capito Mancini, è intervenuto.
0: Sì, sì.
1: Bella, sì, Tonali e sì, Romano. Sì.
0: Romano c'era Romano. Bonanni?
3: Sì.
0: Sulla partita.
3: Sulla partita di questa sera, diciamo che ci siamo, almeno mi sono un attimino ripreso, perché il primo tempo dell'altro giorno, un po' tutta la partita, ma il primo tempo è stato un primo tempo bello anche tecnicamente, perché i gol che abbiamo fatto, insomma, i gol di Gagliotti, ma anche
0: il tridente d'attacco massimo potrebbe essere composto da Vergara, Pio Esposito e Sebastiano Esposito, almeno così, alcuni vanno per Vergara, altri per Maldini, insomma c'è un po' di ballottaggio, poi vedremo. Centrocampo, come diceva Stefano, Barella, Tonali, Fagioli, questi sono i tre in mezzo al campo.
1: Scalvini forse al posto di Mancini,
0: esatto,
1: dietro.
3: Diciamo che a parte Pio Esposito, gli altri non è che mi facciano impazzire, però devo dire, insomma, che la partita, ripeto, la partita con la Turchia è stata una partita che mi ha un po' rincuorato, e è normale che, se devo mettere a paragone il nostro attacco con l'attacco della Francia, mi prende in colpo. L'altro giorno, ieri stavo in ufficio, stavo rivedendo delle cose e mi è capitato un Francia, un Italia-Francia 2-0 che fece gol De Rossi su punizione, e fece gol, credo, Pirlo, insomma avevamo una squadra devastante con Cassano Toni davanti.
0: Lo so, altri tempi.
3: Ad oggi ti dico che ogni tanto mi prendono
0: va bene ragionare così, bisogna questi ragazzi, non è che possiamo sempre tornare indietro, e quelli erano altri tempi, oggi abbiamo altro materiale,
3: da fare. Però ti ripeto, vai a vedere il tridente d'attacco della Francia,
0: ma la Francia adesso è la nazionale più forte al mondo, insieme alla Spagna, possiamo dirlo, sì. Spagna, Francia, sono queste, chiunque affronta queste squadre sa di affrontare le squadre più forti al mondo in questo momento. Dobbiamo fare il segno della croce, bene Simone.
3: La Francia è forte.
0: Sì. Simone, vado da Daniele Garbo.
5: Ma ti dico, intanto la speranza è di non rivedere quel Ken esterno d'attacco, che mi sembra veramente una forzatura non necessaria. Quindi intanto la speranza è questa. Se deve giocare, che giochi, insomma, nel suo ruolo, centravanti, più Esposito, magari entrerà dopo, ma questo lo deciderà Mancini in base al tipo di partita che vuol fare, perché poi chiaramente mettere Ken, non mettere più Esposito, ti cambia molto il modo di giocare. Ti dico, in questi giorni a Coverciano io ho visto un gruppo però bello, sereno, felice di stare insieme, ho sentito delle vibrazioni molto positive, quindi mi tengo queste e spero di vedere, a prescindere dal risultato, spero di vedere quelle belle cose a livello di gioco che abbiamo visto con la Turchia dopo un esordio contro il Belgio oggettivamente da mani nei capelli.
0: Sì, Daniele Garbo.
4: Allora, l'Italia vista contro il Belgio è stata troppo brutta per essere vera, l'Italia vista contro la Turchia troppo bella per essere vera, quindi mi chiedo quale sia la vera Italia. Questa sera secondo me è una partita importante proprio per questo, per capire, contro una delle nazionali più forti del mondo, quanto vale la nostra nazionale. Allora, io credo che con la Francia si possa tranquillamente perdere, cercherebbe altro. Certo. Bisogna vedere come perdi, però. Se vai in campo, giochi a viso aperto, li impegni, che hai dei problemi, magari però, sei un gol.
1: Però, Daniele, anche se uno dovesse vincere, cioè se l'Italia dovesse vincere, mi ricordo Spalletti, no? Vinse 3-1. Dicevamo prima di questa sfida, ma dove andiamo? La Francia è troppo forte. Poi vinse 3-1. O 3-2,
0: mi ricordo, mi sa, 3-2, sì.
1: E poi però hai visto quello che fine hai fatto, cioè non è dato, non significa niente, cioè anche...
4: no infatti bisogna tenere i piedi per terra, perché il percorso per la ricostruzione di una nazionale credibile è molto lungo e molto difficile, quindi non esaltarsi nel caso in cui le cose andassero bene. È chiaro che se le cose andassero male, ci prendessero a pallate, non riuscissimo mai a uscire dalla nostra metà campo e ci seppellissero sotto una caterva di gol, no? Allora sarebbe da preoccuparsi seriamente. Io penso che quello che si è visto in Turchia sia un bel messaggio, perché con molti giovani che avevano voglia di dimostrare il loro valore, dal punto tecnico nazionale che mi è piaciuto, dal punto di vista del ritmo e dell'intensità. Però, ripeto, contro un avversario, contro la Francia, non è come quando affronti la Turchia.
0: Vabbè, dai, vediamo stasera questa partita e prendiamone insomma atto che andremo a affrontare una squadra fortissima. Sentite, invece voglio chiedere una cosa sul Napoli, perché leggevo questo anche approfondimento su tutto mercato web, ha perso contro l'Avellino in un test amichevole, vabbè, al di là diciamo della sconfitta. Questa difesa a tre è poi la chiave per diciamo così dare un vestito tattico migliore al Napoli, quindi difesa a tre, soprattutto avete visto Højlund ieri? Insomma, uno si è messo in certe condizioni, segna, gioca.
1: Sì, certo, ma non c'è dubbio. Ma quindi, sai, forse Allegri si sta rendendo conto che...
0: Cioè, niente?
1: No, che Napoli deve giocare come giocava con Conte.
0: Quindi a tre? Dici, ripassa a tre? È quella la strada?
1: Più o meno, secondo me, è quella roba lì.
0: Quindi tu dici, abbandona questo vestito?
1: Secondo me sì. Potrebbe abbandonarlo, anche perché voglio dire non è che poi...
0: Perché recupera anche Beuche, ma sto vedendo che ormai è pronto.
1: Vuole lanciarlo, certo, ne mancano anche dei calciatori. Sì. Però insomma bisogna mettere in condizione questa squadra di creare qualcosa di significativo, di avere una continuità e soprattutto devi riconoscere in mezzo al campo. Sto Napoli ancora è forte, perché a tratti ci fa vedere che è forte, ma Firenze nell'ultima partita è stato troppo discontinuo. Cioè è molto fragile, quando lo attacchi gli può far male, e quindi deve trovare un equilibrio. E come lo trovi l'equilibrio? Ritornando, ridando a questa squadra una bussola. Esatto. Credo, poi non lo so quello che farà. Bocca al lupo a lui, perché insomma credo che oggi ha perso con l'Avellino
0: 2-0. Daniele, che dice? Questa la strada che può seguire? Cioè, sto Napoli si può riattivarsi o no? Perché io veramente boh.
1: Certo.
4: Ma io qualche dubbio ce l'ho, lo sapete, dall'inizio della stagione. È dall'inizio della stagione che lo dico, che secondo me rischia di rimanere fuori dalle prime quattro, perché è una squadra in là con gli anni, che va rinnovata profondamente, e mi sembra che il processo di rinnovamento non sia neppure iniziato. E la difesa a tre non è nelle corde di Allegri, credo che non l'abbia mai schierata nella sua carriera.
0: No, però con la Juve l'ha fatta, dai.
4: Sì, forse l'ha fatta un po' con la Juve, ma non tantissime volte. Cioè, non lo so, lui secondo me se va alla difesa 3 perché si affida alla squadra di Conte, che conosce questi meccanismi alla perfezione e cerca di andare sull'usato sicuro. Ecco. Dopodiché il Napoli ha molti problemi da risolvere e mi auguro per Allegri e per il Napoli che li riesca a risolvere.
0: Massimo, buon anni.
6: Ma non sono mai stato convinto.
0: Cioè niente, proprio tu da sempre, proprio dal primo giorno proprio, non vedi una via d'uscita.
6: Ma non è un allenatore che mi convince, quindi se tu mi chiedi un modulo, secondo me il Napoli è una squadra forte, tanto dipende anche dai giocatori, però ti dico che lui personalmente non mi fa impazzire, il suo modo di ragionare calcistico non mi fa impazzire, quindi sono un po' quelle persone che tu, anche se magari fa una grandissima stagione, riesci sempre a trovargli una cosa che non va, fermo restando che, ripeto, stiamo parlando comunque di un allenatore che ha vinto tanto e comunque ha dimostrato più volte di poter fare l'allenatore a grandissime squadre. Secondo me è più un allenatore gestore piuttosto che un allenatore che riesce a dare una identità. Lui, quando mi ricordo arrivo Juve, che provò a mettere questa difesa a 4, dopo pochissimo si rimise a 3 senza fare danni, ha ricominciato la stagione a giocare a 3, la Juve è ripartita, ha rivinto e poi piano piano ha cambiato qualcosina e ha messo dentro un po' del suo, però io ti ripeto non era l'allenatore giusto per il Napoli e soprattutto non è l'allenatore giusto per un allenatore che magari vuole vedere anche il Napoli giocare in una certa maniera.
0: Simone,
5: Ma guarda, intanto ti dico, mi aspettavo un impatto decisamente diverso di Allegri sul mondo Napoli, sulla squadra Napoli. Ti dico, secondo me è partito da questo 4-3-3 più che altro su indicazione di De Laurentiis, che da un
0: Addirittura.
5: po' di tempo, insomma, vorrebbe vedere
0: Ah,
5: la
0: tu
5: sua
0: dici, l'ha
5: squadra
0: detto
5: giocare
0: lui,
5: col
0: senti, fa, gioca al
5: 4-3-3.
0: 4-3-3.
5: La sensazione è un po' questa. Credo che Allegri si stia un po' rendendo conto che questa squadra ha giocato per tanto tempo col 3-5-2, conosce quel modulo lì e penso che ci ritornerà molto molto presto, sinceramente.
0: Vabbè, vi sento molto scettici. Quindi vediamo che succede da questo punto di vista. Però io rimango dal presupposto che la squadra c'è, quindi spetta sicuramente a lui trovare una direzione. Perché Massimo pure prima ha detto la squadra è forte,
1: Sì,
0: quindi
1: anch'io lo penso.
0: la pensiamo un po' tutti, vediamo un po' che succede alla ripresa. Va bene, mi devo fermare. Saluto e buon fine settimana a Massimo
1: Ciao
0: Bonanni.
1: Massimo.
0: Ciao Massimo, a
4: Ciao, ciao
0: presto.
4: ragazzi. Ciao.
0: Saluto anche Daniele
1: Ciao
0: Gambo. Dani,
1: Daniele.
0: grazie. A
4: Ciao
0: presto,
4: ragazzi,
0: un
4: a
0: abbraccio.
4: presto.
0: Simone, ti saluto anche a te, buon lavoro, buon fine
1: Ciao
0: settimana,
1: Simone.
0: a presto.
5: Ciao
0: Grazie a
5: ragazzi.
0: Simone Bernabei. Allora,
5: Grazie.
0: adesso noi ci fermiamo, break, e ripartiamo tra poco con altri amici.

0: Bene, proseguiamo il nostro viaggio nel venerdì pomeriggio di Maracanà, caro Stefano Palomeni.
1: E allora, ciao Marco, ciao a tutti.
0: Di nuovo, tanti messaggi arrivano, per esempio dicono: ma come fate a dire che la Juve può arrivare quarta se Colomo? Quindi, come dire, avanti c'è un problema importante. E poi c'è chi critica naturalmente anche Allegri, che dice: ma com'è possibile che Napoli giochi in questa maniera? Quindi, che vi devo dire? Diciamo, un gestore che fa prendere i giocatori da 6 se valgono 6, a differenza del maestro Sarri, che non è un allenatore da campo. Sappiamo che Federico elogia Sarri e butta giù Allegri. Va bene. Diamo il buon pomeriggio a Massimo Orlando. Ciao Massimo.
2: Ciao Massimo.
3: Ciao Stefano, buon pomeriggio a voi.
0: Qui siamo carichi, Massimo, preparati.
3: Lo sento.
0: Non ci facciamo scappare niente qui. Allora, poi c'è anche con noi Gianni Walter Bezzi. Ciao Gianni, ben
2: ciao
0: trovato.
2: Gianni.
4: Buon pomeriggio, ciao a tutti.
0: Bene, in attesa dell'arrivo anche di un altro amico che dovrebbe arrivare a momenti. Gianni, che cosa ti risponderesti a questi messaggi che ci stanno arrivando tra Juve, Napoli?
4: Io non è che ho sentito
0: Allegri non sta facendo, tu sei sempre stato un grande difensore di Allegri, però non sta facendo benissimo con Napoli.
4: Sta un po' faticando, perché ovviamente la gestione di una squadra che ha avuto anche dei problemi, è normale che lui vada incontro, cioè poi Allegri ha perso anche qualche partita, non ha portato i 3 punti qualche dove meritava. Io credo che la vera delusione, a differenza di questo, di quello che ha detto questo nostro ascoltatore, che secondo me ha poca conoscenza e comprensione del calcio, capisce poco, cioè la vera delusione è il maestro Sarri, come lui l'ha definito, perché se qui c'è un allenatore che sta diciamo dopo la lunga esperienza dell'Atalanta, che ha portato dei risultati eccellenti, più che eccellenti, con Gasperini, e adesso l'Atalanta, secondo me, non lo so, l'aspettiamo, però credo che la principale delusione di questo campionato tra gli allenatori un po', anche a me è piaciuto, voglio dire, in passato Sarri in alcune occasioni quando era a Roma con la Lazio, però io ti dico che Sarri è anche un allenatore che annoia in una maniera, cioè Gattuso molto criticato, perché ovviamente è stato uno che ha subito diverse esonere, ma io dicevo addirittura prima anche di Baroni che era più divertente perché io rispondo in questa maniera. Allegri secondo me ha diciamo delle responsabilità, ma non così grandi come, per esempio, dal mio punto di vista ce l'ha pure Chivu, perché se Chivu vuol mantenere l'Inter a certi livelli e non si sbriga a cambiare il portiere, una squadra forte si vede quando incassa pochi gol, oltre che li deve fare. Quindi secondo me andiamo a mirare su altri obiettivi.
0: Va bene, hai tirato in mezzo un sacco di cose. Intanto vi do un'ultima ora, perché Cristante salta la trasferta di Como, seria infiammazione al ginocchio, a rischio anche il Real, quindi problemi per Cristante, Stefano. Saluto Enzo Bucchioni, che è in collegamento anche lui con noi. Ciao Enzo, ci sono Massimo
2: Ciao
0: Orlando.
2: Enzo,
3: buon pomeriggio.
0: C'è anche uno scatenato Gianni Bezzi, quindi capito?
3: Grande Gianni, lo vogliamo scatenato.
0: Ha già subito attaccato.
4: Vieni a dire la tua su Malagò, che sta vivendo un momento un po' particolare.
0: Ecco lì, capito?
1: Te sbaraglia tutte le scalette.
0: Hai capito? T'ha dato del grande difensore di Malagò, caro Enzo.
3: No, io credo di essere difensore di nessuno, ma della logica.
0: Anche
3: qui siamo in presenza di una guerra per bande che fa del male soltanto al calcio e allo sport italiano in assoluto.
0: D'accordo.
3: Quello che è successo anche con la Bianchetti nei primi giorni, questa entrata a gamba tesa del ministro su un terreno che non è il suo, e stanno tutti zitti. Io mi sarei aspettato che la Meloni qualcosa avesse detto al suo ministro, che sta deragliando fuori dal suo compito istituzionale.
0: non so che se
4: volete... cosa perché sta deragliando?
3: Sta deragliando perché ha messo bocca in questioni interne del CONI che non gli competono. Perché...
4: C'è un conflitto o no, Enzo? C'è un conflitto o no? Diciamo le cose come stanno.
3: C'è un conflitto fra il presidente della Federcalcio Malagò, un conflitto personale, e il ministro Bodi.
4: Non mi sono spiegato.
3: Tutto nasce da lì e questa è la cosa che non deve succedere.
4: Non c'era un conflitto.
0: Aspetta, fa finire un attimo Gianni, che sennò qui non usciamo più. Un attimo, finisci Gianni e ti risponde Enzo e poi andiamo avanti. Che devi parlare con Orlando, sennò...
4: perché voglio interrompere Enzo. Solo dire, spiegare, intendevo dire, c'è un conflitto di interesse con Eddy o no?
0: C'era questo conflitto di interesse, Enzo, sì o no?
3: No, il ministro ha detto un'altra cosa. Ha detto che se i due vicepresidenti non sono d'accordo con il presidente, ci deve essere un rapporto di fiducia e se ne devono andare. E questo, ma per quale motivo? Siamo mica nei paesi comunisti. Ci sarà la diversità di opinione, il voto deve essere bulgaro comunque. Se il vicepresidente non è d'accordo con il presidente, lo può esprimere il suo parere. Deve intervenire il ministro a dirgli cosa deve fare. Il ministro deve fare il ministro. Il CONI è un santuario. Lo sport e la politica sono divisi da sempre nel mondo. È stato ribadito anche recentemente da organismi internazionali, dal CIO alla UEFA. E qui siamo in presenza di un'invasione di campo talmente palese che è questo che io non difendo nessuno. Io sono questo tipo di atteggiamento. Lo sport si autogoverna.
0: Lo sport si autogoverna, hai capito? Avete capito? Volete? Dobbiamo.
4: Sì, ma io la mia domanda per Enzo era un'altra, non mi ha voluto rispondere. Io ho chiesto se lei, la Bianchetti, vicepresidente, poi nella Federcalcio come capo delegazione, se c'è un conflitto di interessi. Per me sì.
0: Per te sì, dai.
3: Però ti posso dire anche di sì, però non è questo il contendere, cioè questo aspetto non è ancora venuto fuori, nessuno si è ancora espresso su questo, si è dimessa, quindi a questo punto cade qualsiasi tipo di interpretazione. La discussione dell'altro giorno era su un'altra federazione, sul commissariare o meno un'altra federazione.
0: Va bene, Stefano, vuoi aggiungere qualcosa per chiudere questo discorso? Aspettiamo martedì
2: botta risposta tra Enzo e Gianni.
0: Ma
2: tanto
0: poi...
2: Gianni ha la sua visione, adesso vedremo il 6 ottobre cosa
0: succede.
2: Deciderà la giunta.
0: Ti immagini?
2: Perché la partita secondo me non è del tutto chiusa.
0: Non è del tutto chiusa?
2: Cioè voglio dire, ormai si sa, tutti quanti stanno preparando ormai, no? Il siluramento di Malagò, decadenza, commissariamento della federazione.
0: Ma dopo lui fa ricorso?
2: Sì, no, appunto, cioè non lo so se poi alla fine ci sarà.
0: Attenzione,
2: perché è una partita
0: lunga, mi sa.
2: Si decide nei minuti di recupero.
3: La cosa più imbarazzante
4: partita è una battaglia. Dove entreranno in gioco anche tutti gli
2: esperti. Deve come te pare, battaglia, partita, ultimo anno.
3: No, ma la cosa che non torna, questo voglio dire, in una logica di situazione, sappiamo benissimo che i precedenti presidenti della Federcalcio, nessuno era tesserato. Cioè quando parliamo di un'imboscata, di una situazione ad personam contro Malagò, la Federcalcio da sempre ha ritenuto più importante la designazione di un proprio candidato rispetto al tesseramento. È successo anche con Malagò. Cioè se la Serie A ti dice questo è il mio candidato, vuol dire che per loro supera il mero tesseramento, che è un atto burocratico. Cioè te lo dico, lo voglio io.
2: Lo so,
3: è
2: Enzo,
3: mio,
2: ma dall'altra parte ti vogliono invalidare l'elezione perché è viziata da una forma che risulta poi essere sostanziale. Perché
3: certo,
2: la forma nel giuridichese è più
3: però,
2: importante della sostanza.
0: Lo potevano fare pure prima, però. Lo potevano fare pure prima.
2: Però dovrà accorgersi, capito, che non devi dare adito a niente, capisci? Però Bezzi sta in silenzio adesso.
3: Evidentemente questo è un errore anche del segretario della Federcalcio. Ma perché Abete no? Perché Gravina no? Ma i presidenti adesso della Serie B non è tesserato. La Serie C Marani non è tesserato.
2: Però abbiamo capito, caro Enzo... E caro Gianni e caro Massimo, che non sarà una questione personale né una questione politica, Bezzi, su questo non ci sono dubbi, oppure tu hai qualche dubbio?
4: No, non ho dubbi, penso che c'è un problema a monte, da quando praticamente è diventato Maragò presidente, non doveva essere lui messo in quel posto lì. Questo secondo me nel rinnovamento generale della nostra Federcalcio.
2: L'importante è che non sia una questione personale né una questione politica. Questo è fondamentale che sia così. No, Marco, tu che ne pensi?
0: Assolutamente.
2: C'è qualche
3: dubbio? Ma allora, ragazzi, qui qual è il problema? Palagò inadeguato?
2: Palagò no, ma io adesso ho buttato lì un tema. Io mica No. Secondo te, Enzo, non è una questione personale, non è una questione politica.
3: Come no? Tutto nasce da lì.
2: Vedi,
0: è una questione politica.
2: No. Siccome è stato detto che non è una questione penale né politica, tu stai dicendo invece il contrario.
0: Ma è una questione politica.
2: Io ho fatto una domanda, io non ho capito niente. Però siccome qualcuno ha detto non è una questione politica né personale, Enzo, baravan, no, è tutt'altro. Bezzi dice no, non è una questione personale, non è una questione politica.
0: Com'è Bezzi per te?
2: Che questione è, Bezzi? Dici che questione è.
0: Chiudiamo sta cosa perché è 15.
4: Secondo me allora la questione politica... La questione politica in questo momento la lascerei da parte, però a livello di questione personale tra il ministro e il presidente Maragò, secondo me sì, questo è un aspetto
0: Da prendere in considerazione. Certo. No, però allora fatemi coinvolgere pure Massimo, che l'ho sentito solo sui saluti.
2: Massimo, tu che?
0: Massimo, ma poi pensa che roba, no? Ti faccio questo scenario. Metti caso che stasera l'Italia vince. E quindi batte la Francia, no? Cioè, martedì vuole silurare un presidente che ha portato un allenatore che ha battuto pure la Francia. Tu pensa che roba, cioè, è una cosa incredibile, no? Sarebbe uno scenario, no?
2: No, perché lì a Bodi è stato chiaro, scusami, Massimo. Mancini,
0: confermato Mancini.
2: Mancini non si tocca.
0: Non si tocca, ha fatto il CT pure.
2: Mancini non si tocca.
0: Ha fatto il commissario, dice confermo.
2: Confermo Mancini, non si tocca Mancini.
3: Ma anche questa è un'invasione di campo. Non lo puoi dire il ministro, cosa c'è il ministro?
2: Aspetta Enzo, sentiamo Massimo.
0: Massimo, vai Massimo.
5: Ma no, cosa c'è? Non sono appassionato né interessato a tutte queste dinamiche che hanno spiegato bene i miei amici. Sempre il solito discorso all'italiana, no? Che riusciamo a complicarci tutto, anche in situazioni dove dovrebbe essere molto più semplice la cosa. Mancini, perché deve essere toccato? È partito un nuovo corso. Mancini è toccabile, anche se perde, se vince. Bisogna andare avanti con lui, poi dopo ognuno si fa la propria idea, però cavolo, in Italia tutte le volte una polemica su cose che dovrò essere invece molto
0: no, ma poi sai che succede Massimo? Che tutta sta roba alla fine impedisce qualsiasi riforma, qualsiasi modo di intervenire. Aspetta, perché non è finita, perché poi adesso si va martedì a vedere che succede. Poi se c'è un ricorso, i tempi sono ancora più lunghi e quindi l'immobilismo totale.
2: Ma che succede tecnicamente? Perdona, faccio la domanda dell'uomo della strada. In questo momento mi sostituisco perché bisogna fare anche domande banali e stupide per avere risposte intelligenti. Che succede?

0: posizioni, dopo questi attacchi frontali, dopo... c'è ancora di più ricompattata su Malagò. La prima è stata la Lega di Serie A che ha proposto il candidato Malagò e ha detto no, lui è il nostro presidente. Ieri l'ha fatto la Lega di Serie C, quindi la Federcalcio, se gli attaccano il presidente, è già deciso, si opporrà in tutte le sedi. Ora la burocrazia tecnica non la conosco.
1: No, volevo sapere se viene commissariato.
0: No, si opporranno fino all'ultimo grado.
1: Perfetto,
0: gli ultimi gradi
1: impugneranno la decisione.
0: Impugneranno sicuramente.
1: Ma nel frattempo chi va via Allegri? Chi ci va via Allegri? Sempre Malagò in attesa del ricorso?
0: Dipende da che se sarà una sospensiva, se ci può essere una sospensiva.
1: Non lo so, questa è la curiosità, non lo sappiamo. Vabbè. Tu sai qualcosa, Gianni?
2: Sì, secondo me c'è l'uomo, c'è Ranieri.
3: No, allora, se viene commissariato la federazione e può accadere,
1: che succede, Gianni?
3: Intanto vabbè, rimane Malagò, ovviamente una poltrona vuota che va riempita in qualche modo.
1: Ma come una poltrona vuota? Tu vuoi fare un'intervista al commissario a Via Allegri? Chi c'è? C'è nessuno?
3: C'è nessuno? Quando è
1: e come non c'è nessuno? Ma ci sarà qualcuno? Perdonami, Gianni, ma che dici? La poltrona vuota. È certo, no?
3: Intanto non c'è nessuna intervista da fare.
1: Ma no, ho fatto un esempio e anche una battuta, Gianni, perdona. Ormai
3: c'è da preoccuparsi sul fatto che ci può essere una con il commissariamento, ci potrebbe essere anche.
1: Ma io ho fatto una domanda, però non ci abbiamo una risposta, perdona, dobbiamo chiamare qualcuno.
3: Sulla Lega di Serie A. Normale.
1: Ma lascia perdere la Serie A. Adesso, allora, il 6 ottobre facciamo un esempio. Commissariano la federazione del Maggio Calcio. Malagò decade. Che succede? Quello impugneranno? Chi ci sta via Allegri? Questo voglio sapere.
4: Un commissario, Stefano. Malagò nomina.
1: Sì, ma se io impugno la decisione, se io impugno la decisione, il commissario ci può stare. Scusami, ecco la risposta. Buon figlio sarà il commissario stato in attesa di sospensive, eccetera, eccetera. Ecco, perfetto. Quindi, buon figlio.
4: Sì, ma in questo caso, Stefano, commissario, rimane tutto immobile. Cioè,
1: e
4: nel
1: quindi
4: senso,
1: che fa? A Palazzo H va via Allegri, ma questo io voglio sapere.
4: Ma vabbè, ma anche lo fa. Però il problema è che comunque ci sarà l'immobilismo totale. Cioè, capisci? Non si fa niente, si va avanti.
1: Ma non è no, che fai? Perché l'ordinaria amministrazione tu la devi garantire.
4: Ho capito, ma non è che puoi fare le riforme.
1: Ma scusami,
4: le cose,
1: a novembre, perdonatemi, ci sarà la doppia sfida con il ritorno con la Francia e poi andremo in Belgio. Ma chi va a parlare micro? Cioè, chi rappresenta l'Italia gioco calcio?
4: Ci sarà un commissario che andrà a fare.
1: Buon figlio, questo, quindi, ha detto Enzo.
4: Sarà buon figlio per lui, insomma.
0: Sì, certo.
1: Buon figlio sarà a seguito della nazionale, questo voglio sapere, in attesa di.
0: L'ultima volta che c'è stato il commissariamento, il presidente del CONI era a Malagò. Ha fatto fare al segretario
1: Fabricini, bravo. E quindi allora forse Bonfiglio farà la stessa cosa.
0: Ho letto le dichiarazioni.
1: Nominerà qualcuno. Nominerà qualcuno.
0: Lo fa lui perché Malagò poi andò a commissariare la Lega di Serie A in quello stesso periodo.
4: Vabbè, ricorderete. Staremo a vedere. Max ci scrive: il commissario sarà il presidente del CONI.
0: Si può arrivare persino, leggevo, perché non sono un avvocato, si può arrivare persino al TAR del Lazio può fare una sospensiva del commissariamento. Quindi pensa a te quanto.
1: E se fa la sospensiva, Malagò va via Allegri, però continua a lavorare via Allegri.
0: Sì, ci può essere la sospensiva del provvedimento del CONI.
1: E quindi.
3: Ma come continua a lavorare? Cioè, viene, voglio dire, commissariato e tutto, e lui continua a lavorare.
1: Però hai visto che ho tirato fuori.
3: Commissariata.
1: Oh, bravo.
3: Rimane Bonfiglia interim e fine del discorso.
1: No, se c'è la sospensiva.
3: Ci metteranno. Troveranno. Guarda che le soluzioni politiche possono essere diverse.
1: Ma questo è interessante saperlo, Gianni.
3: Non è tutto scritto, capisci?
1: Ecco, vabbè, Gianni, ero curioso di sapere.
0: Diventa un grande caos. Il collegio di garanzia
4: è tipico dell'Italia. Che è una cosa nuova, che rimane la confusione e tutto. È tipico nostro, se no non va bene. Vabbè, dai. Vediamo quello che succede. Siamo in attesa.
3: Però io voglio dire, c'è tanto da parlare di calcio, stiamo a parlare di
4: ma sei stato
3: qui.
4: Tu che hai fatto la domanda.
1: Ma perdonami, Gianni, ogni volta alzi queste cose, queste carizie.
3: Io voglio sentire parlare Massimo Orlando
1: Ecco, allora, hai visto, te prende il posto.
4: Hai capito? Ma da Orlando parla tu, perché ha fatto tutto sto

0: Adesso Gianni, e poi colpa vai, conduci da casa Gianni, vai, fai, no, fai tutto Gianni tu, dai. Massimo,
1: punta, no, però così
0: paga Massimo, Gianni.
2: Gianni punta al posto di Marco.
0: Secondo me sì,
3: sì. C'è una sommossa. Secondo,
0: è un po' come capito a Bodi, no, Malagona.
2: Vorrei sapere da Massimo che ne pensa di questa scadente nazionale che ha giocato
0: scadente
2: contro una squadra inguardabile.
0: Ma perché devi dire scadente? Vabbè,
3: fa, no, fai, fai, sono ragazzi, non si capisce niente, dai.
2: Vogliamo
3: allora
2: giudicare della prestazione, vabbè,
0: ma,
2: contro
0: ma scusami,
2: una
0: tu chiedi un parere a Massimo senza proprio dire, senza aggettivare la nazionale.
2: Un portiere, allora, un ferma, portiere che da noi non giocherebbe.
3: Sì, però Gianni,
0: ecco, pure il portiere ci ha messo.
3: Gianni, adesso ti silenzio perché hai fatto la domanda a Orlando, fallo parlare, se no è mezz'ora che sta
0: tace, no? Tu devi prendere Gianni, la prossima volta facciamo due ore con te, perché la mezz'ora è impossibile, capito?
2: Gianni, io mi diverto.
3: Eh no, io mica tanto.
0: Mica tanto.
3: Allora, Orlando, dai, rispondi a sta cosa sulla nazionale, no, sennò non ne veniamo fuori da sto pantano. Dai.
2: Gianni, un po' come la pensano tutti, è una nazionale mediocre. Non ci sono talenti, campioni non ce ne sono, però è una nazionale che, se gestita bene, se riesce a fare un gruppo unito, che gioca magari meno di Fioretto e più con la voglia di riportare questa nazionale a un certo livello, secondo me ci può anche riuscire. Ma come ho detto, almeno in Europa ci sono 6-7 squadre che sono più forti di te, dunque il lavoro di Mancini è un lavoro pesante, difficile, perché deve andare a scovare giocatori che sono pronti per la nazionale, ha del tempo a disposizione, ma purtroppo sono troppi anni che dal vivaio, insomma, dai settori giovanili non nascono più dei giocatori che noi eravamo abituati a vedere nelle nazionali. Questo è il vero problema per me.
3: Soddisfatto? Possiamo sentire,
2: no,
3: pure Enzo?
2: Sapere da Massimo se
0: fa lui,
2: non ha convocato Zaccagni.
0: Vabbè, ci riposiamo, dai.
3: Ah, perché non ha convocato Zaccagni?
2: Ma io credo che sia solo una questione di scelta. Non te, vuole dire che secondo te è giusto. No, Zaccagni, poi se giochi il 4-3-3, Zaccagni è un giocatore importantissimo. Io credo che non sia assolutamente buttato.
3: Ma perché si è sentita la mancanza di Zaccagni in queste due partite? Scusate.
2: No, ma io posso anche capirlo.
3: No, faccio stare.
0: Potrebbe essere utile, però.
2: Credo che Mancini non si sia dimenticato. Zaccagni ha provato adesso con altri giocatori, ma Zaccagni è un giocatore che ha nazionale.
3: No, ma con
0: secondo me possiamo dire questo, Gianni, cioè Mancini sa già Zaccagni quello che gli può dire,
3: esatto,
0: quindi lo provando chiamerà al momento opportuno, quando
3: magari più avanti, intanto sì, prova questo,
0: sì, esatto, cioè.
3: Enzo, tu che dici? Oggi forse Vergara potrebbe giocare, speriamo almeno di vederlo pure lui, tanto voglio dire stasera il risultato è molto scontato, no?
4: Ma guarda la situazione, no, sul risultato non lo so, perché due anni fa con Spalletti,
0: con Spalletti
3: ma i miracoli succedono una volta, caro caro Enzo.
4: No, oggi di più, oggi
3: dici di più, un altro miracolo. Sì. Ma
4: no, ma guarda,
3: sarei contento per la nazionale,
4: è talmente
3: se ci fosse
4: chiara, perché ci ha dato, perché la partita con la Turchia ci ha dato un minimo, non ti dico di ottimismo, ma la sensazione che si possa ripartire, perché non essendoci grandi talenti ma soltanto dei buoni giocatori di medio livello, devi dare un gioco alla squadra, come ha fatto Mancini nel 2020 quando poi ha vinto l'Europeo. Eravamo anche lì la sesta, la settima nazione europea. L'abbiamo vinto perché ha dato un gioco attraverso il quale i giocatori hanno espresso il loro meglio, si sono divertiti, hanno fatto, e contro la Turchia si è rivisto un po' quello spirito lì. E quindi crescendo con un tocco e tocchi, movimenti, queste rotazioni, i Raspadori che entra, contro invece il Belgio nella prima partita, qual era stato il dramma che avevamo visto? Sembrava che la squadra non gli andasse dietro, sbagliando le scelte, sbagliando i giocatori. Ho detto, qui non si riparte neanche con Mancini. Invece lunedì, poi è chiaro che la Turchia ha giocato forse la peggior partita che ho visto io, almeno ancora peggio di quelle dei mondiali degli ultimi tempi. Ha giocato malissimo la Turchia, livello tecnico basso. Però la nostra nazionale si è mossa con un'idea di calcio e dentro quell'idea
3: ha giocato bene, ha fatto calcio.
0: Vincemmo 3-1. Enzo, sono andato a riprendere il tabellino, vi ricordo? Vi ricorderete il gol dopo 14 secondi barcolato, lo ricordo,
3: sì,
0: 1-0. Poi la rimonta cambi, firmata di Marco Frattesi Raspadori contro una Francia, era la stessa vigilia, la Francia ci batterà sicuramente. Vinse 3-1 ed era Nations League.
3: Nation. Dai,
0: si sa mai.
3: Si sa mai. Dicevi, Massimo?
2: No, stavo dicendo, la cosa bella della partita con la Turchia, secondo me, è vero che la Turchia ha giocato male, perché sì, bisogna ammetterlo, però poi non si può sempre dare colpa agli altri quando vinci 4-1 su un campo comunque sempre difficile. È stato l'atteggiamento, fin dei primi minuti, squadra aggressiva, squadra cattiva, squadra che aveva voglia. Tutto sì.
3: Ma solo Bezzi ne ha viste queste cose.
0: Ma Bezzi, però, scusami Gianni, sai la stima che ho nei tuoi confronti, ma hai un po' di pregiudizi nei confronti
3: di Mancini e della nazionale, sicuramente.
0: O no, oppure sto sbagliando?
1: No, stai sbagliando, perché io non ho pregiudizi con nessuno. Io ho detto soltanto che anche io mi sono divertito vedendo la partita dell'Italia contro la Turchia, sicuramente. Mi è piaciuta nell'atteggiamento, nel modo in cui è scesa in campo, come ha detto Massimo, sono assolutamente d'accordo. Ho detto soltanto che però dobbiamo stare un attimo con i piedi per terra.
0: Sicuramente, sempre.
1: Contro una nazionale che ha fatto ridere ai mondiali, Turchia, Montella mantiene ancora lì il posto.
0: Ah, la Turchia.
1: È sempre molto più delicata la sua posizione. Una squadra dove mancavano anche Çalhanoğlu e Indi.
0: Vabbè, però con la Francia non era andata così male, Gianni, perdonami. La Francia ha faticato.
1: Adesso ci sono state delle situazioni che anche a me sono piaciute, ad esempio anche il fatto di aver visto questa coppia di fratelli in attacco, è stata molto bella, divertente, insomma. Poi dopo i mesi scorsi in cui Esposito ha passato con il Cagliari, insomma, tutto quello che c'è stato, adesso da parte sua è stata una rivincita importante. Poi anche Fagioli, ecco, qui voglio dare sicuramente dire che Mancini sono molto bravo, perché ha rilanciato un giocatore che è stato tra i più criticati anche a Firenze, quindi degli aspetti positivi ci sono, però non va dimenticato però, insomma, che l'avversario, forse come ha detto adesso prima, avrà giocato forse la peggiore partita della sua storria, la Turchia in casa, e l'Italia ha fatto un figurone, ha vinto 4-1.
0: Comunque stasera Fagioli non è mai stato criticato era stato messo da parte da Grosso.
4: Beh, sì, sì,
0: a Firenze
4: è così.
0: Non è così. Lo vogliono vedere dal primo minuto sempre e comunque.
4: No, Grosso voleva un play più fisico.
1: Nei giorni della scorsa stagione, quando la Fiorentina rischiava
0: la prima parte, poi nel girone di ritorno è stato l'emblema della riscossa.
1: Anche con delle radio di Firenze che mi hanno chiamato e tutto, uno dei più criticati, perché è un giocatore dalla quale ci si aspetta molto. Cioè, c'è gente che mi ha detto sempre che va in campo, che fa la manina, fa il braccino, che non
3: però
1: è...
3: aspetta, ti fermo un secondo, però Enzo, però questo è stato un bel segnale da parte di Fagioli, no? Anche questo impiego che c'è stato a centrocampo, Enzo.
4: Ma sai, questo ragazzo che abbia le qualità, diciamo, da 7 anni, ha debuttato giovanissimo, ha debuttato a 20 anni nella Juventus quando c'era Cristiano Ronaldo, quindi poi il suo percorso si è interrotto.
3: Ha fatto debuttare Allegri l'ha fatto debuttare.
0: Lui mi ha detto, sì.
4: Quindi andava soltanto fatta riaumentare l'autostima, cioè buttarsi alle spalle tutte quelle paure che lui ha avuto in questi anni difficili. Se Vanoli è stato bravo in questo, innanzitutto dargli un ruolo, perché può giocare in tutti e tre i ruoli del centrocampo, ok, lo sappiamo, ha fatto anche il trequartista, però poi gli devi dare un'identità vera e dirgli fammi questo, io credo fortemente in te. E questo ha fatto Vanoli, e quindi l'autostima è cresciuta, l'ha messo al centro del progetto, è tornato ora, gli ha ridetto le stesse cose, se si robustisce dal punto di vista caratteriale e butta via tutte quelle fragilità che hanno bloccato la crescita, questo è un talento straordinario. A proposito di Spalletti, lo portò all'Europeo dicendo in conferenza stampa di presentazione, lo porto perché dice, come mai ha giocato poco, la squalifica, perché è un giocatore che, la famosa frase fatta, vede la palla dove mette la palla dove gli altri non vedono, ha queste qualità. Quindi è tornato ad essere, ha riallacciato il filo con la sua qualità.
3: È vero. Massimo, la pensi pure tu così su Fagioli?
2: Assolutamente, d'accordo con me.
3: Ci siamo, sta finalmente crescendo. Perché,
2: perché Marco lui è arrivato parlavo qui, di Fagioli. Te lo dico, era pallido in faccia ad ogni allenamento, perché c'aveva quel problema delle scommesse che tutti ricordiamo. Quando si è risolto fortunatamente quel problema, poi ci ha messo un po', perché comunque è un giocatore che ha bisogno anche di essere coccolato, un po' fragile, ha bisogno di sentirsi titolare, di non essere in competizione. Quando gli è stata data la maglia da titolare, è stato bravo in questo l'anno scorso Vanoli, e viene fuori il talento che c'è in questo ragazzo, perché ha tecnica, è veloce, vede prima degli altri, è uno dei pochi che verticalizza il gioco. Dunque Fagioli è un giocatore che nella nazionale sta veramente assolutamente uno dei protagonisti, dai. È giovane, quest'anno lo voleva mezza Inghilterra, la Fiorentina è riuscita
3: a tenerlo, come no.
2: Non sarà facile per il prossimo anno,
3: vediamo. Fermo
4: Giorginio Verratti si ritrovano ora in Fagioli e Tonali,
3: bella coppia, sì. Poi c'è Frattesi pure che sta facendo molto. C'è un messaggio, chiudiamo questo blocco, che dice: Bezzi è sprezzante nei confronti della Turchia, meglio non vada a mangiare il kebab nei prossimi giorni.
0: Ecco.
3: Hai capito Gianni? È attento,
0: quindi... attento
4: Gianni. Occhio Gianni, occhio.
1: Giorginio. È stata una delle macchie della nostra nazionale, uno che riusciva a fare un passaggio solo a un metro. Ma che giocatore è?
4: Ma ha vinto l'Europeo?
3: Io veramente, ragazzi.
0: Vabbè, ci ha voluto mettere il carico. Dai.
3: Aspetta,
0: perché sennò chiudevi con un po' di malinconia.
3: Facciamo un piccolo,
0: Ma Gianni, resti ancora oppure hai già dato?
3: No, resta. Una piccolissima pausa. Perché
1: vorrei andare a questo punto. Dopo sta cosa su Giorginio, me ne vorrei andare.
3: No, rimani lì, perché ripartiamo da un altro argomento. Che voglio chiedervi una cosa sulla Juventus. Quindi ripartiamo subito dopo. Ci prendiamo un caffè velocissimo e ritorniamo. Dai, break.

0: siamo tornati di nuovo con voi. Ci siamo presi
1: ciao
0: un
1: Marco,
0: attimo,
1: ciao una...
0: abbiamo rifiutato un secondo. C'è Stefano qui vicino a me, Stefano in Pallomeni. C'è in collegamento Enzo Bucchioni. Ciao Enzo.
1: Ciao Enzo.
2: Ben ritrovati, ciao a tutti.
0: Poi recupero Massimo Orlando.
1: Ciao Massimo.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: E poi l'imprevedibile, l'ingestibile
2: ciao
0: Bezzi.
2: Ciao,
0: ciao. Ciao Gianni.
1: Ciao Gianni.
4: Ciao, ciao. Ben trovati di
2: nuovo. Ciao Gianni.
0: Ben trovati.
2: Ciao Gianni. Gianni, senti, c'è Giorginio che ti aspetta.
0: Allora, senti Enzo, parto da te però stavolta. E se diciamo, se arrivi in Champions è una cosa, altrimenti è un bagno di sangue. Carnevali ha detto. Quindi, come dire, cari miei, l'obiettivo, l'ha detto chiaramente, la Champions. Poi vabbè, vincere, perché siamo la Juve, è chiaro che l'obiettivo di tutti noi è quello di vincere, però insomma c'è l'obiettivo Champions. Questa Juve qui, di questa stagione, lui traccia la strada, dove può arrivare Enzo?
2: Dove può arrivare? Deve arrivare nei primi quattro. Lo sa anche lui che l'impresa non è facile, perché ci sono squadre che sono enormemente cresciute negli anni. Una, il Como, lo sapeva benissimo, un posto che una volta era occupato dalle grandi.
0: Quindi tu dici rimane un posto, rimane un posto in questo momento, no? Inter,
2: più
0: Roma,
2: o meno
0: Como.
2: Per i valori che sta esprimendo il campionato in questo momento è lì, però hai visto anche l'anno scorso poi nella volata finale e la Roma si è infilata, il Como si è infilato. Quindi devi stare lì e sperare che durante la stagione, ovviamente dei giocatori importanti fuori le recupererai, e che questa squadra cresca, perché parti da lontano. E Carnevali questo l'ha detto chiaramente e lo sappiamo, parti da anni di disastri e stai appena adesso rimettendo delle basi sulle quali lavorare. E l'organico è, secondo me, con qualche lacuna, ora la squadra c'è. Hanno preso anche questo ragazzo Laibegovic.
0: Quindi tu mi stai
2: crescere.
0: Dicendo che più da quarto posto, cioè l'obiettivo quarto posto può essere centrato, non la vittoria dell'Europa League,
2: sì,
0: oppure tutte e due?
2: Bah, devi provare tutte e due, perché siccome non hai certezze, ovviamente, okay. Se poi alla fine in volata arrivi quinto e vinci l'Europa League, e mi va bene lo stesso. Ma è lo stesso discorso che fa il Milan. Perché hanno investito così tanto dopo anni in cui non investivano nulla, facevano plusvalenze? Perché hai capito che se continua a rimanere fuori dalla Champions, dove li fai i soldi? Il tuo fatturato come aumenta? È quello, deve andare lì, altrimenti non sei competitivo.
0: Orlando, la pensi così?
5: Sì, dai, assolutamente d'accordo.
0: Cioè, hai garanzie che sia una squadra che possa centrare tutti e due questi obiettivi, oppure più uno dei due?
5: Ma è più facile. Sì, secondo me possa andare avanti in Europa League che il quarto posto, perché il quarto posto, per come la vedo io, penso che ci sia veramente un posto. Poi magari il Como non riesce a performare come l'anno scorso e ce ne sono due, però c'è il Milan. Credo davvero che ci sia un posto a disposizione, dunque per il Milan e per la Juve sarà una battaglia fino alla fine. E poi ripeto, il Como riesce a performare, allora magari riescono ad entrare tutte e due, però vedo una Juventus che comunque da un punto di vista della struttura della squadra la sta sistemando, Spalletti, ha dei giocatori che rientreranno, che sono importanti, e quando magari inizierà anche la fase offensiva ad essere un po' più, diciamo, attiva, visto che comunque i gol arrivano sempre da giocatori che non sono gli attaccanti, magari la Juventus, pur non avendo la squadra più forte, però ha una difesa, ha una struttura soprattutto difensiva che ti può aiutare a sopperire a certe lacune magari che la squadra ha davanti. Io la vedo così, però più del quarto posto non penso che possa ottenere questa Juventus.
0: Bezzi, mi lascio Stefano per ultimo.
4: Ma quello che ha detto Carnevale, in un momento in cui non c'è campionato, c'è la sosta e tutto, è stato un messaggio molto chiaro all'allenatore.
0: Esatto,
4: perché
0: pure per
4: la
0: me.
4: La Juventus non si può appunto permettere, anche perché se la Juventus sbaglia, dentro il calderone ci va a finire anche Carnevali. Quindi lui ha mandato un messaggio ben preciso a Spalletti, Ha detto molto bene Massimo Orlando, nel senso che io considero squadre da Champions in questo momento Roma, Inter, il Milan è fatico un po', insomma, perché ho delle perplessità, però mettiamoci anche il Milan, ma ci metterei ancora anche dentro il Napoli, sono state giocare soltanto 5 partite. Escludo ovviamente la Lazio, che in questo momento è un'intrusa lassù in testa alla classifica, però secondo me la Juventus dovrà fare molta attenzione, perché ha una squadra con dei problemi non da poco in difesa, dei problemi non da poco in porta, dei problemi non da poco in attacco.
0: Perché
4: mi manca un giocatore importante come Yıldız. Quindi io dico, secondo me questa è stata una cosa, non lo so se si sono messi d'accordo in questa intervista, ma Carnevale ha voluto parlare come per dire: Spalletti, fai attenzione.
0: Io son, questa volta sono d'accordo in toto con
6: bello,
0: Bezzi.
6: È bello andare d'accordo.
0: Sono d'accordo, ha ragione. Io ci vedo un messaggio chiaro e diretto all'allenatore. Oh, guarda, è stato un bagno di sangue non andare in Champions l'anno scorso. Abbiamo dovuto fare pure un aumento di capitale. Il cane ha detto sì, soldi, adesso ci devi portare in Champions, se no qui come si fa? Cioè, no?
2: Penso no, che certo sia... che è così.
0: È così.
2: Certo che è così. Sì, però... è così, ma è anche evidente
6: è stato
2: che
6: messo in condizione di andare in Champions con questa squadra, Spalletti.
5: Bravo Stefano.
6: Cioè, dai, su, non...
0: Non c'è, non cioè, nemmeno quarta può arrivare questa squadra.
6: No, ho capito che il datore, l'amministratore legato ponga, e sono d'accordo con Gianni, che insomma ha centrato la notizia dalle parole di Carnevali, cioè, praticamente dice Spalletti dobbiamo arrivare quarti. La controdomanda è: c'ho la squadra per arrivare quarto?
0: Per me sì.
6: Esimio Carnevali.
2: Complessivamente, se recuperi gli infortunati, per me sì, perché un po' la...
0: per te ni. Vedi, io questo ma, volevo sapere, vedi? Sai,
2: no, ma guarda, guarda
0: Bezzi ha centrato con
6: Spalletti, ci può arrivare grazie al
0: trovato...
6: lavoro di Spalletti, non tanto grazie alla campagna acquisti che è stata fatta. Dai.
2: No, ma certo, ma l'allenatore di prima fascia qualcosa di suo ci deve mettere.
0: Certo.
2: Ma infatti dopo Sassuolo mi pare che la situazione sia cambiata, lui sta intervenendo, ha cambiato modulo, ha cambiato posizione dei giocatori, cioè questo deve fare l'allenatore. Fino a Sassuolo era in mezzo al guado, insomma una decisione era stata presa. Ora vedi che è un allenatore come lo conoscevamo.
6: No, però adesso Enzo, evidentemente... però per forzare un po' il dibattito, cioè dopo Vlahovic, che è un tema tanto caro a Marco, e tu hai preso Colomani e Voltemade, che ieri insomma quel gol credo che Bezzi all'acqua acetosa quando l'avrebbe segnato, adesso facendo una battuta
4: Valdemaro
0: offendere, dai.
6: Però io dico ha dei problemi in questo senso la Juventus, no?
0: Sì.
6: Cioè, guardate, non c'ha un attacco, deve scoprire strada facendo, deve valorizzare sia Voltemade che Colomani, Spalletti deve fare un doppio lavoro, cioè, voglio andare Spalletti, però ha una squadra ancora da tutta da fare,
0: tutta da fare. Tu dici tutta da fare. Aspetta,
6: con
0: Bezzi
6: gli infortuni,
0: cioè,
6: cose,
0: questo insomma. È vero. Bezzi, che dicevi? Dai.
4: No, dico, se noi andiamo a vedere le squadre più titolate del campionato, hanno tutte attaccanti e portieri molto più forti.
0: Ma pure Vicario non ti piace? Ma Vicario è un bel portiere, però Gianni, scusa.
4: Però
0: ho capito.
4: So,
0: che andavi a prendere meglio di Vicario in questo momento? Scusami. Dai. Meglio di Vicario in questo momento? Dove andavi a prenderlo un portiere? Scusa. Non è che hai preso uno scarso.
4: A parte che la Juventus ha fatto una scelta, ha mandato via Perin.
0: È perché Perin è più forte del Vicario?
6: No, se non è voluto andare via.
4: Perin è un gran portiere, oh ragazzi. Ma
0: vabbè, ma tu devi pure prendere un portiere su cui cercare di costruire qualcosa.
4: Ma tu
0: insomma.
4: Dici che vai a prendere, voglio dire, fai un'offerta importante e lo vai a cercare il portiere. Però io adesso questo non mi interessa, perché io non devo fare il direttore sportivo che cerca i portieri. Io quello che voglio dire è che Carnevale con questa dichiarazione si è assunto anche una responsabilità importante, perché un uomo che vede ombre da tutte le parti, come è Spalletti. Spalletti è uno che vede le ombre pure quando c'è il sole come quest'estate, e lui continua a vedere ombre. Adesso dopo questa dichiarazione, secondo me Spalletti sarà lì chiuso in
6: ma l'ha incensato, ha detto dovete venire alla Continassa per vedere come allena, ma che dici?
0: Allora,
6: l'ha esaltato.
0: Ti fermo un attimo, sento Bucchioni e poi cambiamo argomento, sennò stiamo mezz'ora a parlare di Enzo.
2: Io, secondo me non ci vedo nulla di nuovo, cioè è un richiamo in un percorso, perché la Juventus cosa deve partire? Per far cosa? Per arrivare a sesta, settima? La Juventus deve partire per arrivare, addirittura deve pensare di poter vincere lo scudetto, sempre e comunque.
0: Ma l'aveva detto Spalletti l'anno scorso, se vi ricordate, quando è entrato, ha detto possiamo lottare per lo scudetto. Poi dopo è andato.
2: Ho capito, però tu devi, l'obiettivo è andare oltre, quindi l'amministratore delegato ti dice, oh, il nostro obiettivo, lo scudetto non te lo chiedo, però quel posto lì sì, e se andiamo a vedere l'organico, non è l'organico che ha la Roma, non è l'organico dell'Inter. Il Como, in virtù di quello che ha fatto l'allenatore, però la Juventus gli manca un centravanti, sì, però l'allenatore ha delle risorse.
0: No, no, speriamo perché io sono d'accordo.
2: Nico Gonzalez, perché lo fa giocare?
0: No,
2: perché
0: no,
2: uno
0: Enzo,
2: capa gli spazi,
0: attenzione,
2: gli altri.
0: Enzo, io sono d'accordo con quello che stai dicendo. Sicuramente Spalletti è un allenatore che ha delle risorse, delle tutto, però deve pure fare i conti col materiale che c'ha, e davanti ragazzi si fa una fatica. Io penso che veramente trovai Gode Guidù là davanti, devi spremere,
6: cioè,
0: bene,
6: deve costruire due non bomber, farli diventare due bomberini, ecco, due, un,
2: sì,
6: due,
2: certo,
6: che fanno,
2: ma certo, avete visto, comunque io gliela do molto volentieri la palla, perché le soluzioni ci sono, e Spalletti nel passato ti ha dimostrato che le trova, anche senza un centravanti, se non gli funziona ha tre attaccanti molto rapidi, può giocare.
6: No, ma quello che ha detto Massimo, si mette dietro, però trova un'identità difensiva, poi in contropiede qualcosa esce fuori. Dai.
0: Massimo, senti, approfitto un attimo anche della tua presenza per questa cosa qui. Il campionato ci potrebbe restituire un Ramos, un Gonzalo Ramos rivitalizzato, perché pure ieri è andato in gol, ha fatto pure un bel gol, bella azione, tutto. E vi voglio chiedere se Pulisic potrebbe essere proprio un giocatore che può aiutare in questo senso Gonzalo Ramos.
6: Sono d'accordo,
0: Stefano, perché è mancato in questo avvio.
5: È mancato, sì, perché è mancato l'uomo di qualità, l'uomo che vede il movimento del compagno, in questo caso Ramos, che arrivavano palloni veramente ingiocabili, e chiaramente un giocatore come Pulisic porta qualità in tutta la fase offensiva. Ramos ieri, ho visto la partita, ha giocato di sponda perfettamente, poi gli inserimenti erano sempre con i tempi giusti, mi sembra un grande attaccante.
0: Ma
5: poi,
0: certo, ma poi era felice, non c'era più Ronaldo, ci posso giocare.
2: Bravo. Tra l'altro, abbiamo fatto fuori, vai.
0: E vai.
5: No, ho letto che in una partita amichevole sta provando il 4-2-3-1,
0: sì.
5: Amorim ha capito che in quel 3-4-3 o 3-4-2-1 che voleva imporre all'inizio non ha i giocatori per poter fare quel tipo di schema, e adesso va a cambiare la squadra, e secondo me porta solamente dei benefici. Deve giocare Selemaker, deve giocare Pulisic. La differenza, se fai giocare questi, dove vuoi andare?
6: Selemaker, Pulisic, Moreira, Gonzalo Ramos.
0: Moreira è pronto pure lui, vedrai che
6: alto,
0: giocherà.
6: Un 4-2-3-1 alto a destra.
0: Sì.
6: Come lo fa a giocare Van Bommel con il Belgio?
0: Sì, il materiale, il Milan c'è là, ragazzi. Sì, il materiale tecnico, il Milan.
6: Poi la coppia di centrocampisti a seconda dell'evenienza, però sono d'accordo con Massimo. Metti Pulisic o a sinistra, dietro la punta ci metti.
2: C'è anche
0: Ciucuese, c'è pure Luca.
6: Sì,
0: sta bene,
6: però secondo me deve valorizzare Moreira, deve trovare una collocazione che può diventare un punto di forza di questa squadra. È forte,
0: vero Enzo, però.
2: Ma Pulisic può fare anche il sottopunta con i due esterni.
6: Se le Makers a sinistra, col destro che riesce, Moreira a destra col sinistro, diventa una squadra formidabile.
0: È vero.
2: Sì, non c'è dubbio. Ma infatti è una falsa discussione anche su Gonzalo Ramos. Cioè, il problema è che è stato pagato poco, ma non è un giocatore.
0: No, è stato pagato tanto, non poco.
4: A poco, sì, scusa, troppo.
0: È stato pagato. No, si è corretto, ha sbagliato. È stato pagato tanto. Si è corretto. Ha detto è stato pagato tanto. Si è corretto. Ma guarda, Bizzi, te ne va a passare una.
2: Ma è un giocatore che devi messo in un contesto, funziona, cioè con i tempi giusti, con la squadra che gli gira attorno, quello deve fare Gonzalo.
0: Vedrai
2: Ramos,
0: che questo, se si sblocca, poi ne parliamo. Se si sblocca Ramos, poi ne parliamo. Io continuo.
2: Sì,
0: a dire...
2: ma all'interno di un movimento di gioco, con la palla con i tempi giusti,
6: se no la vedo dura.
2: La profondità con i tempi giusti, se no diventa uno anonimo. Non è mica un giocatore che fa gol improprio, lo fa col lavoro della squadra.
0: Certo. E Bezzi, che volevi dire a te? Non credi nel Milan, ti ho sentito un po'.
4: No, io non credo nel Milan, non mi piace l'allenatore, è un
0: uomo
4: presuntuoso.
0: Perché è un uomo presuntuoso?
4: Mi ricorda molto Thiago Motta, che poi ha fatto la fine che ha fatto. A
2: Mourinho è uguale. Un miscredente.
4: No, non sono un miscredente. E poi voglio anche dire una cosa, cioè, cioè io credo che Spalletti sia un allenatore abbastanza in difficoltà, e qua, Enzo, vedo che lui è molto, quando parla di Spalletti, voglio dire, ha grande fiducia. Adesso vediamo, riprenderà da Cagliari, Cagliari-Juventus,
2: certo.
4: Il Cagliari,
2: no, Gianni, io
6: e ricomincerà con una vittoria, caro Gianni, sì, poi ti richiameremo.
0: Pure per me, Babbi,
6: poi ti richiameremo.
2: Sassuolo rischiava di essere un punto di non ritorno. Quella è stata una partita pericolosissima. Se riparti e l'allenatore ha la forza di cambiare, cambia, la squadra lì va dietro, e vuol dire che il lavoro può ricominciare. Questo abbiamo visto nell'ultima partita.
0: Però perché Bezzi non ha fiducia di Amorim? È questo che non riesco
6: non
0: a
6: fare. Fiducia a nessuno.
0: Perché?
4: Io ho visto una squadra che è stata letteralmente travolta dalla Lazio, dove Amorim ha sbagliato anche qualche cosa nella formazione.
0: Dal Benfica.
4: La pareggiata solo perché all'Olimpico non c'erano i tifosi della Lazio, perché c'erano soltanto i tifosi del Milan, che hanno fatto una grande spinta alla squadra.
6: Sì, perché i tifosi scendono in campo.
4: Condiziona in parte anche un pochino l'arbitro.
6: Certi assist fanno i tifosi.
4: E la Lazio ovviamente ha pagato, se no perdeva pure quella partita il Milan.
0: Aspetta, voglio sentire se Urlando è d'accordo.
6: Ma i tifosi fanno certi gol, è vero o no, Massimo? Ma si scherza, non far per maloso.
4: Non lo parli perché sei romanista, e siccome la Roma fa sempre sold out, allora tu fai le battutine sceme.
6: Ma non era così, dai.
0: Facciamo un po' di simpatia, dai.
6: Mamma mia.
0: Un po' di simpatia. Aspetta, fai rispondere ad Orlando.
6: Non è così come dici tu, Gianni, perdona, ho grande rispetto verso.
4: Allora giochiamo a porte chiuse.
6: Ma no, quello sono d'accordo.
5: Il Milan visto a Roma con la Lazio è stato veramente brutto.
0: Primo tempo.
5: Quello che volevo dire a Gianni è vero, poi il secondo tempo, il pubblico, l'assenza, quello sicuramente ha determinato poi il pareggio, è che l'unica cosa che il Milan, dopo quella partita lì, è Stupinan, che è un giocatore che non può giocare nel Milan, soprattutto in quel ruolo, sembra che l'allenatore voglia cambiare. E se l'allenatore cambia, secondo me ha i giocatori giusti, non ti dico per vincere lo scudetto, ma per essere una squadra molto più forte di quella che tu hai visto contro la Lazio.
2: Col Benfica è stata la peggiore.
4: Sicuramente ha tutto il tempo a morire per dimostrare, però deve essere anche un po'. Io gli ho visto fare in conferenza stampa, dare delle risposte a dei giornalisti molto antipatiche. Non si parla così con i giornalisti. Capito? È un allenatore presuntuoso. E a me le persone
2: anche peggio, i giornalisti anche peggio.
0: Guarda, i giornalisti sono però pure loro. Sono una categoria, ci mettono un po' sempre.
2: Brutta gente.
0: È vero, Bucchioni, è incredibile. Allora, facciamo una cosa: siccome stiamo per chiudere, io vi voglio far fare un gioco.
2: A questi giochi
0: sono pericolosi. Adesso dobbiamo essere simpatico.
6: Comincerete a pensare.
0: Allora, io adesso vi darò tre nomi.
4: Stai buono lì
0: che ci divertiamo pure un po', perché
6: resta con noi,
0: Gianni. Il calcio è bello anche se ci divertendosi un po'. Allora, io vi do tre nomi di tre attaccanti, voi mi dovete dire solo, io vi chiamo, voi mi dovete dire il nome dell'attaccante che dalla prossima giornata di campionato fino alla prossima sosta, un mese di tempo, mi dovete dire chi fa più gol
6: tra chi?
0: Tra questi tre che vi dico. Adesso
6: comincia
0: vi
6: da
0: dico,
6: Pezzi, dai, così.
0: Comincio, no, voglio cominciare da Orlando. Okay. Capito,
2: Busta,
0: Massimo?
2: Numero 1, 2, 3, dai.
0: Allora, Massimo.
5: Sì.
0: Dalla prossima di campionato, quando si riparte, fino alla prossima sosta, quindi c'è un mese di tempo.
4: Ma dobbiamo vedere anche le partite.
0: Il gioco è gioco. Allora, Orlando.
6: È un gioco, ma
2: il calendario lo devi conoscere a memoria.
0: Allora, fatemi partire con il gioco. Massimo Orlando, chi fa più gol tra questi tre attaccanti? Gonzalo Ramos, Højlund e Kolumani.
5: Ramos.
0: Bucchioni.
2: Højlund.
0: Bezzi.
4: Højlund.
0: Impallomeni.
6: Kolumani.
0: Vado avanti, vado avanti. Sempre con chi fa più gol tra questi quattro attaccanti che ad oggi hanno segnato poco e niente: Scamacca, Pinamonti, Simeone, Pellegrino. Bucchioni, chi fa più gol nel prossimo mese?
2: Pellegrino.
0: Orlando.
7: Mamma mia, che brutta domanda, Marco.
6: Bisogna che se giocano.
7: Ti dico il Ciolo, dai. Ciolo, Simeone.
0: Bezzi.
4: Simeone.
0: In Pallomeni.
6: Pellegrino.
0: Bene, mi prendo questi gioco qua e tra un media ma vedere
6: ho
0: chi,
6: capito, ma
0: chi
6: gli ultimi quattro
0: meglio.
6: Ma chi ne sa se giocano?
0: Come che gioca? Pinamonti giocherà.
6: Beto si può alternare con Pellegrino. Pinamonti si può alternare con Noslin. Scamacca si è, fa giocare più Cristo invece che Scamacca. E che ne sappiamo noi?
2: Poi si vince qualche cosa?
0: Vediamo.
6: Niente.
0: Se chiederemo
6: allora sì, Enzo. Allora sì, Enzo. Sai cosa si vincerà? Sai cosa si vincerà, Enzo? Una cena. Una cena con Gianni Bezzi. Una cena con Gianni Bezzi. Pagata da Gianni Bezzi.
0: Gianni, questo gioco qui lo facciamo nei prossimi giorni. Ci abbiamo ancora un'altra settimana prima di arrivare.
2: Allora mi porto a cena io.
6: Paghi tu.
0: Grande, ma generosissimo.
2: Grande, Gianni.
0: Gianni è top, top.
2: Va bene.
0: Allora, stasera vi volete dare il risultato della partita?
6: Meglio di no.
0: Meglio di no? In Pallomeni non te la senti?
6: No.
0: Niente?
6: 1-1.
0: 1-1 in Pallomeni. Bucchioni, come finisce Francia-Italia questa sera?
2: Ma io sono disposto a accettare anche un 2-1 per la Francia, pur di vedere un qualcosa di ulteriore che mi faccia dire sta squadra sta acquisendo personalità.
0: Bene. Orlando, come finisce?
7: Sì, anche per me 2-1 per la Francia.
0: Bezzi
4: 2-2.
6: Ah, vedi già.
0: 2-2 spettacolare.
6: Tu?
0: 3-0.
6: Mamma mia. Non ne facciamo almeno uno?
0: No.
6: Zero.
0: Ho questa sensazione. 3-0 sì.
6: La rullata parigiana.
0: Ci può stare a Parigi la rullata. Marco, vabbè, dimmi.
7: Quanto manca al campionato? Perché
6: non se ne può più.
0: Un'altra settimana.
6: Massimo, non se ne può più. È una cosa incredibile.
0: Orlando,
6: lo critichiamo, ma eppure ci manca da morire come l'aria e non vediamo l'ora che torni.
7: Sto impazzendo. Questo campionato,
6: pure noi. Esatto.
0: Allora, no, ma lo sai cos'è bello? Che, cioè,
6: a Bezzi manca tanto il campionato.
0: Massimo, guarda che è difficile.
4: La Nations League io la cancellerei la proprio dalla storia.
0: No, ma comunque
4: poi due settimane fermi.
0: Sono tre alla fine, perché tu devi considerare pure la terza. È una roba proprio. Siamo inventati qui i fulmini in questi giorni.
6: Guarda, non se ne può più. Siamo veramente appassiti.
0: Stiamo attendendo martedì pure la giunta lì che si riunisce per dare i voti.
6: No. Chiameremo Gianni. Allora, però allertiamo, scusami. Il post giudizio, la post decisione da parte della giunta deve pronunciare. Sì. Eventuale, ipotetico, potenziale, chissà, verificabile, commissariamento alla BCC, decadenza di Malagò, chiameremo Bucchioni e Bezzi il giorno dopo.
0: Quindi mercoledì, martedì, mercoledì.
4: Con lo striscione, Bucchioni con lo striscione.
2: No, io ho la maglietta, votate Malagò, la maglietta.
6: No, Bucchioni lo troveremo fuori dal palazzo a
0: c'è una banda, ragazzi, incredibile.
6: In collegamento rigoroso.
0: Va bene, allora
2: incatenato al palazzo del CONI.
0: Io vi voglio bene, vi faccio un buon fine settimana.
6: Ciao Enzo, Bucchioni, ciao Gianni.
2: Ciao.
0: Che roba. Breve noi, adesso ci prendiamo una mini pausa, dai.
4: Ciao.

0: Stefano, ultimo tratto di trasmissione insieme nella puntata del venerdì. E allora, ben ritrovato di nuovo, caro Stefano. Allora andiamo, perché mi danno l'ok, è pronto il collegamento e mi fa molto piacere, perché chiudiamo veramente con un bel ospite questa puntata del venerdì, che appunto ci porta anche alla partita della nazionale. Vado a dare il buon pomeriggio, lo ringrazio tanto per aver accettato il nostro invito, al direttore Pantaleo Corvino. Direttore, buon pomeriggio e grazie.
1: Buon pomeriggio.
2: No, grazie a voi per l'invito, caro Stefano. Saluto a tutti, anche i telespettatori.
0: Grazie, grazie direttore. Allora, io Stefano apro un po' un attimo subito, poi ti do subito la parola a te.
1: Vorrei chiedere la famosa frase, cominciamo, visto che il calciomercato, hai parlato di Juventus, di attaccanti.
0: Vai.
1: Si può sbagliare, com'è la sua frase, direttore? Si può sbagliare la moglie, ma non il centravanti, il portiere, quando si fa. E la Juve ha sbagliato qualcosa oppure capita? Nella vita, nel lavoro?
2: Io credo che la Juve avesse già in casa un attaccante che poteva quest'anno, con quello che riesce Spalletti a dare agli attaccanti, ad essere il centravanti giusto, che era Vlahovic. Poi, senza ancora stare a ripercorrere quello che può essere accaduto, il ragazzo ha fatto delle scelte, la società ha fatto anche le sue, quindi Vlahovic non c'è più e ha cercato di trovare altri attaccanti per prime punte, per cercare così di essere protagonista, perché la Juve è una squadra adesso, tolti gli infortuni che la stanno penalizzando, una squadra a giocarsela anche con tutte le altre quattro, che sono cinque, insomma, io credo che siano le squadre che possono essere competitivi per i primi posti: Inter, Juve, Napoli, Milan e Roma. E quindi la Juve credo che l'attaccante l'abbia cercato. Adesso, se quelli che ha trovato possono essere quelli giusti, lo dirà il tempo e aspettiamo.
1: E secondo
2: questo.
1: Lei?
2: Voglio dire solo questo.
1: E secondo lei, direttore?
2: Ho detto, sai, sono attaccanti che se andiamo a vedere, perché a volte i numeri sono importanti, no? Per dare così, per dare delle indicazioni. Insomma, non credo che abbia tutto un trascorso, i numeri giusti per poter di essere l'attaccante giusto. Il ragazzo, vediamo, sai, non sono quegli attaccanti che hanno le credenziali, che sono arrivati con le credenziali giuste, però poi dopo a volte si può essere smentiti e da quello che potrà fare il tecnico, ottenendo il massimo da questi nuovi arrivati.
0: Direttore,
2: diciamo che sì. c'è da aspettare, ecco,
0: da aspettare. Direttore, in base alla sua esperienza e conoscenza, visto che ha risposto alla domanda, dice ce l'aveva l'attaccante la Juventus, che era Vlahovic, secondo lei si poteva trovare una soluzione per continuare il rapporto?
1: Conoscendo soprattutto Vlahovic.
0: Esatto, infatti lui. Per la sua conoscenza.
2: Io sono un po' contaminato, no, da ragazzo, perché avendolo
0: portato, certo,
2: giovanissimo in Italia, è quello anche che poi ha sempre dimostrato, perché io credo che in una Juve che non era poi una squadra troppo competitiva, no? Era una squadra ancora che si stava formando, si è partiti per un nuovo ciclo, ma quando un attaccante è in queste situazioni e pure con qualche infortunio realizza 15-16 gol, io penso che non bisogna riproverare niente a un attaccante del genere. Io guardo sempre i numeri
0: però direttore c'era
2: poi dopo loro per un motivo o per l'altro bisogna capire, stando dentro le dinamiche, per capire quali possono essere stati i meccanismi che hanno portato il ragazzo a non accettare quelle che la Juve, io sono sicuro che avrà fatto di tutto per tenerlo, forse ci sono stati, non si è arrivati a quelle che erano le intenzioni del calciatore. Mm-hmm. E quindi io penso che possa essere stato questo il motivo.
0: L'ultima cosa sulla Juve, perché poi abbiamo altri argomenti, e questa squadra qui, direttore, pensa che possa raggiungere che tipo di obiettivo? Perché Carnevali ha parlato di zona Champions, importantissima, perché senza è stato un bagno di sangue, c'è anche l'Europa League. La vede strutturata per quale degli obiettivi?
2: Io sono sicuro che la Juve, ecco, diciamo che gli infortuni hanno condizionato molto, no?
0: Sì.
2: Certi calciatori come Ildiz, voglio dire, hanno un peso importante in una squadra importante. E poi diciamo anche altri ruoli hanno avuto degli handicap. C'era da aspettarsi di più, però è una Juve che ha avuto anche questi handicap. Siamo alla sesta giornata, non bastano 6-7 giornate se non si arriva alla quindicesima giornata per capire bene come si delinea di ogni squadra una situazione. C'è da sempre da aspettarsi di tutto, no? Chi può essere una rivelazione di breve, chi può essere invece una conferma dopo essere stata rivelazione. Però insomma, di queste 5 squadre, Inter, Juve, Napoli, Milan e Roma, che erano quelle che erano partite con i pronostici per quattro posti in Champions, tenendo pure conto che io avevo anche pronosticato sia Como che Atalanta fra queste, e quindi diventavano 7. E siamo ancora troppo presto per poter,
0: però può lottare per quella zona,
2: anche
0: dice.
2: Se la Juve non, strada facendo, non recuperando anche gli infortuni, e l'attaccante che andrà a sostituire Vlahovic possa dare un grande contributo e essere all'altezza delle altre, perché c'è un Inter che non lascia
0: nulla,
2: non lascia spazio a niente. Quindi il Napoli, che è venuto con l'arrivo di Allegri, perché negli ultimi 5-6 stagioni lo scudetto se non sono contese solo Inter e Napoli, no? Diciamo che questa cosa deve fare pensare, no? Perché sono state le due squadre che hanno, diciamo, messo sul campionato sempre la cappa, chiamiamola così. E quindi si sono distanziate sempre dalle altre. Il Napoli quest'anno sul mercato ha fatto poco, perché aveva investito troppo e tanto lo scorso anno per fare una squadra a Conte, ed è rimasta la squadra di Conte. Arrivando Allegri non ha avuto mercato, per cui c'è un allenatore nuovo, ma ogni allenatore nuovo porta anche, diciamo, ad avere dei suoi riferimenti, no? Ogni allenatore ha bisogno anche di avere dei calciatori con delle caratteristiche che lui crede che siano
0: importante per il suo gioco, certo.
2: Lo devono rappresentare,
0: certo.
2: Quindi non avendo fatto niente sul mercato, ed essendo più la squadra non di Allegri ma di Conte, quindi questo prese pure gli infortuni di Buongiorno,
0: certo,
2: e di McTominay, che sono giocatori importanti, sta soffrendo. E quindi rimangono poi le altre 3 squadre, dove Juve sta avendo queste problematiche iniziali, dove c'era da aspettarsi di più. Milan e Roma, insomma, che confermando tutto quello che aveva fatto sul mercato e tutto il lavoro di Gasperini dell'anno scorso, che si sta ancora di più mettendo in evidenza anche quest'anno, chi sta patendo come la Juve un po' anche il Milan, no? Perché diciamo ci può essere anche un perché, perché
0: certo,
2: alla luce di quello che abbiamo visto quest'estate, no? È un Milan che voglio dire, io credo sempre che il calcio sia un'azienda, no? In ogni azienda c'è un management che gestisce, dove una proprietà si fida e cerca i capi operai e gli operai. Questo management nel Milan è mancato quest'estate, e credo che questo possa essere anche un motivo di sofferenza della squadra.
0: Però Amorim, che dice di Amorim? Che tra l'altro
2: pure il calciomercato, dove il management non è solo importante per il calciomercato, ma è importante anche per la gestione,
0: certo,
2: per supportare l'allenatore. Quindi c'è tanti fattori che diventano importanti in una gestione di un club, e quindi il Milan in questo inizio sta patendo la mancanza, credo, anche di un management.
0: Stefano.
1: Beh, insomma, proseguiamo sul discorso del campionato. Che cosa l'ha colpito di più dopo queste prime 5 giornate? La rivelazione, il giocatore che le è piaciuto di più, che l'ha convinta di più?
2: Ma quello che mi ha
1: colpito, quello di meno,
2: di più,
1: insomma, la delusione.
2: Diciamo che io feci prima dell'inizio del campionato, perché non è che mi piace espormi troppo, no? O parlare troppo, però quando mi espongo, cerco di essere sincero e di dire quello che penso. Quando mi fu chiesto chi può essere all'inizio di campionato il calciatore che è poco conosciuto, che può sorprendere, nominai, feci due nomi che erano tutti e due squadre, tutti e due dello stesso club, che erano del Frosinone, che Vernazze e che De Gemisi. Quindi vedo che Vernazze si sta confermando quella potenzialità che io pensavo si potesse trasformare in qualità, e queste 6 giornate, come ho detto, anche se sono poche, dimostrando che può essere la rivelazione come calciatore del campionato. Speriamo che vada a confermarsi. E sta avvenendo di meno, sai, che forse di meno, basta vedere chi è stato pagato di più e poi magari vedere che quello che sta facendo, il suo rendimento,
0: certo.
2: Però siamo alla 6ª giornata, io penso sempre che 15 giornate debbono essere quelle giuste per dare delle valutazioni,
0: certo, cioè dobbiamo ancora attendere
2: delle valutazioni che più attendibili, ecco, sì, delle valutazioni più attendibili.
0: Senta direttore, invece che idea si sta facendo di tutta questa situazione che sta succedendo in federazione con Malagò, e insomma il presidente si era trovato, la nomina poi del CT, la nazionale che è partita, poi tutto questa bufera intorno a Malagò, si aspetta adesso martedì che la giunta si esprimerà, quindi per capire che cosa succederà, se arriverà o meno il commissariamento, eccetera. Lei che idea si sta facendo?
2: Ma partiamo dalla nazionale. Io credo che la nazionale, dopo le delusioni degli ultimi quindi con 3 mondiali, quindi sono tantissimi gli anni, sta partendo con un altro ciclo, con un altro allenatore, con un nuovo gruppo di lavoro. Io credo che questo gruppo di lavoro, perché di solito nelle nazionali si affida all'allenatore e non si tiene importanza anche del gruppo di lavoro che viene fatto intorno all'allenatore. Io do molta importanza, molto senso a quello che tutte le persone che affiancano un allenatore, perché l'allenatore ha bisogno di supporto.
0: Quindi lei crede nel lavoro di Mancini?
2: È come quello, è logico, cioè un allenatore oltre ad avere oltre ad essere l'allenatore, ma se non c'è un gruppo di lavoro che lo supporta, come ho detto prima del management, allora può avere più difficoltà, anzi sicuramente ha difficoltà. Invece la figura che ci sono di lavoro che affianco a nazionale, come come Bollini, mi rassicura di più di quelle che erano formazioni di lavoro, che prima si dava tutto in mano all'allenatore e poi dopo vedevi che dietro all'allenatore non c'erano forse le persone che lo supportavano. Io la figura di Lelio Reali, che diciamo è una figura importante per Mancini, sarà sicuramente una figura importante, perché lui è stato un direttore sportivo importante, quindi un manager importante, che come ho detto prima al Milan, non mancando la figura del manager, quindi può far più fatica, certo, se certo, c'è certo. Nella nazionale, la figura di Oriali, quella di Bollini, che è stato anche,
0: insomma,
2: in
0: danno garanzie, direttore, danno garanzie,
2: no,
0: queste figure.
2: No, formano un gruppo di lavoro dove nel ripartire credo che si parta con il piede con il piede migliore, no? di essere soli a gestire una nazionale, e quindi c'è da lavorare tanto, è logico, e quindi però io sono fiducioso per questo nuovo gruppo di lavoro, perché si sta cercando una strada nuova attraverso un nuovo ciclo con tanti giovani, ce n'è di bravi, è un gruppo che secondo me, lavorando e dando più importanza alla nazionale, dando pure la possibilità alla nazionale, ma poi con i fatti, di dare più importanza alla nazionale, lavorando di più su questo gruppo di nuovi giovani che sono stati presi dall'allenatore, e
0: speriamo che porta
2: Mancini, credo che possa essere una strada da percorrere. Per quanto riguarda il resto, quello che sta succedendo intorno alla nazionale, in federazione, leggo come leggete voi, o stiamo dietro a quelle che sono le notizie. Io sto leggendo che sta avendo difficoltà la conferma di Malacola, di Cavilli, che non sono stati, però può essere pure, se su Malacò si è appuntati, può essere, no, non è detto, ma se deve andare sul commissario, si può leggere Malacò commissario, quindi qual è il problema? Non credo che se si crede in Malacò, e io credo che, e siccome è stato voluto dai club di Serie A, dalle cose, e lo sport si deve governare da solo, non ci può essere nessuno che può dire che il commissariamento si può fare, si può dare anche a Malacò la nomina di commissario, dopo si è visto che si può saltare quella di presidente.
0: Saremo a vedere, perché ha parlato anche il presidente Cairo, ha detto che è stato nominato dal 68% della tutta.

0: direttore confermato come commissario Malagò sarebbe una decadenza dalla presidenza per un cavillo che non è stato rispettato, però non sarebbe una questione politica e personale a questo punto. Mi
1: Certo,
0: metterebbe
1: io
0: tutti
1: penso che
0: d'accordo.
1: la politica non deve
0: Non ci
1: pensare
0: credi
1: niente
0: poco. Boh.
1: sullo sport, non c'è mai entrato.
0: Speriamo.
1: Non ha nominato per dire tipo
0: Visto che abbiamo
1: Malagò.
0: poco tempo e noi dobbiamo sfruttare Corvino,
1: Sì.
0: insomma, uno che ha fatto la storia di tante società e soprattutto ha scoperto tanti talenti. La Fiorentina, che mi dice della Fiorentina? Mastantuono
1: Ma
0: ha fatto un buon
1: io
0: mercato, non l'ha fatto, Grosso sollevato subito all'inizio, adesso è tornato Vanoli. Mi
1: sai,
0: dica.
1: mi parli della Fiorentina, di una squadra dove ho lavorato 10 anni e quindi è un grande pezzo di cuore, no? Con il Lecce c'è, diciamo, c'è metà da una parte, metà dall'altra, quindi sono tanti anni che quindi seguo e vedo che si è continuato nel continuare quella che è stata la strada intrapresa da tanti anni, quella degli investimenti. Come è stata, perché abbiamo citato quelle cinque squadre e più le due outsider come Atalanta. Io vedo la Fiorentina come una squadra, come ho detto prima, una società che ha continuato sull'onda degli investimenti e sono stati investimenti importanti con una linea, con una visione. La si legge, poi dopo può essere sbagliata o non sbagliata, ma io leggo che c'è una visione, c'è una programmazione. Paralisi ha voluto cambiare tutto, lo ha fatto con degli investimenti
0: Importanti,
1: importanti, e tra
0: certo.
1: le prime quattro squadre, tre squadre che ha superato i 100 milioni di euro di spesa, però lo ha fatto con una visione. Questo inizio, insieme al Bologna, sono le squadre che stanno arrancando di più. Mentre la Lazio, tra le squadre, diciamo che quella è la rivelazione, la Fiorentina e Bologna, li vedo come due squadre ancora che stanno facendo
0: Difficoltà.
1: fatica, forse per un po' anche il Bologna, diciamo che si è rinnovata molto vendendo, ma non
0: Ma
1: andando
0: voglio
1: come la
0: dire, in
1: Fiorentina a
0: breve
1: fare
0: l'avrebbe fatto evoluzione come ha fatto Paratici,
1: investimenti. Sì,
0: diretto, avrebbe fatto un mercato del genere? Serviva la Fiorentina una rivoluzione del genere?
1: ma io, sai, ognuno per arrivare a Roma conosce la sua strada, no? Conosce la sua. Io mi ricordo pure arrivare alla Fiorentina, quando arrivai la prima volta si era salvata l'ultima partita di campionato, cambiai tutto, e arrivavamo in Champions League già dal primo anno. Mi ricordo che con Toni Scarpadoro 31 gol, diciamo, facemmo quattro qualificazioni consecutive sul campo con un terzo pure posto. Se non ci fosse stato Tangentopoli a penalizzarci, no. Quindi a
0: Cacciò.
1: volte cambi e ti riesce bene, a volte cambi e puoi avere sofferenze. Però diciamo che sono passate solo 6 giornate
0: Certo, è
1: e
0: troppo presto per
1: quindi
0: fare
1: è
0: un
1: tutto
0: bilancio,
1: ancora
0: certo.
1: presto,
0: Senta.
1: magari ci risentiremo dopo la 15ª giornata.
0: Certo, direttore, c'è una domanda di un
1: Avremo le vecchie
0: ascoltatore
1: chiavi.
0: che la voglio rigirare prima di chiudere, perché questo amico nostro che ci sta seguendo fa, dice, qual è il rimpianto per un acquisto mancato e quale acquisto va più orgoglioso il direttore? Quindi quello mancato e l'acquisto che va più orgoglioso. Acquisto mancato?
1: Ma sai, ho già risposto tante volte a questa
0: Ah,
1: domanda.
0: no, vabbè.
1: Sì, dai, ho risposto tante volte, ho già risposto tante volte. Non è una novità, basta, insomma. Acquisti in una carriera ce ne sono tanti acquisti che puoi rimpiangere, fare i nomi ancora. Mi sembra, mi
0: Ok.
1: piace parlare del presente e quello che può essere il futuro, ma il passato è
0: Va bene.
1: passato.
0: Direttore, e il futuro di Conte lo conosce?
1: Ma
0: S'aspettava, all'ultimo. Lo vede più in
1: sai,
0: Italia? Lo vede più in
1: quando
0: Italia o
1: si è.
0: all'estero? Il prossimo? Ecco, ci dica
1: No,
0: qualcosa.
1: diciamo che ognuno di noi ha un'etichetta, no? Ognuno di noi ha un'etichetta, quelli che sono esposti, che lavorano, che in base ai risultati sei etichettato, quindi se sei etichettato Conte è etichettato come viene etichettato, per quello che ha

0: fatto in base ai risultati è un numero uno, quindi lui deve, può andare solo in squadre numero uno, quindi c'è soltanto da vedere dove ci sarà bisogno di lui.
1: Lo vede più in Italia o all'estero? Che penaccio. Leggo Amorim, Amorim del Milan.
0: Sì, diciamo che io
1: Hjulman
0: e in due momenti differenti, Hjulman da
1: Sporting
0: allo Sporting con Ugo Viana, era il direttore sportivo dello Sporting e adesso è il direttore sportivo del Manchester City. Però poi Amorim andò al Manchester United, e gli cedetti Dorgo. Per cui due operazioni da 54 milioni di euro e quindi credo che siano state molto
2: bel
0: importanti.
2: Giocatore Dorgo.
1: Due operazioni importanti, come no. Va bene, direttore, noi siamo arrivati al termine, diciamo, di questo appuntamento. Che
2: abbiamo visto il futuro.
1: Futuro di Pantaleo Corvino, dove lo vediamo? Si sta muovendo? C'è una destinazione probabile? Che dice? Niente.
0: Non lo so. Adesso so che ero, dopo ho già detto qualche volta che, sei anni a Lecce sono stati importanti per i risultati ottenuti con una promozione dalla B alla Serie A, ritornandoci. Quindi più tutto il lavoro fatto con la Primavera, portata dalla B alla A, campione d'Italia, per mettere un club in solidità anche oltre i risultati economici, è stato uno sforzo veramente importante. Mi sto godendo questo momento, questi sono passati solo 4 mesi, sto facendo il padre, sto facendo il nonno, sto facendo anche il marito,
1: che non è male,
0: adesso vediamo quello che
1: succede.
0: Quello che succede deve essere qualcosa che veramente.
2: Ma anche all'estero?
0: Ci deve stimolare, se no vuol dire che comincio a pensare che posso diventare pure io azionista di qualche società o di qualche fondo, perché adesso per lavorare forse bisogna. Ci vogliono. Con i fondi che sono arrivati non è facile. Non è facile.
1: Direttore, noi la ringraziamo.
2: Grazie,
1: tantissimo.
2: Direttore.
1: A presto. Grazie, e in bocca al lupo per tutto. Grazie al direttore Pantaleo Corvino.
0: Buona serata a voi. Buona
1: allora,
0: serata.
1: Stefano, siamo arrivati al termine. Buon fine settimana a tutti. Vi lasciamo adesso a tutta C. Poi il Tempo News e Storie di Calcio, dove potete rivivere un po' la storia di Giancarlo Antonioni oggi. E quindi noi vi salutiamo. Appuntamento a lunedì, come sempre.
2: Ciao Marco, ciao a tutti.
1: Ciao Stefano, ciao a tutti. Grazie in regia e anche in redazione. A lunedì, ciao.
3: Maracanã.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che realizziamo oggi da Trento, dove è in corso il Festival dello Sport, arrivato alla 9ª edizione. Tanti personaggi dello sport che sono accorsi qui a Trento, tanti ex calciatori, calciatori in attività. E noi abbiamo analizzato in questa intervista con Sevino Nela il rendimento della Roma, che in questo momento è in testa alla classifica insieme all'Inter e alla Lazio. Dunque sentiamo subito le parole di Sevino Nela, grande ex giallorosso. Con Sevino Nela per parlare della Roma, dopo 5 giornate in testa con Inter e Lazio, può essere l'anno in cui la Roma, questo scontro con l'Inter, può portarlo fino alla fine per guadagnarsi il titolo?
1: No, è presto ancora, ma è presto non solo per l'Inter, non solo per la Roma, non solo per la Lazio, ma per tutte. Sono passate poche giornate, forse è anche vero che in queste poche giornate abbiamo già visto qualcosa, ma è presto, insomma, non... Aspettiamo, poi ci sono altre squadre che stanno lavorando, stanno cercando di migliorarsi, ci sono squadre magari con qualche infortunato in più, quindi insomma ci vorrà ancora un po' di tempo. Io di solito ogni anno, ogni stagione, quando arrivo intorno alla decima, dodicesima, ho più certezze, diciamo così, adesso ancora no.
0: Però la Roma è la squadra che esprime il miglior calcio di tutti in questo momento?
1: Non lo so se è il miglior calcio. Probabilmente non a tutti piace come gioca Gasperini, ma è un allenatore che conosciamo benissimo, molto bene. Le sue idee di calcio sono quelle che vediamo: grande aggressività, occupare gli spazi, insomma tante cose. Non lo so, secondo me l'Inter rimane ancora la squadra più forte di questo campionato, squadra nominata un po' da tutti. La Roma c'è però, è migliorata in qualche elemento, i numeri di Malen stanno anche a testimoniare di quanto stiano facendo bene, insomma vediamo poi come andrà.
0: Rispetto all'Inter magari può avere meno esperienza a vincere?
1: Ma meno esperienza, non lo so, io sono arrivato a Roma nell'81, la Roma non aveva una storia felicissima sotto l'aspetto di risultati, abbiamo cominciato a vincere sia in Italia che in Europa, la differenza secondo il mio parere la fanno solo i bravi giocatori, tutti gli allenatori secondo me sono molto bravi, non ne metto uno sopra un altro o davanti a un altro, abbiamo degli allenatori preparatissimi, i giocatori sì che fanno la differenza.
0: L'ultimissima su Malen, può essere in grado di battere anche il record di Higuain?
1: Non lo so, devo dire la media non è male, ma a me è impressionato questo ragazzo come si muove in mezzo al campo, sa fare tutto e non faceva il centravanti ed è stato Gasperini che l'ha voluto centravanti. Quindi bravo il mister naturalmente e bravo anche il giocatore, bravo anche questo ragazzo, insomma sta facendo veramente ottime cose.
0: Adesso occhi puntati sulla Juventus attraverso questa intervista ad Evelina Cristillen, grande tifosa bianconera nonché dirigente UEFA, le sue parole sulla squadra di Spalletti ma anche sul calcio internazionale. A proposito della Juventus, in questi giorni si è parlato molto di questo aumento di capitale, le sue impressioni? Aumentano le responsabilità dei dirigenti?
2: Beh, insomma, guardi che questo è, come dire, un versamento che doveva essere fatto per via del fair play finanziario, del settlement agreement con la UEFA, cioè non sono soldi che vanno sul mercato questi, perché siamo ancora in procedura di infrazione, quindi vorrei togliere qualunque illusione ai miei amici tifosi perché sono soldi che vanno a ripianare qualche cosa che si deve riguardo ai debiti. Però diciamo che grazie all'azionista di maggioranza, perché caspita, ne parlavo poco fa, ha fatto questo il quarto aumento di capitale in 5 anni, ormai i soldi versati superano €1,2 miliardi, ci vuole veramente una gran fiducia e una gran costanza per continuare, speriamo che arrivino anche i risultati.
0: Ecco, questo avvio di campionato come le è sembrato, si aspettava di più dalla Juventus?
2: Ma francamente un po' di più sì, cioè perdere da Sassuolo non me l'aspettavo. Sì, un po' meglio la pensavo. È vero anche che ci sono stati un sacco di infortuni, quindi questo va valutato, però speravo un po' meglio.
0: Spalletti è uno dei suoi allenatori preferiti?
2: Ma in questo momento diciamo che non credo che ci sia che ci siano tantissime alternative intorno e che sia uno dei miei preferiti, sinceramente no, però non sta facendo poi tanto male. Ogni tanto un po' non lo capisco, non capisco quello che dice, le sue filosofate, eccetera. Però vediamo, i risultati poi stanno sul campo, non a parole.
0: L'ombra di Conte c'è sempre comunque.
2: Beh, Conte è il mio, oltre che essere un mio carissimo amico, è anche il mio preferito in assoluto. Io ho esordito in Consiglio UEFA nel 2016, quando lui era allenatore della nazionale, e di una nazionale francamente non proprio eccezionale. Siamo arrivati ai quarti di finale all'Europeo in Francia, perdendo al 18° rigore ai quarti di finale con la Germania. Con Antonio in panchina è una squadra, diciamo, l'ho già detto, non eccezionale. Per me lui è un motivatore straordinario. Però con la Juventus non si lasciò benissimo, quindi io lo vorrei sempre.
0: L'obiettivo secondo lei per la Juventus quest'anno è la Champions, oppure ci sono anche delle percentuali non altissime magari di poter guadagnarsi il titolo?
2: No, il titolo lo escluderei, l'Inter è decisamente più forte, la Roma che si è vista quest'anno anche. Diciamo che sicuramente il quarto posto è l'obiettivo, quest'anno è stato fallito, vediamo di prendercelo nel 2027.
0: Ecco, per quanto riguarda i dirigenti, guardando anche agli anni passati, qual è il suo preferito tra quelli che sono passati dalla Juventus, naturalmente Paratici, adesso Carnevali?
2: Allora, io ovviamente, è facile dire Marotta, ma è autoesplicativo, è stato, come dire, gentilmente ma neanche tanto accompagnato alla porta anni fa e si è visto quello che è riuscito a fare all'Inter, per cui Marotta è numero uno, ma il suo allievo prediletto è sempre stato Carnevali, che è un mio carissimo amico, e quindi io grande fiducia in Giovanni Carnevali. No, quelli di prima no.
0: Paratici no.
2: No, grazie.
0: Per l'affare Ronaldo e non solo?
2: No, vabbè, ma perché poi, diciamo, non lo so, credo che, se posso dirlo, in fondo anche come quello che è successo con Marotta, che era, aveva allevato, cioè conta anche il lato umano in certe cose, no? Lui non si è comportato benissimo con Beppe, sia lui che Andrea Agnelli, che comunque ha fatto cose straordinarie da presidente, sia chiaro, però erano partiti un po' con l'idea dei giovani leoni che devono far fuori tutti gli altri perché Ronaldo, questo, quell'altro, eccetera. Poi si è visto, guardi che l'ultimo bilancio, forse addirittura in attivo, ma almeno in pareggio, della Juventus è stato quello del 2018 con Marotta, dopo basta. E con Mazzia, che vorrei ricordare, era il direttore finanziario, bravissimo.
0: Ultimissima davvero, il calcio internazionale, in che direzione si va?
2: Questa è una domandona, perché io ho visto ancora l'altro ieri le dichiarazioni molto potenti di Alexander Čeferin, peraltro mio carissimo amico, nei confronti di Gianni Infantino. Allora, il punto è questo: o trovano un candidato e i voti entro il 18 di novembre per affrontare Infantino nelle elezioni di marzo, temo fortemente che con tutti i soldi che sono stati promessi e col fatto che devono trovare un candidato forte che sia in grado eventualmente di sconfiggere Infantino nelle urne, però certo che i soldi sono un argomento forte. Io però credo che con gli atteggiamenti che sono stati presi dalla UEFA, da tutte le federazioni europee, non solo, anche da altre, se Infantino venisse rieletto, credo che per il calcio, per la credibilità del calcio, sarebbe un colpo duro, perché uno che fa togliere per la pressione di un presidente degli Stati Uniti, perché poi quello era un cartellino rosso, vuol dire che uno che non rispetta il gioco, quello soprattutto, poi toglie i soldi, quella roba lì. Ma la cosa più grave secondo me è stato quel cartellino rosso di Balogun levato, e dobbiamo solo ringraziare il Belgio che abbia battuto gli Stati Uniti, se no il campionato era finito.
0: In Italia invece come andrà a finire la questione Malagò?
2: A questo poi non lo so, non so, perché davvero non lo so, mi sembra veramente un modo, da qualunque parte la si guardi, di farsi del male da soli. Non sto parlando di lui, Malagò, dico il sistema calcio in generale.
0: Sempre a proposito della Juventus, sentiamo un altro tifoso VIP dei bianconeri, Claudio Cappucci, grande ex ciclista, Claudio Cappucci che ha presentato il suo libro qui a Trento ed è stata l'occasione appunto per scambiare due chiacchiere sulla Juventus. Le sue parole. I luoghi del diavolo sono sempre le salite?
3: Anche discese ci sono, il percorso deve essere sempre completo.
0: Però sempre in forma comunque.
3: Beh, la forma bisogna tenerla, insomma, un po' sotto pressione, se vuoi. Gli anni passano, rimane la passione, tante cose si fanno ancora per star bene con se stessi, star bene con il mondo, perché alla fine è sempre stato questo il nostro mondo e quindi dobbiamo terminarlo in questo mondo.
0: Questi mondiali 2026?
3: Bah, sto pensando, era il tuo secondo Matthew, un velocista. Mi viene da pensare che alla fine non erano poi così duri come erano stati dipinti, anzi c'era anche Pedersen davanti, quindi vabbè, ci rimane moderno questo.
0: Senti, faccio una digressione sul calcio, sei tifoso della Juventus, cosa ne pensi fino a questo momento dopo 5 giornate di campionato?
3: C'è ancora tanti lati oscuri di questa squadra, momenti va, momenti non va, non siamo sicuramente una squadra per ambire a grandi cose, ma spero che la Juve ritorni quella che è.
0: Spalletti ti convince?
3: Pensavo un po' di più. Secondo me l'allenatore giusto della Juve è Conte.
0: Se ne parla?
3: Ma, se ne parlava già all'inizio, qualche anno dietro, ma gira e rigira e poi alla fine, vedi, si ritorna lì.
0: Qualità insomma non è a livelli di Inter e forse anche della Roma?
3: Beh, sai, è appena iniziata la stagione, certo che si vede già qualcosa, è da capire adesso cosa cambierà la Juve, sembra che ci sia qualche cambiamento ancora in atto, siamo stati anche sfortunati perché anche un portiere appena preso, infortunato, insomma abbiamo tanti infortunati, non siamo messi bene neanche con quei pochi buoni che avevamo. Siamo all'inizio, vedremo.
0: Poi c'è anche un problema in attacco.
3: In attacco, se non segnano gli attaccanti è un problema, sì. In una squadra ci sono gli attaccanti che devono segnare, non i difensori.
0: Che salita si prospetta per la Juventus?
3: È lunga, non è ripida, è lunga.
0: Occupiamoci adesso anche del Milan e lo facciamo attraverso questa intervista ad una vera e propria bandiera rossonera, Demetrio Albertini. Anche lui ha presentato il suo libro qui a Trento, Lezioni di campo. Festival dello Sport a Trento del tuo libro, si parla di talento, di squadra, di competizione. Qual è quindi alla fine il messaggio che vuol partire dal tuo libro?
4: Ma prima di tutto sono quelle lezioni che ho imparato io, quindi non che voglio insegnare agli altri, ma che ho imparato io, che mi hanno dato il campo, lo spogliatoio. Quello che ho fatto per diventare quello che sono adesso, diciamo, nella mia vita. Dico che mi ha spinto il pensiero di lasciare qualcosa ai miei figli, perché loro hanno conosciuto il papà adesso, non quando giocava, perché non erano ancora nati, e quindi in quel momento lì ho detto, gli faccio capire da dove arriva il percorso del papà.
0: Il tuo libro ovviamente si parla anche di Milan, e allora ti chiedo che valutazioni fai sulla squadra di Amorim dopo 5 giornate di campionato, ancora imbattuta, però ancora non ha convinto fino in fondo.
4: Ma io dico che è un cantiere aperto, perché dobbiamo essere onesti, nel senso che si è cambiati tanti effettivi, tanti giocatori, si è cambiato più volte il gruppo societario, anche se la proprietà rimaneva la stessa, però che seguiva la squadra. Quindi in questi anni tutte le volte ripartire da zero non è così semplice, anche perché in una squadra non è la sommatoria degli effettivi, i valori degli effettivi che fanno poi alla fine ti portano a vincere, ma ci vuole costruzione di un DNA, di un gruppo e di una squadra.
5: C'è un singolo che ti ha convinto di più, Demetrio? Penso anche ai nuovi, penso Moreira, la sua energia, come si sta imponendo anche il giovane Sisse.
4: Sì, mi è piaciuto molto, oltre alle cose che ha fatto vedere all'inizio, quasi inatteso, no? Inaspettato da parte di tanti. Come ho detto più volte, mi auguro che trovi spazio anche Camarda, che è un giovane che non dobbiamo farlo invecchiare in panchina o in giro per il mondo, bisognerebbe dargli un po' di coraggio. Credo che Amorim ha questo spirito, no, di poter valutare quelle che possono essere le capacità dei talenti che ha lui nella squadra, e quindi mi aspetto che Camarda possa imporsi lui prima di tutto e far convincere l'allenatore.
0: Particolarmente significativo qui a Trento è stato anche l'intervento di Julio Velasco, commissario tecnico della Nazionale Femminile di Pallavolo. Le sue parole in particolare su Messi, Messi che è pronto in questi giorni a dare l'addio alla nazionale con una partita speciale con l'Argentina. È molto interessante ciò che ha detto a proposito di Messi Julio Velasco, sentiamolo.
6: Messi e la partita d'addio alla nazionale in questi giorni, cosa ne pensa?
7: Ma che abbia avuto l'opportunità di avere una partita a Buenos Aires è una cosa molto bella, perché sicuramente sarà una festa incredibile, no? Però io torno a dire quello che ho detto sul palco, molti della gente che starà lì a osannare Messi, o almeno alcuni parecchi, lo insultavano di un modo feroce quando Argentina perdeva le finali di Copa America. E quando ha cominciato a vincere, invece è diventato un altro semidio come Maradona. Mi sembra che dovrebbe essere un po' più equilibrato i giudizi, no? Dei tifosi, perché adesso Messi, ma non c'è poi nessuno. Se uno va in Argentina dice, ma tu non li insultavi? No, io no. Ma tu? No, neanche io. Nessuno li insultava, ma li insultavano, non è che lo criticavano, lo insultavano. Io dicevo, ma perché Messi va a giocare in nazionale essendo multimiliardario, potendo stare in, non so, in un yacht privato dove vuole lui, sta lì a giocare? Perché giocava per la maglia, per il suo paese, faceva il meglio che poteva e non riusciva a vincere. Poi è riuscito a vincere e è cambiato tutto. Io credo che su queste cose bisogna riflettere su come si tifa e come adesso si osanna, no, a un giocatore piuttosto... E io ce l'ho molto chiaro per me, ma molto chiaro. Finché si vince uno è bravo, intelligente, tutto, poi quando uno perde uno è già vecchio, non serve, ce l'ho chiarissimo.
0: Non poteva mancare qui a Trento colui che fa gli onori di casa, ci riferiamo al presidente di RCS, nonché presidente del Torino, Urbano Cairo. Le sue parole sul Festival dello Sport, ma anche sul suo Torino.
8: Diciamo che insomma più che soddisfazione è una grande gioia, un grande piacere. Vieni qua e partecipi a, e ascolti diciamo, tantissimi eventi diciamo, di questi grandi campioni ed è un momento veramente molto bello. E poi la città è bellissima, è una città molto ospitale. Io non finirò mai di ringraziare il presidente della regione, della provincia Fugatti, il sindaco Ianeselli, perché veramente mettono a disposizione questa città che è poi ospitalissima, si mangia benissimo, è bellissima, c'è tanta storia, cioè meglio di così, è una specie di villaggio olimpico ed è perfetta per il Festival dello Sport con i 9 teatri, è bellissima. Quindi io non vedo l'ora che cominci il Festival dello Sport. E siamo al 9, 8 qua, per cui insomma veramente bellissimo.
9: Presidente, che idea si è fatto da uomo di calcio della situazione in federazione con l'ipotesi di commissariamento di questi giorni?
8: Ma idea, adesso io più che altro non conosco diciamo i numeri, le cose, cosa potrà succedere o meno. Insomma, diciamo che è tutto molto particolare, perché insomma prima c'è stata l'uscita dai mondiali a marzo, poi le dimissioni di Gravina, poi la preparazione all'assemblea, poi adesso il tesseramento, il tesseramento, siamo da marzo che praticamente si parla soltanto di cose che sono un po' esterne a quello che è invece il fare le riforme e fare le cose che servono diciamo, al mondo del calcio, alle squadre, alle società e quant'altro. Quindi insomma, secondo me stiamo perdendo un po' di tempo, no? Per cose che adesso io non so quale sia la gravità di questo non tesseramento, ma insomma quando uno poi si becca il 68% dei voti, credo che insomma questo dovrebbe sanare un po' tutto forse, no? Non lo so, mi rimango abbastanza stupito, però poi non voglio giudicare nessuno e aspettiamo di vedere che succede.
0: Quanto riguarda il suo Torino, ci sono tanti giovani interessanti, si aspettava però un po' di più da questo inizio di campionato?
8: Beh, diciamo che sicuramente devo dire di sì. Poi è chiaro, c'è stato anche un calendario abbastanza impegnativo, quindi questo potrebbe essere una piccola scusante. E sicuramente qualche giocatore è arrivato all'ultimo e quindi anche quello magari, e non erano forse neanche così in condizioni fisiche buone, però adesso mi aspetto, insomma, ci sono 3 settimane in cui si è potuto lavorare con tutti quanti, o perlomeno tutti quelli che sono rimasti e non andati in nazionale, e quindi insomma credo che Abate abbia tutta la voglia di dimostrare le capacità che ha, che sono notevoli, insomma ha fatto delle cose belle che si sono viste, però certamente lui ha in animo di fare molto molto di più e io lo supporto come direttore sportivo e tutti noi.
6: A proposito di giovani, le è dispiaciuto cedere GE?
8: Beh, diciamo che mi è molto dispiaciuto. Io ho molta stima in lui. Poi il tema vero qual è? Che lui è un calciatore che ama giocare esterno e noi oggi abbiamo un modulo di gioco per cui non abbiamo gli esterni, ma giochiamo a due punte, quindi 3-5-1-1 o 3-5-2. E in GE sarebbe stato molto sacrificato, quindi rischiavamo di passare un altro anno in cui aspettavamo un GE, ma in realtà in GE non arrivava per come io penso lui possa fare. Per cui insomma gli ho dato questa chance di andare alla Fiorentina, lui l'ho visto a Firenze quando abbiamo fatto la partita, abbiamo anche vinto, e lui mi ha ringraziato e vediamo, io faccio il tifo per lui e spero che faccia bene.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Qui da Trento un saluto e un buon proseguimento di serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze su TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, dall'altra parte del vetro Gabriele Latini, per questi 60 minuti insieme per raccontare, per scoprire, per analizzare tutto quello che ci regala, tutti gli argomenti che ci offre il campionato di terza serie. Prima di iniziare con la consueta liturgia della nostra trasmissione, vi ricordiamo tutti i riferimenti per poterci seguire: tmvradio.com, la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto il canale 61 del digitale terrestre. 331 82 00 213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Quindi direi di aver ricordato tutto quello che serve per non perdere neanche un istante della nostra trasmissione. Quindi possiamo aprire le danze e, come di consueto, ci colleghiamo con la redazione di tuttoc.com, dove questa mattina, quest'oggi con noi c'è Giuseppe Lenoci, che vedo già splendido e splendente. Ciao Giuseppe, come stai?
2: Ciao Luca, tutto bene, grazie.
1: Allora, mentre la Serie A e la Serie B continuano questa lunghissima sosta per gli impegni delle nazionali, in Serie C non perdiamo neanche un istante, perché è vero, non ci sono le gare del venerdì, non ci sono le gare del lunedì, ma il sabato e la domenica ce ne becchiamo 30 tutte insieme, un po' scaglionate nell'arco del weekend. Prima di affrontare il tema strettamente legato al campionato, direi di fare un po' il punto, perché ieri c'è stata un'assemblea straordinaria di Lega a Firenze, la sede della Lega Pro, con un ospite d'eccezione. Io partirei da qui. Giuseppe, c'era il presidente della FIGC Giovanni Malagò, che è stato ospite dell'assemblea, ospite di Matteo Marani e delle 60 società di terza serie. Iniziamo dal fatto che la Lega Pro ha riconfermato ancora una volta l'appoggio all'attuale presidente della FIGC, che non sta vivendo propriamente i giorni più tranquilli di queste prime settimane di mandato, semmai abbia avuto un giorno tranquillo da quando è stato eletto alla presidenza della FIGC.
2: Sì, sicuramente non sono momenti iniziali felici, per una serie di vicende che tra l'altro tutto il mercato ha snocciolato molto bene nel corso dei mesi. Però ieri proprio si è concentrato sulla Lega Pro e sull'attenzione che la stessa categoria ha sui giovani, e credo che su tutti i dubbi sulla riforma Zola di qualche mese fa con la precedente gestione, ecco, siano stati un po' dissipati, anche perché abbiamo visto tra le convocazioni di Roberto Mancini con questo nuovo ciclo dell'Italia e tutti i giovani che pian piano si stanno mostrando sia in Serie B ma anche in Serie A, mi viene da pensare, con il Sassuolo forse protagonista di questo inizio, con, mi viene in mente, Cinquegrano, altri giocatori così, ecco, è importante avere un focus fondamentale sulla crescita dei giovani, perché, l'ha detto il presidente, Marani ha fatto partire qualcosa di importante sui giovani. La Serie C forse 10 anni fa era vista come un campionato, sì, di lancio per i giovani con tutte quelle riforme lì, ma soprattutto sembrava quasi restringere il campo all'obbligo degli under, a qualcosa che forse non faceva il bene dei giovani. Mentre lo sviluppo anche di squadre che via via hanno puntato sui giovani per costruire poi delle rose, perché non l'abbiamo visto nel girone B e nel girone C dello scorso anno, non solo l'esperienza ma anche un po' questa cattiveria, questa ingenuità di ragazzi 2004-2005 che noi consideriamo giovani, ma in realtà magari in altri campionati, soprattutto se guardiamo al di là, come in Spagna, in Germania, sono già titolarissimi nei club anche di prima fascia delle massime competizioni. Ecco che tutto questo lavoro, tutto questo che nel lavoro sta portando sicuramente dei risultati ottimi. La vicinanza della Lega Pro alla federazione e viceversa per me è un punto fondamentale, da cui ripartire anche in vista di ciò che potrebbe succedere nella stagione 2028-2029 in poi, dove c'è la scadenza dei diritti audiovisivi e quindi un nuovo accordo su cui in questo precedente Marani credo abbia fatto un lavoro superlativo, perché ha portato veramente dei numeri oltre anche le previsioni. Quindi se si continua così, la terza serie può diventare importantissima anche per la crescita della nazionale, che credo ne abbia bisogno.
1: Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro hai toccato il tema dei diritti televisivi perché, diciamo, nella normale amministrazione di un'assemblea così importante, vista la presenza di Giovanni Malagò, sono state anche approvate le linee guida per la cessione dei diritti televisivi per il triennio 2028-2029. 31 e che per parlare di un periodo di un triennio che comunque ci a cui dobbiamo arrivare tra addirittura 2 stagioni, vuol dire che la Serie C riesce a lavorare con largo anticipo e non inciampare, non incappare in situazioni. Mi viene in mente quella della Serie B dello scorso anno, se non ricordo male, che chiuse l'accordo per i diritti televisivi praticamente 20 minuti prima della gara d'esordio in stagione. Altra cosa non di poco conto, ieri in assemblea c'è stato il primo report per quanto riguarda il salary cap, che in questa stagione è entrato ufficialmente a pieno regime per quanto riguarda le 60 squadre di Serie C. Salary cap, quindi un tetto salariale non solo al monte ingaggi complessivo, ma anche agli stipendi dei singoli calciatori. E la nota importante è che per la prima volta non si è registrato un aumento sul fronte degli ingaggi rispetto al monte totale degli ingaggi rispetto alla stagione precedente. Quindi vuol dire che la Serie C con questo strumento è riuscita a calmierare un attimino i costi che sappiamo essere determinanti a qualsiasi livello, però quando si ha gli introiti della Serie C risparmiare anche le famose 5.000 lire di qualche anno fa tutta la differenza di questo mondo. Questa citazione old school è per il buon Giorgio Sorani, che magicamente è comparso in regia dopo essere scomparso, che salutiamo, il buon Re Giorgio, che ci è venuto a trovare. Giuseppe, c'è anche il mercato perché le ufficialità continuano ad arrivare. Se qualcuno si fosse annoiato, buona pace per loro, le ufficialità continuano ad esserci. È arrivato un innesto per l'attacco del Grosseto, c'è una risoluzione a Lumezzane ed è proprio di questi minuti anche una risoluzione in casa della Scafatese. Un giocatore è appena arrivato tramite i canali social, la risoluzione consensuale del contratto con Giuseppe Faiello. Questo giusto per fare un po' il punto, anche perché ricordiamolo, diciamo, negli ultimi giorni, Giuseppe, abbiamo parlato di ufficialità, ma abbiamo parlato soprattutto di panchine. Ne sono cambiate diverse: è cambiata quella del Novara, è cambiata quella della Giana, è cambiata quella della San Benedettese, è cambiata quella del Pineto. Quindi questo weekend porterà con sé tantissimi esordi in panchina. L'ultima ufficialità per la panchina, ricordiamolo, è quella di Manuel Iori, nuovo tecnico per il Novara in sostituzione dell'esonerato Alessandro Birindelli. Dicevamo, turno di campionato di Serie C che si concentrerà tutto nella giornata di sabato, quindi quella di domani, e nella giornata di domenica. E quindi andiamo a vedere un po' quelle che sono le gare più interessanti. Io inizierei dal girone B, perché ci sono subito due incroci piuttosto importanti per due squadre che non hanno vissuto un grande avvio di stagione. Una è la San Benedettese, che abbiamo ricordato poc'anzi come abbia cambiato allenatore, è passato da Boscaglia a D'Alesio, il ritorno di D'Alesio sulla panchina della Samp, che va in casa di un Grosseto neopromosso, ma che sta facendo molto bene. Dall'altra parte c'è il Pescara che va in casa di un'altra toscana del girone B, ovvero il Livorno, altra squadra che ha iniziato molto bene la stagione. Pescara che però non sta rendendo come le altre tre retrocesse dalla Serie B presenti, le altre due retrocesse dalla Serie B presenti nel girone, e che vede sempre, e qui lascio la parola a te, un Antonio Boucher a rischio, contestato, in bilico. Sebastiani dice di no, però...
2: Sì, hai detto tutto bene, le partite di cartello nel girone B sono tre, io aggiungerei anche il big match tra Reggiana e Spezia, ma l'attenzione è sicuramente su San Benettese, che deve reagire in qualche modo e va forse nel campo peggiore in questo contesto, perché il Grosseto ha avuto un inizio di campionato spettacolare, forse oltre le aspettative, ma lo dicevamo prima, il lavoro sui giovani è fondamentale fin da questi club che magari da neopromossa si candidano ad essere la scheggia impazzita del girone. Sul Pescara ci sono delle ombre, ti ricorderai benissimo le dichiarazioni di Boucher che fecero tanto scalpore dopo un'amichevole persa dal Pescara, dove l'allenatore cercò quasi di tenere immediatamente alta l'attenzione, però usò non parole, ecco, da amichevole e non parole così dolci nei confronti della squadra, e l'inizio non è stato il massimo, ma credo anche si è ripreso tantissimo dal mercato in uscita. La situazione di Nardo si è risolta forse troppo tardi rispetto a quanto poteva, e quello ha fatto sì che la squadra non fosse un attimo costruita, non al meglio, perché comunque la società ha investito, però diciamo con uno Spezia così che ha inciso tantissimo anche l'aver puntato su un tecnico che addirittura ha rifiutato la serie. Insomma, ci sono tantissimi temi nel girone B, l'avevamo definita alla vigilia come una B2 e si sta concretizzando. Sicuramente tra tutte, ovviamente, hai detto bene poi tra l'altro, quattro retrocesse dalla B, perché anche il Bari nel girone C sta tenendo la vetta della classifica, quindi tra le quattro retrocesse dello scorso anno della Serie B forse la peggiore in questo caso è il Pescara.
1: Tema del girone C e tra le gare che andranno in scena nella giornata di sabato alle 20:30 c'è un match decisamente importante per la stagione di entrambe le squadre coinvolte, mi riferisco a Catania e Crotone, tra l'altro sarà la prima da ex per Emilio Longo, attuale tecnico del Catania, ex tecnico del Crotone. Sfida che per gli Etnei vorrebbe dire, in caso di vittoria, uscire dall'avvio complicato di stagione, perché le vittorie negli ultimi match sono arrivate. Per il Crotone vincere contro il Catania al Massimino, seppur un Massimino che non è il fortino dello scorso anno sotto la gestione Toscano, potrebbe portare finalmente ad aggiungere punti positivi alla classifica, perché ricordiamo il Crotone è partito con meno 6, ha azzerato la penalizzazione con il risultato con la vittoria della scorsa giornata contro la Salernitana del settimo turno. Con l'ottavo si potrebbe addirittura iniziare a macinare in avanti.
2: Sì, esatto, è la lettura giusta di questo incontro, che potrebbe avere mille riscontri, perché poi il Catania forse è la delusione del girone C in questo momento, perché lo start non è stato nella maniera più assoluta positivo. Ci si aspettava magari un attimo di tempo per Emilio Longo, appunto l'ex di turno, ma tre sconfitte pesano per una squadra che deve puntare a vincere il campionato. Quindi io non so cosa potrebbe succedere in caso di pareggio o addirittura sconfitta, ma ecco, non potremmo dire che è saldissima la panchina Longo, nonostante comunque un lavoro fatto anche abbastanza bene nel mercato, secondo me, da parte della società siciliana. Il Crotone, al contrario, finalmente ha tolto quel segno meno, vincendo clamorosamente, mi viene da dire, una sfida contro la Salernitana, seconda big del girone, che zoppica un po'. Quest'anno forse la retrocessione diretta coinvolgerà più squadre rispetto allo scorso anno, ma ci ricordiamo benissimo lo scorso anno nel girone C cosa è successo con 40 punti di penalizzazione, è una situazione veramente ingestibile da quel punto di vista. Quest'anno la salvezza nel girone C passa anche da queste sfide, dove il Crotone, magari forte dell'entusiasmo della vittoria contro la Salernitana, può fare può fare bene, vediamo.
1: Grazie mille Giuseppe, buona giornata e buon lavoro.
2: A te, ciao Luca.
1: Salutiamo Giuseppe Lenoci dalla redazione di tuttoci.com, ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.

0: Seconda parte di A tutta C nella sua versione odierna di venerdì 2 ottobre 2026. Luca Bargellini al microfono, Gabriele Latini dall'altra parte del vetro per questi 60 minuti dedicati alla Serie C. Serie C che arriva, come dicevamo prima, con Giuseppe Lenoci dalla redazione tuttoc.com alla sua ottava giornata di campionato, giornata che cercheremo di analizzare con il nostro prossimo ospite, che saluto subito e ringrazio, mister Lamberto Zauli. Buongiorno mister.
1: Buongiorno, ciao, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei di averlo accettato. Mister, inizierei dal girone A, facciamo le cose dall'alto verso il basso, facciamo questo giro d'Italia. Per quanto riguarda la Serie C, domani l'ottava giornata inizia con la capoclassifica del girone A, ovvero il Cittadella che scende in campo contro l'Albino Leffe. Ricordiamolo, Cittadella a punteggio pieno, unica squadra in Italia, 7 vittorie su 7 partite. In estate abbiamo disegnato l'Union Brescia come la favorita assoluta di questo girone. Mi viene da chiederle, abbiamo sopravvalutato l'Union Brescia o abbiamo sottovalutato questo Cittadella che dopo lo scorso anno aveva lasciato più dubbi che certezze?
1: No, diciamo che intanto siamo veramente all'inizio, perché 7 partite sono veramente poche per dire chi sarà protagonista fino in fondo. È chiaro che il Cittadella sta facendo qualcosa di strepitoso, quindi stare dietro al Cittadella oggi vorrebbe dire vincerle tutte, non è semplice, tanto è vero che è l'unica squadra in Italia che ha raggiunto un obiettivo del genere, quindi oggi chapeau assolutamente al campionato che sta facendo il Cittadella, però non dimentichiamoci che il Cittadella l'anno scorso ha subito forse un po' la retrocessione, però dietro c'è direttori, società molto molto competenti, quindi pensare che il Cittadella non fosse protagonista è stato un errore. Adesso sta veramente volando, quindi complimenti a loro, ma penso che comunque sarà un campionato apertissimo. Il Brescia sta facendo bene, non benissimo come il Cittadella, ma si giocheranno la promozione fino in fondo, sono sicuro.
0: Dicevamo nel girone B prima, nel collegamento con tuttoc.com, che c'è un altro test decisamente importante per il Pescara, che numeri alla mano tra girone B e girone C, è l'unica delle quattro retrocesse che in questo momento sta faticando un pochino di più, perché Spezia e Reggiana stanno dicendo la loro nella zona alta di classifica del B, il Bari è comunque lassù nel girone C. Il Pescara in questo momento ha vinto 2 partite su 7 in 7 giornate. C'è la trasferta a Livorno, un Livorno che con il tandem Lucarelli, Cristiano Alessandro sembra essere una squadra completamente diversa rispetto a quella claudicante della scorsa stagione, e c'è un Boucher che continua a essere messo in dubbio nonostante il direttore sportivo Foggia, il presidente Sebastiani, continuino a ribadire la fiducia nell'ex tecnico del Cosenza. Da allenatore, queste situazioni come si vivono quando si legge in continuazione di essere in dubbio e arriva la proprietà e comunque la dirigenza che invece con delle dichiarazioni ti conferma? Sono destabilizzante leggere queste cose magari nonostante non arrivino dai diretti interessati, mister?
1: Quando si va a allenare piazze importanti, l'allenatore stesso sa che quando non arrivano le vittorie o quando non arrivano i risultati che la piazza, la società vogliono, sei sotto le critiche. Quindi Antonio Boucher sa benissimo questo, sa che c'è soltanto un modo, è quello di fare risultati per portare i giudizi a suo favore. È chiaro che la società giustamente sta facendo quadrato. Ho letto che lo stesso direttore ha spinto un po' la squadra stessa, quindi i giocatori, a dare anche di più, e quindi è chiaro che si spinge tutti dalla stessa parte, e adesso c'è una partita molto difficile e quindi il Pescara ha tutte le carte in regola, perché come l'abbiamo detto di Cittadella e Brescia, che siamo veramente ancora all'inizio e c'è tanta strada da fare, anche se nel girone B vedo più squadre pronte per arrivare, per puntare al primo posto, quindi non sarà facile poi rientrare nel giro di due o tre squadre, però insomma, siamo all'inizio, è giusto che il Pescara faccia quadrato. È chiaro che tutti si aspettano partite importanti, ma soprattutto risultati, perché quelle sono piazze che le chiacchiere stanno a zero e contano i risultati, ma lo sa per primo l'allenatore che di solito va a allenare in quelle piazze.
0: Lo sa benissimo e credo che questo discorso si possa estendere anche a due big del girone C, perché parlavamo di un Bari che è in testa alla classifica a pari punti col Potenza, ma nel girone C ci sono la Salernitana a 9 punti, il Catania ne ha solo uno in più, sono comunque meno 6 e meno 7 dalla vetta. E, tra l'altro, il Catania si troverà ad affrontare un Crotone che lo scorso weekend ha centrato la prima vittoria stagionale e è arrivato finalmente a quota zero dopo il meno 6 di inizio stagione, quindi che gara si prospetta, anche perché il Massimino non è più il fortino di qualche mese fa, quindi per l'Elefantino la Salernitana arriva da una sconfitta nel precedente weekend proprio col Crotone e questo fine settimana, domenica nello specifico, alla Rechia arriva il Bari.
1: Diciamo che intanto per quanto riguarda Catania Crotone, chiaramente facciamo lo stesso discorso per Pescara. Catania è partito male, esatto. Poi adesso ultimamente è riuscito a fare due vittorie, soprattutto esterne, molto importanti, che potrebbero dare una spinta alla squadra importantissima, e queste sono quelle partite da non sbagliare per cercare di dare continuità, credere in quello che si sta facendo e comunque pensare di potersi riattaccare al treno di testa, e quindi è una grande possibilità, però non è assolutamente facile, perché insomma il girone lo conosco bene, ogni partita veramente difficile, tutte le squadre sono ben organizzate e quindi non sarà facile, però siamo ancora all'inizio e quindi le squadre tanti allenatori sono cambiati, tanti giocatori sono cambiati, però le squadre dove c'è pressione, chiaramente l'abbiamo già detto ed è questa la grande differenza della Serie C, sono piazze dove non c'è pressione, quindi le squadre possono veramente esprimersi serenamente, ed altre dove hanno pressioni, dove i giocatori di personalità devono fare la differenza. Quindi queste sono quelle partite per Catania che possono fare la differenza per scrollarsi di dosso un po' un inizio altalenante. Per quanto riguarda la Salernitana, chiaramente vale lo stesso discorso, insomma, parliamo di allenatori importantissimi, grandissima esperienza, piazza che non la raccontiamo, per lo stadio, per il pubblico.
0: Certo.
1: E quindi il pubblico vuole la vittoria, e quindi questa è una partita importantissima, ha tutte le carte in regola per vincere le partite, però sono sempre tutte da tripla, proprio perché i campionati di Lega Pro sono stupendi e imprevedibili per questo.
0: Mister, faccio una domanda, perché parlavamo del Bari, primo in classifica, col Potenza, Bari che ricordiamolo essere al centro, più che il Bari come squadra, il Bari inteso come società, al centro di una contestazione chiara, ben definita, continuativa nel tempo da parte della tifoseria, tant'è che il San Nicola di spettatori quest'anno ne ha davvero pochissimi abbonati, manco a dirlo. Però c'è il paradosso, perché il Bari in quattro gare disputate in un San Nicola deserto ne ha vinte tre, ne ha pareggiata una, non ha ancora subito un gol nelle quattro gare disputate nel campo di casa. Cioè, come se lo spiega questo contrappasso tra uno stadio che è vuoto, e solitamente diciamo che lo stadio in casa ti dà quella marcia in più, ti dà quello sprint, ti dà quell'energia e ti serve per affrontare un campionato così tosto, e una squadra che praticamente senza pubblico in realtà sta portando avanti un rullino di marcia praticamente perfetto?
1: Beh, è chiaro che c'è ancora le scorie della brutta retrocessione dell'anno scorso, però penso che il Bari abbia allestito quest'anno per la Lega Pro una squadra importante, quindi sicuramente giocheranno le proprie partite, vuol dire che la squadra è proprio concentrata sull'obiettivo finale, stare tra le prime, quindi a prescindere di questa contestazione che riguarda esclusivamente, penso io un po' da lontano, rivolta verso la società, la squadra ha fatto quadrato e sta spingendo sull'acceleratore per fare un campionato di vertice, quindi complimenti oggi alla squadra, è ancora troppo molto presto, però dopo una recessione partire subito con questo piglio non era scontato e quindi oggi il Bari sta dimostrando sul campo.
0: Mister, un'ultima domanda prima di salutarla e ringraziarla, questa volta saliamo di scalino, usciamo un po' dalla nostra comfort zone, vorrei parlare di Serie B. Due fine settimana interi senza campionato, è la prima volta, almeno di cui io ho memoria, di una pausa per le nazionali così lunga. Quanto è difficile la quotidianità in questo momento? Come si affronta, come l'affronterebbe lei una pausa così lunga, perché siamo a ridosso di fatto dell'inizio della stagione, quindi diciamo siamo ancora nella fase in cui la preparazione estiva è presente, quindi le gambe dovrebbero essere belle cariche, quindi il consueto richiamo di preparazione che si fa nella pausa invernale forse ha poco senso. Come si gestisce una pausa così lunga dopo poche giornate di campionato, come la gestirebbe lei?
1: Guarda, la difficoltà è veramente, sono due settimane, perché la terza è fondamentalmente una settimana tipo per preparare la partita, quindi io penso che le squadre non abbiano fatto nessun richiamo, io penso che la cosa giusta era fare la settimana tipo e cercare di fare un'amichevole importante a fine settimana. La cosa più difficile non è tanto quella fisica, perché l'asso di tempo non è tantissimo, ma è quella di concentrazione, di adrenalina, si pensa che il campionato sia molto lontano, e invece è molto vicino, quindi è importante lo staff, il lavoro dello staff, che riesca a mantenere l'adrenalina alta negli allenamenti e nella settimana delle amichevoli, perché poi riparte il campionato e bisogna stare subito al 100%, perché i campionati non...
0: Mister, grazie mille, spero di risentirla presto, buona giornata,
1: grazie
0: e buon lavoro.
1: A voi. Grazie a voi, buon lavoro.
0: Salutiamo mister Lamberto Zauli, col quale abbiamo fatto una prima fotografia di quello che sta succedendo nel nostro campionato di Serie C. Allora io chiederei al buon Gabriele Lattini di mandare uno dei contributi che abbiamo preparato, con il quale andiamo in fascia e poi rientriamo con la terza e ultima parte della nostra trasmissione, ovvero le parole di Daniele Bonera, tecnico della Provercelli, che presenta la gara di campionato contro il Carpi.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa prepartita in vista dell'ottava giornata di Serie C Sky Wi-Fi, Provercelli-Carpi.
3: Mister, buongiorno.

0: sabato non ci sarà. Vabbè, a parte Lungodegente Iori che è stato operato, ho sentito ieri, sta andando bene, ma lo rivedremo tra un bel po' di mesi. Passador che si sta allenando con la squadra, che sta finalizzando quello che è il suo percorso di recupero, ma ci avrà ancora anche lui 15-20 giorni prima di essere disponibile. Si aggiunge, ahimè, Furno perché ha un problema sempre nella famosa, sì, zona dove, diciamo, ha avuto nel recente passato qualche problemino e quindi lui non sarà disponibile. Poi per gli altri dovremmo essere. Luke aveva avuto un problema ad un occhio, una forma, adesso non voglio dire stupidaggini, sembrava un po' virale, quindi era indisponibile per la settimana scorsa sia a Trento che con la Giana, ma torna a disposizione praticamente per sabato disponibile.
1: Beh, direi insomma che la lista è abbastanza pingue.
0: No, ma ne abbiamo tanti giocatori, siamo più che sufficienti, a volte è meglio averne di meno, così faccio meno guai.
1: Ci piace questa sua attitudine all'ottimismo. Cosa teme di più del Carpi, posto che il verbo a voi non piace mai, allenatori,
0: No,
1: teme?
0: no, preoccuparsi penso che sia una forma intelligente di occuparsene preventivamente, quindi abbiamo visto, oltre ad averlo affrontato, che il Carpi comunque è una squadra molto dinamica, è vero che anche loro hanno avuto qualche problemino proprio a livello di risultati, però vi assicuro che rivedendo le partite credo che sia una squadra innanzitutto ben allenata e che ha dei giocatori interessanti, quindi secondo me sapere quello che ti spetta è sempre sintomo di intelligenza, soprattutto capire come preparare la squadra. Quindi in questi giorni abbiamo preparato bene i ragazzi, almeno penso che i ragazzi si stiano preparando bene e vediamo di mettere in campo tutte quelle energie che abbiamo fatto fino ad oggi, ma in qualche situazione non sono bastate.
2: Mister, allora noi l'abbiamo già incontrato in Coppa Italia, abbiamo dimostrato quello che possiamo fare contro questa squadra, si tratta di ripetersi, non con i calci di rigore, il gol al 94esimo, sia ben chiaro, perché di gol al 94esimo ai primi minuti ne abbiamo presi una caterva, altrimenti saremmo in alta classifica. Quindi, già più o meno ti coloro, anche perché loro hanno squalificato l'attaccante, mi pare.
0: Beh, loro hanno squalificato Astrologo,
2: Astrologo.
0: sì, centrocampista, però è un giocatore sicuramente importante, però ecco, senza guardare troppo alle individualità del Carpi, ovviamente avendolo già affrontato abbiamo un'idea di quelle che sono un po' le situazioni che ci possono mettere in difficoltà, ma dal canto nostro anche quelle che possono mettere in difficoltà loro, quindi materiale per la preparazione della partita ce n'è a sufficienza, ovviamente poi la differenza la fa sempre l'interpretazione e soprattutto quella individuale.
2: Sta avanzando la maturazione tecnica di questa squadra, sta migliorando perché fai fuoco con i cerini, non con i fiammiferi.
0: No, io credo che da parte dei ragazzi, non lo dico per retorica, ci sia sempre stata la grande volontà e disponibilità. Da quel punto di vista sono inaccepibili, cioè io credo che siano situazioni che ogni allenatore vorrebbe avere, nel senso che per quello che riguarda l'entusiasmo o l'applicazione, non posso veramente recriminare niente a nessuno. È ovvio che ci sono mancati nei dettagli e come avevo detto inizio anno, questo percorso di crescita a volte è più o meno lento in qualcuno, più o meno veloce in qualcun altro, quindi bisogna avere un attimo di pazienza, lo so che sembrano frasi retoriche, poi nel calcio di tempo non c'è molto, quindi quella è l'unica cosa importante. Poi se sabato sera alle 22:30 avremo 3 punti e saremo tutti bravi, belli, alti, biondi, abbronzati con gli occhi azzurri. Poi se non dovessimo, sì, anche lei, se non dovessimo vincere è ovvio che sarebbe comunque da una partita di calcio e il risultato purtroppo è determinato spesso da tante variabili. Cercheremo di fare il nostro meglio ovviamente per vincere per noi, per i ragazzi, per i tifosi e per le persone che ci stanno accompagnando in questo percorso.
3: Mister, in questo periodo non si guarda la classifica, però è uno scontro diretto e la classifica non sorride troppo alla pro. Quindi la partita contro il Carpi, proprio perché è uno scontro diretto, che tensioni potrebbe portare con la Provarcelli che dopo la debacle di Trento, comunque nella sfida contro la Giana, con l'1?

0: uno, un punto che fa bene per il morale, muove la classifica. Sul campo magari qualche errore si sono, degli errori si sono visti, ma si sono viste anche cose buone.
1: Sì, sono d'accordo soprattutto sull'analisi del post-Trento perché non era semplice dopo una brutta prestazione. Io credo che con la Giana la prestazione sia stata, ahimè, positiva perché mi piacerebbe dire il contrario, nel senso che non hai ottenuto risultato, quindi dicevo, ho giocato male. Io credo che la squadra abbia fatto quello che doveva fare e che poteva in quella settimana fare. Ovviamente la partita col Carpi è importante per dare seguito alla prestazione e alla reazione che abbiamo avuto con la Giana. Ma è molto evidente che sia importante anche per i punti. Ecco, questo non ci deve mettere ansia. Secondo me, fossi un giocatore o comunque sono stato dall'altra parte, vedere che 3 punti ti possono proiettare in un altro tipo di considerazioni deve essere uno stimolo, no? Diciamo un tenere il freno a mano tirato.
2: Grazie a tutti,
1: No, a posto.
2: grazie.

0: terza ed ultima parte di trasmissione, una puntata odierna di A Tutta C, questi 60 minuti giornalieri dedicati al mondo della terza serie. Luca Bargellini al microfono, Gabriele Latini in cabina di regia. Vi ricordo il 331-8200213 per i vostri messaggi WhatsApp, per chi ci segue tramite tvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale oppure tramite il canale 61 del digitale terrestre. Un po' di notizie per quanto riguarda il mondo della serie C, in attesa di capire se riusciamo ad approntare il nostro ultimo collegamento di giornata, legato ovviamente a notizie legate al mercato. De Senzano in arrivo, Russini per l'attacco, Cosenza, Cimino reintegrato, il terzino torna a allenarsi con il gruppo, c'è l'ufficialità di Matteo Viti al Vado, ma la notizia più interessante è senza dubbio quella che recuperiamo tramite Umbria On. Perugia, closing per il cambio di proprietà, acquisizione del 100% entro il 15 di ottobre. Entra nella fase conclusiva il percorso che porterà al cambio di proprietà del Perugia. Il passaggio dell'intero pacchetto azionario, si legge su Umbria On, avverrà attraverso un'operazione articolata in più step dopo il vertice andato in scena mercoledì 30 settembre a Pian di Massiano. L'attuale proprietà ha incontrato i rappresentanti della nuova cordata e i professionisti del club, avviando a definire l'intesa dopo i precedenti rinvii. Il primo passaggio prevede l'ingresso della nuova proprietà con una quota di minoranza stimata intorno al 10, soluzione necessaria per rispettare le disposizioni federali previste dalle NOIF. Per quanto riguarda questo 10% servirà anche per rispettare la scadenza federale del 16 ottobre relativa ai pagamenti di stipendi e contributi per le mensilità di luglio e agosto, ovvero le prime due della stagione 26-27. Il trasferimento definitivo del restante pacchetto azionario dovrebbe essere formalizzato entro il 15 di ottobre, quando la nuova cordata arriverà così a detenere il 100% delle quote attualmente riconducibili a Javier Faroni. Tra l'altro, insomma, a livello di direzione tecnico-sportiva il Perugia è già nella nuova gestione con l'ingresso di Alessandro Gaucci, il ritorno, diciamo, della famiglia Gaucci al Curi di Perugia. Questa senza dubbio è una notizia che fa ben sperare, visto insomma quello che la famiglia Gaucci è riuscita a fare con il Perugia negli anni 90, il Perugia protagonista in Serie A, Perugia che addirittura partecipava alle competizioni europee. San Benedettese, presidente Massi incontra il sindaco Mozzoni, confronto sul futuro del club. San Benedettese che pensava di iniziare in tutt'altro modo la stagione 26-27, grandi ambizioni in estate. Un tecnico di grande valore come Roberto Boscaglia, che lo scorso anno era riuscito a salvare la Samb dopo una prima parte di stagione molto complicata. Adesso Boscaglia non è più in panchina, D'Alessio si è ripreso il timone dei rossoblù marchigiani, e un futuro tutto da capire, anche perché nei giorni scorsi è uscita addirittura la notizia che Valerio Antonini, presidente del Trapani, fosse interessato all'acquisizione del pacchetto di maggioranza del club. Salutiamo e ringraziamo il nostro terzo e ultimo ospite di puntata, mister Giuseppe Pillon. Buongiorno mister.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Mister, data la sua esperienza, chi meglio di lei può aiutarci a fotografare quello che sta succedendo in Serie C? In particolare con lei mi faceva piacere affrontare i temi riguardanti il girone A. Ne abbiamo parlato anche inizialmente con Lamberto Zauli, un suo collega che abbiamo avuto ospite nei minuti precedenti. E ho questa domanda che mi frulla un po' in testa. In estate abbiamo disegnato tutti l'Union Brescia come la favorita assoluta del girone A, dovevamo capire chi sarebbe stato in grado di rompere un po' le scatole alla società del presidente Pasini, però dopo 7 giornate in vetta a punteggio pieno con 7 vittorie su 7 c'è il Cittadella, e l'Union Brescia ha perso qualche punto, non stiamo parlando di niente di tragico, ma qualche punto lo ha perso. Io ho questa domanda in testa: abbiamo sopravvalutato il valore dell'Union Brescia o abbiamo sottovalutato questo Cittadella?
1: Forse abbiamo sottovalutato quello del Cittadella. Cittadella partenza da razzo, ha fatto molto bene.
0: Mister? Mister, mi sa che abbiamo perso Mister Giuseppe Pillon. Vediamo se riusciamo a recuperare il tecnico, uno dei decani delle panchine del calcio italiano, col quale stavamo iniziando a cercare di dipanare questo che, quello che per me è veramente un grande dilemma, perché sinceramente mi aveva sorpreso in negativo il Cittadella lo scorso anno e non mi aspettavo un Cittadella così sul pezzo fin da subito. Il direttore generale Stefano Marchetti a più riprese ha ribadito come finalmente ha rivisto il suo, abbia visto, abbia avuto modo di rivedere il suo Cittadella, il DNA Cittadella che lo scorso campionato non era stato in grado di vedere in nessun frangente. Adesso c'è il Cittadella primo con 7 vittorie su 7 partite, unica squadra in Italia a essere ancora a punteggio pieno. La insegue a 2 lunghezze di distanza un'altra squadra di Serie C ed è lo Spezia, che ne ha vinte 6, ne ha pareggiata una. Quindi, insomma, comunque queste due squadre stanno tracciando la rotta per i rispettivi gironi. L'Union Brescia qualche affaticamento, qualche problema in più ce l'ha avuto. Noi invece abbiamo ritrovato Mister Pillon. Mister, gliela
1: No,
0: faccio finire la risposta.
1: sì. No, dicevo che ha sorpreso tutti Cittadella e ha potenziato ulteriormente la squadra perché ha preso due giocatori importanti, giocatori che in B facevano la differenza, tipo Antonucci, Mensah. Vuol dire che sono proprio decisi ad arrivare alla fine e sul traguardo. Però insomma il campionato è lungo, come hai detto bene te, Brescia ha una squadra potenzialmente molto forte. Perciò io credo che queste due squadre se la giocheranno fino alla fine.
0: Nel girone A ci sono anche altre, ci sono tante realtà che magari non hanno il pedigree del Brescia o dello stesso Cittadella, ma che stanno facendo vedere buone cose. In un anno in cui due piccole storiche della Serie C come Giana e Renate finora hanno faticato, nella parte alta di classifica troviamo per esempio il Treviso neopromosso, il Desenzano ha già fatto vedere buone cose, e c'è un Trento che lo stesso Spitaletto, me ne stavo per dimenticare, che comunque è la terza forza del campionato, a meno uno dall'Union Brescia, lo stesso Trento che si sta sempre più consolidando come una grande ambizione, una società ambiziosa per quanto riguarda la Serie C. Di queste piccole realtà ce n'è una che l'ha colpita particolarmente.
1: Ma devo dire che il Treviso ne ha promosso, insomma, sta facendo molto bene, ha rimesso a posto la società, io abito a Treviso fra l'altro,
0: Ecco.
1: e ha messo tutte le cose al posto giusto, nel senso l'allenatore, la squadra l'ha potenziata molto e credo che sarà una squadra che sicuramente i playoff ci arriverà. Poi alla fine si vedrà perché vedo un scalino superiore il Cittadello come potenziale della squadra. E il Trento è un lavoro di costruzione di 3-4 anni che pian piano stanno sempre migliorando ed è una squadra che insomma, gioca molto bene a calcio, allenata bene, e sicuramente anche loro nei playoff possono giocarsela, però credo, come ho detto prima, che le due squadre potenzialmente più forti sono quelle. Brescia e Cittadella.
0: E il Cittadella. Mister, tra l'altro siamo nella pausa delle nazionali, dove per la prima volta il commissario tecnico della Nazionale Maggiore, in questo caso Roberto Mancini, ha convocato non uno, non due, ma ben tre ragazzi cresciuti nel settore giovanile di una squadra di Serie C. Mi riferisco all'Albino Leffe, mi riferisco a Masina, mi riferisco a Issa Dumbia e Zoma, tutte e tre ragazzi cresciuti nel vivaio dell'Albino Leffe. Forse nelle difficoltà che il calcio italiano sta vivendo in questi ultimi anni, ci stiamo accorgendo che si può far calcio anche senza essere Milan, Juventus, Inter, Roma, Napoli e così via.
1: Sì, quando c'è un buon lavoro, quando c'è una società solida, quando c'è un programma di ambizioso di magari di vincere il campionato, allora ci sono queste componenti che fanno sì che anche le piccole squadre possano dirla loro. Devo dire che viene sottovalutato il campionato di Serie C, perché secondo me ci sono degli ottimi calciatori. È solo da vedere, da andare a visionare, ma come hai detto bene te, Dumbia, eccetera, sono giocatori che sono venuti fuori dalla Serie C e ora tutti ne parlano. Vuol dire che in Serie C il materiale ce n'è.
0: Sì, sì, e soprattutto mi viene da dire, mister, ci sono anche dei professionisti che lo sanno lavorare questo materiale, perché il talento, lei sicuramente lo sa meglio di me, è un ingrediente fondamentale, ma se non c'è l'attitudine, se non c'è la disciplina, se non c'è la voglia di lavorare, di sacrificarsi e avere qualcuno che ti detta la linea da seguire, poi il talento può essere fine a se stesso.
1: Sì, devo dire che in Serie C l'organizzazione di gioco la fa da padrona, nel senso che la squadra più organizzata è, più è messa bene in campo, allenata bene fisicamente, è la squadra che potenzialmente può sempre far bene, poi dipende dagli obiettivi sempre che ha una società.
0: Certo.
1: Perciò è importantissimo questo. Poi tra l'altro devo dire che ci sono degli allenatori molto preparati. Io ho la possibilità di vedere, insomma, in giro, vedo che c'è la mano dell'allenatore, si vede che il lavoro che stanno facendo lo stanno facendo bene. Perciò anche gli allenatori, insomma, c'è da scegliere anche i servizi.
0: Uno che l'ha colpita particolarmente, mister, ce lo può dire?
1: Ma io, Cittadella, abituato sempre a mettere, era il secondo, adesso mi sfugge il nome,
0: Mus,
1: Cittadella.
0: In questo momento il tecnico è Mus.
1: Sì, Mus. E devo dire che la squadra, come sempre, il Cittadella è organizzatissimo, su scena solida, anche se vengono da un'annata non tanto buona, si sono messi in gioco e stanno facendo bene. L'allenatore è un allenatore capace, perché era già nell'ambiente, era il secondo di Vigorini, e già ha conoscenze del materiale che già c'era precedentemente, della piazza, della società, e questo è un vantaggio per l'allenatore.
0: Mister, grazie mille, spero di risentirla presto, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata, grazie.
0: Salutiamo mister Giuseppe Pillon, col quale ci siamo concentrati sul girone A, che domani aprirà le danze per l'ottavo turno di campionato. Io sono arrivato in conclusione, anzi stiamo andando lunghi e quindi il buon Latini mi sta già minacciando con vari arnesi di dubbia moralità e di dubbio gusto, quindi riepiloghiamo velocemente. Mi raccomando, non mollate niente del palinsesto di TMV Radio, perché c'è tantissimo da parlare, c'è la Serie A, c'è la Nazionale, c'è la Nations League, ci sono tutti i casi, fronte svincolati e quant'altro, c'è la Serie C ovviamente e tutto quello che riguarda anche il calcio internazionale. Saluto e ringrazio Gabriele Latini, l'appuntamento con A Tutta C va a lunedì, alla prossima settimana, un buon proseguimento di giornata, un buon fine settimana da Luca Bargellini, ciao ciao.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto Juve.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: È il giorno di Francia-Italia e quando si sommano i nomi di queste due nazioni il pensiero naturalmente ritorna a quella notte a Berlino del 2006 dove la nostra nazionale alzò la Coppa del Mondo. È stata l'ultima occasione in cui la nostra nazionale ha vinto, fatta eccezione naturalmente per l'europeo itinerante che raccontò altre storie, in primis quella delle ultime apparizioni di Gianluca Vialli, che portiamo sempre con noi, con i suoi ricordi, con i suoi insegnamenti, con tutto quello che ha dato. Ma insomma, se dobbiamo ricordare una nazionale vincente, forte e imbattibile per tanti punti di vista, era proprio quella del 2006, in un anno molto complicato perché si era in pieno calciopoli con tutto quello che poi ne arrivò. In questo momento, in questa fase, la nazionale è sul percorso della ricostruzione, al cospetto di una Francia molto forte sia come organico, sia come storia, sia come progetto e anche in cambiamento, ma con la guida tecnica Zinedine Zidane che sostituisce Deschamps e sta provando a dare una forma diversa a una Francia che forse con i valori che aveva avrebbe potuto e dovuto vincere qualcosina in più. La nostra nazionale invece no, è in fase di ricostruzione, abbiamo raccontato due sfide totalmente diverse, quella col Belgio delle Dente, quella positiva con la Turchia, oggi la Francia e poi ci sarà di nuovo la Turchia in casa, ma quello che spaventa di più è la grande confusione che c'è alle spalle di questo movimento nazionale con tutte le vicende federali che sapete che andranno a compimento poi il 6 ottobre con l'inevitabile commissariamento che probabilmente poi aprirà nuove parentesi, nuove pagine e ancora siamo al punto zero in fase di ricostruzione. Nel frattempo Mancini prova a costruire un gruppo in campo, ma le qualità ci sono, per adesso la forma è ancora da individuare. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, diamo un buongiorno enorme anche a Giorgio Sorani che ci è venuto a trovare, Giorgio Sorani che insomma, ha cambiato lavoro, ma per noi è sempre un valore.
2: Quando chi è?
1: È Sorani, quando ci viene a trovare è sempre un grande piacere. Magari lo raggiungerò, scherzo, però insomma è intrigante la chiacchierata che abbiamo avuto. Andiamo a dare però il buongiorno a Fabrizio Poncirori, lui sì, c'è sempre. Ciao Fabri, buongiorno.
3: Ciao, bentrovati tutti.
1: Allora Fabrizio, cominciamo dalle cose facili, la partita di questa sera. Parliamo di campo,
3: facile.
1: Poi parliamo di quello che c'è dietro. Facile, relativamente facile, nel senso che tanto se vinci, grandi applausi, se pareggi, grande soddisfazione, se perdi, lo sapevo, se perdi male, ecco qua. Quindi insomma difficile immaginare un risultato, diciamo che secondo me questa sera partiamo sicuramente come sfavoriti, ci sono anche già le probabili formazioni che raccontano diciamo di una nazionale che scenderà in campo presumibilmente con Donnarumma, Caiode, Mancini, Bastoni, Calafiori, Barella, Tonali, Fagioli, Maldini più Esposito, Sebastiano Esposito, quindi una sorta di tridente in un 4-3-3, mentre la Francia ci affronterà con Maignan tra i pali, con De, Upamecano, Jacquet e Truffert sulla sinistra, con Eda, Cugna, Rabiot in mezzo al campo, Olise, Dembélé e due lì davanti, cioè, CT, Zinedine Zidane che è un dente avvelenato con la nostra nazionale, c'è là. Che ti aspetti stasera, grande Fabri?
3: Bella domanda, sono da un lato preoccupato perché nel caso di vittoria facile della Francia l'entusiasmo generato dalla vittoria sulla Turchia si smaterializzerebbe in un attimo, svanirebbe insomma. Dall'altro, tutto sommato, secondo me la Francia arriva al momento giusto perché ci possiamo rendere conto di che differenza c'è tra noi e loro, che insieme alla Spagna a mio avviso sono la squadra migliore in Europa. Quindi non lo so, è una partita difficile, ovvio. La Francia ha veramente una serie di campioni impressionanti e non c'è Mbappé, però sai, sono quelle partite in cui può succedere di tutto, ma non lo dico come banalità, lo dico perché lo penso davvero. Chissà mai che è proprio quella serata in cui l'Italia si ricorda che è una nazionale che ha vinto 4 mondiali. Vediamo, me la guarderò con attenzione sperando in sperando che non arrivi un'imbarcata, perché ecco, quella sarebbe una mazzata.
1: Qua qual è stata invece la tua sintesi di giudizio sulla nostra nazionale al netto delle due partite, una diversa dall'altra, che abbiamo già visto?
3: Ma guarda, ti faccio un discorso molto generale, nel senso che il problema è che tolta Francia, Spagna e forse qualcun altro, c'è poco in giro, c'è poca qualità. Quindi se metti l'intensità giusta, se giochi nella maniera perfetta a livello di approccio, se metti in campo una squadra tatticamente ben coesa, puoi far bene. Io però, sai, partecipare è bello, ma poi vorresti vincere. Insomma, io ho visto la Spagna, ragazzi, un altro sport. Sì. Quindi dico, ok, bello, va bene, il progetto c'è, qualcosa si muove, qualche giovane interessante si sta mettendo in luce, però c'è un divario enorme con la Spagna. Per quello che stasera sono curioso di vedere cosa succederà. Certo, la Francia non è la Spagna, la Spagna in questo momento è ingiocabile, davvero ingiocabile. Però è una squadra con un talento fuori dal comune. Vediamo se siamo in grado di mettere in campo qualcosa che dia fastidio a una delle squadre a cui dovremmo ambire. Cioè, noi dovremmo essere a quel livello lì. Non lo siamo, cioè, è abbastanza semplice, no? Ma non lo siamo non per colpa di Mancini, eh. Non lo siamo perché non abbiamo giocatori di quel livello e un gioco tale da poter stare alla pari con le superpotenze d'Europa.
1: Fabri, poi tu sei navigato, hai visto tante partite come sottoscritto, conosci tante storie e sai benissimo che poi il risultato del campo è sempre figlio di tutto quello che c'è dietro, quindi è inevitabile dire non siamo ancora all'altezza del blasone, della storia della nostra nazionale, del nostro calcio, anche perché dietro regna grande confusione, tant'è che lo stesso Mancini in questo momento potrebbe non essere esattamente sicuro del suo posto a prescindere dai risultati, visto che si sta andando verso un ennesimo cambio totale all'interno dei quadri dirigenziali, con Diana Bianchetti che ha rassegnato le dimissioni da capodelegazione, polemica aperta con la politica del calcio, con Abodi che risponde a Malagò, con Malagò che parla di interventi sgrammaticati da parte del ministro dello sport, e di un commissariamento che va avanti e di tanta indecisione dietro, perché poi uno dice commissariamento legale, illegale, legittimo, illegittimo, giusto, sbagliato, tardivo, sarà un commissariamento totale o soltanto che possa cambiare il presidente federale e l'allenatore. Insomma, tutto quello che c'è dietro, prova a raccontarmelo, ma inevitabilmente incide su quello che succederà in campo.
3: Beh, non ci facciamo mancare nulla noi, anche quando si cerca di ripartire siamo abilissimi a finire nella palta e restare immobili sperando che qualcosa o qualcuno ci tiri fuori, ma è una situazione surreale, perché al netto di chi sta con Malagò e contro Malagò, però sono le tempistiche che sono assurde. Cioè, questa cosa doveva esplodere prima delle elezioni, bisognava essere chiari subito, e poi questa ingerenza della politica, insomma, io la trovo onestamente fuori luogo. Poi uno, certo, ha diritto di parola, però sei anche la politica, tu sei un uomo di politica, quindi non lo so, a me sembra che troppa gente voglia dire la sua. È vero, Malagò non ha proprio, diciamo così, nell'autocritica la sua qualità migliore, però insomma io lascerei anche un attimo lavorare le parti e vedere cosa succede. Ripeto, le tempistiche mi lasciano perplesso, molto perplesso, anche perché nel peggiore dei casi si ricomincia tutto da zero, ancora una volta, per l'ennesimo cavillo che incide, non incide. Davvero questo vuol dire rispettare le regole? Non lo so, ripeto, io non sono né contro né pro Malagò. Quello che mi dà fastidio è che ogni volta accade qualcosa per fermare un progetto che magari non sarebbe neanche mai decollato, però così gli tarpi le ali proprio all'inizio.
1: Lo so, però intanto i dubbi ci sono, le difficoltà certo. pure, il fatto che non si capisca chi comanda e chi vorrebbe comandare il nostro calcio pure non si sa. A proposito, poi c'è da dire nel cappello introduttivo che ho fatto anche che è stata definitivamente archiviata la vicenda Arbitropoli con Kinè che non ha riscontrato nulla, quindi anche questa pagina è chiusa. Anche questa pagina però racconta di tanta confusione nel nostro sistema.
3: Ma non lo so se è confusione, a me sembra che ogni tanto si cerchi lo scoop a prescindere, fa parte della nostra storia, soprattutto calcistica, ed è un male, ed è un male. Certo è che bisogna fare le cose per bene, però spesso si va a cercare la polemica, lo scoop, il voler per forza avere un titolo per i media, e non va bene, ragazzi, non va bene, perché in questa maniera ci facciamo del male e basta. Continuiamo a ripetere gli stessi errori all'infinito e secondo me incide sul fatto che noi poi per tre mondiali non andiamo, non ci siamo. Si stupisce Zidane, ma non ci stupiamo noi, perché c'è troppo caos intorno al calcio italiano, ma sempre, ogni anno viene fuori una storia. Poi attenzione, è giusto che ci sia un'indagine quando ci sono situazioni al limite o sbagliate, però non può diventare una routine. Cioè, ogni anno ci dobbiamo aspettare due o tre scandali, poi magari due vengono archiviati e uno finisce con qualcosa di importante. Non lo so, è vero che sta diventando una mania un po' di tutti, perché anche in Inghilterra la questione Manchester City è su tutti i giornali e succederà un caos. Quindi sta diventando un po' una malattia di tutti. Però in questo siamo poi i primi da pista. Però veramente non ci facciamo mancare niente.
1: No, sono d'accordo. Però diciamo che magari da un lato si potrebbe dire che ci sono indagini, e come dicevi tu prima, attenzione, poi se c'è qualcosa è giusto farlo emergere. Sulla questione City credo che qualcosa era già venuto fuori, adesso a maggior ragione viene affrontato. Vediamo quello che succederà con la Premier. In Liga il botta e risposta tra comunicati Real Madrid e Barcellona sul caso Negreira, come sai bene, insomma, il Barcellona che aveva pagato l'agenzia di Negreira, che era l'addetto, diciamo, sostanzialmente alla classe arbitrale, 7 milioni e rotti alla sua società. Beh, Barcellona diceva sì, però non c'entrano niente la classe arbitrale. Real Madrid e Liga che dicevano che si era comprato praticamente gli arbitri nel 97, il 2014, il 2008, qualcosa del genere, adesso non ricordo esattamente le date. Ieri botta e risposta di comunicati, anche lì c'è del torbido che vuole essere portato, diciamo, un po' alla ribalta. E Pinto, quel giovane hacker che era studente di storia, che ha tirato fuori i documenti con un atto di pirateria informatica per quanto riguarda il Manchester City, ha raccontato che oltre al City e che queste irregolarità erano state nascoste da Infantino, c'è anche un altro club, facile pensare un po' al Paris Saint-Germain, no? Se vogliamo, perché è un altro club ricco che, diciamo, è stato bravo ad aggirare i fair play finanziari, eccetera. Anche qui però, a livello mondiale, cosa sta emergendo? Perché io un pensierino ce l'ho, te lo butto là e poi sai che ne pensi. Sai, durante le battaglie non è mai il generale che va ad affrontare corpo a corpo il soldato,
3: sono sempre soldati.
1: Quindi c'è qualcuno dietro, è stato mandato avanti un soldato per far uscire fuori cose, per buttare giù teste. E per esempio quella di Infantino è una testa che già da un po' si può buttare giù, da quel mondiale in Qatar, passando per quello che è successo nell'ultimo mondiale con la decisione di reintegrare il giocatore degli Stati Uniti, per non parlare del fatto che dei vari cambiamenti e del tentativo di privatizzare il calcio quasi da parte di Infantino. Quindi poi a un certo punto uno vuole fermare qualcuno e beh, ecco che escono fuori tutti gli scandali tutti insieme. Non è un caso.
3: Ma è così, nel senso, c'è sempre una motivazione più grande che porta a determinate situazioni, ma in qualsiasi ambiente, non solo in quello sportivo. Quello che a me dispiace è che alla fine vai a inficiare quello che è il prodotto finale, ovvero a me interessa mettermi davanti al divano o andare allo stadio e vedermi una partita di calcio, tutto il resto a me non è mai interessato, ma zero. Il problema è che ultimamente diventa quasi più importante il resto, le scartoffie, gli scandali, che il calcio giocato, ed è la cosa che mi dà più fastidio, perché a me quello che interessa sono 22 giocatori in campo che cercano di fare del proprio meglio, non mi è mai interessato il resto.
1: Io sono come te, nel senso che io amo il calcio, parlare di calcio, però è vero anche che poi uno potrebbe dire, l'avvocato del diavolo di turno, sì, ok, ma quei giocatori sono forti in quella squadra perché quella squadra si è potuto permettere di acquistarli, e allora è vero che esiste, come nei ceti sociali, no? Chi è più ricco, chi è più povero, chi è più ricco si può permettere la casa più bella, chi è un po' più povero si deve arrangiare un po' di più. Nel calcio chi è più ricco si può comprare i giocatori migliori, chi è più povero ha un po' più di difficoltà. Però il fair play finanziario è nato per cercare di creare una forbice meno ampia e dire ok, hai più soldi, però non puoi spendere più del 70% del tuo fatturato, così intanto un po' ti limito. Se in realtà alle spalle ci fosse qualche club che ha fatto più di quello che poteva realmente fare, che non è stato realmente controllato, il prodotto del campo poi diventa un prodotto credibile o no?
3: No, beh, allora è ovvio che io, poi essendo filo americano a livello sportivo, sottolineo a livello sportivo, è chiaro che a me il modello NBA mi è sempre piaciuto, cioè il fatto che ci sia un salary cap e tutti hanno le stesse opportunità. Ma il problema è che da noi non è così semplice esportare un modello simile, perché noi abbiamo una tradizione che in America non hanno, lo vediamo anche con il tentativo di portare l'NBA in Europa, che si scontra con la tradizione dell'Eurolega. Quindi è chiaro che sarebbe bello avere regole uguali per tutti, che per fare un esempio il Venezia abbia le stesse possibilità di vincere lo scudetto della Juve, ma capite che è una sorta di bestemmia sportiva la mia, perché non c'è una tradizione tale da poter permettere questo modello. Quindi è ovvio che ci saranno sempre delle differenze e ci sarà sempre qualcuno che cercherà di trovare la maniera, non dico di fregare il sistema, ma di eluderlo. Ma è normale, ma succede anche nell'NBA con il caso Los Angeles Clippers. Quindi tutti per vincere fanno di tutto. L'importante è cercare di non superare la classica linea di demarcazione tra il legale e l'illegale, e purtroppo a volte capita. Però non c'è un modo per limitare la nostra tradizione. Cioè, secondo me, sarà sempre legato al bacino d'utenza che ha un club. Certo, ci sono delle eccezioni. Non so, penso al Como, tanto per essere chiari. Il Como...
1: Che però, vedi, quest'anno sulle regole del FP finanziario ha scelto di trasgredirle, esatto. Alla peggio paga una multa.
3: Bravo, esatto. Ha fatto una scelta, però... Stiamo vedendo un Como in crescita che sta creando una fan base importante e magari ce la farà, cioè diventerà una squadra nel giro di 10-15 anni importante a livello di tradizione, intendo io. Sì, sì. Ci sono stati tanti altri esempi di squadre che sono nate quasi dal nulla e sono riuscite a crearsi una fan base importante. Però anche queste realtà, queste eccezioni, non possono essere paragonati all'impatto mediatico di un Real Madrid. Cioè, ragazzi, nel senso, questo è, o di un Barcellona, o di un Liverpool, o di una Juve, di un Milan, un Inter, cioè, è un'altra cosa.
1: Ci sono tanti messaggi anche dei nostri amici, adesso li coinvolgiamo. Tu parlavi di Como, io ti aggiungo anche, però, visto che mettiamo tutto sul tavolo, mettiamo sul tavolo anche la questione Roma, che ha trasgredito anche lei il fair play finanziario, dopo però averlo rispettato per quanti anni, ma io con i 5, aiutami tu, 5 anni, questo doveva essere il sesto, al sesto anno Fred Green ha detto basta, mi fermo, adesso quello che c'è da pagare come multa eventualmente la pago, non mi inchino, cioè non rispetto magari il fair play finanziario, anche perché sentivano magari profumo anche di scudetto, sentono il profumo di scudetto o di un'importante opportunità di fare una buona Champions League, e quindi gli argomenti che Fredkin avrà portato a Seferin sono stati presumibilmente raccontati anche dalla stampa, quelli di dire stiamo costruendo lo stadio che sarà pronto, siamo in Champions League, proviamo a esserci in pianta stabile e pagheremo quello che c'è da pagare. Il problema è che però trasgredire le regole come le sta trasgredendo anche la Roma può portare anche all'esclusione dalle coppe nella stagione 2027-2028, cioè il prossimo anno. Pare che Seferin però abbia detto ok, non andiamo giù duro, accordiamoci per una multa tra i 10 e i 15 milioni e facciamo finta di niente. Però poi c'è anche qualcuno, chiamo in causa la Juventus di cui sei anche tu tifoso, che dice per una questione molto minore, cioè delle plusvalenze che poi alla fine anche l'episodio Udinese-Mandragora hanno testimoniato, sentenze alla mano, che non era una cosa illegale. La Juventus ha pagato per l'esclusione dalle coppe per un anno, detto che magari quello era l'occasione per punire la Juventus, ma in realtà dietro c'era la querella sulla Superlega tra Agnelli e Seferin. Quindi la domanda finale è: c'è un doppio pesismo da questo punto di vista?
3: No, io non credo. No, sono sincero. Secondo me no, però hai detto bene della Roma, che è un caso da studiare. Perché se per me società è più conveniente pagare 15 milioni di multa ma avere i giocatori che voglio, diventa un precedente pericoloso. Diventa un precedente pericoloso, perché allora tutti potrebbero fare quel discorso e dire: vabbè, io mi prendo la multa, però mi tengo quel giocatore o mi compro quell'altro giocatore. Anche perché ormai l'abbiamo visto, 15 milioni nel calcio non sono nulla. Il Milan ha pagato 75 milioni Gonzalo Ramos, quindi 15 milioni non è nulla come multa per un club ambizioso come la Roma o come qualsiasi altro club ambizioso. È il precedente che mi preoccupa, cioè il fatto che uno dica: vabbè, ci sono le regole, chi se ne importa, io pago la multa, che è lecito, cioè non è un barare, è un dire preferisco.
1: Ed è caduto, vedi, i poteri forti hanno fatto cadere il buon Fabrizio Ponciloni, che adesso però recuperiamo subito. Io leggo un po' i vostri messaggi. Mila da Fasano che dice: in Italia conosciamo solo un potere forte che unisce influenza alla politica, ossia l'anti-juventinità. Se in Inghilterra al City non succederà nulla, si potrà chiamare genuflessione, altrimenti è il giusto percorso giudiziario dove le parti vengono equamente presentate e giudicate. Il City ha mosso dei soldi suoi, dice il nostro amico. Il Barcellona come sta andando avanti? Lì c'è l'azionariato popolare, però anche lì i soldi però investiti devono essere comunque rapportati al 70% del fatturato e non oltre. Abbiamo recuperato Fabrizio, continua il concetto Fabri, poi ti faccio sentire una nota vocale.
3: No, dicevo per chiudere che ci sta che uno decida di saltare a piedi pari le regole pagando la multa, è una scelta, però è un precedente pericoloso, perché potrebbero farlo tutti e toglie valore alle regole, perché se io preferisco la multa alla regola c'è qualcosa che non va nel sistema, abbastanza esatto. Evidente, no?
1: Esatto, perché poi come dici tu giustamente tutti quanti vorrebbero dire: allora sai che c'è, faccio conto che io ogni anno mi compro un giocatore da 10-15 milioni,
3: bravo,
1: però posso fare la squadra che voglio senza problemi, e questo sicuramente è un precedente che può essere pericoloso. Nota vocale, diamocela a sentire.
2: Ciao ragazzi, Alex da Dublino. Allora, le storie che stanno uscendo ultimamente sulla FIGC e tutto il resto con Malagò, questa signora che si è andata, sono incredibili. È difficile spiegare ai miei amici ogni tanto quando sento queste cose che cosa sta succedendo, perché loro me lo chiedono e non è facile. Poi la gente si chiede come mai certi tifosi perdono l'amore per la nazionale, ma è inevitabile tra gli scandali che sono successi, le cose incredibili che hanno fatto a certe squadre, se non faccio nomi, in Italia. È ovvio che poi succede questo. In Irlanda, io abito qua da tantissimi anni, 35 anni, sono mezzo irlandese, quindi ho avuto l'esempio degli irlandesi che amano la nazionale più di tutte e tutti. Quindi anch'io questo esempio, e non riuscirei mai a tifarli contro, però onestamente la seguo molto meno di una volta. È un peccato. Ciao ragazzi,
1: Forza Italia. Ciao Alex, intanto complimenti alla Repubblica d'Irlanda per il percorso che sta facendo. Mi fermo qua perché sennò poi dopo magari può essere suscettibile di interpretazione quello che dico. Detto questo, il nostro amico dice: la disaffezione nasce anche da tutta questa confusione. Ti chiedo, Fabri, perché poi c'è tornato anche Mancini, no? L'ha tastata con mano. L'Olimpico l'hanno dovuto riempire invitando i bambini delle scuole, altrimenti sarebbe rimasto vuoto, e comunque anche così è rimasto vuoto. C'è un problema chiaro ed evidente: c'è disaffezione verso il movimento nazionale. Solo per una questione di qualità che non c'è più, o per tutto questo che sta stancando i tifosi?
3: Allora, sicuramente tutti i caos attorno alla nazionale sono una componente negativa, nel senso che certamente non aiutano a ritrovare quell'entusiasmo perso. Però io ormai ho 52 anni e sono straconvinto che se l'Italia dovesse, per mille motivi e mille colpi di fortuna, andare all'europeo, arrivare in finale, tutti saremmo a festeggiare un eventuale titolo europeo, ma tutti, vi dico proprio tutti, cioè noi siamo legatissimi al risultato, siamo legatissimi, molto di più rispetto ad altre nazionali. Cioè, per noi l'Italia è importante quando vince, oppure quando gioca da Italia. In questo momento ci mancano entrambe le componenti. Non abbiamo un'Italia vincente e non abbiamo un'Italia che gioca da Italia. Ieri Bastoni ha detto delle parole, secondo me, intelligente. Dobbiamo far capire, quando qualcuno ci guarda, che siamo l'Italia. E non si capisce. In questo momento non si capisce, per mancanza di talenti, per il gioco che è ancora da costruire, per il fatto che siamo reduci da 3 mondiali falliti. Cioè, ci sono tante motivazioni, però la realtà è che a noi mancano i risultati e soprattutto l'Italia, cioè una squadra in cui ci rivediamo. Cioè, faccio un esempio, non abbiamo né il fuoriclasse alla Totti né l'idolo alla Schillaci, non abbiamo nulla in questo momento a cui aggrapparci anche come singolo. Cioè, la Spagna si sveglia la mattina e dice vabbè, vediamo Yamal. La Francia, vabbè, la Francia da Olivier a Mbappé, a Dembélé, chiunque. L'Inghilterra a Kane, a Bellingham, a tanti a cui rivedersi, in cui identificarsi. E noi?
1: Già.
3: Nessuno. Pio Esposito? Io voglio bene il ragazzo, ma veramente, se il nostro già punto di riferimento è Pio Esposito, con massimo rispetto, ma mi sembra veramente una cosa prematura. Cioè, noi non abbiamo nessuno. Donnarumma, ma uno che ha lasciato il Milan, che è odiato da tutto il tifo rossonero, ma grandissimo portiere, non sto discutendo la qualità del giocatore, io parlo proprio di giocatori con cui ti identifichi nella nazionale. Noi non ce l'abbiamo, non abbiamo più il Paolo Rossi, non c'è, e fin quando non ci sarà siamo già in deficit. Poi se non vinciamo, va bene, è normale che la gente non vada a vedere l'Italia. Adesso io non voglio fare, però è normale, cioè, ma chi va a vedere la nazionale se non vince e non ha giocatori importanti nei quali identificarsi? Vai a chiedere a un bambino di oggi, ma no, quali, certo, sono i tuoi idoli? Difficilmente ti darà un giocatore della nazionale italiana.
1: Intanto mi hai dato un gancio fondamentale per l'ultima domanda che ti voglio fare: giocatori forti e riconoscibili come Cristiano Ronaldo. Finita malissimo la sua storia con il Portogallo, proprio a pochi giorni dal finale della storia tra Leo Messi, il suo alter ego, diciamo così, la sua nemesi se vogliamo, e l'Argentina. Il 6 ci sarà questa partita di addio di Messi, che saluta comunque, quindi, nel migliore dei modi, la sua avventura con l'Argentina in mezzo a sofferenze. Per Ronaldo invece è finita male, male, male. Sei con Jesus o sei con Cristiano? Siamo nella stessa
3: regione, ovviamente. Detto che Cristiano Ronaldo ha fatto di tutto per non emulare Messi, come in tutta la sua carriera. Cioè, quello finisce tra gli applausi, questo finisce con prendersi il volo privato di sera. Allora, dico una cosa che magari non è facilmente comprensibile, soprattutto per chi vede il calcio come una serie di regole. È chiaro che l'allenatore ha l'ultima parola, su questo non ci sono dubbi, però ci sono, secondo me, delle eccezioni. Allora, o dicevi a Cristiano Ronaldo subito, all'inizio della National League: guarda, caro mio, mi spiace, ma inizia un nuovo corso, se vuoi organizziamo una gara d'addio, ma ti devi fare da parte. E lui si sarebbe arrabbiato come una bestia e non l'avremmo più rivisto in nazionale, perché non avrebbe sicuramente accettato. Se invece fa intendere che lui è ancora importante e dice a uno come Cristiano Ronaldo: allenati 30 minuti e poi vediamo, oppure guarda, iniziamo senza di te, poi se ne ho bisogno ti chiamo. E no, in questo caso io sto con Cristiano Ronaldo. Lo so che ti lascerà perplesso.
1: No, a me non lascia perplesso. Sicuramente poteva essere gestita in maniera diversa. Sembrava
3: doveva essere gestita in diversa
1: però
3: maniera.
1: Sono
3: perché Cristiano
1: anche
3: Ronaldo.
1: Con te che ci sono delle eccezioni, per cui, ma insomma, per esempio, in Italia quante partite giocherebbe il nazionale?
3: Ah, beh, sarebbe andato avanti fino a 52
1: Perfetto.
3: Anni. Perfetto. Non ci sono dubbi.
1: Il discorso di Jesus qual è? Lo posso anche capire, lo capisci anche tu. Devo cominciare a strutturare una nazionale che farà meno nel prossimo mondiale di...
3: Dovevi diglielo.
1: Esatto, io lo dicevi. Lo dicevi, però
3: dovevi
1: fin quando ci
3: prima
1: sei...
3: prima della National League.
1: Sei con noi.
3: Tu dovevi dire a Cristiano Ronaldo, ovvio, sarebbe venuto fuori comunque un polverone, ma dovevi dirgli: guarda, tu sei fuori. Se vuoi organizziamo un'ultima partita in cui sei titolare, fai tutto quello che c'è da fare, magari alla fine del gruppo di National League, almeno così non incide sul risultato. Lui avrebbe sicuramente detto di no, perché è super orgoglioso, però almeno chiudevi bene. Se lo fai venire e poi lo tratti come tutti gli altri, per me è un errore.
1: Perché non è
3: e
1: come
3: per questo
1: tutti
3: che
1: gli
3: sto
1: altri.
3: Con Cristiano.
1: Perché non è come tutti gli altri, e questo bisogna comunque
3: no,
1: riconoscerlo.
3: No, non è, perché se noi parliamo di miti e parliamo di leggende, e tu non puoi trattare Cristiano Ronaldo come uno dei tanti. Cioè non può essere trattato come Leao. Cioè, ma con tutto rispetto per tutti. Poi se uno mi dice, le regole sono regole, vero? Infatti dico che ha ragione il allenatore del Portogallo Jesus, ha ragione sulla carta, ma non ha ragione con Cristiano Ronaldo.
1: Sei stato chiarissimo, Fabri, ti ringrazio e condivido anche il tuo pensiero. Ti saluto e a venerdì prossimo, quando finalmente ritornerà il campionato, non vediamo l'ora.
3: Ciao, ciao,
1: Fabri.
3: Alla prossima.
1: Noi ci fermiamo e Simone Bernabei al rientro ci racconterà un po' di cose per quanto riguarda il mercato. Peraltro oggi c'è anche l'amichevole tra Juventus e Cremonese alle ore 12.30 con qualche indizio, qualcosa. Ritorneremo anche poi con Allegri più avanti sulle partite di ieri, che c'è stato un errore sotto porta di Woltemade clamoroso, mentre la partita che sentiva e che voleva vedere Allen è stata quella giusta, perché è finita 2-2 tra Grecia e Olanda con tante indicazioni, insomma tante cose di cui parlare. Vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Il ritmo.
1: Cabina di regia, andiamo subito in redazione di Tutto Mercato Web perché abbiamo Simone Bernabei. Ciao Simo, ben ritrovato.
3: Ciao Vincenzo, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, giornate tanto di amichevoli, tra poco meno di un'ora ci sarà quella tra Juventus e Cremonese al Trade Center della Continassa e verrà raccontata un po', si vedranno un po' prima i movimenti, c'è l'idea anche di andare a vedere Licina e da parte della Juventus che l'ha prestato appunto alla Cremonese, il giocatore subito ha dato un ottimo impatto, quindi sarà una kermesse nella quale più che altro Spalletti può lavorare con quelli che sono rimasti dalla pausa per i nazionali, far sgranchire un po' le gambe. Poi sappiamo che ci sono anche altri amichevoli, per esempio quella tra Napoli e Avellino, che mostrerà appunto, darà l'opportunità agli allenatori di tenere un po' su di giri le gambe dei propri giocatori. La Juve, perché parlo di Juventus, Simo? Perché ieri c'è stata la Festival dello Sport, le parole di Giovanni Carnevali, che ha detto cose interessanti che voglio analizzare con te. Inutile nascondere che la Juve arriva da anni non positivi, dobbiamo cercare invece di lavorare per cambiare sotto tutti gli aspetti. Oggi penso che la cosa più importante sia il risultato, siamo partiti direi anche abbastanza bene, a parte lo scivolone col Sassuolo, una sconfitta assurda, ma facciamo tesoro degli errori. Credo che nei confronti dei tifosi la cosa migliore sia la trasparenza, ovvero che insomma, vista la situazione, l'economia e l'accordo con l'UEFA, sappiamo che abbiamo dei parametri da rispettare, una cessione importante a fine anno, vediamo come si evolverà il mercato, ma soprattutto poi ha detto cose interessanti parlando di mercato, insomma, dicendo che di fatto non andare in Champions League è un bagno di sangue, questo chiaramente blocca tutto. Mi piacerebbe anche prendere ragazzi giovani, per cui la volontà è quella di inserire ragazzi che hanno delle prospettive, puntare sugli italiani, ma gli italiani costano più degli stranieri. Insomma, ha buttato un po' di temi sul tavolo. Su quale ti vuoi soffermare particolarmente?
3: Ma sì, in effetti sono stati tanti i temi. Guarda, a me ha colpito particolarmente un po' il passaggio, restando al mercato, su Alai Begovic, insomma, ha fatto capire che comunque è stata una trattativa complicata, ecco, complessa, e che c'era un po' questo rischio di che potesse finire come Palestra con l'Inter, Palestra che era di fatto quasi un giocatore dell'Inter, poi questo inserimento forte del Chelsea con tanti soldi in più, con uno stipendio ben più alto rispetto a quello che offriva l'Inter, ecco, una situazione che ha rischiato un po' così di crearsi anche con Alai Begovic, perché appunto proprio il Chelsea si era inserito forte sul giocatore, offrendo più soldi al Leverkusen, offrendo più soldi all'entourage del ragazzo, che però diciamo, a differenza di Palestra, ha preferito poi restare sulla sua parola, che è quella che aveva data la Juventus, e così è arrivato in Italia. Ecco, questo per dire che per far capire un po' anche le difficoltà, no, con cui si scontrano tante squadre italiane, e Carnevali lo ha detto non è un problema solo della Juventus, è un problema di tutte le squadre italiane che quando hanno a che fare con questi club di Premier League, con il Chelsea, ma non solo, perché poi in Premier anche le medie piccole possono avere questa potenza di spesa, ecco, diventa complicato fare operazioni di mercato importanti, e questo secondo me è stata un po' la fotografia di quello che è il momento storico del calcio italiano, che nei confronti della Premier League, anche sul calciomercato, fa veramente tanta fatica a competere.
1: Quindi insomma, questo però racconta tanto anche della difficoltà proprio del calcio italiano in generale, che la Juventus era quella che aveva più facilità, adesso è tutto estremamente complicato. Una parentesi su quello che è invece l'argomento della relativa alla partita di oggi, questa sera che cosa ti aspetti della nostra nazionale?
3: Mi aspetto di capire un po' se sarà la nazionale vista col Belgio o se sarà la nazionale vista con la Turchia, perché sono state due squadre, due partite, due modi di interpretare la gara e di vestire la maglia azzurra ben diversi. Ecco, col Belgio ho visto una squadra con pochissime idee, vero che era la prima, però insomma mi aspettavo qualcosina in più. Con la Turchia molto bene, onestamente, ho visto un bel gioco. Ecco, io mi aspetto di vedere, al di là del risultato, perché poi la Francia, ragazzi, insomma, i giocatori della Francia li conosciamo un po' tutti, ecco, al netto del fatto che mancherà Mbappé, la Francia resta una superpotenza, quindi al di là del risultato io mi aspetto di vedere un'Italia che proponga idee di gioco, come visto contro la Turchia. Quindi credo sia un po' anche l'idea di Mancini, perché poi a prescindere dalla classifica di Nations League, ok, è importante non retrocedere, però al di là del risultato, che perdere con la Francia, in casa della Francia ci sta, ecco, voglio vedere continuità di gioco, continuità di idee, di calcio, però ecco, i segnali che sono arrivati con la Turchia secondo me sono veramente molto incoraggianti, e quindi c'è fiducia, c'è fiducia e curiosità in vista della partita di questa sera, che sarà veramente un bellissimo test per l'Italia di Mancini.
1: Sicuramente prestigioso, però poi bisognerà capire appunto il livello qual è. Credo che questa partita un pochettino in qualche modo ce lo racconterà. Ti chiedo invece se tanto questa pausa sta permettendo anche a Alberto Girardino di conoscere il Parma, di lavorare con il Parma, quindi non ci sono stati poi ulteriori cambi di panchine, che era un po' quello che si temeva, che temevano tanti allenatori. Il futuro di Antonio Conte è un futuro che sarà sempre quello di un fantasma dietro ogni progetto tattico, tecnico, oppure c'è il Manchester United che insiste e magari si può aprire qualche scenario, oppure davvero si prenderà un anno sabbatico? E non dimentichiamo che c'è la nazionale, perché dovesse andare male le cose con un commissariamento alle porte, potrebbe rischiare il posto paradossalmente anche Mancini.
3: Beh sì, qua il discorso è veramente molto ampio. Adesso aspettiamo questo 6 ottobre, in cui ci sarà di fatto una decisione.

0: diciamo così, le parole che sono state dette, che sono state dette dai vertici dello sport e dai vertici anche della politica. Quindi in questo momento Mancini resta dov'è? Poi ovviamente vediamo perché abbiamo visto quanti stravolgimenti e quanti colpi di scena ci sono stati nelle ultime settimane intorno alla federazione e intorno alla nazionale. Quindi tempo al tempo e vediamo cosa succederà. Di certo Conte era un profilo entrato nelle valutazioni, poi soprattutto da un punto di vista economico non sono andati avanti, diciamo così, i ragionamenti con lui. Vero è che questa attrattiva fra Conte e la Nazionale, fra la Nazionale e Conte esiste, c'è da quando Conte era in panchina e c'è sempre stata poi nel corso del tempo. Quindi io Conte per la Nazionale continuo e continuerò a tenerlo nome buono. Detto questo, io ho la sensazione che lui stesso voglia un po', come dire, staccare, prendersi del tempo dal calcio perché gli anni al Napoli lo hanno comunque provato, cioè, nella sua testa c'era un po' questa idea di prendersi del tempo, di staccare un po', di riposarsi, di ricaricare le batterie e vediamo. Io continuo a credere che Conte non sia un allenatore da subentro, non sia un allenatore da entrare a progetto in corso, a stagione iniziata, però poi sai, dipende sempre dalla proposta che ti arriva. Io credo che in questo momento Spalletti non è in discussione, però credo che se la Juventus chiamasse, ecco, avrebbe un forte fascino su Antonio Conte. Vediamo cosa succede in Inghilterra, perché poi Conte là ha già allenato, ha allenato il Chelsea, ha allenato il Tottenham. Vediamo lo United dove va a finire. Poi io credo che lo stesso Conte posso essere attratto, ovviamente, e ci mancherebbe altro, dalla chiamata del Manchester United. Credo anche che si farebbe due domande, perché allo United tutti quelli che sono arrivati dopo Alex Ferguson hanno di fatto fallito, quindi andrebbe a prendersi a metà stagione un progetto comunque complicato da gestire, quindi credo che ci sarebbero da fare veramente dei ragionamenti molto approfonditi. Credo anche che, come detto, una chiamata del Manchester United sarebbe comunque difficilissima da ignorare per chiunque, questo non soltanto per Antonio Conte.
1: Hendrik Roma era un'idea quest'estate che non è accantonata, si pensa anche a un possibile prestito e in tal senso ti chiedo anche se dipende anche dalla risposta che l'UEFA darà ai Fredkin per quanto riguarda lo sforamento comunque non rispetto al FP finanziario, se in qualche modo può
0: Sì, in questo
1: bloccarlo.
0: senso c'è stato un contatto diretto, guarda, nelle scorse ore fra il presidente Dan Friedkin, il presidente della Roma, e il presidente dell'UEFA, Seferin, a Copenaghen. La sensazione è, ecco, che tutto si possa risolvere con una multa. La Roma, dice, di fatto lo ha messo in conto. Non credo, ecco, che possa inficiare le eventuali operazioni per gennaio. Vediamo poi cosa succederà il prossimo giugno, nella prossima sessione estiva. Sinceramente non credo che per gennaio possano esserci pari in questo senso. Quindi se la Roma vorrà affondare il colpo, credo che lo potrà fare. Detto questo, non so se Hendrik in questo momento potrebbe essere il profilo giusto, ecco, per la Roma. Roma che per bocca dei diretti interessati, quindi del DS Toni D'Amico e dello stesso Gasperini, ha detto che effettivamente manca qualcosa lì in attacco, manca il famoso, no, esterno offensivo sinistro che di fatto la Roma ha cercato per tutta l'estate. Vi ricorderete i vari
1: Sì.
0: Greenwood, i vari Summerfield. Quindi ecco, a gennaio la Roma, soprattutto se insomma, la classifica dovesse continuare ad essere così particolarmente invogliante, io credo che si muoverà in quel senso. Detto questo, non so se un profilo come Hendrick possa essere la soluzione giusta, o meglio, se puoi arrivare ad Hendrick con la possibilità, magari con i soliti prestiti con opzione, però con la possibilità di in futuro comprarlo ed averlo tutto tuo, ma perché no, può diventare un'idea, però ecco, credo che questo sia veramente il paletto. Un prezzo secco in stile Mastantuono alla Fiorentina non me lo immagino in questo momento per la Roma, ecco.
1: Perfetto, invece in casa Inter Çalhanoğlu ha ripreso ad allenarsi, con il Parma dovrebbe esserci regolarmente, ma si guarda anche al futuro e nel futuro c'è sempre quell'idea di creare una struttura un po' più italiana e romano è diventato un po' un obiettivo concreto per l'Inter.
0: Beh, sai, l'Inter deve

0: puoi iniziare così a ragionare sul dopo Cialanoglu, posto che in questo momento non c'è aria di separazione, però insomma la carta d'identità continua ad avanzare e soprattutto quei richiami dalla Turchia, no, che vengono fuori ad ogni sessione di mercato, prima il Galatasaray, poi il Fenerbahce, poi di nuovo il Galatasaray. Quindi insomma l'Inter ha capito che bene o male deve un po' coprirsi le spalle. Da quelle che sono state le indicazioni delle prime stagioni, non mi sembra che Stankovic abbia particolarmente impressionato Chivu, ecco, per il filo d'arte. Se non sbaglio, sono stati soltanto 15 minuti in campo, quindi questo fa capire che non è propriamente una prima scelta per Chivu. E nelle idee iniziali della stagione, Stankovic doveva essere un po' il giocatore che andava a sostituire Calhanoglu in caso di bisogno in regia. Più volentieri Chivu ci ha messo Zielinski, quindi questo fa capire che l'Inter in ottica futura sì, cercherà qualcosa in quella parte di campo. Se unisce a questo la voglia di italianizzare un po' il gruppo, ecco che Romano potrebbe veramente diventare un profilo giusto. Vediamo, comunque il centrocampo resta una delle resta il reparto su cui l'Inter si concentrerà e in questo senso attenzione anche al nome di Zambo Anguissa perché il giocatore è in scadenza al termine della stagione col Napoli e chissà che a gennaio, già a gennaio magari per anticipare un po' i tempi, l'Inter non possa decidere, non possa pensare di muoversi ecco, per il giocatore che in questo momento non ha aperto, non ha dato segnali di apertura per quanto riguarda un rinnovo di contratto con il Napoli.
1: A proposito di Napoli e di Zambo Anguissa, c'è anche un altro giocatore che non ha ancora rinnovato e senza rinnovo potrebbe andare via. Parlo di McTominay, che però sarebbe una partenza dolorosa per il Napoli, che sta riflettendo anche sul suo recupero dall'aritmia benigna a cui si è sottoposto per intervento.
0: Beh sì, questo contrattempo delicatissimo ha comunque, insomma, deve far riflettere ecco, in casa Napoli. Ma ti dico, la sensazione è che dopo le voci di questa stagione, di quest'estate, la prossima possa essere un po' quella dell'addio di McTominay, perché sai, comunque i cicli finiscono, perché lui già quest'estate aveva ricevuto proposte veramente molto molto molto importanti a livello di ingaggio, quindi vediamo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi comunque il Napoli si siederà con l'entourage dello scozzese, ci sono già degli appuntamenti in programma, non lo so, io McTominay chiederà uno stipendio molto alto per rinnovare, secondo me superiore agli 8 milioni di euro, ecco, con i bonus si potrebbero toccare i 10 milioni. Cifra che onestamente non credo che il nuovo corso del Napoli possa garantirgli, quindi da qui attenzione a quello che potrebbe succedere. Ora a gennaio non credo assolutamente che il Napoli possa privarsi di un giocatore come lui, però a giugno la cessione di McTominay da parte del Napoli secondo me è assolutamente da mettere in conto.
1: Bene, allora, Simone, grazie per essere stato con noi, Simone Bernabei, buon lavoro a te alla redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Simo.
0: Ciao Vincenzo, un saluto a tutti.
1: E dunque abbiamo fatto anche un po' il punto della situazione per quanto riguarda il mercato anche del Napoli, perché occhio, insomma, a quelle che possono essere dei cambi totalmente di rotta per quanto riguarda il futuro immediato del Napoli al termine di questa stagione. Intanto nel corso di un'intervista disponibile su DAZN di John Stones, si è parlato della trattativa con la portata all'Inter. Ho provato tante emozioni, è stata una sensazione travolgente di felicità e orgoglio. Sono davvero grato per questa opportunità. Sono entusiasta di essere qui. Mi descriverei come uno gentile, felice e competitivo. Da bambino non stavo mai fermo, ero sempre in movimento, ero davvero attivo. Stones parla anche degli obiettivi con l'Inter: do sempre il 100%, sono competitivo. Amo vincere, lascio tutto sul campo. Penso di essere cresciuto tantissimo come persona e come giocatore. Ho avuto tantissimo successo, ho accumulato tante amicizie e ricordi al City. Quando ho segnato con l'Inter in amichevole sembrava quasi irreale, ero davvero felice, è stato un giorno speciale. Vorrei essere ricordato dai tifosi per aver dato tutto per la squadra, per il club, per la maglia e per aver soprattutto vinto. Queste le parole che potete trovare anche poi sbobinate su tutto il mercato web in gergo giornalistico di Stones. E noi invece ci ritroviamo tra pochissimo con un doppio collegamento. Cominciamo con Raffaele Garinella e poi andremo avanti con Luca Calamai. Chiudiamo poi, come al solito, con Alain Valneghi. Vi aspetto.

0: Allora, adesso diamo il buongiorno a Raffaele Galinella. Ciao Raff, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno a te, un abbraccio grande, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Quale versione dell'Italia vedremo stasera contro la Francia? Quella brutta contro il Belgio o quella più confortante contro la Turchia?
1: Ma auguriamoci di vedere quella più confortante contro la Turchia, anche se comunque è chiaro che si tratta comunque di partite che servono più che altro a comprendere, far comprendere al CT giovani in grado di poter indossare la maglia della nazionale. Contro la Turchia devo dirti la nazionale mi è piaciuta, è stato un bel vedere, sono dei giocatori che a me piacciono tantissimo, tipo Kayode, però insomma ecco anche la formazione di questa sera dovrebbe avere, a parte Kayode e Calafiori a sinistra e qualche giovane insomma come Vergara, come Sebastiano Esposito da studiare, poi il centrocampo con Tonali, Barella, Fagioli, è un centrocampo interessante. È chiaro che la Francia è più forte.
0: Francia più forte e quindi chiaramente sarà tutto da parametrare anche con la rivale di turno, ma in generale messo da parte il percorso diciamo dirigenziale federale che sta vivendo ulteriore confusione, fase di confusione, il percorso tecnico di Mancini come ti sembra? Chiaramente è presto per poterlo definire.
1: È presto, però. Certamente è presto, bisogna dargli tempo perché comunque sta convocando dei calciatori diciamo che possono rappresentare il futuro della nazionale. Io insisto su Kayode, ma c'è anche Dumbia, Zoma, insomma ci sono dei bei giovani, ecco, e ci sono anche delle certezze, ripeto, lo stesso Tonali, calciatori che sono tornati e che hanno per me molto da dire, come Frattesi, come Scamacca. Sono quei calciatori che possono far bene, bisogna concedere tempo. È chiaro che la qualità della nostra nazionale non è più la qualità della nazionale degli anni 90-2000, l'europeo non deve vinto nel 2021, non deve ingannare o illudere perché c'è tanto davvero da lavorare.
0: In che cosa siamo principalmente lontani da quella famosa Francia-Italia del 2006?
1: La qualità, a parte che c'era mezza Juventus in quella finale. Quindi questo già ti fa capire che era una squadra importante. Quella Juventus del 2005-2006 vincerebbe questo campionato a mani basse e con tantissimi punti di vantaggio, ma erano squadre diverse. Prendiamo la Roma del 2005-2006, fu la prima Roma di Luciano Spalletti, che poi puntò su Totti come centravanti, o lo stesso Milan, l'Inter, erano la Fiorentina di Cesare Prandelli, erano squadre che avevano secondo me tanta tanta qualità. Oggi il nostro campionato latita in qualità, ogni tanto esce qualche calciatore, quando ne abbiamo qualcuno importante lo cediamo all'estero come Kayode, perché giustamente la Premier rappresenta il palcoscenico più importante, dei giocatori vogliono misurarsi. Auguriamoci di recuperare un giovane che in questo momento è un po' fuori dai radar, che è Palestra, però insomma ecco, siamo lontani in termini di qualità e talento.
0: Come analizzi invece la triste finale con la nazionale, comunque in generale, della carriera che sta vivendo Cristiano Ronaldo? Poi è venuto fuori che tra le arrabbiature, per tutto quello che comunque già sai, ci siamo raccontati più volte, c'è anche il fatto che il figlio Ronaldo Junior non sia stato convocato nella nazionale Under 16, ma in generale è stato un oltraggio al campione o è stato il campione che ha oltraggiato la propria nazionale?
1: Io penso che a un certo punto della carriera, no? Sei stato un grandissimo campione. Oggi sta giocando nel campionato arabo, sta facendo dei gol perché magari punta un record, però penso che poi sai, bisogna anche avere quella saggezza, dico io, da grande campione, per accogliere anche il cambiamento e soprattutto per accompagnare il futuro che è davanti a quei calciatori che possono però guardare al passato, quindi a Cristiano Ronaldo, con profonda ammirazione. Dovrebbe, secondo me, a mio avviso, calarsi nella realtà nuova Cristiano Ronaldo. Lui magari inconsciamente pensa ancora di essere quel Cristiano Ronaldo di qualche anno fa, però il tempo passa per tutti e soprattutto passando il tempo bisogna poi concedere spazio a quel tipo di calciatore che sta emergendo alle spalle, ovvero quel tipo di calciatori diversi sicuramente, però ieri insomma, che hanno vinto contro la Danimarca, alle spalle di Gonzalo Ramos c'erano Neto, Fernandes e Leao, non proprio tre pivellini. Quindi io penso che bisogna avere anche quella saggezza che appartiene ai grandi campioni di accompagnare il futuro, avendo tu fatto parte di un meraviglioso passato e comunque di un buon presente.
0: Senti, poi invece volevo parlare con te anche della questione arbitrale. Vabbè, archiviata definitivamente anche dalla Procura federale la questione Rocchi, poi alla fine tutto ha portato sostanzialmente al cambio del designatore da Rocchi a Orsato. Come stai vedendo la gestione di Orsato? Cosa ti convince, cosa ti convince un po' meno?
1: Il fatto che si giochi di più in termini di interruzione di gara mi convince. Ci sono partite che per fortuna vivono meno interruzioni, ci sono delle regole più ferree per quanto riguarda la rimessa laterale, i rinvii da fondo, gli infortuni o comunque le botte che poi devono essere smaltite fuori prima di poter entrare. Questo mi convince. Forse qualche rigore sottovalutato c'è stato, ecco, non bisogna poi passare dal tutto al nulla. Prima si andava al VAR pure se magari passava una mosca e sperava un calciatore cadeva, adesso forse si va veramente poco, ci vuole una via di mezzo in questo, però penso ci stanno lavorando, arriveranno secondo me a una soluzione ottimale. Il lavoro mi piace fin qui.
0: È un calcio più veloce, è un calcio che ti può attrarre un po' di più da questo punto
1: di
0: vista.
1: È fondamentale, perché c'erano troppe interruzioni, devo essere onesto, era diventata una puntata del wrestling, no? Con tutte queste interruzioni, questo non giocare, questo spezzare il ritmo, a me non piace. A me piace un calcio con ritmo piuttosto intenso, con un'intensità piuttosto ritmata, scusa il gioco di parole, e quindi è questo che mi serve, è questo che voglio vedere, e penso che sia questo lo spettacolo.
0: Cosa ti aspetti al rientro, poi quando insomma sarà finita questa lunga parentesi di partite tra National League, amichevoli e cose varie, al rientro in campo? Si ripartirà dai valori di prima, qualcuno si sarà sistemato meglio, qualcuno perderà un po' l'impatto iniziale, che approccio ti immagini poi al rientro in campo?
1: Ma in realtà devo dirti la verità, non mi aspetto grandi rivoluzioni, forse ecco magari il Napoli troverà un McTominay in più, che è un giocatore straordinario, sono contento che ha ripreso a pieno regime dopo quell'infortunio, quel piccolo stop. Il Parma ha esonerato questa e non me l'aspettavo sinceramente, o meglio non mi aspettavo, non potevo aspettarmelo magari l'anno scorso a fine campionato, ma così dopo che hai fatto il mercato, dopo che hai condiviso con l'allenatore determinate scelte, puoi cambiare in corsa, non lo so, magari avranno ragione loro. Poi mi aspetto sono curioso più che altro di vedere il Bologna di Palladino, e faccio un grande in bocca al lupo a Holm, che si è operato in Finlandia e deve recuperare, sarà lontano per 4-5 mesi più o meno.
0: A proposito di Napoli, che hai sfiorato prima l'argomento, ci sono un paio di giocatori su cui pare che l'Inter abbia puntato gli occhi, no? Soprattutto chi arriva a scadenza di contratto, faccio il nome di Anguissa, faccio il nome di Meret, eccetera eccetera. Anguissa, per esempio, è un nome sul cui ti farebbe piacere che la tua Inter insomma puntasse per il prossimo anno? Sarebbe un upgrade, sarebbe un giocatore che mancava all'Inter?
1: No, non è un giocatore che mi fa impazzire, è un giocatore che secondo me il meglio l'ha dato negli anni passati, fa bene al Napoli, mi auguro che possa continuare a Napoli, perché la sua è una bella storia, quella con il Napoli. Francamente non penso, anche alla luce di quelle che poi sono state le operazioni di mercato fatte a centrocampo, che l'Inter stia puntando su Anguissa. Cioè, se proprio di puntare un tipo di calciatore dalle caratteristiche simili di Anguissa, visto che è tanto dispendioso giocare nel centrocampo a tre, mi auguro che si possa prendere magari un calciatore più giovane.
0: Altro giocatore che il Napoli rischia di perdere è McTominay, vista la sua condizione, la ritmia benigna, la quale è stata operata eccetera, visto le sue richieste, immagini che il Napoli farà di tutto per tenerselo, farebbe bene a tenerselo, o immagini un Napoli che possa andare verso valutazioni diverse?
1: Ma a questo punto penso che insomma andrà il Napoli su valutazioni diverse. Penso che McTominay sia destinato poi a tornare in Premier League, perché comunque magari ci sono delle possibilità maggiori anche da un punto di vista contrattuale. Poi bisogna vedere che tipo di allenatore ci sarà a Napoli, come evolverà il rapporto tra McTominay e Allegri. Sai, io penso che prima di separarmi da Conte ci avrei pensato, e poi magari avrei pensato a un altro tipo di sostituto, fermo restando che stimo tantissimo Allegri. Però sai, si è andato un po' controcorrente rispetto a quello che già la scelta di Conte mi aveva lasciato qualche perplessità. Però volevano vincere il campionato, Conte è straordinario nel portare una squadra a vincere in tempi brevi. Ecco, però magari rispetto alla filosofia iniziale, che cominciò con Rafa Benitez, si è andati un attimino lontani da quelli che sono poi gli standard del passato del Napoli da un punto di vista della qualità del gioco, perché secondo me le squadre di Conte e quelle di Allegri giocano meno bene, pur essendo comunque efficaci ed efficienti.
0: C'è una riflessione di un nostro amico che ci scrive, Tullio, che saluto, dice Mancini mi ha già conquistato con l'ultima partita, ho rivisto il Mancini allenatore di una volta, sono rimasto basito ieri invece sera guardando gli attacchi che hanno subito sia lui che Bastoni da una certa stampa italiana e anche francese, e ti chiedo cosa ne pensi tu di questi eventuali, di questi attacchi che sono.
1: Intanto che all'amico Tullio dico, caro Tullio, non esaltiamoci, che non, una rondine non fa primavera, non dovevamo deprimerci dopo la partita con il Belgio, non dobbiamo esaltarci adesso dopo la partita contro la Turchia, una Turchia che tra l'altro non poteva contare su Yıldız, su Çalhanoğlu, insomma, non esaltiamoci. Il Mancini allenatore, poi bisogna vedere quale allenatore intendi, caro Tullio, se tu intendi il Mancini dell'Inter, il Mancini del City, perché poi dobbiamo capire che tipo di allenatore del passato ti stia riferendo. Per quanto riguarda gli attacchi, ma io penso che nella vita, un po' come nel calcio, bisogna sempre trovare un certo tipo di equilibrio nell'analisi, no? Sottolineare magari determinate cose che vanno o non vanno affatto bene, ma farlo sempre con una certa, non ti dico diplomazia, però raffinatezza, ecco, bisogna essere raffinati anche nella critica, questo sì. Mancini, cioè, abbiamo detto che ha sbagliato in passato, lo abbiamo detto dopo la partita con la Juventus, lo abbiamo sottolineato, però direi che adesso il capitolo è chiuso, bisogna guardare avanti.
0: Ciao Raff, grazie. Raffaele Garinella, un abbraccio.
1: Grazie a te, un abbraccio.
0: È già pronto Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno. Ha ragione, basta, quello che pensiamo su Mancini abbiamo detto, esatto. Ora lo valutiamo e lo valuteremo per il lavoro che farà, per i risultati che otterrà, per quanto riuscirà a rimettere in moto l'aspetto Italia. Ma è giusto, basta, ognuno di noi ha espresso la propria valutazione, ma non si può vivere sempre, anche perché se uno ha sbagliato nella vita non è che deve essere condannato all'errore.
0: No, questo è vero, verissimo. Però intanto, al di là di quello che poi vedremo in campo stasera, che comunque ci deve portare a fare le giuste, concrete, obiettive analisi tra qualità nostra e qualità della Francia, ti chiedo invece... capitolo federazione, le cose si stanno ancora di più intrigando, complicando. Il 6 ottobre sarà una data sicuramente importante, si va verso il commissariamento, ennesimo cambio, ingerenza della politica, insomma, dimissioni e quant'altro. Lo scenario sta diventando ancora più grottesco?
2: Sì, triste, avvilente, grottesco, scegliete le parole. Temo che in questa vicenda ci sia anche un aspetto politico, di interferenze della politica. Allora, ve lo ripeto, io viviamo in un mondo nel quale non possiamo fare quelli nudi e puri. È evidente che un coinvolgimento di una entità importante come la Federcalcio, non il coinvolgimento, l'attenzione, diciamo, queste le parole sono determinanti in questo momento, di tutto il mondo, quindi anche l'attenzione nel mondo della politica ci può stare. Non dimentichiamo che il ministro dello sport è un uomo che viene dal calcio, che viene dalle strutture, che viene da ruoli anche importanti, quindi non è il classico politico tecnico che lo vive senza competenza, lo vive con competenza, quindi insomma sappiamo che c'è stato un grande dibattito che ha portato poi all'elezione di Malagò, che non è stato l'espressione di un convincimento generale assoluto, anche perché non rappresentava il nuovo sì nel calcio, ma non il nuovo in quello che era l'aspetto, diciamo, sportivo in generale, perché essendo lui da tantissimi anni presidente del CONI. Vedi, io quello che mi amareggia in questa situazione è che tutto sommato non c'è una rivolta generale in questo senso, nel senso che a me interessa sapere se ha ben chiaro chi in questo momento alimenta questo tipo di preoccupazione, di tensioni, se c'è la consapevolezza che qualcosa bisogna realmente cambiare, che veramente bisogna rimettere la qualità, il progetto tecnico elevato ai giovani al centro del villaggio, se veramente si è quantomeno iniziato questo tipo di percorso che dovrebbe avere in Claudio Ranieri ovviamente il motore, il punto di riferimento. Ma ragazzi, per far questo si rischia inevitabilmente di andare anche a qualche battaglia all'interno delle varie componenti del mondo del calcio. Vedi, quando a suo tempo Gravina fu eletto con il 96%, è una roba che, altro che elezione bulgara, una roba impressionante, no?
0: Sì.
2: Io dissi che non torna questo, perché è evidente che quel tipo di votazione, quel tipo di elezione portava come considerazione inevitabile e successiva è che Gravina aveva dovuto cercare di accontentare tutti, e se accontenti tutti non scegli, se accontenti tutti non decidi, e le decisioni portano invece a dibattiti, a momenti anche di vivace confronto, tutto quello che può far parte, ripeto, di una logica di crescita di un movimento. Ecco, io oggi ho la sensazione che questa vicenda, la quale non si sa come finirà, perché alla fine potrebbe andare a rielezioni, potrebbe ricandidarsi di nuovo Malagò, quindi immagina che cosa ridicola, uno commissariato potrebbe poi ripresentarsi e ricandidarsi, cioè si rischia di restare paralizzati e ancorati a errori del passato che sono talmente evidenti, che sono sotto gli occhi di tutti, ma che nessuno in questo momento vuole affrontare o può affrontare, proprio perché siamo arenati sul fatto se abbiamo o no un presidente.
0: Tra l'altro, situazione complessa, che fa capire come proprio le istituzioni calcistiche non vadano nella stessa direzione. Qualche giorno fa con Antonello Valentini, che tu conosci molto bene, che conosce molto bene l'ambiente nazionale, io ho detto: Antonello, ma e se qualcuno avesse pensato che Malagò poteva essere il presidente federale che era lì, ma che poi, diciamo, in qualche modo poteva essere, tra virgolette, pilotato, no, nelle scelte, o comunque guidato nelle scelte, e adesso si è reso conto che non è così? La risposta è stata emblematica, ha detto: se era così non conoscevano Malagò. Qualcuno può essere rimasto, diciamo, stupito in senso negativo dalla gestione autoritaria precisa, al netto degli errori che poi di cui si prende la responsabilità, di Malagò?
2: Ma te, Vincenzo, hai visto qualcosa di rivoluzionario?
0: No, niente, neanche un programma.
2: Cioè, hai visto un qualcosa che possa essere andato, faccio un esempio, no? Perché la tua riflessione è assolutamente interessante. Hai visto un qualcosa che è andato contro la Serie A? Hai visto un qualcosa che è andato contro la Serie B? Qualcosa è andato contro i dilettanti, contro la Lega Pro, contro i calciatori? Io non ho visto niente di tutto questo. Siamo perfettamente all'interno di una, già visto, già detto, non so, magari la Serie A voleva Conte allenatore A nazionale, e questo secondo te può essere un problema? Magari non ha aperto dibattito il fatto della scelta di una grande campionessa, tra l'altro, per il ruolo di dirigente accompagnatrice della nazionale maggiore, ma insomma, ragazzi, sono dettagli, no? Cioè, se un presidente federale un po' deve decidere questo, che lo fa fare il presidente? Ma non, la tua riflessione, che è credibile, però non poggia su elementi che possano aver generato dibattito in questo mese, dibattiti veri, no? Dibattiti veri su quelle che possono essere valutazioni di percorsi per i nostri giovani, di limitazione degli stranieri in qualche modo, di riduzione delle partite delle squadre di Serie A, di B o di C, niente di tutto questo, o io ne ho perso qualcosa, ma non mi risulta. E allora che può essere cambiato?
0: No, tra l'altro non abbiamo visto neanche, da quando c'è stato l'insediamento di Malagò, uno straccio di proposte di cambiamento, al di là di quello che dicevi tu, cioè non c'è un piano, non c'è un programma, che non era stato presentato poi sostanzialmente neanche prima, che non si faceva altro che parlare di chi sarebbe stato il presidente, ma di piani, di organizzazioni, di progetti, di riforme, non se ne è sentito parlare proprio. Questo che fa capire che siamo veramente anni luce indietro rispetto alla soluzione.
2: Sì, ma soprattutto siamo fermi a zero, cioè non è successo assolutamente niente. Cioè, oggi ti devo dire, nel calcio italiano l'unica rivoluzione evidente è quella arbitrale, di metro e di struttura, di strategia, ma lì siamo entrati nel merito. Chi che è cambiato? Da anni si parla di fare un campionato, riportare la vecchia Di Martino, ti ricordi?
0: Sì.
2: Sei molto giovane.
0: Vabbè,
2: un campionato per far sì che, visto che tanto il numero delle seconde squadre è limitatissimo, non si può crescere, fare un campionato giovanile vero, forte, credibile, che possa permettere veramente ai giovani di avere quel passaggio intermedio tra la primavera e i campionati di Serie A o B, che sono veramente sport diversi. Niente, il niente assoluto, siamo allo zero totale, quindi. Ma anche perché poi, ripeto, sono settimane ormai, questa vicenda di Malagò è al centro, e ti devo dire, ricordati bene, che già prima delle elezioni c'è stato un passaggio molto importante, voluto da non so chi, per capire se Malagò poteva o non poteva candidarsi, no? Quindi certo, questa vicenda è tone ed è chiaramente un qualcosa di pretestuoso, perché ovviamente è un modo per cercare di disarticolare un qualcosa appoggiandosi a un regolamento che c'è, ma che sostanzialmente non è mai stato preso in considerazione.
0: Altrove ci sono altri problemi che stanno risolvendo. Per esempio, il Portogallo vince nelle sue partite, la nuova era da, con Jesus, che come tecnico sta dimostrando grandi cose, ma anche grande carattere, lasciando in panchina Ronaldo con tutto quello che ne è venuto fuori. Come la commenti questa storia di Cristiano Ronaldo?
2: Che sta finendo un'epoca, Vincenzo, che io tra l'altro ho vissuto pienamente, ma forse anche te, perché non sei proprio di primo piede. Cioè, sta finendo l'era di Messi e Ronaldo. Messi giocherà la partita addio il 6, la partita addio alla nazionale. Ronaldo sostanzialmente si è chiamato fuori. Sono due campioni che hanno rappresentato un'epoca calcistica e ci hanno fatto divertire, che hanno vinto, sono spartiti premi. Due campioni che hanno acceso il dibattito su chi dei due è più forte, così come c'era il dibattito a suo tempo tra Pelé e Maradona. Il tempo passa. Tempo passa, dopodiché io ho visto un'ultima partita, ho visto Yamal in ultima partita, e questo testimonia che il calcio comunque va avanti e trova sempre nuove storie, nuovi personaggi.
0: Yamal, Haaland, quindi insomma, le due generazioni.
2: Cioè, all'interno però di queste nuove storie, mi dispiace dirlo, non c'è Italia. E abbiamo tanti buoni giocatori, ma non abbiamo in questo momento quello che ti può diventare il fenomeno di una generazione, di un'epoca. E questo è un altro elemento, e poi si ricollega al ragionamento che facevamo prima. Poi vedi, poi la domanda successiva è: Messi e Cristiano Ronaldo sono pronti per un'altra vita? Ecco, anche certe reazioni, tipo quella di Cristiano Ronaldo, comprensibile da un punto di vista umano, ma insomma, con qualche punto interrogativo, e poi anche per loro non è un passaggio semplice, eh? Non è un passaggio semplice. A perdere la sensazione che anche su questo fronte Messi sia un po' più avanti, però magari sbaglio perché non li conosco bene, e poi si rientra nelle simpatie che per esempio mi farebbero dire che se dovessi scegliere tra Messi e Ronaldo, pur riconoscendo a Cristiano Ronaldo il grande merito di essere stato un grande giocatore che è diventato un fenomeno con il sacrificio di lavoro, però Messi mi è sempre stato più simpatico, mi ha sempre appassionato di più.
0: E quindi insomma la risposta è arrivata, tra l'altro Messi che il 6 dirà addio al calcio per quanto riguarda la nazionale, esatto, argentina, con questa grande, esatto, festa. Ci sarà anche Mastantuono, che è diventato un po' un simbolo della riscossa della Fiorentina. Te lo aspetti in spolvero anche quando si ritornerà a giocare?
2: Sì. Tra l'altro oggi ho scritto un editoriale su Firenze Viola, dove ho scritto che secondo me la maglia numero 10 andava data a me, a Mastantuono, e invece di ritirarla per un anno e poi ritirarla per un anno nel nome di Antonioni, con Antonioni poi che in realtà non ha riconosciuto questa operazione in maniera pubblica, quindi una cosa molto italiana. A proposito di cose tra il ridicolo e lo strano, no? No, Mastantuono è il domani, è il futuro. Però vedi, caro Vincenzo, l'Argentina ha chiuso un ciclo, no? Messi, il saluto di Messi è dichiara la fine di un percorso, va bene? E in quello che sarà probabilmente il numero, non forse il ruolo, ma comunque l'Argentina ha due giocatori come Nico Paz e Mastantuono. Nico Paz ha qualche anno in più, hanno fatto lo stesso percorso, Argentina, Real, Italia, ma sono due giocatori che possono diventare due fenomeni con la F maiuscola. E noi non ce l'abbiamo questi. Loro ne hanno due, nemmeno uno, ne hanno due. Ecco, poi magari non ne sfonderà nessuno. E questo che ti dà il senso di povertà guardando le cose nostre. Ecco perché ti aggrappi per esempio a Pio Esposito, Qualcuno ha scritto che segnerà più gol di Giriva al nazionale, può essere, ma per un motivo anche, perché a quei tempi si giocava la metà delle partite rispetto alla nazionale di oggi. Io mi auguro che Pio Esposito si avvicini a Gigi Riva, ecco, questo sarebbe già, però io non me la sento oggi di pensare che Pio Esposito può diventare il simbolo di un'era generazionale, me lo auguro,
0: ce lo auguriamo,
2: ancora ho
0: però
2: bisogno di riprove, tante riprove.
0: Grazie Luca Calamai, un grande abbraccio. Grazie a Luca Calamai, noi ci fermiamo, breve pausa e poi Alain Valnegri, vi aspetto.

0: Allora, adesso è il momento di Alain Valnegri. Alain, buongiorno.
1: Ciao, ciao Enzo, buondì.
0: Hai scelto una bella partita da vedere, Alain, perché Grecia-Olanda poi si è conclusa sul risultato di 2-2. Tante emozioni, me la devi raccontare, però io non l'ho vista, mi devi dire tutto quello che è emerso da questa partita.
1: Beh, un'opposizione di stili proprio, una Grecia che comunque è brava ad organizzarsi a livello difensivo e ripartire in contropiede con tanti argomenti, che si era portato sul 2-0, e l'Olanda con i cambi che ha fatto Xavi con l'entrata di Lang, Reinders e Gravenberg, ha comunque cambiato un po' la dinamica nel secondo tempo, e lì è riuscita a tornare in partita e meritare il pareggio segnato da Reinders all'89esimo.
0: Che risposte ti sono arrivate dall'una e dall'altra parte, dalle tue curiosità?
1: La Grecia bisognerà contare con lei, perché comunque sarà nel sorteggio, non so dove sarà, però comunque c'è una squadra con tanto talento, cioè a livello offensivo c'hai tra Karezas, Ioannidis che comunque nel Panathinaikos ha fatto vedere che comunque è a livello, Pavlidis nel Benfica, Zolis gioca nell'Arsenal, Amazur che comunque è entrato e ha segnato, Aduvikas che conosciamo bene, Zafiris che gioca nel PAOK che è un giocatore geniale al centrocampo. La Grecia ha tanti argomenti, ha una bella generazione che sta arrivando, e chi se la prenderà per le qualificazioni europee soffrirà contro la Grecia da marzo in poi.
0: Dell'Olanda invece complessivamente che indicazioni ti sono arrivate?
1: L'Olanda bene, l'Olanda ha ritrovato la sua anima, ha ritrovato il possesso palla, ha ritrovato il dominio delle partite, ha ritrovato la voglia di essere ultra offensivi, ha tanti giocatori di qualità, perché comunque ieri con l'entrata di Lang e Reinder soprattutto la partita è cambiata, era molto più minacciante, è riuscita comunque anche a arginare questo blocco greco nel secondo tempo e alla fine se la giocheranno tutte e due per vincere il girone, perché la Germania comunque è un po' dietro e la Serbia diciamo che non è ancora nel gruppo B, però non vedo la Serbia salvare la categoria in questo girone.
0: La Germania invece, come dicevi, un gol per tempo, liquidata anche la Serbia, non è stata una Germania particolarmente intrigante dal punto di vista del gioco. Non so se hai visto gli highlights, se hai visto anche un clamoroso errore di Woltemade a un centimetro dalla porta, insomma lì ti sono tornate le parole che mi hai sempre espresso su di lui, no? Però lì è un po' troppo, no? Un po' anche sì. Per chi?
1: Sì, ma è bello da vedere, però non è super bomber, ormai non è, gli manca cinismo. A me è un giocatore che piace, tecnicamente è un giocatore anche elegante, nei movimenti comunque spesso volentieri fa il movimento giusto per aiutare la squadra, però è chiaro che davanti alla porta in Germania c'è proprio il dibattito, la gran domanda di sapere perché comunque il Cittino si è portato 3 soldi, perché Klopp comunque aveva la possibilità di farlo debuttare e chiudere questo argomento della sua scelta, e 3 soldi ha scelto di giocare con l'Under 21, tra l'altro ha segnato un gol su punizione spettacolare, e speriamo di poter convincerlo di giocare con la nazionale italiana, perché comunque 3 soldi è tanta roba, e in Germania se vogliono 3 soldi significa tanto, significa che prima di tutto gli manca quel profilo, e poi con i pari età comunque è un giocatore che ha comunque qualcosa di speciale.
0: Il Portogallo archivia per adesso la partenza di Cristiano Ronaldo, la 7 data sulle spalle di mi sfugge il nome di Leao, ecco, perfetto, e soprattutto insomma emergono anche altri fattori che avrebbero infastidito Cristiano Ronaldo, uno di questi quello che la selezione nazionale Under 16 non abbia convocato il figlio Ronaldo Junior. Ma al di là di questo, il 4-2 contro la Danimarca ci racconta che Jesus sta facendo un bel lavoro con la Portogallo.
1: Sì, però ci possiamo chiedere, te lo dicevo ieri, io vorrei avere una statistica della media gol segnati della nazionale portoghese negli ultimi 2 anni con Ronaldo in campo e senza Ronaldo in campo. Ti garantisco che è molto più alta la
0: Cioè
1: media
0: senza
1: gol.
0: Ronaldo riesce a segnare più facilmente.
1: Eh sì.
0: Quindi questo darebbe ragione alle scelte di Jesus.
1: Ma sì. E poi darebbe ragione a una piccola parte, perché sì, comunque i pro Ronaldo, comunque ci sono più pro Ronaldo che detrattori, però darebbe ragione ai critici di Ronaldo o ai lucidi di dire: ma Ronaldo adesso come adesso non può pretendere essere titolare. Non dico di buttarlo fuori dalla nazionale, perché comunque è sempre Ronaldo, una leggenda, però a un certo punto anche lui deve comunque accettare che non ha più comunque né il fisico né la reattività né il ritmo pure per poter giocare a questi livelli durante 90 minuti. Con un ruolo alla Altafini ne uscirebbe anche vincente lui. Lui ha quella golosia di voler essere assolutamente protagonista, giocare tutto, e alla fine limita il suo proprio paese. È paradossale, però sì, è la mia opinione, non è evidentemente qualcosa di obiettivo, però i numeri in un certo senso danno ragione ai detrattori. E ieri comunque in un campo difficile, perché al Parken poche nazionali vanno a vincere, soprattutto non ricordo nazionali capaci di segnare 4 gol al Parken. Ieri è andato al Parken, ha vinto 4-2 con 4 marcatori diversi, e anche Joao Cancelo quando ha segnato ha fatto comunque nell'esultanza, c'erano dei gesti come dire: ma noi non dipendiamo di Ronaldo. E dunque la miglior risposta per Juan Jesus.
0: Eh già, direi di sì dalla risposta del gruppo, e quindi sta diventando anche una questione politica, però intanto l'allenatore Jesus dice: guardate che poi alla fine funzioniamo forse addirittura meglio. E oggi tocca a noi, Alen. Allora ti vado a dare un po' quella che è la probabile formazione della nostra nazionale, che dovrebbe schierarsi con il 4-3-3: Donnarumma tra i pali, Kayode a destra, Mancini bastoni centrali, Casio a sinistra, Barella, Tonali e Fagioli in mezzo al campo, Maldini più Esposito, Sebastiano Esposito lì davanti. Che formazione, o a meno che non si scelga di mettere Ken al posto di Maldini lì davanti con Esposito, con i fratelli Esposito, però orientativamente l'unica indecisione è proprio questa qua, così come Scalvini o Mancini come difensore centrale, Fagioli o Frattesi in mezzo al campo. Come cambia con queste scelte e che formazione ti sembra sia la miglior formazione possibile?
1: Ma non lo so, ho letto varie diverse formazioni. Io voglio stabilità, voglio capire bene. Adesso Mancini deve fare il suo gruppo. Sì, ha chiamato 35-36 calciatori, ma prima fai debuttare Inacio, fai debuttare certi calciatori che almeno sappiamo che comunque potranno giocare solo con la nazionale, perché Inacio sarebbe un peccato perderlo. A Norda
0: Credo che sia
1: l'ha
0: rimasto a
1: chiamato
0: casa, Ignazio.
1: 3 partite, no, no, nemmeno 1 minuto, e adesso torna in Under 21. Inacio l'ha lasciato a casa, lo so.
0: Potrebbe, diciamo, avere il suo spazio contro la Turchia, dici, per esempio, eventualmente.
1: Speriamo, speriamo. Ma sì, ma è importante quello. La formazione vista in Turchia mi è piaciuta tantissimo. Adesso è chiaro che lo scoglio comunque è un altro. Vai a giocarti una partita contro il top 4 della formazione al mondo, la Francia entra in quel top 4, e adesso avremo delle risposte anche sulla personalità, anche sul lavoro che rimane Mancini. E niente, avanti con le sue idee. Comunque lui nel primo ciclo con la nazionale fece così, e comunque l'Italia veniva comunque dalla delusione del non mondiale in Russia. Eppure aveva trovato le soluzioni a partire proprio dalla personalità. Dunque io mi aspetto personalità, voglio capire e vedere gente che non ha l'energia e la paura del giorno, del fatidico giorno in Bosnia dove siamo usciti ai playoff. Io voglio gente con il sangue negli occhi, e in Turchia l'ho visto.
0: La Francia però di fronte non è la Turchia e dovrebbe anche lei replicare con un modulo a specchio, con Zinedine Zidane che schiererà un 4-3-3, Maignan tra i pali, Koundé, Upamecano, Jacquet, Truffert sulla sinistra, Koné, Dacuña e Rabiot in mezzo al campo, Lise, Dembélé, due lì davanti. Formazione che ci può far male in quali elementi? Tutti.
1: Diciamo che la Francia ormai mi aspetta una conferma proprio sull'uscita a palla e sulla gestione in zona di creazione. La Francia deve essere protagonista, deve provare a schiacciare la rivale. Cioè, a livello individuale ha comunque un materiale straordinario Zidane, però per migliorare Deschamps, sì, vincere dei titoli, però vincere dei titoli comunque è molto complicato, però almeno convincere sul gioco, almeno offrire qualcosa in più rispetto a, al ciclo Deschamps, dove spesso volentieri ci mancava qualcosa. E Zidane in Belgio l'abbiamo visto, con D'Acuña lì a centrocampo comunque cambiano tante cose, e stasera capiremo se Zidane segue questa strada, però son sicuro che lui comunque ha lanciato la sfida alla Spagna volendo comunque emulare la Spagna in un certo senso, forse con un qualcosa in più sull'altezza del blocco quando difende, sulla capacità anche di lasciare il pallone alla squadra rivale e poter cambiare il chip e giocare più in transizione, però l'idea di base è quella di essere protagonista a partire dal possesso palla.
0: Quale può essere invece l'ago della bilancia a nostro favore, cioè l'atteggiamento, il modulo, gli uomini in particolare che possono creare un problema alla Francia, a questa Francia?
1: Beh, la Francia con Deschamps soffriva quando ti chiudevi e provavi a giocare in transizione, lì comunque faceva fatica, l'abbiamo visto più di una volta perdere le partite in questo modo, anche se ne ha perse poco, ma era spesso volentieri così. Adesso con Zidane essere superiore a livello tecnico a centrocampo, perché se lui gioca con un centrocampo leggero, tecnico, di qualità, gli bisogna prendere il centrocampo e coprirsi bene le spalle, perché comunque in transizione questi hanno tanti argomenti. Per me in transizione la Francia è la squadra più pericolosa, la squadra che ha più velocità e più qualità, ha tante alternative. Però sì, provare a farli difendere nei loro 30 metri, 40 metri, col giro palla, con la qualità, bisogna ripartire da quello, te l'ho detto l'altro giorno, ma anche se andiamo a Parigi a perdere 3-0, però giochiamo in questo modo, con personalità, con le idee chiare sul modello, qualcosa verrà fuori, e comunque devi cadere prima, devi perdere 1, 2, 3 partite prima di arrivare comunque a un modello di gioco dove tutti i giocatori si sentono comodi, che è ben interiorizzato in tutte le fasi di gioco. Dunque è il riinizio per il ciclo Mancini, e in Turchia abbiamo visto qualcosa in più, abbiamo visto una reazione, era la cosa più importante, però una reazione anche con la qualità, e su questo questa sera speriamo che comunque la nostra nazionale non si chiuda, non giochi con la paura, perché comunque sarebbe fare un passo indietro.
0: La Romania di fatto non ha convocato Dragusin per la partita contro la Bosnia. Io ti chiedo, ti aspettavi di più anche nel suo impatto alla Fiorentina da questo giocatore?
1: Guarda, quando è arrivato Vannoli no, quando è arrivato Vannoli bene. Un grosso come tutti. Sinceramente non c'era qualcosa che non funzionava proprio tra...
0: Nei meccanismi, dici tu.
1: Tra spogliatoio e allenatore. Anche sul rapporto, perché comunque Grosso faceva delle dichiarazioni molto strane. Dragusin è il leader di questa della difesa viola. Paratici è andato a prendere Dragusin per le sue doti di leadership, per l'aggressività, il gioco aereo. Dragusin è un bel difensore, a me piace. E da quando è andato via Grosso, comunque con Vanoli abbiamo visto il Dragusin che vogliamo a Firenze. Ben venga che non giochi, così sarà riposato per la partita a Marassi, che è molto delicata.
0: Già, assolutamente, al rientro ci sono gare estremamente complicate del nostro campionato, che riabbracceremo la settimana prossima, ma io intanto ringrazio e saluto Alain Valnegri. Ciao Alain, grazie mille,
1: ciao,
0: alla settimana
1: grazie.
0: Prossima
1: ciao.
0: Dunque l'ultima, l'abbiamo detta di fatto con Luca Calamai, ritorniamo, l'Argentina vorrebbe ritirare la maglia numero 10 di Messi dopo il suo addio alla nazionale in programma appunto il 6 di ottobre. A 39 anni l'argentino disputerà appunto la partita contro il Benin al Monumental di Buenos Aires, la sua 280esima ultima presenza in nazionale. E Claudio Tapia, presidente dell'AFA, aveva espresso appunto il desiderio di non assegnare più la casacca numero 10 a Leo Messi nel 2009 in poi, per rendere omaggio a un giocatore che ha conquistato tra le altre cose un mondiale, due Coppa America con l'Albiceleste. Sarebbe una decisione veramente clamorosa, e insomma poi avremo modo di parlarne, ma sicuramente se ne parlerà anche all'interno di Maracanà, che sta per partire. Quindi io lascio spazio a Marco Piccari, saluto e ringrazio Andrea Maiocca.
2: Il ritmo
0: Ringrazio tutti quanti voi, vi do appuntamento alla settimana prossima. Ciao a tutti.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che realizziamo oggi da Trento, dove è in corso il Festival dello Sport, è arrivato alla 9ª edizione. Tanti personaggi dello sport che sono accorsi qui a Trento, tanti ex calciatori, calciatori in attività. E noi abbiamo analizzato in questa intervista con Sevino Nela il rendimento della Roma, che in questo momento è in testa alla classifica insieme all'Inter e alla Lazio. Dunque sentiamo subito le parole di Sevino Nela, grande ex giallorosso. Con Sevino Nela per parlare della Roma, dopo 5 giornate in testa con Inter e Lazio, può essere l'anno in cui la Roma, questo scontro con l'Inter, può portarlo fino alla fine per guadagnarsi il titolo?
1: No, è presto ancora, ma è presto non solo per l'Inter, non solo per la Roma, non solo per la Lazio, ma per tutte. Sono passate poche giornate, forse è anche vero che in queste poche giornate abbiamo già visto qualcosa, ma è presto, insomma, non... Aspettiamo, poi ci sono altre squadre che stanno lavorando, stanno cercando di migliorarsi, ci sono squadre magari con qualche infortunato in più, quindi insomma ci vorrà ancora un po' di tempo. Io di solito ogni anno, ogni stagione, quando arrivo intorno alla decima, dodicesima, ho più certezze, diciamo così, adesso ancora no.
0: Però la Roma è la squadra che esprime il miglior calcio di tutti in questo momento?
1: Non lo so se è il miglior calcio. Probabilmente non a tutti piace come gioca Gasperini, ma è un allenatore che conosciamo benissimo, molto bene. Le sue idee di calcio sono quelle che vediamo. Grande aggressività, occupare gli spazi, insomma tante cose. Non lo so, secondo me l'Inter rimane ancora la squadra più forte di questo campionato, squadra nominata un po' da tutti. La Roma c'è però, è migliorata in qualche elemento, i numeri di Malen stanno anche a testimoniare di quanto stiano facendo bene, insomma vediamo poi come andrà.
0: Rispetto all'Inter magari può avere meno esperienza a vincere?
1: Ma meno esperienza, non lo so, io sono arrivato a Roma nell'81, la Roma non aveva una storia felicissima sotto l'aspetto di risultati, abbiamo cominciato a vincere sia in Italia che in Europa, la differenza secondo il mio parere la fanno solo i bravi giocatori, tutti gli allenatori secondo me sono molto bravi, non ne metto uno sopra un altro o davanti a un altro, abbiamo degli allenatori preparatissimi, i giocatori sì che fanno la differenza.
0: L'ultimissima su Malen, può essere in grado di battere anche il record di Higuain?
1: Non lo so, devo dire la media non è male, ma a me è impressionato questo ragazzo come si muove in mezzo al campo, sa fare tutto e non faceva il centravanti ed è stato Gasperini che l'ha voluto centravanti. Quindi bravo il mister naturalmente e bravo anche il giocatore, bravo anche questo ragazzo, insomma sta facendo veramente ottime cose.
0: Adesso occhi puntati sulla Juventus attraverso questa intervista ad Evelina Cristillen, grande tifosa bianconera nonché dirigente UEFA, le sue parole sulla squadra di Spalletti ma anche sul calcio internazionale.
2: A proposito della Juventus, in questi giorni si è parlato molto di questo aumento di capitale, le sue impressioni? Aumentano le responsabilità dei dirigenti?
3: Beh, insomma, guardi che questo è come dire un versamento che doveva essere fatto per via del fair play finanziario, del settlement agreement con la UEFA, cioè non sono soldi che vanno sul mercato questi, perché siamo ancora in procedura di infrazione, quindi vorrei togliere qualunque illusione ai miei amici tifosi perché sono soldi che vanno a ripianare qualche cosa che si deve riguardo ai debiti. Però diciamo che grazie all'azionista di maggioranza, perché caspita, ne parlavo poco fa, ha fatto questo il quarto aumento di capitale in 5 anni, ormai i soldi versati superano il 1 miliardo di euro, 1 miliardo e 200 milioni, ci vuole veramente una gran fiducia e una gran costanza per continuare, speriamo che arrivino anche i risultati.
0: Ecco, questo avvio di campionato come le è sembrato, si aspettava di più dalla Juventus?
3: Ma francamente un po' di più sì, cioè perdere da Sassuolo non me l'aspettavo. Sì, un po' meglio la pensavo. È vero anche che ci sono stati un sacco di infortuni, quindi questo va valutato, però speravo un po' meglio.
0: Spalletti è uno dei suoi allenatori preferiti?
3: Ma in questo momento diciamo che non credo che ci sia che ci siano tantissime alternative intorno. E che sia uno dei miei preferiti sinceramente no, però non sta facendo poi tanto male. Ogni tanto un po' non lo capisco, non capisco quello che dice, le sue filosofate eccetera. Però vediamo, i risultati poi stanno sul campo, non a parole.
2: L'ombra di Conte c'è sempre comunque.
3: Beh, Conte è il mio, oltre che essere un mio carissimo amico, è anche il mio preferito in assoluto. Io ho esordito in Consiglio UEFA nel 2016, quando lui era allenatore della nazionale, e di una nazionale francamente non proprio eccezionale. Siamo arrivati ai quarti di finale all'Europeo in Francia, perdendo al 18° rigore ai quarti di finale con la Germania. Con Antonio in panchina, è una squadra, diciamo, l'ho già detto, non eccezionale. Per me lui è un motivatore straordinario. Però con la Juventus non si lasciò benissimo, quindi io lo vorrei sempre.
2: L'obiettivo secondo lei per la Juventus quest'anno è la Champions, oppure ci sono anche delle percentuali non altissime magari di poter guadagnarsi il titolo?
3: No, il titolo lo escluderei, l'Inter è decisamente più forte, la Roma che si è vista quest'anno anche. Diciamo che sicuramente il quarto posto è l'obiettivo, quest'anno è stato fallito, vediamo di prendercelo nel 2027.
2: Ecco, per quanto riguarda i dirigenti, guardando anche agli anni passati, qual è il suo preferito tra quelli che sono passati dalla Juventus, naturalmente Paratici, adesso Carnevali?
3: Allora, io ovviamente, è facile dire Marotta, ma è autoesplicativo, è stato, come dire, gentilmente ma neanche tanto accompagnato alla porta anni fa, e si è visto quello che è riuscito a fare all'Inter, per cui Marotta è numero uno, ma il suo allievo prediletto è sempre stato Carnevali, che è un mio carissimo amico, e quindi io grande fiducia in Giovanni Carnevali. No, quelli di prima no.
2: Paratici no.
3: No, grazie.
2: Per l'affare Ronaldo e non solo?
3: No, vabbè, ma perché poi, diciamo, non lo so, credo che, se posso dirlo, in fondo anche come quello che è successo con Marotta, che era, aveva allevato, cioè conta anche il lato umano in certe cose, no? Lui non si è comportato benissimo con Beppe, sia lui che Andrea Agnelli, che comunque ha fatto cose straordinarie da presidente, sia chiaro, però erano partiti un po' con l'idea dei giovani leoni che devono far fuori tutti gli altri perché Ronaldo, questo, quell'altro, eccetera. Poi si è visto, guardi che l'ultimo bilancio, forse addirittura in attivo, ma almeno in pareggio, della Juventus è stato quello del 2018 con Marotta, dopo basta, e con Mazzia, che vorrei ricordare era il direttore finanziario, bravissimo.
2: Ultimissima davvero, il calcio internazionale in che direzione si va?
3: Questa è una domandona, perché io ho visto ancora l'altro ieri le dichiarazioni molto potenti di Alexander Čeferin, peraltro mio carissimo amico, nei confronti di Gianni Infantino. Allora, il punto è questo: o trovano un candidato e i voti entro il 18 di novembre per affrontare Infantino nelle elezioni di

0: che poi quello era un cartellino rosso, vuol dire che uno che non rispetta il gioco, quello soprattutto, poi toglie i soldi, quella roba lì. Ma la cosa più grave secondo me è stato quel cartellino rosso di Balogun levato, e dobbiamo solo ringraziare il Belgio che abbia battuto gli Stati Uniti, sennò il campionato era finito.
1: In Italia invece come andrà a finire la questione Malagò?
0: A questo poi non lo so, non so, perché davvero non lo so, mi sembra veramente un modo, da qualunque parte la si guardi, di farsi del male da soli. Non sto parlando di lui, Malagò, dico sistema calcio in generale.
1: Sempre a proposito della Juventus, sentiamo un altro tifoso VIP dei bianconeri, Claudio Cappucci, grande ex ciclista, Claudio Cappucci che ha presentato il suo libro qui a Trento ed è stata l'occasione appunto per scambiare due chiacchiere sulla Juventus. Le sue parole.
2: I luoghi del diavolo sono sempre le salite?
3: Anche discese ci sono. Il percorso deve essere sempre completo.
1: Però sempre in forma comunque.
3: Beh, la forma bisogna tenerla insomma un po' sotto pressione, se vuoi. Gli anni passano, rimane la passione, tante cose si fanno ancora per star bene con se stessi, star bene con il mondo, perché alla fine è sempre stato questo il nostro mondo e quindi dobbiamo terminarlo in questo mondo.
1: Questi mondiali 2026?
3: Beh, sto pensando, è arrivato secondo Matthew, un velocista. Mi viene da pensare che alla fine non erano poi così duri come erano stati dipinti, anzi c'era anche Pedersen davanti, quindi vabbè, è il ciclismo moderno questo.
1: Senti, faccio una digressione sul calcio, sei tifoso della Juventus, cosa ne pensi fino a questo momento dopo 5 giornate di campionato?
3: C'è ancora tanti lati oscuri di questa squadra, momenti va, momenti non va, non siamo sicuramente una squadra per ambire a grandi cose, ma spero che la Juve ritorni quella che è.
1: Spalletti ti convince?
3: Pensavo un po' di più. Secondo me l'allenatore giusto della Juve è Conti.
1: Se ne parla?
3: Ma, se ne parlava già all'inizio, qualche anno dietro, ma gira e rigira e poi alla fine vedi, si ritorna lì.
1: La qualità insomma non è a livelli di Inter e forse anche della Roma?
3: Beh, sai, è appena iniziata la stagione, certo che si vede già qualcosa, è da capire adesso cosa cambierà la Juve, sembra che ci sia qualche cambiamento ancora in atto, siamo stati anche sfortunati perché anche un portiere appena preso, infortunato, insomma abbiamo tanti infortunati, non siamo messi bene neanche con quei pochi buoni che avevamo. Siamo all'inizio, vedremo.
1: Poi c'è anche un problema in attacco.
3: In attacco, se non segnano gli attaccanti è un problema, sì. In una squadra ci sono gli attaccanti che devono segnare, non i difensori.
1: Che salita si prospetta per la Juventus?
3: È lunga, non è ripida, è lunga.
1: Occupiamoci adesso anche del Milan, e lo facciamo attraverso questa intervista ad una vera e propria bandiera rossonera, Demetrio Albertini. Anche lui ha presentato il suo libro qui a Trento, Lezioni di campo.
4: Festival dello Sport a Trento, del tuo libro, si parla di talento, di squadra, di competizione. Qual è quindi alla fine il messaggio che vuol partire dal tuo libro?
5: Ma prima di tutto sono quelle lezioni che ho imparato io, quindi non che voglio insegnare agli altri, ma che ho imparato io, che mi hanno dato il campo, lo spogliatoio, quello che ho fatto per diventare quello che sono adesso, diciamo, nella mia vita. Dico che mi ha spinto il pensiero di lasciare qualcosa ai miei figli, perché loro hanno conosciuto il papà adesso, non quando giocava, perché non erano nati, e quindi in quel momento lì ho detto, gli faccio capire da dove arriva il percorso del papà.
1: Il tuo libro ovviamente si parla anche di Milan, e allora ti chiedo che valutazioni fai sulla squadra di Amorim dopo 5 giornate di campionato, ancora imbattuta, però ancora non ha convinto fino in fondo.
5: Ma io dico che è un cantiere aperto, perché dobbiamo essere onesti, nel senso che si è cambiati tanti effettivi, tanti giocatori, si è cambiato più volte il gruppo societario, anche se la proprietà rimaneva la stessa, però che seguiva la squadra, quindi in questi anni tutte le volte ripartire da zero non è così semplice, anche perché in una squadra non è la sommatoria degli effettivi, i valori degli effettivi che fanno poi alla fine ti portano a vincere, ma ci vuole costruzione di un DNA.

0: di un gruppo e di una squadra.
1: C'è un singolo che ti ha convinto di più, Demetrio? Penso anche ai nuovi, penso Moreira, la sua energia, come si sta imponendo anche il giovane Sisse.
0: Sisse mi è piaciuto molto, oltre alle cose che ha fatto vedere all'inizio, quasi inatteso, no? Inaspettato da parte di tanti. Come ho detto più volte, mi auguro che trovi spazio anche Camarda, che è un giovane che non dobbiamo farlo invecchiare in panchina o in giro per il mondo, bisognerebbe dargli un po' di coraggio. Credo che Amorin ha questo spirito, no, di poter valorizzare quello che, di valutare quelle che possono essere le capacità dei talenti che ha lui nella squadra, e quindi mi aspetto che Camarda possa imporsi lui prima di tutto e far convincere l'allenatore.
2: Particolarmente significativo qui a Trento è stato anche l'intervento di Julio Velasco, commissario tecnico della nazionale femminile di pallavolo. Le sue parole in particolare su Messi, Messi che è pronto in questi giorni a dare l'addio alla nazionale con una partita speciale con l'Argentina. È molto interessante ciò che ha detto a proposito di Messi Julio Velasco, sentiamolo.
3: Messi e la partita d'addio alla nazionale in questi giorni, cosa ne pensa?
4: Ma che abbia avuto l'opportunità di avere una partita a Buenos Aires è una cosa molto bella, perché sicuramente sarà una festa incredibile, no? Però io torno a dire quello che ho detto sul palco: molti della gente che starà lì a osannare Messi, o almeno alcuni parecchi, lo insultavano di un modo feroce quando Argentina perdeva le finali di Copa America. E quando ha cominciato a vincere, invece è diventato un altro semidio come Maradona. Mi sembra che dovrebbe essere un po' più equilibrato i giudizi, no, dei tifosi, perché adesso Messi, ma non c'è più nessuno. Se uno va in Argentina e dice: ma tu non li insultavi? No, io no. Ma tu? No, neanche io. Nessuno li insultava, ma li insultavano, non è che lo criticavano, eh? Lo insultavano. Io dicevo: ma perché Messi va a giocare in nazionale, essendo multimiliardario, potendo stare in, non so, in un yacht privato dove vuole lui, sta lì a giocare? Perché giocava per la maglia, per il suo paese, faceva il meglio che poteva e non riusciva a vincere. Poi è riuscito a vincere e è cambiato tutto. Io credo che su queste cose bisogna riflettere, su come si tifa e come adesso si osanna, no, a un giocatore piuttosto. E io ce l'ho molto chiaro per me, ma molto chiaro. Finché si vince uno è bravo, intelligente, tutto, poi quando uno perde uno è già vecchio, non serve, ce l'ho chiarissimo.
2: Non poteva mancare qui a Trento colui che fa gli onori di casa, ci riferiamo al presidente di RCS, nonché presidente del Torino, Urbano Cairo. Le sue parole sul Festival dello Sport, ma anche sul suo Torino.
5: Diciamo che, insomma, più che soddisfazione è una grande gioia, un grande piacere. Vieni qua e partecipi e ascolti, diciamo, tantissimi eventi, diciamo, di questi grandi campioni, ed è un momento veramente molto bello. E poi la città è bellissima, è una città molto ospitale. Io non finirò mai di ringraziare il presidente della regione, della provincia Fugatti, il sindaco Ianeselli, perché veramente mettono a disposizione questa città, che è poi ospitalissima, si mangia benissimo, è bellissima, c'è tanta storia, cioè, meglio di così, è una specie di villaggio olimpico ed è perfetta per il Festival dello Sport, con i 9 teatri, è bellissima. Quindi io non vedo l'ora che cominci il Festival dello Sport. E siamo al 9, 8 qua, per cui insomma veramente bellissimo.
6: Presidente, che idea si è fatto da uomo di calcio della situazione in federazione con l'ipotesi di commissariamento di questi giorni?
5: Idea, adesso io più che altro non conosco, diciamo, i numeri, le cose, cosa potrà succedere o meno. Insomma, diciamo che è tutto molto particolare, perché insomma prima c'è stata l'uscita dai mondiali a marzo, poi le dimissioni di Gravina, poi la preparazione all'assemblea, poi adesso il tesseramento, il problema del tesseramento. Siamo da marzo che praticamente si parla soltanto di cose che sono un po' esterne a quello che è invece il fare le riforme e fare le cose che servono, diciamo, al mondo del calcio, alle squadre, alle società e quant'altro. Quindi insomma, secondo me stiamo perdendo un po' di tempo, no? Per cose che adesso io non so quale sia la gravità di questo non tesseramento, ma insomma, quando uno poi si becca il 68% dei voti, credo che insomma questo dovrebbe sanare un po' tutto, forse, no? Non lo so, mi rimango abbastanza stupito, però poi non voglio giudicare nessuno e aspettiamo di vedere che succede.
3: Quanto riguarda il suo Torino, ci sono tanti giovani interessanti, si aspettava però un po' di più da questo inizio di campionato?
5: Beh, diciamo che sicuramente devo dire di sì. Poi è chiaro, c'è stato anche un calendario abbastanza impegnativo, quindi questo potrebbe essere una piccola scusante, e sicuramente qualche giocatore è arrivato all'ultimo e quindi anche quello magari, e non erano forse neanche così in condizioni fisiche buone, però adesso mi aspetto, insomma, ci sono 3 settimane in cui si è potuto lavorare con tutti quanti, o perlomeno tutti quelli che sono rimasti e non andati in nazionale, e quindi insomma credo che Abate abbia tutta la voglia di dimostrare le capacità che ha, che sono notevoli. Insomma, ha fatto delle cose belle che si sono viste, però certamente lui ha in animo di fare molto molto di più, e io lo supporto come direttore sportivo e tutti noi.
3: A proposito di giovani, le è dispiaciuto cedere Gie?
5: Beh, diciamo che mi è molto dispiaciuto. Io ho molta stima in lui. Poi il tema vero qual è? Che lui è un calciatore che ama giocare esterno, e noi oggi abbiamo un modulo di gioco per cui non abbiamo gli esterni, ma giochiamo a due punte, quindi 3-5-1-1 o 3-5-2. E in Gie sarebbe stato molto sacrificato, quindi rischiavamo di passare un altro anno in cui aspettavamo un Gie, ma in realtà in Gie non arrivava per come io penso lui possa fare. Per cui insomma gli ho dato questa chance di andare alla Fiorentina, lui l'ho visto a Firenze quando abbiamo fatto la partita, abbiamo anche vinto, e lui mi ha ringraziato, e vediamo, io faccio il tifo per lui e spero che faccia bene.
2: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Qui da Trento un saluto e un buon proseguimento di serata.

0: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Kick off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
2: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
3: Sai chi vi ascolta voi? Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Ci siamo, eccoci qua. Buon pomeriggio, Marco Piccari.
5: E Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
4: Ciao Stefano, ben trovato. Buon lunedì anche a te. Insomma, veniamo dall'impegno nazionale, adesso ci andiamo, poi arrivano gli amici, cominceremo subito con i nostri, con i 30 secondi liberi e poi andiamo nei vari temi. E allora facciamo una cosa, andiamo subito ai titoli e poi partiamo, Stefano, va bene? Titoliamo. Vai. Mancini chiede tempo dopo il KO contro il Belgio, stasera arriva la Turchia, ma il tempo c'è? Ne parliamo. Italia, rivoluzione turca, ci sono i cambiamenti nella formazione che andremo ad analizzare. Tonali torna a fare il play davanti alla difesa. Salvate Romano, perché insomma è stato investito da un po' di critiche, poi qualcuno dopo ha addolcito la cosa il giorno dopo, però insomma io voglio sentire che cosa ne pensano i nostri qui in trasmissione, però io dico al ragazzo non ti curar di loro. Parma, ecco Gilardino, sarà lui a prendere il posto di questa, salta anche il tecnico del Parma, torna Gilardino, in un tempo è stato il bomber dei gialloblu. Brutto episodio a Milano, lo sfregio a Baresi, al suo murales molto bello, ne parliamo perché è stato un atto di una vigliaccheria enorme. Totti, 50 anni, eterno capitano. Oggi voglio fare un gioco con i miei perché insomma questo è stato un giocatore che dal punto di vista del campo è stato indiscutibile. Stefano, ho visto che quando hai visto la foto lì di Baresi e quello sfregio, hai anche tu avuto un
5: siamo arrivati sulla poltrona, alla dopo
4: sì,
5: la frutta.
4: Sì, dopo, però non c'è più manco niente.
5: Siamo sì. Non ci sono parole.
4: Ho letto Zenga proprio su riportato da tutto Mercato Web, vandalizzato il murale di Baresi, Zenga ha detto Franco non si tocca, non offendete solo il Milan.
5: No, vabbè Marco, non guarda, nemmeno mi va di spendere altre parole, tanto si commenta.
4: Sì, sì.
5: Da solo questa vergogna, quindi.
4: No, ma non c'è proprio limite. Non si vede una via d'uscita. No. Io dico proprio, cioè siamo di fronte.
5: È una slavina.
4: Ma una roba proprio incredibile. Ma è una deriva totale su tutto. Su che tutto, tu dici, sì. Ma quando è che finisce questa deriva? Che è generale, che non riguarda solo.
5: Sì, sì, sì,
4: è
5: sì.
4: Proprio veramente una cosa che tu dici, boh, io non. Non, delle volte veramente faccio proprio fatica a commentare qualsiasi cosa che non riguarda solo il calcio, perché tu vedi
5: demoralizzano
4: proprio, sì, tu dici boh, andiamo avanti perché non sai più nemmeno che cosa dire,
5: certo, bieghe che sono veramente
4: sì, sì, veramente
5: da pensare, proprio non ci pensi, c'è qualcuno che ci pensa,
4: sì sì sì, si alzano la mattina. Questi per fare qualcosa, esatto. Non lo so, io dico che ci hanno dentro la testa, che cosa fanno nella vita, di che cosa si occupano, boh, non lo so che valori hanno ricepito dalle persone che hanno avuto vicino, perché vabbè, comunque dai, saluto anche in cabina di regia il nostro Claudio Ferrarese in
5: Claudio.
4: Questo tratto di trasmissione e che sta preparando già i primi collegamenti di oggi, partiremo insomma con i nostri dove andremo subito un po', vi voglio chiedere un po' Stefano i vostri, no, primi 30 secondi iniziali, veniamo anche dall'esonero insomma questa che ha interrotto il rapporto con il Parma, salta un altro
5: nonostante
4: allenatore,
5: nonostante la vittoria sul Genoa,
4: e arriva Gilardino, bocca al lupo a Gilardino,
5: lupo, sì.
4: Una missione non semplice nemmeno lui. Allora vado a dare il buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick,
5: ciao,
4: ben
5: Nick.
4: Trovato,
6: buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
4: In quel di Padova ha lasciato Roma ed è andato a Padova Daniele Garbo.
5: Città,
4: ciao Daniele.
6: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, ben trovato.
4: Aspetta, ciao, che però
6: è andato a curare la rescissione del Papu Gomez. Senza il nostro Daniele Garbo non sarebbe stato tutto possibile, quindi lo ringraziamo per questa avventura e questa esperienza. Non vi voglio svelare la commissione di Daniele Garbo.
4: Hai capito?
6: È meno opportuno.
4: Hai capito?
6: E non gli hanno offerto neanche un bicchiere d'acqua naturale. Un po'.
5: Lì con l'acqua ci fanno poco.
4: Daniele, ben trovato naturalmente.
7: Grazie a voi.
4: Allora, e poi c'è anche Massimo Bonanni.
5: Ciao, Massimo.
4: Ciao Massimone.
8: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
4: Buon lunedì e ben trovato anche a te. Allora, noi iniziamo come consuetudine, quindi questi 30 secondi non c'è la Serie A, però io ve li dedico, così scegliete il tema che volete, la critica che volete, l'elogio che volete, fate voi, insomma, come quello che vi sentite.
5: Posso cominciare?
4: Dai,
5: io
4: comincia,
5: perché
4: tu,
5: tanto
4: dai.
5: Lo so, qui le polemiche, le critiche sulla partita persa con la nazionale, della nazionale contro il Belgio. Allora io vado oltre e vado in Germania, caro Marco, e Klopp fa rima con flop per adesso, capisci? Quindi voglio dire, non è che adesso non mal comune mezzo caldo, però
4: subito.
5: No, però insomma, voglio dire, c'è chi sta anche, no, peggio come noi.
4: Hai capito? Stiamo parlando di un grande. Vabbè, ma mica è facile ripartire dopo tanto tempo che si è
5: visto che mi sono inventato.
4: Bravo, così hai dato un tema diverso. Daniele Garbo, vengo da te, Dani.
7: Ma io dedico la mia riflessione alla Spagna. Ho visto l'altra sera quella splendida partita di Wembley, Inghilterra-Spagna. Mi sono riconciliato col calcio e ho capito quanto l'Italia sia lontana da queste realtà. La qualità tecnica è impressionante di questi giocatori, non solo della Spagna, anche dell'Inghilterra. E temo che per l'Italia sarà molto dura raggiungere questi livelli.
4: Bene, da Daniele Garbo vado da Niccolò Ceccarini. Nick.
6: Ma guarda, io non ero molto convinto di far giocare dal primo minuto Romano nella partita che l'Italia ha perso col Belgio per 2-0, e te l'avevo detto anche in partenza. Però non mi piace nemmeno il modo con cui si vanno a criticare questi giocatori, perché secondo me, come al solito, si supera sempre il limite. Cioè, è vero che Romano non ha fatto una grande partita, però non si può nemmeno avere un giudizio così critico. Ci sono state delle critiche veramente troppo pesanti. Voglio spezzare una lancia nei confronti di questo ragazzo. Per me non doveva giocare titolare, ma non doveva nemmeno essere trattato come è stato trattato. Cioè, sembra quasi sia tutta colpa sua.
4: Sono d'accordo.
6: Cioè, io veramente, guarda, nel nostro lavoro e in generale nelle critiche, io mi riconosco sempre meno, perché per me bisogna avere un po' di equilibrio nei giudizi, nelle valutazioni. Eppure invece niente, si va da sinistra a destra con una velocità incredibile. Ecco, tutto qua.
4: Massimo Bonanni, e poi chiudiamo i nostri 30 secondi e andiamo su un tema, dai.
8: Allora, io vabbè, li volevo dedicare anche io, come ha fatto Stefano, alla Germania. E invece li dedico a Grecia. Dedico alla Grecia perché l'ho vista giocare. E secondo me è una nazionale giovane che ha delle idee molto chiare. La federazione greca sta facendo secondo me un buonissimo lavoro, quindi penso insomma che ad oggi fare 6 punti in un girone complicatissimo come quello loro gli va dato grande merito, insomma.
4: Bene. Arrivano poi anche un po' di messaggi che tra poco dobbiamo coinvolgere anche gli ascoltatori, perché su questo tema della nazionale c'è tanto seguito, Stefano, ti posso dire. Sentite, io mi riallaccio un attimo a quello che ha detto Nick. Io trovo molto
5: su Romano.
4: Su Romano.
5: Sai, posso portare come esempio un esordio brutale, devastante per Giuseppe Giannini, che è diventato Giuseppe Giannini.
4: Sì.
5: Lidl lo fa esordire contro il Cesena in casa. Lui sbaglia un passaggio simile. Contropiede, credo, Genzano e finisce 1-0.
4: Sì.
5: Fine partita.
4: Col Cesena, era Roma-Cesena, giusto?
5: Roma-Cesena, esordio di Giuseppe.
4: Sì, sì, sì.
5: E l'idol Giuseppe, io non c'è però, insomma, raccontare, diciamo, tu allenare adesso con tornare giovanili, pretempo. Però poi è diventato Giuseppe Giannini, cioè, calma. Poi non voglio dire, secondo me Romano è un ottimo calciatore,
4: sì,
5: capita
4: me c'ha dei
5: di fare un errore così clamoroso e fatale che poi attira l'attenzione,
4: certo.
5: Però ho portato questo esempio per far capire la bontà del calciatore. Cioè, tu non sei convocato a caso, tu non sei schierato a caso. Poi, per carità, Nick ha la sua opinione, non andava a schierare perché l'aveva visto male, quindi anche
4: il
5: valore delle valutazioni,
4: certo,
5: perché
4: certo,
5: noi siamo qua per questo, quindi Nick ci aveva visto più lungo di noi. Detto questo, però, se ci devi credere, io mi aspetto che stasera Romano scenda in campo, ma non,
4: invece
5: probabilmente, no.
4: No.
5: Invece doveva continuare, secondo me.
4: Cioè, perché... tu l'avresti fatto giocare, sì, anche stasera?
5: Sì, sì, ecco. sì. Perché vedi? No? E io mi ricordo Giuseppe, che poi è diventato il principe, Giannini, nazionale, 1250 partite con la Roma, capitano. E l'esordio, quello non ci ha dormito la notte, Giuseppe.
4: Sì, sì, mi ricordo.
5: Cioè, sbagliò appena l'esordio, e cioè, non è che mo era scarso, non, anzi, tutt'altro, ha dimostrato la sua carriera, ha dimostrato tutt'altro. Ecco, quindi andiamoci piano. Con cautela,
4: sì,
5: no?
4: Sì. No, vi ricordate un episodio bellissimo. Pensa, Stefano, lo dico al volo, poi lascio la parola a Daniele. Quando andai a fare per la Tribù del Calcio il servizio proprio sulla carriera di Giannini? No, io ho iniziato dall'esordio. Lui mi ha detto, ma proprio dall'esordio.
5: Però vedi, poi è stato bravo lui, sì, è diventato un grande giocatore.
4: Assolutamente.
5: Ha avuto un esordio devastante, traumatico.
4: Sì, come no. Daniele, vengo da te, voglio sentire, perché io ho detto anche prima, no? Cioè, sono più... tra virgolette, cattivo nella critica con i vari Di Lorenzo, Barella, Tonali, cioè sono loro che devono essere più oggetto di una critica forte che un ragazzo che ha appena 7 presenze in Serie A viene catapultato in un ruolo anche delicato davanti alla difesa e quindi con tutte le responsabilità che ne necessitano. Daniele.
7: Ma guardate, voi sapete come quanto io abbia sostenuto sempre la necessità di impiegare i giovani,
4: sì,
7: nel nostro calcio per uscire da questo crisi, da questa crisi drammatica in cui ci siamo ficcati. Però se non siamo preparati a dar loro la possibilità di sbagliare, è meglio che facciamo giocare i vecchi. Allora, o cambiamo la cultura e consentiamo ai giovani di andare in campo, di commettere qualche errore, di imparare dagli errori e di ricominciare, altrimenti è inutile schierarli. Faccio un esempio, Cubarsí quest'anno ha fatto dei danni veri in Champions League, lo ricordate, il centrale,
4: sì,
7: del Barcellona, no?
4: Sì.
7: Ha fatto un mondiale straordinario e adesso è uno dei centrali migliori del mondo, a 19 anni.
4: Sì, sì.
7: Se non gli dai il tempo di crescere, la possibilità di sbagliare, i giovani li bruci. E questa è la cosa peggiore che si possa fare con un giovane.
4: Guarda, hai fatto un bel riferimento perché mi ricordo proprio qui tantissimi asfaltarono Cubarsí dopo quelle partite e
7: no,
4: poi invece
7: mia,
4: abbiamo scoperto
7: dei danni clamorosi.
4: No, no, è vero. Massimo, tu su...
8: No, io credo che noi siamo bravissimi nell'esaltare, nel distruggere in un nanosecondo. Noi dobbiamo capire che i ragazzi li dobbiamo far giocare. Farli giocare significa farli sbagliare e devono crescere, ovviamente. Io sono uno di quelli che pensa che Romano è un buonissimo giocatore e diventerà e rimarrà un giocatore di un livello importante e ragionare solo su una partita sbagliata secondo me sarebbe comunque... troppo negativo. Ripeto, noi da qualche parte dobbiamo partire. È vero che siamo una nazione esigente, soprattutto sul calcio. Non siamo più, credo, né calcisticamente parlando come campionato né calcisticamente parlando come nazionale, una nazionale da poter pretendere il calcio che abbiamo visto 15 anni fa. Forse saranno 10 anni noi che non siamo più un campionato diciamo al top, non so da quanti anni è, però
7: ti dico subito, 2010 mondiali siamo usciti subito, da lì è cominciata la crisi secondo me.
4: Sì.
8: Forse siamo, ripeto, siamo sempre stati un po' di palato fine e quindi avendo assaporato e avendo visto che noi nel calcio potevamo fare grandi cose, ad oggi siamo doppiamente in difficoltà. Però io sono convinto che i giovani li dobbiamo far giocare, bisogna dargli tempo, stessa cosa dico con gli allenatori, bisogna dargli tempo, ci vuole tempo, progettazione, programmazione e bisogna trovare una riforma che possa permettere alle nostre società e che dia modo alle nostre società di comprare meno stranieri possibili. Io l'altro giorno ho detto del Brasile, ragazzi, sono del Brasile, oh. Il Brasile nel 2030 ha deciso che devono essere 5 gli stranieri. Lo fa il Brasile e non lo possiamo fare noi, che il Brasile sforna talenti in una maniera, in una costanza incredibile. Secondo me una soluzione la dobbiamo trovare.
4: Sì, sì, una soluzione. Vi porto dei messaggi al volo, perché oggi voglio far sentire anche un po' il polso degli ascoltatori. Vogliamo i giovani, facciamoli crescere. Poi al primo errore viene massacrato. Il mondo del calcio si è imbruttito, secondo Enrico. Massimiliano dice, d'accordissimo con voi. Infatti non ha sbagliato Romano, ma Mancini, che non ci raccapezza più nulla. Quindi viene fuori anche l'argomento Mancini. Poi dice, lasciatelo tranquillo, Romano è giovane, farà forte e farà bene. Ancora arrivano su Mancini, che sembra un allenatore in questo momento che non si è aggiornato, quindi tirano fuori anche questo. Affidare la nazionale a un allenatore che ha già fallito anni fa è disagiante. La domanda è: perché dovrebbe fare bene Mancini? Ciao Marco, altro messaggio da Tullio. Mancini anacronistico, non si aggiorna da 20 anni, la persona più sbagliata, ci voleva un reset, Baldini o Pirlo con Leo e Maldini. Presidente federale, vabbè, il presidente federale vuole un giornalista. Allora, Tonali, per come gioca, è arrivato ieri a questi livelli, prendersela con Romano è facile, in tanti non meritano la nazionale. Ancora una volta su Mancini ricade poi la critica di altri ascoltatori. Ci sono anche degli audio che tra poco vi faccio sentire, però ci
6: vedi Marco, vai. Al di là dell'aspetto tecnico c'è anche questa storia del commissariamento della FIGC, che francamente se dovesse accadere torniamo indietro ancora, cioè qui io non lo so se ci rendiamo conto, io sono forse in questo ormai ho perso un po' la pazienza perché ho sentito tanti discorsi, ma se davvero si dovesse arrivare a un commissariamento della FIGC, ragazzi, io non lo so, cioè, abbiamo fatto delle elezioni a giugno e dopo 4 mesi si scopre oppure viene fuori questa situazione, cioè, ma come possiamo costruire calcio in questa maniera?
4: No,
6: io non lo so, io sono veramente preoccupato, perché mi sembra che non si riesca mai a mettere un punto, cioè è come non l'acqua che perde e non si riesce a trovare la perdita da nessuna parte, si è smonto tutto, si è aperto tutto, ma si continua a perdere acqua. E ragazzi, da qualche parte bisognerà mettere una toppa però per ripartire, perché così anche a livello, diciamo, di rappresentatività internazionale siamo sempre meno importanti.
4: Sì,
7: ma la situazione del calcio italiano non è grave, cioè è grave ma non è seria, soprattutto secondo me.
4: Cioè in che senso, Dani?
7: No, non è seria, perché chi dovrebbe condurre il calcio italiano fuori dalle sabbie mobili in cui ci siamo ficcati non è all'altezza del compito. Forse non ha neppure interesse a fare qualcosa di vero. Io credo che...
4: Ma chi ti riferisci?
7: È stato messo lì dalla Lega di Serie A apposta per non fare nulla.
4: No, io non ci credo a sta cosa, Dani. Ti devo dire
5: sarebbe
4: la verità.
5: Sarebbe autolesionismo.
4: Sarebbe uno che comunque ha fatto bene in passato, ha fatto delle cose, poi per carità, rispetto all'opinione di tutti, però non credo che sia...
5: Secondo me però colgo questo termine serio, sono d'accordo con Daniele, sai, termine serio, rigoroso, quindi cioè, voglio dire, esprime tante cose. Devi trovare la forza di essere affidabile, serio, nel senso che tu anche nelle dichiarazioni come ti poni deve essere il più sobrio possibile in questo momento, perché non è che siamo noi ad esaltare le caratteristiche del calcio, ma io ho sentito nazionale che può vincere un trofeo entro 4 anni, nazionale.
4: Questo è stato Mancini.
5: Sì, vabbè, dico, ma non solo, in generale, quindi dobbiamo riconoscere che siamo in un momento, come diceva Massimo giustamente prima, che non siamo, che siamo una nazionale terza fascia, no, dimmi tu, decidi te la categoria.
4: No, non lo so, guarda.
5: Il primo tempo con il Belgio sembravano che ci fossero 4 categorie
4: sì, di
5: differenza, nel secondo tempo no, alla pari. Però tu devi trovare continuità, quindi...
4: Ma glielo diamo sto tempo a Mancini, sì o no?
5: Certo, glielo dobbiamo dare, Marco, perché tanto ci siamo dentro tutti quanti, dentro questa barca qua.
6: Marco, posso sollevare un tema, tornando, diciamo,
4: sì,
6: sulla partita,
4: sì,
6: anche sulla tecnica?
4: Sì, vai. No, poi dimmi
6: ma
4: se tu dai
6: voi
4: del
6: tempo... Ken può giocare ancora esterno?
4: No, per me no.
6: Perché
4: sì,
6: io,
4: sì, no, io ti rispondo. Per me
6: sì,
4: no.
6: Perché io l'ho trovato... Cioè, ho trovato un giocatore che ormai è un centravanti, non è più un'ala. Quindi, cioè, capisco far convivere lui e Pio Esposito.
4: Ma forse oggi
6: però...
4: faccio fatica pure a metterlo tra i titolari, Ken, in questo momento.
6: No, quello sì, però nel caso lo metto centravanti. Ecco, sì. Io chiedevo se eravate... Anche
4: facciamo un
6: Massimo,
4: giro.
6: Se erano convinti su...
5: Beh,
6: Ken
5: no, il suo ruolo, te la dico, Nick, la penso un po' come te. Poi lì a trovare, c'ha gamba, c'ha lo spunto, ci metto quello, ma insomma siamo in una situazione... Se vogliamo entrare, però concludo brevemente questo passaggio,
4: vai.
5: Daniele... serio, dire affidabile, umile, affrontare, andare un passettino alla volta, come uscire, ci sono i manuali, come uscire da una crisi, che ne so, magari se devono comprare un manuale e leggerlo dalla mattina alla sera, ma no, ma ci sono le crisi aziendali, Cioè, voglio dire, noi siamo in un momento di crisi, non dobbiamo far finta di niente. Ogni volta un cambio dice no, vabbè, ma adesso arriva, non si risolve niente. Quindi bisogna avere pazienza, che sia Mancini, Baldini, Pirlo, Maldini.
4: Ma tutti, ma perché se c'era Conte ieri sera che faceva?
5: È una palude, calcio nazionale della nazione, è una palude. Quindi chi ci si trova dentro se prende gli scarponi di gomma e... adattarsi,
4: Daniele,
5: e piano piano risalire.
4: Chiedo anche a te se tu dai tempo a Mancini, se vuoi rispondere anche te alla questione di Ken che poneva Nick.
7: Non è più un attaccante esterno, è un attaccante centrale, quindi un centravanti. Su questo non ci sono più dubbi ormai. Quindi formazione iniziale sbagliata. Su Mancini è chiaro che bisogna dargli tempo. Secondo me il problema è stata sbagliata la scelta iniziale. Dopodiché non puoi cacciarlo via se sbaglia. Per dire, se va un'imbarcata stasera, prende un'imbarcata pure venerdì prossimo contro la Francia allo Stade de France. Ci può stare l'imbarcata contro la Francia. Quindi non è che puoi cacciare.
4: Ma perché è sbagliata la scelta iniziale? Me lo puoi dire in 30 secondi?
7: Ma l'ho spiegato
5: l'altra volta, l'ha detto.
7: No. Per due motivi. Io non avrei mai ripreso Mancini, perché uno che molla la nazionale a Ferragosto per andarsene in Arabia, secondo me non deve più sedere sulla panchina nazionale. E poi perché forse, come ha detto giustamente Nicolò, se non sbaglio, Mancini è un po' superato come allenatore. C'è bisogno di un altro tipo di allenatore. Visto che la materia prima non è granché, ci vuole un allenatore che plasmi i giovani e che li aiuti a entrare.
5: Però Daniele, rispetto la tua opinione, che in parte condivido, però noi ci dobbiamo porre una domanda. Quanto è più importante, Marco, retrocedere in Nations League o preparare la squadra in vista dei prossimi europei?
6: La seconda.
4: No, ma io ti aggiungo una cosa.
5: Oh, bravoni. Allora ci dobbiamo mettere, se no andiamo a fondo tutto. Cioè, nel senso che se noi, tu dici Mancini fuori, voglio Pirlo, voglio Maldini, cambiamo il presidente federale, per carità,
4: io sono d'accordo.
5: Non c'è aggiungo stabilità, una cosa a quello che tu hai detto almeno adesso. Un minimo di stabilità, dei punti di riferimento.
4: Aggiungo una cosa, però voglio sentire prima Bonanni a quello che tu hai detto adesso. Tu hai detto giustamente, è meglio la Nazionale League o prepararci per andare all'Europeo? Io dopo ti aggiungo un'altra cosa a questa, voglio sentire Bonanni. Bonanni, tu dai tempo a Mancini e Ken non lo vedi neanche tu in quel ruolo?
8: Allora, Ken... non lo so, non lo vedo nemmeno come potenziale titolare della nostra nazionale in questo momento, seppur stiamo vivendo un momento di difficoltà, però lui avrà ragionato su un aspetto fisico, come abbiamo detto, insomma c'ha gamba, è comunque un giocatore che ha un passo importante, ha fatto qualche buono spunto, però è un giocatore che secondo me ha dei grossi limiti. E ti ripeto, nel Como Dubigas giocherà molto di più, perché è un giocatore più funzionale, più forte tecnicamente.
4: Perfetto.
8: E poi per il resto la vedo come Stefano, l'ho detto anche venerdì. Questa è una competizione in cui noi in questo momento, sicuramente è una competizione importante, però noi ci dobbiamo preparare per andare ad affrontare delle qualificazioni ad un europeo o a un mondiale che ci dobbiamo per forza andare. Quindi ad oggi sicuramente prenderemo delle scopole importanti, perché io la prospettiva di vedere Francia e Italia e perdere 3-0 c'è. Cioè, non è un'utopia, c'è, ci potrebbe stare.
5: Il rischio c'è anche stasera, Massimo.
4: Rischio c'è pure stasera.
8: Potrebbe. Vabbè ragazzi, ma noi abbiamo perso con chi è che abbiamo perso
4: Bosnia, Macedonia.
8: Abbiamo perso con la Bosnia. Non ti parlo di Macedonia 3 anni fa, 4 anni fa. Io ti parlo di 2 mesi fa, 3 mesi fa, 4 mesi fa con la Bosnia. Quindi
5: abbiamo pareggiato.
8: La prospettiva, qualificati.
5: Sì,
8: la prospettiva c'è.
4: Vabbè, comunque, staremo un po' a vedere. Siccome sto per chiudere il blocco e devo salutare Nick. Nick, ti voglio chiedere una cosa.
6: Sì.
4: Ieri ha fatto 50 anni Totti. Che posto secondo te occupa nel calcio italiano? Come giocatore, Come giocatore.
6: Ora, sinceramente, bisogna prendere anche un range di anni, perché se mi dici dall'inizio della storia del calcio, sai quanta gente forte c'è stata, cioè, quanti attaccanti bravi. Per esempio, io si ricorda sempre poco Gigi Riva. Io sinceramente penso che Riva sia stato, per esempio, uno dei grandi attaccanti della storia della nazionale, che avrebbe meritato, secondo me, anche un po' più di menzioni, proprio perché il suo carattere riservato. Però Totti che ne so, io, di, tra quelli che ho visto io con i miei occhi della nazionale italiana, nei primi cinque ci sta. Però sto parlando di quelli che ho visto io, ovviamente. Io quelli, cioè io prima di, cioè io Mazzola, Rivera, non li ho visti, quindi sicuramente c'è.
4: Posso chiederti a te se ha fatto bene a fare tutta la sua carriera con la Roma, o forse dopo aver vinto, non so, lo scudetto, era un giocatore che si poteva cimentare in un'altra avventura e ambire, non so, a trofei importanti come Champions e Pallone d'Oro, perché aveva le qualità per farlo, no? Per farlo.
6: Ma io guarda, se fossi tifoso della Roma non l'avrei mai voluto vedere con un'altra maglia.
4: E questo sì, ma io ti parlo del giocatore,
6: e
4: però
6: ti dico, secondo me, beh, comunque uno scudetto se l'è vinto con la Roma, e quindi qualcosa ha vinto, no? Non, forse poteva vincere molto di più, però ragazzi, io non lo so, io vedo Antognoni quando gira per Firenze, immagino cosa non sia Totti quando gira per Roma. L'affetto della gente per me, per come sono fatto io, per me vale molto di più di 10 trofei. Cioè, voglio dire, Totti è la Roma, cioè, è uno di quelli che ha scritto la storia della Roma. Quindi quando vedi Francesco Totti dici Roma, ragazzi, questo vale più di un trofeo.
5: A Firenze c'è solo una squadra,
4: Anche cioè, questo è vero, capita. È vero, pure questo è vero.
6: Ma dico male o bene, Stefano? Dimmi, no, te, io non lo so. Ecco, ma io dici bene.
5: No, ma se
6: poi,
5: no, no, se vuoi dico anche la mia, no, posso.
4: Vai, vai, vai, tanto dopo ci torniamo.
5: No, brevemente dico, credo, per continuità. Poi gli stili, sugli stili, su, a me piace Baggio, a te piace Totti, piace, cioè, alla fine sei, è molto particolare la cosa. Sugli stili, sull'espressione, sulla qualità, sull'estetica, sull'efficacia. Non c'è un calciatore che ha dominato un ventennio, 18 anni consecutivi, con rendimento e numeri come lui. Non ce n'è uno nella storia del calcio italiano.
4: Vabbè, mi hai risposto.
5: Una cosa pazzesca.
4: Poi dopo voglio sentire anche Bonanni e Garbo. Ma Nick, ti saluto, buona settimana, ci sentiamo presto. Un abbraccio.
6: Facciamo in bocca al lupo a Gilardino, perché comunque è la partita del Parma, no? Sì, nel senso che c'è stato questo esonero. Di questa, anche lì vedete com'è strano il calcio. È stata una settimana in cui a fine settimana sono arrivati tutti gli esoneri, è arrivato l'esonero di questa nel Parma, è arrivato l'esonero, o meglio dimissione esonero sulla panchina dell'Empoli, con Pagliuca che lascia l'Empoli, va alla Carrarese che esonera Cioffi e che al suo posto prenderà Andrioletti, che si è svincolato da Parma, altra operazione condotta da Daniele Garbo, perché non, cioè, non è che
5: non
6: Garbo va a Padova e va a fare le, va a pettinare le bambole, fa la rescissione del Papu Gomez e quella di Andrioletti, capito?
4: Cioè. Grande, grande, va bene Nick,
5: ciao,
4: grazie,
5: Nick.
4: Buona settimana, tra l'altro, voi, grazie ciao, ancora ciao, tra l'altro alle 16.30 apriremo proprio una parentesi sul Parma. Ci fermiamo, break, arriviamo tra poco.
0: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
4: Ecco, ci siamo, Stefano Palomani qui con me. Ciao,
5: ciao
4: Stefano.
5: Marco, ciao a tutti.
4: Ben ritrovati nuovamente, salutiamo anche tutti gli amici che ci stanno seguendo sul canale 61 Club TV, così sulla nostra app e anche sul canale 11 Gol TV nel Lazio e invece Italia 7 in Toscana. Quindi salutiamo tutti coloro che sono telespettatori, quindi davanti alla televisione, anche ascoltatori in radio, quindi tutto qua, tutte le forme di comunicazione, capito? Poi ci potete con l'app seguire su smartphone, PC e tablet, tutto
5: su DAB,
4: pure su DAB,
5: la parola DAB,
4: non so se, pure, andiamo pure lì. Allora diamo il buon pomeriggio a Daniele Garbo in quel di Padova. Ciao Daniele.
5: Ciao Daniele.
4: Non c'è Daniele.
5: Non c'è Daniele.
4: Non c'è Daniele? C'è Daniele? Ciao, sì, no? Ah, ciao, ciao. Non ti sentivo. C'è anche Massimo Bonanni.
5: Ciao Massimo.
9: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
4: Si unisce anche Tommaso Bonanda alla redazione di Firenze di Tutto Mercato.
5: Ciao Tommaso.
4: Ciao Tommaso.
10: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
4: No, finiamo un attimo il discorso su Totti che abbiamo toccato, poi ritorniamo pure sulla nazionale per cambiare, sennò diamo un po' di variamo un pochettino. Così sentiamo anche Bonanni, Garbo e Bonan. No, dicevo, io ho chiesto che posto può occupare come calciatore, ripeto, visto che ha fatto 50 anni, facciamo ancora gli auguri, nel calcio italiano. Quindi abbiamo tanti campioni, giustamente prima Niccolò diceva abbiamo tanti campioni, no? Possiamo citarne alcuni, da Baggio, da Rivera, Del Piero, Totti, Riva è stato... Io però, per me questi giocatori qui li identifico sempre quelli con la maglia numero 10 o comunque questi giocatori che uniscono grande qualità, nonché gol, perché poi stiamo parlando di uno che di gol ne ha fatti. Tu hai detto la tua, la vuoi ripetere un attimo? Tu hai detto prima come...
5: Io credo che è un ruolo molto difficile,
4: sì,
5: in cui
4: sì,
5: devi fare la differenza e devi essere il più continuo possibile. E io credo per continuità, per efficacia, per risultati dati, diciamo così, che ha portato Totti, difficilmente riscontrabile in un'altra epoca. Insomma, lui ha fatto la differenza sempre comunque, vabbè, qualche annata insomma un pochino chiaroscuro, ma tutte positive, almeno ha fatto 16 stagioni, le conto a memoria, sì, da assoluto protagonista in Serie A con la maglia della Roma. Poi mi aggiungo e concludo, tu hai fatto un'altra domanda, se fosse andato altrove Totti avrebbe vinto dei palloni d'oro? Io ti dico, Totti è stato Totti perché Totti è rimasto alla Roma. Se fosse andato altrove, questo è il mio parere, probabilmente non sarebbe stato Totti così forte.
4: Ah, vedi, questa è già un'altra chiave.
5: Perché lui, come ha detto ieri in intervista molto carina, anche informale, con Ivan Zazzaroni, si è sentito protetto a Roma, cioè coccolato, e questa spinta gli ha dato a essere... A dimostrare quello che è dentro, il suo carattere, la sua romanità, il suo anche, voglio dire, no, essere. E altrove non so se avrebbe avuto questa possibilità, insomma, a Real Madrid magari avrebbe fatto bene, ma non sarebbe stato Totti, okay. Sarebbe stato uno dei tanti, secondo me, uno insieme agli altri.
4: Insieme agli altri. Bonanni, tu, che mi sembra che tu l'hai pure incrociato, no?
5: Ha vinto lo scudetto insieme.
11: Io ho avuto... Ho avuto la fortuna e il piacere di vederlo da compagno di squadra prima e dopo. L'ho fatto pure qualche anno dopo, ai 40 anni miei e 45 anni, 46 anni suoi. Vabbè, io su Totti ho un'opinione, insomma, stratosferica. Perché come giocatore gli ho visto fare delle cose in allenamento che... ho visto veramente fare a pochi, e purtroppo non ho una memoria così tanto importante su altri giocatori, ma ho visto Baggio, ho visto Del Piero, io parlo di italiani però, e, insomma, Totti secondo me è primo, secondo, è uno di quei giocatori lì, sì. Okay. secondo me Totti quando lo mettevano a paragone con Del Piero, secondo me lui è più forte, personalmente credo che sia più forte, ed è, come ha detto Stefano, un giocatore che ha avuto un rendimento con una costanza disarmante. Mm-hmm. Quindi è un giocatore che ha fatto la prima punta pur non essendo prima punta. Mm-hmm. È un giocatore che se lo metteva a fare trequartista faceva la differenza, con Zeman faceva l'esterno.
4: Ha fatto pure l'esterno con Zeman.
11: Quindi, insomma, credo che un giocatore come Totti in Italia non arriverà più. È un giocatore che è riuscito a giocare bene con Cassano, che anche lui non era una prima punta. Quando giocavano Totti e Cassano stavano bene insieme, insomma, diventavano fenomenali entrambi. Quindi credo che veramente in Italia ce ne siano stati pochi come lui.
4: Buon anno, mi tengo Daniele Garbo per ultimo. Buon anno.
10: Spero di non sfigurare tra chi ci ha giocato e tra chi ha sicuramente molta più esperienza di me. Allora, sarò rapidissimo. Ieri su tutto il mercato web chiaramente abbiamo un po' affrontato anche la questione del compleanno di Totti, sia da un punto di vista più leggero, con, no, la due giorni a Las Vegas, raccontando un po' quello che ha fatto, giustamente quello del lato personale, non c'entra nulla, sia per celebrare un po' i 50 anni di un giocatore diverso dagli altri. Io ho scritto personalmente di mio pugno Totti magnifico campione e alfiere del nostro calcio nel mondo, con un'aggiunta che ci ha fatto sentire orgogliosi. Ora, in un momento dove il calcio italiano versa in delle situazioni comatose, ci viene anche un po' da vergognarci in confronto con le altre realtà, parlare di Totti, esco un attimo dalla questione Roma, ci fa anche tornare alla mente che eravamo forti. Eravamo forti, e anche a detta di tanti campioni che negli anni intervistati hanno parlato di Totti, sto parlando dei campioni stranieri, non ce n'è mai stato uno che non abbia riconosciuto le sue qualità. E il fatto di presentarci al cospetto con la nazionale contro altri nazionali e sapere che anche gli altri avevano paura di un giocatore come Totti per la sua forza, e questo secondo me è un qualcosa che aiuta a inquadrarlo e a definirlo. Sulla Roma e su quello che ha fatto la Roma io non ho nulla da aggiungere, perché parlano i numeri e tutto il resto, però è stato uno di quei pochi giocatori nella storia del calcio italiano che ha messo tutti d'accordo, che è una frase inflazionata, ma secondo me qui si capisce chi ha qualcosa in più, al di là del campanilismo, certo, per una squadra o per un'altra. Mm-hmm. Totti non lo si poteva non amare come calciatore, E quando un giocatore mette d'accordo tutte le tifoserie d'Italia e tutti dicono è un grande campione, vuol dire che sei speciale.
4: Daniele, vengo da te e in base anche insomma alla tua esperienza ti chiedo proprio che posto gli daresti nel calcio italiano, no? Considerando anche gli altri calciatori, quelli forti che abbiamo avuto il piacere di vedere.
7: Guarda, io ho avuto la fortuna e il privilegio di accompagnare praticamente tutta la carriera di Francesco Totti fin dal suo esordio in Serie A a 16 anni, quasi tutta, perché poi la mia carriera è finita prima della sua, quindi non ho potuto raccontare il suo addio al calcio, che ovviamente è stato molto più emozionante del mio addio al giornalismo, che non gliene fregava niente a nessuno. E detto questo, io ho avuto il privilegio, anche essendo anziano, di vedere giocare giocatori di cui si parla molto, ma pochi l'hanno visti giocare. Uno di questi è Gianni Rivera. Ecco, quello che ha fatto Gianni Rivera, secondo me, è qualcosa di inarrivabile. Anch'io mi sono posto il quesito tante volte, come ha detto giustamente Stefano, se Totti, andando via da Roma, poteva andare al Real Madrid, poteva andare al Milan, avrebbe potuto vincere il pallone d'oro. Secondo me ha ragione Stefano, non ci avevo pensato a questo aspetto. Totti è stato Totti perché è rimasto sempre alla Roma. Se fosse andato a Madrid, per dire, un ambiente diverso, dove ti coccolavano, non ti coccolavano perché eri uno dei tanti campioni, non eri il campione, forse non sarebbe stato Francesco Totti. Questo ha ragione, perché dal punto di vista qualitativo, dal punto di vista tecnico, avrebbe potuto tranquillamente vincere il pallone d'oro. Però radicato da
4: ma non è un limite radio. Però pensare così,
5: ma non è che è la forza, il limite nel tempo stesso è Marco, noi viviamo a Roma, è troppo romano, è, cioè, immagina
4: è
5: Totti,
4: un limite
5: che ne
4: suo,
5: so,
4: non poter essere andato
5: a Madrid, che me dai in caffè, cioè capisci, damos un caffè, cioè è proprio Totti, è proprio Roma, sta là radicato, radici, e lo togli fuori da Roma, non lo so.
7: Sì,
5: questa no, è la mia, ma gli faccio un affettuoso, visto che sono romano, capisco. Cioè, è un limite, ma è stata la sua forza. Cioè, lui dice, io se fossi andato da un'altra parte, forse... No, secondo me no. Poi, non ci abbiamo la controprova.
7: Manca la controprova.
5: No, cioè. Però perché... non sarebbe stato così immenso e così esclusivo, no, però... così unico, così grande. Gli sto facendo complimento e riconoscendo una stima immensa che è una
4: però sua sapete perché però dei dubbi. Mi trovo parzialmente d'accordo con questa osservazione perché gli abbiamo
5: perché è troppo
4: visto...
5: romano è troppo
4: sì allora tu mi dici caratterialmente però dal punto di vista tecnico questo è stato un giocatore che ha fatto vedere delle cose che non aveva niente da invidiare ai grandi fenomeni che stanno al Real Madrid, quindi
5: certo,
4: io dico se questo giocatore avesse fatto allora se voi mi dite caratterialmente forse sarebbe andato in difficoltà proprio perché la sua romanità è talmente forte che stare fuori da Roma compiato per lui, ma dal punto di vista
5: togliere,
4: tecnico
5: che ne so,
4: secondo me questo non c'aveva niente da invidiare.
5: Alberto Sordi da Roma, allora, Proietti da Roma, sì, Pedrolini da Roma, cioè è una figura
4: però,
5: nel calcio.
4: Questo è un pregio
5: che
4: diventa un difetto però.
5: Oh,
4: è un pregio che diventa
5: allora
4: un difetto.
5: Sto dicendo,
4: capito?
5: Che altrove non sarebbe stato
4: no, è
5: come
4: qua.
5: Superman, no, cioè non si sarebbe trasformato in Superman. Qui era Francesco Totti, nato, e poi si trasformava all'Olimpico, aveva sempre il vento a favore, ecco. Questa cosa qui l'ha aiutato, l'ho detto anche in intervista recentemente, mi sono sempre sentito protetto e sta cosa non è che l'ho fatta io, l'abbiamo fatta insieme, quindi descrive quello che è il mio pensiero, ma non è che vuol dire che se fosse andato altrove non sarebbe stato Totti, sarebbe stato ugualmente forte, ma non sarebbe stato Totti.
4: Vai, cioè, vai, che... sì, no, chiarissimo, vai.
7: C'è un tratto del carattere di Francesco Totti che chi lo conosce sa qual è, ed è la timidezza. Francesco è un ragazzo molto timido. E quindi in un ambiente come quello del Real Madrid, in cui era pieno di campioni, di gente che se la tirava, così via, lui forse sarebbe stato un pesce fuor d'acqua, mentre a Roma, dove lo coccolavano, dove era il re di Roma e così via, era un altro discorso. Però ripeto, manca la controprova.
5: Manca la controprova. Cioè.
7: Io
5: ma io non è che ho detto, Daniele, sarebbe stato ugualmente forte, ma non sarebbe stato esclusivo, così unico, forte proprio.
4: Pallettonico
5: come a Roma, ecco, questo io
7: riguarda la timidezza, io c'è un episodio che
5: no, ma per la sua sempre. Romanità, per il suo modo proprio di vivere, di pensare, di esprimersi,
4: dicevi
7: un episodio che... quando lui era giovanissimo, aveva esordito da poco in Serie A, l'allenatore da Roma era Mazzone e andai a fargli un'intervista il sabato per guida il campionato che andava in onda la domenica e noi le registravamo di solito il sabato e quindi chiesi a Mazzone di fare Totti e lui mi dice no, il ragazzino è troppo timido, no, ma io ho detto no, ma Carlo stai tranquillo, lo metto a suo agio. Alla fine l'ha fatto scendere dal pullman, stavano partendo per una trasferta, non mi ricordo quale, questo ragazzo scende, allora me lo presenta Carlo Mazzone, dice ecco ti presento Daniele, è un giornalista ma è una brava persona. Già questo un giornalista ma una brava persona mi scappava da ridere ovviamente, no? È un amico, è un giornalista ma è una brava persona. E allora ti vuol fare due o tre domande per guida al campionato, vabbè, allora dico Francesco guarda è una cosa registrata, quindi se sbagli tu o sbaglio io, la rifacciamo, stai tranquillo, stai serio. Sì, sì, non ti preoccupare. Partiamo, faccio la prima domanda, diventa rosso come un peperone e si impappina subito. E quindi ho detto stop, ripartiamo. Ho detto quando tu sei pronto, noi la rifacciamo. Ce la rifacciamo altri 10 volte finché non viene bene. Stai tranquillo. Da quel momento in poi è stato sereno e non abbiamo avuto nessun problema. E da quel momento in poi il mio rapporto con Totti è stato sempre un rapporto di grande affettuosità, perché lui si ricordava probabilmente quell'episodio. E per rispondere alla tua domanda iniziale, in una ipotetica classifica dei giocatori più grandi di sempre, in Italia ovviamente, io continuo a mettere al primo posto Gianni Rivera, metto al secondo posto Totti assieme a Baggio.
4: Ed è un po' una classifica che sta venendo fuori anche dai nostri ascoltatori, perché poi vabbè c'è chi dice di Totti in nazionale, ricordiamo i due rigori contro l'Australia e contro l'Olanda, ben gestito a Roma, errore che hanno fatto a Napoli con Maradona. Scusatemi, ma Baggio era una spanna più forte, più di Totti. Poi da juventino Totti per me tecnicamente era un po' più forte di Del Piero. Alex ha vinto di più semplicemente perché ha giocato nella Juve, che in quel periodo ha vinto tanto. Poi Totti rispetto a Baggio e Del Piero forte solo fisicamente, infatti pochissimi infortuni, non è poco. Pensate un po' se gli altri due senza infortuni gravi dove sarebbero arrivati. Poi vabbè, c'è chi la top 5 fa appunto con Baggio, Rivera, Riva e Pirlo, insomma. Poi ognuno giustamente dice la sua. Va bene, dai, mi piace questa cosa, perché poi quando parliamo di questi grandi campioni vengono fuori tante cose. E vi voglio coinvolgere su altri
5: visto che non ce ne sono pochi.
4: Ce ne sono pochi, come diceva Bonanni, ci porta esatto, indietro al tempo di come eravamo forti. Insomma, bene, questo ha fatto secondo me un riferimento giustissimo a quello che eravamo e a quello che oggi purtroppo siamo. Bisogna prendere coscienza di quello che siamo oggi, senza fare tanti voli pindarici. Sentite, un'altra cosa vi voglio dire, visto che il 6 ottobre si ritira Messi, saluta la nazionale, cioè si ritira, saluta la nazionale, fa l'ultima partita d'addio. Chi eredita secondo voi la 10 in Argentina? Nico Paz o Mastantuono?
5: Ah, non lo so.
4: Che dite? Ma Tommaso scuota la testa. Nessuno dei due?
10: Per me nessuno dei due in questo momento.
4: Nessuno merita quella maglia?
10: In linea generale nessuno. Ad ora Mastantuono ha troppe poche presenze, Nico Paz abbiamo visto anche ora nel recente mondiale è partito come primo cambio di Messi o comunque come primo o secondo cambio dell'Argentina, poi abbiamo visto che con il passare del torneo, quando le fasi sono fatte un pochino più importanti, Nico Paz o non è entrato o comunque non è entrato come primo cambio e ha fatto fatica. Secondo me non ha ancora.
4: Però in prospettiva, Tommaso, se dovessimo spendere, diciamo, una preferenza tra questi due, che chi ha più potenzialità, ecco.
10: Secondo me a loro là in Argentina preferirebbero Mastantuono, ma perché Nico Paz è, paradossalmente è un giocatore un pochino più già più europeizzato, passatemi.
4: Okay.
10: Invece là Mastantuono gode ancora, diciamo così, di un po' di credito. Per una questione caratteriale, per una questione della squadra da cui viene, insomma. Però io francamente ad oggi mi vengono i brividi a pensare la 10 su un'altra sulle spalle di un altro giocatore.
4: Lo so, ma purtroppo, come si dice, si va,
10: cioè, non vorrei la dessero magari a un giocatore di esperienza,
4: mm-hmm,
10: diciamo, che faccia da ponte in attesa del nuovo 10.
4: Non lo so. Però questi sono due bei talenti, secondo me. Stefano, tu se dovessi scegliere...
5: No, non la penso come Tommaso, mi metti in difficoltà, non so darti una risposta. Qui stiamo parlando di un genio assoluto del calcio mondiale, di un'icona.
4: Il tempo, come si dice, si va avanti.
5: No, sono d'accordo con te, poi bisognerà pure assegnarlo che è il numero 10. Però insomma, pensi a Maradona, a Messi, non vedo...
4: Non li vedi pronti nessuno di due
5: nessuno
4: per questo tipo di...
5: Sono d'accordo con Tommaso, okay. Ancora siamo nella fase
4: lontani,
5: un po'...
4: tutte e due. Sì. Bonanni?
12: Io, in questo momento probabilmente non la vedrei bene in nessuno dei due, fermo restando che Mastantuono lo conosco poco, Nico Paz lo conosco di più perché ovviamente sta più da più tempo da noi, ma per quello che ho visto Nico Paz mi sembra, a gusto mio personale, più forte di Mastantuono. Quindi se devo dare un giudizio tra i due, preferirei più Nico Paz a Mastantuono, ma ripeto, qua si parla della 10 l'Argentina, che ce l'ha avuta Messi, Maradona, insomma. Non è semplice essere ricordato poi ad aver indossato la 10 dell'Argentina.
4: No, no, assolutamente. Daniele Garbo, stiamo parlando di un avete visto che gol che ha fatto quando è stato l'ultimo turno dei campionati in America? Ha fatto un gol, ragazzi.
7: Sì. Ma guarda, è una maglia pesantissima nel numero 10 dell'Argentina, perché dopo Maradona l'unico degno di indossarla è stato Messi, secondo me. E quindi trovare un erede a Messi in questo momento mi sembra molto complicato. Rischi pure di creare delle aspettative, rischi pure di creare delle difficoltà ai giocatori giovani che la dovessero indossare. Per cui, francamente, io non saprei chi scegliere. Non so in prospettiva se valga di più Mastantuono oppure Nico Paz. Non sono così tecnico da poter esprimere un giudizio come l'ha espresso giustamente Massimo Bonanni. Dico che è una maglia molto pesante e non saprei proprio chi darla in questo momento.
4: No, no, sono due. Oh, loro ce li hanno due giocatori talentuosi, però bisogna dirlo. Certo. Cioè, sono due ragazzi che il talento ce l'hanno. Quindi l'Argentina, diciamo, casca in piedi. Voglio dire, non trova quel giocatore di quel livello, però trova comunque dei giocatori di livello. Come? Cosa che noi non abbiamo, Tommaso. Su questo non ci sono dubbi.
10: Sì, vi devo aggiungere che secondo me c'è da fare ragionamento anche su chi sarà poi anche, non solo il 10, ma anche chi sarà il nuovo 9 dell'Argentina.
4: Certo.
10: Perché abbiamo visto che l'Argentina negli ultimi due mondiali, nelle ultime competizioni, diciamo così, grandi competizioni, è partita dal 10 da Messi più a girare i compagni di reparto, no? E ad ora io va bene Lautaro, va bene tutti gli altri che hanno giocato in finale, e sembra 9 al pari del 10, no? Questa è una banalità, però secondo me è anche utile capire l'Argentina come ripartirà, con quale nuovo 10 e con quali nuovi 9 ripartirà per ricreare una sorta di coppia d'attacco. Insomma, i nomi non mancano, ma sono tutti un po', sai, livellati, o comunque in un momento uno più avanti, certo, uno più indietro. Insomma, c'è curiosità, come il Brasile del resto.
4: Assolutamente. Sentite, l'ultimissima ve la faccio commentare, la prendo da tutto mercato web, via libera al nuovo stadio della Roma, il sindaco Gualtieri, momento storico. Quindi ci siamo, abbiamo letto prima la notizia in apertura con Luca Calamai, è arrivato quindi l'ok per realizzare questo stadio dopo tanti anni, Stefano, di tentativi per individuare posti e chi voleva insomma poi finanziare. Ci siamo, e anche questo è un progetto che poi verrà realizzato pensando europeo. Quindi mi date un vostro pensiero velocissimo, Stefano?
5: Beh, io speriamo che sia, credo che insomma dobbiamo sperare anche per gli altri, per tutta Italia, per che sia una via, insomma un qualcosa che si possa aprire, visto che abbiamo sempre posto l'attenzione sulla burocrazia che ha sfinito sto paese, insomma. Io non so poi come si realizzerà, in quanto tempo si realizzerà questo impianto. Roma è una città difficile, però è una vittoria, una piccola vittoria, piccola

0: 2031 con l'obiettivo di fare in tempo per Euro 2032. Daniele.
1: Ma guarda, noi sull'impiantistica siamo in ritardo non di tantissimo rispetto all'Europa, solo una quarantina d'anni, insomma non è una roba proprio preoccupante, ecco. Per cui non so quanti anni, io lavoravo ancora quando si parlava dello stadio di Tor di Valle sotto casa mia,
0: sì.
1: E poi sappiamo tutti come finirà. Adesso finalmente questo sembra un passo definitivo verso la costruzione di questo benedetto stadio, che è un asset fondamentale per una società di calcio. Guardate lo stadio che ha, dove giocherà stasera l'Italia a Bursa, nella parte asiatica della Turchia. È uno stadio modernissimo, in Turchia sono già pronti per l'Europeo praticamente, noi ancora dobbiamo ancora pensare agli stadi, a quelli da sistemare, a quelli da costruire. Quindi sì, la burocrazia italiana è una delle vergogne di questo paese, forse la più grande vergogna di questo paese, per cui se finalmente questo stadio della Roma vedrà la luce sarà veramente una conquista per tutto il calcio italiano, non solo per la Roma.
0: Mi hai fatto ricordare Tor di Valle quando mi inviò Mediaset a fare un servizio, ci presentarono tutta sta roba dentro come dovevano fuori, tutto il plastico, una roba, un pranzo, questi qui ci offrirono per far una roba pazzesca, poi niente, è finito tutto.
2: È rimasto il plastico.
0: Sì, però il pranzo era buono. Tommaso, vengo da te.
3: Ma allora voi ricordatevi che noi qui dalla redazione trasmettiamo da Firenze, quindi
0: sì.
3: Quando parliamo di stadio a noi ci cominciano a cadere
0: le bolle.
3: Il braccio destro, il braccio sinistro e mi fermo qua per non dire cos'altro è accaduto negli anni. Quindi capite bene che una notizia così può far altro che piacere, ma per quello che diceva anche Daniele, la burocrazia e quant'altro, c'è da dire che ora io lo leggevo prima, i lavori iniziano nel 2027, la chiusura dei lavori come dicevi giustamente tu Marco 2031, siamo in tempo per il 2032 perché tra pochi giorni ci sarà anche la consegna della lista degli stadi alla UEFA. Ci siamo ridotti a esultare per una conferenza dei servizi che dura meno del previsto. Ci tocca questo, è vero, ha ragione Daniele, siamo in ritardo di 40 anni, quindi tocca accontentarci di questo, però almeno quando c'è una cosa positiva sottolineiamola.
0: Sottolineiamo, quindi, assolutamente.
3: Cioè,
0: sì.
3: Se no sembra che no, non ci vada
0: ragione,
3: bene nulla.
0: Hai ragione.
3: Quindi una volta che c'è una fumata bianca, diciamo,
0: Di solito sono tutte nere o grigie, insomma, qui invece...
3: Ale la Roma, ale lo stadio della Roma, viva lo stadio della Roma, viva tutto.
0: Buonanni e chiudo con te.
4: Buonanotte,
0: vai.
4: Mi sentite?
0: Sì, ti sentiamo, forte e chiaro, vai.
4: Ridimmi un po' la domanda.
0: No, sullo stadio, perché è arrivato l'ok, quindi via libera, 2031 dovrebbe essere finito.
4: È una cosa, insomma, importantissima. Stavo sentendo oggi che in Turchia hanno stanziato 10 miliardi di euro, credo, sulla ricostruzione degli impianti, degli stadi, e ad oggi ci sono 25 impianti nuovi che permettono alle società di avere strutture proprie e programmare meglio, insomma, le proprie cose. Credo che noi ancora oggi, insomma, siamo indietro purtroppo in questo, e sarei contento per la Roma se riuscissero realmente a fare questo stadio, perché insomma, ripeto, per me avere un impianto di proprietà diventa di fondamentale importanza.
0: Assolutamente, come diceva appunto Tommaso, sono le cose positive, poi accogliamole perché già sono poche. Va bene ragazzi, mi devo fermare, voglio ringraziare Daniele Garbo, a presto Daniele.
2: Ciao Daniele.
1: Grazie a voi.
0: Un abbraccio, grazie,
1: a voi,
0: grazie anche a Massimo Bonanni.
2: Ciao Massimo,
0: ciao Massimo.
1: Ciao,
0: a presto.
1: Ciao ragazzi, grazie.
0: Tommaso, ci vediamo domani, commentiamo la nazionale.
2: Ciao Tommaso.
3: Non vedo l'ora.
0: Un abbraccio, ciao ciao,
3: ciao.
0: Un saluto
3: ciao,
0: anche
3: ciao.
0: Alle reazioni di tutto mercato web, noi ci fermiamo, break, torniamo tra poco.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Siamo tornati Stefano, siamo tornati. Eccoci. Nuovamente con i nostri amici telespettatori e radioascoltatori, insomma tutti, in questo pomeriggio di Maracanà, 331-8200-23. Magari chiedo a Claudio se riusciamo anche a sentire qualche audio di qualche amico adesso che ci sta mandando messaggi sui vari temi che abbiamo affrontati, dalla nazionale a Francesco Totti, ai vari 10 che abbiamo parlato prima in tema del calcio argentino. Tanti messaggi, no, che dice, però due talenti come quelli argentini, dicono, ossia Nico Pass e Mastantuono, giocano nel campionato italiano.
2: Vero.
0: Non male, insomma, almeno un po' di un po' di talento lo vediamo, non è italiano, però non so, non è talento italiano, però almeno vediamo qualcosa. C'è Massimo.

0: Parlando in collegamento con noi, ciao,
1: ciao Massimo.
0: Massimo, lui sì che di talento ce n'aveva, sì, sì, Massimo.
2: C'erano quelli bravi davanti.
0: Però tu eri uno bravo.
2: Era dura.
0: Però insomma, un po' di... il tuo spazio te lo sei ritagliato, dai.
2: Sì, certo.
0: Un po' sfortunato, come dico sempre, però come Stefano qui vicino a me.
2: Esatto.
0: La vita ci vuole fortuna anche un po'.
1: Massimo
0: sempre,
1: era forte.
0: Massimo era forte, sì. Assolutamente.
1: Adesso lui un po' si nasconde perché sai, è sempre difficile dire quanto uno poi era forte,
0: certo.
1: Quindi è meglio farlo dire agli altri,
0: certo,
1: però
0: assolutamente.
1: Massimo non è che può dire
0: il contrario,
1: sì, no, non può dire nemmeno perché poi dice ah, ma è preso, no,
0: no,
1: lo dico io,
0: posso, una persona tu. Molto umile,
1: era un giocatore fenomenale,
0: sì.
1: non era molto lontano da questi talenti qui, se avesse avuto un percorso, sai, poi ci sono anche momenti della carriera in cui qualcuno deve sostenere l'allenatore giusto, fortunio, la cosa, cioè tante cose, però insomma come talento stava vicinissimo ai grandi,
0: eh? Sì. Sapete chi c'è con noi, ragazzi?
1: Chi
0: mister
1: c'è?
0: Gigi Cagni, che saluto subito.
1: Grande
0: misterone,
1: mister.
0: Guardalo,
1: adesso.
0: Eccolo qui.
2: Ciao.
1: Che
0: ciao,
1: bello.
0: Mister, come stai?
1: Stai in Sicilia ancora al mare, stai?
0: No,
3: sono a Chiavari.
1: Ma
3: io ero forte, oh. Io ero forte,
1: ecco,
3: forte.
1: Vedi,
3: Gigi. No, aspetta.
1: Era una radiolina in campo, Gigi Cagni.
3: Difensore fortissimo, tecnicamente scarsissimo, mancino ma scarso. Penso di essere stato il peggior mancino che ci fosse in quella generazione. Mamma mia, confronto a quelli che c'erano, voglio dire. Però difensore fortissimo.
1: Però eri un ministro della difesa.
3: La cosa che mi fa dire questo è perché quando poi ho cominciato a fare il libero, un mio compagno di squadra mi si gira un giorno e mi dice: ma come mai sei già lì? Cioè io ero già prima che arrivasse la palla, dove poi arrivava, io c'ero già. Questo era un pregio naturale che non mi ha insegnato nessuno, la mia fortuna è stata quella di intuire quello che poteva succedere in una partita. All'80% sbagliavo poco.
0: Invece adesso sbagliano tanto, caro mio.
3: No,
0: è così.
3: Beh, però c'è anche il discorso, io avevo passione come i miei compagni, avevamo altri occhi, io adesso ho fatto un post oggi in questo senso, su non c'è empatia da parte dei giocatori, e ho visto l'intervista di Calafiori e mi sono sentito male, giuro.
0: Ma perché ti ha fatto arrabbiare Calafiori? Che ho sentito che ti sei arrabbiato.
3: Non mi ha fatto arrabbiare assolutamente. Io
0: no, vabbè, hai sottolineato quello che ha detto. Che
3: no,
0: non ti è piaciuto.
3: Ma scusami, Stefano, sei stato giocatore, quindi domanda della giornalista.
1: Non ha detto niente.
3: Ma in quell'azione ha detto la specifica di qua di là, la risposta è stata: non ricordo, devo vedere il video.
1: Vabbè.
3: Dov'era?
1: Era
0: transagonistico, dai, chiamiamolo così.
3: No, poi una cosa che ho detto oggi, ma veramente io ho fatto parallelo a tutto quello che è successo negli europei di atletica, no? Quando facevano le interviste agli atleti dell'europeo, anche quelli che non vincevano, avevano degli occhi, sai, quelli di felicità, di sono freddi. Se tu vai a vedere l'intervista di Calafiori, era, a parte che non guardava mai nella telecamera, no? Ma rigido, freddo, senza emozione. Ma io queste cose non le posso comprendere. Sarà anche caratterialmente, non lo metto in dubbio, però,
0: certo.
3: Hai messo la maglia della nazionale, dovresti essere, anche se hai perso,
0: ma secondo me questo è un altro, guarda mister, che tu, voglio sentire anche Massimo qui e Stefano, questo è un altro tema, la maglia della nazionale quanto realmente è sentita in questo momento, Massimo?
3: Secondo me poco,
0: pure per me. Massimo?
4: Ma sai, l'abbiamo già affrontato, Marco, ti ho sempre detto che purtroppo i giocatori di là danno la sensazione quasi che sia un peso andare in nazionale, e purtroppo lo si è visto negli anni, gente che all'ultimo inventa un fastidio muscolare, non è sentita la nazionale, dai, bisogna ammetterlo, perché io non voglio
2: scagliarmi contro questi ragazzi, è partita una nuova gestione, speriamo che possa andare tutto bene, ho i miei grossi dubbi, però non credo che ci sia questo amore per la nazionale come vediamo dalle altre parti.
0: Hai dubbi che Mancini non possa, diciamo, completare questo mandato, secondo te?
2: Ho seri dubbi, sì, onestamente io credo che si sia sbilanciato un po' troppo anche nelle dichiarazioni Mancini, capisco che voglia infondere entusiasmo, autostima, tutto quello che serve adesso per ritornare ad avere anche un po' il pubblico dalla tua parte, perché guarda che l'operazione simpatia, cioè quando noi parlavamo della scelta dell'allenatore, che si poteva andare su Baldini, secondo me sarebbe stata una cosa meravigliosa anche per la gente. Adesso la gente è stufa, tre mondiali saltati, queste prestazioni, cioè la gente non, in questo momento non ama l'Italia, non riesce a guardare la partita. Io Firenze, ora Firenze è molto particolare perché ce l'ha un po' con l'Italia da sempre, però trovo la gente per strada e mi dice io spero che perda.
0: A me sta cosa, Massimo, fa terribilmente incazzare, però.
2: No, infatti anche a me, la verità. È il sentimento che si sente in giro per l'Italia.
0: Stefano, che
1: c'è poco altro da aggiungere, secondo me. Poi il discorso è che la nazionale prima era, voglio dire, l'università, cioè nel senso che dovevi arrivare lì e per un motivo o per un altro dovevi meritartelo. Adesso diventa, sono cambiati i tempi, per carità, e mi adeguo, però non può essere un festival delle grandi occasioni, oppure ecco, non è con effetti speciali che ci vogliono sbalordine con delle convocazioni. Ecco, secondo me, non lo so, qui abbiamo un grande allenatore che è Gigi, devi lavorare su
3: le
1: un gruppo
3: di 16. Sono facili.
1: No, però devi andare su un gruppo di 16 giocatori, cioè voglio dire, anche un calciatore si deve riconoscere nella titolarità, nell'importanza, siccome non devi creare un valore. Cioè, io vi faccio questa domanda adesso: in questa nazionale, il valore assoluto, l'eccellenza, da chi è rappresentata? Da Donnarumma.
0: Sì.
1: Per il resto non c'è
0: un fuori classe della
1: allora
0: nazionale.
1: Qui abbiamo Cagni, io sono, non ho mai fatto allenatore e quindi faccio 300 passi indietro, però io credo, non lo so a naso, che per fare una squadra, per fare prima un gruppo e poi una squadra, tu voglio dire, calciatore poi ti misura, ti pesa, nel senso ti devi orientare, quindi si capisce più niente, cioè è un continuo tourbillon. Io capisco la scrematura, poi si arriverà a un punto, per carità, capisco la proiezione di Mancini che è più per le qualificazioni dell'europeo che non la Nations League, ma qua c'è la spada di Damocle del commissariamento, e la storia sua personale della rabbia e le cose, quindi se non fai risultato, la gente non vede l'ora,
0: non vedono l'ora di sparare addosso,
1: capisci? Quindi a me, io non partecipo a questa cosa qua perché so che è molto difficile uscire fuori da una crisi, però importante è intercettarla, e come diceva anche Massimo giustamente, cioè tu ci vuole serietà significa sobrietà, significa capire che non sei una delle nazionali più forti del mondo, anzi sei nel mucchio e devi ripartire, e ti serve uno sforzo impegnativo notevole per non essere più forte e per eccellere, per stare lì, per stare lì a ridosso delle 8-10 nazionali più forti del mondo. Invece se tu pensi che con la bacchetta magica trovi quello, trovi quella, non trovi, sarà una discesa libera verso l'abisso che già ormai constatiamo da tempo.
3: Scusa, ma per fare tutto questo che tu stai dicendo che è giusto, bisogna partire dalla base. Non abbiamo ancora un presidente della federazione.
0: Cioè ci sarebbe.
3: Ma vi rendete conto che
1: però,
3: da lì
1: Gigi,
3: già...
1: Però cerchiamo di separare le cose. Noi abbiamo vinto un mondiale con la federazione commissariata. Ma abbiamo vinto
3: non
1: un mondiale
3: puoi.
1: Con la federazione commissariata.
3: No, ma adesso...
1: C'era Guido Rossi, non c'era un presidente federale.
3: No. Sì, però Stefano, c'erano giocatori di qualità e c'erano giocatori di personalità.
1: L'abbiamo scoperto dopo, quando l'abbiamo vinto il mondiale, all'inizio.
3: Sì, so però avevamo... C'era un gruppo,
1: non
3: di
1: c'è dubbio,
3: grosso
1: certo,
3: gruppo
1: certo.
3: Di giocatori di qualità sotto tutti i profili, no? Dove nessuno... il selezionatore faceva il selezionatore. Non è che faceva diventare... Io ho appena detto una cosa riguardo a Roberto Mancini. Ho detto, ma scusami, io ho fatto l'allenatore, sono un po' più vecchio, posso dirti una cosa. Ma se il selezionatore deve prendere 35 giocatori come ha fatto, che sono solo questi, poi a secondo della partita e decidi il sistema di gioco, metti i giocatori che hai convocato che giocano in quel ruolo,